0: andremo sempre come la volta scorsa un po' a leggere, un po' mi interrompo per rileggere, per fare il punto della situazione e capire bene che cosa stiamo dicendo. Anche perché è una lingua che in parte è nostra, in parte anche ci può tendere dei tranelli. Quindi, che pensieri soavi, che speranze, che cori, o Silvia mia. Qui attenzione, perché che cori? Uno penserebbe, ah beh, il coro angelico, il coro della chiesa. No, e invece no, questo che cori in realtà vuol dire che cuori.
1: È un po'
0: Cioè,
1: alla romana?
0: un po' più alla siciliana, oppure un latinismo, però sì, dai, possiamo pensarla anche così. Quindi che cori, e quindi che cuori, che passioni, no? Che sensazioni, o Silvia mia. Quale allor ci apparia la vita umana e il fato? Quindi allora, quando eravamo giovani, nel fiore della nostra età, avevamo tantissime speranze, il futuro era qualcosa di radioso, qualcosa di bello, però vedi che già soffermiamoci su questo, no? Ci appariva. Ci appariva così, e invece sembrava tutto quanto, e invece questi tempi al passato che un po' già ti fanno sentire, no? Che c'è qualcosa di negativo all'angolo. Quando sovviemmi, dico tanta speme, un affetto mi preme, acerbo e sconsolato, e tornami a doler di mia sventura. Speme, un affetto mi preme, acerbo e sconsolato, e tornami a doler di mia sventura. E quando mi sovviene, quando mi ricordo di così tanta speranza, mi preme un affetto che è sia acerbo sia sconsolato, cioè sia un sentimento un po' aspro, di senza consolazione, ecco. E mi torna a dolere, cioè io torno a dolermi della mia sventura. Quindi c'è questo presente che, se confrontato con quel passato pieno di speranze, carico di sentimenti positivi per l'avvenire, è proprio il crollo di quelle speranze. La delusione, ricordiamo dalla volta scorsa, che quindi Silvia è sia una persona realmente esistita, ma sia anche una grande allegoria della speranza giovanile, di qualcosa che era vagheggiato, era un grande sentimento, ma poi.
1: Quasi fosse anche un'illusione nella quale adesso si
0: Sì,
1: risveglia invece in un presente
0: assolutamente.
1: più doloroso.
0: Assolutamente, ma proprio l'illusione per la parte è quasi qualcosa di positivo, cioè chi vive nell'illusione vive felice. Gli antichi erano illusi e per questo erano eroici, felici e più. E invece poi qua siamo già in uno stadio successivo in cui Leopardi riflette meglio e dice: eh no, anche gli antichi in realtà non erano così felici come me li immaginavo. E quindi forse anch'io mi ero illuso che ci fosse un'età dell'oro, l'età della gioia, della pienezza. È un mito antichissimo, il mito dell'età dell'oro, no? Quindi prima c'è stata un'età in cui tutta l'umanità era felice, e dopo è successo qualcosa. Il peccato originale, è successo il crollo, il cambiamento magari di dinastie divine, quindi l'età dei titani e l'età degli dei olimpici. Ogni cultura ha la sua interpretazione, però c'è sempre questo pensiero che forse in passato si stava meglio e oggi si sta peggio, però questo
1: Sì,
0: lo
1: ma
0: sa bene anche.
1: non solo, ma poi i nostalgici, diciamo così, o i malinconici, ma anche i frettolosi, hanno questo impulso di, anche guardando la cronologia dell'individualità di oggi, che un ragazzo giovane non vede l'ora di diventare maggiorenne, di crescere, di avere le sue cose, la sua autonomia, di uscire di casa e via dicendo. Poi,
0: Poi.
1: arrivato, se lo gode un giorno, e dal giorno dopo inizia a dire quanto ci stava bene quando si era più giovani, quando non si aveva quella spensieratezza e via dicendo. Cioè, in realtà, secondo me, la più grande conquista è proprio quella di non correre dietro al passato o al futuro, ma di riuscire a centrarsi in un presente.

0: e godersi, diciamo, le varie gioie e i vari dolori della proprietà.
1: Assolutamente, hai detto una cosa bellissima. Sì. Però appunto l'essere umano è proprio quasi costretto, no, a vivere in questa costante proiezione di se stesso, sì, un po' nel futuro, un po' nel passato. Allora, il futuro, quando è più bello, quando... allora mi immagino il futuro roseo per sfuggire un po' al presente, no? Quindi per voler progredire, per voler cambiare in meglio. E il passato allo stesso tempo può essere qualcosa o da cui fuggire o anche qualcosa a cui agognare, in cui c'era qualcosa di positivo e poi è cambiato in peggio. Però è giusto, Fabio, quello che hai detto, cioè voler vivere nel presente e...
0: Sì, perché sennò è uno sfuggire, cioè anche il ritorno al passato è uno sfuggire, o ambire al futuro comunque è sempre uno sfuggire dalla quotidianità, cioè dal qui e ora, dal presente, da quello che tu hai a disposizione, che tu sia un bambino, che tu sia un preadolescente, che tu sia un giovane uomo o un anziano. Cioè, mi piacciono, c'è un'attrice che non mi ricordo il nome, che diceva: no, le mie rughe me le sono guadagnate. Cioè, bellissima sta frase, nel senso di dire ce le ho, cioè me le godo adesso perché me le sono guadagnate, no? E così come un ragazzo non deve avere la fretta di dire chissà, insomma, non vedo l'ora di essere maggiorenne, di far questo, di poter far quell'altro. Invece
1: allora io mi riconosco in questo, nel
0: sì,
1: senso
0: sì,
1: che
0: ma è una frettolosità, no?
1: Una corsa continua per inseguire un obiettivo, e capita insomma anche di trascurare il presente,
0: certo,
1: il tempo presente.
0: Ecco, scusa se questa parentesi.
1: Ma no, invece penso proprio che sia il potere della poesia, no? Cioè, anche costringerti a riflettere su, oltre che riflettere, anche dialogare con il testo, magari anche perderci in qualcosa che non viene espressamente detto, ma proprio il dialogo fa sì che l'interiorità di Leopardi entri in contatto con la nostra interiorità, e
0: certo,
1: questo penso che sia impagabile.
0: Certo.
1: E quindi insomma noi meditiamo nella nostra rubrica Meditazioni Poetiche. E poi questa iterazione allocutiva: o natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi? E qui arriva il rimprovero di Leopardi alla natura. Perché non... cioè, prima prometti delle cose belle e dopo invece non mantieni le tue promesse? Perché, insomma, a un giovane fai battere così forte il cuore e poi dopo arriva la delusione? E quindi è un inganno, no? Quello della natura. I figli della natura vengono ingannati, i figli della natura, quindi sono le persone, noi esseri umani. Tu, pria che l'erbe inaridisse il verno, da chiuso morbo combattuta e vinta, perivio tenerella. Qui adesso si rivolge non alla natura, ma si rivolge proprio a Silvia. Cioè, tu, prima che... E qui c'è forse l'unico tratto della poesia in cui la sintassi si fa un po' più complicata. Prima che l'inverno, cioè bisogna guardare la fine del verso, inaridisse le erbe, quindi prima che arrivasse l'inverno, anche simbolico, no? Che l'inverno arrivasse a inaridire l'erba, perivi o tenerella, combattuta e vinta da chiuso morbo. Quindi prima abbiamo avuto anche simbolicamente, no? Un paesaggio all'aperto, all'esterno, ampio, che quindi rappresentava la pienezza della giovinezza, la libertà, eccetera. Invece adesso è un chiuso morbo, questo aggettivo, chiuso morbo, che in parte ti fa pensare a qualcosa di chiuso, e quindi anche di una tomba. Il morbo chiuso, però anche qualcosa di interiore, di negativo, quindi c'è questa contrapposizione tra aperto, positivo, chiuso, negativo. E quindi Silvia si ammala e quella tenera età viene delusa, quelle aspettative non si realizzeranno. e non vedevi il fior degli anni tuoi, non ti molceva il core la dolce lode or delle negre chiome or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavano d'amore. E quindi non ti lusingava il cuore sentir lodare i tuoi capelli neri e il tuo sguardo che destava l'amore. Quindi non è arrivata al momento in cui, insomma, una ragazza diventa una giovane donna e riceve le lusinghe e conosce i primi amori, ma tutto questo è soltanto una proiezione irrealizzata. Anche peria fra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche negaro i fati la giovinezza. E quindi da una parte hai Silvia che muore, quindi la speranza che muore, e però c'è una corrispondenza tra la donna e il poeta. Quindi di lì a poco veniva meno anche la mia speranza, e quindi i fati hanno negarono la giovinezza agli anni miei. Come passata sei, cara compagna dell'età mia nuova, mia lacrimata speme. E qui proprio si vede che il poeta si rivolge non più a Silvia ma alla speranza stessa, che si identifica con Silvia. Quindi la speranza è Silvia, e tutto questo valore simbolico si apre, si schiude. Quindi come sei passata, mia speranza lacrimata, pianta, no? Quindi la scelta di questi aggettivi non è casuale, è studiata veramente al dettaglio. Questo è quel mondo? Questi i diletti, l'amor, l'opre, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme? Questa la sorte dell'umane genti? Quindi stai dicendo, è questo quello che mi si era prefigurato? Questo è quello di cui abbiamo tanto parlato?
0: Sì.
1: All'apparir del vero, tu, misera, cadesti, e con la mano, la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontano. Questi quattro versi, secondo me, sono da brividi, no? Quindi Silvia, al rivelarsi della natura del vero, della realtà, è morta, è caduta. Però non è che è morta, è caduta.
0: Che senso non è morta?
1: No, cioè, è morta. Però lui non è che dice moristi, dice cadesti, è come qualcosa di più delicato, più...
0: Ah, okay.
1: È come il velo di Maya, no?
0: Sì, sì, sì.
1: La caduta del velo che ti mostra la reale immagine orribile del mondo. Quindi cadesti, e con la mano fredda, morte. E c'è quindi questa immagine, no, della mano fredda e della tomba che è desolata, che è ignuda. E questo è il fine della vita. E quindi è proprio un'immagine sconsolata, un'immagine devastante. Quindi, insomma, non è tanto una poesia che parla della donna amata, come uno magari si ricorda dai tempi di scuola, sì, Leopardi innamorato di Silvia e questa storia.
0: No, ma anche perché poi sembra quasi che più che essere centrato il punto sulla morte sua di lei, sia come se la sua morte avesse rappresentato il rubarmi a me la mia giovinezza, la mia spensieratezza, il mio amore, no? Quindi
1: sì.
0: Come se fosse lui la vittima e non la Silvia che è morta, insomma.
1: Ecco. Sì, assolutamente. E sicuramente Leopardi eredita tantissimo da Petrarca, che di cui appunto ha curato uno dei commenti migliori fino a quel momento, Addirittura ci sono dei passaggi in cui i commentatori precedenti si trovano anche un po' incerti, e poi leggiamo il commento di Leopardi e sembra assolutamente illuminato, e comprende quest'anima fraterna. E anche Petrarca stesso, che di solito viene un po' bisfrattato a scuola perché sì, insomma, un po' mieloso, un po' così, ma invece è anche lui estremamente vicino a questa sensibilità. Il canzoniere come luogo dove ci sono pochissimi personaggi: l'io, il tu, io il poeta, il tu la donna amata, e forse altri due personaggi che vengono citati, ma tutto quanto ruota su quel rapporto, un rapporto fatto non di presenze ma di lontananze. Questo è proprio alla base di un lunghissimo filone della poesia occidentale che insomma, da Dante, Petrarca, arriva poi fino a Stefano Dal Bianco, di cui parliamo oggi.
0: Okay.
1: Ma proprio l'assenza della donna amata è quello che provoca un dolore, quello che provoca una messa a nudo del soggetto, che in questo rapporto, non rapporto, è davanti a un'interiorità che deve fare i conti con le proprie mancanze.
0: Ma infatti stavo dicendo anche la giustificazione al mio scritto, no? Cioè a quello che mi ha portato a dover elaborare, chiamiamolo così, anche il lutto di un a livello amoroso, intendo. E quindi il fatto che, perché se ero felice e tutto andava bene e vivevamo in eterno giovani, nessuno scriveva più poesie. E invece, diciamo, questo...
1: Guarda, mi sa che era Panariello in uno sketch comico che avesse detto: i poeti, anche loro sono felici talvolta. Però quando sono felici vanno al bar con gli amici a guardare il calcetto, insomma.
0: Sì.
1: Però invece è proprio quando sono tristi che scrivono.
0: Sì, che poi non è vero del tutto, perché comunque poi secondo me il meccanismo che si innesca per un certo motivo, poi ovviamente anche l'esperienza, il diletto nella scrittura, lo stile e quant'altro portano poi il poeta a farsi portavoce anche delle gioie, per fortuna, perché ci sono comunque anche tipo ad esempio Mi illumino d'immenso, no? Comunque
1: sì.
0: Insomma è positivo come pensiero, è molto potente. Io poi ho messo nel periodo natalizio mi illumino a intermittenza di immenso, quindi nel periodo natalizio. Allora ti leggo un messaggio. Ada di Asolo ti scrive: buongiorno Fabio e Mirko, ascolto volentieri la spiegazione della poesia Silvia, la ricordo ancora a memoria, a me Leopardi è sempre piaciuto, anche se triste, a questa nomea. Grazie, buon proseguimento. Ada di Asolo, un abbraccio a te Ada, che tra l'altro mi scrive anche, visto che prima non ricordavo il nome dell'attrice, era Anna Magnani, che ha detto appunto che le sue rughe se le ha guadagnate. Poi ho ricevuto un messaggio di Adelchi, ma non si visualizza, quindi se vuoi provare a rimandarlo, e salutiamo anche Adelchi. E Luca invece scrive: anche con Dante e Beatrice c'è questa lontananza, la sofferenza per l'amore non goduto e non vissuto. Grazie Luca e un abbraccio anche a te. E sì, cioè secondo me questi sono meccanismi, da un punto di vista emotivo sono meccanismi importanti, quello della sofferenza, del rimpianto e quant'altro, proprio per innescare quelle che poi possono essere delle parole nelle quali, proprio intrise così di queste emozioni, ci si rispecchia, perché poi chi è che in vita sua non ha mai avuto così un rimpianto per quella del primo banco, un po' alla Venditti, o per un amore che non c'è più, insomma, ecco.
1: Certo, ma è veramente interessante anche andare a indagare proprio alle origini della nostra letteratura questo meccanismo, perché c'è tutta una tradizione già ancora prima antico francese, quindi poeti provenzali, che trattano di questo amore de loin, di distanza. E proprio quel sentimento, no, del poeta che ama la donna, che però è lontana, provoca questa

0: Beatrice, che non è soltanto una donna, ma è la Beatrice, cioè la colei che rende beati, e quindi è l'anima ed è anche ciò che avvicina l'uomo a Dio, una figura di intermediario per elevarsi spiritualmente. E quindi non è più una figura in contraddizione, non è più una figura che allontana dall'amore puro, che è l'amore verso Dio, ma è qualcosa che avvicina l'uomo a Dio, lo invita a migliorarsi e quindi a elevarsi. Invece per Petrarca, a me piace di più Petrarca, perché invece per Petrarca Laura è sia una donna e non aiuta il poeta a raggiungere Dio, anzi è proprio ciò che crea un conflitto interiore, ovvero il giorno più santo di tutti, il Venerdì Santo, Petrarca dovrebbe pensare soltanto alla morte di Cristo in croce, quindi dovrebbe essere in lutto, e invece quel giorno è un giorno in cui non era difeso da amore, e amore ha teso l'arco e gli ha scoccato la freccia, e da quel giorno si è innamorato. Quindi dice: ma come, amore? Io che non ero difeso e tu mi hai preso la sprovvista, perché il Venerdì Santo io ero lì tranquillo a pregare e arriva Laura e mi ha sconvolto l'esistenza. E questo amore non è qualcosa di puro che avvicina a Dio, ma è qualcosa che appunto allontana l'uomo dalla propria rettitudine, e quindi l'uomo deve fare i conti con tutta una serie di proprie mancanze. Quindi cos'è che voglio? Voglio elevarmi? Voglio essere un grande? Oppure invece voglio dedicarmi all'amore erotico? Mi allontano da quell'amore lì, e però questa lontananza fa sì che, come dire, io non godo realmente di quell'amore, ma lo godo attraverso una magra consolazione che è la poesia, e quindi la poesia è una sorta di forma compensatoria per vivere quella cosa che invece è impossibile, perché
1: c'è un premio di consolazione
0: e appunto la prima metà è in vita, la seconda metà invece dell'opera è in morte di Laura, e quindi lui non può più vivere quell'amore, e allo stesso tempo non riesce a darsi pace, no? Quindi la lontananza definitiva, quindi non c'è più un sì, vorrei, però non lo faccio, però mi piacerebbe andare lì, scambio le parole, no, meglio no, e la morte rompe questa possibilità, e quindi insomma viene vissuta proprio come un evento traumatico. E
1: tra l'altro, scusa se ti interrompo, perché ti anticipo che non so quanto riuscirai oggi a introdurre Stefano Dal Bianco, che ti eri ripromesso, ma poi ci proviamo. In ogni caso ti leggo, anzi prima di leggerti due messaggi, che vedi che insomma poi come la spieghi tu la poesia si diffonde e intriga le persone e le affascina come ha affascinato me. E ci sarà secondo te la possibilità che facciamo una puntata di meditazioni poetiche sulla poesia erotica? Perché secondo me,
0: beh, guarda, ho visto qua in sala
1: secondo
0: che
1: me la possiamo
0: ho visto qua in sala che avevi il libro di Catullo, che qui esuliamo dalla poesia italiana, ma secondo me è un grande in questo senso, ecco.
1: Okay,
0: però okay. si può fare, sì.
1: La progettiamo.
0: Tante cose.
1: Sì. Allora, Sisto ti scrive: il dolore e la sofferenza che si è descritta in una poesia, in un romanzo o nella vita vissuta, qual è il suo fine nella trascendenza? Il suo fine è sviluppare la compassione attraverso le tante miserie, e la compassione è il preludio dell'amore nella sua forma più autentica. Ciao Sisto.
0: Guarda, quanti minuti abbiamo? Abbiamo 48 ore senza dormire col caffè. No, allora, innanzitutto grazie Sisto. Sarebbe veramente un tema

0: È ampissimo questo a cui stai accennando. Guarda, secondo me appunto sul lato romanzi ti direi un autore che in questo momento sto approfondendo non per i suoi romanzi maggiori, ma per in particolare un'opera molto breve ma molto intensa, è Tolstoi, che insomma è secondo me. Adesso qua mi farò odiare i nostri ascoltatori, ma meglio Tolstoi di Dostoevsky, ma adesso come l'ho detta così sparisce questa informazione. E appunto lui si concentra in questo romanzo breve chiamato La morte di Vanilich su questo nucleo di sofferenza che non è particolare di un uomo, ma è comune a tutti gli uomini, cioè appunto. Qual è il significato della morte e qual è il significato della morte rispetto alla vita? Appunto, tutto questo romanzo descrive la
1: Quindi
0: fine,
1: cambia la prospettiva.
0: cambia la prospettiva, cioè descrive proprio in 60 pagine Tolstoi ci descrive un uomo che muore e che prende consapevolezza che quelli sono gli ultimi suoi momenti e quindi vengono meno tutte le costruzioni, le sovrastrutture, insomma, che l'essere animali sociali ci impone. E poi ci sarebbero tantissimi autori. Per la poesia io ti consiglierei appunto Leopardi, Petrarca, Montale, questi tre,
1: I tre allegri,
0: i
1: ragazzi.
0: tre allegri. Per la filosofia ti consiglierei questo libricino che secondo me è illuminante, è stato proprio il mio compagno di comodino di tutto l'inverno scorso, di un ragazzo tra l'altro mio coetaneo, però di un secolo fa, che è Carlo Michelstetter. Questo libricino è la sua tesi di laurea e si chiama La persuasione e la retorica. E appunto va a indagare proprio un concetto, secondo me, meraviglioso che è l'habeas bios. A parte che lui è un genio perché ha imparato il greco in una maniera veramente eccellente. Habeas bios in greco vuol dire la vita non vita, ovvero noi, secondo lui, ogni momento stiamo scappando dal presente e
1: Eh
0: quindi
1: sì, come
0: non
1: dicevamo
0: viviamo
1: prima.
0: mai veramente, non viviamo mai
1: Ah sì.
0: veramente.
1: È un cioè è un essere disallineato con l'esistenza, no?
0: Ah sì.
1: Cioè, come se l'anima fosse fuori dal corpo in termini di tempo e spazio.
0: Eh sì.
1: E ti leggo, scusa, ancora una cosa. Beh, Francesco ci fa i complimenti, che coppia che siete, ragazzi, grazie.
0: Grazie Francesco.
1: Francesco da Vicenza e poi, ah sì, allora, Luca scrive: a me piacciono molto le poesie di Trilussa, molto gagliardo, amaro, dolce, profondo. Se conoscete, cosa ne pensate? Grazie Luca.
0: Purtroppo no, non lo conosco ancora
1: No.
0: per poter dare un pensiero. Me lo recupererò, ecco, promesso.
1: Ok, e Sisto conclude il discorso di prima che hai ampliato tu, e è proprio quello che dicevi, spogliarsi della sovrastruttura. Ah,
0: Eh
1: sì,
0: sì.
1: quindi
0: Guarda, io
1: così.
0: ti direi Fabio che così proprio in brevemente 5 minuti
1: Sì.
0: introduco questo autore che secondo, cioè io ho appena iniziato a sondare la superficie, quindi sicuramente dirò tante cose che più rispecchiano più che questo poeta, ma insomma proprio la punta dell'iceberg, ecco. E quindi vorrei iniziare a parlare di Stefano Il Bianco dicendo che appartiene a quelli che Afribo, il mio professore, definisce gli stili semplici. Appunto negli ultimi 30-40 anni si è iniziato ad andare verso questa semplificazione del lessico, della sintassi, dello stile, che non vuol dire una superficialità. Perché appunto leggendo qualche poesia di Stefano Albianco si nota come l'occasione di queste poesie sia proprio la vita. E quindi c'è questo, questo dialogo fitto che più che appunto con dei come dire, più che qualcosa di scolastico, di intellettualoide, è proprio un resoconto di un'esperienza profondamente vissuta. E al centro, appunto, prima stavamo parlando di Leopardi e del suo rapporto con Silvia, che e quindi anche con Petrarca, col suo rapporto con Laura, e anche le raccolte di Stefano Albianco possono essere viste come dei canzonieri in cui c'è sempre un rapporto di perdita al fondo, ovvero la fidanzata di quando aveva 20 anni che è venuta a mancare un incidente. E appunto c'è questo brano di prosa che si chiama Il posto di Nellì, che è un po' lungo, però mi piaceva leggerlo perché sì. Va proprio a incoronare la puntata di oggi, a far vedere come queste tendenze che noi abbiamo visto non sono ancorate ai classici ormai fissati dalla tradizione, ma sono qualcosa che ancora oggi ha molto da dirci e che ancora si esprime in forme diverse. Quindi appunto Nellì è la fidanzata di Stefano Albianco, e la poesia è tratta dalla raccolta Il ritorno a Planaval. Ti ascoltiamo. Scrivere a te come se tu fossi viva, lasciare che lo spazio fra di noi si riempia di un affetto come quello che c'è stato e che per forza di cose è venuto a mancare, lasciare che il tuo corpo diventi grande come il mondo, come la mia casa, il giardino che mi accoglie fuori dalla finestra. Tutto un mondo nel lì, anche fra me e le pareti del salotto, fra me e il divano, fra la mia mano e la tastiera, una distanza che varia a seconda di quale dito le si avvicina e le preme. Una volta era diverso, non era tutto così difficile, o forse lo era, ma era un facile e un difficile insieme, come quando ti ricordavo o mi spremevo per estrarre da me stesso il ricordo di qualcosa di estinto, per riportarlo alla vita come se. Era faticoso, ma serviva. Mi faceva piangere o soffrire per l'assenza di pianto, ed era già qualcosa. Adesso che sei dappertutto, è una vita da cani. Ti sei minuziosamente consustanziata al divano, all'impianto stereo, al tagliacarte, e perfino alle cose che non esistevano prima di te, che sono nate dopo con l'avanzare della mia vita. Le altre, quelle cose che sono sempre state nel lì e che io ho voluto nella maggior parte dei casi utilizzare sempre per averti accanto e per non tenerti nel cassetto, perché tenerti nel cassetto sarebbe stato ammettere il ricordo, farti diventare. Adesso do un'occhiata come sta nel lì, adesso ti vengo a trovare, come stai? Come ti va la vita? Io non c'è male, ti penso sempre, ho dei problemi con le mie fidanzate, non so se ti piacerebbero, ma penso di sì, perché a noi piaceva tutto quello che ci concerneva. Era una cosa naturale per tutti e due che si amassero le stesse persone al di là di una faccenda di gusto e di classe che non era la stessa e di geografia che non era la stessa. Io così padano, malgrado il cadore di mia madre, io così appiattito al suolo della mia città. Tu sempre impegnata in vette, in motori, in macchine fotografiche, tu che potevi dormire 5 ore per notte malgrado i tuoi 20 anni, esattamente come il tuo popolo di roccia e di alti e bassi e di forti energie. Sei diventata tutto questo insieme e io faccio fatica a riconoscerti in tutto. Quelle cose che erano tue o nostre, io le ho usate fino alla consunzione ed è inutile ripetermi che è stata una buona mossa, che avrei sbagliato sicuramente a fare gli altarini. Ora quelle cose sono diventate uguali alle altre, a quelle che non esistevano allora e che per me non hanno nessun senso. Le rispetto perché sono fatto così e basta, ma non sono, non saranno mai nel lì. Adesso le cose sono tutte uguali, e tu ti sei rifugiata nell'aria, sei uscita dalle finestre lasciando una parte considerevole di te anche qui dentro, in ogni casa che ho abitato, ma innegabilmente sei uscita fuori e ti riconosco perfino sulla facciata del palazzo grigio che non sarà a meno di un chilometro dalle mie finestre. Ma ti riconosco, è dire troppo, sarà meglio dire che ci sei, che sei grande come il mondo e forse anche di più. Voglio dire che forse questo mondo intorno non ti contiene, ma tu continuamente tendi all'espansione ora che non sei più dentro di me e non sei più nelle tue cose. Per questo ora mi sento inutile, non sono più il tuo custode. Ed è solo adesso che vigliaccamente ti regalo agli altri, perché ho capito finalmente, povero idiota, che niente ti può fermare perché sei già dappertutto. È così che amare te è diventato amare l'aria e il mondo in cui le cose vi si immergono, quella naturalezza che sicuramente anche tu avevi di ergerti nel mondo, ma che io non posso più ricordare, che io non ricordo più.
1: Che meraviglia.
0: Questa è veramente, io mentre la leggevo mi veniva la pelle d'oca, proprio perché insomma, chi ha amato una persona e quella persona non c'è più, senti comunque la sua presenza e senti che la sua presenza è qualcosa di metafisico che avvolge tutte le cose. E allora quel divano non è più un divano, ma è consustanziale al ricordo che tu hai di quella persona, tu e lei su quel divano.
1: Sì.
0: Una penna magari è ancorata a un ricordo e quel ricordo rende quella penna la penna di quella persona. E quindi tutti gli spazi vuoti sono riempiti. A me è qualcosa che fa veramente impazzire, perché come hai visto non ha usato paroloni,
1: sì,
0: magari
1: molto semplice,
0: magari un paio di parole un po' più difficili, ma
1: no, ma io mi ritrovo in questo tipo di espressione comunicativa che è proprio quella semplicità, quasi anche per creare una sorta di immediatezza a livello di recezione da parte di chi l'ascolta o chi la legge, no?
0: Assolutamente.
1: E,
0: sì.
1: E quindi credo che questo sia molto molto efficace anche per trasportare un certo tipo di pensieri. Ti leggo questo che è di Roberta di Treviso, che salutiamo. La poesia aiuta a superare conflitti, risentimenti e paure. Un evviva ai poeti. Hai ragione, Roberta. E ormai siamo anche addirittura d'arrivo, perché poi abbiamo Giordano, lasciamo il microfono a Giordano e Martina, frequenze che curano, e qua manca un minuto e mezzo e direi che comunque poi approfondiremo magari anche un po' entrando e spiegando meglio anche quello che hai appena letto e anche qualcosa di più sempre di questo poeta, insomma, Stefano.
0: Allora, penso proprio l'importante da questa lettura fosse proprio quella di sentire la poesia.
1: Sì.
0: Più, cioè, io non la potrei in questo momento spiegare, perché
1: no,
0: è proprio qualcosa che
1: sì.
0: mi è passato su.
1: Concordo, mi è piaciuta questa tua spiegazione nel non dare spiegazione e la approvo e condivido che è giusto così, a volte bisogna solo sentire, perché comunque va bene, insomma, anche un po' fare l'anatomia dei brani poetici, no? L'autopsia, scusa, e, però a volte invece bisogna solo assaporarli e ognuno recepire, diciamo, il proprio stato emotivo che quelle parole suscita, insomma. Concordo. E va bene, allora poi vi sapete che Mirko tornerà fra 15 giorni con Meditazioni Poetiche, porteremo altri autori o approfondiremo comunque altre poesie di Stefano. Intanto grazie mille Mirko, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie Fabio.
2: Ti hanno visto bere a una fontana.

E una bella e abbastanza fresca giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Saluto tutti i radioascoltatori, anche quelli del notturno. Chi vuole, sapete che può riascoltare le registrazioni nel nuovo podcast del sito della radio, quindi www.radiogamma5inlettere.it, oppure può trovare le singole interviste e gli ospiti anche nel mio canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente, o anche in Telegram Turin Fabio in questo caso, o nel canale Gabriel Arte e Comunicazione. Oggi è il 15 settembre e sapete che sabato scorso è ripreso finalmente il gas e è stato meraviglioso, insomma, ritrovare così tante belle anime e soprattutto io continuo sempre a ringraziarvi ogni volta che mi fate un complimento, ed è davvero un onore sapere che così tante persone apprezzano la mia presenza qui, insomma, e che ci tengono a farmelo sapere ogni volta che mi incontrano, quindi grazie di cuore, e questo mi spinge anche sempre a fare meglio. E in particolare, visto che è arrivato puntualissimo anche il suo messaggio, un grandissimo abbraccio ad Andrea Sceriffo di Verona, e che era presente al gas sabato scorso con la sua compagna Roberta, che è stato anche un piacere conoscerla, ed è sempre un grande piacere vederti, insomma, in questo caso dico a te, sei veramente una gran bella persona. Leggo il tuo messaggio. Ciao super brizzolato Fabio. Grazie per il brizzolato. Buongiorno e buona trasmissione in ascolto. Naturalmente saluto anche i tuoi ospiti. Un abbraccio, sì, oggi ne avremo due molto interessanti. E del resto dico sempre, chi è che può vantare così tante meravigliose anime all'ascolto come Radio Gamma 5? Siamo proprio dei privilegiati, insomma, ve lo dico. E proprio per questo adesso, visto che non mi piace far la parte del democristiano, per rimanere anche in tema di quello che ho sentito prima nella trasmissione di Luciano e Leopoldo, che saluto, e mi incazzo proprio due secondi, poi torno a fare il diplomatico. Allora, quando ascolto o leggo un'idiozia, normalmente sto in silenzio e ascolto e sorrido, o leggo e sorrido, ma in questo caso, diciamo, avendone ascoltata una proprio qui in radio, sento il dovere di ribattere per il grande rispetto che ho proprio nei confronti dei radioascoltatori. Senza entrare nei dettagli, questo interlocutore ospite di una trasmissione ha dichiarato testuali parole: io ho autopubblicato il mio libro, credetemi è facile, vi invito a farlo perché è facile, può farvi fare dei soldi, addirittura può diventare un lavoro. Allora, ecco, forse voleva dire può farvi fare dei danni, ma non credo si sia sbagliato. Allora, io stesso che ci lavoro nell'ambito editoriale, sono il primo che ha invitato qua in trasmissione altri editori e contro il mio stesso interesse anche altri autori pubblicati con altri editori. Ho intervistato e ospitato autori che hanno autopubblicato o che hanno semplicemente stampato il proprio libro. Quindi, tra l'altro, sono il primo che condivide gratuitamente informazioni per le possibili scelte, appunto, anche di autopubblicarsi o di stampare il proprio manoscritto. Ma da qui a passare il messaggio che è tutto facile, che può farvi fare un sacco di soldi, ce ne passa? Cioè, perché se passa questo messaggio che è tremendamente pericoloso e superficiale, allora vuol dire che basta un tutorial o un po' di prove per poter proporre trattamenti, che ne so, craniosacrali, per indicare percorsi di cura omeopatica o naturale per qualsiasi cosa. Cioè, non si può ascoltare una cosa del genere. Credo che la radio sia, come qualsiasi altro mezzo, tipo anche la televisione, uno strumento potente, e bisogna stare attenti a quello che si dice. Cioè, io sono per la libertà di espressione ed è giusto che questa persona abbia espresso la sua opinione, ma ritengo anche, a tutela proprio dei radioascoltatori, che le scemenze cerchino altre dimore radiofoniche. E non è una questione di pensarla diversamente, è proprio una scemenza, cioè proprio una scemenza certificata. Perché se accettiamo questo pensiero
tra virgolette libera tutti, allora uno può dire: ma cosa serve studiare, cosa serve investire denaro e risorse in un percorso professionale serio, cosa servono i professionisti? Perché come esistono i dottori bravi, i bravi terapeuti, i bravi architetti, esistono anche i bravi editori o comunque anche i bravi professionisti che si occupano di servizi editoriali, i bravi veterinari e vi dicendo. Quindi va bene arrangiarsi, va bene tutto, ma passare il pericoloso messaggio che sono le cose facili, cioè che le cose sono facili, scusate, che non serve strutturarsi, che si possono fare soldi facilmente magari con l'aiutino della cara e sicura intelligenza artificiale, no, proprio non ci sto, almeno nel mio mondo e nel mio modo di ragionare, perché se ho bisogno di qualcosa vado in cerca di un bravo professionista serio per trovare soluzioni alle mie esigenze e mai mi permetterei di illudere le persone. Cioè, più volte ho dichiarato e continuo tuttora a farlo, quindi lo confermo, che le persone devono scrivere, cioè che tutti possono farlo o farsi aiutare per scolpire sulla pietra la propria esperienza, le proprie conoscenze, cioè il proprio esprimere il proprio talento creativo, ma questo vuol dire che nella sostanza che bisogna tirar fuori dal cassetto i vostri sogni e dare a loro una forma, e per condividere, per mandare un messaggio, per aiutare gli altri, per emozionarsi. E quindi questo lo potete fare assolutamente anche con l'autopubblicazione o la stampa, certo, ma non ho mai detto e mai lo dirò che è facile, perché come ho spiegato anche in tante volte che ho condiviso le informazioni, comunque la differenza tra stampare un manoscritto o quello che sia scritto, insomma, e presentare, indipendentemente che sia pubblicato o autopubblicato, un prodotto, diciamo, letterario di qualità, è la differenza, la passa attraverso, diciamo, il lavoro che c'è dietro, tutto lì, perché contrariamente a quanto pensa la maggior parte delle persone, a mio avviso, per l'esperienza che ho, il lavoro dello scrittore, se vogliamo dirla così, non è un lavoro solitario, cioè c'è sempre dietro una squadra, che sia l'editor, che sia l'impaginatore, che sia la grafica, che sia tutte le persone che possono supportare il proprio, diciamo, le proprie fatiche letterarie, ecco. E quindi non è facile, perché un conto è raccontare la propria storia seduto al tavolo, un conto è strutturarla in modo tale che possa essere piacevole alla lettura, comprensibile, avere, diciamo, tutte le caratteristiche di un libro di qualità, ecco. E quindi non è facile prepararlo, ok, ma soprattutto non è facile che diventi quello dello scrittore un percorso professionale, ovvero un lavoro ben remunerato. Questa è una cosa pericolosissima da dire alle persone, ai radioascoltatori, perché non è così, cioè, come io ho detto anche l'altra volta, distinguo, anche se non è scritto nella Treccani questa distinzione, distinguo quello che può essere l'autore, cioè una tantum, una persona che racconta e scrive e racconta la propria storia, e quello invece, diciamo, dello scrittore, che è una veste più professionale di una persona che intraprende un percorso e quindi nel suo, diciamo, in questa strada lui ha più opere, diciamo, da pubblicare, da proporre al pubblico, quindi non solo qualcosa che sia autobiografico, ma qualcosa che vada anche, diciamo, a toccare quelle che possono essere, quelli che possono essere i suoi talenti e le sue predisposizioni. Quindi perché diventi un percorso professionale serve una struttura, cioè serve intanto l'esperienza e anche delle persone che prendano quello scrittore e costruiscano attorno a lui una figura autoriale, mettiamola così. Quindi ci sono tanti strumenti, no? Marketing, sito web, piuttosto che tante altre cose. Continuo a ripeterlo perché lo voglio sottolineare, cioè, allora, il fatto di scrivere è una cosa che io consiglio a tutti, anche a mio nonno, ok, cioè, anche una persona che
tendenzialmente ti potrebbe rispondere: ma io non so scrivere. Ok, cioè l'importante è proprio buttare nero su bianco, o ripeto, farsi aiutare a scrivere la propria storia, la propria esperienza, se quella che uno ritiene più significativa, ecco, nel suo percorso di vita, oppure un qualcosa che possa servire, ripeto, a condividere la conoscenza acquisita, una propria, un proprio sapere che può essere messo a disposizione degli altri. Ecco, quello è necessario fare. Ma anche sotto vari aspetti, l'aspetto terapeutico, l'aspetto spirituale, l'aspetto anche proprio sociale, sotto mille aspetti, ok? Quindi quello è proprio un atto che secondo me va ripreso, perché una volta si scriveva molto di più, anche il proprio diario, cioè eravamo un po' più abituati a scrivere. Ecco, quello bisogna assolutamente farlo, oppure perché è più predisposto, ovviamente, scrivere un testo al computer e fissarlo in qualche modo. Poi da quel momento lì, io consiglio sempre, ma proprio perché non si perda né il file al computer e neanche il manoscritto che avete lasciato nel comodino vicino al letto, e prendete quello, cioè quel materiale, e da soli o facendovi aiutare andate a dargli una forma, ecco, semplicemente, ma senza la velleità che per forza di cose debba arrivare una pubblicazione, né con una casa editrice né con l'autopubblicazione. Potrebbe essere, ripeto, anche una stampa personale, anche una singola copia, anche se vi costerà ovviamente molto di più, perché stampare una sola copia ha un costo singolo di stampa eccessivo, ma fatelo per tramandare anche un qualcosa di voi a figli, con conoscenti, parenti, eccetera eccetera. Poi ovviamente nei casi in cui la storia vale la pena di strutturarla in maniera migliore, oppure perché magari il messaggio da condividere è importantissimo e quant'altro, oppure anche perché semplicemente la storia che avete vissuto voi, la vostra esperienza di vita è preziosa e potrebbe essere, ripeto, di aiuto agli altri, anche a livello emotivo, anche se non è un aiuto, anche semplicemente a far sorridere o a dare un senso a quello che voi avete trascorso, allora andate verso, ripeto, l'autopubblicazione o il tentativo di farvi pubblicare il vostro testo da una casa editrice. Ecco, ma da qui ad apprendere queste cose che uno può imparare, ok? Perché io posso insegnare anche una persona a dire: ok, guarda, ti aiuto e ti porto verso l'autopubblicazione. Da qui però a passare il messaggio che può diventare facilmente un lavoro e ben remunerato, o che ci sono margini di chissà quale tipo, da lì ce ne passa. Ecco, cioè bisogna avere, ripeto, rispetto e rispetto per i ruoli, rispetto per perché continuiamo a lamentarci, ci lamentiamo di tante cose, ma i cambiamenti partono dalle scelte, partono anche da questo tipo di pensiero, perché non è facile assolutamente, ma dietro a un lavoro magari anche di qualità c'è fatica e impegno, e se volete che diventi un percorso professionale remunerativo dovete impegnarvi. Tutto qua, crederci, non tutti ci riescono, ovviamente, come io, anche se magari, che ne so, avessi la passione per fare il botanico, non è detto che io possieda un pollice verde e quindi dico: ok, sono il salvatore delle piante. No, cioè, comunque ci vuole la determinazione, no? E quindi perché sennò diventa proprio cioè diventa tutto caotico, no? Quindi provate a immaginare: io mi rivolgo a una persona per un trattamento e questo, anziché aver studiato, aver accumulato esperienza che poi può mettere al mio servizio, pone la domanda a ChatGPT e mi fornisce il responso. Cioè, dai, non scherziamo, insomma, ecco. Quindi è pericoloso questo pensiero, e secondo me dobbiamo allontanarci, perché sennò altrimenti ci avviciniamo a un punto di non ritorno molto pericoloso, perché ognuno di noi, con le proprie individuali scelte, contribuisce al bene o al male di tutta la società. Quindi ogni singola scelta è determinante, perché noi siamo entità individuali, ma all'interno di un grande contenitore che ci connette tutti quanti. Quindi le mie scelte possono ricadere anche sugli altri.
cioè, giusto per farvi capire a che livelli siamo, che l'altro giorno ho letto la conversazione di una mia amica, cioè ha fatto uno screenshot e pubblicato questa sua conversazione con ChatGPT, cioè stava dialogando con la chat, con ChatGPT, e ha fatto, cioè ha pubblicato questo stralcio, insomma, di conversazione, no? E si è vantata dell'affettuosità di quel dialogo, cioè ci capiamo, l'affettuosità con un software. Cioè, ecco perché dico che è pericoloso questo confine, perché se sempre più persone perderanno la capacità di comprendere ciò che è reale e distinguerlo da quello che è virtuale, sarà un grande problema. Al di là della perdita delle figure professionali, perché appunto se io mi rivolgo a un professionista, un omeopata, un veterinario, un architetto, cioè perché ha studiato, ma va bene anche chi magari non ha fatto, che ne so, il canonico percorso di studi universitari, ma lavorando con impegno ha preso magari degli attestati, ha seguito dei corsi di approfondimento e via dicendo, e ha strutturato il suo percorso in maniera professionale. Ma è diverso da dire mi arrangio e poi posso anche come si può dire, promuovere questo tipo di arrangiarsi come se sono, come fossero appunto soldi facili. Cioè è veramente una cosa assurda che io ho sentito con le mie orecchie, no? Quindi veramente altrimenti ci troviamo circondati da persone che vivono in un mondo fittizio, irreale, ma anche irrispettoso, secondo me, no? Convinti di essere nella realtà e nel giusto, e invece sono sprofondati solamente nella propria individualità, nel proprio egoismo. Cioè, perché immagini, video, conversazioni o questo tipo di pensiero, cioè, non hanno nulla di reale. Cioè, in questo modo si atrofizzano, ecco, le capacità creative, affettive, emotive, logiche di noi esseri umani. E quindi, insomma, ripeto, dopo ritorno. Prima di ritornare a essere diplomatico, anche qua non c'entra nulla, ma senza entrare nei dettagli, ho ascoltato, diciamo, sbalordito un ospite che poi è uscito dalla radio e si è scandalizzato per i quadri appesi, per la bandiera o per il pensiero di libertà che più o meno qui dentro ci accomuna, no? E allora ribadisco un altro concetto, cioè gli ospiti sono ospiti, ma anche noi conduttori siamo ospiti. Cioè è come se una persona venisse a casa mia e mi chiedesse di togliere un quadro perché lo urta, oppure di gettare via un libro perché non vuole che io abbia quel libro dentro la mia libreria, e cambiare, che ne so, il programma che sto guardando alla televisione, oppure cambiare la frequenza radiofonica perché Radio Gamma 5 non gli garba, cioè, o addirittura di modificare, che ne so, l'arredamento di casa mia. Cioè essere ospiti significa entrare, fare quello che sei, che devi fare, e onorare il motivo per cui sei lì, e poi non rompere le palle, cioè, nel senso, devi uscire ringraziando, cioè, nel mio modo di ragionare, devi pulirti le scarpe e anche la bocca prima di entrare in una casa e accettare quello che c'è. Altrimenti, senza dover imporre per forza di cose il tuo pensiero, vai da un'altra parte. Cioè, non è assurdo, diciamo, è assurdo questo concetto, insomma, no? Ecco, e nel frattempo ringrazio Max. Ciao Fabio, presente in ascolto, buona trasmissione Max. PS, il lavoro dello scrittore è il più bel mestiere del mondo. Assolutamente Max, ma vedi, è come se tu, cioè, anche, voglio dire, te che hai fatto un percorso importante di studi e li metti a disposizione anche degli altri, quindi non solo da un punto di vista letterario, ma anche appunto di trattamenti, di conoscenze di un certo tipo, cioè sono il frutto del tuo percorso, cioè sono il frutto del tuo lavoro, del tuo impegno, anche dei tuoi sacrifici, no? Se passa il messaggio che io basta che guardo un tutorial e posso imparare e far quello che fai tu, va bene se devo imparare da un tutorial come si gira una lampadina di casa, e vabbè, faccio a meno di chiamare l'elettricista, anche se io a livello manuale sono una pippa, ma non deve passare il messaggio che se io ho imparato ad arrangiarmi perché magari ho quella predisposizione, anche se non ho fatto grandi scuole, poi posso dire agli altri con facilità che possono tranquillamente intraprendere quel tipo di professione, farsi pagare
pagare e anche abbondantemente. Cioè, perché è una mancanza di rispetto, no, nei confronti di chi è un professionista, ma anche della serietà con cui uno ha intrapreso e ha centrato, diciamo, il suo talento e la sua predisposizione al suo percorso di vita. È questo che non sopporto. E poi ripeto, per me, ma per quello che io dico agli altri, scrivete, perché non costa nulla, cioè scrivete, non dovete impegnarvi con qualcuno o essere, tra virgolette, in qualche modo fregati. Scrivete, cioè scrivete, perché, diciamo, è bello scrivere, era bello una volta anche con le corrispondenze epistolari, ma abbiamo perso, diciamo, tante belle abitudini a livello di società. Quindi riprendete in mano magari qualcosa, ma soprattutto, ripeto, perché non venga perso, ci sono tante storie, anche quelle che ci hanno raccontato i nostri nonni o conoscenti di parenti, di famiglia, eccetera eccetera, i nostri genitori, che possono essere, diciamo, scolpiti lì nella pietra. E questo compito magari spetta a voi, se magari non l'hanno fatto loro, non hanno avuto il tempo di farlo loro. Quindi riprendete in mano quelle storie che avete ascoltato, di cui siete certi ovviamente, e oppure la vostra esperienza personale, come avete, che ne so, nell'ambito lavorativo, nell'ambito sociale, anche nell'ambito sanitario, se avete avuto magari delle esperienze, perché un domani quel testo che avete scritto può essere preso in mano da vostro figlio, ma anche da un vostro nipote, o anche da una persona magari, diciamo, legata alla famiglia, e può capire veramente cosa succedeva in passato, o cosa, diciamo, è successo nella vostra vita, quello che avete vissuto voi, o addirittura, come dico sempre, anche quell'esperienza può trasformarsi, arrivare a un livello dove si può trasformare in un messaggio per gli altri. Quindi è importantissimo. È vero che lo scrittore è il più bel mestiere del mondo, ma è la più bella passione prima di diventare un mestiere. Quindi quello che dico io, cioè quello appunto che non voglio che venga frainteso, è in questa trasmissione, proprio perché ci lavoro e con il grande rispetto che ho del pubblico, io consiglio a tutti di scrivere, ma non illuderò mai che scrivere, poi trasformare quello che avete scritto in un testo e avviare un percorso, diciamo, per il pubblico sia facile. Non è facile, alcuni ci riescono da soli, come tante persone che conosco, perché hanno acquisito delle informazioni che io appunto gratuitamente ho cercato di condividere fino adesso, e soprattutto per aiutarvi anche a fare delle scelte consone, ecco, al vostro lavoro. E si può, diciamo, anche in qualche modo strutturare affinché una persona riesca a farlo da solo, ok? Finisce lì, punto. Cioè, tra quello e le persone che poi invece hanno una produzione letteraria abbondante e particolare, cioè ce ne passa, perché, voglio dire, io dico sempre, chi ha la prima esperienza è meglio che si affidi a un professionista. Poi, una volta acquisite le informazioni, potete comunque anche cambiare professionista, piuttosto che strutturarvi anche da soli, anche se il termine, ripeto, da soli, per me nell'ambito editoriale, diciamo, è un po' non del tutto corretto, perché comunque una persona, ripeto, ha sempre bisogno di un supporto, di un mini team almeno, dove poter, diciamo, far vedere anche con occhi diversi ad occhi diversi il proprio testo. Quindi è importante, cioè, nel senso, bisogna veramente avere rispetto di quello che si dice. E tornando poi a quello che volevo esprimere, è che anche chi intervistiamo, cioè noi conduttori, dobbiamo avere un attimo il polso della situazione, e se quella persona sta dicendo una gran castronata, sempre in virtù della libertà di espressione, ma perlomeno dobbiamo mettere in guardia quando passano dei messaggi che sono, ripeto, potrebbero essere fraintendibili o pericolosi per il pubblico, insomma, ecco. E allora Andrea Sceriffo mi scrive: ho provato una grande gioia e felicità per avervi rivisto e potuto abbracciare sabato al gas. Nota non trascurabile: il cibo preparato da espose era ottimo. Complimenti a tutti voi per l'enorme lavoro che fate. E chiedere permesso prima di entrare ospiti in casa altrui. Concordo Andrea, concordo su tutta la linea. Innanzitutto perché
l'ho sempre detto, e venire qui al Gas è proprio sentirsi a casa, sentirsi in famiglia, rivedere le persone. Poi insomma, credo che per un conduttore sia importante, al di là che passa la voce, la nostra voce, però è bello quando appunto ti riconoscono o si ha la possibilità, insomma, fuori a microfoni spenti, di poter anche conversare, di capire anche se quello che stiamo dicendo o stiamo proponendo possa essere accolto nel verso giusto, possa essere gradevole per chi lo ascolta, eccetera eccetera. E poi quella del Gas, ripeto, in generale è una situazione che ringrazio chi ha fatto partire, insomma, ecco, questa grande opportunità che abbiamo tutti di poter vivere, cioè Luca e Paolo, insomma, che quasi 25 anni fa hanno dato via ai due Gas. Tra l'altro sabato prossimo abbiamo di nuovo un'altra occasione per poter vivere il Gas di Padova, e in più domenica c'è anche la grande opportunità della grigliata antisistema, insomma, ecco, quindi venite, non mancate. Adesso vi faccio ascoltare oggi la scaletta musicale è cinematografica, per cui se poi riconoscete il film a cui è associata la musica, scrivetemelo. Buon ascolto, ci sentiamo fra poco.

Bravissimo Max, ha indovinato. The 6888 è il titolo del film e la canzone The Journey di R. Ma tra l'altro è un bellissimo film che ho visto recentemente, dove che parla di un gruppo di soldatesse nere americane che nell'ambito del pieno razzismo e dell'avvilimento, ma anche del bullismo, sono riuscite a poi a entrare nella storia attraverso lo smistamento della posta per i soldati in trincea. Quindi bellissimo, guardatelo se avete occasione. Ale, ciao Fabio, lo so che sono profilato col mio numero di telefono a Radiogamma 5 come un disturbatore o contestatore, ma nel tuo caso devo farti i miei più sinceri complimenti, perché ti trovo molto molto interessante e mi piace molto come conduttore. E grazie mille, un abbraccio a te Ale, e cerco di fare come tutti, ovviamente, che qua tutti i conduttori sono ognuno con le sue peculiarità incredibili. Ecco, dico solo che io appunto ascolto le altre trasmissioni per imparare, ma anche perché proprio mi piacciono. Quindi un grazie a tutti, ricambio insomma. E altro discorso veloce, sempre per non essere ipocrita, allora io ogni 15 giorni ospito, anche se la parola ospitare in questo caso diciamo sta stretta, perché Luca Gastaldello in realtà impreziosisce ogni 15 giorni il mio programma, e con la rubrica La pedagogia del cuore, no? E l'ultima volta, quindi martedì scorso, abbiamo parlato dei 10 buoni motivi per iscriversi a una scuola Waldorf e altre cose a cui fare attenzione invece. E allora volevo aggiungere una riflessione, perché poi io durante quello spazio che condivido con Luca tendo a non interromperlo, proprio per l'importanza delle sue parole, ma anche perché rimango talmente affascinato quando le espone che volentieri me ne sto zitto o lascio poi spazio anche ai messaggi. Però ecco, per aggiungere un tassello, visto che io l'esperienza della scuola Waldorf l'ho vissuta in prima persona, sia perché molti anni fa insieme a un gruppo di genitori ho fondato una scuola privata parentale a indirizzo steineriano con circa 80 famiglie, sia perché mio figlio Gabriel ha seguito tutto il percorso della scuola Waldorf, quindi dalla prima elementare alla terza media della scuola Sofia di Padova, o dalla prima all'ottava classe, che dir si voglia, insomma. Ecco, anche qui specifico, non è facile, ecco, non vorrei che fosse passato un messaggio sbagliato, perché non è una passeggiata, i soldi non piovono dal cielo e non basta volerlo affinché tutto si realizzi. Non intendevo questo, cioè io e Sonia abbiamo fatto il triplo salto mortale per permettere a nostro figlio quel percorso, e tantissime rinunce, molte coppie, quindi non solo dal punto di vista economico ma proprio anche per l'impegno che quel tipo di scuola richiede, vanno anche addirittura in crisi mistica. Quindi non è semplice, c'è una montagna da scalare e molti non ci riescono perché o non ne hanno la forza o non ne hanno le potenzialità. Quindi però dico anche questo, e lo ribadisco e lo ribadirò ogni volta che posso, cioè lo rifarei a occhi chiusi, perché credo di aver fatto a Gabriel il più grande dono che potessi fare, e considerando che la sua nascita è un dono che invece lui ha fatto a noi. Quindi ribadisco per chiarezza, ci sono persone che hanno entrate modeste, modestissime, in qualche modo con la volontà, la determinazione, i sacrifici e a volte anche l'aiuto dello stesso CDA sono riusciti a compiere ugualmente il tragitto, anche se all'inizio appunto sembrava impossibile, e altri che invece proprio non ci sono riusciti, altri che per mille motivi non vengono ritenuti idonei a questo tipo di percorso, perché si fa un colloquio comunque iniziale. Quindi posso dire, è per tutti, cioè è aperta come possibilità a tutti, sì, ma

Adesso vi leggo, li ho lasciati alla fine, e vi leggo gli annunci della radio e poi entriamo nella seconda ora con il prossimo ospite. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 015980 90288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sapete che potete portare comunque il contributo direttamente qui in radio anche ai membri del CDA, e oppure potete fare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campo d'Arsego, l'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Grazie a tutti quelli che possono concorrere in varie forme a dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. E settembre, eccoci, ci riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del gas di Padova di cui parlavo prima. Sabato 19 settembre, quindi sabato prossimo, ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come l'ascorbato, vitamina C e la CAIS, miele, propoli del nostro apicoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo. Per info al 339 4693 666. E poi abbiamo anche quest'altro annuncio: 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5 come sempre non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto a offerta libera, grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Terese, passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni al 329 00 38988. PS, per chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Poi Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre, nel sospiro della foresta del Cansiglio, con Chris Mara. Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, ore 10:30 inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo al Sacco presso Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione King Kong Gong, scusate, per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni al 329 00 38 988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione al numero 349 0946 001. Poi Radio Gamma 5 super giornata, quella che dicevo prima, domenica 20 settembre alle ore 12:15 in sede radio, festa dei gas. Da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il Sarveo, basta spingere il Careo o farsi spingere dal Careo. Per la serie compra sano, compra beo, non cascar nel traneo. Lo faremo a tutto gas, in questo caso significa grigliata antisistema, e alla griglia la Meio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua, vino e caffè, il tutto a euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione di

ai nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera, eccetera. Per info e prenotazioni al 329 00 38 988. Poi abbiamo l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia, sabato 10 ottobre alle ore 17 fino alle 19.30, un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future, con Roberto Germano, CTO e cofondatore di Oxy, presso Casa Insieme in via Braghettone 20 a Tiene. Contributo liberale euro 10. Info e prenotazioni al 333 2382 403. AF Energia riprende con la lettura, la visione delle bollette di luce e gas dall'ultimo giovedì di settembre. E poi questa, che era entro oggi per la raccolta delle 50.000 firme, se volete provare, credo che sia ancora attiva fino a oggi, dopo toglierò l'annuncio, e quindi si può firmare online per la campagna Un'altra difesa è possibile con lo SPID o la carta di identità elettronica nel sito www.difesacivilenonviolenta.org. E poi abbiamo azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura a nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredi in generale. Per le candidature Sonia 392 5285 066, ripeto, Sonia al 392 5285 066. Apro e chiudo una piccola parentesi, come ho detto anche in altre trasmissioni, questi annunci, sia gli eventi, perché comunque è bello essere anche numerosi e poter condividere certi momenti insieme, ma scusate, anche soprattutto gli annunci che riguardano annunci di lavoro, vista la crisi che c'è in giro, tante persone che appunto cercano occupazione, ma anche gli annunci dove si cerca di dare una mano a qualcuno a livello di solidarietà, se continuiamo solo ad ascoltarle, io e magari chi mi segue, una volta detta, letto una volta l'annuncio, non servirebbe più. Quindi consiglio e indicazione che magari posso darvi così spassionatamente è: fate da megafono a queste cose qua, soprattutto in generale a Radio Gamma 5, ma soprattutto anche agli annunci o ai contenuti delle trasmissioni. Quindi se sapete o conoscete persone che possono essere interessate, condivideteli questi annunci, segnateli i numeri e magari passateli a chi potrebbe essere in questo momento e risponde alle caratteristiche in cerca di lavoro, chi magari ha la possibilità di donare qualcosa a chi è in difficoltà, chi è interessato a fare quella gita fuori porta piuttosto che o anche a venire a visitare i nostri gas o via dicendo, e in generale anche alle trasmissioni che noi conduttori cerchiamo di portare avanti, insomma, ecco. Quindi amplificate, ecco, questi messaggi. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente allo 049 9299 845. Un altro annuncio: cerco appartamento o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano. Chiamare Alfonso al 349 58 55 160. Poi, affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Telefono 049 710204, chiedere di Enrico o Paolo.
Vi ricordo poi di che si può aiutare Michele Levorato nel suo, diciamo, nella sua battaglia per avere giustizia, dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della sua salute e del suo diritto, potete contattarlo, mandare una mail a Michele vo72@gmail.com, ma trovate tutto nel sito di ciaobei.org, mi raccomando. E vi ricordo anche poi che anche per l'ora successiva, che avrò dopo, vi presento l'ospite, potete inviare un messaggio SMS oppure WhatsApp al 334 7102672. Leggo anche in ultima il messaggio di Francesco: ciao Fabio, sempre grande sostanza nelle tue trasmissioni. Grazie Francesco, un grande abbraccio. Francesco fa parte anche del gruppo, del nuovo gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per le edizioni Radio Gamma 5. Stiamo lavorando al prossimo progetto e tra l'altro Francesco ha dato il via a quel, quello che secondo me è una cosa molto bella, è ovviamente un gruppo di sostenitori della radio, del popolo di Radio Gamma 5, un gruppo di Vicenza, in maniera tale da coordinare meglio anche non solo, diciamo, le attività, ma anche magari, che ne so, venire al gas o delegare qualcuno di loro a comprare dei prodotti, o venire insieme e fare una macchina unica al gas o anche a tutti gli eventi proposti dalla radio. Quindi se qualcuno vuole seguire, diciamo, il suo esempio e far partire, che ne so, il gruppo di Verona piuttosto che di altri paesi, tramite la radio possiamo aiutarvi, insomma, ecco. Un abbraccio e ci sentiamo fra poco.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5. Vediamo se poi anche questo secondo stacchetto musicale in stile cinematografico qualcuno indovina a che film corrisponde. Allora, io vi ringrazio intanto per sempre l'attenzione e il coinvolgimento. Vi ricordo, soprattutto in questa seconda ora, che se volete inviare un messaggio SMS o WhatsApp che poi viene letto in diretta e può, diciamo, arricchire la conversazione, lo potete fare al 334-7102-672. E io adesso ho il piacere di presentarvi l'ospite di questa ora che passeremo assieme, ovvero Corrado Rizzo, che è un ascoltatore di Radio Gamma 5, ha 70 anni, è commercialista e autore del libro Io sono a posto, consapevolezza di fare impresa, edito dal gruppo Albatros, che mette in guardia dei pericoli dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre è anche counselor, coach e anche un grande creativo. Benvenuto Corrado.
1: Grazie dell'invito, sono molto emozionato, è la mia prima apparizione. Beh, anche insomma, se non mi vedono, comunque sono qua.
0: Sei qua, sì, ti vedo io, certifico io che tu ci sei. Innanzitutto grazie di aver accettato il mio invito, perché come proprio anche il tema del mio programma, che si chiama Storie della Gente, attinge a piene mani anche dal popolo di Radio Gamma 5, quindi mi fa piacere averti conosciuto, cioè ci stiamo conoscendo tra l'altro adesso perché ci siamo sentiti solo telefonicamente. Volevo farti, così giusto per andare gradualmente verso una più approfondita conoscenza di te. E, allora, innanzitutto, diciamo, da quanto ascolti Radio Gamma 5?
1: Una decina d'anni. Ok. Una decina d'anni. Sempre con molta attenzione, insomma.
0: Con molta attenzione, bene.
1: Io a casa non ho la TV e quindi è l'unica fonte di informazione.
0: Bene, è un grande vantaggio. E tu perché hai deciso di scrivere questo libro?
1: Ho deciso questo libro per stimolare le coscienze di imprenditori di valutare i rischi, perché i rischi di fare impresa oggi sono cresciuti in maniera esponenziale. Infatti io, quando mi sono proposto molti anni fa agli imprenditori veneti, ho visto molta resistenza, no? Infatti la risposta che io dicevo guarda che l'imprenditore veneto proprio in dialetto dice ma amico, a me SRL go me avvocato, me commercialista, go me macchina e leasing, go me villa, go me robe, ma mi so a posto, no? Proprio ecco, così è nato, il così il titolo, no? Ma mi so a posto, no? in realtà io già vedevo avanti, perché ho delle intuizioni, oltre che da commercialista anche da coach, ho delle intuizioni e quindi vedevo i pericoli reali o anche potenziali che potevano esserci nell'azienda, no?
0: Ok, quindi parliamo, diciamo, di imprese, quindi partita IVA piuttosto che o proprio aziende e basta.
1: Aziende, imprese, partita IVA, ditte okay, individuali, di qualunque attività industriale, commerciale o artigiana, insomma, sì.
0: Ok, e allora, visto che mi interessa, per addentrarci dentro il tuo libro, suddividendolo idealmente in due, diciamo, blocchi, quindi prima parleremo magari di questi pericoli, no? E poi verso, diciamo, il secondo blocco andremo nelle soluzioni, insomma, quindi le protezioni, mettiamola così,
1: esattamente.
0: Riuscire a tutelare le imprese. Quali sono questi rischi a cui vanno incontro le imprese?
1: Allora, il rischio, soprattutto con l'introduzione di una certa legge, la 231 del 2001, è che la società in sé come ente possa rispondere di reati commessi dai suoi amministratori o direttori generali, e attuando delle strategie, dei modelli organizzativi, no, previsti dalla legge, che adesso si sono evoluti moltissimo, l'ente non risponde di queste sanzioni, insomma. Ecco, questo è un po' il focus Inoltre, io facendo revisore, ci sono mille altri aspetti collegati a questo: sicurezza sul lavoro, sulle previsioni di un budget, sul cash flow futuro, sul migliorare l'organizzazione interna, eccetera. Pericoli anche fiscali, ad esempio vedere se gli indici ISA, i vecchi studi di settore, vedere il voto ISA, se hai fatto concordato, se hai fatto il condono, come tieni la contabilità interna e esterna, se fai dei monitoraggi, se fai un organigramma, insomma, ci sono mille. vedere le assicurazioni, vedere, infatti la legge adesso per i revisori parla di adeguati assetti organizzativi, ma cosa vuol dire?
0: Sì, sì,
1: l'azienda è una creatura, è una creatura che si muove, insomma, come una famiglia, ci sono vari componenti e tutti sono importanti ma devono essere ben collegati. Ad esempio, errori, faccio un esempio. Una volta le aziende, adesso lavorano in cloud grosso modo le aziende, no? Quindi con dati esterni alle aziende, ma una volta quando avevano server, in genere con l'evoluzione c'erano, il server aveva due dischi, no? Quando si stava rompendo un dischi, in genere arrivava una mail di alert, no?
0: Sì.
1: Adesso non esiste quasi più sta roba. La mail di alert, nel caso mio che ho vissuto in prima persona di una grossa azienda, è arrivato solo ad una persona, che era il direttore generale, il quale ha ignorato il messaggio. Dopo pochi giorni il disco si è rotto e hanno perso 3-4 giorni, perché col salvataggio,
0: certo.
1: Però 3-4 giorni di lavoro contabile e annessi e connessi di un'azienda con 150 dipendenti eccetera eccetera, è stato un
0: problema.
1: Ad esempio il revisore doveva controllare a chi andava l'alert,
0: certo,
1: ecco, ad esempio.
0: Ti faccio subito una domanda, poi ti leggo anche già delle domande che sono arrivate. E, allora, la prima è questa: perché c'è questa alta probabilità che arrivino questi pericoli per le imprese? Nel senso, è un problema insito nella legislatura italiana oppure può essere, diciamo, anche nella disattenzione del professionista che ti segue, quindi commercialista e company, che magari chi più chi meno, magari a diversi anche livelli di preparazione, non ti avvisa, non è aggiornato, oppure sottovaluta, che ne so, un aspetto.
1: Ci sono diversi ruoli all'interno di un'azienda, no? C'è il dirigente, c'è la governance, c'è gli amministratori, poi c'è il commercialista, ma poi ci deve essere, oltre a un certo livello, l'avvocato, quello sulla sicurezza del lavoro, quello sulla legge 231, quello sulle certificazioni di qualità, cioè ci sono diverse figure e tutte insieme bisogna che si coordinino, non è solo il commercialista o l'avvocato, no?
0: Certo.
1: Quindi l'abilità dell'imprenditore è coordinare e dare fiducia ai professionisti che si coordinino bene, insomma.
0: Ok.
1: Questo è un po'.
0: Quindi mettiamola così, per tornare al titolo del tuo libro, cioè il io sono a posto è perché probabilmente c'è anche troppa fiducia o anche troppa superficialità, ecco, più che fiducia nel pensare sì, tanto c'è qualcuno che sistema le cose o i problemi, in realtà per la sua impresa possono nascere dei gran casini.
1: Esattamente. Ad esempio, la prima cosa che faccio quando vado in azienda è vedere il core business, no? Qual è l'attività principale, cioè commercializziamo, produciamo articoli, ma il margine di guadagno effettivo hai analizzato bene quant'è, o se fai i conti a spanne, no? O se capito? La programmazione dello sviluppo dell'azienda, la pubblicità adeguata arriva alle persone in maniera corretta, o butto via i soldi della pubblicità, ad
0: certo.
1: Esempio, no? Cioè ci sono molte, cioè alla fine bisogna vedere se guadagno, se i piani di investimento futuro, i budget, cash flow, cioè cercare di vedere fra 6 mesi, 1 anno, 10 anni cosa potrà succedere,
0: certo.
1: Anche il cambio generazionale, ad esempio, no? Che è sempre un problema, non sempre i figli seguono, no?
0: Sì, o non sono magari sempre, diciamo, centrati.
1: Fare un programma di cosa succederà fra un po' di anni, insomma, avere un'idea.
0: Certo.
1: Ad esempio la protezione dei dati, attacchi hacker che si
0: sì, adesso è anche molto un problema,
1: cioè,
0: abbastanza
1: vedere
0: sentito.
1: Tutte le problematiche tecniche, i firewall, tutta la parte tecnica, ma è vedere se poi l'assicurazione del cyber risk è adeguata al, no? Ad esempio, no?
0: Certo.
1: Ci sono diversi aspetti, insomma.
0: Ma delle varie aziende con cui hai avuto tu a che fare, statisticamente quante è che erano veramente a posto?
1: E quelle strutturate, quelle con fatturati importanti, quelli che possono avere l'avvocato in busta paga, quelle che insomma,
0: certo.
1: Quelle strutturate.
0: Invece quella che ti dà sempre la risposta ironica, io sono a posto, in realtà non lo erano.
1: L'imprenditore veneto, quelle bellissime aziende che viaggiano bene, ma nell'ordine di 1,2 milioni di fatturato, cioè l'artigiano che è cresciuto ma non è ancora strutturato, o perché guadagna poco o perché non dà troppa importanza, insomma.
0: Sì, perché poi secondo me per i meccanismi fiscali che ci sono, anche la crescita può essere un grosso problema se non viene adeguatamente supportata da una struttura. E ti leggo alcuni messaggi. E allora Adamo, che saluto, allora buonasera, volevo chiedere all'ospite se bisogna fare la denuncia dei redditi chi ha solo la pensione e una sola casa di proprietà. Adamo,
1: questo generalmente no. Generalmente no.
0: Okay,
1: però... a meno che non abbia degli oneri detraibili o deducibili, per cui poi va a credito d'imposta, ma come obbligo non sussiste.
0: Okay, sì, quindi sì. È una possibilità che uno ha, ma non è un obbligo.
1: Sì.
0: E Luca, che saluto, allora, buongiorno, scusate, ma tra azienda e partita IVA che differenze ci sono? Io le consideravo sinonimi, grazie Luca.
1: C'è un linguaggio comune, c'è un linguaggio comune che confonde le cose. Allora, bisogna partire dalla definizione di imprenditore del codice civile: è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine di produrre beni e servizi. Questo può essere ditta individuale, quindi una partita IVA individuale, partita IVA di società, SNC, SS, SRL, SPA o altre forme, insomma.
0: Okay.
1: Anche un'associazione può avere partita IVA se esercita attività commerciali, ad esempio.
0: Ok, bene, giusto, grazie anche per questa specifica. E, vuoi che leggo, cioè, giusto perché così anche i radioascoltatori possono iniziare a conoscerti, vorrei leggere all'interno del tuo libro, che tra l'altro ti faccio i complimenti perché si presenta molto bene anche con le illustrazioni di cui dopo parlerò. E allora leggo io chi è l'autore, e lo trovate a pagina 116 del suo libro, appunto, Io sono a posto, consapevolezza di fare impresa, Corrado Rizzo. Una parte del mio essere era commercialista da sempre. Quando mia madre mi ha accompagnato nello studio di un ragioniere commercialista, avevo circa 9 anni. Sono stato affascinato dalla carismatica figura del professionista, dalla silenziosità del suo studio e dalla classe che trapelava in ogni gesto. La stanza aveva una grande scrivania, le pareti erano avvolte da una calda boiser, i quadri antichi racchiudevano immagini di personaggi importanti che mi guardavano e quasi mi sussurravano parole impercettibili. Lui, il professionista, era distinto, capelli bianchi, tono pacato e gentile. Non comprendevo di cosa si stesse parlando. Certo, doveva trattarsi di argomenti importanti. Quel momento è stato magico per me. Da grande farò il commercialista. Fino al diploma di ragioniere non ho più ricordato di quel desiderio, e come d'incanto mi sono ritrovato in uno studio professionale all'età di 19 anni. Oltre al commercialista c'è un altro Corrado, spirituale, cercatore, instabile, curioso, amante della montagna, quel Corrado che pochi hanno visto. Lo spirito del cercatore mi ha dato la spinta di scavare all'interno di me stesso, di provare a elaborare i traumi e le ferite del passato, di partecipare a seminari di ricerca interiore in cui mi sono messo in gioco. Quella spinta vitale che mi ha permesso di gioire, di soffrire, di sperimentare, di fluire verso una consapevolezza più ampia. Alcuni amici mi chiedono perché, cosa mi spinge a cercare sempre. Io rispondo, non lo so, è più forte di me. Quando sono in alta montagna, panorama rilassante, aria pura, neve tutto intorno, provo una sensazione di ebbrezza da troppo ossigeno. Quando sono sul ciglio della pista, pronto a buttarmi giù, i brividi di adrenalina sono speciali. Sciare è uno dei miei modi di rilassare la mente, dove la concentrazione è solo sullo sci, sulla respirazione e sulla postura del corpo, pronto a partire. Quando, dopo una giornata di ossigeno, riapro lo studio, sono pieno di energie e pronto a risolvere i problemi quotidiani di un lavoro sempre più complicato. Senza accorgermi ho trovato alcune modalità, passeggiate, meditazione, eccetera eccetera, per compensare le tensioni emotive del commercialista, ruolo sempre più impegnativo in questi ultimi anni. I momenti di creatività sono nati così, tra un seminario di ricerca interiore e una passeggiata in montagna. Il libro Io sono a posto è germogliato naturalmente, senza sforzo, nella gioia dello scrivere, consapevole di poter dare un innovativo contributo a tutti i contribuenti. Allora, questo innovativo contributo, dopo parliamo anche della tua parte, diciamo, quando dismetti i panni del commercialista,
1: sì,
0: che credo che sia altrettanto importante. E questi contributi che tu dai ai contribuenti, in qualche modo, cioè, sei riuscito sempre a risolverli o comunque ci sono dei pericoli, dei punti di non ritorno, mettiamola così, da un punto di vista fiscale, cioè che se uno non fa effettiva prevenzione o controllo può incappare in problemi che poi piangerà?
1: Allora, tutte le mie aziende hanno sempre risolto i problemi.
0: Okay.
1: Ecco, tanto per essere
0: giusto.
1: Ecco. Perché io sono anche un guerriero, cioè sono combattivo, cioè non mi fermo.
0: Se fai parte del popolo di Radio M5,
1: ecco, cioè, ecco. alcune notizie di altre situazioni so che hanno avuto delle batoste pesanti, insomma, ecco, quindi.
0: Ok. E quali sono i campanelli d'allarme che potrebbero spingere un'impresa a porsi dei dubbi, ecco, mettiamola così, se si è effettivamente a posto o no?
1: Beh, faccio due esempi banali, ma proprio semplici. L'accertamento ad un negozio di alimentari.
0: Sì.
1: Adesso non esistono quasi più, ma insomma, diciamo, ecco. E lo hanno fatto, tenevo io la contabilità molti anni fa, una bella azienda, dichiarava utili, aveva tutto, stava per chiudere il verbale e quando il finanziere dice: ma lei dove va a fare la spesa? E l'imprenditore è rimasto muto, nel senso che era chiaro che lui prendeva le cose, il cibo, dice: e gli scontrini dell'autoconsumo dove sono? Silenzio. E loro possono andare indietro di 5 anni, quindi gli ha accertato un consumo di una famiglia media di alimentari per 5 anni e sono venute fuori cifre importanti, ad esempio, no?
0: Pazzesco.
1: Oppure in SNC o SS, cioè società di persone, magari anche in contabilità ordinaria, ma senza revisori e sindaci perché non sono obbligati, quando ad esempio hanno utili normali nella norma, ma i prelievi soci sono molto di più. Ad esempio, no? E quindi è un indice che, ma come mai mi prelevo di più? E quindi potrebbe essere un indice da dire: fai delle cose irregolari o fai, ecco, ad esempio, no? Quindi possono essere
0: aspetti
1: diversi. Sì, in genere quando si entra in un'azienda, a parte i numeri, si guarda prima la struttura, cioè sicurezza sul lavoro, l'ambiente di lavoro, se sono in ordine con tutti i corsi di formazione, se i contratti di lavoro. Molte volte i contratti di lavoro, nella busta paga c'è scritta una cosa e l'addetto fa un'altra cosa.
0: Eh sì, spesso.
1: Spesso, e da lì ci sono le cause di lavoro. Quindi prima bisogna vedere che tipo di azienda, è commercio. Applichi il contratto del commercio? Sì, benissimo. La persona che è al banco, c'è scritto banconiere o per caso fa anche il magazziniere o li fa tutti e due? Cioè analizzare bene,
0: certo,
1: il ruolo che corrisponde esattamente, capito? Quindi ci sono diversi aspetti da
0: ma ti chiedo, è possibile anche che al di là che possa esserci una forma giuridica, che ne so, più semplice di un'altra, anche se poi in realtà ognuna ha i suoi punti, le sue fragilità o i suoi indici di pericolosità, ma è possibile che al di là di questo ci sia a volte anche un accanimento da parte di chi è proposto a controllare?
1: Può essere, io li ho vissuti molto indirettamente dai giornali, quando si sono accaniti con la zona di Cortina molti anni fa, ad esempio, no?
0: Okay.
1: Che hanno fatto degli accertamenti, cioè andavano fuori degli alberghi, ho avuto notizie dai giornali, quindi sono informazioni pubbliche, che andavano fuori dagli alberghi, guardavano le targhe, guardava se il proprietario di quell'automobile poteva permettersi l'albergo di lusso, insomma, no?
0: Pensa a te.
1: Ma e quindi anche ci può essere, sì, no, ci possono essere, insomma. Sì.
0: E anche, diciamo, di settore oltre che di zona?
1: Ma varia.
0: Cioè, ci sono dei settori che magari vengono colpiti di più a livello di controlli o che poi non è detto che sia una cosa negativa il controllo, ma io parlo proprio di accanimento a volte, cioè che magari
1: io ho avuto notizia dai giornali, non l'ho mai vissuto l'accanimento, però devo dire che può essere, si potrebbe essere addirittura con le aziende internazionali, cioè con le aziende che operano con l'estero, no? Le aziende, porto anche dei casi qua, no? Della Danieli SPA, che è una multinazionale nel settore metallurgico, che la grossa qua in Italia, sede in provincia di Udine, no?
0: Sì.
1: E Danieli SPA è quotata in borsa e tutto, insomma è un'azienda struttura, cioè, e hanno presunto che il transfer pricing, cioè i prezzi di trasferimento fra aziende del gruppo che venivano dall'estero, praticamente delle fatture delle Danieli cinesi, per sì. capirci, che erano dei costi per le Danieli italiane, fossero fatture finte di comodo per pagare meno tasse in Italia. Cosa succede? Che all'epoca hanno avuto denunce penali tutti gli amministratori, sindaci, eccetera. La Danieli SPA quotata in borsa è andata giù, quindi hanno favorito la concorrenza, quindi per un po' di anni, per un po' di anni la società, la filiale italiana, che comunque era molto grossa, ha avuto seri problemi di credibilità, no? Poi si è risolto tutto, eccetera, insomma.
0: Immagino,
1: faccio un esempio, dire, insomma,
0: però le perdite che sono avvenute in quel
1: non gliela ha pagata nessuno,
0: quello, ecco, il pericolo,
1: perché hanno dovuto difendersi, fare avvocati, eccetera, eccetera, insomma.
0: E invece, se parliamo, diciamo, di media imprese o anche di ditte individuali, quali sono gli errori o i pericoli più comuni che secondo te in cui ci si può incappare?
1: Quelli che dicevo prima, cioè cercare di essere in qualunque azienda, qualunque tipo societario, il più trasparenti possibili, più trasparenti nel senso che adottando un sistema anche abbastanza semplice di procedure di trasparenza, esempio, commercio al minuto, un negozio, grande o piccolo che sia, tutti gli incassi in contanti vanno versati il giorno dopo in banca, esempio, no? Ecco,
0: sì,
1: e a parte mi contabilizzo i prelievi del titolare,
0: okay.
1: Da essere proprio trasparenti, non che con i soldi che ho in cassa me li metto in tasca, li contabilizzo come incasso, ci pago l'IVA e a parte faccio i prelievi titolare o soci.
0: Ma cosa intendi tu per contabilizzare? Cioè, non basta la traccia prelievo del titolare o serve qualche altra formula?
1: No, ma generalmente alcuni in contabilità compensano, cioè non segnano il versamento in banca dei contanti,
0: okay.
1: E non segnano i prelievi titolari.
0: Sì, vabbè.
1: Magari
0: trucchi di magia.
1: Da un punto di vista, cioè ho 100 euro,
0: sì,
1: li verso in banca e poi mi prelevo 100 euro per il prelievo titolare. Non fa una piega.
0: Certo.
1: Ma così sono trasparente. Se io i 100 euro in contanti li metto in tasca, non è segnato. Cioè è segnato in contabilità, ma non c'è il movimento di banca.
0: Deve esserci sempre una traccia.
1: Sempre una traccia, no? Ecco.
0: Assolutamente sì. E da un punto di vista invece delle protezioni che possono essere adottate?
1: Ce ne sono di diversi tipi. Allora, innanzitutto bisogna vedere la base sociale. Faccio un esempio. Ci sono delle interpretazioni del fisco, eccetera, che dicono che l'SRL, la classica SRL, marito, moglie, figli, eccetera, no? Possono essere in alcuni casi considerate come una società, una SNC. Quindi, se la società ha prelievi soci o altre cose simili, arriva l'avviso di accertamento della società e arriva l'avviso di accertamento di tutti i soci, come fosse un SNC.
0: Okay.
1: Quindi bisogna vedere la struttura societaria, e quindi bisogna vedere anche di proteggere il patrimonio personale di queste persone. No?
0: Qual è la forma giuridica che protegge di più secondo te?
1: La forma giuridica che... ti faccio un esempio.
0: In proporzione ovviamente sarà tutto soggettivo, però...
1: La forma giuridica che protegge di più è una società di capitali non a ristretta base azionaria, cioè proprio per non presumere che, quindi bisogna fare, l'ideale sarebbe poi far partecipare, di fare la holding di famiglia che partecipa nella SRL, in modo da mettere uno scudo giuridico tra la proprietà e chi opera, no? Quindi già è un po', già metti uno scudo, no? Non sei tu socio che io sono l'amministratore, il socio è la mia holding di famiglia, cioè metti già uno scudo,
0: certo,
1: ad esempio, no?
0: Ma invece scusa, da quello che sapevo io, anche tipo la SRL, che dovesse capitare qualcosa all'azienda, vanno a prendere il patrimonio aziendale e non quello personale, giusto?
1: Esattamente, a meno che non ci sia, come dicevo prima, una struttura di SRL a ristretta base sociale, cioè marito, moglie e figli in una SRL sono già così strutturati in pericolo,
0: vedi,
1: ad esempio, no? Cioè una cosa banale, molto semplice. Inoltre bisogna cercare di proteggere il patrimonio personale. Qual è il problema? Che le banche vogliono le fideiussioni. cioè se tu vuoi avere affidamenti in banca devi mettere le firme di garanzia, certo. Per cui bisogna combinare l'equilibrio finanziario della società e non mettere troppo in pericolo il patrimonio personale tramite le fideiussioni che chiedono le banche, ad esempio, no?
0: Certo.
1: Quindi gradualmente bisogna far crescere la società e gradualmente bisogna cercare di togliere le fideiussioni. Ma non si può fare di colpo, bisogna farlo. Però si fa un programma a medio termine, cioè
0: certo.
1: Ad esempio, no?
0: Ma ho due curiosità, volevo sapere la tua opinione su questo. Allora, una è cosa ne pensi del meccanismo che purtroppo è una caratteristica abbastanza italiana, sul fatto che molte aziende entrano in crisi non perché hanno problemi reali economici, ma perché appunto, che ne so, il cliente o addirittura a volte l'ente pubblico non paga, e quindi questi ritardi nei pagamenti creano buchi, diciamo, finanziari, e a loro volta creano problemi di natura finanziaria, certo, creando debiti.
1: Uno dei problemi generalmente è la tutela del credito, no? Che in Italia, insomma, è un po' difficile, quindi bisogna fare un lavoro di prevenzione. Quindi, se lavoro con privati, cercare di assicurare i crediti. Anche là ci sono dei costi, eccetera, però diciamo che le aziende che viaggiano bene hanno parecchi crediti assicurati, ad esempio. E nel caso di enti pubblici, bisogna essere nella piazza e saperci fare, insomma.
0: Sì, perché da un lato sai che li andrai a prendere,
1: esatto,
0: mettiamola così,
1: esatto.
0: Dall'altro però non sai quando.
1: Ad esempio, faccio un esempio, l'azienda che sono andato a visitare pochi giorni fa, una bella azienda edile, papà, figli, cioè una bella azienda, veramente solida e tutto, papà e insomma tutti e quattro nel consiglio di amministrazione. Ho detto: ragazzi, ma impresa edile, ma se io faccio... Se parte una denuncia penale perché in un cantiere muore, si pendono quattro denunce penali. Ho detto: fate un amministratore unico,
0: certo,
1: ad esempio, no? Cioè,
0: sì.
1: Ecco. Oppure lavoro solo con una banca da tanti anni, sono fiducia, ma cambia il direttore, cambiano le lavorate con due o tre banche, ad esempio, per frazionare i rischi di eventuale revoche di fido, perché a parte i mutui ipotecari, ma tutto il resto, gli affidamenti sono tutti a revoca,
0: certo.
1: Quindi magari se sei antipatico o succede qualcosa d'improvviso, dovrebbe con i fidi, se sei in crisi, cioè,
0: mamma mia.
1: Quindi attuare tutte quelle prudenze razionali,
0: certo,
1: che possono evitare una situazione di crisi.
0: Sì, in realtà è vero, mentre le stai elencando sembrano sorvolabili o cose a cui uno non pensa, ma in realtà possono nascondere dei grossi pericoli, insomma.
1: La sicurezza,
0: assolutamente,
1: del
0: sì.
1: Lavoro, adesso ci sono tutti i vari responsabili di settore, cioè sono cose veramente, mi è capitato tempo fa che hanno lasciato solo un apprendista, si è fatto male, niente di gravissimo, però il responsabile della sicurezza ha preso la denuncia penale, è stato condannato, cioè ci sono condanne veramente pesanti, insomma.
0: Ma vuoi spiegare ai nostri radioascoltatori sti benedetti studi di settore, se sono il male o hanno una loro utilità?
1: Allora, l'utilità è di tararsi con l'Agenzia delle Entrate e capire se sono nei parametri statistici, no? Hai mangiato due polli, tu uno, io non ho mangiato niente, ma abbiamo mangiato, certo, un pollo a testa. Ecco, sono statistiche, però direi che li stanno affinando sempre di più. Tanto è vero che hanno cambiato i codici Ateco. Prima c'era categoria, non so, il rappresentante, adesso c'è il rappresentante di scarpe, il rappresentante, certo, di fa. Cioè hanno affinato sempre di più. Okay. Quindi devo dire che, salvo alcuni casi, delle pure società immobiliari o alcune case, ma l'80%, 90% degli studi ti dà veramente la sensazione se un'azienda diciamo è in regola di fronte al fisco oppure no. Quindi,
0: okay,
1: infatti li chiamano indici di affidabilità, no? E quindi,
0: ma questa è una domanda provocatoria, cioè, faccio un esempio: lo studio di settore dice che io dovrei guadagnare 10,
1: sì.
0: L'azienda, in questo caso, perché parlo di un qualcosa che tramite conoscenze so sì. E per più di quasi un anno il titolare è stato ammalato, ha avuto una malattia, quindi sì, in pratica l'attività era quasi chiusa, no?
1: Sì.
0: Ok, sono andati a fare un controllo e gli hanno detto la classica frase, non entro nei dettagli perché insomma non vorrei problemi, ma gli hanno detto: sai che se veniamo a farti un controllo troviamo qualcosa, oppure patteggiamo. E lui ovviamente ha patteggiato, però di fronte tra virgolette all'ingiustizia fiscale, in cui dice: cioè, io sono stato quasi chiuso, la mia attività senza di me era praticamente nulla per quasi un anno. Ecco, l'hanno diciamo fatto forza in maniera secondo me scorretta sugli studi di settore.
1: Sì, sì, può succedere, se hai ampi e giustificati motivi per, puoi combattere, ma allora bisogna fare ricorso, bisogna avere la forza di fare ricorso, ed è proprio qua, no? Quindi cercare di rimanere nella statistica, tanto è vero che se poi dopo, se hai degli studi di settore con un bel voto, si riesce ad esempio a fare la sanatoria fiscale ad un costo più basso. Se hai un voto basso di studi di settore, il costo della sanatoria almeno in questi ultimi anni è più alto. Quindi bisogna insomma cercare di capire bene come funzionano. Una volta non erano importanti, adesso sembra che siano di vitale importanza per stabilire il termometro dell'azienda. Insomma.
0: Ti leggo un altro messaggio di un ascoltatore, 164 finale. Una domanda sulla questione autoconsumo. Qualsiasi prodotto alimentare o non uno acquisti, se non lo rivende e lo usa per sé, non è già tassato, pagato con IVA eccetera eccetera e senza guadagno? Perché deve acquistarlo a se stesso?
1: Perché è come lo vendesse, cioè se viene un privato lo vendi, metti nei corrispettivi e devi pagare l'IVA,
0: certo.
1: Perché quando lo compri hai l'IVA in detrazione, ma quando lo vendi, cioè o con fattura o nei corrispettivi, c'è un'IVA vendite, quindi c'è un'evasione di IVA vendite,
0: sì,
1: nel caso specifico. Sì.
0: E un'altra domanda, sempre da Adamo: scusate, volevo sapere un'altra cosa, se un'azienda fattura 500.000 di euro, può mettere in bilancio l'auto del titolare da 200.000 euro?
1: Adesso qua,
0: qua
1: sull'auto dovremmo fare 10 trasmissioni qua. Adesso ci sono i fringe benefit, hanno ridotto la deducibilità dell'auto, poi a seconda dell'anno in cui l'hai comprata o data in uso, e là sull'auto c'è, bisogna vedere il caso specifico qua.
0: È difficile. Vero che l'hanno
1: abbassato, hanno abbassato i target. Sì.
0: Ascoltami, io volevo leggere un attimo, sempre per mettere in luce il tuo bellissimo libro, è anche utile libro, la presentazione in questo caso del professor Lorenzo Fellin.
1: Sì.
0: E allora la leggo: sono lieto e onorato di aver potuto leggere in anteprima quest'opera di Corrado Rizzo. Si tratta certamente di un sintetico e intelligente prontuario redatto in modo tale da consentire un'agile consultazione scorrendo l'indice e scegliendo i temi di proprio interesse. L'autore è stato ed è il mio primo e unico commercialista. Elogi e compiacimenti potrebbero sembrare scontati, dato che nel tempo il nostro legame professionale è anche sfociato in uno schietto rapporto di amicizia. Credo però che il valore di quest'opera e soprattutto la sua utilità pratica parlino da sole. L'autore è riuscito con encomiabile fatica a creare un agile prontuario ben accessibile anche ai non addetti ai lavori, nell'intento di offrire uno strumento indispensabile di lavoro a quanti si trovano quotidianamente con trepidazione a doversi inoltrare nella selva sempre più oscura della materia fiscale. Vi è però un non scritto che traspare dall'opera e che penso interpreti in maniera chiara ed eloquente il pensiero dell'autore e un comune sentire di tutti noi, professionisti, artigiani, datori di lavoro o semplici privati. Quando si tratta di fisco ci sentiamo tutti umiliati, soprattutto chi cerca scrupolosamente di essere sempre in regola, scoprendo poi amaramente che così non sarà mai, perché in questo paese prodigo di leggi, leggine e regolamenti, dove il comune denominatore è la confusione che regna sovrana, siamo tutti per il fisco potenziali evasori e non cittadini che lavorano per contribuire al bene comune. E allora la domanda che sorge spontanea, scorrendo i numerosi punti esclamativi dell'autore a commento delle molte assurdità che ci vengono imposte, è questa: ma dov'è finito quel mutuo rapporto di lealtà e di fiducia tra cittadino e lo Stato che dovrebbe stare alla base di ogni consorzio umano fondato sulla democrazia? Con quale diritto lo Stato può caricare inestricabili balzelli e fardelli burocratici sulle spalle del cittadino che vuole essere onesto, mentre non riesce quasi mai a colpire i veri grandi evasori, né a sfruttare le nuove tecnologie informatiche per una vera, radicale e definitiva riforma fiscale che la faccia finita con quel caotico affastellarsi di tasse di ogni genere, contrassegnate da miriadi di aliquote a dir poco stravaganti. Come mai questo Stato, evidentemente dominato da un'ottusa classe di burocrati, non riesce nemmeno a copiare sistemi fiscali equi e intelligenti, soprattutto semplici e trasparenti, che altri Stati europei e non europei adottano con successo ormai da tempo? Leggendo quest'opera si ha come la sensazione che l'autore cerchi, con pazienza certosina e roncola alla mano, di aprirci un sentiero in questo inestricabile, in questa inestricabile giungla che ormai costituisce il sistema fiscale italiano. E questo non certo per portarci a eludere, cosa che credo nessuno di noi abbia in mente di fare, ma solo per cercare di evitare di venire ingiustamente colpiti dagli strali feroci di uno Stato nemico che non perdona nemmeno dinanzi a evidenti errori compiuti in buona fede. Una giungla che non offre nemmeno la stabilità del terreno su cui cresce, dato che ogni governo vuole lasciare la propria traccia introducendo nuove, spesso strampalate, per non dire schizofreniche, variazioni in materia fiscale, con ciò modificando continuamente l'assetto di un già traballante terreno. Leggendo queste pagine non si può che provare sgomento e ribrezzo per un sistema fiscale che si potrebbe definire ridicolo e decotto, se non fosse invece pericolosamente vessatorio, ponendo il cittadino non mai in condizione di essere elogiato o premiato per la sua onestà, ma sempre nella necessità di doversi difendere davanti al grande Moloch, guardandosi pure alle spalle da colpi bassi. Va a merito dell'autore il tentativo riuscito di mettere il cittadino almeno in guardia da questi pericoli potenziali, attraverso una chiara elencazione e spiegazione dei provvedimenti che, giusti o sbagliati che siano, sia comunque costretti a rispettare. Talvolta l'autore non commenta, ma è la stessa cruda esposizione della normativa a costruire un eloquente e a dir poco rivoltante commento. All'autore dunque tutta la mia riconoscenza, con la speranza che altrettanta ne riceva dai certamente numerosi lettori e stimatori dell'opera. Lorenzo Fellin. Complimenti. Tra l'altro alcune domande. Ti faccio i complimenti anche per le illustrazioni che sono di Eugenio Saint-Pierre, che sono molto belle e anche azzeccate, creano un miscuglio anche ironico. Grazie, sì. Sui temi che ovviamente, non essendo semplici, servono anche a stemperare. E così una mia curiosità, hai dedicato questo libro a Jacopo.
1: Jacopo è mio nipote.
0: Ah, ok.
1: Sì.
0: Bene, bene.
1: Grazie di aver letto la presentazione di, sì, Lorenzo Fellin, grande amico, aveva la cattedra di ingegneria elettronica all'Università di Padova, è stato anche prorettore. Wow. Siamo amici, una gran bella persona, insomma.
0: Credo che c'è stima reciproca. Sì, stima, sì, reciproca.
1: Se c'è, ti saluto, Lorenzo, grazie di tutto.
0: Bene, bene, condividiamo il saluto. E in questa ultima parte, allora, se volevi anche aggiungere qualcosa, bene, ma volevo dedicare quest'ultima parte anche dell'intervista a quando dismetti, diciamo, i panni del commercialista. Ah, okay. Ecco, anzi, introduciamo quest'ultima parte anche in questo modo qua. Cioè, effettivamente oggi quanto è difficile in Italia fare il commercialista? Perché credo che uno dica, sai, come tutti i lavori, sono nella mia comfort zone, le leggi le ho imparate, ok, ma se qua le leggi e le normative te le cambiano ogni 6 mesi, anche tu da professionista devi tenerti sempre aggiornato, certo, no? Quindi, certo, quanto è difficile oggi fare commercialista?
1: Diciamo che se lo fai con passione è comunque difficile. Noi costantemente facciamo dei corsi di aggiornamento obbligatori, alcuni facoltativi, ma vengono dedicate parecchie ore all'aggiornamento, in seminari, in letture di riviste specializzate, eccetera. Quindi diciamo che è sempre più difficile. C'è tutta quella parte, come dire, meccanica, fatture elettroniche, invii telematici, eccetera, che è abbastanza schematizzata, per cui tutto sommato in qualche modo solleva, no? dalle cose, non sono banali, ma dalle cose di routine.
0: Certo.
1: Ecco. C'è invece tutta l'altra parte creativa, che è strategie societarie, che tipo di società facciamo, entrano i figli, non entrano i figli, cosa ne sarà del futuro, tuoi figli continueranno l'azienda oppure oppure i piani di sviluppo, oppure tutta la parte strategica, ovviamente, certo, l'intelligenza artificiale non la fa. Ecco, e qui entra il coach,
0: Ecco.
1: E qui entra il coach perché, prima di tutto, se mi permettono, indago sulla, fra virgolette, felicità della persona nel ruolo in cui è, no?
0: Che bello che è questa cosa.
1: Cioè, mica detto perché uno è ingegnere sia mettere lì a fare i disegni sia contento, perché uno è ragioniere è messo lì in contabilità, ecco, no? Quindi parlavo con una ragazza che lavora in ospedale qua a Padova, che ha vinto un concorso e si è accorta lei che c'era un posto vacante. Cioè c'era la mancata connessione delle comunicazioni. Faccio un esempio: in ospedale ti danno appuntamento per un'operazione fra 6 mesi, chiuso, basta. Poi nessuno più ti dice lo stato dell'arte, se si avvicinano, certo, i 6 mesi, se sono 5 mesi e mezzo, se la cosa è cioè non c'è. Si è accorta che mancava questa mancata comunicazione. Lei, pur vincendo il concorso, si è fatta collocare in un posto dove lei comunica, fa da trade union fra il paziente e l'ospedale, di cosa sta succedendo, dello stato dell'opera, quando mi opereranno effettivamente, chi sarà, cioè mancava questa cosa. Faccio un esempio, no?
0: Che bello.
1: Ecco, cioè facendo queste indagini ci si accorge prima di tutto se le persone all'interno dell'azienda sono contente, perché non è importante che lavorino 8 ore, l'importante è che lavorino felici. Cioè uno quando si alza la mattina deve dire: ah, che bello, vado a lavorare, no? Mentre insomma gran parte delle persone a cui ho fatto l'indagine dicevo: uffa, devo lavorare, non vedo l'ora di andare in pensione, che scatole che ho, che,
0: certo,
1: no? Ecco, quindi capire bene lo spirito, capire bene il ruolo, poi se una volta il ruolo, se hanno la retribuzione adeguata, se, voglio dire, se nel ruolo, ok, si sentono gratificate, e se non si sentono gratificate andare a capire perché. Perché molte volte non è né ruolo né l'azienda, ma è un problema conflittuale all'interno,
0: certo,
1: mi ricordo che una persona, una bellissima persona, un'anima splendida, era nel ruolo giusto, al posto giusto, aveva un bellissimo stipendio e voleva licenziarsi. Perché? Perché non si sentiva riconosciuta.
0: Pensate.
1: E non era né l'azienda, né lo stipendio, né il ruolo. Era un suo conflitto.
0: Certo.
1: Fatto un po' di coaching, risolto il conflitto, adesso è felice e contenta nello stesso ruolo, non è cambiato niente.
0: Ma quando è che tu hai introdotto questo approccio come coach al tuo lavoro?
1: E soprattutto
0: perché?
1: Perché mi piace. Perché proprio mi piace.
0: Pensa a te.
1: Beh sì, cioè, mi piace. Cioè, mi piace il mio lavoro, ma mi piace farlo così.
0: Sì.
1: Cioè, non fermarsi.
0: È il valore aggiunto.
1: Mi piace. E quindi,
0: ma quindi voglio dire, a un certo punto tu hai anche
1: ho riscontri, ho soddisfazione,
0: sì, ma hai anche percepito che magari c'era anche questo tassello mancante. Quando tu puoi analizzare i conti, puoi analizzare le strategie fiscali, mettere a disposizione la tua conoscenza,
1: cioè va tutto bene, manca un pezzettino per non far andare, no? Faccio un esempio: il 90-95% degli incidenti aerei non sono causati da guasti meccanici, ma da errori di comunicazione. Quindi è la stessa cosa, succede in famiglia, è la stessa cosa, succede in azienda.
0: Quando tu fai sfondi una porta aperta.
1: Quando fai le costellazioni familiari, puoi fare costellazioni familiari o costellazioni aziendali, è la stessa roba.
0: Pensa a te.
1: Mancanza di comunicazione. Quindi se vai a scoprire, una delle cose che faccio quando entro in un'azienda nuova, dice: bene, chi riceve le mail? Con che frequenza viene aperta la posta elettronica? Bene. Chi riceve, una o più persone? Dopo quanto tempo che hai letto la mail, la stampi o la inoltri all'interessato? Mezz'ora, un'ora, mezza giornata? La inoltri alla persona giusta? Solo fare questa indagine qua, migliori le comunicazioni interne. Ma tanto per dire, una stupidaggine,
0: sì,
1: perché
0: sì, poi
1: sembra banale, ma
0: no, assolutamente. Poi io aggiungo, ma proprio perché sono un patito della comunicazione, anche ci lavoro, anche il come viene comunicato, perché adesso magari parliamo di grosse aziende,
1: sì,
0: ovviamente
1: sì,
0: devono,
1: certo,
0: viaggiare attraverso mail. Quando sono magari uffici adiacenti e basterebbe anche un sorriso,
1: esatto,
0: nel comunicare una cosa, o una maggiore appunto chiarezza, le cose, guarda, finirebbero proprio lisce, lisce, lisce. Ma il problema della gestione anche delle, oltre alla comunicazione, la gestione delle risorse.

0: tutti dovrebbero conoscere tutto, essere intercambiabili e comunque in ogni caso felici del ruolo che occupano, insomma, no? Quindi...
1: questo argomento me lo appunto perché è molto interessante, magari lo approfondiremo anche in un'altra volta che vieni come ospite e avrò il piacere, se anche per te è lo stesso, di invitarti nuovamente. Allora ti leggo un altro messaggio che è arrivato. Allora, buongiorno Fabio e al dottore, è una domanda che mi pongo da anni, anche perché ho avuto una brutta esperienza personale lavorativa. Prestavo servizio in un'azienda, che non faccio nomi ma so che ce ne sono diverse che fanno così, con un contratto collettivo prestabilito e con un livello ben preciso. Mi sono ritrovato a fatto compiuto a essere inquadrato in tutt'altra mansione e livello. Non capisco perché si debba incorrere a un legale o a un'vertenza sindacale e non esserci di default lo Stato che intervenga nel mercato del lavoro, che spesso risulta una giungla di normative, e ne ho dovuto imparare in diverse occasioni per esperienza, con leggi serie e che vadano a colpire le aziende poco serie. Dopo che me ne sono andato, con i successivi dipendenti si sono comportati allo stesso modo. In un paese che si ritiene democratico, ma ho un forte dubbio che non lo sia, la burocrazia o che certe problematiche come queste sembrano che faccia comodo che esistano nei piani alti politici e economici. Forse vogliono azzerare i pochi diritti che abbiamo, forse vogliono abbassare ulteriormente gli stipendi che sono tra i più bassi d'Europa, creando concorrenza sleale. Firmato GM Mira. Ecco,
0: io guarda, ho fatto all'inizio della mia carriera un corso da consulente del lavoro, dopo 6 mesi mi sono venuti i brividi, ho detto no, non è per me. E adesso è veramente molto complicato. Infatti era il discorso che dicevo prima, cioè cercare, cioè chi fa i controlli dovrebbe appunto verificare che l'inquadramento del contratto collettivo e della mansione corrisponde all'effettivo certo. Ruolo. Ecco, ribalto la domanda: come mai non l'ha fatto automaticamente l'interessato? Come mai dopo tanti anni non si è accorto? Cioè dovrebbe essere una cosa reciproca, certo. No? Cioè sia di chi controlla ma anche del...
1: Sì, poi subentra anche un po' di soggezione, secondo me, psicologica, nel senso che alcuni ambienti sono talmente chiusi o pressanti che tu hai paura anche a dire ho diritto ad andare in bagno, perché lì si crea, diciamo, anche un cattivo terreno intorno, no? Io mi ricordo che la prima azione, poi ti leggo l'ultimo messaggio, la prima azione che ha fatto un famoso tagliatore di testa all'interno di un'azienda dove ho lavorato era proprio quella di mettere uno contro l'altro, cioè, ma proprio lui l'ha detto chiaramente, andava da ogni dipendente a dire mi raccomando dimmi cosa succede là, e ha creato subito zizzania, ha messo i tavoli, le scrive addosso al muro, quindi non guardavano più la porta d'ingresso o la vetrata ma guardavano la parete, cioè proprio sono tutte strategie, mettiamola così, mortificanti, no? E dopo in un ambiente così, come può succedere magari a qualcuno, diventa quasi anche difficile far valere i propri diritti. Però come dici tu è giusto che sia
0: la proprietà dov'è? Non si accorge di questo, cioè,
1: certo.
0: Quello che,
1: Allora poi lo 046 finale ti chiede, cioè, dice buongiorno a entrambi, i bisogni di autorealizzazione, di stima d'altronde sono in cima alla piramide di Maslow e diventeranno sempre più fondamentali, si ricollega probabilmente al discorso che
0: dicevi tu. I bisogni primari, sì è corretto.
1: Allora, abbiamo un minuto e mezzo circa, e innanzitutto ringrazio i radioascoltatori sempre per l'attenzione, per le domande, quando ci sono gli ospiti i vostri interventi sono molto preziosi. Ringrazio di cuore Corrado Rizzo intanto per averti conosciuto dal vivo e confermo la bella energia e la bella impressione che ho avuto anche telefonicamente. Grazie. Ricordo a tutti il suo libro Io sono a posto, consapevolezza di fare impresa. Edito da Albatros, dove si può trovare il tuo libro?
0: Si trovava in Amazon, ne hanno stampati un centinaio di copie, ne ho solo due. Una te l'ho data.
1: Grazie,
0: così
1: di cuore.
0: Dovrei provvedere a ristamparlo. Ecco.
1: Sì, perfetto.
0: Ma poi è stato pubblicato nel 18-19 e dopo c'è stato il Covid e non ho perso l'entusiasmo. Ecco, questo.
1: Cerchiamo di riprenderlo, insomma. Casomai ti dico anche come fare magari una tua ristampa,
0: sì.
1: Anche perché magari se c'è qualche radioascoltatore che lo vuole in qualche occasione potrebbe essere utile.
0: Sì.
1: Roberta di Treviso, imprenditori e manager.

0: maschilisti ignoranti frustrati, la maggioranza comunque, insomma, ecco. Beh, sì, guarda, poi apriremo. Anche Claudio dice: vi disturba, non c'entra nulla con la trasmissione, ma volevo complimentarvi con voi. Grazie. E, allora, magari diciamo tutti questi spunti anche verso la fine li prendiamo per veramente programmarci prossimamente un'altra trasmissione assieme, perché secondo me sono argomenti molto interessanti, ma che appunto amplieremo anche la tua vita privata. Ecco, grazie,
1: Corrado. Grazie a tutti, grazie a chi mi ha ascoltato, grazie a Fabio.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz e vi ringrazio sempre per l'attenzione e la cura che avete anche nell'inviare dei messaggi, nel partecipare. E anche per quanto riguarda l'ospite che abbiamo già appena avuto, rientra comunque in quello che io dico storie della gente, perché quando dico che voi potete comunque contattarmi o chiamarmi per raccontare le vostre esperienze, nelle esperienze ci sono anche quelle lavorative, quindi una persona come Corrado che è riuscita a a centrare il proprio percorso con un valore aggiunto come questa sua anche contentezza nel fare quello che deve fare, aiutando gli altri a migliorare piuttosto che sistemare delle situazioni. Quindi applicare anche questo coach, questa attività di coach, è un qualcosa che rientra in storie della gente, insomma, ecco, quindi poi nel raccontare le proprie esperienze vengono fuori anche informazioni che possono essere utili, che possono essere condivise, condivisibili o meno, ma sono preziose, ecco, quindi ringrazio tutti per l'attenzione. E come ogni 15 giorni abbiamo con noi Mirko Rebusso per la rubrica Meditazioni Poetiche. Ciao Mirko,
1: ciao,
0: benvenuto.
1: Ciao a tutti, grazie Fabio, insomma, di essere qui.
0: Grazie sempre a te. E a questo proposito, proprio per quanto riguarda la rubrica Meditazioni Poetiche, vi ricordo che se volete mandare un messaggio, fare un intervento, potete farlo con un SMS o un WhatsApp al 334-7102-672. E vi ricordo anche che Mirko si è messo a disposizione, che se inviate una poesia io me la trascrivo e la volta successiva vi può dare una sua valutazione, ma anche degli spunti di riflessione, non perché la poesia va giudicata, ma semplicemente nella sua struttura e per le informazioni e la conoscenza che ha Mirko può darvi degli utili suggerimenti, insomma, ecco, o anche degli aspetti che magari mentre la stavate scrivendo o componendo non avete fatto caso, insomma, ecco.
1: Eh sì, alla fine la poesia è proprio un bellissimo dialogo, no? Partirei proprio dal leggere la poesia che ci è arrivata la volta scorsa, sì, da un radioascoltatore anonimo. E che dice così: ti immagino sul ponte del battello, con i capelli al vento e lo sguardo lontano, che cerca qualcosa che hai già nel tuo cuore e si esalta nel tuo sorriso la bellezza. Beh, anzitutto è molto evocativa e è anche costruita su una bella immagine, no? Quindi questa, innanzitutto questa immaginazione di qualcosa che quindi è come un velo, qualcosa di molto onirica quasi come immagine, sul ponte del battello, con i capelli al vento, lo sguardo lontano, quindi tutti elementi che concorrono, ecco, a creare questo clima quasi di favola, di sogno. E devo dire che mi è piaciuta per la sensazione un po' di quasi anche di malinconia, non so se tu Fabio,
0: sì, te lo stavo dicendo che aveva un retrogusto di un po' malinconico, ma quel malinconico che a me piace, anche nel senso che va un po' a richiamare anche l'aspetto nostalgico piuttosto che,
1: esatto,
0: come dicevi tu, evocativo, ecco.
1: Infatti mi ha fatto pensare questa poesia proprio a un aspetto molto importante della poesia, cioè quello del ricordo, della memoria. E sembra appunto fare l'occhiolino a qualcosa di forse in un tempo che c'è stato, non c'è stato, ma quel ti immagino, no? Quindi immaginare una persona andando a costruire un'immagine che può essere un ricordo, ma anche un ricordo fittizio, e quindi mi ha fatto proprio pensare al legame intrinseco tra la memoria e la poesia. Se tu pensi proprio allo stereotipo, no, della poesia, la prima cosa che ti viene in mente è la musa, no?
0: Certo.
1: E anche proprio la parola musa è etimologicamente imparentata con memoria. Musa e memoria sono due cose che vanno a braccetto, perché appunto la musa è la divinità a cui il poeta, il cantore si richiama perché gli doni la facoltà della parola, ma anche la facoltà della memoria. Quindi sono due cose che vanno veramente a braccetto e c'entra anche, insomma, con la poesia di cui parlavamo la volta scorsa, che abbiamo lasciato a metà, e quindi di questo ricordo che è doloroso perché contrassegna una distanza, uno scarto, un qualcosa che non si può recuperare, e che la base sia della poesia che leggevamo di A Silvia di Giacomo Leopardi, e anche alla base di un altro poeta che, se riusciamo, oggi introduciamo, che è Stefano Dal Bianco, che è un poeta ultra contemporaneo, cioè nato nel 61 e che ha scritto, insomma, dal 1991 al 2024. Da poco è uscito anche una raccolta con la prefazione di un mio professore,
0: wow,
1: a cui, insomma, sono molto legato.
0: Che si chiama?
1: Il professor Andrea Fribo, che è uno dei, insomma, principali esperti di poesia italiana in questo periodo, e che appunto Stefano Dal Bianco ha un po' al centro del suo fare poesia un ricordo anche qui doloroso. E dopo leggeremo non una poesia ma un brano di prosa, perché Fabio, devi sapere che nella poesia italiana contemporanea la poesia e la prosa sono due cose che convivono nella stessa raccolta, nello stesso luogo, perché un po' si è superata quella cosa delle rime, del verso.
0: Guarda, mi sento molto coinvolto e confortato, perché io sono assolutamente, i miei li chiamo appunto pensieri poetici, perché non vado quasi mai in rima e vado molto verso la prosa, diciamo così. Vado sempre a capo, però, diciamo, quando voglio metterli, come ne so, i connotati proprio di una poesia classica, però senza la rima, ecco.
1: Eh sì, quindi anche tu sei...
0: Sì, ti farò leggere qualcosa, così anche darai un parere anche a me.
1: Faremo una puntata speciale allora.
0: Esatto. Prima di Natale facciamo la puntata speciale.
1: Wow. E quindi appunto dopo leggeremo questo brano di prosa che si chiama Il posto di Nellì, o Nelly, adesso penso sia Nellì. Che è tutto un lungo periodo complesso, però molto chiaro nel messaggio, tratto da questa raccolta, e si chiama Ritorno a Planaval.
0: Puoi ripetere come si chiama la raccolta, anche perché qualcuno si è interessato, quella di Stefano?
1: La raccolta
0: di Stefano
1: si chiama Poesie di Stefano Dal Bianco, edito da Garzanti, che, insomma, se uno vuole anche approfondire la poesia italiana contemporanea, Garzanti mette a disposizione tutte queste raccolte.
0: Perfetto.
1: Molto corpose, quindi uno, se volesse andare a prendere i vari volumi, sarebbe costretto a prenderne 5-6,
0: certo,
1: e pagarlo uno sproposito. Invece appunto ci sono queste raccolte che sono molto ben curate e molto carine.
0: Bene.
1: Quindi insomma, procediamo un po' con
0: Vai
1: ordine
0: pure.
1: Eravamo arrivati la volta scorsa alla metà della lettura di Leopardi, che quindi abbiamo visto prima c'è questa Silvia che è giovane, che insomma è circondata da questa atmosfera in parte gioiosa e in parte anche un po' malinconica. Si sente preannunciato qualcosa di negativo che sta arrivando, ma non è ben chiaro. Abbiamo visto che c'è anche una piccola stanza, che è la stanza dedicata al poeta, dedito alle sue occupazioni, che appunto sono le sudate carte. Lui che si affaccia alla finestra e sente questo canto, il rumore, il suono del canto misto a insomma i rumori del lavoro femminile, della tela. E quindi il poeta che prova questa, questo sentimento indicibile, l'ineffabile, no? E quindi il poeta che prova questa, questo sentimento indicibile, l'ineffabile, no? Insomma, cioè, capitato a tutti di sentire quella cosa dentro, ma non saper trovare le parole per dirle. E insomma, capita a tutti questa, questa sensazione. E riprendiamo da qui.
0: Sì.
1: Quindi andremo sempre, come la volta scorsa, un po' a leggere, un po' mi interrompo per rileggere, per fare il punto della situazione e capire bene che cosa stiamo dicendo. Anche perché è una lingua che in parte è nostra, in parte anche ci può tendere dei tranelli. Quindi, che pensieri soavi, che speranze, che cori, oh Silvia mia. Attenzione, perché che cori, uno penserebbe, ah beh, il coro angelico,

0: il coro della chiesa, no, e invece no, questo che cori in realtà vuol dire che cuori,
1: È un po' alla
0: cioè
1: romana.
0: un po' più alla siciliana, oppure un latinismo, però sì, dai, possiamo pensarla anche così. Quindi che cori, e quindi che cuori, che passioni, no? Che sensazioni, o Silvia mia. Quale allor ci apparia la vita umana e il fato? Quindi allora, quando eravamo giovani, nel fiore della nostra età, avevamo tantissime speranze, il futuro era qualcosa di radioso, qualcosa di bello, però vedi che già, soffermiamoci su questo, no? Ci appariva così, e invece sembrava tutto quanto, e invece questi tempi al passato che un po' già ti fanno sentire, no,
1: Sì.
0: che c'è qualcosa di negativo all'angolo. Quando sovviemmi di cotanta speme, un affetto mi preme, acerbo e sconsolato, e tornami a doler di mia sventura. E quando mi sovviene, quando mi ricordo di così tanta speranza, mi preme un affetto che sia acerbo sia sconsolato, cioè sia un sentimento un po' aspro, di senza consolazione, ecco. E mi torna a dolere, cioè io torno a dolermi della mia sventura. Quindi c'è questo presente che, se confrontato con quel passato pieno di speranze, carico di sentimenti positivi per l'avvenire, è proprio il crollo di quelle speranze, la delusione. Ricordiamo dalla volta scorsa che quindi Silvia è sia una persona realmente esistita, ma sia anche una grande allegoria della speranza giovanile, di qualcosa che era vagheggiato, era un grande sentimento, ma poi.
1: Quasi fosse anche un'illusione nella quale adesso si
0: Sì,
1: risveglia invece in un presente più
0: assolutamente.
1: doloroso.
0: Assolutamente, ma proprio l'illusione per la parte è quasi qualcosa di positivo, cioè chi vive nell'illusione vive felice. Gli antichi erano illusi e per questo erano eroici, felici e più. E invece poi qua siamo già in uno stadio successivo in cui Leopardi riflette meglio e dice: eh no, anche gli antichi in realtà non erano così felici come me li immaginavo. E quindi forse anch'io mi ero illuso che ci fosse un'età dell'oro, l'età della gioia, della pienezza. È un mito antichissimo, il mito dell'età dell'oro, no? Quindi prima c'è stata un'età in cui tutta l'umanità era felice, e dopo è successo qualcosa. Il peccato originale, è successo il crollo, il cambiamento magari di dinastie divine, quindi l'età dei titani e l'età degli dei olimpici. Ogni cultura ha la sua interpretazione, però c'è sempre questo pensiero che forse in passato si stava meglio e oggi si sta peggio, però questo
1: Sì,
0: lo
1: ma
0: sa bene anche.
1: non solo, ma poi i nostalgici, diciamo così, o i malinconici, ma anche i frettolosi, hanno questo impulso di, anche guardando la cronologia dell'individualità di oggi, che un ragazzo giovane non vede l'ora di diventare maggiorenne, di crescere, di avere le sue cose, la sua autonomia, di uscire di casa e via dicendo. Poi,
0: E poi.
1: arrivato, se lo gode un giorno e dal giorno dopo inizia a dire quanto ci stava bene, quando si era più giovani, quando non si aveva quella spensieratezza e via dicendo. Cioè, in realtà, secondo me, la più grande conquista è proprio quella di non correre dietro al passato o al futuro, ma di riuscire a centrarsi in un presente e godersi, diciamo, le varie gioie e i vari dolori della propria età.
0: Assolutamente, hai detto una cosa bellissima. Però appunto l'essere umano è proprio quasi costretto, no, a vivere in questa costante proiezione di se stesso, un po' nel futuro, un po' nel passato. Allora, il futuro quando è più bello, quando. Allora mi immagino il futuro roseo per sfuggire un po' al presente, no? Quindi per voler progredire, per voler cambiare in meglio. E il passato allo stesso tempo può essere qualcosa o da cui fuggire o anche qualcosa a cui agognare, in cui certo. c'era qualcosa di positivo e poi è cambiato in peggio. Però è giusto, Fabio, quello che hai detto, cioè voler vivere nel presente e...
1: Sì, perché sennò è uno sfuggire, cioè anche il ritorno al passato è uno sfuggire, o ambire al futuro comunque è sempre uno sfuggire dalla quotidianità, cioè dal qui e ora, dal presente, da quello che tu hai a disposizione, che tu sia un bambino, che tu sia un preadolescente, che tu sia un giovane uomo o un anziano. Cioè, mi piacciono, c'è un'attrice che non mi ricordo il nome, che diceva no, le mie rughe me le sono guadagnate, cioè bellissima sta frase, nel senso di dire ce le ho, cioè sono, me le godo adesso perché me le sono guadagnate, no? E così come un ragazzo non deve avere la fretta di dire chissà, insomma non voglio, non vedo l'ora di essere maggiorenne, di far questo, di poter far quell'altro, invece
0: allora io mi riconosco in questo, nel
1: sì,
0: senso
1: sì.
0: Che
1: ma è una frettolosità, no?
0: Una corsa continua per inseguire un obiettivo, e capita insomma anche di trascurare il presente,
1: certo.
0: il tempo presente.
1: Ecco, scusa se questa parentesi.
0: Ma no, invece penso proprio che sia il potere della poesia, no? Cioè, anche costringerti a riflettere su... oltre che riflettere, anche dialogare con il testo, magari anche perderci in qualcosa che non viene espressamente detto, ma proprio il dialogo fa sì che l'interiorità di Leopardi entri in contatto con la nostra interiorità, e certo. questo penso sia impagabile.
1: Certo.
0: E quindi insomma, noi meditiamo nella nostra rubrica Meditazioni Poetiche. E poi questa iterazione allocutiva, o natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi? E qui arriva il rimprovero di Leopardi alla natura. Perché non... cioè prima prometti delle cose belle e dopo invece non mantieni le tue promesse? Perché insomma a un giovane fai battere così forte il cuore e poi dopo arriva la delusione? E quindi è un inganno, no? Quello della natura. I figli della natura vengono ingannati, i figli della natura, quindi sono le persone, noi esseri umani. Tu, pria che l'erbe inaridisse il verno, da chiuso morbo combattuta e vinta, perivio tenerella. Qui adesso si rivolge non alla natura, ma si rivolge proprio a Silvia. Cioè tu, prima che... E qui c'è... forse l'unico tratto della poesia in cui la sintassi si fa un po' più complicata, prima che l'inverno, cioè bisogna guardare la fine del verso, inaridisse le erbe, quindi prima che arrivasse l'inverno, anche simbolico, no? Che l'inverno arrivasse a inaridire l'erba, perivi o tenerella, combattuta e vinta da chiuso morbo. Quindi prima abbiamo avuto anche simbolicamente, no? Un paesaggio all'aperto, all'esterno, ampio, che quindi rappresentava la pienezza della giovinezza, la libertà, eccetera. Invece adesso è un chiuso morbo, questo aggettivo, chiuso morbo, che in parte ti fa pensare a qualcosa di chiuso e quindi anche di una tomba. Il morbo chiuso, però è anche qualcosa di interiore, di negativo, quindi c'è questa contrapposizione tra aperto, positivo, chiuso, negativo. E quindi Silvia si ammala e quella tenera età viene delusa, quelle aspettative non si realizzeranno. E non vedevi il fior degli anni tuoi, non ti molceva il core la dolce lode or delle negre chiome or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavan d'amore. E quindi non ti lusingava il cuore sentir lodare i tuoi capelli neri e il tuo sguardo che destava l'amore. Quindi non è arrivata il momento in cui insomma una ragazza diventa una giovane donna e riceve le lusinghe e conosce i primi amori, ma tutto questo è soltanto una proiezione irrealizzata. Anche per ia fra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche negaro i fati la giovinezza. E quindi da una parte hai Silvia che muore, quindi la speranza che muore, e però c'è una corrispondenza tra la donna e il poeta. Quindi di lì a poco veniva meno anche la mia speranza, e quindi i fati hanno negarono la giovinezza agli anni miei. Come passata sei, cara compagna dell'età mia nuova, mia lacrimata speme. E qui proprio si vede che il poeta si rivolge non più a Silvia ma alla speranza stessa, che si identifica con Silvia. Quindi la speranza è Silvia, e tutto questo valore simbolico si apre, si schiude. Quindi come sei passata, mia speranza lacrimata, pianta, no? Quindi la scelta di questi aggettivi non è casuale, è studiata veramente al dettaglio. Questo è quel mondo? Questi i diletti, l'amor, l'opre, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme? Questa la sorte dell'umane genti? Quindi stai dicendo, è questo quello che mi si era prefigurato? Questo è quello di cui abbiamo tanto parlato?
1: Sì.
0: All'apparir del vero, tu, misera, cadesti, e con la mano, la fredda morte, in una tomba ignuda, mostravi di lontano. Questi quattro versi, secondo me, sono da brividi, no? Quindi Silvia, al rivelarsi della natura del vero, della realtà, è morta, è caduta. Però non è che è morta, è caduta.
1: Che senso non è morta?
0: No, cioè, è morta. Però lui non è che dice moristi, dice cadesti, è come qualcosa di più delicato, più...
1: Ah, okay.
0: È come il velo di Maya, no?
1: Sì, sì, sì.
0: La caduta del velo che ti mostra la reale immagine orribile del mondo. Quindi cadesti. E con la mano fredda, morte... C'è quindi questa immagine, no, della mano fredda e della tomba che è desolata, che è ignuda. Questo è il fine della vita. E quindi è proprio un'immagine sconsolata, un'immagine devastante. Quindi, insomma, non è tanto una poesia che parla della donna amata, come uno magari si ricorda dei tempi di scuola, sì, Leopardi innamorato di Silvia e questa storia.
1: No, anche perché poi sembra quasi che più che essere centrato il punto sulla morte sua di lei, sia come se la sua morte avesse rappresentato il rubarmi a me la mia giovinezza, la mia spensieratezza, il mio amore, no? Quindi
0: sì.
1: Come se fosse lui la vittima e non la Silvia che è morta, insomma.
0: Sì, assolutamente. E sicuramente Leopardi eredita tantissimo da Petrarca, di cui appunto ha curato uno dei commenti migliori fino a quel momento, e addirittura ci sono dei passaggi in cui i commentatori precedenti si trovano anche un po' incerti, e poi leggiamo il commento di Leopardi e sembra assolutamente illuminato e comprende quest'anima fraterna. E anche Petrarca stesso, che di solito viene un po' bisfrattato a scuola perché sì, insomma, un po' mieloso, un po' così, ma invece è anche lui estremamente vicino a questa sensibilità. Il canzoniere come luogo dove ci sono pochissimi personaggi: l'io, il tu, quindi io il poeta, il tu la donna amata, e forse altri due personaggi che vengono citati, ma tutto quanto ruota su quel rapporto. Un rapporto fatto non di presenze, ma di lontananze. Questo è proprio alla base di un lunghissimo filone della poesia occidentale che insomma da Dante, Petrarca arriva poi fino a Stefano Dal Bianco di cui parliamo oggi.
1: Okay.
0: Ma proprio l'assenza della donna amata è quello che provoca un dolore, quello che provoca una messa a nudo del soggetto, che in questo rapporto non rapporto è davanti a un'interiorità che deve fare i conti con le proprie mancanze.
1: Ma infatti stavo dicendo anche la giustificazione al mio scritto, no? Cioè a quello che mi ha portato a dover elaborare, chiamiamolo così, anche il lutto di un a livello amoroso, intendo. E quindi il fatto che, perché se ero felice e tutto andava bene e vivevamo in eterno giovani, nessuno scriveva più poesie. E invece diciamo questo...
0: Guarda, mi sa che era Panariello in uno sketch comico che avesse detto i poeti, anche loro sono felici talvolta. Però quando sono felici vanno al bar con gli amici a guardare il calcetto, insomma.
1: Sì.
0: Però invece è proprio quando sono tristi che scrivono.
1: Sì, che poi non è vero del tutto, perché comunque poi secondo me il meccanismo che si innesca per un certo motivo, poi ovviamente anche l'esperienza, il diletto nella scrittura, lo stile e quant'altro portano poi il poeta a farsi portavoce anche delle gioie, per fortuna, perché ci sono comunque anche tipo ad esempio mi illumino d'immenso, no? Comunque
0: sì.
1: Insomma è positivo come pensiero, è molto potente. Io poi ho messo nel periodo natalizio mi illumino a intermittenza di immenso, quindi nel periodo natalizio. Allora ti leggo un messaggio, è Ada di Asolo, ti scrive: buongiorno Fabio e Mirko, ascolto volentieri la spiegazione della poesia Silvia, la ricordo ancora a memoria, a me Leopardi è sempre piaciuto, anche se triste, a questa nomea. Grazie, buon proseguimento Ada di Asolo, un abbraccio a te Ada, che tra l'altro mi scrive anche, visto che prima non ricordavo il nome dell'attrice, era Anna Magnani, che ha detto appunto che le sue rughe se le ha guadagnate. Poi ho ricevuto un messaggio di Adelchi, ma non si visualizza, quindi se vuoi provare a rimandarlo, e salutiamo anche Adelchi. E Luca invece scrive: anche con Dante e Beatrice c'è questa lontananza, la sofferenza per l'amore non goduto e non vissuto. Grazie Luca e un abbraccio anche a te. E sì, cioè secondo me questi sono meccanismi, da un punto di vista emotivo sono meccanismi importanti, quello della sofferenza, del rimpianto e quant'altro, proprio per innescare quelle che poi possono essere delle parole nelle quali, proprio intrise così di queste emozioni, ci si rispecchia, perché poi chi è che in vita sua non ha mai avuto così un rimpianto per quella del primo banco, un po' alla Venditti, o per un amore che non c'è più, insomma, ecco.
0: Certo, ma è veramente interessante anche andare a indagare proprio alle origini della nostra letteratura questo meccanismo, perché c'è tutta una tradizione già ancora prima antico francese, quindi poeti provenzali, che trattano di questo amore di distanza, e proprio quel sentimento, no, del poeta che ama la donna che però è lontana, provoca questo desiderio, e questo desiderio, insomma, in epoca medievale si cercava di di nobilitare, quindi l'amore è qualcosa che rende l'uomo migliore, e perché appunto secondo il fin amor, secondo l'amore puro, è qualcosa che rende l'uomo migliore, cioè lo rende nobile di spirito, nobile di animo. Però appunto arrivano poeti come Dante, Petrarca, per cui questa cosa inizia a creare delle contraddizioni interiori. Quindi abbiamo con Dante Beatrice, che non è soltanto una donna, ma è la Beatrice, cioè la colei che rende beati, e quindi è l'anima, ed è anche ciò che avvicina l'uomo a Dio, una figura di intermediario per elevarsi spiritualmente, e quindi non è più una figura in contraddizione, non è più una figura che allontana dall'amore puro, che è l'amore verso Dio, ma è qualcosa che avvicina l'uomo a Dio, lo invita a migliorarsi e quindi a elevarsi. Invece per Petrarca, a me piace di più Petrarca, perché invece per Petrarca Laura è sia una donna e non aiuta il poeta a raggiungere Dio, anzi è proprio ciò che crea un conflitto interiore, ovvero il giorno più santo di tutti, il Venerdì Santo, Petrarca dovrebbe pensare soltanto alla morte di Cristo in croce, quindi dovrebbe essere in lutto, e invece quel giorno è un giorno in cui non era difeso da amore, e amore ha teso l'arco e gli ha scoccato la freccia, e da quel giorno si è innamorato. Quindi dice: ma come, amore? Io che non ero difeso, e tu mi hai preso la sprovvista, perché il Venerdì Santo io ero lì tranquillo a pregare, e arriva Laura e mi ha sconvolto l'esistenza. E questo amore non è qualcosa di puro che avvicina a Dio, ma è qualcosa che appunto allontana l'uomo dalla propria rettitudine, e quindi l'uomo deve fare i conti con tutta una serie di proprie mancanze. Quindi cos'è che voglio? Voglio elevarmi? Voglio essere un grande? Oppure invece voglio dedicarmi all'amore erotico? Mi allontano da quell'amore lì, e però questa lontananza fa sì che io non godo realmente di quell'amore, ma lo godo attraverso una magra consolazione che è la poesia, e quindi la poesia è una sorta di forma compensatoria per vivere quella cosa che invece è impossibile, perché
1: c'è un premio di consolazione
0: e appunto la prima metà è in vita, la seconda metà invece dell'opera è in morte di Laura, e quindi lui non può più vivere quell'amore, e allo stesso tempo non riesce a darsi pace, no? Quindi la lontananza definitiva, quindi non c'è più un sì, vorrei, però non lo faccio, però mi piacerebbe andare lì, scambio le parole, no, meglio no, e la morte rompe questa possibilità, e quindi insomma viene vissuta proprio come un evento traumatico. E
1: tra l'altro, scusa se ti interrompo, perché ti anticipo che non so se quanto riuscirai oggi a introdurre Stefano Dal Bianco, che ti eri ripromesso, ma poi ci proviamo. In ogni caso ti leggo, anzi prima di leggerti due messaggi, che vedi che insomma poi come la spieghi tu la poesia si diffonde e intriga le persone e le affascina come ha affascinato me. E ci sarà secondo te la possibilità che facciamo una puntata di meditazioni poetiche sulla poesia erotica? Perché secondo me,
0: beh, guarda, ho visto qua in sala
1: secondo
0: che
1: me la possiamo
0: ho visto qua in sala che avevi il libro di Catullo, che qui esuliamo dalla poesia italiana, ma secondo me è un grande è un grande in questo senso, ecco. Okay, però okay. Si può fare, sì.
1: La progettiamo.
0: E tante cose.
1: Sì. Allora, Sisto ti scrive: il dolore e la sofferenza che si è descritta in una poesia, in un romanzo o nella vita vissuta, qual è il suo fine nella trascendenza? Il suo fine è sviluppare la compassione attraverso le tante miserie, e la compassione è il preludio dell'amore nella sua forma più autentica. Ciao Sisto.
0: Guarda, quanti minuti abbiamo? Abbiamo 48 ore senza dormire col caffè. No, allora, innanzitutto grazie Sisto. Sarebbe veramente un tema veramente ampissimo questo a cui stai accennando. Guarda, secondo me appunto sul lato romanzi ti direi un autore che in questo momento sto approfondendo, non per i suoi romanzi maggiori, ma per in particolare un'opera molto breve ma molto intensa, è Tolstoi, che insomma è, secondo me, adesso qua mi farò odiare i nostri ascoltatori, ma meglio Tolstoi di Dostoevskij, ma adesso, come l'ho detta, così, okay, così sparisce questa informazione. E appunto lui si concentra in questo romanzo breve chiamato La morte di Ivan Illich su questo nucleo di sofferenza che non è particolare di un uomo, ma è comune a tutti gli uomini, cioè appunto qual è il significato della morte e qual è il significato della morte rispetto alla vita. Appunto tutto questo romanzo descrive la fine.
1: Quindi cambia la prospettiva.
0: Cambia la prospettiva, cioè descrive proprio in 60 pagine Tolstoi ci descrive un uomo che muore e che prende consapevolezza che quelli sono gli ultimi suoi momenti, e quindi vengono meno tutte le costruzioni, le sovrastrutture, insomma, che l'essere animali sociali ci impone. E poi ci sarebbero tantissimi autori. Per la poesia io ti consiglierei appunto Leopardi, Petrarca, Montale. Questi tre.
1: I tre allegri, ragazzi.
0: Per la filosofia ti consiglierei questo libricino che secondo me è illuminante. È stato proprio il mio compagno di comodino di tutto l'inverno scorso. Di un ragazzo, tra l'altro, mio coetaneo, però di un secolo fa, che è Carlo Michelstetter. Questo libricino è la sua tesi di laurea. E si chiama La persuasione e la retorica, e appunto va a indagare proprio un concetto secondo me meraviglioso che è l'habeas bios. A parte che lui è un genio perché ha imparato il greco in una maniera veramente eccellente. Habeas bios in greco vuol dire la vita non vita, ovvero noi, secondo lui, ogni momento stiamo scappando dal presente e quindi non viviamo prima. Mai veramente, non viviamo mai veramente.
1: Cioè un essere disallineato con l'esistenza, no? Cioè, sì. come se l'anima fosse fuori dal corpo in termini di tempo e spazio.
0: Sì.
1: E ti leggo, scusa, ancora una cosa. Francesco ci fa i complimenti, che coppia che siete, ragazzi, grazie.
0: Grazie Francesco.
1: Francesco da Vicenza. Allora, Luca scrive: a me piacciono molto le poesie di Trilussa, molto gagliardo, amaro, dolce, profondo. Se conoscete, cosa ne pensate? Grazie Luca.
0: Purtroppo non lo conosco ancora per poter dare un pensiero. Me lo recupererò, compromesso.
1: Okay. E Sisto conclude il discorso di prima, che hai ampliato tu, è proprio quello che dicevi, spogliarsi della sovrastruttura. Quindi,
0: guarda, così. Io ti direi, Fabio, che così proprio in brevemente 5 minuti introduco questo autore che io ho appena iniziato a sondare la superficie, quindi sicuramente dirò tante cose che più rispecchiano, più che questo poeta, ma insomma, proprio la punta dell'iceberg, ecco. Okay. E quindi vorrei iniziare a parlare di Stefano Del Bianco dicendo che appartiene a quelli che a Fribo, il mio professore, definisce gli stili semplici. E appunto negli ultimi 30-40 anni si è iniziato ad andare verso questa semplificazione del lessico, della sintassi, dello stile, che non vuol dire una superficialità, perché appunto leggendo qualche poesia di Stefano Del Bianco si nota come l'occasione di queste poesie sia proprio la vita, e quindi c'è questo dialogo fitto che più che appunto con dei come dire, più che qualcosa di scolastico, di intellettualoide, è proprio un resoconto di un'esperienza profondamente vissuta. E al centro, appunto, prima stavamo parlando di Leopardi e del suo rapporto con Silvia, che e quindi anche con Petrarca, col suo rapporto con Laura, e anche le raccolte di Stefano Del Bianco possono essere viste come dei canzonieri in cui c'è sempre un rapporto di perdita al fondo, ovvero la fidanzata di quando aveva 20 anni che è venuta a mancare in un incidente. E appunto c'è questo brano di prosa che si chiama Il posto di Nellì, che è un po' lungo, però mi piaceva leggerlo perché sì. Va proprio a incoronare la puntata di oggi, a far vedere come queste tendenze che noi abbiamo visto non sono ancorate ai classici ormai fissati dalla tradizione, ma sono qualcosa che ancora oggi ha molto da dirci e che ancora si esprime in forme diverse. Quindi appunto Nellì è la fidanzata di Stefano Del Bianco, e la poesia è tratta dalla raccolta Il ritorno a Planaval.
1: Ti ascoltiamo.
0: Scrivere a te come se tu fossi viva, lasciare che lo spazio fra di noi si riempia di un affetto come quello che c'è stato e che per forza di cose è venuto a mancare. Lasciare che il tuo corpo diventi grande come il mondo, come la mia casa, il giardino che mi accoglie fuori dalla finestra. Tutto un mondo Nellì, anche fra me e le pareti del salotto, fra me e il divano, fra la mia mano e la tastiera, una distanza che varia a seconda di quale dito le si avvicina e le preme. Una volta era diverso, non era tutto così difficile, o forse lo era, ma era un facile e un difficile insieme, come quando ti ricordavo o mi spremevo per estrarre da me stesso il ricordo di qualcosa di estinto, per riportarlo alla vita come se. Era faticoso, ma serviva. Mi faceva piangere o soffrire per l'assenza di pianto, ed era già qualcosa. Adesso che sei dappertutto, è una vita da cani. Ti sei minuziosamente consustanziata al divano, all'impianto stereo, al tagliacarte e perfino alle cose che non esistevano prima di te, che sono nate dopo con l'avanzare della mia vita. Le altre, quelle cose che sono sempre state Nellì e che io ho voluto nella maggior parte dei casi utilizzare sempre per averti accanto e per non tenerti nel cassetto, perché tenerti nel cassetto sarebbe stato ammettere il ricordo, farti diventare. Adesso do un'occhiata come sta Nellì, adesso ti vengo a trovare. Come stai? Come ti va la vita? Io non c'è male, ti penso sempre. Ho dei problemi con le mie fidanzate. Non so se ti piacerebbero, ma penso di sì, perché a noi piaceva tutto quello che ci concerneva. Era una cosa naturale per tutti e due che si amassero le stesse persone al di là di una faccenda di gusto e di classe che non era la stessa e di geografia che non era la stessa. Io così padano, malgrado il cadore di mia madre, io così appiattito al suolo della mia città. Tu sempre impegnata in vette, in motori, in macchine fotografiche, tu che potevi dormire 5 ore per notte malgrado i tuoi 20 anni, esattamente come il tuo popolo di roccia e di alti e bassi e di forti energie. sei diventata tutto questo insieme e io faccio fatica a riconoscerti in tutto. Quelle cose che erano tue o nostre, io le ho usate fino alla consunzione ed è inutile ripetermi che è stata una buona mossa, che avrei sbagliato sicuramente a fare gli altarini. Ora quelle cose sono diventate uguali alle altre, a quelle che non esistevano allora e che per me non hanno nessun senso. Le rispetto perché sono fatto così e basta, ma non sono, non saranno mai né lì. Adesso le cose sono tutte uguali. E tu ti sei rifugiata nell'aria, sei uscita dalle finestre lasciando una parte considerevole di te anche qui dentro, in ogni casa che ho abitato, ma innegabilmente sei uscita fuori e ti riconosco perfino sulla facciata del palazzo grigio che non sarà a meno di un chilometro dalle mie finestre, ma ti riconosco e dire troppo, sarà meglio dire che ci sei, che sei grande come il mondo e forse anche di più. Voglio dire che forse questo mondo intorno non ti contiene, ma tu continuamente tendi all'espansione ora che non sei più dentro di me e non sei più nelle tue cose. Per questo ora mi sento inutile, non sono più il tuo custode. Ed è solo adesso che vigliaccamente ti regalo agli altri, perché ho capito finalmente, povero idiota, che niente ti può fermare perché sei già dappertutto. È così che amare te è diventato amare l'aria e il mondo in cui le cose vi si immergono, quella naturalezza che sicuramente anche tu avevi di ergerti nel mondo, ma che io non posso più ricordare, che io non ricordo più.
1: Che meraviglia.
0: Questa è veramente, io mentre la leggevo mi venivano, insomma, mi veniva la pelle d'oca, proprio perché insomma, chi ha amato una persona e quella persona non c'è più, senti comunque la sua presenza e senti che la sua presenza è qualcosa di metafisico che avvolge tutte le cose. E allora quel divano non è più un divano, ma è consustanziale al ricordo che tu hai di quella persona, tu e lei su quel divano.
1: Eh sì.
0: Una penna magari è ancorata a un ricordo e quel ricordo rende quella penna la penna di quella persona. E quindi tutti gli spazi vuoti sono riempiti. A me è qualcosa che fa veramente impazzire, perché come hai visto non ha usato paroloni.
1: Sì, sì, cioè,
0: magari
1: molto semplice.
0: Magari un paio di parole un po' più difficili, ma
1: no, ma io mi ritrovo in questo tipo di espressione comunicativa che è proprio quella semplicità, quasi anche per creare una sorta di immediatezza a livello di recezione da parte di chi l'ascolta o chi la legge, no?
0: Assolutamente.
1: E,
0: sì.
1: E quindi credo che questo sia molto molto efficace anche per trasportare un certo tipo di pensieri. Ti leggo questo che è di Roberta di Treviso, che salutiamo. La poesia aiuta a superare conflitti, risentimenti e paure, un evviva ai poeti. Hai ragione Roberta. E ormai siamo anche addirittura d'arrivo, perché poi abbiamo Giordano, lasciamo il microfono a Giordano e Martina, frequenze che curano, e qua manca un minuto e mezzo e direi che comunque poi approfondiremo magari anche un po' entrando e spiegando meglio anche quello che hai appena letto e anche qualcosa di più sempre di questo poeta, insomma, Stefano.
0: Allora, penso proprio che l'importante da questa lettura fosse proprio quella di sentire la
1: sì,
0: poesia
1: sì.
0: Più, cioè io non la potrei in questo momento spiegare, perché
1: no,
0: è proprio
1: ragione.
0: Qualcosa che
1: sì,
0: mi
1: sì.
0: È passato su.
1: Concordo, mi è piaciuta questa tua spiegazione nel non dare spiegazione e la approvo e condivido che è giusto così, a volte bisogna solo sentire, perché comunque va bene, insomma, anche un po' fare l'anatomia dei brani poetici, no? L'autopsia, scusa, e, però a volte invece bisogna solo assaporarli e ognuno recepire, diciamo, il proprio stato emotivo che quelle parole suscita, insomma. Concordo. E va bene, allora poi vi sapete che Mirko tornerà fra 15 giorni con Meditazioni Poetiche, porteremo altri autori o approfondiremo comunque altre poesie di Stefano. Intanto grazie mille Mirko, un saluto a tutti i radioascoltatori.
0: Grazie Fabio.
2: Ti hanno visto bere a una fontana che non ero ti hanno visto spogliata la mattina di ricordo.

È una bella e abbastanza fresca giornata a tutti dai microfoni di Radio Gamma 5, 94 MHz. Io sono Fabio Turin e questa è la trasmissione Storie della Gente, in onda ogni martedì dalle 12 alle 15. Saluto tutti i radioascoltatori, anche quelli del notturno. E chi vuole, sapete che può riascoltare le registrazioni nel nuovo podcast del sito della radio, quindi www.radiogamma5inlettere.it, oppure può trovare le singole interviste e gli ospiti anche nel mio canale YouTube Fabio Turin Storie della Gente, o anche in Telegram Turin Fabio in questo caso, o nel canale Gabriel Arte e Comunicazione. Oggi è il 15 settembre e sapete che sabato scorso è ripreso finalmente il gas e è stato meraviglioso, insomma, ritrovare così tante belle anime, e soprattutto io continuo sempre a ringraziarvi ogni volta che mi fate un complimento, ed è davvero un onore sapere che così tante persone apprezzano la mia presenza qui, insomma, e che ci tengono a farmelo sapere ogni volta che mi incontrano, quindi grazie di cuore, e questo mi spinge anche sempre a fare meglio. E in particolare, visto che è arrivato puntualissimo anche il suo messaggio, un grandissimo abbraccio ad Andrea Sceriffo di Verona, e che era presente al gas sabato scorso con la sua compagna Roberta, che è stato anche un piacere conoscerla, ed è sempre un grande piacere vederti, insomma, in questo caso dico a te, sei veramente una gran bella persona. E leggo il tuo messaggio. Ciao super brizzolato Fabio. Grazie per il brizzolato. Buongiorno e buona trasmissione in ascolto. Naturalmente saluto anche i tuoi ospiti. Un abbraccio, sì, oggi ne avremo

due molto interessanti. E del resto dico sempre, chi è che può vantare così tante meravigliose anime all'ascolto come Radio Gamma 5? Siamo proprio dei privilegiati, insomma, ve lo dico. E proprio per questo, adesso, visto che non mi piace far la parte del democristiano, per rimanere anche in tema di quello che ho sentito prima con nella trasmissione di Luciano e Leopoldo, che saluto, e mi incazzo proprio due secondi, poi torno a fare il diplomatico. Allora, quando ascolto o leggo un'idiozia, normalmente sto in silenzio e ascolto e sorrido, o leggo e sorrido, ma in questo caso, diciamo, avendone ascoltata una proprio qui in radio, sento il dovere di ribattere per il grande rispetto che ho proprio nei confronti dei radioascoltatori. Senza entrare nei dettagli, questo interlocutore ospite di una trasmissione ha dichiarato testuali parole: io ho autopubblicato il mio libro, credetemi, è facile, vi invito a farlo perché è facile, può farvi fare dei soldi, addirittura può diventare un lavoro. Allora, ecco, forse voleva dire può farvi fare dei danni, ma non credo si sia sbagliato. Allora, io stesso che ci lavoro nell'ambito editoriale, sono il primo che ha invitato qua in trasmissione altri editori e contro il mio stesso interesse anche altri autori pubblicati con altri editori. Ho intervistato e ospitato autori che hanno autopubblicato o che hanno semplicemente stampato il proprio libro. Quindi, tra l'altro, sono il primo che condivide gratuitamente informazioni per le possibili scelte, appunto, anche di autopubblicarsi o di stampare il proprio manoscritto. Ma da qui a passare il messaggio che è tutto facile, che può farvi fare un sacco di soldi, ce ne passa? Cioè, perché se passa questo messaggio che è tremendamente pericoloso e superficiale, allora vuol dire che basta un tutorial o un po' di prove per poter proporre trattamenti, che ne so, craniosacrali, per indicare percorsi di cura omeopatica o naturale per qualsiasi cosa. Cioè, non si può ascoltare una cosa del genere. Credo che la radio sia, come qualsiasi altro mezzo, tipo anche la televisione, è uno strumento potente e bisogna stare attenti a quello che si dice. Cioè, io sono per la libertà di espressione ed è giusto che questa persona abbia espresso la sua opinione, ma ritengo anche, a tutela proprio dei radioascoltatori, che le scemenze cerchino altre dimore radiofoniche. E non è una questione di pensarla diversamente, è proprio una scemenza, cioè proprio una scemenza certificata. Perché se accettiamo questo pensiero, tra virgolette, libera tutti, allora uno può dire: ma cosa serve studiare? Cosa serve investire denaro e risorse in un percorso professionale serio? Cosa servono i professionisti? Perché, come esistono i dottori bravi, i bravi terapeuti, i bravi architetti, esistono anche i bravi editori o comunque anche i bravi professionisti che si occupano di servizi editoriali. I bravi veterinari, e vi dicendo, quindi va bene arrangiarsi, va bene tutto, ma passare il pericoloso messaggio che sono le cose facili, cioè che le cose sono facili, scusate, che non serve strutturarsi, che si possono fare soldi facilmente, magari con l'aiutino della cara e sicura intelligenza artificiale, no, proprio non ci sto, almeno nel mio mondo e nel mio modo di ragionare, perché se ho bisogno di qualcosa vado in cerca di un bravo professionista serio per trovare soluzioni alle mie esigenze e mai mi permetterei di illudere le persone. Cioè, più volte ho dichiarato, e continuo tuttora a farlo, quindi lo confermo, che le persone devono scrivere, cioè che tutti possono farlo o farsi aiutare per scolpire sulla pietra la propria esperienza, le proprie conoscenze, cioè il proprio, esprimere il proprio talento creativo. Ma questo vuol dire che nella sostanza che bisogna tirar fuori dal cassetto i vostri sogni e dare a loro una forma, e per condividere, per mandare un messaggio, per aiutare gli altri, per emozionarsi. E quindi questo lo potete fare assolutamente anche con l'autopubblicazione o la stampa, certo, ma non ho mai detto e mai lo dirò che è facile, perché, come ho spiegato anche in tante volte che ho condiviso le informazioni, comunque la differenza tra
stampare un manoscritto o quello che sia scritto, insomma, e presentare, indipendentemente che sia pubblicato o autopubblicato, un prodotto, diciamo, letterario di qualità, è la differenza, la passa attraverso, diciamo, il lavoro che c'è dietro, tutto lì, perché contrariamente a quanto pensa la maggior parte delle persone, a mio avviso, per l'esperienza che ho, il lavoro dello scrittore, se vogliamo dirla così, non è un lavoro solitario, cioè c'è sempre dietro una squadra, che sia l'editor, che sia l'impaginatore, che sia la grafica, che sia tutte le persone che possono supportare il proprio, diciamo, le proprie fatiche letterarie, ecco. E quindi non è facile, perché un conto è raccontare la propria storia seduto al tavolo, un conto è strutturarla in modo tale che possa essere piacevole alla lettura, comprensibile, avere, diciamo, tutte le caratteristiche di un libro di qualità, ecco. E quindi non è facile prepararlo, ok? Ma soprattutto non è facile che diventi quello dello scrittore un percorso professionale, ovvero un lavoro ben remunerato. Questa è una cosa pericolosissima da dire alle persone, ai radioascoltatori, perché non è così, cioè, come io ho detto anche l'altra volta, distinguo, anche se non è scritto nella Treccani questa distinzione, distinguo quello che può essere l'autore, cioè una tantum, una persona che racconta e scrive e racconta la propria storia, e quello invece, diciamo, dello scrittore, che è una veste più professionale di una persona che intraprende un percorso, e quindi nel suo, diciamo, in questa strada lui ha più opere, diciamo, da pubblicare, da proporre al pubblico, quindi non solo qualcosa che sia autobiografico, ma qualcosa che vada anche, diciamo, a toccare quelle che possono essere, quelli che possono essere i suoi talenti e le sue predisposizioni. Quindi perché diventi un percorso professionale serve una struttura, cioè serve intanto l'esperienza e anche delle persone che prendano quello scrittore e costruiscano attorno a lui una figura autoriale, mettiamola così. Quindi ci sono tanti strumenti, no? Marketing, sito web, piuttosto che tante altre cose. Continuo a ripeterlo perché lo voglio sottolineare, cioè, allora, il fatto di scrivere è una cosa che io consiglio a tutti, anche a mio nonno, ok? Cioè, anche una persona che tendenzialmente ti potrebbe rispondere "ma io non so scrivere", ok? Cioè, l'importante è proprio buttare nero su bianco, o ripeto, farsi aiutare a scrivere la propria storia, la propria esperienza, se quella che uno ritiene più significativa, ecco, nel suo percorso di vita, oppure un qualcosa che possa servire, ripeto, a condividere la conoscenza acquisita, una propria un proprio sapere che può essere messo a disposizione degli altri. Ecco, quello è necessario fare, ma anche sotto vari aspetti, l'aspetto terapeutico, l'aspetto, diciamo, spirituale, l'aspetto, diciamo, anche proprio sociale, sotto mille aspetti, ok? Quindi quello è proprio un atto che secondo me va ripreso, perché una volta si scriveva molto di più, anche il proprio diario, cioè eravamo un po' più abituati a scrivere, ecco, quello bisogna assolutamente farlo, oppure per chi è più predisposto, ovviamente, scrivere un testo al computer e, diciamo, fissarlo in qualche modo. Poi da quel momento lì io consiglio sempre, ma proprio perché non si perda né il file al computer e neanche il manoscritto che avete lasciato nel comodino vicino al letto, e prendete quello, cioè quel materiale, e o da soli o facendovi aiutare,
andate a dargli una forma, ecco, semplicemente, ma senza la velleità che per forza di cose debba arrivare una pubblicazione, né con una casa editrice né con l'autopubblicazione. Potrebbe essere, ripeto, anche una stampa personale, anche una singola copia, anche se vi costerà ovviamente molto di più, perché stampare una sola copia ha un costo singolo di stampa eccessivo, ma fatelo per tramandare anche un qualcosa di voi a figli, conoscenti, parenti, eccetera eccetera. Poi ovviamente nei casi in cui la storia vale la pena di strutturarla in maniera migliore, oppure perché magari il messaggio da condividere è importantissimo e quant'altro, oppure anche perché semplicemente la storia che avete vissuto voi, la vostra esperienza di vita è preziosa e potrebbe essere, ripeto, di aiuto agli altri anche a livello emotivo, anche se non è un aiuto, anche semplicemente a far sorridere o a dare un senso a quello che voi avete trascorso, allora andate verso, ripeto, l'autopubblicazione o il tentativo di farvi pubblicare il vostro testo da una casa editrice. Ecco, ma da qui ad apprendere queste cose che uno può imparare, ok, perché io posso insegnare anche a una persona a dire ok, guarda, ti aiuto e ti porto verso l'autopubblicazione, da qui però a passare il messaggio che può diventare facilmente un lavoro e ben remunerato, o che ci sono margini di chissà quale tipo, da lì ce ne passa, ecco. Cioè, bisogna avere, ripeto, rispetto e rispetto per i ruoli, rispetto per perché continuiamo a lamentarci, ci lamentiamo di tante cose, ma i cambiamenti partono dalle scelte, partono anche da questo tipo di pensiero, perché non è facile assolutamente, ma dietro a un lavoro magari anche di qualità c'è fatica e impegno, e se volete che diventi un percorso professionale remunerativo dovete impegnarvi. Tutto qua, crederci. Non tutti ci riescono, ovviamente, come io, anche se magari, che ne so, avessi la passione per fare il botanico, non è detto che io possieda un pollice verde e quindi dico ok, sono il salvatore delle piante, no, cioè, comunque ci vuole la determinazione, no? E quindi perché sennò diventa proprio cioè diventa tutto caotico, no? Quindi provate a immaginare, io mi rivolgo a una persona per un trattamento e questo, anziché aver studiato, aver accumulato esperienza che poi può mettere al mio servizio, pone la domanda a ChatGPT e mi fornisce il responso. Cioè, dai, non scherziamo, insomma, ecco. Quindi è pericoloso questo pensiero e secondo me dobbiamo allontanarci, perché sennò altrimenti ci avviciniamo a un punto di non ritorno molto pericoloso, perché ognuno di noi con le proprie individuali scelte contribuisce al bene o al male di tutta la società. Quindi ogni singola scelta è determinante, perché noi siamo entità individuali ma all'interno di un grande contenitore che ci connette tutti quanti, quindi le mie scelte possono ricadere anche sugli altri. Cioè, giusto per farvi capire a che livelli siamo, che l'altro giorno ho letto la conversazione di una mia amica, cioè ha fatto uno screenshot e pubblicato questa sua conversazione con ChatGPT, cioè stava dialogando con la chat, con ChatGPT, e ha fatto cioè ha pubblicato questo stralcio, insomma, di conversazione, no? E si è vantata dell'affettuosità di quel dialogo. Cioè, ci capiamo, l'affettuosità con un software. Cioè, ecco perché dico che è pericoloso questo confine, perché se sempre più persone perderanno la capacità di comprendere ciò che è reale e distinguerlo da quello che è virtuale, sarà un grande problema. Al di là della perdita delle figure professionali, perché appunto se io mi rivolgo a un professionista, un omeopata, un veterinario, un architetto, cioè perché ha studiato, ma va bene anche chi magari non ha fatto, che ne so, il canonico percorso di studi universitari, ma lavorando con impegno ha preso magari degli attestati, ha seguito dei corsi di approfondimento e via dicendo, e ha strutturato il suo percorso in maniera professionale. Ma è diverso da dire mi arrangio e poi posso anche
come si può dire, promuovere questo tipo di arrangiarsi come se sono, come fossero appunto soldi facili. Cioè, è veramente una cosa assurda che io ho sentito con le mie orecchie, no? Quindi veramente altrimenti ci troviamo circondati da persone che vivono in un mondo fittizio, irreale, ma anche irrispettoso, secondo me, no? Convinti di essere nella realtà e nel giusto. E invece sono sprofondati solamente nella propria individualità, nel proprio egoismo. Cioè, perché immagini, video, conversazioni o questo tipo di pensiero, cioè, non hanno nulla di reale. Cioè, in questo modo si atrofizzano, ecco, le capacità creative, affettive, emotive, logiche di noi esseri umani. E quindi, insomma, ripeto, dopo ritorno. Prima di ritornare a essere diplomatico, anche qua non c'entra nulla, ma senza entrare nei dettagli, ho ascoltato, diciamo, sbalordito un ospite che poi è uscito dalla radio e si è scandalizzato per i quadri appesi, per la bandiera o per il pensiero di libertà che più o meno qui dentro ci accomuna, no? E allora ribadisco un altro concetto, cioè gli ospiti sono ospiti, ma anche noi conduttori siamo ospiti. Cioè, è come se una persona venisse a casa mia e mi chiedesse di togliere un quadro perché lo urta, oppure di gettare via un libro perché non vuole che io abbia quel libro dentro la mia libreria, e cambiare, che ne so, il programma che sto guardando alla televisione, oppure cambiare la frequenza radiofonica perché Radio Gamma 5 non gli garba, cioè, o addirittura di modificare, che ne so, l'arredamento di casa mia. Cioè, essere ospite significa entrare, fare quello che sei, che devi fare, e onorare il motivo per cui sei lì, e poi non rompere le palle. Cioè, nel senso, devi uscire ringraziando, cioè, nel mio modo di ragionare, devi pulirti le scarpe e anche la bocca prima di entrare in una casa e accettare quello che c'è. Altrimenti, senza dover imporre per forza di cose il tuo pensiero, vai da un'altra parte. Cioè, non è assurdo, diciamo, è assurdo questo concetto, insomma, no? Ecco, e nel frattempo ringrazio Max. Ciao Fabio, presente in ascolto, buona trasmissione Max. PS, il lavoro dello scrittore è il più bel mestiere del mondo. Assolutamente Max, ma vedi, è come se tu, cioè, anche voglio dire, te che hai fatto un percorso importante di studi e li metti a disposizione anche degli altri, quindi non solo da un punto di vista letterario, ma anche appunto di trattamenti, di conoscenze di un certo tipo, e cioè sono il frutto del tuo percorso, cioè sono il frutto del tuo lavoro, del tuo impegno, anche dei tuoi sacrifici, no? Se passa il messaggio che io basta che guardo un tutorial e posso imparare e far quello che fai tu, va bene. Se devo imparare da un tutorial come si gira una lampadina di casa, e vabbè, faccio a meno di chiamare l'elettricista, anche se io a livello manuale sono una pippa, ma non deve passare il messaggio che se io ho imparato ad arrangiarmi perché magari ho quella predisposizione, anche se non ho fatto grandi scuole, poi posso dire agli altri con facilità che possono tranquillamente intraprendere quel tipo di professione, farsi pagare e anche abbondantemente. Cioè, perché è una mancanza di rispetto, no, nei confronti di chi è un professionista, ma anche della serietà con cui uno ha intrapreso e ha centrato, diciamo, il suo talento e la sua predisposizione al suo percorso di vita. È questo che non sopporto. E poi ripeto, per me, per quello che io dico agli altri, scrivete, perché non costa nulla. Cioè, scrivete, non dovete impegnarvi con qualcuno o essere, tra virgolette, in qualche modo fregati. Scrivete, cioè scrivete, perché, diciamo, è bello scrivere. Era bello una volta anche con le corrispondenze epistolari, ma abbiamo perso, diciamo, tante belle abitudini a livello di società. Quindi riprendete in mano magari qualcosa, ma soprattutto, ripeto, perché non venga perso. Ci sono tante storie, anche quelle che ci hanno raccontato i nostri nonni, o conoscenti di parenti, di famiglia, eccetera eccetera, i nostri genitori,
colori che possono essere, diciamo, scolpiti lì nella pietra. E questo compito magari spetta a voi, se magari non l'hanno fatto loro, non hanno avuto il tempo di farlo loro. Quindi riprendete in mano quelle storie che avete ascoltato, di cui siete certi ovviamente, e oppure la vostra esperienza personale, come avete, che ne so, nell'ambito lavorativo, nell'ambito sociale, anche nell'ambito sanitario, se avete avuto magari delle esperienze, perché un domani quel testo che avete scritto può essere preso in mano da vostro figlio, ma anche da un vostro nipote, o anche da una persona magari, diciamo, legata alla famiglia, e può capire veramente cosa succedeva in passato, o cosa, diciamo, è successo nella vostra vita, quello che avete vissuto voi, o addirittura, come dico sempre, anche quell'esperienza può trasformarsi, arrivare a un livello dove si può trasformare in un messaggio per gli altri. Quindi è importantissimo. È vero che lo scrittore è il più bel mestiere del mondo, ma è la più bella passione prima di diventare un mestiere. Quindi quello che dico io, cioè quello appunto che non voglio che venga frainteso, è in questa trasmissione, proprio perché ci lavoro, e con il grande rispetto che ho del pubblico, io consiglio a tutti di scrivere, ma non illuderò mai che scrivere, poi trasformare quello che avete scritto in un testo e avviare un percorso, diciamo, per il pubblico sia facile. Non è facile, alcuni ci riescono da soli, come tante persone che conosco, perché hanno acquisito delle informazioni che io appunto gratuitamente ho cercato di condividere fino adesso, e soprattutto per aiutarvi anche a fare delle scelte consone, ecco, al vostro lavoro. E si può, diciamo, anche in qualche modo strutturare affinché una persona riesca a farlo da solo, ok? Finisce lì, punto. Cioè, tra quello e le persone che poi invece hanno una produzione letteraria abbondante e particolare, cioè ce ne passa, perché voglio dire, io dico sempre, chi ha la prima esperienza è meglio che si affidi a un professionista. Poi, una volta acquisite le informazioni, potete comunque anche cambiare professionista, piuttosto che strutturarvi anche da soli, anche se il termine, ripeto, da soli per me nell'ambito editoriale, diciamo, è un po' non del tutto corretto, perché comunque una persona, ripeto, ha sempre bisogno di un supporto, di un mini team almeno, dove poter, diciamo, far vedere anche con occhi diversi ad occhi diversi il proprio testo. Quindi è importante, cioè, nel senso, bisogna veramente avere rispetto di quello che si dice. E tornando poi a quello che volevo esprimere, è che anche chi intervistiamo, cioè noi conduttori, dobbiamo avere un attimo il polso della situazione, e se quella persona sta dicendo una gran castronata, sempre in virtù della libertà di espressione, ma perlomeno dobbiamo mettere in guardia quando passano dei messaggi che sono, ripeto, potrebbero essere fraintendibili o pericolosi per il pubblico, insomma, ecco. E allora Andrea Sceriffo mi scrive: ho provato una grande gioia e felicità per avervi rivisto e potuto abbracciare sabato al gas. Nota non trascurabile: il cibo preparato da espose era ottimo. Complimenti a tutti voi per l'enorme lavoro che fate. E chiedere permesso prima di entrare ospiti in casa altrui. Concordo Andrea, concordo su tutta la linea, innanzitutto perché l'ho sempre detto, e venire qui al gas è proprio sentirsi a casa, sentirsi in famiglia, rivedere le persone. Poi, insomma, credo che per un conduttore sia importante, al di là che passa la voce, la nostra voce, però è bello quando appunto ti riconoscono o si ha la possibilità, insomma, fuori a microfoni spenti, di poter anche conversare, di capire anche se quello che stiamo dicendo o stiamo proponendo possa essere accolto nel verso giusto, possa essere gradevole per chi lo ascolta, eccetera eccetera. E poi quella del gas, ripeto, in generale è una situazione che
ringrazio chi ha fatto partire, insomma, ecco, questa grande opportunità che abbiamo tutti di poter vivere, cioè Luca e Paolo, insomma, che quasi 25 anni fa hanno dato via ai due gas. Tra l'altro sabato prossimo abbiamo di nuovo un'altra occasione per poter vivere il gas di Padova, e in più domenica c'è anche la grande opportunità della grigliata antisistema, insomma, ecco, quindi venite, non mancate. Adesso vi faccio ascoltare un... Oggi la scaletta musicale è cinematografica, per cui se poi riconoscete il film a cui è associata la musica, scrivetemelo. Buon ascolto, ci sentiamo fra poco.

Bravissimo Max, hai indovinato. The Six Triple Eight è il titolo del film e la canzone The Journey di R. Ma tra l'altro è un bellissimo film che ho visto recentemente, dove che parla di un gruppo di soldatesse nere americane che nell'ambito del pieno razzismo e dell'avvilimento, ma anche del bullismo, sono riuscite a poi a entrare nella storia attraverso lo smistamento della posta per i soldati in trincea. Quindi bellissimo, guardatelo se avete occasione. Dottor, anzi Ale, ciao Fabio, lo so che sono profilato col mio numero di telefono a Radiogamma 5 come un disturbatore o contestatore, ma nel tuo caso devo farti i miei più sinceri complimenti, perché ti trovo molto molto interessante e mi piace molto come conduttore. E grazie mille, un abbraccio a te Ale, e cerco di fare come tutti, ovviamente, che qua tutti i conduttori sono ognuno con le sue peculiarità incredibili. Ecco, dico solo che io appunto ascolto le altre trasmissioni per imparare, ma anche perché proprio mi piacciono, quindi un grazie a tutti, ricambio insomma. E altro discorso veloce, sempre per non essere ipocrita, allora io ogni 15 giorni ospito, anche se la parola ospitare in questo caso diciamo sta stretta, perché Luca Castaldello in realtà impreziosisce ogni 15 giorni il mio programma e con la rubrica La pedagogia del cuore, no? E l'ultima volta, quindi martedì scorso, abbiamo parlato dei 10 buoni motivi per iscriversi a una scuola Waldorf e altre cose a cui fare attenzione invece. E allora volevo aggiungere una riflessione, perché poi io durante quello spazio che condivido con Luca tendo a non interromperlo, proprio per l'importanza delle sue parole, ma anche perché rimango talmente affascinato quando le espone che volentieri me ne sto zitto o lascio poi spazio anche ai messaggi. Però ecco, per aggiungere un tassello, visto che io l'esperienza della scuola Waldorf l'ho vissuta in prima persona, sia perché molti anni fa insieme a un gruppo di genitori ho fondato una scuola privata parentale a indirizzo steineriano con circa 80 famiglie, sia perché mio figlio Gabriel ha seguito tutto il percorso della scuola Waldorf, quindi dalla prima elementare alla terza media della scuola Sofia di Padova, o dalla prima all'ottava classe, che dir si voglia, insomma. Ecco, anche qui specifico, non è facile, ecco, non vorrei che fosse passato un messaggio sbagliato, perché non è una passeggiata, i soldi non piovono dal cielo e non basta volerlo affinché tutto si realizzi. Non intendevo questo, cioè io e Sonia abbiamo fatto il triplo salto mortale per permettere a nostro figlio quel percorso, e tantissime rinunce, molte coppie, quindi non solo dal punto di vista economico ma proprio anche per l'impegno che quel tipo di scuola richiede, vanno anche addirittura in crisi mistica. Quindi non è semplice, c'è una montagna da scalare e molti non ci riescono perché o non ne hanno la forza o non ne hanno le potenzialità. Quindi però dico anche questo, e lo ribadisco e lo ribadirò ogni volta che posso, cioè lo rifarei a occhi chiusi, perché credo di aver fatto a Gabriel il più grande dono che potessi fare, e considerando che la sua nascita è un dono che invece lui ha fatto a noi. Quindi ribadisco per chiarezza, ci sono persone che hanno entrate modeste, modestissime, in qualche modo con la volontà, la determinazione, i sacrifici e a volte anche l'aiuto dello stesso CDA sono riusciti a compiere ugualmente il tragitto, anche se all'inizio appunto sembrava impossibile, e altri che invece proprio non ci sono riusciti, altri che per mille motivi non vengono ritenuti idonei a questo tipo di percorso, perché si fa un colloquio comunque iniziale. Quindi posso dire, è per tutti, cioè è aperta come possibilità a tutti, sì, ma avere anche qualche spicciolo da parte o qualcuno che ci possa aiutare aiuta.
Ok, quindi però appunto proprio perché non tutti hanno l'aiuto dei nonni o hanno potenzialità economiche sufficienti, a volte ci si deve arrendere, mettiamola così, all'impossibilità di poter fare una strada piuttosto che un'altra. Insomma, ecco, questo ci tenevo a dirlo e a spiegarmi perché non amo diffondere malintesi o informazioni non corrette, quindi non è facile, ma è un percorso meraviglioso. Ecco, adesso vi leggo. Li ho lasciati alla fine e vi leggo gli annunci della radio e poi entriamo nella seconda ora con il prossimo ospite. Allora, 5 per 1000, è possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare. Il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 015980-90288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Sapete che potete portare comunque il contributo direttamente qui in radio anche ai membri del CDA oppure potete fare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59, un bonifico alla BCC Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è IT20E08327 6242 7 volte 0 223515. Grazie a tutti quelli che possono concorrere in varie forme a dare continuità alla vita di Radio Gamma 5. E settembre, eccoci, ci riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del GAS di Padova di cui parlavo prima. Sabato 19 settembre, quindi sabato prossimo, ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come l'ascorbato, vitamina C e la Cais, miele, propoli del nostro apicoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo. Per info 339 4693 666. Poi abbiamo anche quest'altro annuncio: 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13 pranzo tutti assieme, di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto a offerta libera, grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Terese, passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Per info e prenotazioni al 329-00-38988. PS, per chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Poi Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre, nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara, torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, ore 10 e mezza inizio escursione con le guide, ore 13 pranzo al Sacco presso Casa Vallorc. Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione Qin Gong, scusate, per la salute e riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni al 329-00-38988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione al numero 349 0946 001.
Poi Radio Gamma 5, super giornata, quella che dicevo prima, domenica 20 settembre alle ore 12:15 in sede radio, festa dei gas. Da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il Sarveo, basta spingere il Careo o farsi spingere dal Careo. Per la serie, compra sano, compra Beo, non cascar nel traneo. Lo faremo a tutto gas, in questo caso significa grigliata antisistema, e alla griglia la meglio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua, vino e caffè, il tutto a euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera eccetera. Per info e prenotazioni al 329 00 38 988. Poi abbiamo l'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia, sabato 10 ottobre alle ore 17 fino alle 19:30, un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future, con Roberto Germano, CTO e cofondatore di Oxy, presso Casa Insieme in via Braghettone 20 a Tiene. Contributo liberale euro 10. Info e prenotazioni al 333 2382 403. AF Energia riprende con la lettura, la visione delle bollette di luce e gas dall'ultimo giovedì di settembre. E poi questa, che era entro oggi per la raccolta delle 50.000 firme, se volete provare, credo che sia ancora attiva fino a oggi, dopo toglierò l'annuncio, e quindi si può firmare online per la campagna Un'altra difesa è possibile con lo SPID o la carta di identità elettronica nel sito www.difesacivilenonviolenta.org. E poi abbiamo azienda specializzata nel settore edile, nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura a nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo. Nello specifico, falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici, impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, oppure falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredi in generale. Per le candidature Sonia 392 5285 066, ripeto, Sonia al 392 5285 066. Apro e chiudo una piccola parentesi: come ho detto anche in altre trasmissioni, questi annunci, sia gli eventi, perché comunque è bello essere anche numerosi e poter condividere certi momenti insieme, ma scusate, anche e soprattutto gli annunci che riguardano annunci di lavoro, vista la crisi che c'è in giro, tante persone che appunto cercano occupazione, ma anche gli annunci dove si cerca di dare una mano a qualcuno a livello di solidarietà, se continuiamo solo ad ascoltarle, io e magari chi mi segue, letto una volta l'annuncio non servirebbe più. Quindi consiglio e indicazione che magari posso darvi così spassionatamente è: fate da megafono a queste cose qua, soprattutto in generale a Radio Gamma 5, ma soprattutto anche agli annunci o ai contenuti delle trasmissioni. Quindi se sapete o conoscete persone che possono essere interessate, condivideteli questi annunci, segnatevi i numeri e magari passateli a chi potrebbe essere in questo momento e risponde alle caratteristiche in cerca di lavoro, chi magari ha la possibilità di donare qualcosa a chi è in difficoltà, chi è interessato a fare quella gita fuori porta, piuttosto che o anche a venire a visitare i nostri gas o via dicendo, e in generale anche alle trasmissioni che noi conduttori cerchiamo di portare avanti, insomma, ecco. Quindi amplificate, ecco, questi messaggi. Anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in Pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente allo 049 9299 845.
Un altro annuncio: cerco appartamento o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente se qualcuno può darmi una mano. Chiamare Alfonso al 349-58-55160. Poi, affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile a un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Telefono 049 710204, chiedere di Enrico o Paolo. Vi ricordo poi di che si può aiutare Michele Levorato nella sua battaglia per avere giustizia, dopo aver affrontato la spesa per i difensori per la tutela della sua salute e del suo diritto. Potete contattarlo, mandare una mail a Michele vo72@gmail.com, ma trovate tutto nel sito di ciaobei.org, mi raccomando. E vi ricordo anche poi che anche per l'ora successiva, che avrò dopo, vi presento l'ospite, potete inviare un messaggio SMS oppure WhatsApp al 334 7102672. Leggo anche in ultima il messaggio di Francesco: ciao Fabio, sempre grande sostanza nelle tue trasmissioni. Grazie Francesco, un grande abbraccio. Francesco fa parte anche del gruppo, del nuovo gruppo editoriale di Radio Gamma 5 per le edizioni Radio Gamma 5. Stiamo lavorando al prossimo progetto e tra l'altro Francesco ha dato il via a quello che secondo me è una cosa molto bella, è ovviamente un gruppo di sostenitori della radio, del popolo di Radio Gamma 5, un gruppo di Vicenza, in maniera tale da coordinare meglio anche non solo le attività, ma anche magari, che ne so, venire al gas o delegare qualcuno di loro a comprare dei prodotti, o venire insieme e fare una macchina unica al gas o anche a tutti gli eventi proposti dalla radio. Quindi se qualcuno vuole seguire il suo esempio e far partire, che ne so, il gruppo di Verona piuttosto che di altri paesi, tramite la radio possiamo aiutarvi, insomma, ecco. Un abbraccio e ci sentiamo fra poco.

0: Eccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5, vediamo se poi anche questo secondo stacchetto musicale in stile cinematografico qualcuno indovina a che film corrisponde. Allora, io vi ringrazio intanto per sempre l'attenzione e il coinvolgimento. Vi ricordo, soprattutto in questa seconda ora, che se volete inviare un messaggio SMS o WhatsApp che poi viene letto in diretta e può, diciamo, arricchire la conversazione, lo potete fare al 334-7102-672. E io adesso ho il piacere di presentarvi l'ospite di questa ora che passeremo assieme, ovvero Corrado Rizzo, che è un ascoltatore di Radio Gamma 5, ha 70 anni, è commercialista e autore del libro Io sono a posto, consapevolezza di fare impresa, edito dal gruppo Albatros, che mette in guardia dei pericoli dell'Agenzia delle Entrate. Inoltre è anche counselor, coach e anche un grande creativo. Benvenuto Corrado.
1: Grazie dell'invito, sono molto emozionato, è la mia prima apparizione. Beh, anche insomma, se non mi vedono, comunque sono qua.
0: Sei qua, sì, ti vedo io, certifico io che tu ci sei. Innanzitutto grazie di aver accettato il mio invito, perché come proprio anche il tema del mio programma, che si chiama Storie della Gente, attinge a piene mani anche dal popolo di Radio Gamma 5, quindi mi fa piacere averti conosciuto, cioè ci stiamo conoscendo tra l'altro adesso perché ci siamo sentiti solo telefonicamente. Volevo farti, così giusto per andare gradualmente verso una più approfondita conoscenza di te, e allora innanzitutto, diciamo, da quanto ascolti Radio Gamma 5?
1: Una decina d'anni. Ok. Sempre con molta attenzione, insomma.
0: Con molta attenzione, bene.
1: Io a casa non ho la TV e quindi è l'unica fonte di informazione.
0: Bene, è un grande vantaggio. E tu perché hai deciso di scrivere questo libro?
1: Ho deciso questo libro per stimolare le coscienze di imprenditori di valutare i rischi, perché i rischi di fare impresa oggi sono cresciuti in maniera esponenziale. Infatti io, quando mi sono proposto molti anni fa agli imprenditori veneti, ho visto molta resistenza, no? Infatti la risposta che io dicevo guarda che l'imprenditore veneto proprio in dialetto dice ma amico, a me SRL, go me avvocato, me commercialista, go me macchine leasing, go me villa, go me robe, ma mi so a posto, no? Proprio ecco, è nato così il titolo, no? Ma mi so a posto, no? In realtà io già vedevo avanti, perché ho delle intuizioni, oltre che da commercialista anche da coach, ho delle intuizioni e quindi vedevo i pericoli reali o anche potenziali che potevano esserci nell'azienda, no?
0: Ok, quindi parliamo, diciamo, di imprese, quindi partita IVA piuttosto che o proprio aziende e basta.
1: Aziende, imprese, partita IVA, ditte individuali, di qualunque attività industriale, commerciale o artigiana, insomma, sì.
0: Ok, e allora, visto che mi interessa, per addentrarci dentro il tuo libro, suddividendolo idealmente in due, diciamo, blocchi, quindi prima parleremo magari di questi pericoli, no? E poi verso, diciamo, il secondo blocco andremo nelle soluzioni, insomma, quindi le protezioni, mettiamola così,
1: esattamente.
0: Riuscire a tutelare le imprese. Quali sono questi rischi a cui vanno incontro le imprese?
1: Allora, il rischio, soprattutto con l'introduzione di una certa legge, la 231 del 2001, è che la società in sé come ente possa rispondere di reati commessi dai suoi amministratori o direttori generali, e attuando delle strategie, dei modelli organizzativi, no, previsti dalla legge, che adesso si sono evoluti moltissimo, l'ente non risponde di queste sanzioni, insomma. Ecco, questo è un po' il focus Inoltre, io facendo revisore, ci sono mille altri aspetti collegati a questo: sicurezza sul lavoro, sulle previsioni di un budget, sul cash flow futuro, sul migliorare l'organizzazione interna, eccetera. Pericoli anche fiscali, ad esempio vedere se gli indici ISA, i vecchi studi di settore, vedere il voto ISA, se hai fatto concordato, se hai fatto il condono, come tieni la contabilità interna e esterna, se fai dei monitoraggi, se fai un organigramma, insomma, ci sono mille vedere le assicurazioni, vedere, infatti la legge adesso per i revisori parla di adeguati assetti organizzativi, ma cosa vuol dire?
0: Sì,
1: l'azienda è una creatura che si muove.

0: e hanno perso 3-4 giorni, perché col salvataggio, certo. Però 3-4 giorni di lavoro contabile e annessi e connessi di un'azienda con 150 dipendenti, eccetera, eccetera, è stato un
1: problema.
0: Ad esempio, il revisore doveva controllare a chi andava l'alert,
1: certo.
0: Ecco, ad esempio.
1: Ti faccio subito una domanda, poi ti leggo anche già delle domande che sono arrivate. E, allora, la prima è questa: perché c'è questa alta probabilità che arrivino questi pericoli per le imprese? Nel senso, è un problema insito nella legislatura italiana, oppure può essere, diciamo, anche nella disattenzione del professionista che ti segue, quindi commercialista e company, che magari chi più chi meno, magari a diversi anche livelli di preparazione, non ti avvisa, non è aggiornato, oppure sottovaluta, che ne so, un aspetto.
0: Ci sono diversi ruoli all'interno di un'azienda, no? C'è il dirigente, c'è la governance, c'è gli amministratori, poi c'è il commercialista, ma poi ci deve essere, oltre a un certo livello, l'avvocato, quello sulla sicurezza del lavoro, quello sulla legge 231, quello sulle certificazioni di qualità, cioè ci sono diverse figure e tutte insieme bisogna che si coordinino, non è solo il commercialista o l'avvocato, no?
1: Certo.
0: Quindi l'abilità dell'imprenditore è coordinare e dare fiducia ai professionisti che si coordinino bene, insomma.
1: Ok.
0: Questo è un po'.
1: Quindi mettiamola così, per tornare al titolo del tuo libro, cioè il io sono a posto è perché probabilmente c'è anche troppa fiducia o anche troppa superficialità, ecco, più che fiducia nel pensare sì, tanto c'è qualcuno che sistema le cose o i problemi, in realtà per la sua impresa possono nascere dei gran casini.
0: Esattamente. Ad esempio, la prima cosa che faccio quando vado in azienda è vedere il core business, no? Qual è l'attività principale, cioè commercializziamo, produciamo articoli, ma il margine di guadagno effettivo hai analizzato bene quant'è, o se fai i conti a spanne, no? O se capito? La programmazione dello sviluppo dell'azienda, la pubblicità adeguata arriva alle persone in maniera corretta, o butto via i soldi della pubblicità, ad
1: certo.
0: esempio, no? Cioè ci sono molte, cioè alla fine bisogna vedere se guadagno, se i piani di investimento futuro, i budget, cash flow, cioè cercare di vedere fra 6 mesi, 1 anno, 10 anni cosa potrà succedere,
1: certo.
0: Anche il cambio generazionale, ad esempio, no? Che è sempre un problema, no? Sempre i figli seguono, no?
1: Sì, o non sono magari sempre, diciamo, centrati.
0: Fare un programma di cosa succederà fra un po' di anni, insomma, avere un'idea.
1: Certo.
0: Ad esempio la protezione dei dati, attacchi hacker che si
1: sì, adesso è anche molto un problema,
0: cioè,
1: abbastanza
0: vedere
1: sentito.
0: Tutte le problematiche tecniche, i firewall, tutta la parte tecnica, ma è vedere se poi l'assicurazione del cyber risk è adeguata al, no? Ad esempio, no?
1: Certo.
0: Ci sono diversi aspetti, insomma.
1: Ma delle varie aziende con cui hai avuto tu a che fare, statisticamente quante è che erano veramente a posto?
0: E quelle strutturate, quelle con fatturati importanti, quelli che possono avere l'avvocato in busta paga, quelle che insomma,
1: certo.
0: Quelle strutturate.
1: Invece quella che ti dà sempre la risposta ironica, io sono a posto, in realtà non lo erano.
0: L'imprenditore veneto, quelle bellissime aziende che viaggiano bene, ma nell'ordine di 1,2 milioni di fatturato, cioè è l'artigiano che è cresciuto ma non è ancora strutturato, o perché guadagna poco o perché non dà troppa importanza, insomma.
1: Sì, perché poi secondo me, per i meccanismi fiscali che ci sono, anche la crescita può essere un grosso problema se non viene adeguatamente poi supportata da una struttura. E ti leggo alcuni messaggi. E allora Adamo, che saluto, allora buonasera, volevo chiedere all'ospite se bisogna fare la denuncia dei redditi chi ha solo la pensione e una sola casa di proprietà. Adamo, questo
0: generalmente no. Generalmente no.
1: Okay,
0: a meno che non abbia degli oneri detraibili o deducibili, per cui poi va a credito d'imposta, ma come obbligo no,
1: sì,
0: non sussiste.
1: Okay,
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: È una possibilità,
0: possibilità
1: che uno ha, ma
0: sì,
1: non,
0: sì.
1: Non è un obbligo.
0: Sì.
1: E Luca, che saluto, allora, buongiorno, scusate, ma tra azienda e partita IVA che differenze ci sono? Io le consideravo sinonimi, grazie Luca.
0: C'è un linguaggio comune, c'è un linguaggio comune che confonde le cose. Allora bisogna partire dalla definizione di imprenditore del codice civile: è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine di produrre beni e servizi. Questo
1: okay.
0: Può essere dita individuale, quindi un partita IVA individuale.

0: individuale, partita IVA di società, SNCS, SRL, SPA o altre forme, insomma.
1: Okay.
0: Anche un'associazione può avere partita IVA se esercita attività commerciali, ad esempio.
1: Ok, bene, giusto, grazie anche per questa specifica. E, vuoi che leggo, cioè, giusto perché così anche i radioascoltatori possono iniziare a conoscerti, vorrei leggere all'interno del tuo libro, che tra l'altro ti faccio i complimenti perché si presenta molto bene anche con delle illustrazioni di cui dopo parlerò. E allora leggo io chi è l'autore, e lo trovate a pagina 116 del suo libro, appunto, Io sono a posto, consapevolezza di fare impresa, Corrado Rizzo. Una parte del mio essere era commercialista da sempre. Quando mia madre mi ha accompagnato nello studio di un ragioniere commercialista, avevo circa 9 anni. Sono stato affascinato dalla carismatica figura del professionista, dalla silenziosità del suo studio e dalla classe che trapelava in ogni gesto. La stanza aveva una grande scrivania, le pareti erano avvolte da una calda boiser, i quadri antichi racchiudevano immagini di personaggi importanti che mi guardavano e quasi mi sussurravano parole impercettibili. Lui, il professionista, era distinto, capelli bianchi, tono pacato e gentile. Non comprendevo di cosa si stesse parlando. Certo, doveva trattarsi di argomenti importanti. Quel momento è stato magico per me. Da grande farò il commercialista. Fino al diploma di ragioniere non ho più ricordato di quel desiderio e, come d'incanto, mi sono ritrovato in uno studio professionale all'età di 19 anni. Oltre al commercialista c'è un altro Corrado, spirituale, cercatore, instabile, curioso, amante della montagna, quel Corrado che pochi hanno visto. Lo spirito del cercatore mi ha dato la spinta di scavare all'interno di me stesso, di provare a elaborare i traumi e le ferite del passato, di partecipare a seminari di ricerca interiore in cui mi sono messo in gioco. Quella spinta vitale che mi ha permesso di gioire, di soffrire, di sperimentare, di fluire verso una consapevolezza più ampia. Alcuni amici mi chiedono perché, cosa mi spinge a cercare sempre. Io rispondo, non lo so, è più forte di me. Quando sono in alta montagna, panorama rilassante, aria pura, neve tutto intorno, provo una sensazione di ebbrezza da troppo ossigeno. Quando sono sul ciglio della pista, pronto a buttarmi giù, i brividi di adrenalina sono speciali. Sciare è uno dei miei modi di rilassare la mente, dove la concentrazione è solo sullo sci, sulla respirazione e sulla postura del corpo, pronto a partire. Quando, dopo una giornata di ossigeno, riapro lo studio, sono pieno di energie e pronto a risolvere i problemi quotidiani di un lavoro sempre più complicato. Senza accorgermi ho trovato alcune modalità, passeggiate, meditazione, eccetera eccetera, per compensare le tensioni emotive del commercialista, ruolo sempre più impegnativo in questi ultimi anni. I momenti di creatività sono nati così, tra un seminario di ricerca interiore e una passeggiata in montagna. Il libro Io sono a posto è germogliato naturalmente, senza sforzo, nella gioia dello scrivere, consapevole di poter dare un innovativo contributo a tutti i contribuenti. Allora, questo innovativo contributo, dopo parliamo anche della tua parte, diciamo, quando dismetti i panni del commercialista,
0: sì,
1: che credo che sia altrettanto importante. E questi contributi che tu dai ai contribuenti, in qualche modo, cioè, sei riuscito sempre a risolverli, o comunque ci sono dei pericoli, dei punti di non ritorno, mettiamola così, da un punto di vista fiscale, cioè che se uno non fa effettiva prevenzione o controllo può incappare in problemi che poi piangerà?
0: Allora, tutte le mie aziende hanno sempre risolto i problemi.
1: Okay.
0: Ecco, tanto per essere
1: giusto.
0: Ecco. Perché io sono anche un guerriero, cioè sono combattivo, cioè non mi fermo.
1: Se fai parte del popolo di Radio
0: M5, alcune notizie di altre situazioni so che hanno avuto delle batoste pesanti, insomma, ecco, quindi.
1: Ok. E quali sono i campanelli d'allarme che potrebbero spingere un'impresa a porsi dei dubbi, ecco, mettiamola così, se si è effettivamente a posto o no?
0: Beh, faccio due esempi banali, proprio semplici. L'accertamento ad un negozio di alimentari.
1: Sì.
0: Adesso non esistono quasi più, ma insomma, diciamo, ecco. E lo hanno fatto, tenevo io la contabilità molti anni fa, una bella azienda, dichiarava utili, aveva tutto, stava per chiudere il verbale e quando il finanziere dice, ma lei dove va a fare la spesa? E l'imprenditore è rimasto muto, nel senso che era chiaro che lui prendeva le cose, il cibo, da, dice, e gli scontrini dell'autoconsumo dove sono? Silenzio. E loro possono andare indietro di 5 anni, quindi gli ha accertato un consumo di una famiglia media di alimentari per 5 anni e sono venute fuori cifre importanti, ad esempio, no?
1: Pazzesco.
0: Oppure SNC o SS, cioè società di persone, magari anche in contabilità ordinaria, ma senza revisori e sindaci perché non sono obbligati, quando ad esempio hanno utili normali nella norma, ma i prelievi soci sono molto di più. Ad esempio, no? E quindi è un indice che, ma come mai mi prelevo di più? E quindi potrebbe essere un indice da dire, fai delle cose irregolari o fai, ecco, ad esempio, no? Quindi possono essere
1: aspetti
0: diversi, sì. In genere quando si entra in un'azienda, a parte i numeri, si guarda prima la struttura, cioè sicurezza sul lavoro, l'ambiente di lavoro, se sono in ordine con tutti i corsi di formazione, se i contratti di lavoro. Molte volte i contratti di lavoro, nella busta paga c'è scritta una cosa e l'addetto fa un'altra cosa.
1: Sì, spesso.
0: Spesso, e da lì ci sono le cause di lavoro. Quindi prima bisogna vedere che tipo di azienda, è commercio, commercio. Applichi il contratto del commercio? Sì, benissimo. La persona che è al banco, c'è scritto banconiere o per caso fa anche il magazziniere o li fa tutti e due? Cioè analizzare bene, certo, il ruolo che corrisponde esattamente a... capito? Quindi ci sono diversi, sì, aspetti da...
1: Ma ti chiedo, è possibile anche che al di là che possa esserci una forma giuridica, che ne so, più semplice di un'altra, anche se poi in realtà ognuna ha i suoi punti, le sue fragilità o i suoi indici di pericolosità, ma è possibile che al di là di questo ci sia a volte anche un accanimento da parte di chi è proposto a controllare?
0: Può essere, io li ho vissuti molto indirettamente dai giornali, quando si sono accaniti con la zona di Cortina molti anni fa, ad esempio, no? Okay. Che hanno fatto degli accertamenti, cioè andavano fuori degli alberghi, ho avuto notizie dai giornali, quindi sono informazioni pubbliche, che andavano fuori dagli alberghi, guardavano le targhe, guardava se il proprietario di quell'automobile poteva permettersi l'albergo di lusso, insomma, no?
1: Pensa te.
0: Ma e quindi anche... ci può essere, sì, no, ci possono essere, insomma, sì.
1: E anche, diciamo, di settore oltre che di zona?
0: Va varia.
1: Cioè, ci sono dei settori che magari vengono colpiti di più a livello di controlli o... che poi non è detto che sia una cosa negativa il controllo, ma io parlo proprio di accanimento a volte, cioè che magari
0: io ho avuto notizia dai giornali, non l'ho mai vissuto l'accanimento, però devo dire che può essere, si potrebbe essere, addirittura con le aziende internazionali, cioè con le aziende che operano con l'estero, no? Le aziende, porto anche dei casi qua, no? Della Danieli S.P.A. che è una multinazionale nel settore metallurgico, che la grossa qua in Italia, sede in provincia di Udine, no?
1: Sì.
0: E Danieli S.P.A. è quotata in borsa e tutto, insomma è un'azienda struttura, cioè, e hanno presunto che il transfer pricing, cioè i prezzi di trasferimento fra aziende del gruppo che venivano dall'estero, praticamente delle fatture delle Danieli cinesi, per sì, capirci, che erano dei costi per le Danieli italiane, fossero fatture finte di comodo per pagare meno tasse in Italia. Cosa succede? Che all'epoca hanno avuto denunce penali tutti gli amministratori, sindaci, eccetera. La Danieli S.P.A. quotata in borsa è andata giù, quindi hanno favorito la concorrenza, quindi per un po' di anni, per un po' di anni la società, la filiale italiana, che comunque era molto grossa, ha avuto seri problemi di credibilità, no? Poi si è risolto tutto, eccetera, insomma.
1: Immagino.
0: Faccio un esempio,
1: dire,
0: insomma.
1: Però le perdite che sono avvenute in quel
0: non
1: gliel'ha
0: pagata nessuno.
1: Quello, ecco, il pericolo.
0: Abbiamo dovuto difendersi, fare avvocati, eccetera, eccetera, insomma.
1: E invece se parliamo, diciamo, di media imprese o anche di ditte individuali, quali sono gli errori o i pericoli più comuni che secondo te si in cui ci si può incappare?
0: Quelli che dicevo prima, cioè cercare di essere in qualunque azienda, qualunque tipo societario, il più trasparenti possibili, più trasparenti nel senso che adottando un sistema anche abbastanza semplice di procedure di trasparenza, esempio, commercio al minuto, un negozio, grande o piccolo che sia, tutti gli incassi in contanti vanno versati il giorno dopo in banca, esempio, no? Ecco,
1: sì, sì,
0: e a parte mi contabilizzo i previ del titolare,
1: okay,
0: da essere proprio trasparenti, non che con i soldi che ho in cassa me li metto in tasca, li contabilizzo come incasso, ci pago l'IVA e a parte faccio i prelievi titolare o soci.
1: Ma cosa intendi tu per contabilizzare? Cioè non basta la traccia prelievo del titolare o serve qualche altra formula?
0: No, ma generalmente alcuni in contabilità compensano, cioè non segnano il versamento in banca dei contanti,
1: okay,
0: e non segnano i prelievi titolari.
1: Sì, vabbè.
0: Magari
1: trucchi di magia.
0: Da un punto di vista, cioè ho 100 euro,
1: sì,
0: li verso in banca e poi mi prelevo 100 euro per il prelievo titolare. Non fa una piega.
1: Certo.
0: Ma così sono trasparente. Se io i 100 euro in contanti li metto in tasca, non è segnato. Cioè è segnato in contabilità, ma non c'è il movimento di banca.
1: Deve esserci sempre una traccia.
0: Sempre una traccia, no? Ecco.
1: Assolutamente sì. E da un punto di vista invece delle protezioni che possono essere adottate?
0: Ce ne sono di diversi tipi. Allora, innanzitutto bisogna vedere la base sociale. Faccio un esempio. Ci sono delle interpretazioni del fisco, eccetera, che dicono che l'SRL, la classica SRL, marito, moglie, figli, eccetera, no? Possono essere in alcuni casi considerate come una società, una SNC. Quindi, se la società ha prelievi soci o altre cose simili, arriva l'avviso di accertamento della società e arriva l'avviso di accertamento a tutti i soci, come fosse un SNC.
1: Okay.
0: Quindi bisogna vedere la struttura societaria, e quindi bisogna vedere anche di proteggere il patrimonio personale di queste persone. No?
1: Qual è la forma giuridica che protegge di più secondo te?
0: La forma giuridica che... ti faccio
1: ovviamente
0: un esempio.
1: In proporzione ovviamente sarà tutto soggettivo, però...
0: La forma giuridica che protegge di più è una società di capitali non a ristretta base azionaria, cioè proprio per non presumere che, quindi bisogna fare, l'ideale sarebbe poi far partecipare, di fare la holding di famiglia che partecipa nella SRL, in modo da mettere uno scudo giuridico tra la proprietà e chi opera, no? Quindi già è un po', già metti uno scudo, no? Non sei tu socio che io sono l'amministratore, il socio è la mia holding di famiglia, cioè metti già uno scudo,
1: certo,
0: ad esempio, no?
1: Ma invece scusa, da quello che sapevo io, anche il tipo la SRL che dovesse capitare qualcosa all'azienda vanno a prendere il patrimonio aziendale e non quello personale, giusto?
0: Esattamente, a meno che non ci sia, come dicevo prima, una struttura di SRL a ristretta base sociale, cioè marito, moglie e figli in una SRL sono già così strutturati in pericolo,
1: vedi,
0: ad esempio, no? Cioè una cosa banale, molto semplice. Inoltre bisogna cercare di proteggere il patrimonio personale. Ma qual è il problema? Che le banche vogliono le fideiussioni. Cioè se tu vuoi avere affidamenti in banca devi mettere le firme di garanzia, per cui bisogna combinare l'equilibrio finanziario della società e non mettere troppo in pericolo il patrimonio personale tramite le fideiussioni che chiedono le banche, ad esempio, no?
1: Certo.
0: Quindi gradualmente bisogna far crescere la società e gradualmente bisogna cercare di togliere le fideiussioni. Ma non si può fare di colpo, bisogna farlo.
1: Gradualmente.
0: Però si fa un programma a medio termine, cioè ad esempio, no?
1: Ma ho due curiosità, volevo sapere la tua opinione su questo. Allora, una è cosa ne pensi del meccanismo che purtroppo è una caratteristica abbastanza italiana, sul fatto che molte aziende entrano in crisi non perché hanno problemi reali economici, ma perché appunto, che ne so, il cliente o addirittura a volte l'ente pubblico non paga e quindi questi ritardi nei pagamenti creano buchi, diciamo, finanziari e a loro volta creano problemi di natura finanziaria, sì, creando debiti.
0: Uno dei problemi generalmente è la tutela del credito, no? che in Italia insomma è un po' difficile, quindi bisogna fare un lavoro di prevenzione. Quindi se lavoro con privati, cercare di assicurare i crediti, anche là ci sono dei costi eccetera, però diciamo che le aziende che viaggiano bene hanno parecchi crediti assicurati, ad esempio. E nel caso di enti pubblici là bisogna essere nella piazza e saperci fare, insomma.
1: Sì, perché da un lato sai che li andrai a prendere, esatto, mettiamola così, esatto. Dall'altro però non sai quando.
0: Ad esempio, faccio un esempio, l'azienda che sono andato a visitare pochi giorni fa, una bella azienda edile, papà, figli, cioè una bella azienda veramente solida e tutto, papà e insomma tutti e quattro nel consiglio di amministrazione. Ho detto: ragazzi, ma impresa edile, ma se io faccio... Se parte una denuncia penale perché in un cantiere muore, si pendono quattro denunce penali. Ho detto: fate un amministratore unico,
1: certo,
0: ad esempio, no? Cioè,
1: sì.
0: Ecco. Oppure lavoro solo con una banca da tanti anni, sono fiducia, ma cambia il direttore, cambiano le lavorate con due o tre banche, ad esempio, per frazionare i rischi di eventuale revoche di fido, perché a parte i mutui ipotecari, ma tutto il resto, gli affidamenti sono tutti a revoca,
1: certo.
0: Quindi magari se sei antipatico o succede qualcosa, d'improvviso dovrebbe con i fidi, sei in crisi, cioè,
1: mamma mia.
0: Quindi attuare tutte quelle prudenze razionali
1: certo.
0: che possono evitare situazioni di crisi.
1: Sì, in realtà è vero, quando mentre le stai elencando sembrano sorvolabili o cose a cui uno non pensa, ma in realtà possono nascondere dei grossi pericoli, insomma.
0: La sicurezza del
1: sì.
0: lavoro, adesso ci sono tutti i vari responsabili di settore, cioè sono cose veramente, mi è capitato tempo fa che hanno lasciato solo un apprendista, si è fatto male, niente di gravissimo, però il responsabile della sicurezza ha preso la denuncia penale, è stato condannato, cioè ci sono condanne veramente pesanti, insomma.
1: Ma vuoi spiegare ai nostri radioascoltatori sti benedetti studi di settore, se sono il male o hanno una loro utilità?
0: Allora, l'utilità è di tararsi con l'Agenzia delle Entrate e capire se sono nei parametri statistici, no? Ha mangiato due polli, tu uno, io non ho mangiato niente, ma abbiamo mangiato certo. un pollo a testa, ecco. Sono statistiche, però direi che li stanno affinando sempre di più, tanto è vero che hanno cambiato i codici a teco, prima c'era categoria, non so, il rappresentante, adesso c'è il rappresentante di scarpe, il rappresentante certo. di fa, cioè hanno affinato sempre di più, okay. Quindi devo dire che salvo alcuni casi delle pure società immobiliari o alcune case, ma l'80% 90% degli studi ti dà veramente la sensazione se un'azienda diciamo è in regola di fronte al fisco oppure no. Quindi
1: okay.
0: Infatti li chiamano indici di affidabilità, no? E quindi,
1: ma questa è una domanda provocatoria, cioè faccio un esempio: lo studio di settore dice che io dovrei guadagnare 10,
0: sì.
1: L'azienda, in questo caso, perché parlo di un qualcosa che tramite conoscenze so sì. E per più di quasi un anno il titolare è stato ammalato, ha avuto una malattia, quindi sì. in pratica l'attività era quasi chiusa, no?
0: Sì.
1: Ok, sono andati a fare un controllo e gli hanno detto la classica frase, non entro nei dettagli perché insomma non vorrei problemi, ma gli hanno detto: sai che se veniamo a farti un controllo troviamo qualcosa, oppure patteggiamo. E lui ovviamente ha patteggiato, però di fronte tra virgolette all'ingiustizia fiscale, in cui dice: cioè io sono stato quasi chiuso, la mia attività senza di me era praticamente nulla per quasi un anno. Ecco, l'hanno diciamo fatto forza in maniera secondo me scorretta sugli studi di settore.
0: Sì, sì, può succedere se hai ampi e giustificati motivi per puoi combattere, ma allora bisogna fare ricorso, bisogna
1: certo.
0: avere la forza di fare ricorso ed è proprio qua, no? Quindi cercare di rimanere nella statistica, tanto è vero che se poi dopo, se hai degli studi di settore con un bel voto, si riesce ad esempio a fare la sanatoria fiscale ad un costo più basso. Se hai un voto basso di studi di settore, il costo della sanatoria, almeno in questi ultimi anni, è più alto. Quindi bisogna insomma cercare di di capire bene come funzionano una volta non erano importanti, adesso sembra che siano di vitale importanza per stabilire il termometro dell'azienda. Insomma.
1: Ti leggo un altro messaggio di un ascoltatore, 164 finale. Una domanda sulla questione autoconsumo. Qualsiasi prodotto alimentare o non uno acquisti, se non lo rivende e lo usa per sé, non è già tassato, pagato con IVA, eccetera, eccetera, e senza guadagno, perché deve acquistarlo a se stesso?
0: Perché è come lo vendesse, cioè se viene un privato lo vendi, metti nei corrispettivi e devi pagare l'IVA,
1: certo.
0: Perché quando lo compri hai l'IVA in detrazione, ma quando lo vendi, cioè o con fattura o nei corrispettivi, c'è un'IVA vendite, quindi c'è un'evasione di IVA vendite
1: sì.
0: Nel caso specifico, sì.
1: E un'altra domanda, sempre da Adamo, scusate, volevo sapere un'altra cosa, se un'azienda fattura 500.000 di euro, può mettere in bilancio l'auto del titolare da 200.000 euro?
0: Adesso qua, qua sull'auto dovremmo fare 10 trasmissioni qua. Adesso ci sono i fringe benefit, hanno ridotto la deducibilità dell'auto, poi a seconda dell'anno in cui l'hai comprata o data in uso, e là sull'auto c'è, bisogna vedere il caso specifico qua.
1: È vero che l'hanno
0: abbassato, hanno abbassato i target, sì.
1: Ascoltami, io volevo leggere un attimo, sempre per mettere in luce il tuo bellissimo libro, è anche utile libro, la presentazione in questo caso del professor Lorenzo Fellin.
0: Sì.
1: E allora la leggo. Sono lieto e onorato di aver potuto leggere in anteprima quest'opera di Corrado Rizzo. Si tratta certamente di un sintetico e intelligente prontuario redatto in modo tale da consentire un'agile consultazione scorrendo l'indice e scegliendo i temi di proprio interesse. L'autore è stato ed è il mio primo e unico commercialista. Elogi e compiacimenti potrebbero sembrare scontati, dato che nel tempo il nostro legame professionale è anche sfociato in uno schietto rapporto di amicizia. Credo però che il valore di quest'opera e soprattutto la sua utilità pratica parlino da sole. L'autore è riuscito con encomiabile fatica a creare un agile prontuario ben accessibile anche ai non addetti ai lavori, nell'intento di offrire uno strumento indispensabile di lavoro a quanti si trovano quotidianamente con trepidazione a doversi inoltrare nella selva sempre più oscura della materia fiscale. Vi è però un non scritto che traspare dall'opera e che penso interpreti in maniera chiara ed eloquente il pensiero dell'autore e un comune sentire di tutti noi, professionisti, artigiani, datori di lavoro, semplici e privati. Quando si tratta di fisco ci sentiamo tutti umiliati, soprattutto chi cerca scrupolosamente di essere sempre in regola, scoprendo poi amaramente che così non sarà mai, perché in questo paese prodigo di leggi, leggine e regolamenti, dove il comune denominatore è la confusione che regna sovrana, siamo tutti per il fisco potenziali evasori e non cittadini che lavorano per contribuire al bene comune. E allora la domanda che sorge spontanea, scorrendo i numerosi punti esclamativi dell'autore a commento delle molte assurdità che ci vengono imposte, è questa: ma dov'è finito quel mutuo rapporto di lealtà e di fiducia tra cittadino e lo Stato che dovrebbe stare alla base di ogni consorzio umano fondato sulla democrazia? Con quale diritto lo Stato può caricare inestricabili balzelli e fardelli burocratici sulle spalle del cittadino che vuole essere onesto, mentre non riesce quasi mai a colpire i veri grandi evasori né a sfruttare le nuove tecnologie informatiche per una vera, radicale, definitiva riforma fiscale che la faccia finita con quel caotico affastellarsi di tasse di ogni genere, contrassegnate da miriadi di aliquote a dir poco stravaganti. Come mai questo Stato, evidentemente dominato da un'ottusa classe di burocrati, non riesce nemmeno a copiare sistemi fiscali equi e intelligenti, soprattutto semplici e trasparenti, che altri Stati europei e non europei adottano con successo ormai da tempo? Leggendo quest'opera si ha come la sensazione che l'autore cerchi, con pazienza certosina e roncola alla mano, di aprirci un sentiero in questo inestricabile giungla che ormai costituisce il sistema fiscale italiano. E questo non certo per portarci a illudere, cosa che credo nessuno di noi abbia in mente di fare, ma solo per cercare di evitare di venire ingiustamente colpiti dagli strali feroci di uno Stato nemico che non perdona nemmeno dinanzi a evidenti errori compiuti in buona fede. Una giungla che non offre nemmeno la stabilità fertilità del terreno su cui cresce, dato che ogni governo vuole lasciare la propria traccia introducendo nuove, spesso strampalate, per non dire schizofreniche, variazioni in materia fiscale, con ciò modificando continuamente l'assetto di un già traballante terreno. Leggendo queste pagine non si può che provare sgomento e ribrezzo per un sistema fiscale che si potrebbe definire ridicolo e decotto, se non fosse invece pericolosamente vessatorio, ponendo il cittadino mai in condizione di essere elogiato o premiato per la sua onestà, ma sempre nella necessità di doversi difendere davanti al grande Moloch, guardandosi pure alle spalle da colpi bassi. Va a merito dell'autore il tentativo riuscito di mettere il cittadino almeno in guardia da questi pericoli potenziali, attraverso una chiara elencazione e spiegazione dei provvedimenti che, giusti o sbagliati che siano, sia comunque costretti a rispettare. Talvolta l'autore non commenta, ma è la stessa cruda esposizione della normativa a costruire un eloquente e a dir poco rivoltante commento. All'autore dunque tutta la mia riconoscenza, con la speranza che altrettanta ne riceva dai certamente numerosi lettori e stimatori dell'opera. Lorenzo Fellin. Complimenti, tra l'altro alcune domande. Ti faccio i complimenti anche per le illustrazioni che sono di Eugenio Saint-Pierre, che sono molto belle e anche azzeccate, creano un miscuglio anche ironico. Grazie. Sui temi che ovviamente, non essendo semplici, servono anche a stemperare. E così una mia curiosità, hai dedicato questo libro a Jacopo.
0: Jacopo è mio nipote.
1: Ah, ok.
0: Sì.
1: Bene, bene.
0: Grazie di aver letto la presentazione di Lorenzo Fellin, grande amico, aveva la cattedra di ingegneria elettronica all'Università di Padova, è stato anche prorettore, wow. Siamo amici, una gran bella persona, insomma.
1: Credo che c'è stima reciproca.
0: Sì. Se c'è, ti saluto Lorenzo, grazie di tutto.
1: Bene, bene, condividiamo il saluto. E in questa ultima parte, allora, se volevi anche aggiungere qualcosa, bene, ma volevo dedicare quest'ultima parte anche dell'intervista a quando dismetti, diciamo, i panni del commercialista. Ecco, anzi, introduciamo quest'ultima parte anche in questo modo qua. Cioè, effettivamente oggi quanto è difficile in Italia fare il commercialista? Perché credo che uno dica, sai, come tutti i lavori, sono nella mia comfort zone, le leggi le ho imparate, ok, ma se qua le leggi e le normative te le cambiano ogni 6 mesi, anche tu da professionista devi tenerti sempre aggiornato, certo, no? Quindi certo. Quanto è difficile oggi fare commercialista?
0: Diciamo che se lo fai con passione è comunque difficile. Noi costantemente facciamo dei corsi di aggiornamento obbligatori, alcuni facoltativi, ma vengono dedicate parecchie ore all'aggiornamento, in seminari, in letture di riviste specializzate, eccetera. Quindi diciamo che è sempre più difficile. C'è tutta quella parte, come dire, meccanica, fatture elettroniche, invii telematici, eccetera, che è abbastanza schematizzata, per cui tutto sommato in qualche modo solleva, no? Dalle cose non sono banali, ma dalle cose di routine.
1: Certo.
0: Ecco. C'è invece tutta l'altra parte creativa, che è strategie societarie, che tipo di società facciamo, entrano i figli, non entrano i figli, cosa ne sarà del futuro, tuoi figli continueranno l'azienda, oppure i piani di sviluppo, oppure tutta la parte strategica, ovviamente. Certo. L'intelligenza artificiale non la fa. Ecco, e qui entra il coach.
1: Ecco.
0: E qui entra il coach, perché prima di tutto, se mi permettono, indago sulla, fra virgolette, felicità della persona nel ruolo in cui è, no?
1: Che bello che è questa cosa.
0: Cioè, mica è detto perché uno è ingegnere si a mettere lì a fare i disegni sia contento, perché uno è ragioniere è messo lì in contabilità, ecco, no? Quindi parlavo con una ragazza che lavora in ospedale qua a Padova, che ha vinto un concorso e si è accorta lei che c'era un posto vacante. Cioè c'era la mancata connessione delle comunicazioni. Faccio un esempio: in ospedale ti danno appuntamento per un'operazione fra 6 mesi, chiuso, basta. Poi nessuno più ti dice lo stato dell'arte, se si avvicinano, certo, i 6 mesi, se sono 5 mesi e mezzo, se la cosa è cioè non c'è. Si è accorta che mancava questa mancata comunicazione, lei, pur vincendo il concorso, si è fatta collocare in un posto dove lei comunica, fa da trade union fra il paziente e l'ospedale, di cosa sta succedendo, dello stato dell'opera, quando mi opereranno effettivamente, chi sarà, cioè, mancava questa cosa, faccio un esempio, no?
1: Che bello.
0: Ecco, cioè, facendo queste indagini ci si accorge prima di tutto se le persone all'interno dell'azienda sono contente, perché non è importante che lavorino 8 ore, l'importante è che lavorino felici, cioè uno quando si alza la mattina deve dire ah che bello, vado a lavorare, no? Mentre insomma gran parte delle persone che, a cui ho fatto l'indagine, dicono uffa, devo lavorare, non vedo l'ora di andare in pensione, che scatole che ho, che,
1: certo.
0: No? Ecco, quindi capire bene lo spirito, capire bene il ruolo, poi se una volta al ruolo si hanno la retribuzione adeguata, se, voglio dire, se nel ruolo ok, so, si sentono gratificate, e se non si sentono gratificate andare a capire perché, perché molte volte non è né il ruolo né l'azienda, ma è un problema conflittuale all'interno, interno,
1: certo.
0: Mi ricordo che una persona, una bellissima persona, un'anima splendida, era nel ruolo giusto, al posto giusto, aveva un bellissimo stipendio e voleva licenziarsi. Perché? Perché non si sentiva riconosciuta. E non era né l'azienda, né lo stipendio, né il ruolo. Era un suo conflitto.
1: Certo.
0: Fatto un po' di cocci, risolto il conflitto, adesso è felice e contenta nello stesso ruolo, non è cambiato niente.
1: Ma quando è che tu hai introdotto questo approccio come coach al tuo lavoro? E soprattutto perché?
0: Perché mi piace. Perché proprio mi piace.
1: Pensa a te.
0: Beh sì, cioè, mi piace. Cioè, mi piace il mio lavoro, ma mi piace farlo così.
1: Sì.
0: Cioè, non fermarsi.
1: È il valore aggiunto.
0: Mi piace. E quindi.
1: Ma quindi voglio dire, a un certo punto tu hai anche.
0: Ho riscontri, ho soddisfazione.
1: Sì, ma hai anche percepito che magari c'era anche questa. Questo tassello mancante, quando tu puoi analizzare i conti, puoi analizzare le strategie fiscali, mettere a disposizione la tua conoscenza,
0: cioè va tutto bene, manca un pezzettino per non far andare, no? Faccio un esempio: il 90-95% degli incidenti aerei non sono causati da guasti meccanici, ma da errori di comunicazione. Errori di quindi è la stessa cosa, succede in famiglia, è la stessa cosa succede in azienda.
1: Guarda, quando tu fai le sfondi una porta aperta,
0: quando fai le costellazioni familiari puoi fare costellazioni familiari o costellazioni aziendali, la stessa roba.
1: Pensa a te.
0: Mancanza di comunicazione. Quindi se vai a scoprire, una delle cose che faccio quando entro in un'azienda nuova, dice bene, chi riceve le mail, con che frequenza viene aperta la posta elettronica, bene, chi riceve, una o più persone, dopo quanto tempo che hai letto la mail, la stampi o la inoltri all'interessato, mezz'ora, un'ora, mezza giornata, la inoltri alla persona giusta, o la... solo fare questa indagine qua migliori le comunicazioni interne. Ma tanto per dire, una stupidaggine,
1: sì,
0: perché
1: sì. Poi,
0: sembra banale, ma
1: no, assolutamente. Poi io aggiungo, ma proprio perché sono un patito della comunicazione, anche ci lavoro, anche il come viene comunicato, perché adesso magari parliamo di grosse aziende,
0: sì,
1: ovviamente
0: sì,
1: devono,
0: certo,
1: viaggiare attraverso mail. Quando sono magari uffici adiacenti e basterebbe anche un sorriso,
0: esatto,
1: nel comunicare una cosa, o una maggiore, appunto, chiarezza, le cose, guarda, finirebbero proprio lisce. Ma il problema della gestione, anche delle, oltre alla comunicazione, la gestione delle risorse umane, secondo me, ed è assurdo che nel 2026 non sia ancora stato compreso quanto importante sia.
0: Infatti,
1: cioè,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: le persone giuste devono essere messe al posto giusto e trattate in maniera dignitosa.
0: Ma
1: cioè devono andare al lavoro, non dico sì come
0: sì,
1: happy days, ma voglio dire
0: volentieri,
1: però volentieri, sì, devono andare con l'entusiasmo, cioè devono portare il loro entusiasmo nel posto di lavoro, solo così le aziende diventano produttive, se no cadono.
0: Sì,
1: è ovvio, dopo possono anche chiamare i tagliatori di testa o i revisori dei conti.
0: La struttura aziendale piramidale non è più un modello, no? C'è la struttura flessibile, l'azienda quantica, insomma, no?
1: Certo.
0: Che dove tutti dovrebbero conoscere tutto, essere intercambiabili e comunque in ogni caso felici del ruolo che occupano, insomma, no? Quindi...
1: Questo argomento me lo appunto perché è molto interessante, magari lo approfondiremo anche in un'altra volta che vieni come ospite, e avrò il piacere, se anche per te è lo stesso, di Grazie. Invitarti nuovamente. Allora, ti leggo un altro messaggio che è arrivato. Allora, buongiorno Fabio e al dottore. È una domanda che mi pongo da anni, anche perché ho avuto una brutta esperienza personale e lavorativa. Prestavo servizio in un'azienda, che non faccio nomi, ma so che ce ne sono diverse che fanno così, con un contratto collettivo prestabilito e con un livello ben preciso. Mi sono ritrovato a fatto compiuto a essere inquadrato in tutt'altra mansione e livello. Non capisco perché si debba incorrere a un legale o a un'vertenza sindacale e non esserci di default lo Stato che intervenga nel mercato del lavoro, che spesso risulta una giungla di normative, e ne ho dovuto imparare in diverse occasioni per esperienza, con leggi serie e che vadano a colpire le aziende poco serie. Dopo che me ne sono andato, con i successivi dipendenti si sono comportati allo stesso modo. In un paese che si ritiene democratico, ma ho un forte dubbio che non lo sia, la burocrazia o che certe problematiche come queste sembrano che faccia comodo che esistano nei piani alti politici e economici. Forse vogliono azzerare i pochi diritti che abbiamo, forse vogliono abbassare ulteriormente gli stipendi che sono tra i più bassi d'Europa, creando concorrenza sleale. Firmato GM Mira. Ecco,
0: io guarda, ho fatto proprio all'inizio della mia carriera un corso da consulente del lavoro, dopo 6 mesi mi sono venuti i brividi, ho detto no, non è per me. E adesso è veramente molto molto molto complicato, molto complicato. Molto complicato, infatti era il discorso che dicevo prima, cioè cercare, cioè chi fa i controlli dovrebbe appunto verificare che l'inquadramento del contratto collettivo e della mansione corrisponde all'effettivo certo. ruolo. Ecco, ribalto la domanda: come mai non l'ha fatto automaticamente l'interessato? Come mai dopo tanti anni non si è accorto? Cioè dovrebbe essere una cosa reciproca, certo. no? Cioè sia di chi controlla, ma anche del...
1: Sì, poi subentra anche un po' di soggezione, secondo me, psicologica, nel senso che alcuni sì. ambienti sono talmente chiusi o pressanti che tu hai paura anche a dire ho diritto ad andare in bagno, perché lì si crea, diciamo, anche un cattivo terreno intorno, no? Io mi ricordo che la prima azione, poi ti leggo l'ultimo messaggio, la prima azione che ha fatto un famoso tagliatore di testa all'interno di un'azienda dove ho lavorato era proprio quella di mettere uno contro l'altro, cioè, ma proprio lui l'ha detto chiaramente, andava da ogni dipendente a dire mi raccomando dimmi cosa succede là, e ha creato subito zizzania, ha messo i tavoli, le scrivanie addosso al muro, quindi non guardavano più la porta d'ingresso o la vetrata, ma guardavano la parete. Cioè proprio sono tutte strategie, mettiamola così, mortificanti, no? E dopo in un ambiente così, come può succedere magari a qualcuno, diventa quasi anche difficile far valere i propri certo, diritti. Ma però come dici tu è giusto che sia
0: la proprietà dov'è? Non si accorge di questo, cioè
1: certo. quello che Allora, poi lo 046 finale ti chiede, cioè dice buongiorno a entrambi, i bisogni di autorealizzazione, di stima d'altronde sono in cima alla piramide di Maslow e diventeranno sempre più fondamentali, si ricollega probabilmente al discorso che dicevi
0: bisogni
1: tu.
0: Primari, sì, è corretto.
1: Allora, abbiamo un minuto e mezzo circa, innanzitutto ringrazio i radioascoltatori sempre per l'attenzione, per le domande, quando ci sono gli ospiti i vostri interventi sono molto preziosi. Ringrazio di cuore Corrado Rizzo intanto per averti conosciuto dal vivo e confermo la bella energia e la bella impressione che ho avuto anche telefonicamente. Grazie. Ricordo a tutti il suo libro Io sono a posto, consapevolezza di fare impresa. E, edito da Albatros, dove si può trovare il tuo libro?
0: Si trovava in Amazon, ne hanno stampati un centinaio di copie, ne ho solo due. Una te l'ho data.
1: Grazie
0: così
1: di cuore.
0: Dovrei provvedere a ristamparlo. Ecco.
1: Sì, perfetto.
0: Ma poi è stato pubblicato nel 18-19 e dopo c'è stato il Covid e non ho perso l'entusiasmo. Ecco questo.
1: Beh, cerchiamo di riprenderlo, insomma. Casomai ti dico anche come fare magari Grazie. Una tua ristampa sì. anche perché magari se c'è qualche radioascoltatore che lo vuole in qualche occasione potrebbe essere
0: Grazie.
1: Utile
0: sì.
1: Roberta di Treviso, imprenditori e manager maschilisti, ignoranti e frustrati, la maggioranza comunque, insomma, ecco. Beh, sì, guarda, poi apriremo Anche Claudio dice: vi disturbo, non c'entra nulla con la trasmissione, ma volevo complimentarvi con voi. Grazie. E, allora, magari diciamo tutti questi spunti anche verso la fine li prendiamo per veramente programmarci prossimamente un'altra trasmissione assieme, perché secondo me sono argomenti molto interessanti, ma che appunto amplieremo anche la tua vita privata. Ecco. Grazie,
0: grazie
1: Corrado.
0: Grazie a tutti, grazie a chi mi ha ascoltato, grazie a Fabio.

0: Rieccoci tornati in diretta dai microfoni di Radio Gamma 5 94 MHz e vi ringrazio sempre per l'attenzione e la cura che avete anche nell'inviare dei messaggi, nel partecipare. E anche per quanto riguarda l'ospite che abbiamo già appena avuto, rientra comunque in quello che io dico storie della gente, perché quando dico che voi potete comunque contattarmi o chiamarmi per raccontare le vostre esperienze, nelle esperienze ci sono anche quelle lavorative, quindi una persona come Corrado che è riuscita a a centrare il proprio percorso con un valore aggiunto come questa sua anche contentezza nel fare quello che deve fare, aiutando gli altri a migliorare piuttosto che sistemare delle situazioni. Quindi applicare anche questo coach, questa attività di coach, è un qualcosa che rientra in storie della gente, insomma, ecco, quindi poi nel raccontare le proprie esperienze vengono fuori anche informazioni che possono essere utili, che possono essere condivise, condivisibili o meno, ma sono preziose, ecco, quindi ringrazio tutti per l'attenzione. E come ogni 15 giorni abbiamo con noi Mirko Rebusso per la rubrica Meditazioni Poetiche. Ciao Mirko,
1: ciao,
0: benvenuto.
1: Ciao a tutti, grazie Fabio, insomma, di essere qui.
0: Grazie sempre a te. E a questo proposito, proprio per quanto riguarda la rubrica Meditazioni Poetiche, vi ricordo che se volete mandare un messaggio, fare un intervento, potete farlo con un SMS o un WhatsApp al 334 7102 672. E vi ricordo anche che Mirko si è messo a disposizione, che se inviate una poesia io me la trascrivo e la volta successiva vi può dare una sua valutazione, ma anche degli spunti di riflessione, non perché la poesia va giudicata, ma semplicemente nella sua struttura e per le informazioni e la conoscenza che ha Mirko può darvi degli utili suggerimenti, insomma, ecco, o anche degli aspetti che magari mentre la stavate scrivendo o componendo non avete fatto caso, insomma, ecco.
1: Eh sì, alla fine la poesia è proprio un bellissimo dialogo, no? Partirei proprio dal leggere la poesia che ci è arrivata la volta scorsa, sì, da un radioascoltatore anonimo. E che dice così: ti immagino sul ponte del battello, con i capelli al vento e lo sguardo lontano, che cerca qualcosa che hai già nel tuo cuore e si esalta nel tuo sorriso la bellezza. Beh, anzitutto è molto evocativa e è anche costruita su una bella immagine, no? Quindi questa, innanzitutto questa immaginazione di qualcosa che quindi è come un velo, qualcosa di molto onirica quasi come immagine, sul ponte del battello, con i capelli al vento, lo sguardo lontano, quindi tutti elementi che concorrono, ecco, a creare questo clima quasi di favola, di sogno. E devo dire che mi è piaciuta per la sensazione un po' di quasi anche di malinconia, non so se tu, Fabio,
0: sì, te lo stavo
1: avverti.
0: Dicendo che aveva un retrogusto un po' malinconico, ma quel malinconico che a me piace, anche nel senso che va un po' a richiamare anche l'aspetto nostalgico piuttosto che,
1: esatto,
0: come dicevi tu, evocativo, ecco.
1: Infatti mi ha fatto pensare questa poesia proprio a un aspetto molto importante della poesia, cioè quello del ricordo, della memoria. Sembra appunto fare l'occhiolino a qualcosa di forse in un tempo che c'è stato, non c'è stato, ma quel ti immagino, no? Quindi immaginare una persona andando a costruire un'immagine che può essere un ricordo, ma anche un ricordo fittizio, e quindi mi ha fatto proprio pensare al legame intrinseco tra la memoria e la poesia. Se tu pensi proprio allo stereotipo, no, della poesia, la prima cosa che ti viene in mente è la musa, no?
0: Certo.
1: E anche proprio la parola musa è etimologicamente imparentata con memoria. Musa e memoria sono due cose che vanno a braccetto, perché appunto la musa è la divinità a cui il poeta, il cantore si richiama perché gli doni la facoltà della parola, ma anche la facoltà della memoria. Quindi sono due cose che vanno veramente a braccetto e c'entra anche, insomma, con la poesia di cui parlavamo la volta scorsa, che abbiamo lasciato a metà, e quindi di questo ricordo che è doloroso perché contrassegna una distanza, uno scarto, un qualcosa che non si può recuperare, e che la base sia della poesia che leggevamo di A Silvia di Giacomo Leopardi, e anche alla base di un altro poeta che, se riusciamo, oggi introduciamo, che è Stefano Dal Bianco, che è un poeta ultra contemporaneo, cioè nato nel 61 e che ha scritto, insomma, dal 1991 al 2024. Da poco è uscito anche una raccolta con la prefazione di un mio professore,
0: wow,
1: a cui, insomma, sono molto legato.
0: Che si chiama?
1: Il professore Andrea Fribo, che è uno dei, insomma, principali esperti di poesia italiana in questo periodo, e che appunto Stefano Dal Bianco ha un po' al centro del suo fare poesia un ricordo anche qui doloroso, e dopo leggeremo non una poesia ma un brano di prosa, perché Fabio, bello, devi sapere che nella poesia italiana contemporanea la poesia e la prosa sono due cose che convivono nella stessa raccolta, nello stesso luogo, perché un po' si è superata quella cosa delle rime, del verso.
0: Guarda, mi sento molto
1: coinvolto.
0: Coinvolto e confortato, perché io sono assolutamente, i miei li chiamo appunto pensieri poetici, perché non vado quasi mai in rima e vado molto verso la prosa, diciamo così. Vado sempre a capo, però, diciamo, quando voglio metterli, come ne so, i connotati proprio di una poesia classica, però senza la rima, ecco.
1: Eh sì, quindi anche tu sei...
0: Sì, ti farò leggere qualcosa, così anche darai un parere anche a me.
1: Faremo una puntata speciale allora.
0: Esatto. Prima di Natale facciamo la puntata speciale.
1: Wow. E quindi appunto dopo leggeremo questo brano di prosa che si chiama Il posto di Nellì, o Nelly, adesso penso sia Nellì. Che è tutto un lungo periodo complesso, però molto chiaro nel messaggio, tratto da questa raccolta, e si chiama Ritorno a Planaval.
0: Puoi ripetere come si chiama la raccolta, anche perché qualcuno si è interessato, quella di Stefano?
1: La raccolta si chiama Poesie di Stefano Dal Bianco, edito da Garzanti, che, insomma, se uno vuole anche approfondire la poesia italiana contemporanea, Garzanti mette a disposizione tutte queste raccolte.
0: Perfetto.
1: Molto corpose, quindi uno, se volesse andare a prendere i vari volumi, sarebbe costretto a prenderne 5-6,
0: certo,
1: e pagarlo uno sproposito. Invece appunto ci sono queste raccolte che sono molto ben curate e molto carine.
0: Bene.
1: Quindi insomma, procediamo un po' con
0: Vai
1: ordine
0: pure.
1: Eravamo arrivati la volta scorsa alla metà della lettura di Leopardi, che quindi abbiamo visto prima c'è questa Silvia che è giovane, che insomma è circondata da questa atmosfera in parte gioiosa e in parte anche un po' malinconica. Si sente preannunciato qualcosa di negativo che sta arrivando, ma non è ben chiaro. Abbiamo visto che c'è anche una piccola stanza, che è la stanza dedicata al poeta, dedito alle sue occupazioni, che appunto sono le sudate carte. Lui che si affaccia alla finestra e sente questo canto, il rumore, il suono del canto misto insomma, i rumori del lavoro femminile, della tela. E quindi il poeta che prova questa, questo sentimento indicibile, l'ineffabile, no? Insomma, cioè, capitato a tutti di sentire quella cosa dentro, ma non saper trovare le parole per dirle. E insomma, capita a tutti questa sensazione. E riprendiamo da qui.
0: Sì.
1: Quindi andremo sempre, come la volta scorsa, un po' a leggere, un po' mi interrompo per rileggere, per fare il punto della situazione e capire bene che cosa stiamo dicendo. Anche perché è una lingua che in parte è nostra, in parte anche ci può tendere dei tranelli. Quindi, che pensieri soavi, che speranze, che cori, oh Silvia mia. Attenzione, perché che cori? Uno penserebbe, ah beh, il coro angelico, il coro della chiesa. No, invece no, questo che cori in realtà vuol dire che cuori.
0: È un po' alla romana?
1: Un po' più alla siciliana, pure un latinismo, però sì, dai, possiamo pensarla anche così. Quindi che cori, e quindi che cuori, che passioni, no? Che sensazioni, oh Silvia mia. Quale allor ci apparia la vita umana e il fato? Quindi, allora, quando eravamo giovani, nel fiore della nostra età, avevamo tantissime speranze, il futuro era qualcosa di radioso, qualcosa di bello, però vedi che già, soffermiamoci su questo, no? Ci appariva così, e invece sembrava tutto quanto, e invece questi tempi al passato che un po' già ti fanno sentire, no? Sì. Che c'è qualcosa di negativo all'angolo. Quando sovviemmi, dico tanta speme, un affetto mi preme, acerbo e sconsolato, e tornami a doler di mia sventura. E quando mi sovviene, quando mi ricordo

0: sia una persona realmente esistita, ma sia anche una grande allegoria della speranza giovanile, di qualcosa che era vagheggiato, era un grande sentimento, ma poi...
1: Quasi fosse anche un'illusione nella quale adesso si
0: Sì,
1: risveglia invece in un presente più
0: assolutamente.
1: doloroso.
0: Assolutamente, ma proprio l'illusione per la parte quasi qualcosa di positivo, cioè chi vive nell'illusione vive felice. Gli antichi erano illusi e per questo erano eroici, felici e più... E invece poi qua siamo già in uno stadio successivo in cui Leopardi riflette meglio e dice, eh no, anche gli antichi in realtà non erano così felici come me l'immaginavo. E quindi forse dice, forse anch'io mi ero illuso che ci fosse un'età dell'oro, l'età della gioia, della pienezza. È un mito antichissimo, il mito dell'età dell'oro, no? Quindi prima c'è stata un'età in cui tutta l'umanità era felice e dopo è successo qualcosa. Il peccato originale, è successo il crollo, il cambiamento magari di dinastie divine, quindi l'età dei titani e l'età degli dei olimpici. Ogni cultura ha la sua interpretazione, però c'è sempre questo pensiero che forse in passato si stava meglio e oggi si sta peggio, però questo
1: Sì,
0: lo
1: ma
0: sa bene
1: non
0: anche.
1: solo, ma poi i nostalgici, diciamo così, o i malinconici, ma anche i frettolosi hanno questo impulso di, anche guardando la cronologia dell'individualità di oggi, che un ragazzo giovane non vede l'ora di diventare maggiorenne, di crescere, di avere le sue cose, la sua autonomia, di uscire di casa e via dicendo. Poi
0: E poi
1: arrivato, se lo gode un giorno e dal giorno dopo inizia a dire quanto ci stava bene, quando si era più giovani, quando non si aveva quella spensieratezza e via dicendo. Cioè, in realtà, secondo me, la più grande conquista è proprio quella di non correre dietro al passato o al futuro, ma di riuscire a centrarsi in un presente e godersi, diciamo, le varie gioie e i vari dolori della propria età.
0: assolutamente, hai detto una cosa bellissima. Però appunto l'essere umano è proprio quasi costretto, no, a vivere in questa costante proiezione di se
1: Sì.
0: stesso, un po' nel futuro, un po' nel passato. Allora il futuro, quando è più bello, quando... Allora mi immagino il futuro roseo per sfuggire un po' al presente, no? Quindi per voler progredire, per voler cambiare in meglio. E il passato allo stesso tempo può essere qualcosa o da cui fuggire o anche qualcosa a cui agognare, in cui
1: Certo.
0: c'era qualcosa di positivo e poi è cambiato in peggio. Però è giusto, Fabio, quello che hai detto, cioè voler vivere nel presente e...
1: Sì, perché se no è uno sfuggire, cioè anche il ritorno al passato è uno sfuggire o ambire al futuro, comunque è sempre uno sfuggire dalla quotidianità, cioè dal qui e ora, dal presente, da quello che tu hai a disposizione, che tu sia un bambino, che tu sia un preadolescente, che tu sia un giovane uomo o un anziano. Cioè, mi piacciono, c'è un'attrice che non mi ricordo il nome, che diceva: no, no, le mie rughe me le sono guadagnate. Cioè, è bellissima sta frase, nel senso di dire ce le ho, cioè me le godo adesso perché me le sono guadagnate, no? E così come un ragazzo non deve avere la fretta di dire chissà, insomma, non vedo l'ora di essere maggiorenne, di far questo, di poter far quell'altro. Invece,
0: Allora, io mi riconosco in questo, nel senso
1: sì,
0: che
1: ma è
0: è
1: una
0: proprio
1: frettolosità, no?
0: una corsa continua per inseguire un obiettivo, e capita insomma anche di trascurare il presente, il tempo
1: Certo.
0: presente.
1: Ecco, scusa se questa
0: Ma no,
1: parentesi.
0: invece penso proprio che sia il potere della poesia, no? Cioè, anche costringerti a riflettere su... oltre che riflettere, anche dialogare con il testo, magari anche perderci in qualcosa che non viene espressamente detto, ma proprio il dialogo fa sì che l'interiorità di Leopardi entri in contatto con la nostra interiorità, e questo
1: Certo.
0: penso sia impagabile.
1: Certo.
0: E quindi, insomma, noi meditiamo nella nostra rubrica Meditazioni Poetiche. E poi questo.

0: questa iterazione allocutiva, oh natura, perché non rendi poi quel che prometti allor? Perché di tanto inganni i figli tuoi? E qui arriva il rimprovero di Leopardi alla natura. Perché non, cioè, prima prometti delle cose belle e dopo invece non mantieni le tue promesse? Perché, insomma, a un giovane fai battere così forte il cuore e poi dopo arriva la delusione? E quindi è un inganno, no? Quello della natura. I figli della natura vengono ingannati, i figli della natura, quindi sono le persone, noi esseri umani. Tu, pria che l'erbe inaridisse il verno, da chiuso morbo combattuta e vinta, perivio tenerella. Qui adesso si rivolge non alla natura, ma si rivolge proprio a Silvia. Cioè, tu, prima che... E qui c'è forse l'unico tratto della poesia in cui la sintassi si fa un po' più complicata. Prima che l'inverno, cioè bisogna guardare la fine del verso, inaridisse le erbe, quindi prima che arrivasse l'inverno, anche simbolico, no? Che l'inverno arrivasse a inaridire l'erba, perivi o tenerella, combattuta e vinta da chiuso morbo. Quindi prima abbiamo avuto anche simbolicamente, no? Un paesaggio all'aperto, all'esterno, ampio, che quindi rappresentava la pienezza della giovinezza, la libertà, eccetera. Invece adesso è un chiuso morbo, questo aggettivo, chiuso morbo, che in parte ti fa pensare a qualcosa di chiuso e quindi anche di una tomba. Il morbo chiuso, però anche qualcosa di interiore, di negativo, quindi c'è questa contrapposizione tra aperto, positivo, chiuso, negativo. E quindi Silvia si ammala e quella tenera età viene delusa, quelle aspettative non si realizzeranno. E non vedevi il fior degli anni tuoi, non ti molceva il core la dolce lode or delle negre chiome or degli sguardi innamorati e schivi, né teco le compagne di festivi ragionavan d'amore. E quindi non ti lusingava il cuore sentir lodare i tuoi capelli neri e il tuo sguardo che destava l'amore. Quindi non è arrivata al momento in cui, insomma, una ragazza diventa una giovane donna e riceve le lusinghe e conosce i primi amori, ma tutto questo è soltanto una proiezione irrealizzata. Anche peria fra poco la speranza mia dolce, agli anni miei anche negaro i fati la giovinezza. E quindi da una parte hai Silvia che muore, quindi la speranza che muore, e però c'è una corrispondenza tra la donna e il poeta. Quindi di lì a poco veniva meno anche la mia speranza. E quindi i fati hanno negarono la giovinezza agli anni miei. Come passata sei, cara compagna dell'età mia nova, mia lacrimata speme. E qui proprio si vede che il poeta si rivolge non più a Silvia ma alla speranza stessa, che si identifica con Silvia. Quindi la speranza è Silvia e tutto questo valore simbolico si apre, si schiude. Quindi come sei passata, mia speranza lacrimata, pianta, no? Quindi la scelta di questi aggettivi non è casuale, è studiata veramente al dettaglio. Questo è quel mondo? Questi diletti, l'amor, l'opre, gli eventi, onde cotanto ragionammo insieme? Questa la sorte dell'umane genti? Quindi stai dicendo, è questo quello che mi si era prefigurato? Questo è quello di cui abbiamo tanto parlato? All'apparir del vero tu, misera, cadesti e con la mano la fredda morte ed una tomba ignuda mostravi di lontano. Questi quattro versi, secondo me, sono da brividi, no? Quindi Silvia, al rivelarsi della natura del vero, della realtà, è morta, è caduta. Però non è che è morta, è caduta.
1: Che senso non è morta?
0: No, cioè, è morta. Però lui non è che dice moristi, dice cadesti, è come qualcosa di più delicato, più...
1: Ah, ok.
0: È come il velo di Maya, no?
1: Sì, sì, sì.
0: La caduta del velo che ti mostra la reale immagine orribile del mondo. Quindi cadesti. E con la mano fredda, morte... C'è, cioè, quindi questa immagine, no, della mano fredda e della tomba che è desolata, che è ignuda. Questo è il fine della vita. E quindi è proprio un'immagine sconsolata, un'immagine devastante. Quindi, insomma, non è tanto una poesia che parla della donna amata, come uno magari si ricorda dai tempi di scuola, sì, Leopardi innamorato di Silvia e
1: questa storia. No, anche perché poi sembra quasi che più che essere centrato il punto sulla morte sua di lei, sia come se la sua morte avesse rappresentato il rubarmi a me la mia giovinezza, la mia spensieratezza, il mio amore, no? Quindi come se fosse lui la vittima e non la Silvia che è morta, insomma.
0: Ecco. Sì, assolutamente. E sicuramente Leopardi eredita tantissimo da Petrarca, di cui appunto ha curato uno dei commenti migliori fino a quel momento. Addirittura ci sono dei passaggi in cui i commentatori precedenti si trovano anche un po' incerti, e poi leggiamo il commento di Leopardi e sembra assolutamente illuminato, che comprende quest'anima fraterna. E anche Petrarca stesso, che di solito viene un po' bisfrattato a scuola perché sì, insomma, un po' mieloso, un po' così, ma invece è anche lui estremamente vicino a questa sensibilità. Il canzoniere come luogo dove ci sono pochissimi personaggi: l'io, il tu, io il poeta, il tu la donna amata, e forse altri due personaggi che vengono citati, ma tutto quanto ruota su quel rapporto, un rapporto fatto non di presenze ma di lontananze. Questo è proprio alla base di un lunghissimo filone della poesia occidentale che, insomma, da Dante, Petrarca, arriva poi fino a Stefano Dal Bianco, di cui parliamo oggi.
1: Okay.
0: Ma proprio l'assenza della donna amata è quello che provoca un dolore, quello che provoca una messa a nudo del soggetto, che in questo rapporto, non rapporto, è davanti a un'interiorità che deve fare i conti con le proprie mancanze.
1: Ma infatti stavo dicendo anche la giustificazione al mio scritto, no? Cioè a quello che mi ha portato a dover elaborare, chiamiamolo così, anche il lutto a livello amoroso, intendo. E quindi il fatto che, perché se ero felice e tutto andava bene e vivevamo in eterno giovani, nessuno scriveva più poesie. E invece, diciamo, questo...
0: Guarda, mi sa che era Panariello in uno sketch comico che avesse detto i poeti anche loro sono felici talvolta. Però quando sono felici vanno al bar con gli amici a guardare il calcetto, insomma.
1: Sì.
0: Però invece è proprio quando sono tristi che scrivono.
1: Sì, che poi non è vero del tutto, perché comunque poi secondo me il meccanismo che si innesca per un certo motivo

0: Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Good morning, good morning. Oggi mercoledì 16 settembre dagli studi di Radio Gamma 5 in via Antoniana 66, Ettore, cosiddetto l'Indiano. Buongiorno a tutti, oggi iniziamo un po' prima la trasmissione perché poi alle ore 10 avrò un ospite favoloso che tutti voi conoscete e mi poi faremo assieme fino alle ore 12. Bene, adesso leggiamo le iniziative della radio, che sono tante, interessanti. State ad ascoltare, carta e penna sempre alla mano, perché se c'è qualcosa che vi interessa è importante anche scriverselo per non dimenticarsi. Vi do pure i numeri per gli SMS e WhatsApp, che è il 334 7102672, oppure se qualcuno vuole chiamarmi dalle ore 8 alle 10 il 049 700 700. Bene, oppure 049 700 838. Dunque iniziamo col 5 per 1000. Quest'anno è possibile versare da parte vostra, familiari, amici e tutti quanti, il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. Sapete, questi soldini ci servono poi per cambiare, modificare, ce n'è sempre qua una, rotture, cose varie, ecco, se si riesce a raccogliere qualche soldino, ben venga. Che poi il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito che a voi non comporta alcun costo. Ecco, è importante quando andate a fare la dichiarazione dei redditi, commercialisti, ragionieri o chi per essi, quando vi chiederanno a chi vuole dare il 5 per 1000, caro mio, naturalmente a Radio Gamma 5. Ma per caso hai il numero del codice fiscale? Ma certamente, è il 0159, stia bene attento, lo scriva bene, 0159 80 90 288. Ha scritto bene, caro ragioniere? Bene, grazie. Oppure c'è un altro modo per sostenere la radio, è quello di fare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59. Oppure c'è il bonifico bancario, che anche questo è molto importante. E credetemi, c'è gente veramente che ha un cuore grande. Poi vi dirò anche cosa mi è successo sabato, ma lo dirò dopo la pubblicità delle 8. Allora, il bonifico bancario, la BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego, l'IBAN è il seguente: Imola Torino 20 Empoli 08 327 6242, poi ci sono 70 22 35 15. Oppure se volete venire qua al gas, anche sabato c'è il gas Padova, ci sono i membri del CDA e potete versare a loro, ecco, qualsiasi cifra, loro vi fanno una ricevuta e naturalmente Radio Gamma 5 vi ringrazia. E appunto, come vi dicevo, sabato c'è l'appuntamento Gas Padova, ci ritroveremo alle ore 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conoscete, e sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere, perché questo poi alla fine è lo scopo, no? Qua c'è gente, anche sabato scorso che c'era un'infinità di gente, c'è gente che viene alle 8 e poi, no, alle 8 per dire, no, c'è chi lavora viene alle 8, ma la gente viene per dirvi alle 10 e resta qua fino alle 18, cioè resta qua tutto il tempo, magari mangia qualcosina perché le nostre spose preparano sempre qualcosa e stanno qua a chiacchierare, parlare del più e del meno, qua si fa anche compagnia. E dunque sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come l'ascorbato, vitamina C e la cais, miele e propoli del nostro apicoltore Gianni Stoppa. Poi c'è il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare che noi vi aspettiamo. Il 339 46 93 666. 1963 e 63 anni dopo, domenica 11 ottobre, ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. Vajont, genocidio di poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Vi ricordate questa tragedia, vero? È una tragedia immane, sapete, proprio fatta per la non cura, la non perseveranza e non per aver come si suol dire, no? Controllato, che poi questa montagna è venuta giù e sapevano. Ecco, noi ogni anno ripercorriamo queste tappe, che poi avremo il nostro Luca, che lui questa storia la sa a menadito e vi racconterà di tutto e di più, cose emozionanti. Alle ore 10 saliremo al cimitero di Fortogna, che vedrete, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'Onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Alle ore 13, pranzo tutti insieme di fronte alla falesia di Erto. Che c'è questo pranzo, sapete, sono le nostre spose che organizzano, no? Ci sono le zuppe, pasta fredda, insomma, perché suppongo che sia ancora caldo, ecco. E tutto sarà offerta libera, grazie a chi porterà un dolce da condividere, sarà sempre un piacere e molti lo fanno. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa, poi passeggiata finale di fronte all'imponente frana del Toc. Per info e prenotazioni 329 00 38 988. C'è un postscriptum che è importante per chi vuole aggregarsi a questa compagnia. È importante che l'orario sia rispettato, alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, perché se uno arriva un po' prima, poi visto anche i costi della benzina, se c'è macchine che ha magari una persona o due, si fa una macchina solo, è normale, no? Questa invece siamo prossimi, perché domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris e Mara torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara. Cristina e Mara erano due persone straordinarie che fino a un anno fa erano qua con noi, poi il buon Dio ha voluto prendersele, ecco, ce le ha portate via. E noi vogliamo ricordare appunto domenica 27 settembre, perché loro amavano tantissimo questo posto e volevamo ricordare appunto Cristina e Mara con questa domenica. Ritrovo ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorc, inizio 10:30 escursioni con le guide, ore 13 si pranda al sacco, oppure per chi volesse a mangiare là a casa Valork. Nel primo pomeriggio nella foresta col maestro e monaco Shaolin Pietro Biasus, che ci insegnerà a respirare e chi incompra la salute e riequilibrio, una molto interessante. Poi ci sarà il nostro Danilo Leo Lazzarin che ci delizierà con la narrazione dal titolo Consiglio, ovvero Le navi incantate. Ecco, lui ci racconterà tutta questa storia, come faceva la Serenissima a costruirsi le galee e queste barche che tanto hanno onorato il Veneto contro il sultano Salamino e contro le navi turche. Ecco, poi chi ha, anche in questa occasione, chi ha buon cuore porti un dolce da condividere, perché ci sarà uno stand di Radio Gamma 5. Per prenotazioni sempre il nostro Luca al 329 00 38 988, oppure chi volesse mangiare presso il rifugio Casa Valor, che bisogna chiamare Franca per prenotarsi, perché se no le cose vanno per le lunghe. Invece se Franca ha 20-30 persone, sa che deve preparare per quelle persone, che il numero è 349 09 46 001. Ecco, questo è molto importante, perché domenica c'è la festa dei gas alle ore 12:15 qua in sede radio via Antoniana 66. I gas sono 24 anni che si fanno e appunto noi ogni anno organizziamo una giornata per ritrovarci e festeggiare. Mi raccomando, gli standisti, di venire e non fare l'orecchio da mercante che non vengono, questo è proprio un richiamo a tutti gli standisti. Poi se uno è malato, pazienza. E dunque c'è sempre questo spot: usa il cerveo, basta spingere il careo o farsi spingere dal careo. Sì Faustino, ho iniziato un quarto d'ora prima per leggere le notizie che la Radio Gamma 5 adesso, guarda, fra 50 secondi partirà la pubblicità, e lo faremo a tutto gas. Questa è una grigliata antisistema. Il menù prevede salsicce, cosce di pollo completa, pancetta e polenta, insalata e fagioli e dolci, acqua, vino e caffè, euro 15. Neanche se andate a mangiare, voglio dire, alla sagra, spendete meno. Ecco, e dunque anche qua bisogna chiamare il nostro Luca al 329 00 38 9888, così potete trovarci tutti quanti. Mi raccomando, non mancate, L'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia. Sabato 10 ottobre, ore 17, e finirò da leggere dopo perché parte la pubblicità.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Avano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Un gruppo di persone è vita. Un gruppo di persone è speranza. Un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
7: E ancora grazie!

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel Sospiro della Foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
3: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le Navi Incantate.
2: È il nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
4: 3
5: 2 9
4: 0 0
5: 3
4: 8
5: 9
0: 8
6: 8
3: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 0946 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
6: Chris Mara.
7: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

Bene, bene, torniamo in diretta. Ciao Ettore, hai già attaccato? Pensavo ci fosse Leo. Mi piace sto, hai già attaccato. Grande Faustino. Allora, vi stavo così finendo di leggere le iniziative della radio. L'energia che non ti aspetti, Acqua Infrarossi, nuova energia. Sabato 10 ottobre, ore 17:19:30. Un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibilità applicazioni future. Deve essere molto interessante questa cosa, pensare. Ma pensa, si potrebbe estrarre la corrente. Adesso questo signor Roberto Germano, CTO e cofondatore di Oxy, ci insegnerà come fare. Presso Casa Insieme, via Braghettone 20, tiene Vicenza. Contributo libero di euro 10. Info e prenotazioni, prendete nota che è interessante questa cosa. 333 238 2403. Poi Energia, come sappiamo, aveva sospeso le bollette di luglio e agosto, ma ci sarà l'ultimo giovedì del mese. Ecco qua, c'è l'occasione per trovare lavoro. C'è questa azienda specializzata nel settore edile e progettazione che cerca un falegname con esperienza, un falegname. Chissà perché questa parola falegname, ieleria mi impappina sempre la lingua, ma è vero, purtroppo. Va bene, dai, ti faccio una risata sopra, ma sapete, è così, insomma, non tutti sono perfetti, scusatevi. Allora, questa azienda che cerca questi due operai, dovete chiamare Sonia 392 528 5066. Lo ripeto, 392 528 5066. Poi, sempre fino a fine mese, il comune di Campodarcego Alberi in Pianura regala a chi si prenota 10 alberelli autoctoni e le prenotazioni sono entro il 30 settembre. Chiamare l'ufficio ambiente al 049 92 99 845. Poi c'è un signore qua, si chiama Alfonso, che cerca un appartamento o casetta, anche se è un po' vecchia, cioè lui poverino si accontenta di tutto purché trovare un posto. Sono un pensionato e persona onesta. Ecco, diamo una mano ad Alfonso al 349 58 55 160. Non ha messo la location, ma probabilmente sì, dove trova lui va. Ecco, sempre un'altra possibilità di lavoro, c'è un laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili. Ecco, il profilo ricercato possibilmente giovane che apprezza il lavoro manuale e creativo. Disponibile ad un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano, che bello, in una realtà familiare a misura d'uomo. Allora, naturalmente alle ore 10 non gli mancherà il caffè. Ecco, quando io vedo queste cose, no? Maestro artigiano, realtà familiare a misura d'uomo, è una fortuna trovare uno che ti dà la possibilità di lavorare e poi essere in una famiglia. Chiamare Enrico oppure Paolo al 049 71 02 04. Molto molto interessante. Bravi Enrico o Paolo. Bene, adesso torniamo a noi.
sempre con un po' di musica celtica sotto, che vi accompagnerà in questa mercoledì 16 settembre. Pensate, siamo già arrivati a metà mese. Adesso alla mattina si sta bene, alla sera si sta bene, non c'è più quell'afa, quell'umidità tremenda che ci ha accompagnato per tre mesi.

qua a fine anno ci saranno molte novità, vedrete. La radio sta preparando tantissime cose. Anzi, vi voglio dire una cosa. Sto organizzando per andare a vedere un mercatino di Natale, mi raccomando. Allora, ci sono due località che potrebbe essere Tenno o anche Levico. Se qualcuno mi potrebbe anche fare un messaggio quale località lui piacerebbe visitare, ben venga i vostri consigli. Mi raccomando, un pullman contiene dai 54-52 persone e dopo, se i numeri saranno superiori, ne faremo anche due, però quello che è importante almeno riempire un pullman. Sicuramente il costo sarà solo quello del pullman, perché adesso stiamo pensando anche in qualche maniera come trovare per mangiare, oppure vedremo, stiamo un po' così organizzando. Mi raccomando, prenotatevi prima in modo che io possa avere un numero che risulta confacente al pullman, e così mi metto in moto per organizzare. Andrea Sceriffo, ciao Ettore, buongiornissimo, mi piace a te, buona trasmissione, felice di averti rivisto sabato. Anche a me, caro Andrea Sceriffo, perché poche occasioni ci sono per restare insieme, anche quei 5-6 minuti, insomma, perché dopo ho visto tu andavi di qua, andavi di là, andavi a curiosare un po' di qua, un po' di qua. Ho visto che hai riempito una carriola di buon cibo da portarti a casa, e questo mi fa molto piacere. Vedete, poi con Luca e Franco stiamo lavorando a un grandissimo progetto per l'anno prossimo, sperando che il comune che andremo a parlare ci dia questa possibilità, però adesso resto fermo a questo e basta. Poi con il tempo vi diremo, ecco, quello che bolle in pentola o impignata, come si suol dire. Ecco, poi sapete che, mi raccomando, il 20 qua che c'è questa meravigliosa pranzo del gas, io purtroppo non ci sono e ciò mi dispiace tantissimo, ma purtroppo ho la festa delle associazioni a 90 Padovana, in cui la mia associazione è iscritta là, e insomma non trovavo giusto non partecipare. Bene. Allora, Cantos, i tuoi modi di cantare dicono molto su chi sei. Se canti bene, puoi aiutare le persone. Se la tua canzone raggiunge gli altri, è che la medicina sta agendo. La canzone non è un gioco, sapete, viene dalla mente. Se i tuoi pensieri sono buoni, quella canzone germoglia dal tuo corpo chiaro e forte. È come pregare, come il fumo del cedro. Il tamburo e i maracas portano le canzoni a tutto ciò che esiste. La gente penetra e la gente le mette bene. La sua vibrazione cambia ciò che ti circonda per connetterti con te, come se pregassi. Proprio come quando le piume del tuo ventilatore sono impregnate di fumo di cedro, scodinzoli il buon fumo su una persona e si sente pulito. Tutto quello sul tamburo è il tuo assistente principale. Se va troppo veloce o lentamente può rovinare la canzone. Il suo modo toccante ti fa sapere della persona, se è tuo amico e se sta bene in testa. La cosa migliore per le tue canzoni è che hai una vecchia conoscenza di cui ti puoi fidare.
Il percussionista dovrebbe seguirti, ma ti prende anche lui. Il tuo serpente a sonagli è importante quando suoni la batteria. Hai bisogno di guaes che vadano con il tono della tua voce, però ogni individuo deve scoprirlo. Devi portare un sacco di guaie prima di trovare quello giusto. Non conosco il significato delle mie canzoni, ma sto cercando di interpretare quello che voglio dire. Molte delle vecchie canzoni degli indiani sono così. Sto solo cercando di cantarle bene. Conosco solo i miei sentimenti. Appena li canto, le canzoni mi tolgono i pensieri. Alcuni sembrano allegri, un altro ha dei suoni tristi, ma è proprio così che ti siedi quando li canti. Sai cosa sono? Non c'è bisogno di spiegare nulla. Sai quando la canzone è buona. Faccio attenzione al modo in cui ogni persona canta, quindi so tutto di colui che canta. Quando lo faccio, ogni canzone fa parte di me. Non può essere meglio di me. Quindi, quando canto, non è come alla radio e uscire. Cerco di alzarmi il meglio che posso. Non canto, sono in viaggio. E quando sto pregando sul Titi e poi cammino per la vita. Bello.

Ecco, qualcuno mi ha scritto cosa sono i guai. I guai sono, pensate, sono dei piccoli baccelli, come fossero dei piccoli fagiolini, no? Quelli in Messico si chiamano guai e venivano usati per riempire le maracas. Le maracas sono quelle zucche che vengono svuotate e vengono messi dentro o sassolini o appunto i guai, che sono questi fagiolini neri che e se tu senti quel rumore classico, no, delle maracas, una cosa così incredibile, ecco. Oh, Massimo Campalte, buongiorno Ettore, che sia un nuovo giorno di saggezza e illuminanza. Ma certo, caro Massimo, ci mancherebbe altro, siamo qui per questo, sai. L'acqua per molte comunità native del Nord America, l'acqua era una risorsa preziosa, e ci mancherebbe. Fiumi, laghi e sorgenti rendevano possibile la vita, i viaggi e il sostentamento della comunità. Per questo venivano trattati con rispetto e attenzione. E consapevoli che ciò che dona la vita non può essere dato per scontato. Anche oggi dipendiamo dall'acqua ogni giorno, eppure spesso ci accorgiamo che del suo valore solo quando manca. Fatalità, questo è stato un mese che ha piovuto pochissimo e già si gridava al lupo perché i fiumi erano in secca, vi ricordate? Però se pensiamo un attimino anche a quello che è successo qualche anno fa e ancora ne parlano, certi personaggi che hanno versato nella terra, che poi sono andate nelle falde, i famosi PFAS, vi ricordate? Pensate che questi hanno avuto in cuor loro, no, il sentimento di dire: ma cosa sto facendo? No, e quello che era importante era l'interesse, no, i soldi, buttiamo tanto a noi che ce ne frega. E poi, come sempre, cosa succede? Che queste persone non pagano mai, e chi paga siamo sempre noi, il popolo, the people. Anche oggi dipendiamo dall'acqua ogni giorno, eppure spesso ci accorgiamo solo quando del suo valore quando manca. La natura ci ricorda che le cose più importanti sono spesso le più semplici. Un sorso d'acqua, l'ombra di un albero e l'aria che respiriamo. Forse la vera ricchezza non consiste nel possedere sempre di più, consiste nel riconoscere il valore di ciò senza di cui non potremo vivere. Perché rispettare la natura significa prima di tutto, aprite le orecchie cari miei, rispettare la vita. E lo ripeto, rispettare la vita. Il fuoco in molte comunità native del Nord America, il fuoco era il cuore della vita quotidiana. Attorno alle sue fiamme ci si riuniva dopo il lavoro, si preparavano i pasti e gli anziani raccontavano storie che custodivano la memoria della comunità, cose che adesso noi abbiamo perso. Vi ricordate chi adesso ha circa una sessantina d'anni, quando si faceva il filò dentro le stalle, che i nonni ci raccontavano le loro storie, le loro avventure, i tempi della guerra? Forse ai giovani manca proprio questo tipo, no, di contatto che i nonni e i nonni dei nostri nonni ci hanno raccontato.
Anche oggi abbiamo bisogno di momenti in cui fermarci davvero, di spegnere il rumore, di ritrovare il valore dell'ascolto. Ogni storia porta con sé un'esperienza, ogni esperienza può diventare un insegnamento. Che bello, no? E ogni insegnamento continua a vivere quando viene condiviso. Ma se io ti insegno una bella cosa, tu questa cosa poi la trasmetti agli altri e così via, è la vita, no? Perché non soltanto le parole a unire le persone, sono i momenti vissuti insieme. Il vento. In molte comunità native del Nord America, il vento era parte del linguaggio della natura. Cambiava direzione, annunciava l'arrivo della pioggia, trasportava profumi, suoni e segnali che chi viveva a stretto contatto con il territorio imparava a riconoscere. Anche nella nostra vita esistono momenti in cui il silenzio parla più delle parole. Solo gli istanti in cui osserviamo, riflettiamo, ascoltiamo davvero. In un mondo che corre sempre più veloce, fermarsi ad ascoltare è diventato un gesto raro. Eppure proprio nel silenzio troviamo spesso le risposte che il rumore ci impedisce di sentire, perché la saggezza non nasce soltanto da ciò che diciamo, nasce anche da ciò che impariamo ad ascoltare. Eh sì, io quando sono di fronte a un illuminato, uno che si è fatto un mazzo così tanto per imparare, io resto là a bocca aperta ad ascoltarlo, ricevo e immagazzino, e quel mio magazzino poi mi serve per passarlo ad altri, perché a mio tempo sono rimasto incantato da questo illuminato. Scusate se faccio questi incisi, no? Ma sono anche importanti. Il cielo notturno. Per molte comunità native del Nord America, il cielo notturno era molto più di uno spettacolo da osservare. Le stelle aiutavano a orientarsi durante i viaggi, a riconoscere il passare delle stagioni e a comprendere meglio il proprio territorio. Anche noi nella vita abbiamo bisogno di punti di riferimento. Non sempre possiamo controllare ciò che accade, ma possiamo scegliere i valori che guidano le nostre

ai nativi, aiuta i nativi. Poi un altro nome di fantasia, Agostino, che io gli faccio i migliori auguri perché ha avuto un problemino di salute, ma tutto è risolvibile, e mi viene vicino e mi fa: Ettore, guarda, questi sono per la radio, e questi invece li porti ai nativi, che lui sa che poi io compro del cibo, no? Ecco, per dire la fiducia di queste due persone, Anna e Agostino, due nomi di fantasia incredibilmente grandi, che io non so se mi stanno ascoltando, ma li voglio ringraziare con il cuore.

il rispetto, la responsabilità, la parola data, la fiducia. Sono stelle che continuano a indicare la direzione anche quando il cammino diventa difficile, perché chi possiede solidi punti di riferimento affronta ogni cambiamento con serenità e con proprio con maggiore serenità. Belle, no? Queste frasi. Per molte comunità native del Nord America la canoa non era soltanto un mezzo di trasporto, era il frutto di esperienze

esperienza, pazienza e abilità artigianale. Costruirla richiedeva tempo, precisione e profondo rispetto, mi piace ste cose, per i materiali offerti dalla natura. Sapete, loro con la natura avevano un rispetto profondo. Pensate, intagliare un albero, cioè quante cerimonie facevano per portarlo a diventare una canoa. Anche poi perché poi loro ci fanno tutta una filosofia su queste cose, ma voi statemi ad ascoltare bene. Anche nella nostra vita desideriamo spesso raggiungere grandi obiettivi, ma dimentichiamo che ogni risultato nasce da piccoli gesti compiuti con costanza. Cioè, per fare una cosa grande si parte da quelli piccoli. Un dettaglio dopo l'altro, una scelta dopo l'altro, un giorno dopo l'altro. La natura, sapete, ci insegna che nulla di solido nasce dalla fretta. Che nulla di solido nasce dalla fretta. Le opere che durano nel tempo sono costruite con attenzione. Perché ogni grande viaggio inizia molto prima del primo passo. Questa è la loro filosofia, che è grande, sapete. Allora, Massimo mi scrive belle parole, Ettore continua così, aug, aug. No, scrivi Oka, con la H, Oka e K, che mi piace di più. Ciao Ettore, stamattina ti posso scrivere, grazie sempre. Grazie della tua presenza in questa radio meravigliosa, concordo, radio meravigliosa, buonissima trasmissione e giornata a te e a tutti gli ascoltatori, un abbraccio forte da Antonella da Corte. Io ti ho visto molto bene sabato, cara Antonella, con questa tua nuova pettinatura, come si può dire, così brizzollata, così così spumeggiante, ecco, uso questo termine. Massimo Campa, Oka, proprio così si scrive Massimo, Oka, quando trovi un amico Oka è un bel saluto nativo, Oka. In Arizona esiste un monumento nazionale che non è mai stato aperto al pubblico ed è proprio questo il punto. Punto di domanda. Snacketown si chiama, Snacketown si trova nella Gila River Indian Community, a circa 50 km, perché uno volesse programmarsi un viaggetto, no? A 50 km a sud-est di Phoenix, nel villaggio di Kokokam, che sorgeva sulle rive del fiume Gila da oltre 1000 anni. La Gila Pueblo Foundation iniziò gli scavi nel 1934 ed Emily Wowry tornò a scavare nel 1964. Tra le due spedizioni il sito restituì più di 60 tumuli. Poi vi spiego cosa sono. Una piazza centrale e piccole campane di rame che avevano viaggiato verso nord dal Messico lungo antiche rotte commerciali. Fu dichiarato monumento storico nazionale nel 1964 e protetto come monumento nazionale nel 1972. Pensate, 30-40 anni fa, cioè, rispetto a noi quanto indietro che sono questi americani, però sono tutte belle cose comunque. In seguito quasi tutto ciò che è stato portato alla luce fu riempito. La Gila River Indian Community decide di non aprire il sito al pubblico, quindi non ci sono né centri visitatori né un sentiero né un parcheggio. La collezione rinvenuta durante gli scavi è stata trasferita nell'Augukam Heritage Center. Questi sono i nomi che danno ai musei, tornando così nelle mani dei discendenti di coloro che l'hanno creata. Hanno fatto una cosa finalmente logica.
Si tratta di una forma di conservazione silenziosa e insolita, uno dei villaggi antichi più studiati dell'Arizona. È ora una distesa di deserto aperto, completamente deserta, e il villaggio giace sepolto sotto la terra. Finalmente lo Snake Town è rimasto là. Finalmente hanno fatto una cosa giusta. Forse abbiamo frainteso che cosa significa essere forti. Per molto tempo ci hanno insegnato che essere forti significa non mostrare debolezza, resistere a tutto, non piangere, non chiedere aiuto e continuare ad andare avanti anche quando dentro qualcosa si sta spezzando. È un'idea che attraversa molte culture e che anche oggi influenza il modo in cui giudichiamo noi stessi e gli altri. Molte culture dei nativi del Nord America conoscevano bene il coraggio. La loro storia è fatta di prove di adattamento, di perdite e di grandi sfide. Ma il coraggio non consisteva soltanto nell'affrontare un nemico, era anche la capacità di rimanere fedele ai propri valori, e parlo per tutti, di accettare il dolore senza lasciarsi consumare dall'odio e di continuare a prendersi cura della comunità anche nei momenti più difficili. Ma quante persone è che ci sono ancora che odiano uno o odiano l'altro? Ma non vi porta a niente odiare le persone, anzi, come vi ho detto, vi fa star male dentro, vi corrode, vi consuma dentro. Amore è la cosa più bella al mondo. Amore su tutte le cose, e il cuore prevale su tutto. Forse è proprio qui che il significato della forza cambia profondamente. Essere forti non significa diventare insensibili, ma uno forte che è anche sensibile è la cosa più bella del mondo, perché aiuta gli altri. Significa permettere alle ferite di insegnarci qualcosa senza trasformare i muri che ci separano dagli altri. Avete capito? Non ci devono essere muri fra noi e uno che magari ci sta sulle palle. Vabbè, ci sarà sulle palle un po', ma poi si lascia scorrere, si pensa ad altro, si pensa a se stessi. Per noi le persone più forti che incontriamo raramente sono quelle che non sono mai cadute, spesso sono quelle che hanno conosciuto la sofferenza, hanno imparato a conviverci e nonostante tutto hanno scelto di non rinunciare alla gentilezza, alla fiducia e alla capacità di amare in grandissime. Molte culture, appunto, dei nativi ci ricordano che la vera forza non nasce dal desiderio di dominare, ma dall'equilibrio. È la forza di chi sa ascoltare prima di parlare, di chi mantiene la parola data, di chi non ha bisogno di umiliare gli altri per sentirsi importante, e di continuare a camminare anche quando il sentiero diventa più difficile. Sì, non... anche questo, che bisogno c'è di umiliare gli altri? Non c'è, no, non importa, tutto viene a sé. La forza più grande non è quella che il mondo applaude, è quella che nessuno vede, quella che ci permette di rialzarci senza perdere la nostra umanità. Perché la forza non riconosce da quante battaglie hai vinto, ma da quanto amore
rispetto e dignità se è riuscito a conservarle dopo averle combattute. La fate vostre queste parole, sai, immagazzinate, che poi quando venite qua e venite da me avete una luce diversa, più bella, e io la capisco, i miei capelli me la fanno capire. La sacra pipa, ve ne ho già parlato, ma mi piace sempre ricordarvela, la famosa Chanupa, come la chiamano i Lakota, la Chanupa. La nostra sacra pipa Chanupa è spesso fraintesa da altre culture. Molti la definiscono una pipa della pace, però per loro è un'interpretazione superficiale. Perché la nostra sacra pipa è un modo per portare le nostre preghiere al Creatore. Che bello, no? Questo strumento che loro usano e che io uso quando sono là, perché ci sono dei momenti che è impossibile non fare a meno della Chanupa. E allora praticamente insomma il nostro custode della sacra pipa di vitello, Helk Hid, è il figlio di Helk Hid, che fu custode della sacra pipa di vitello alla nostra danza del sole nel 1876. Già ci fa tutta una spiegazione, no? Quando il nome di Helk Hid fu tramandato, rimase tale e quale era quando lo portava il padre, cioè il figlio sta parlando del padre, allo stesso modo in cui viene tramandato il nostro sacro nome di cavallo pazzo, perché per loro era un mito. Crediamo che il Creatore sia ovunque, non solo in un luogo, e così quando fumiamo la pipa, il fumo porta le nostre preghiere ovunque, che è dove si trova il Creatore. Dunque, il fagotto avvolto di una pelle di bisonte alla destra di Helk Hid è il nostro fascio sacro. All'interno del fascio sacro si trova la nostra sacra pipa di vitello, perché così veniva chiamata. La pelle di bisonte che la protegge viene sostituita ogni 7 anni alla nostra danza annuale, danza del sole a Singras, nella riserva del fiume Cheyenne. Ecco, poi ognuno ha la sua pipa personale. E ecco, quando non c'è alcuna estensione significa significa che praticamente si distinguevano anche da chi è singolo e di chi è maritato. E la nostra famiglia Cavallo Pazzo credevano nella sacralità della pipa e la proteggevano. Infatti c'è, se voi prendete il libro Grady Horst Warriors Life and Legacy, c'è tutta una spiegazione su questa interpretazione di Helk Hid. Io dovrei averlo questo libro e magari cercherò di leggere, magari poi di raccontarvi queste sensazioni. Erano rimasti con appena 200 acri, ora ne stanno riacquistando quasi 40.000. Ecco, questa è una buona notizia da Indian Country, che lui mi scrive che gli piace raccontarla questa storia. Ma questa porta con sé anche un paradosso che non possiamo ignorare. Per tornare su una parte della propria terra ancestrale, oggi devono comprarla. Cioè, avete capito? Era loro la terra, adesso per ritornarla in possesso la devono comprare.
Succede nel nord della California, dove la Quartz Valley Indian Reservation si prepara ad acquisire quasi 40.000 acri nel bacino del fiume Klamath, che è Klamath, era anche una tribù. È una storia che parte da molto lontano. Nel Novecento la comunità fu colpita dalla politica federale della termination, con cui gli Stati Uniti cancellarono il riconoscimento di numerose nazioni e comunità native. Quando il riconoscimento venne ripristinato, la Quartz Valley era rimasta con appena 200 acri. Adesso la California ha approvato un prestito di 25 milioni di dollari a interessi zero, che consentirà alla tribù di acquistare quasi 40.000 acri di territorio ancestrale confinante con la riserva, e il finanziamento dovrà essere restituito nell'arco di 30 anni. Pensate, allora, c'è il governo federale della California dà questa possibilità ai Klamath di ricomperarsi 40.000 acri di territorio quando quella terra era sua. E appunto scrive che è importante sottolineare questa cosa, che non è una donazione e non è una restituzione gratuita, però è una comunità nativa che sta riacquistando la possibilità di prendersi cura di una parte enorme della propria terra, e quella terra significa molto più di una superficie su una mappa. Significa proteggere le acque fredde indispensabili ai salmoni, recuperare zone umidi e vegetazione nativa, praticare la gestione tradizionale del fuoco, tornare a cacciare e pescare, e soprattutto trasmettere cultura e conoscenze alle generazioni future. Pensate che grande possibilità che hanno. È come dire, no, che il governo centrale di Roma potesse dire al Veneto: comperatevi la terra e dopo fate quello che volete. Ma quando mai? Ma quando mai? E infatti questa è una delle ragioni per cui seguo con tanta attenzione il movimento di Land Back. Non significa semplicemente dare della terra agli indiani, significa restituire spazio alla sovranità, alla responsabilità e alle continuità culturali di popoli che quelle terre le conoscono da generazioni immemorabili. Quasi 40.000 acri non possono cancellare la storia, ma possono cambiare il futuro. Quanto bello che sarebbe che si potesse fare anche qua una cosa del genere. Mi ricordo quando mi hanno regalato questa bandiera rossa con questa scritta Land Back in bianco, che significa ritornateci la nostra terra. Io qua non l'ho mai esposta, mi sembra, in sede radio, ma durante le mie conferenze sì. Anzi, vi ricordo che il 24 di settembre alle ore 21 sono nel comune di Curtarolo a fare una conferenza, e là esporrò questa bandiera Land Back. Non dimentichiamo, sventolò la bandiera americana nel suo accampamento affinché i soldati sapessero che il suo popolo era pacifico. Loro attaccarono comunque. Black Heather
era il capo pacifico dei Cheyenne del Sud e trascorse l'ultimo decennio della sua vita facendo tutto ciò che il governo degli Stati Uniti gli chiedeva. Firmò trattati, consigliò la moderazione, mantenne il suo accampamento dove l'esercito gli aveva ordinato di farlo. Proprio come i palestinesi, sì caro Adriano, proprio come i palestinesi. Free, free, Palestine, free, free, Palestine, caro Adriano, 68. Però nel 29 novembre del 1864 questa bestia, questa immonda bestia, il colonnello John Shivington, guidò 700 soldati nel villaggio di Black Kettle a Sanding Creek. Ve lo ricordate? La canzone di Fabio De André, il Sanding Creek, il massacro del Sanding Creek in Colorado. Black Kettle ha una bandiera americana e una bandiera bianca sopra la sua capanna. Il suo popolo fu massacrato e lui sopravvisse. Quattro anni dopo, il 27 novembre del 1868, George Armstrong Custer attaccò nuovamente il suo villaggio, questa volta sul fiume Washita, nell'attuale Oklahoma. Black Kettle aveva 60 anni. Lui e sua moglie Medicine Woman Later furono uccisi a colpi d'arma da fuoco nei primi istanti dell'assalto. Non ha mai smesso di credere che la pace fosse possibile e la storia non ha mai pienamente considerato quanto ciò gli costò. Ma avete capito che figure porche, farabutti, maledetti sono stati questi americani? John Shivington, George Armstrong Custer massacrò centinaia di nativi. Eh sì, Grady, mancano pochi minuti alla pubblicità delle 9. Grady Orth non ha mai cercato la gloria, evitò le telecamere per tutta la vita, si rifiutò di vantarsi delle sue battaglie e diede ai poveri e agli anziani i pochi effetti personali che aveva. Tuttavia, quando il suo popolo aveva bisogno di lui, divenne il guerriero più feroce delle grandi pianure. E il 21 dicembre 1866 andò da solo intorno agli 80 e un soldato americano a Fort Phillips Kearny, avvicinandosi abbastanza da vedere il suo volto, e li sfidò a inseguirlo. La tattica ha funzionato, li ha guidato per chilometri attraverso la neve e il freddo direttamente in un'imboscata dove circa un migliaio di guerrieri stavano aspettando. Ogni soldato che lo ha seguito quel giorno ha perso la vita. Rimane la peggiore sconfitta che l'esercito americano abbia mai subito nelle grandi pianure. 10 anni dopo, Grady Orth contribuì a guidare i guerrieri che sconfissero Custer in Little Bighorn. Si arrese nel 1877 per salvare il suo villaggio che soffriva di carestia e mesi dopo morì per una baionettata a Fort Robinson. Non ha mai firmato un trattato, non ha mai posato per una fotografia e non ha mai smesso di combattere per il suo popolo fino all'ultimo respiro. Questo era il grande Grady Orth.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
2: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
2: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi servirà a posto così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
5: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: Allora, per cibarsi tutto assieme, chiamare il
6: 3
2: 2 9
6: 0 0
2: 3
6: 8
2: 9
0: 8
7: 8.
4: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
5: Golosino, golosetto, golosone, go!

Eccoci qua. Pensate che Nuvola Rossa, un altro grande capo, nel 1866, quando che il governo degli Stati Uniti aveva iniziato a costruire forti militari dappertutto per proteggere una pista, la pista di Bozeman Trail, una strada che attraversava, pensate un po', i territori di caccia dei Lakota, Cheyenne e Arapaho. Per Nuvola Rossa, Red Cloud, quella era un'invasione. Invece di un attacco frontale, organizzò una campagna di logoramento. Per mesi, molti guerrieri indigeni tesero imboscate alle pattuglie, attaccarono i convogli di rifornimento e mantennero le guarnizioni militari sotto una pressione costante, come era successo in Vietnam. Vi ricordate quando che i vietnamiti andavano contro gli americani e poi scappavano? Nuvola Rossa aveva deciso di fare un tipo di battaglia così. Però poi c'è stata una vittoria che è stata anche molto importante, che fu nota come la battaglia di Fetterman, il cui un distaccamento di 81 uomini fu completamente annientato dopo che Nuvola Rossa lo aveva tirato in una trappola ben orchestrata nell'ambito della loro strategia di guerra. Però purtroppo non fu un trionfo, perché due anni dopo di resistenza gli Stati Uniti si resero conto che non avrebbero mai potuto mantenere il controllo del territorio. E così nel 1868 il governo firmò il trattato di Fort Laramie, famoso, no? Abbandonò diversi forti, tra cui Fort Reno, Fort Phil Kearny e Fort Smith, chiuse la pista Bozeman e riconobbe temporaneamente il territorio del Padua River come terra indigena non ceduta. E fu una delle pochissime occasioni nella storia in cui una potenza militare moderna dovette ritirarsi e negoziare senza aver raggiunto i propri obiettivi militari di fronte all'unione delle popolazioni native. Però dopo, cari miei, dopo la scoperta dell'oro nelle Black Hills, portò alla violazione di quel trattato e diede inizio a nuovi conflitti. Tuttavia la guerra di Nuvola Rossa rimane una delle maggiori vittorie strategiche dei popoli nativi del Nord America. Insomma, qualche soddisfazione anche loro se la sono tolta, per fortuna. Toro seduto, l'uomo che non si arrendeva mai. Ci sono nomi che sopravvivono alla storia non solo per le battaglie combattute, ma per ciò a cui si sono rifiutati di rinunciare. Toro seduto era uno di questi. Yotanka Totanka. Nato intorno al 1831 fra gli Humpapa Lakota, Toro seduto divenne un guerriero e un leader rispettato in un'epoca in cui il mondo delle nazioni e delle grandi pianure stava cambiando per sempre. Coloni, soldati e ferrovie si spostavano inesorabilmente verso ovest, mentre gli accordi stipulati con le nazioni native venivano ripetutamente contestati o infranti. Per il suo popolo, Toro seduto era molto più dell'immagine di un capo guerriero che la cultura popolare avrebbe poi creato. Era un leader, un guerriero, un uomo santo con la cui influenza derivava dal coraggio, dalla generosità, dalla profonda fede spirituale e dalla determinazione a proteggere lo stile di vita dei Lakota.
credeva che la terra non fosse semplicemente qualcosa da comprare o vendere. Era casa. Portava le orme degli antenati, nutriva i bisonti, custodiva le tombe di generazioni. I fiumi, le colline, le pianure aperte facevano parte di un mondo in cui persone, animali e la terra stessa erano interconnessi. Senti questa bella parola, no? Persone, animali, terra erano tutti uno. Mita kui wai zin. Siamo tutti uno. Nel 1876, con l'aumentare delle tensioni dovute ai tentativi del governo di costringere i Lakota a trasferirsi nelle riserve, Toro Seduto divenne una delle figure più importanti della resistenza. Prima della battaglia di Little Bighorn partecipò a una danza del sole e in seguito descrisse una visione in cui dei soldati sembravano piombare nell'accampamento Lakota. Poco dopo i guerrieri Lakota Cheyenne, Nord e Arapaho sconfissero il tenente colonnello George Armstrong Custer e cinque compagnie del settimo cavalleria. Sebbene Toro Seduto non abbia guidato personalmente la carica sul campo di battaglia, spesso attribuitagli dalle narrazioni popolari, la sua leadership e la sua influenza spirituale lo resero una delle figure centrali associate alla resistenza. La vittoria ebbe delle conseguenze, però, perché gli Stati Uniti intensificarono la loro campagna militare e Toro Seduto alla fine guidò i suoi seguaci verso nord, in Canada, piuttosto che arrendersi immediatamente, dove vissero lì per diversi anni, ma la fame si fece sempre più insopportabile con la scomparsa delle madri e dei bisonti. E nel 1881 Toro Seduto tornò negli Stati Uniti e si arrese. Eppure anche allora qualcosa dentro di lui rimase indomabile. Per un breve periodo, pensate, si era unito alla Wild West di Buffalo Bill, dove folle accorrevano per ammirare il famoso capo Lakota, il cui nome era già diventato leggenda. E dietro lo spettacolo si celava un uomo che aveva assistito alla trasformazione di un intero mondo. Toro Seduto fu ucciso nel 1890 durante un tentativo di arresto da parte della polizia dell'Agenzia per gli Affari Indiani a Standing Rock. La sua vita si concluse violentemente, ma il suo nome perdurò. Forse è per questo che Toro Seduto occupa ancora un posto così importante nella storia. E la sua storia non parla solo di guerra, sapete, parla di ciò che accade quando a un popolo viene chiesto di cedere non solo il territorio, ma anche l'identità. La memoria è un modo di intendere il mondo. Più di un secolo dopo, i venti continuano a soffiare sulle pianure del nord. I bisonti stanno tornando in alcuni di quei paesaggi e il nome di Toro Seduto è ancora pronunciato. Alcuni spiriti vengono ricordati perché hanno conquistato, altri vengono ricordati perché si sono rifiutati di scomparire. Vedete, grande, è stato un grande Toro Seduto. Ci sono storie che mi colpiscono perché dietro una decisione amministrativa riconoscono qualcosa di molto più antico. Chi ha il diritto di decidere su una terra e su ciò che quella terra custodisce?
è quello che sta accadendo agli Utu Uto, paiute di Benton tra California e Nevada. Le autorità federali avevano qualificato 624 cavalli selvaggi come eccedenti rispetto ai limiti stabiliti per la loro gestione nell'area del Montgomery Pass. I Paiute si sono opposti. Quei cavalli vivono in un paesaggio ancestrale che conserva sorgenti cerimoniali, sepolture, petroglifi, antichi sentieri e luoghi legati alla memoria del suo popolo. La tribù aveva chiesto una vera consultazione e soluzioni diverse alla rimozione di massa. Cioè, praticamente loro avevano detto che qua ci sono 624 cavalli selvaggi in più e bisogna portarli via. E poi ha fatto, pensate che i Paiute hanno fatto causa al governo degli Stati Uniti per fermare il rastrellamento. Però non ci è riuscita. Tra l'8 e il 10 luglio 461 cavalli sono stati catturati, pensate, con gli elicotteri, tra cui 83 puledri, e portati nei recinti federali. Tre animali sono stati successivamente eutanasizzati per gravi patologie croniche preesistenti, secondo quanto aveva dichiarato il Forest Service. Mentre assisteva a ciò che stava accadendo, Rola Kaut, Cultural Monitor Paiute, ha detto ai funzionari federali: questi sono i nostri cavalli, siete voi a essere a casa mia. E poi una frase ancora più difficile da dimenticare: quello che stava facendo a loro è stato fatto a noi. Forse è proprio qui il cuore di questa storia. Non sto guardando soltanto dei cavalli portati via, sto guardando ancora una volta un popolo nativo costretto a spiegare che una terra ancestrale non è soltanto uno spazio da amministrare, è memoria, relazione, appartenenza. E certe ferite, anche quando cambiano forma, continuano a somigliarsi terribilmente.

la terra non si ereditava dai padri. Quando pensiamo alla terra, spesso la immaginiamo come una proprietà, qualcosa da acquistare, vendere o lasciare in eredità. Invece per le nazioni native, invece, il rapporto è, con il territorio era profondamente diverso. La terra non era semplicemente un bene materiale, era un luogo da cui provenivano il cibo, l'acqua, le piante medicinali, gli animali e la memoria degli antenati. Era parte della vita della comunità e proprio per questo comportava responsabilità oltre ai diritti. Naturalmente ogni popolo possedeva tradizioni e forme di organizzazioni differenti. Alcune comunità coltivavano campi, altre seguivano le migrazioni stagionali, altre ancora combinavano entrambe le pratiche. Non esisteva un unico modo di vivere la terra. Ciò che accomunava molte culture native era l'idea che il territorio non appartenesse soltanto alla generazione presente e ogni decisione avrebbe avuto conseguenze anche per chi sarebbe venuto dopo. Pensate che loro avevano sempre, pensavano sempre al futuro. La terra non era un'eredità ricevuta dai padri, era un prestito ricevuto dai figli. Questa frase, che era spesso attribuita ai nativi, non può essere ricondotta con certezza a una specifica nazione o a un autore preciso. Tuttavia esprime bene un principio presente in molte tradizioni indigene: la responsabilità verso le generazioni future. Oggi parliamo spesso di sostenibilità come se fosse una scoperta moderna, eppure per molte comunità native prendersi cura della terra significava semplicemente prendersi cura della propria casa e di chi l'avrebbe abitata dopo di loro. Conoscere questa prospettiva non significava idealizzare il passato, ma ricordare che ogni civiltà lascia un'eredità, non solo attraverso ciò che costruisce, ma anche attraverso ciò che sceglie di preservare. Avete capito la loro immagine di terra, cosa che adesso noi, purtroppo. Vabbè. Nuvolo Rossa, il guerriero che vinse la sua guerra. Allora, vediamo questo messaggio qua. Buongiorno Ettore, non so se ne avete già parlato, ma le lingue e i dialetti degli indiani d'America da dove derivano? Te lo saprò dire, caro 2420, perché non ti sei firmato. Va bene.

Ma ne avevo già parlato, sai, di questo, da dove provenivano le lingue e i dialetti degli indiani. Beh, tu sai che nell'immobile tempo, no, di secoli e secoli, i nativi americani venivano dallo stretto, cioè venivano praticamente dalla Russia, dalla Mongolia, da quei paesi là, e hanno attraversato lo stretto di Bering, che allora si poteva passare, adesso si è staccato, e molte di quelle lingue provengono proprio da là, pensa un po', lingue e dialetti provengono proprio da là. Prova a immaginarti che c'erano più di 80 e distinte famiglie linguistiche che hanno portato poi a questi dialetti indiani. Pensa che sono arrivati appunto dall'Asia nord orientale, sai quanti anni fa? 15.000 anni fa. Che durante l'ultima era glaciale tra la Siberia e l'Alaska, che erano unite, e pensate che quella regione si chiamava Beringia, ecco, tanto per darti un po' di informazioni sulla tua domanda. Ci fu un tempo in cui forti sorgevano in tutte le grandi pianure e strade carrozzabili che attraversavano i territori di caccia che i nativi americani usavano da generazioni. Pensate, per molti a Washington l'espansione verso ovest era inevitabile, ma invece per Nuvola Rossa, Red Cloud, non lo era. Nuvola Rossa era un capo Glala nato intorno al 1822, divenne uno dei più formidabili leader nativi americani delle grandi pianure del XIX secolo. Molti non concordano con questa versione, specialmente nella riserva di Pine Ridge, dove c'è anche la sua tomba, è una scuola

0: dirette verso i giacimenti d'oro del Montana. E gli Stati Uniti costruirono appunto dei forti per proteggere la via. Nuna Rossa vedeva quei forti che rappresentavano non semplici edifici di legno isolati, un punto d'appoggio, ma una strada che avrebbe poi portato i carri, che avrebbero poi portato i coloni che poi che davano origine a città, e le città potevano trasformare permanentemente il territorio. Così Nuna Rossa oppose resistenza e tra il 1866 e il 1868 i guerrieri Lakota, i Cheyenne del Nord e gli Arapaho combatterono una campagna contro i forti e il traffico lungo la Bozeman Trail, e questa guerra divenne nota come la guerra di Nuna Rossa. Sì, che un po' ne avevo parlato anche prima, però fu uno dei momenti più devastanti per l'esercito statunitense. Si verificò nel dicembre del 66 quando il capitano William Fetterman e il suo comando furono distolti da Fort Phil Kearny e sconfitti dai guerrieri nativi. Ma Nuna Rossa aveva compreso qualcosa che andava oltre le singole battaglie. C'è una telefonata in arrivo. Pronto? Pronto?
1: Buongiorno, mi chiamo Sigrid.
0: Ti chiami?
1: Sigrid.
0: Sigrid, che nome strano.
1: Sigrid. Strano? Sì, sì, non è un nome italiano.
0: Ah, non sei italiana?
1: No, no, sono tedesca, ma neanche un nome tedesco, un nome svedese.
0: Allora di pure il tuo nome che è molto bello, sarà molto bello.
1: Ok, grazie. Vi chiamo perché ho una domanda. Io ho scritto un libro sull'alimentazione e un libro particolare che parla sulle forze vitali nel cibo e anche dentro delle ricette, e volevo chiedere, sarebbe per voi interessante fare una presentazione nel radio?
0: Allora, ma sì, si potrebbe fare, non c'è nessun problema. Hai carta e penna?
1: Sì.
0: Ti do il mio numero. E quando ho qualche ora in più di questa mattina ti invito a presentarlo, va bene?
1: Ok, sì sì, ok.
0: Scriviti, sì. Ettore.
1: Ettore?
0: Sì, mm-hmm. 348.
1: 348.
0: 85.
1: 85.
0: 73.
1: 73.
0: 609.
1: 609.
0: Sì. Ecco, tu mi mandi WhatsApp col tuo numero e io, okay. Io quando ho disponibilità di orario ti invito a presentarlo. Okay.
1: Sì, sì, sì. E serve mandarti un PDF del libro o qualcosa per vederlo prima?
0: Allora, non puoi venire sabato 19 qua in radio e così ne parliamo?
1: No, sì, sì, volevo chiedere anche se posso venire. Il 19? Questo sabato?
0: Sì.
1: Sì, ho proprio tempo, il libro esce venerdì e volevo andare a Bassano e Vicenza e così potrei passare da voi.
0: Però sappi che mi trovi dalle 14 alle 18.
1: 14 alle 18. Voi avete anche questo mercato questo sabato?
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Ah, ok, questo volevo anche chiedere.
0: C'è il gas Padova, esatto.
1: Ok, sì, ok. Poi sì, vengo molto volentieri. E dove devo andare? Dove vi trovo?
0: Allora.

0: Scrivi via Antoniana, Antoniana 66,
1: Via Antonia
0: Toniana, Antoniana
1: 60.
0: 66, Campo d'Arzego.
1: Campo
0: Campo d'Arzego. Campo, tutto
1: Arcego.
0: attaccato, Campo d'Arzego. È sulla strada che da
1: Arcego.
0: Cadone poi va su a Campo San Piero. È l'ex strada del Santo. O è la strada del Santo, anzi, è la strada del Santo. La famosa strada del Santo, perché l'altra è la 308.
1: Ok, lo trovo sicuramente.
0: Va bene,
1: Ma
0: vai, sì, la
1: va
0: programmi e magari chiedi di me, mi trovi, va bene?
1: bene, ok, tante grazie.
0: Niente?
1: E poi ci vediamo sabato.
0: D'accordo,
1: Ok,
0: salve, salve. Queste sono le belle della diretta. Allora, vediamo qua. Buongiorno Ether, grazie a lei Radio Gamma 5, vorrei poter consigliare di vestire per poi sembrare di stilarlo inattivi, Nicola. Caro Nicola, io sì, io ti ringrazio tanto di questa tua donazione, però devi sapere che purtroppo nel mio valigione più di 23 kg non posso mettere e in verità c'è stata molta gente che mi ha portato ma belle cose, sai, che io ho già donato in parte. Adesso probabilmente andrò su a gennaio perché sto raccogliendo dei soldi poi da portare là. Ma caro Nicola, io preferirei soldi piuttosto che vestitini, perché ne ho abbastanza, ecco, magari un altro anno. Però i soldi, sai, se riesco a fare qualcosa più di 1.000 euro, poi li trasformo tutti in cibo. Comunque, grazie per il pensiero. Fabio mi scrive: ciao, l'arroganza statunitense dimostra ancora oggi la distruzione del concetto di civiltà. Basta vedere come si sono ridotte le città in USA piene di zombie per le strade, dimostrazione emblematica di una gestione fallimentare, ignorante, incompetente e mafiosa. Certamente sì, caro Fabio. E guarda, con tutta la problematica che hanno dentro le riserve, mi viene da dire che sono più intelligenti i nativi, perché le loro cose se le gestiscono all'interno delle riserve e le fanno pochissimo a vedere, perché hanno imparato che è dall'umiltà che loro traggono l'intelligenza, hai capito? E così difficilmente tu riesci a capire nella loro povertà come si muovono. Comunque, hai toccato proprio un punto in cui qualcuno là in alto in America si deve vergognare. Radio Cooperativa giunta al fallimento, perché non la comprate voi a prezzi stracciati? Che bella domanda. Non ti sei firmato, caro mio. Il problema, sai, che sono sempre i soldi. Guarda che noi qua facciamo salti mortali per farvi avere a voi le notizie. E siamo anche fortunati che ci sono delle persone che ci fanno delle donazioni. E poi con tutte le nostre iniziative, un po' le lotterie, un po' tutto quello che gira intorno a Radio Gamma 5 che ci fa sopravvivere, ma potrebbe essere una cosa da girare alla nostra presidente, ma credimi, non credo che siamo competitivi per comprare un'altra radio. Te lo dico io, cioè te lo dico così, ma non ne sono certo, magari per avere qualche frequenza in più, ecco, potrebbe essere questa. Va bene. Allora.

Allora, guardare l'eclissi del sole è fortemente sconsigliato. Rudolf Steiner parla di queste eclissi solari quando la luna oscura il sole proiettando un cono d'ombra sulla Terra. Quest'ombra crea una sorta di imbuto che permette alle forze oscure e distruttive della Terra di essere rilasciate nel cosmo senza che la forza del sole possa frenarle. L'eclisse funge quindi da valvola di sfogo per le forze astrali distruttive accumulate dagli esseri umani e da altre entità distruttive, permettendo loro di lasciare la Terra. Steiner la paragona a una valvola di sfiato che rilascia la pressione accumulata. In quanto esseri umani sulla Terra che siano sensibili a questo fenomeno, potremmo forse sperimentare un'ondata di forze maligne e distruttive che si sprigionano dalla Terra per poi essere trasfuse nel cosmo. Per un motivo per cui i popoli antichi temevano profondamente queste eclissi solari, quando il sole, fonte di vita, si oscurava e le forze del male si scatenavano nei cieli. Questo oscuramento, secondo Rudolf Steiner, permette il rilascio di forze lucifere negli spazi cosmici, dove possono produrre altre catastrofi. Per molte comunità dei nativi, gli animali erano parte integrante dell'equilibrio della natura. Osservare i movimenti, le abitudini e il comportamento aiutava a comprendere i cambiamenti del territorio, l'arrivo delle stagioni e i ritmi della vita. Anche noi possiamo imparare qualcosa dalla natura. Pensate, ascoltate bene. La pazienza del cervo, la perseveranza del castoro, la forza del bisonte e l'adattabilità del lupo. Ogni essere vivente segue la propria natura senza cercare di essere diverso da ciò che è. Forse è questa una delle lezioni più profonde. Non confrontarci continuamente con gli altri per diventare la migliore versione di noi stessi. Perché la natura non crea copie, crea esseri unici. E per molte comunità native del Nord America la natura non era considerata una risorsa da sfruttare senza limiti, ma un dono da accogliere con rispetto. Ogni raccolto, ogni sorgente, ogni stagione ricordava quanto la vita dipendesse da un equilibrio fragile e prezioso. Anche oggi siamo spesso concentrati su ciò che ci manca. Inseguiamo i nostri obiettivi, nuovi desideri, nuovi traguardi. E dimentichiamo di guardare ciò che già abbiamo. Il cielo che cambia colore ogni mattina, l'abbraccio di una persona cara, il tempo condiviso con chi amiamo. La gratitudine non rallenta il cammino, lo rende più consapevole, perché chi sa apprezzare il presente costruisce il futuro con cuore più sereno. Per molte comunità dei nativi la fiducia si costruiva giorno dopo giorno. La parola dava
la parola data aveva un valore profondo, perché la comunità dipendeva dalla collaborazione, dal rispetto reciproco e dalla responsabilità di ciascuno. Oggi viviamo circondati da promesse, parole che si rincorrono, impegni che spesso vengono dimenticati, eppure la fiducia continua a nascere nello stesso modo, da ciò che facciamo, non da ciò che diciamo. Ogni gesto coerente rafforza un legame, ogni promessa mantenuta costruisce rispetto, perché la credibilità non si conquista con grandi discorsi, si costruisce ogni giorno con piccoli gesti che confermano le nostre parole. E per molte comunità dei nativi osservare il susseguirsi delle stagioni significava prepararsi al cambiamento. Ogni periodo dell'anno aveva il suo tempo, il suo lavoro, i suoi insegnamenti. Anche nella nostra vita vorremmo spesso che tutto accadesse subito. Cerchiamo risultati immediati, ci scoraggiamo quando qualcosa richiede tempo, eppure la natura ci mostra ogni giorno una semplice verità: il seme non diventa albero in una notte, il fiume si modella la roccia con pazienza, l'alba arriva sempre ma mai in anticipo. Forse la vera forza non consiste nell'accelerare il tempo, consiste nel crescere con costanza, rispettando il ritmo della vita, perché ogni stagione prepara quella successiva. E per molte comunità native vivere significava cercare l'equilibrio. Ogni scelta aveva conseguenze sulla comunità, sulla natura e sulle generazioni future. Per questo il rispetto, la misura, la responsabilità erano parte della vita quotidiana. Anche oggi siamo spesso spinti verso gli eccessi. Vi ricordate questa cosa? Ricordatevi la velocità, corri, corri, corri, mamma mia, e poi vai a sbattere. Più risultati, oh, sono il più bravo, vendo, vendo, vendo. Più cose, compro, compro, guarda quante cose. Ma la natura segue una strada diversa, cari miei. Il fiume non corre inutilmente, l'albero cresce senza fretta e le stagioni si alternano con armonia. E forse la vera serenità non consiste nell'avere di più. Forse la vera serenità non consiste nell'avere di più. Consiste nel riconoscere ciò che conta davvero, perché una vita in equilibrio è una vita vissuta con maggiore libertà.

Eccomi qua. Non capisco, Renata mi ha mandato un WhatsApp alle 9.53, Renata e Vicenza, come per farmi dire sono presente. Grazie Renata da Vicenza. Manca poco alle 10, poi ci sarà la pubblicità, poi avrò un ospite graditissimo che magari neanche lo conoscete, ma chissà, adesso sarà una sorpresa. E dunque, però io resterò qua a farvi compagnia insieme con questo ospite, affronteremo temi, penso divagheremo un po' su tutto quel mondo attuale, la radio, tutte quelle belle cose, insomma i gas, tutte le iniziative della radio. Ecco, affronteremo così tutti questi temi un po' diversi in modo da potervi tenere compagnia fino alle ore 12 e poi non so se c'è il dottor Rossaro oppure Gennaro Muscari, non lo so, poi vedremo. Il bello di questa radio è appunto questo, che vi porta comunque sempre delle novità e delle sorprese. Vi aspetto tutti sabato 19, che c'è il Gas Padova. Dunque, il nostro vero scopo nell'esistenza è come essere fisici qui su Madre Terra, è quello di far evolvere la nostra anima attraverso le esperienze uniche che ognuno di noi riceve. Ogni persona e ogni cambiamento che entra nella nostra vita fa parte del destino della nostra anima, perché attraverso il dolore e la perdita o l'amore e la compassione la nostra anima impara e si evolve. È bellissima questa frase, no? Ogni persona e ogni cambiamento che entra nella nostra vita fa parte del destino della nostra anima, perché attraverso il dolore e la perdita o l'amore e la compassione la nostra anima impara e si evolve. Fate vostre queste parole, ricordatele. Non importa se si è ricchi, famosi, di successo, indigenti, poveri o senza tetto, da ognuno di loro si possono imparare lezioni uniche. Ricordate, non ci sono vittime in questa realtà, perché la sofferenza non avrà più alcun significato quando sarà giunto il momento che la nostra anima di trapassare da questa realtà a un'altra. Tutto un processo di apprendimento, ma nonostante ciò l'evoluzione più grande e rapida per la nostra anima deriva dalle esperienze più tossiche che attraverseremo nella vita. Quando finalmente comprenderemo che questo è lo scopo della vita, considereremo le sfide come un'opportunità di crescita, quindi non preoccupatevi quando la tossicità entra nella vostra vita, ma trasformatela per far evolvere la vostra anima. E con questo vi saluto, e adesso dopo la pubblicità avrò questo ospite meraviglioso che resteremo insieme per altre due ore, dove impazzeremo in svariate novità culturali del giorno, della notte, insomma un tutto e di più. Mitakuye Waisin, poi noi ci vedremo mercoledì 23 con un graditissimo ospite.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
3: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
4: Chris Mara.
5: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Vallorca.
6: Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
2: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorca.
7: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
4: Cosa ben così.
3: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
4: È nostro Leon.
5: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
4: Per info e prenotazioni
8: 3
9: 2 9
8: 0 0
9: 3
8: 8
9: 9
2: 8
10: 8.
7: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
2: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con...

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
4: 8 PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Buongiorno, buongiorno, buongiorno le amiche e gli amici all'ascolto, buon mercoledì, oggi ne abbiamo esattamente 16, buongiorno a tutti e bentrovati ai microfoni di Radio Gamma 5 dopo la trasmissione di Ettore. Scusami un attimo, no, vabbè, allora. Partiamo con le iniziative della radio come sempre. Allora, 5 per 1000, possibile quest'anno versare da parte vostra il 5 per 1000 a Radio Gamma 5? Il 5 per 1000 è uno strumento totalmente gratuito e non comporta alcun costo. Il vostro aiuto è per noi linfa vitale, il vostro sostegno è per noi di importanza solare, il vostro contributo è radiofonico amore che ci lega, ma soprattutto il vostro aiuto è sinonimo di si resiste insieme. Per la vostra dichiarazione dei redditi, i numeri da mettersi nero su bianco sono i seguenti: codice fiscale 01 5980 90288. Lo ripeto, il codice fiscale, allora 01 5980 90288. Grazie a tutti da Radio Gamma 5 per 1000 volte. Poi sostieni la radio. Per sostenere la cooperativa Gamma 5 potete effettuare un versamento sul conto corrente postale 25 38 64 59 oppure tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego e l'IBAN lo trovate nel nostro sito, oppure ancora portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Poi, settembre, eccoci, si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del gas di Padova. Sabato 19 settembre ci ritroveremo dalle ore 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci e fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C, la Cais, miele, propoli del nostro apicoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo. Per info 339 4693 666. Poi Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont, genocidio dei poveri. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna, poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda. Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia. Ore 13 pranzo tutti assieme di fronte alla falesia di Erto, organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera. Grazie a chi porterà un dolce da condividersi. Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso con sosta e degustazione al negozietto di Teresa. Passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC. Da brividi, ragazzi. Per info e prenotazioni 329-0038-988. PS, per chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla Coop di Castelfranco Veneto. Arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le auto. Poi, domenica 27 settembre, nel sospiro della foresta del Consiglio con Chris Mara, torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo alle ore 10 presso il rifugio alpino di Casa Vallorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide. Ore 13 pranzo al sacco presso Casa Vallorc. Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc, nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci, respirazione e Qigong per la salute e il riequilibrio. Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate. Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5. Grazie. Per le prenotazioni 329-0038-988. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio di Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Il numero di Franca è 349-0946-001. Poi vediamo. Allora qui, Radio Gamma 5, super giornata, domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio, festa dei gas. Da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida. Usa il Serveo, basta spinzare il careo o farsi spinzare dal careo. Per la serie compra sano, compra beo, non cascare nel traneo. E lo faremo a tutto gas, grigliata antisistema, e alla griglia la meglio Fabio Band. Il menù prevede salsiccia e coscia di pollo completa e poi pancetta e polenta, insalata e fagioli, dolci, acqua, grazie, insalata e fagioli. Dolci, acqua, vino e caffè, tutto a euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per info e prenotazioni 329-0038-988. Allora, poi vediamo. L'energia che non ti aspetti, acqua, infrarossi, nuova energia. Sabato 10 ottobre, ore 17:19:30, un'occasione per conoscere da vicino Oxy, una tecnologia innovativa in grado di estrarre corrente elettrica dall'acqua esposta all'onnipresente radiazione infrarossa e comprenderne il principio scientifico e le sue possibili applicazioni future, con Roberto Germano, CTO e cofondatore Oxy, presso Casa Insieme, via Braghettone 20, Atiene, Vicenza. Contributo liberale euro 10. Info e prenotazioni 333-238-2403. Allora, info e prenotazioni 333-238-2403. AF Energia sospendono la visione delle bollette di luce e gas per i mesi di luglio-agosto. Potete ritrovare in sede radio, li potete ritrovare in sede radio a partire dall'ultimo giovedì di settembre. Grazie a tutti. Ecco, allora, fino all'ultimo giovedì di settembre, poi avremo anche ospiti e avremo anche in radio AF Energia. Poi, azienda specializzata nel settore edile e nella progettazione e realizzazione di arredi su misura, per apertura nuova falegnameria Maserà di Padova, cerca personale da inserire nel reparto produttivo, nello specifico falegname con esperienza e padronanza nell'utilizzo dei principali macchinari per la lavorazione del legno, quali squadratrici, bordatrici, carteggiatrici e impianti CNC con ottime capacità di lettura del disegno tecnico, falegname operaio per assemblaggio di mobili e arredo in generale. Per le candidature Sonia 392-52-85066. Allora, il numero di Sonia è 392-52-85066. Poi, anche quest'anno il comune di Campodarsego aderisce all'iniziativa Alberi in pianura. Ogni nucleo familiare può richiedere fino a 10 alberelli e arbusti autoctoni. Prenotazioni entro il 30 settembre 2026. Tutte le informazioni e le modalità di prenotazione sono disponibili sul sito del Comune di Campodarsego, Comune di Campodarsego. Per informazioni, ufficio ambiente 049 92 99 845, 049 92 99 845. Cerco appartamentino o casetta, anche se un po' vecchia, in affitto per fine locazione a settembre. Sono un pensionato e persona onesta. Ringrazio infinitamente, se qualcuno può darmi una mano, chiamare Alfonso al 349 58 55 160. Ripeto il numero di Alfonso: 349 58 55 160. Poi, sempre un altro, cerco lavoro, cerco lavoratori. Affermato laboratorio artigiano di manifattura artistica di metalli nobili, cerca persone per assunzione presso la propria sede di Albignasego. Il profilo ricercato è possibilmente giovane, che apprezza il lavoro manuale e creativo, disponibile per un percorso di apprendimento che lo condurrà a diventare maestro artigiano in una realtà familiare a misura d'uomo. Il telefono è 049 7102 04, chiedere di Enrico o Paolo. E con questo dichiaro chiusi i giochi.
1: Ecco, ritorniamo in diretta.
0: Ricordo adesso un attimo, mi è arrivata prima stamattina una notizia dalla Tiziana, che leggo a tutti gli amici di Radio Gamma 5. Allora, stanotte è mancata scusatemi, è mancata la Marina, la moglie di Aristide, in maniera abbastanza improvvisa. Aveva qualche piccolo attacco, ma di recente, una cosa recentissima, e purtroppo ci ha lasciati. Ricordo che Marina e Aristide sono le persone che hanno dato una grande mano alla Radio Gamma 5, nel periodo in cui avevamo deciso di mettere le inferriate, cancelli, tutto quello che riguarda la sicurezza della radio, nonché quei bei pannelli con il disegno del cane mitico di Radio Gamma 5. Sono sempre stati anche presenti alle nostre iniziative e li ringrazieremo sempre, sempre, comunque, di cuore. E mi dispiace per Marina, perché ci mancherà molto, e mando un abbraccio fortissimo ad Aristide, e gli siamo vicini come radio in questo periodo, anche se penso che giustamente in questo momento non ci starà ascoltando. Aristide, ti mandiamo un abbraccio forte da tutti noi, e un ricordo speciale anche per la tua cara Marina, e grazie di cuore per tutto quello che avete fatto per noi. Ecco, e questa era una cosa che volevo comunicare agli ascoltatori di Radio Gamma 5, e comunque saremo più precisi per quanto riguarda funerale o altre cose. Ecco, detto questo, continuiamo la nostra trasmissione, perché stamattina il nostro Simone aveva un altro impegno, per cui andremo avanti fino a mezzogiorno con
1: noi. Cara Lili, io mi associo, non mi ricordo questa figura,
2: sì,
1: ma
2: no, anche il pranzo, la grigliata dei gas dell'anno scorso.
1: Ah, ecco, vedi.
2: Sì.
1: Vedi, queste figure che hanno collaborato con la nostra radio, che si sono dati da fare, meritano queste citazioni, perché è importante, sapete, noi abbiamo veramente bisogno di persone che qua ci diano una mano per condurre, per i volontari. Ecco, e quando senti queste notizie proprio ci lasciano sempre basiti e a malincuore. Mi associo alle condoglianze per la famiglia di Aristide, e mi dispiace immensamente per si chiama
0: Marina. Per mandare un pensiero, ecco, qui da questi microfoni, pensavo di dedicare loro una canzone in questo momento, e sempre con un abbraccio e con un pensiero speciale.

0: E scusatemi, ci siamo sentiti un attimo questa canzone di Franco Battiato.
1: Guarda, mi sono preso nota di due frasi di questa canzone che mi ha veramente lasciato, sai, che sono queste canzoni che vorresti abbracciare in un certo momento tutte le persone, no? Che queste persone che parlano del bene e dell'amore, queste tre parole sono: cerco una terra senza confine. E io questa parola la assoggetto molto ai temi che io tratto, no? Quella dei nativi americani, i poverini, che loro gli hanno tolto la terra e loro non avevano confini, hai capito?
0: Certamente.
1: E guarda caso, Battiato proprio affronta questo tema che è molto interessante, no? Avere una terra senza confini dove tutti possono girare, cioè dove c'è una libertà, ecco, sia per poi interagire con tutti i popoli, con tutte le persone. E invece così siamo prigionieri a parte della lingua, ma anche dal denaro, hai capito? A parte che adesso ci hanno, secondo me, dal mio punto di vista, andavamo molto meglio con la lira che con l'euro, no?
0: Vabbè, questo poco ma sicuro. Daniele, ti piace Franco Battiato?
2: Sì, grande.
0: Ecco, bene, bene,
1: Insomma,
0: bene.
1: Franco Battiato è un poeta come il De André, come anche quello che mette la sigla sempre, il nostro caro Luca, no?
0: Ah, sì, Rino Gaetano.
1: Rino Gaetano, sono.
0: Adesso, Daniele, se ti puoi avvicinare al microfono, te l'ho aperto. No, mi aiuto. Va bene, comunque dopo ne parliamo un attimo. Senti, io.

fa avevo sentito lei che ogni tanto va ad aiutare i poveri in America. L'isola, appunto, vorrei approfondire per poter fare qualcosa anch'io. Allora, caro Fabio, io non ho nessun problema di darti anche il mio numero in diretta, non so se sei in diretta, però è il 348 85 73 609. Eventualmente vediamo se io vedo il tuo numero, ma qua non lo vedo il tuo numero. Comunque, hai capito, 348 85 73 609. Mattia Barbirato manda un messaggio, ma io questi messaggi non li faccio sentire. Ciao Lili, buongiorno e buona trasmissione, un abbraccio. Questo è stato Andrea Sceriffo. Grazie Sceriffo. Adesso la Lili è uscita un attimo a parlare con un signore e dopodiché, ma comunque il messaggio lo vedrà anche lei. Bene, allora avete capito, siamo vedovi, uso questo termine di Simone perché ha voluto prendersi un giorno di libertà e adesso restiamo noi fino alle ore 12 a tenervi compagnia e magari poi svariamo su svariati temi. Ecco, magari anche voi che siete a casa potete telefonare al 049 700 700 oppure potete mandare SMS o WhatsApp al 334 7102 672 in modo che possiamo interagire insieme. Allora, che vi posso dire ancora? Che allora, ho reso felice il mio cuore. Io quando leggo queste cose c'è sempre qualcosa che mi tiene legato a questo mondo, no? La mia famiglia, dice, apparteneva a due clan diversi da parte di mio padre. Ma che cavolo, per fortuna ho messo in silenzioso. Ma questi call center che rompono, 02, fai conto. Allora, la mia famiglia apparteneva a due clan diversi. Da parte di mio padre ero collegato al clan dell'orso, perché un po' queste erano le denominazioni che loro si davano, e da parte di mia madre a quella del vento. Così posso affermare che l'orso è mio padre, il vento mia madre. La storia di questi due clan mi è stata raccontata da mio padre. Una nebbia molto fitta aveva coperto le terre della nostra gente nel sud del continente per molti e molti giorni. La nebbia era così spessa che era impossibile vedere anche la propria mano, pensate, e la nostra gente non sapeva cosa fare. Tutti cominciarono a raggrupparsi, persino gli animali si unirono alla nostra gente. La nebbia durò per parecchi giorni, finché un forte vento giunto da est la spazzò via. Quando la nebbia scomparve, un gruppo di uomini aveva con sé un orso, un altro un cervo, un altro un alligatore. Da quel momento i vari gruppi di uomini vennero conosciuti col nome dell'animale che avevano trovato rifugio presso di loro. Clan dell'orso, clan del cervo, clan dell'alligatore, clan dell'uccello e così via. Il gruppo che si trovava nella parte più orientale del territorio non aveva alcun animale, ma proprio dalla sua parte era giunto il vento che aveva spazzato via la neve. Per questo prese il nome di clan del vento. La cosa che più mi ha incuriosito era il fatto che nella nostra tribù esistesse anche il clan della tigre. E una volta chiesi agli anziani: da che parte è sbucata fuori una tigre? Come facciamo ad avere un clan della tigre? E nessuno seppe darmi una risposta convincente. L'unica cosa che facevano era indicare il nord-ovest e dire: noi siamo venuti da quella

direzione. Probabilmente la mia tribù, i Muscogee, ricordate questo nome, i Muscogee, erano arrivati in America migrando dalla Siberia e attraversato lo stretto di Bering. Secondo i nostri anziani, abbiamo attraversato la spina dorsale dell'universo, cioè le montagne rocciose. Quando che prima quel signore che mi aveva scritto che voleva sapere da dove provenivano i dialetti delle tribù, ecco che vedi che anche qua viene ricordato questo episodio. E abbiamo continuato a camminare in quella direzione del sud-est finché non abbiamo raggiunto l'oceano, e qui i vecchi uomini in medicina hanno iniziato a immergersi nell'acqua. Che cosa abbiamo fatto sott'acqua? Non saprei dirlo, ma quando risalirono dissero: guideremo la nostra gente nell'entroterra e la faremo stabilire vicino ai corsi d'acqua, come che è di consueto, perché loro fanno i loro villaggi, i loro accampamenti vicino ai corsi d'acqua, perché la medicina che useremo cresce proprio là. Condussero quindi la nostra gente nell'entroterra e un punto che oggi si trova tra la Georgia e l'Alabama, e fu lì che ci stabilimmo. Ho letto da qualche parte che in Siberia ci sono le tigri, sì, le famose tigri siberiane. Se la nostra gente viene da lì, ecco trovata la spiegazione dell'esistenza del clan della tigre. Ah, e ora dice: mi sento meglio. Il clan del vento è il clan degli oratori che vi appartiene, possiede meravigliose e poetiche maniere per descrivere la più piccola cosa ed è capace di creare immagini con le parole. Per esempio, non direbbe mai: sono contento di essere venuto. È troppo semplice. Lo stesso concetto espresso dagli uomini del vento. Grazie Fabio. Suona in questo modo: venendo qui ho reso felice il mio cuore. Ricordo un anziano che durante una riunione tribale parlava di se stesso. Era il capo di uno dei nostri villaggi e quella sera da noi era venuta molta gente per celebrare una grande danza sul nostro terreno cerimoniale. Il suo portavoce si sedette alla sua sinistra e l'anziano gli spiegò in che modo esprimere ciò che lui aveva nel cuore. Il portavoce si alzò e disse: ecco che cosa mi è stato detto di dirvi. Vicino a me sta seduto il nostro capo e ricorda tutte le riunioni tribali a cui ha assistito nel corso degli anni. Un tempo lui poteva parlare con gli anziani e le cose andavano bene, ma essi ormai se ne sono andati via uno a uno e oggi egli è avvolto nel manto della solitudine. La nostra venuta ha aperto quel manto e le sue braccia si stringono intorno a voi per la gratitudine, perché avete ridato ancora vita a questo luogo. Sentire le nostre risa, le vostre voci e i bambini che giocano è qualcosa che riempie di cuore il cuore di gioia. Questo è esattamente il motivo per cui queste cerimonie vennero istituite, per farci crescere, aiutarci un l'altro e costruire un futuro per i nostri figli. Oggi egli dice: il mio cuore è colmo di gioia perché avete fatto un modo di riempire gli spazi vuoti. Questo era il modo di parlare del clan del vento. E questo, cari miei, questo piccolo esempio, no, che gli anziani nativi fanno, è come che è molto importante questo, quello che vi sto dicendo. Se abbiamo un nonno, una nonna, dei parenti, degli amici che sono in una casa di riposo, è molto importante andargli a portare una parola di sollievo, una carezza, andare, capite? Perché loro, vedendovi, stanno bene.
È come sentire, no? Come dicono qua, sentire le vostre voci, le vostre risate. Questo mi fa aprire il cuore. Dunque, cari miei, non dimentichiamoci mai di andare a trovare chi è in questi posti o all'ospedale oppure anche in una casa di riposo. Vedete, loro nel loro piccolo, nel loro modo di pensare, ci danno modo a noi, no, di portarci degli esempi che ci aiutano, ci fanno aiutare, ci fanno crescere, invece che restare comunque sempre chiusi nelle case in senso egoistico. Bene. Abbracciato a un albero, questo calza a pennello, perché il giorno 27, quando saremo su nel Consiglio, ci fa ricordare quando Cristina abbracciava gli alberi. E infatti abbracciato un albero è un sistema, pensate, di addestramento che usano i nostri anziani, che non ha niente da che vedere con gli insegnamenti magari olistici, no, che ci sono. E poi non ci sono libri di testo che ci danno risposte a queste domande, perché sono gli anziani che non danno spiegazioni su questo, e quindi dobbiamo immaginare una risposta da soli, in modo da non importunarli poi con le nostre domande. Accettiamo il fatto che ogni cosa che dicono e fanno esiste perché ha uno scopo. Non porre domande ai nostri maestri, ai nostri nonni, fa parte del rispetto che proviamo per loro. E infatti poi c'è tutta una serie di storie, no, che c'è un certo Dave Lewis che ci insegna che digiunare fa molto bene al corpo, e perché fa sì che il nostro stomaco possa riposare, possa riprendere poi a lavorare. Un po' fa bene anche per chi ha accumulato del grasso, e questi sono degli insegnamenti che i nativi ci danno. Ci insegnano che bisogna perlomeno fare 2 chilometri al giorno. Infatti sto traendo spunto, no, da un libro che è molto bello, questo libro che si chiama Anche gli alberi parlano. Dunque, volevo dirgli che quando tornava a casa, sì, mi ha portato un po' fuori luogo, perché va su temi che, vabbè, insomma, e uno dei passi più difficili del mio addestramento è stato imparare a osservare senza giudicare e senza essere coinvolto emotivamente. È proprio questo il modo in cui possiamo utilizzare il nostro potere per aiutare veramente la gente. Sì, bene, allora.

Il sudore medicina. Tanto, tanto, tanto tempo fa la malattia raggiunse il primo popolo. Allora il mondo soffrì siccità, incendi, tornadi, terremoti, uragani, eruzioni vulcaniche, inondazioni devastarono la terra. A questo seguirono la pestilenza, la povertà, la malattia, la paura e il malessere, tutte cose che tutte le cose cominciarono a morire in gran numero. Venne deciso di tenere consiglio per discutere il problema e se vennero da tutte le direzioni: il popolo animale, il popolo degli uccelli, il popolo dei pesci, dei serpenti, il popolo degli insetti, delle piante, degli alberi, delle rocce e persino il popolo degli umani. Per 4 giorni digiunarono, pregarono, meditarono e cercarono di avere visioni e di essere guidate con l'ardente desiderio di contribuire a risolvere la situazione in qualche modo per mezzo della loro conoscenza, del loro potere e della loro medicina. L'aquila entrò con una raffica di vento del nord e disse: ho portato il primo potere della creazione. Il picchio nordamericano entrò da est e disse: ho portato il fuoco, il secondo potere della creazione per una cerimonia sacra. E dalle piume della coda sprizzarono scintille rosse fino al centro del cerchio del consiglio. Aspetta, disse un albero di cedro verde, giungendo dal sud, i miei parenti e io abbiamo portato il cibo per il fuoco sacro. Prendete, prendete questi miei rami secchi e del tabacco della mia sorellina pianta, che è qui con me. Con il tempo il fuoco cominciò a crescere, danzava col vento mentre la gente cantava e ben presto diventò troppo forte e cominciarono a preoccuparsi. Allora il corvo giunse volando da ovest e portava un cesto fatto di radice di salice e lavorato in modo da tenere l'acqua. Qui, disse, ho portato l'acqua e pietre. Forse possiamo circondare il fuoco e usare l'acqua per tenerlo sotto controllo. E il corvo cercò di costruire un muricciolo intorno al fuoco con le pietre e riuscì a contenerlo, ma faceva così caldo che il corvo si bruciò tutto e diventò nero. Mentre cercava di allontanarsi dalle fiamme, inciampò, cade sopra il cesto che in quel modo tutta l'acqua si riversò sul sacro fuoco, tutto intorno si sparse il vapore. Il corvo lanciò un stridolo grido di aiuto e da allora non riuscì più a cantare. Presto, disse il grizzly, copritelo con le vostre pelli. Allora l'alce, il cervo e gli altri grandi animali donarono le loro pelli come coperta protettiva. Erano tutti così felici che ricominciarono a cantare e a danzare. In tal modo diettero al corvo il sostegno di tutta la comunità che affrontava il suo problema. Quando tutto era finito, il corvo stava sudando, le privazioni e la sofferenza gli diedero una visione. Ecco cosa useremo per salvarci, disse il grande spirito. Mi ha detto che dovremmo chiamare questa cosa una capanna di esudazione, una capanna del sudore, che sarà sacra per tutto il nostro popolo. Pensate, quale fantasia ha cercato quest'uomo di medicina per dare un senso alla capanna del sudore, chiamata anche Inipi. E fu così che il corvo divenne un grande dottore, ma come cantante non è più un granché. Avete capito come è nata la capanna del sudore secondo la leggenda dei nativi americani? Benissimo, cari miei. Signore, allora. Sì. Allora, c'era uno che mi aveva chiesto sabato questa lettera che una donna di Cuba aveva denunciato un crimine che nessuno voleva vedere. Dunque, se
sabato lui viene qua, io questa lettera gliela dono molto volentieri, però la voglio leggere ancora, che è una lettera aperta al mondo. Da Cuba una donna denuncia il crimine che nessuno vuole vedere. All'umanità intera, alle madri del mondo, ai medici senza frontiere, ai giornalisti con dignità, pensate, quelli che hanno solo dignità, ai governi che credono ancora nella giustizia, ma ce ne sono. Il mio nome è come quello di milioni di altre persone, non ho cognomi famosi né cariche importanti. Sono una cubana comune, una figlia, una sorella, una patriota. E scrivo questo con l'anima straziata e le mani tremanti, perché quello che oggi vive il mio popolo non è una crisi, è un omicidio lento, calcolato, freddamente eseguito da Washington, e il mondo guarda dall'altra parte. Denuncia per i miei nonni, denuncio che a Cuba ci sono anziani che muoiono prematuramente perché il blocco impedisce l'arrivo di farmaci per il cuore, la pressione e il diabete. Non è una questione di mancanza di risorse, è un divieto deliberato. Le aziende che vogliono vendere a Cuba vengono multate, perseguitate, minacciate, e i loro governi tacciono. E nel frattempo un nonno cubano stringe il petto e aspetta. La morte non avvisa, il blocco sì. Denuncia per i miei bambini, denuncio che a Cuba ci sono incubatrici che hanno dovuto essere spente per mancanza di carburante, sentite, che ci sono neonati che lottano per la vita mentre il governo degli Stati Uniti decide quali paesi possono venderci petrolio e quali no, che ci sono madri cubane che hanno visto mettere in pericolo la vita dei loro figli perché un ordine firmato in un ufficio di Washington vale più del pianto di un bambino a 90 miglia dalle sue coste. Dov'è la comunità internazionale? Punto di domanda. Dove sono le organizzazioni che difendono tanto l'infanzia? Punto di domanda. O forse i bambini cubani non meritano di vivere? Punto di domanda. Denuncia per la fame intenzionale. Denuncio che il blocco è fame programmata. Non è che manchi il cibo perché sì, è che ci impediscono di comprarlo e che le navi con i generi alimentari vengono perseguitate e che le transazioni bancarie vengono bloccate e che le aziende che ci vendono cereali, pollo, latte vengono sanzionate. La fame a Cuba non è un incidente, è una politica di Stato del governo degli Stati Uniti, affinata nel corso di 60 anni, aggiornata da ogni amministrazione, inasprita da Donald Trump e attuata con ferocia da Marco Rubio. Loro la chiamano pressione economica, io la chiamo terrorismo della fame. Denuncia dei miei medici, denuncio che i nostri medici, gli stessi che hanno salvato vite umane durante la pandemia mentre il mondo intero crollava, oggi non hanno siringhe, né anestesia, né apparecchiature a raggi X. Non perché non sappiamo produrli, non perché non abbiamo talento, ma perché il blocco ci impedisce di accedere alle forniture, ai ricambi, alla tecnologia. I nostri scienziati hanno creato 5 vaccini contro il Covid-19, 5 senza l'aiuto di nessuno, contro venti e maree, contro il blocco e le menzogne, eppure l'impero ci punisce di averlo realizzato. Al mondo dico: Cuba non chiede l'elemosina, Cuba non chiede soldati, Cuba non chiede che ci ammiate, Cuba chiede giustizia, niente di più, niente di meno.
Vi chiedo di smettere di normalizzare la sofferenza del mio popolo, vi chiedo di chiamare il blocco con il suo nome, crimine contro l'umanità. Vi chiedo di non lasciarvi ingannare dalla favola del dialogo, della democrazia, mentre ci strangolo. Non vogliamo carità, vogliamo che ci lasciano vivere. Ai governi complici che tacciono, la storia vi presenterà il conto. Ai media che mentono, la verità trova sempre una via d'uscita. Ai carnefici che firmano sanzioni contro il popolo cubano, non dimentica e non perdona. A coloro che hanno ancora umanità nel cuore, guardate Cuba, guardate cosa le stanno facendo, e chiedeteci da quale parte della storia voglio stare. E da questa piccola isola con popolo gigante, una cubana comune che si rifiuta di arrendersi in CAI Romani. Questa è la lettera che questa grande donna ha fatto, una denuncia sul crimine che nessuno vuole vedere. E chi volesse questa lettera, io sabato ci sono, gliela faccio avere, perché è molto importante questa lettera. Scritta da una cubana. Ecco, scusate la mia emozione, ma di fronte a queste sofferenze, che io le ho vissute anche nelle riserve indiane, non posso non emozionarmi. Non chiedo di scusarmi, ma spero che voi mi capiate cosa è importante per me queste cose. Ecco, per questo ho voluto rileggere questa lettera, che secondo me ha un valore sentimentale molto forte, perché non si può lasciare un popolo da solo. I popoli si devono aiutare, chiunque cosa siano. Adesso manca poco la pubblicità, e così ci sentiamo dopo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: Step Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
2: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
2: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
2: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe rapporto così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
4: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: Allora, per cibarsi tutto assieme, chiamare il
5: 3
6: 2 9
5: 0 0
6: 3
5: 8
6: 9
0: 8
7: 8.
8: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
4: Golosino, golosetto, golosone, go.
9: One step
10: grita. Cuando nuestro comandante en jefe leyó la carta de despedida del Che.

0: Ebbene, torniamo in diretta appunto questa canzone, visto che ha letto qualcosa che riguardava Cuba, il nostro Ettore, mi sembrava giusto fare questo omaggio anche a Cuba, che è da tanti anni che non vado ormai.
1: Che è un popolo, non so se vi ricordate durante la pandemia, questo Cuba ci ha mandato 5-6 medici in quel a Reggio, no, ma anche in Calabria ha mandato dei medici,
0: sì, sì, sono...
1: per la carenza, no, dei nostri medici, pensa un po', e noi neanche di fronte a questo disfattismo che sta attuando Trump, perché bisogna fare anche nomi, no, che sta, la situazione a Cuba sta peggiorando giorno per giorno, non a caso questa lettera è una denuncia aperta. Poi Lili, tu che sei stata a Cuba, avresti ben donde da parlarne, no?
0: Sì, beh, ne ho parlato tante volte qua, perché adesso un bel po' che non vado, comunque ho sempre un contatto, avevo un paio di contatti con un veterinario cubano che era stato a casa mia, e con una ricercatrice sempre dell'Università dell'Havana, sono stati a casa mia, la Sandra addirittura è stata mesi a casa mia, mandata dal governo cubano, perché faceva delle ricerche come ricercatrice all'Università di Padova, che c'è la sede a Legnaro, e allora andava a Legnaro a preparare insomma i suoi studi. È stato un bel po', eravamo abbastanza amiche anche. Poi sono andata a Cuba, io sono andata diverse volte e...
1: Sì, sei andata con diverse persone, no, della radio?
0: Sì, no, della radio non diverse persone, sono andata
1: con alcuni che frequentano,
0: sì,
1: no?
0: Che frequentano la radio, sì, sono stata anche tramite conoscenze della radio, perché c'è quel mio amico di Castelfranco Veneto, quello con cui andavo a Cuba, che aveva sposato una cubana, e ci si trovava insieme e si andava a Cuba insieme, in pratica.
1: Avere un punto d'appoggio non è male, come io quando vado là in America, che ho un punto d'appoggio, allora posso andare da una parte all'altra, delle riserve, cioè, è molto importante, ecco, avere delle persone che poi ti possono portare un po' di qua, un po' di là, e ti fanno vivere, no, quei momenti belli, ecco, perché quando fai il turismo vedi anche le cose brutte, però cerchi, a parte la loro cultura, la loro storia, cerchi anche le cose belle per portare a casa, insomma, delle cose che poi ti restano.
0: Ah beh, certamente, anche perché la prima volta che sono andata sono stata un po' di giorni in albergo, e la vita dell'albergo e la vita di tutti i turisti è stata una cosa abbastanza pesantina, e poi sono riuscita invece a, tramite anche questo mio amico di Castelfranco, inserirmi con le persone, con i cubani, andare a casa dei cubani. C'erano, non so se ci sono ancora, ma c'erano le cosiddette case particolari, dove ospitavano quelle insomma con i permessi del governo di ospitare questi turisti, che poi dovevano pagare nei soldi che chiedevano anche cioè una specie di tassa, sì, sull'introito che davamo noi. Comunque è stata tutta un'altra cosa passare dall'albergo alle case, sia particolare, dopo anche no, perché dopo, avendo fatto amicizia con queste persone, andavo a casa loro direttamente, ecco.
1: Sì, è un po' come me, che mi è capitato di essere ospite sia a gennaio, quando sono andato quest'anno, e anche a giugno, vivere proprio gli orari delle famiglie di un popolo che ti sembra impossibile, perché non hanno mai orari, cara Lili, cioè là tanto gli fa che alzarti alle 6 di mattina come alzarti alle 10 di mattina, perché il loro problema non è quello del lavoro, perché come sai, sia parte qualcuno insomma che ha degli obblighi con magari chi è insegnante, chi ha distributori di benzina, chi ha negozi, ma la maggior parte che non lavora, perché sai, sono aiutati dallo Stato. Io sto parlando dei nativi americani.
0: Sì, sì, sì, stavo pensando infatti ai nativi americani.
1: Cioè là loro mangiano una volta al giorno, praticamente possono mangiare alle 10 di mattina come mangiare al pomeriggio, e fanno un pranzo solo e poi sgranocchiano, come si suol dire, un sacco di porcherie, le chiamiamo noi, perché sai, tutte quelle cose, patatine, tutte quelle cose fritte, che è quel tanto che gli serve per masticare, per fare, poi bevono sostanze che a noi sono un obbrobrio, insomma, ecco. E così è la vita, penso che anche a Cuba sia più o meno così, no? Loro a Cuba vanno a pescare. Pescano?
0: Sì, beh, ci sono quelli che vanno a pescare, almeno c'erano, io ti parlo che sono parecchi anni che non vado, comunque sì, però vivacchiano con quello che possono, ecco, anche loro, sì. Solo che loro, essendo, non saprei neanche come definire adesso, cittadini, cioè quei poveri nativi d'America sono chiusi in una riserva, i cubani no, i cubani son, cioè,
1: sono liberi, insomma.
0: Beh, certamente sì, certamente sì, però è che hanno
1: mediche.
0: Prestazioni mediche, loro sarebbero veramente, non dico all'avanguardia, ma abbastanza, e la cosa che manca a loro è proprio le forniture anche per l'agricoltura. Avrebbero terreni fertilissimi, ma non hanno trattori, non possono accedere a prodotti esteri perché c'è
1: il blocco
0: commerciale, per cui si trovano veramente in gravi difficoltà, perché loro la volontà ce l'avrebbero, ma io mi chiedo che senso ha che ci sia ancora sto embargo economico nei confronti di Cuba, capito?
1: Sì, infatti a volte, ma non sei solo te a chiederlo, ce lo chiediamo in tanti questa cosa.
0: Sì, perché si pensava un giorno o l'altro cambierà, un giorno o l'altro lo toglieranno anche, perché adesso cioè che ci sia un paese che per qualche, parlo degli Stati Uniti, che per qualche motivo ha messo, non so neanche il motivo vero per cui l'ha messo, comunque, o forse lo immagino e lasciamo perdere, hanno messo questo blocco economico, è che hanno obbligato gli Stati Uniti a rispettarlo anche gli altri paesi, perché loro stavano leggermente bene quando erano forniti dall'Unione Sovietica,
1: che poi hanno proibito le navi di accostarsi.
0: Sì, sì, assolutamente sì,
1: ecco,
0: assolutamente sì.
1: E poi parlano della grande democrazia,
0: sì, ecco,
1: degli,
0: sì,
1: Stati Uniti. Sì, beh, infatti io vedo che la situazione che esiste nelle riserve, per carità, loro, i nativi, hanno l'arte di arrangiarsi, hai capito?
0: Ma anche Cuba devono arrangiarsi per forza, quando vieni preso alle strette così cosa fai?
1: Vanno a pescare nei laghi, nei fiumi, insomma,
0: sì,
1: qualsiasi,
0: sì,
1: tipo di pesce è buono per mangiare, vanno a caccia tutti i giorni, per dirti. Fortunatamente il territorio è grande, cervi ce ne sono tanti, dunque in qualche maniera con un cervo mangiano 5 famiglie, hai capito?
0: Sì, sì, sì, certo.
1: Sì, voglio dire, trovano sempre il sistema, perché da fame non muoiono. Il problema è che magari gli mancano certi tipi di verdure, perché là non nasce, non cresce niente, a differenza penso di Cuba, che là l'orto lo possono fare.
0: L'orto abbastanza limitato, gli allevamenti anche lì abbastanza limitati, parlo sempre degli anni in cui andavo io,
1: sì,
0: era tutto abbastanza limitato, proprio perché Cuba è quell'isola lì in mezzo al Mar dei Caraibi, avrebbe bisogno di fare scambi anche con i paesi che ci sono intorno, e invece sono assolutamente isolati da tutti gli altri.
1: Sì, è proprio un aiutarsi nella povertà.
0: Ma non si può, perché c'è appunto sto bloqueo, sto embargo economico che frena qualsiasi voglia di mettersi a disposizione. Allora, poi c'è Andrea Sceriffo di Verona che scrive: ciao Lilli, buongiorno e buona trasmissione, un abbraccio. E poi anche lui: mi unisco al cordoglio per la dipartita di Marina, la moglie di Aristide, i nostri due grandi amici di Radio Gamma 5. Ecco, sì, abbiamo mandato un pensiero prima. Ecco,
1: è importante, insomma.
0: E poi c'è un messaggio per te: grande Ettore, cuore sensibile.
1: Non si firma, comunque grazie. Grazie, sai, io quando Per esempio, ho letto questa lettera, no, scritta da una cubana.
0: Sì, mi sono fatta la fotocopia io.
1: Che poi la Lili ha fatto anche delle fotocopie. Se qualcuno magari sabato volesse, sono qua disponibili. Perché sai, quando tu vedi e leggi queste cose, no, pensi magari ai tuoi parenti, ai tuoi amici che possono vivere una situazione di questo tipo, mi prende il cuore, capisci? Ed è per questo che le mie lacrime sono dovute a questo. Un po' è vero, un po' anche alla mia sensibilità, ma comunque ormai mi conoscete, ecco, so che voi mi capite. Signore, cari miei, va bene, insomma,
0: è così, dai, purtroppo la vita è fatta in questo modo.
1: Allora, c'è una questione, no, un po' particolare che mi viene così da sottolinearvi. La vera questione non è se la vita esiste dopo la morte. La vera questione è se sei vivo prima della morte. Avete capito? Ve la ripeto, la vera questione non è se la vita esiste dopo la morte, la vera questione è se sei vivo prima della morte. E questo cosa fa? Cosa ci fa insegnare? Che proprio nella vita bisogna viverla con serenità, con tranquillità e con amore. Non confondere il tuo percorso con la tua destinazione, solo perché ora c'è tempesta non significa che tu non stia andando verso il sole. Queste sono sempre frasi, no, dettate dalla saggezza dei nativi americani. Essere nativi non significa vivere nel passato, significa conoscerlo, proteggere il presente e rivendicare un futuro che ci hanno detto che non avremmo mai avuto. Pensa a te che parole pregnanti e importanti che sono queste, no? Il vero capo non è colui che guida la tribù, ma colui che accetta di camminare per ultimo per non lasciare indietro nessuno. Questo è un antico proverbio dei nativi americani che sono molto belli. Vuoi mettere una canzone?
0: No, sto cercando di mettere una canzone. Intanto vai avanti.
1: È un ricordo di Toro Bianco. Pensate che c'è tutta una serie, no, di grandi capi, c'era anche Toro Bianco, che era chiamato Tertanka Ska. Ska va per bianco, no, in lingua Lakota. Era un papa Lakota Sioux, nato nel 1849 e morto il 21 giugno del 1947. Era nato nelle Black Hills ed era nipote del leggendario Toro Seduto. Toro Bianco si era guadagnato un posto nella storia come coraggioso guerriero e rispettato leader. Combatté nella battaglia di Little Bighorn il 25 giugno del 1876 e in seguito fu un anziano onorato durante la commemorazione del 50° anniversario nel 1926. La sua storia è una storia di resilienza, tradizione ed eredità. Adesso io tutti questi grandi capi che vi porto a conoscenza, no, che è molto importante, perché questo fa parte della storia dei nativi americani che magari voi non avete neanche mai sentito parlare. E allora, la fiera nazione dei Pawnee delle grandi pianure. I Pawnee, che hanno un nome molto particolare che non ve lo sto a leggere perché letto in lingua o scritto in lingua Pawnee non si capisce niente. Chakinsikanishik, pensate un po', che significa uomini degli uomini, e che hanno proprio una storia molto profonda radicata nelle valli del fiume Platte. Loupe è repubblica nell'attuale Nebraska e nel nord del Kansas. Pensate un po', i Pawe, a differenza delle nazioni nomadi delle grandi pianure, i Pawne mantennero una maestria, un duplice stile di vita. Vivevano in grandi villaggi permanenti di capanne di terra. Pensate ai pochi che vivevano in questo tipo di casa, perché molti usavano i tipi, no? Quelle tende che si potevano portare dietro. Coltivavano mais, fagioli e zucche e si dedicavano a battute di caccia stagionali al bisonte organizzate con grande cura. Vedo io. Era un popolo profondamente spirituale, le cui vite e la struttura dei villaggi era strettamente legata all'astronomia. Pensaci, c'è una mappa del cielo che hanno fatto proprio redatto i Pawnee, mappando i movimenti delle stelle che credevano fossero spiriti di guida. I popoli, no? I Pawnee mantengono una forte identità nelle grandi pianure centrali. Tuttavia, verso la metà del XIX secolo si trovarono ad affrontare anche loro una devastante guerra numerica e il nucleo del loro conflitto con le tribù rivali era direttamente collegato alla rapida scomparsa dei territori di caccia al bisonte, perché sapete, i bisonti, no? L'uomo bianco li cacciava per procurarsi non la carne, ma per la pelle, per vendere le pelli che poi commerciavano con l'Europa. E invece loro, poverini, il bisonte gli serviva come carne, come cibo, come pellame per vestirsi e per fare le case, i tipi. La netta inferiorità numerica rispetto ai rivali nomadi, ecco perché loro non erano nomadi, storicamente i Pawnee erano stati una delle confederazioni più grandi e formidabili addirittura delle grandi pianure, con una popolazione che all'inizio del XIX secolo contava dai 10.000 ai 12.000 individui. Pensate, era una delle più grandi, no? Confederazioni con 10.000-12.000 individui, cioè poco più di un paese, no? Perché Cadone ne ha 20.000 abitanti, per dire. Tuttavia, poiché vivevano per metà dell'anno in densi villaggi permanenti di capanne di terra, erano tragicamente vulnerabili alle malattie introdotte, indovinate da chi? Dagli europei. Ondate di vaiolo e colera dimezzarono la loro popolazione più volte, riducendo il loro numero a circa 3.400-4.000 persone alla fine degli anni 50. Siamo a ridosso, ragazzi, del XIX secolo. Ecco, al contrario dei loro rivali nomadi, Lakota, Sioux, Cheyenne, Arapaho, evitarono il peggio di queste epidemie concentrate perché vivevano in gruppi più piccoli e in continuo movimento. E tra gli anni 60 e 70 del XIX secolo i soli Lakota contavano decine di migliaia di individui. I Pawnee erano in rete, in netta inferiorità numerica, e si trovarono ad affrontare grandi e aggressivi gruppi di guerrieri mentre la loro popolazione era in forte declino demografico. E la contesa per il territorio dei bisonti, il conflitto si concentrò intensamente sulla geografia e sulle risorse, in particolare sulle valli del fiume Repubblica e Platte. Poiché i Pawnee trascorrevano metà dell'anno dedicandosi all'agricoltura, dipendevano da due imponenti e ben organizzate battute di caccia al bisonte stagionali, sia in estate che in inverno, per assicurarsi carne e pelle a sufficienza per sopravvivere per il resto dell'anno. Tuttavia, con l'avanzare verso ovest degli insediamenti bianchi e delle ferrovie, le grandi mandrie di bisonti furono costrette a rifugiarsi in territori più piccoli e ristretti, soprattutto nella valle del fiume Repubblica. Questo trasformò il territorio ancora fertile per la caccia al bisonte in una pericolosa zona di guerra geopolitica aspramente contesa. Quando i Pauè lasciarono la loro riserva nell'Evrasca orientale per cacciare i bisonti e sfamare le loro famiglie, erano costretti a marciare direttamente in un territorio pesantemente pattugliato da tribù nomadi che consideravano i Pauè degli intrusi nei loro territori di caccia. Pensate, questi poverini cercavano di procurarsi il cibo, però invadevano altri territori dove c'erano insediati altri gruppi di nativi e là si scontravano. Purtroppo sempre la guerra per il cibo è stata ampiamente discussa, parlata proprio negli anni e a fine degli anni 800, insomma. L'ultima battaglia tribale, questo scontro per il controllo del territorio dei bisonti e la disparità numerica, culminarono nella tragica battaglia di Massacre Canyon il 5 agosto del 1873. Mentre un gruppo di circa 350-400 Pauè, tra cui donne e bambini, si trovava nell'Evrasca sud-occidentale per una battuta di caccia estiva ai bisonti, autorizzata dal governo, cade in un'imboscata tesa da un'imponente spedizione di oltre 1000 Brulé e Oglala Lakota. Un'inferiorità numerica di quasi 3-1, i Pauè subirono perdite devastanti, soprattutto fra donne e bambini. Pensate che guerra che c'era per il cibo, anche fra di loro. E poi chi ci rimetteva sempre erano sempre le donne e i bambini, purtroppo. E questa rimane una delle ultime grandi battaglie intertribali della storia americana e fu un fattore determinante nella decisione dei Pauè di abbandonare le loro terre ancestrali del Nebraska per trasferirsi nel territorio indiano dell'Oklahoma pochi anni dopo. E nel corso del XIX secolo la loro rinomata abilità tattica e la profonda conoscenza del territorio portarono molti Pauè a servire come esploratori per l'esercito statunitense, contribuendo a difendere il loro popolo dai rivali tradizionali. Pensate, questo è stato scritto da Zebuyak Make Cree l'8 luglio del 2025. Madonna, pensate che storie, avete capito che fine che facevano tanti di questi popoli che si combattevano per loro, per il cibo. E così è stato sempre, no, cara Lili?
0: Ecco, qua adesso leggo un po' di messaggi. Sì. Allora, a Cuba, almeno in passato, il governo, forse solo grazie al supporto sovietico, chiamagli niente, ha mostrato capacità organizzative. L'isolamento attuale dovrebbe spingere a trovare soluzioni verso una forte autosufficienza. Allora, vorrei capire come fanno a essere autosufficienti senza, cioè, loro non possono neanche prendere un pezzo di ricambio per un trattore perché c'è sempre questo blocco economico, cioè non possono avere nulla, possono anche organizzarsi, avere tutto quello che dici tu, e io parlo di macchine agricole perché era la cosa a cui si dedicavano, si dedicano sempre, però se,

0: mi dice il Papa ha alzato a tutti i cardinali lo stipendio fino a 5.000 euro al mese, che il governo prenda esempio. E questo è il cubano che ci, il governo intendo quello italiano, beh, ma guarda che l'INPS ci ha aumentato, siamo anche noi tutti intorno ai 5.000 euro al mese di pensione con l'INPS, guarda, ci fanno morire di fame, altro che storie, ed è quello che vogliono. E poi c'è il nostro Adamo. Ciao amici, ho sentito che i nativi americani sono tifosi sfegatati del Milan e anche ascoltano Radio Gamma 5 in streaming, e gli piace sentire la Lilly che è brava, e anche salutano Giorgio Pirata, che lui un tempo ne parlava bene. Adamo, è vero, Giorgio Pirata, soprattutto quando eravamo ancora nella sede vecchia, faceva una trasmissione proprio dedicata ai nativi d'America, aveva studiato tutte queste cose, non aveva l'esperienza, diciamo, sul posto che ha il nostro Ettore, però anche Giorgio Pirata ne parlava sempre dei nativi d'America. Ecco, vediamo. Questo qua l'abbiamo già letto e mi sembra che al momento non
1: quello
0: ce ne sia.
1: Forse non hai letto.
0: Quale?
1: Quello, schiacciala.
0: Questo? L'ho appena letto.
1: Ah sì, l'hai
0: il supporto, okay. Sì, l'ho letto. Bene, mettiamo un brano musicale, sì, visto che stiamo parlando di Cuba e di nativi d'America, metterei un brano di Ennio Morricone, C'era una volta in America, tratto dal film
1: C'era una volta
0: di Sergio Leone, e andiamo con questo brano.

0: Eccoci qua e torniamo in diretta. Allora, Paolo da Treviso mi manda questo messaggio. Il giapponese agronomo Fukuoka era contro l'uso di trattori e perfino aratro e sosteneva che la meccanizzazione dell'agricoltura era un inganno antieconomico. Io capisco che lavorare la terra in un certo modo, non certamente con i sistemi che ci sono adesso, che buttano per terra di tutto pur di far nascere, pur di far crescere roba che poi non ha neanche tanto sapore, e fare attenzione, fare un tipo di agricoltura che sia biologica o ancora meglio biodinamica. Però uno si mette a lavorare la terra con le mani, senza trattore, può farlo sul suo orticello di casa, ma farlo per un popolo la vedo un po' dura.
1: Sì, appunto.
0: Sto Fukuoka lavorava lui la terra per tutto il Giappone, oppure c'erano tanti Fukuoka che lavoravano con le mani, che sarebbe il massimo, per carità, però insomma.
1: Paolo, vorrei vedere te dar da mangiare milioni di persone e star là a lavorare con il badile per...
0: Parliamo dei Caraibi. Sole,
1: appunto. Sole,
0: temperatura alle stelle,
1: magari una terra anche poco bagnata dalle piogge,
0: esatto,
1: che è anche facile, capisci? No, ma però capisco anche il tuo pensiero, non è che io non...
0: Ma certamente
1: capisco.
0: Anche perché i sistemi che ci sono adesso anche in Italia, tra virgolette, di agricoltura di buono non c'è mica tanto, a parte appunto...
1: Quando dico che in America ho visto trattori arare 10 metri di campo, e capisci? Fanno presto fare centinaio di metri. Quando sono passati 10 volte hanno fatto 100 metri di campo, tanto per farti capire che hanno questi, uso un termine, il varsuro, no? Che è un termine dialettale, invece di dire aratro, il varsuro, che ti apre 10 metri, fanno presto, no? Però insomma, dai, ormai i tempi sono cambiati. Tu pensi che nel mondo siamo più di 6 miliardi?
0: Sì, ma ci stanno pensando loro a toglierci di mezzo ogni tanto.
1: Ah sì, è vero. Bene, bene. Allora, vediamo se trovo qualcosa che insomma che è interessante.
0: Sì, ecco, intanto preparo ancora perché dopo arriva il nostro Gennaro.
1: I tuoi antenati non ti hanno lasciato dei fardelli, ti hanno lasciato delle mappe del tuo DNA. Onora la loro eredità guarendo le tue ferite. Tu sei il miracolo che sognavamo. Quando non riescono più a controllarti, iniziano a odiarti. È lì che nasce il tuo vero potere. Queste sono tutte saggezze, sapete. Chi non è capace di capire i tuoi silenzi non potrà mai nemmeno capire le tue parole. Sono belle, no?
0: Sì.
1: Allora, un solo respiro sarebbe una poesia nativa che dice, no? Ascoltando la terra, l'acqua, il cavallo, ragazza, non solo respiro, voce del vento, voce di antenati che custodiscono il battito dei nostri cuori. Chissà perché, ma i nativi, per loro gli antenati sono qualcosa di sacro. È veramente molto, ecco, questa è una grandissima cosa. Io qua ho una fotografia, io questo posto sono andato a vederlo, è la Medicine Well, è la più grande ruota di medicina che i nativi hanno fatto in Wyoming. Solo che adesso cosa hanno fatto gli americani? Vicino a questa montagna, ma proprio vicino a questa ruota di medicina, che quando io sono andato a vederla c'era neve, era semi coperta dalla neve, ci hanno fatto una stazione radar, e questo ve ne avevo già parlato, no? perché è molto importante, perché le loro, le quattro direzioni erano una cosa molto importante. Il nord, per esempio, cosa rappresentava? La conoscenza e saggezza. Il colore del nord è il bianco, il colore della purezza e dell'equilibrio. Esso è la somma di tutti i colori dello spettro solare e rappresenta perciò la perfezione e la completezza. L'elemento associato è l'aria. Essa trasporta i nostri pensieri, sogni e aspirazioni. Perciò l'aria è associata alla mente e alla comunicazione. Essa è legata anche al vento che sfiora l'anima di tutte le cose viventi e porta nei suoi viaggi una particella di tutto ciò che tocca. Questo elemento è associato all'attività mentale e alla comunicazione. La parola chiave è ricevere con la mente. Il nord viene poi associato all'inverno e alle stelle, che è per i nativi un simbolo di universalità e protezione divina. Essi credono infatti di discendere dal popolo delle stelle. Questo vi avevo già parlato. Alcuni si definiscono invece che provengono da sottoterra e li portò sulla terra milioni di anni fa. Il nord è il luogo degli anziani, della conoscenza, della saggezza. Conoscenza significa ciò che è conosciuto e per i nativi comprende filosofia, religione, scienza, che si devono integrare reciprocamente nella vita. L'animale totem connesso a quella direzione è il bisonte. Il bisonte era l'animale più importante per i nativi americani perché si donava completamente per permettere all'uomo di vivere, fornendogli tutto ciò che aveva bisogno. Pensate solo il nord cosa poteva essere importante, no, per un popolo. L'est, luminazione, il colore dell'est è il giallo, la stagione è la primavera e il corpo celeste adesso associato è il sole. Queste tre cose sono simboli di vita, di continua trasformazione e rigenerazione, di illuminazione e luce interiore. L'elemento associato è il fuoco. Al fuoco era associato lo spirito e infatti la natura era vista come la condensazione e la manifestazione materiale del grande spirito. La parola chiave è determinare che lo spirito, l'est, sia chiamato dai nativi il luogo della vista lunga, perché è qui che si poteva avere una vista panoramica della vita. Qui si trova infatti la porta d'oro che l'uomo varca alla sua morte. Il potere dell'est è il potere della luce, dell'illuminazione mentale e spirituale, della visione interiore che deriva dalla coscienza dell'unità di tutte le cose viventi e che ci dà coraggio. L'animale totem associato all'est è l'aquila. L'aquila è il simbolo della libertà da tutte le forme di ignoranza e bigottismo, della chiaroveggenza e della preveggenza. Esce, custodisce la dimora degli ideali più nobili e più vicina a nonno sole e si bagna nell'amore della sua luce. L'aquila riesce a guardare direttamente il sole senza essere abbagliata, a differenza di noi. Sud, fiducia e innocenza. Il sud è legato all'estate e al colore rosso, il colore del sangue ossigenato. È associato alla vitalità, alla salute, al vigore, al coraggio, all'energia fisica e alla potenza sessuale. L'elemento associato è l'acqua. L'acqua fisica è fluida che viene versata in un contenitore e ne prende la forma. Essa rappresenta perciò la fluidità e l'adattabilità. L'acqua elementale rappresenta anche la vita. Senza il movimento fluido penetrante dell'acqua, la terra si asciugherebbe e diventerebbe arida e a nulla potrebbe crescere analogamente all'uomo senza acqua morirebbe in breve tempo. La parola chiave è dare con le emozioni. Il sud è chiamato la via del bambino. Pensate, noi veniamo concepiti a sud-est e nasciamo a sud, secondo la visione dell'uomo dei nativi. Quindi cresciamo percorrendo la ruota in senso orario, toccando le diverse direzioni a seconda delle fasi della nostra vita. Così il sud corrisponde all'infanzia. Bellissime queste intuizioni che loro avevano. L'ovest all'adulto, il saggio nord alla vecchiaia, e ad est c'è la porta d'oro che il nostro spirito varca alla nostra morte. Le caratteristiche principali del bambino sono la fiducia e l'innocenza, lo stupore e l'entusiasmo che ci fanno vedere la vita come un'esperienza meravigliosa. L'animale totem connesso al sud è il lupo. Il lupo rappresenta la capacità di prendere coscienza delle cose avvicinandoti ad esse con le sensazioni e l'istinto. Il sud insegna ad agire nello stesso modo, con fiducia nel nostro intuito, nelle nostre sensazioni e le nostre emozioni. Ovest, introspezione e trasformazione. L'elemento collegato all'ovest è la terra. Le caratteristiche della terra elementale sono solidità, inerzia, stabilità. L'ovest è il luogo della materia, delle apparenze nel mondo della forma, della manifestazione fisica. È il luogo dell'esperienza dove si impara e si cresce. Spesso la terra è rappresentata dalla sua forma più duratura, la pietra. La natura della terra è sostentatrice, dà conforto, costanza e sicurezza. L'ovest è associato all'autunno, come corpo celeste è legato alla terra, mentre il colore dell'ovest è nero, il colore della non forma da cui tutto ha origine. Esso assorbe tutti i colori dello spettro in sé, immagazzina ed è protettivo. Nere erano infatti le tende della luna, i tipi dove le donne native si ritiravano durante le mestruazioni per ascoltare nelle profondità del loro corpo il potente contatto con la madre terra, che si manifesta con grande forza attraverso il corpo della donna durante il ciclo. La parola chiave è trattenere con il corpo. Attraverso il corpo ci è consentito di immagazzinare energia e nutrimento, ma nel corpo si possono anche conservare le vecchie ferite che ci hanno fatto soffrire nelle emozioni, nella mente e nello spirito, e che qui si fissano raggiungendo una fora veramente visibile. La malattia, l'animale totem associato alla regione dell'ovest, è l'orso, il grizzly. L'orso grigio è conosciuto per la sua grande forza. La forza che questo totem ci permette di contattare è quella che chi sa riconoscere il giusto momento per ritirarsi, a recuperare le forze, riorganizzare i propri pensieri. Solo così è possibile preparare nuove e fertili strategie di azione. Mamma mia,
0: aiuto,
1: avete capito? Sì, che storia interessante. E questa è la famosa ruota di medicina e le quattro direzioni,
0: che sarebbe costruita con che cosa?
1: È costruita con tutte pietre.
0: Ah,
1: vedete,
0: ma quanto grande è?
1: No, è immensa.
0: Ah,
1: prova a immaginare, questa è una foto fatta
0: con un drone?
1: Con un drone. Tu pensi a immaginare, e poi qua hanno piantato tutti dei pali, vedi?
0: Sì, mi dispiace rispetto. La descrizione che non possono essere...
1: E pensa a te, sì, peccato che chi è a casa non la può vedere, ma è un cerchio, no? Dove è delimitato da tutti i pali piantati, poi all'interno di questa ruota, che tutto intorno ci sono delle pietre, ci sono dei raggi sempre fatti con le pietre, che sembra un grande sole che con i suoi raggi illumina il territorio. Ma tu pensa, cara Lili, che qua vicino gli hanno messo una stazione radar. Tu pensa che c'era neve, perché è molto alto questo posto, era giugno ma c'era neve. Abbiamo dovuto scappare perché le onde radio, ma sai come ti ronzavano nella testa? Come sembrava che le orecchie creassero un rimbombo, come si può dire?
0: Sì,
1: uno,
0: sì.
1: Cioè, uno scappa perché la testa ti scoppia. È incredibile. Metti su questa canzone.
0: No, aspetta un attimo perché aspettiamo un secondo, mettiamo su una canzone di chiusura. Saluti, tu dai appuntamento a mercoledì prossimo ai tuoi ascoltatori.
1: Ho un ospite, adesso non vi dico il nome, ma
0: sorpresa.
1: È una sorpresa, ma vedrete, parleremo di temi molto attuali che ha a che fare con il verde. Cosa che voi siete molto sensibili.
0: Sì, Radio Gamma 5, sì.
1: E lui ce ne parlerà in tutte le sue forme e in tutte, insomma, con la sua capacità di protezione per il verde e tutte queste cose che noi stiamo un po' alla volta perdendo, cavolo. E invece il verde è indispensabile. Verde, parlo di piante, di territorio. Ecco questo.
0: Il mio telefonino. Scusate, parto con la sigla. Allora io vi saluto e vi do appuntamento per il primo mercoledì del mese, salvo imprevisti, insomma, che vengo a fare qualche giro.
1: Comunque la Lili è sempre, come si può dire, sempre ben presente. Guarda, caro Ettore e Lili, bellissima lettura, grazie Roberto.
0: Grazie.
1: Ringraziamo.
0: Ecco, noi sì, appunto, vi do appuntamento, il telefono ha smesso di piangere. Mando un abbraccio ancora al nostro Aristide e a voi do appuntamento per sabato per il gas e domenica per la grigliata. Ciao a tutti, un abbraccio a tutti e grazie per l'ascolto e grazie a Ettore, ecco, che mi ha dato una mano.
1: Va bene, dai, grazie a tutti e insomma un abbraccione a tutti, grazie.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi. E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000.
4: Quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione di redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
10: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto. Riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette. Tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta. Scaldati senza spendere una fortuna. Informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: Ore 22:39, 9 ottobre 1963. 1963 e 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
9: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
11: Vajont è genocidio di poveri.
12: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
13: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
14: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
15: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
16: Ore 13, pranzo tutti assieme.
1: Dove?
12: Di fronte la falesia di Erto.
14: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
13: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
16: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
9: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
16: 2 9
5: 0 0
16: 3
5: 8
16: 9
1: 8
3: 8
12: PS, per chi vuole, partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto. Arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Giornata, compito in classe. Cosa ci rende davvero felici? Di Eleonora Bottaro. Siamo uomini, creature perfette, meravigliose, create dal creatore con capacità e abilità che ci permettono di distinguerci dagli altri esseri viventi. Siamo stati creati liberi. Possediamo la libertà di scelta, il diritto alla vita, assieme al perseguimento della felicità. Tutti i cittadini, continua Eleonora, hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge. Articolo 3 della Costituzione della Repubblica Italiana. Per questo motivo la Repubblica ha il compito di togliere quegli ostacoli che possono intralciare il cammino verso la libertà e l'uguaglianza delle persone. Buona giornata a tutti, state ascoltando Radio Gamma 5, la trasmissione Viva la Vita, chi vi parla è Paolo Rossaro, 94 MHz. Oggi salutiamo Alessandro che, come spesso porra creatura, per motivi di sopravvivenza e di lavoro è assente. Per cui Alessandro, buon lavoro, viva la vita. Mi rifaccio queste ultime parole scritte da Eleonora. Intanto un saluto a mamma Rita, un saluto a Papalino, un saluto esattamente a tutti coloro che ci stanno ad ascoltare, ma soprattutto che ci stanno ad ascoltare dal mondo di là, da una dimensione che di qua qualche volta è fatica ascoltare o capire o vivere. Oggi mi appello proprio a queste ultime poche righe. La Repubblica ha il compito di togliere quegli ostacoli che possono intralciare il cammino verso la libertà e l'uguaglianza delle persone. Ma sono parole sacre, soprattutto una che raccoglie tutte le altre, la libertà. Ma io mi fermo un attimino sul concetto di libertà inteso in senso sociale. È una, per me è quasi un dramma, per me è quasi una fatica impressionante. È veramente qualcosa che mi lascia sconfortato in certi momenti, che mi lascia spaventato in altri, che mi lascia assolutamente senza parole, che mi preoccupa, che il concetto della libertà mi disorienta, perché mi chiedo fondamentalmente che cos'è la libertà oggi. Da noi, cosa significa un popolo libero, un paese libero, una radio libera? È una qualcosa che mi rivolta l'anima. E perché? Io ho quattro benedetti figli, meravigliosamente quattro figli. Due già grandi, due un po' più piccoli, anzi piccolina l'ultima, la creatura, 18 anni, ne farà 19 il 24 di settembre. Francesco ne ha appena fatti 22, poi arriviamo a 37, poi arriviamo a 49 e poi ci sono io diversamente giovane, anzi ci sono io, come mi definisco, un adolescente della terza età. I miei figli mi hanno fatto una bellissima torta quando ho compiuto gli anni e c'era scritto 25. 25 e il mio cuore era allegro e felice, poi sotto c'era un altro numeretto per 3 e allora mi hanno fatto incazzare. Vabbè, però è solo per scherzare. Sì, sono 75. Allora, in questi giorni, anzi stamattina proprio, Francesco mi dice: papà, è successo in quel di Venezia, dice, ho una notizia qua, ho appena letto sul Mattino, mi sembra sia il Mattino che mi ha spedito sto Sant'Antonio di creatura, mi ha spedito proprio sto lavoro, no? Dice, a Venezia è successo un po' di tutto, ovvero ci sono state delle creature che hanno, giustamente, ingiustamente, qui lascio a voi, ragazzi miei, lascio a voi decidere. Le mie idee non sono sicuramente le più sagge, non sono sicuramente le più giuste, non sono sicuramente la verità, ma sono le mie, sono quelle che mi hanno spinto a vivere la mia esistenza fino ad oggi, a studiare, ad approfondire, a capire, a preoccuparmi. Bene, cosa succede? Succede che in quel di Venezia un popolo si riunisce in preghiera in un parco a pregare. Questo è un popolo dell'Islam. Qualcuno, giustamente o ingiustamente, di destra, di sinistra, di centro, non me ne frega niente, non entro in questa questione, ma si sente la libertà di urlare o di cantare l'inno d'Italia. Bene, è stato preso, naturalmente, è stato poi richiamato all'ordine, gli è stato dato un daspo fuori da Venezia, non so per quanto tempo, viva la vita, ok? Noi non siamo liberi, e qui mi fermo sul concetto di libertà, di essere noi stessi, di esprimere chi siamo, di come viviamo. Siamo vittime in questo momento, ormai da diverso tempo, siamo vittime di un popolo che noi avremmo potuto accettare ad una condizione: se questo popolo si uniformava alla nostra vita, alle nostre leggi, alle nostre condizioni di esistere. L'Italia è il frutto di sacrifici di gente morta, di giovani morti a migliaia nel 15-18, per spostare i confini d'Italia, per proteggere i confini d'Italia, a milioni poi nella Seconda Guerra Mondiale, tutto per raggiungere quello che è la nostra, dare vita alla nostra cultura, alla nostra esistenza. Ma è mai possibile che tutto questo venga dimenticato, cancellato, subendo, perdonatemi il termine, l'invasione di un popolo che non si esprime in maniera lungimirante, che non si esprime esaltando le qualità dell'essere umano, della vita, del rispetto, della dignità, ma al contrario, trascina questa esperienza di vita, la sta soffocando, riportandoci indietro ad un Medioevo che nemmeno il nostro Medioevo è stato così triste, così buio. E allora mi chiedo, perché abbiamo visto migliaia di manifestazioni in Italia per le cose più giuste o sbagliate che possano essere, ma in questo momento in Italia c'è un silenzio assordante, anzi oserei dire un silenzio connivente con la questione politica. Quello stesso popolo ci ha espresso in più occasioni che loro conquisteranno l'Italia con le loro donne, cioè facendo tanti figli, e quando avremo il potere noi vi distruggeremo. Quello stesso popolo prega un Dio che ha scritto guerra agli infedeli, anzi più voi ne fate fuori, più li fate soffrire, più li umiliate, più il regno dei cieli è vostro. Io credo sempre, non credo alla guerra, l'ho sempre odiata, l'ho sempre combattuta, ho sempre detto che alla fine una guerra si chiude con una firma a un tavolo e i morti sono morti inutilmente, sempre, sono morti. Grazie Luisa, non so chi tu sia, ti voglio bene, grazie Luisa, grazie, ti voglio bene, ok? Per cui a un certo punto Io credo fondamentalmente che questo popolo debba essere in qualche modo messo in riga, deve essere in qualche modo messo in, come si dice, a regime, qualcosa del genere. In Italia non è ancora stato fatto. In Italia la politica e i mainstream sono succubi di qualcosa, di qualcuno. E allora è umano che a me, io incontri lungo la strada pensieri o azioni che assomiglino, che vibrino leggermente con quello che è dentro, con quelle che sono le mie emozioni, i miei pensieri. E ne ho scelto uno in particolare. Noi siamo in Europa. L'Europa dovrebbe essere unita. L'Europa, quel famoso Prodi, e poi avrò qualcosina anche per lui. Una letterina scritta da Orianna Falaci e pubblicata sul Corriere della Sera, che è sempre stata taciuta, ignorata. Questa lettera dell'Orianna, morta già 20 anni fa, era indirizzata ad un signore, un tal Prodi, che in quel momento era a capo dell'Europa, di cosa, non mi ricordo esattamente qual era la sua funzione, vi chiedo scusa in questo momento. Però, per quietare un po' questa mia ansia di parlarvi, di raccontarvi, vi faccio ascoltare questo brano che ho incontrato sulla mia strada e che racconta cosa sta succedendo in una piccola nazione europea. Buon ascolto, ragazzi. Buona giornata.
1: Twardszą zachodnią twierdzą Europy przeciwko radykalnemu islamowi nie Szwecja.
0: Scusate, la traduzione non è perfetta, non c'è, non esiste, andiamo a cercarla. Per cui per adesso facciamo una cosa del genere. Andiamo a sentire una bellissima musica. Via.

0: Bene, abbiamo ascoltato questa bellissima Sara Brightman, bellissimo, e adesso andiamo ad ascoltare questa chiacchierata, vediamo un po',
1: Essere diventata la più dura fortezza occidentale d'Europa contro l'Islam radicale. Non la Svezia, non la Francia, non la Germania. Un paese di circa 6 milioni di persone, più piccolo della popolazione di Londra, ha costruito un muro attorno alla sua stessa civiltà. Non solo un muro di confine, ma un muro legale, un muro culturale, un muro politico. La Danimarca ha rafforzato i confini. Hanno represso le società parallele, approvato leggi aggressive antighetto, bandito i veli integrali, vietato le sale di preghiera nelle scuole, ridotto le approvazioni di asilo a un minimo storico e apertamente rifiutato il modello multiculturale che si stava diffondendo in gran parte d'Europa. Nel 2026 la Danimarca non si sta più chiedendo se l'integrazione funzionerà. Sta cercando di prevenire la frammentazione civile prima che abbia inizio. Mentre Bruxelles discute ancora, Copenaghen ha già deciso. E nella primavera del 2026 il paese ha fatto un altro passo che quasi nessuno al di fuori della Danimarca aveva previsto. Un passo che potrebbe finire per riscrivere l'intero dibattito europeo sull'Islam, l'integrazione e il futuro della stessa Europa occidentale. Ma per capire come la Danimarca sia arrivata fin qui, dobbiamo iniziare da un punto inatteso, perché il paese che tracciava la linea più dura d'Europa era, per gran parte della memoria recente, una delle società più aperte e liberali dell'intero continente. Per decenni la Danimarca è stata il modello di successo scandinavo per eccellenza, uno stato sociale notoriamente generoso con alcuni dei più alti livelli di fiducia sociale al mondo, sanità universale, università gratuita, bassa corruzione e la convinzione quasi ossessiva che lo Stato e il cittadino si dovessero a vicenda un trattamento equo. I visitatori stranieri scrivevano interi libri su come i danesi sembrassero aver decifrato il codice della civiltà moderna. L'immigrazione era parte di quella fiducia. Negli anni 90 e nei primi anni 2000, le élite danesi credevano in gran parte che l'integrazione sarebbe avvenuta da sola. Dai alle persone corsi di lingua, inseriscili nello stato sociale, concedi una generazione e i nuovi arrivati sarebbero semplicemente diventati danesi. Questa era la teoria. Bene, la realtà si rivelò molto diversa. A metà degli anni 2000, le autorità danesi stavano producendo in silenzio rapporti che nessuno voleva davvero leggere. La disoccupazione tra gli immigrati non occidentali era molte volte superiore a quella dei danesi nativi. Solo circa il 55% dei bambini di origine non occidentale completava l'istruzione secondaria superiore entro i 25 anni, contro circa l'85% dei danesi etnici. Si stavano formando interi quartieri dove la maggioranza dei residenti non condivideva né la lingua né i codici sociali del paese circostante. La dipendenza dal welfare in alcune aree ad alta densità di immigrati era a livelli che, su scala nazionale, avrebbero mandato in bancarotta l'intero modello danese. E poi l'umore pubblico iniziò a cambiare. Le indagini iniziarono a rilevare qualcosa che la classe politica aveva finto di non vedere per anni. I danesi comuni non erano contrari agli immigrati come persone, ma ciò che erano terrorizzati di perdere era

0: ciò che rendeva la Danimarca la Danimarca, il collante sociale ad alta fiducia e bassa frizione che permetteva a un piccolo paese di gestire uno degli stati sociali più costosi del mondo. Non si può gestire un sistema di welfare nordico senza un senso profondo, quasi istintivo, che le persone intorno a te rispetteranno le tue stesse regole. Nel momento in cui questo si incrina, l'intera macchina inizia a bloccarsi. I danesi sentirono le crepe prima che i loro politici fossero disposti ad ammetterle. Entro il 2025, gli ultimi dati di statistiche Danimarca mostrano che gli immigrati costituiscono circa il 12,6% della popolazione. Aggiungendo i loro figli nati in Danimarca, la quota di origine immigrata sale a circa il 16%, rispetto a un paese come la Svezia, dove la cifra supera il 27%, la Danimarca potrebbe sembrare un caso relativamente piccolo, ma per una società quasi etnicamente omogenea una generazione fa, il cambiamento è stato sismico. All'interno di questo cambiamento, un gruppo attirò particolare attenzione. Circa 270.000 residenti facevano risalire le loro radici a paesi a maggioranza musulmana, con i gruppi più numerosi provenienti da Turchia, Siria, Iraq e Balcani. In un paese dove tutti sembravano conoscersi, ciò fu sufficiente per cambiare il tessuto di intere città. E in alcuni quartieri il cambiamento divenne impossibile da ignorare. Luoghi come Mjolnir Parkin a Copenaghen, Geller Parkin ad Aarhus, Volosmos a Odense, complessi residenziali densamente edificati dove la disoccupazione si aggirava intorno al 40%, dove i crimini erano ben al di sopra della media nazionale e dove le stesse autorità danesi ammettevano nei loro documenti ufficiali che qualcosa di simile a una società parallela si stava formando all'interno dei loro confini. I rapporti di polizia descrivevano strade dove le squadre di ambulanze si rifiutavano di entrare senza scorta. Gli insegnanti segnalavano aule dove il danese era raramente sentito. Giovani provenienti da contesti svantaggiati venivano condannati per reati violenti a un tasso di circa 2,5 volte superiore a quello dei danesi nativi. Secondo i dati pubblicati da Statistiche Danimarca, esistevano anche rapporti interni danesi che catalogavano in silenzio cose raramente discusse nel dibattito pubblico europeo. Casi di violenza legata all'onore, matrimoni forzati, ragazze di fatto escluse da lezioni di nuoto o gite scolastiche. Un mosaico di tribunali comunitari informali che risolvevano controversie al di fuori della legge danese. Per un paese il cui intero contratto sociale è costruito sulla libertà individuale sotto regole uniformi, beh, quel tranquillo mosaico sembrava meno una diversità culturale e più uno stato parallelo che veniva assemblato mattone dopo mattone all'interno di quello ufficiale. E la classe politica iniziò a fare qualcosa che quasi nessun altro paese dell'Europa occidentale era disposto a fare. Lo nominarono ad alta voce. Questo è il momento in cui la Danimarca ha oltrepassato la linea che il resto d'Europa fingeva ancora non esistesse. Perché una volta che si nomina un problema in quei termini, una volta che un governo in carica lo scrive nei documenti strategici ufficiali, ogni soluzione che segue diventa politicamente possibile. E ciò che seguì in Danimarca andò oltre quasi ogni aspettativa, persino all'interno del paese. Nel 2018 il governo danese ha presentato un documento chiamato Una Danimarca senza società parallele. Non era un libro bianco, era un piano di guerra. Ha introdotto un elenco ufficiale di quartieri classificati secondo criteri, tra cui disoccupazione, condanne penali, livelli di istruzione, reddito medio e una soglia che la maggior parte degli altri governi europei non avrebbe osato scrivere nella legge, la percentuale di residenti di origine non occidentale. Se quella quota superava il 50% e l'area soddisfaceva abbastanza criteri socio-economici, veniva ufficialmente etichettata come società parallela. Se rimaneva così per 5 anni, diventava qualcosa di ancora più duro, una cosiddetta area di trasformazione. La lista stessa non era nuova. La Danimarca pubblicava una lista ufficiale di ghetti dal 2010, catalogando originariamente 29 aree ad alta immigrazione come obiettivi di intervento. Ciò che cambiò nel 2018 fu la risposta. Invece di investire più denaro, il governo decise di ristrutturare fisicamente i quartieri stessi, ed è qui che la Danimarca è andata oltre dove nessun altro governo occidentale era stato disposto ad andare. La legge imponeva alle associazioni di edilizia popolare in quelle aree di trasformazione di ridurre gli alloggi sociali del 40% entro il 2030. In pratica ciò significava demolizioni, vendite forzate a sviluppatori privati, inquilini a lungo termine informati che i loro contratti non sarebbero stati rinnovati, famiglie sradicate da complessi dove avevano vissuto per decenni, perché gli edifici stessi venivano abbattuti per spezzare la composizione demografica dell'area. All'interno dello stesso pacchetto di riforme arrivò una serie di regole più piccole ma ugualmente mirate. L'asilo nido è stato reso effettivamente obbligatorio per i bambini provenienti dalle aree designate, in modo che lo Stato potesse intervenire nell'esposizione linguistica e culturale fin dal primo giorno. Le pene per i reati sono state raddoppiate all'interno delle zone elencate, il che significa che un furto da un lato di una strada di Copenaghen poteva comportare il doppio della pena rispetto allo stesso identico furto dall'altro lato. I pagamenti assistenziali sono stati inaspriti. I requisiti di cittadinanza sono stati irrigiditi. Dal 2002 la Danimarca ha gestito un test di cittadinanza con un tasso di fallimento di circa il 30%. E dal 2016 ai nuovi cittadini è stato richiesto di firmare un cosiddetto contratto sui valori che li impegna alle norme danesi prima di ottenere un passaporto. Il governo non ha usato un linguaggio burocratico vago per giustificarlo. I ministri danesi hanno apertamente affermato che le società parallele erano una minaccia per la Danimarca stessa, non una sfida da gestire, ma una minaccia da eliminare. Il campo di battaglia più famoso divenne Mjolnir Parkin, un complesso residenziale degli anni Ottanta nel distretto di Nørrebro a Copenaghen. È spesso descritto nei media internazionali di viaggio come uno dei quartieri più cool del mondo per la sua cucina e cultura di strada. Per lo Stato danese era una società parallela. Residenti a lungo termine, molti dei quali cittadini danesi naturalizzati, che gestivano attività e crescevano figli nell'area da 30 anni, si ritrovarono improvvisamente etichettati dalle statistiche ufficiali come parte di un problema che il paese stava attivamente cercando di smantellare. Ad alcuni fu detto di andarsene, alcuni rifiutarono. Le proteste crebbero e la stampa internazionale ne prese atto. Entro il 2024, il conteggio ufficiale delle società parallele designate era stato ridotto da 12 a 8. Il governo lo chiamò progresso. I residenti sfrattati da complessi come Mjolnir Parkin lo chiamarono tutt'altro. Fu così aggressivo che il caso alla fine raggiunse la più alta corte dell'Unione Europea. Nel febbraio 2025 un avvocato generale presso la Corte di Giustizia Europea ha emesso un parere secondo cui il piano danese costituiva discriminazione diretta basata sull'origine etnica. Nel dicembre 2025 la Corte stessa ha stabilito che la legge potrebbe violare le norme antidiscriminazione dell'UE e ha rimandato il caso ai tribunali danesi per un'ulteriore revisione. Ora, nella maggior parte dei paesi europei, una sentenza del genere avrebbe posto fine alla politica dall'oggi al domani. Ma in Danimarca la risposta del governo fu sostanzialmente una scrollata di spalle. Il ministro responsabile all'epoca ha liquidato il parere legale come non vincolante. Le demolizioni continuarono, gli sfratti continuarono, i piani di riqualificazione andarono avanti. E quello era solo un fronte nella campagna ben più ampia della Danimarca, perché la questione di chi vive dove è sempre legata a una domanda più profonda. Che tipo di paese stava effettivamente difendendo la Danimarca? E la risposta a cui i politici danesi continuavano a tornare era un paese in cui, quando due estranei si incrociavano per strada, potevano guardarsi in faccia. Questo ci porta al burka. Nel maggio 2018 il Parlamento danese ha votato 75 a 30 per vietare qualsiasi indumento che copra il volto nello spazio pubblico. La legge non mirava esplicitamente alle donne musulmane sulla carta. In pratica tutti capivano esattamente cosa significasse. Il paese stava facendo una dichiarazione sul niqab e sul burka e lo faceva anni prima che la maggior parte dei suoi vicini fosse disposta persino a discutere l'argomento. L'allora ministro della giustizia, Soren Papson, non si preoccupò di un linguaggio diplomatico. Ha dichiarato pubblicamente che nascondere il volto era incompatibile con i valori della società danese e irrispettoso per la comunità. Con il divieto ha detto che la Danimarca stava tracciando una linea nella sabbia. In Danimarca le persone si incontrano faccia a faccia. Una prima infrazione comportava una multa di 1000 corone danesi, Le violazioni ripetute potevano arrivare a 10.000 corone o, in casi estremi, a una breve pena detentiva. Stime indipendenti suggerivano che solo circa 150 o 200 donne in tutto il paese indossassero effettivamente il velo integrale. I critici hanno indicato quel numero e hanno definito la legge simbolica, performativa, persino crudele. Ma i ministri danesi non hanno negato che la legge fosse simbolica, era quello il punto. Hanno sostenuto che i simboli sono ciò per cui una società lotta quando cerca di tracciare il confine di ciò che è disposta ad accettare. Il pubblico danese ha concordato con numeri che avrebbero dovuto terrorizzare i gruppi per i diritti umani. Un sondaggio YouGov del 2022 ha rivelato che circa il 72% dei danesi sosteneva il divieto del velo. Uno studio del 2021 pubblicato su Mandag Morgan ha rilevato che il 66% sosteneva specificamente la legge sul burka. Un cambiamento drammatico rispetto a 10 anni prima, quando la stessa idea sarebbe stata ampiamente condannata. Le organizzazioni internazionali erano inorridite. Amnesty International ha definito la legge una violazione dei diritti delle donne. Il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, in una sentenza del 2019, ha riscontrato che l'applicazione del divieto da parte della Danimarca violava gli obblighi internazionali sui diritti umani. Il Consiglio per le relazioni americano-islamiche l'ha etichettato come un pericoloso precedente per il sentimento antimusulmano in tutto il mondo. La risposta danese fu la solita: preso atto e non cambiamo rotta. Il divieto del velo non era nemmeno la prima volta che la Danimarca si imbatteva in una battaglia per la libertà religiosa che altri paesi europei si rifiutavano di affrontare. Già nel 2014 il governo danese aveva di fatto vietato la macellazione rituale richiesta per carne kosher e halal, imponendo che tutti gli animali fossero storditi prima della macellazione. I leader delle comunità ebraiche e musulmane lo definirono discriminatorio. L'allora ministro dell'agricoltura rispose che i diritti degli animali vengono prima della religione. Quella frase, più di qualsiasi documento politico, catturava l'intero approccio danese. Quando l'accomodamento religioso si scontra con ciò che la Danimarca definisce un valore secolare, il valore secolare vince ogni volta. E poi hanno continuato, perché il prossimo obiettivo non era solo ciò che i danesi musulmani potevano indossare, era dove potevano pregare. A partire dal 2023, il governo danese ha spinto per eliminare gradualmente le sale di preghiera nelle istituzioni educative, sostenendo che scuole e università dovrebbero rimanere spazi secolari piuttosto che luoghi di espressione religiosa. La primo ministro Mette Frederiksen lo ha espresso senza mezzi termini. Democrazia e secolarismo, ha detto, sono fondamenta non negoziabili della vita danese. Le sale di preghiera nelle aule, a suo dire, rischiano di trasformare le scuole in arene di espressione religiosa piuttosto che in spazi di apprendimento universale. La proposta avrebbe goduto di ampio sostegno pubblico, anche se le cifre precise dei sondaggi non sono chiare. Altri accomodamenti religiosi, come i calendari cristiani, sono rimasti intatti. I critici hanno accusato il governo di prendere di mira selettivamente i musulmani. Il governo non ha davvero controbattuto, ha semplicemente indicato il sostegno pubblico alla proposta e alla sua maggioranza parlamentare e poi è andato avanti. Proposte separate suggerivano che le istituzioni educative dovrebbero rimuovere o riadattare gli spazi di preghiera esistenti, con alcune proposte che includevano la possibilità di multe per la non conformità. Ora, nulla di tutto questo è stato presentato come una piccola modifica amministrativa. È stato inquadrato come una ridefinizione di come era permesso apparire alla vita pubblica danese. La pressione non si è fermata ai cancelli delle scuole. Nell'ultimo decennio la Danimarca ha inasprito le regole relative alle istituzioni religiose finanziate dall'estero. Hanno spinto le moschee a divulgare i finanziamenti esterni e hanno represso gli imam accusati di predicare messaggi antidemocratici o anti-integrazione. Il paese ha anche esteso le leggi danesi sull'incitamento all'odio e sulla radicalizzazione per applicarle esplicitamente ai predicatori religiosi che operano all'interno del paese, indipendentemente dalla nazionalità. Il messaggio all'Islam politico in particolare fu inequivocabile. Se vuoi predicare in Danimarca, predichi secondo le regole danesi. E più o meno nello stesso periodo la Danimarca stava silenziosamente stringendo quasi completamente un'altra leva, il sistema di asilo stesso. Perché se non puoi entrare nel paese in primo luogo, i dibattiti su veli e sale di preghiera diventano ipotetici. Dal 2019 i socialdemocratici sotto Mette Frederiksen si erano apertamente impegnati in quella che loro stessi chiamano una politica zero rifugiati. I numeri, tuttavia, raccontano la storia meglio di qualsiasi slogan. Nel 2024 la Danimarca ha ricevuto 2.333 richieste di asilo e ne ha concesse solo 860. In un paese di circa 6 milioni di persone, entro la fine di novembre 2025, solo 839 domande erano state approvate per l'intero anno, una cifra che il Ministero dell'Immigrazione danese ha apertamente descritto come storicamente bassa. Per confronto, il Ministero degli Interni britannico ha calcolato nel 2025 che le politiche danesi avevano ridotto le richieste di asilo a un minimo di 40 anni e che circa il 95% di coloro le cui richieste erano state respinte erano stati effettivamente allontanati dal paese. Nel 2024 la Danimarca riceveva circa 4 nuove richieste di asilo ogni 10.000 residenti. Nel Regno Unito la cifra equivalente era di circa 16. Nell'Unione Europea, nel suo complesso, era ancora più alta. Il ministro dell'immigrazione danese dell'epoca, Rasmus Stocklund, non ha ammorbidito il messaggio. Nel gennaio 2026 ha dichiarato apertamente che era assolutamente critico che il minor numero possibile di stranieri venisse in Danimarca e ottenesse asilo. La sua massima priorità, ha detto, era limitare l'afflusso di rifugiati. Questo era un ministro in carica di un governo di una democrazia dell'Europa occidentale. Non una figura marginale, non un parlamentare di estrema destra. Nel 2022 il governo danese ha compiuto il passo controverso di rifiutare di rinnovare i permessi di soggiorno a più di 1.200 rifugiati siriani dopo che Copenaghen aveva unilateralmente dichiarato sicure alcune parti di Damasco per il ritorno. L'anno successivo il governo ha approvato una legislazione che consentiva di elaborare le richieste di asilo interamente al di fuori dell'Europa, aprendo la porta al tipo di modello di asilo offshore che il Regno Unito avrebbe poi cercato di copiare. La Danimarca ha anche inaugurato qualcosa di più freddo. Il paese ha deliberatamente costruito la sua reputazione come una delle destinazioni meno attraenti in Europa per i richiedenti asilo, sulla teoria esplicita che se il deterrente fosse stato abbastanza forte, meno persone avrebbero tentato il viaggio. Benefici inferiori, protezione temporanea anziché permanente, regole di ricongiungimento familiare abbastanza rigide da scoraggiare chiunque cercasse di portare parenti in seguito. Anche l'Istituto Ufficiale di Politica Migratoria, in un profilo del paese del 2025, ha descritto la Danimarca come un pioniere nel trasformare la protezione umanitaria in qualcosa di esplicitamente temporaneo, piuttosto che nell'insediamento a vita che la maggior parte dei sistemi europei offre ancora. Una volta che un paese in Europa dimostra che il modello può sopravvivere politicamente, altri seguiranno lo stesso schema. E la Danimarca ha dimostrato proprio questo. E la cosa più strana di tutto questo, da una prospettiva europea, era chi guidava queste politiche. Perché nella maggior parte d'Europa le politiche migratorie di linea dura appartengono alla destra, ai partiti che i media tradizionali etichettano abitualmente come di estrema destra o estremisti. In Danimarca l'architetto della posizione più dura contro l'immigrazione islamica nell'Europa occidentale non era affatto un provocatore di destra. Era il centro-sinistra, i socialdemocratici, Mette Frederiksen stessa, il partito che in qualsiasi altro paese europeo sarebbe stato storicamente la voce più morbida sull'immigrazione. Ma in Danimarca sono diventati il martello. Hanno cooptato l'intera questione dalla destra, semplicemente superando tutti gli altri. Entro il 2022 le parti tradizionalmente pro-immigrazione della sinistra danese erano o silenti sull'argomento o completamente d'accordo con la nuova direzione. Il Partito Popolare danese, che aveva passato decenni a promuovere politiche migratorie dure dalla destra, ha visto gran parte della sua agenda assorbita nella governance tradizionale di centro-sinistra. Per i sindacati danesi, gli elettori della classe operaia e la più ampia base socialdemocratica. Il cambiamento è stato inquadrato come una difesa dello Stato sociale, non un attacco ai musulmani. L'argomento all'interno dei socialdemocratici suonava più o meno così. Non si possono finanziare sanità universale, università gratuita e pensioni generose, si sosteneva, mentre si gestisce contemporaneamente una porta aperta per l'insediamento permanente da regioni con contratti sociali molto diversi. O lo Stato sociale se ne va, o la porta aperta se ne va. I socialdemocratici hanno scelto la porta. Il risultato fu qualcosa di quasi inimmaginabile in qualsiasi altro paese dell'Europa occidentale. Un consenso politico quasi totale che la Danimarca non sarebbe tornata, sotto nessun partito di maggioranza, all'era della porta aperta. Quel consenso è la vera ragione per cui il modello danese è così difficile da smantellare politicamente per gli esterni. Non c'è nessuno di significativo all'interno del sistema danese che lo voglia. Ehi, se state seguendo questo, assicuratevi di iscrivervi a Fall of Nations. Perché nel marzo 2026 quel quieto consenso, ha prodotto qualcosa che nessuno dei suoi architetti aveva pienamente previsto. Il 25 marzo 2026 gli elettori danesi sono andati alle urne. Mette Frederiksen, la donna che aveva passato 6 anni a definire personalmente i socialdemocratici come il governo di centrosinistra più duro d'Europa sull'immigrazione.
1: Bene, e tra pochissimi secondi sentiremo la pubblicità. Ripartiremo immediatamente, chiuderemo pochi minuti per chiudere il discorso su quello che in Europa sta succedendo nei confronti di questo momento così particolare della nostra vita sociale.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile.

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel Sospiro della Foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
5: Tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le Navi Incantate.
5: È il nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
5: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
4: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
7: Chris Mara.
8: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai Più Soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
9: Riprendiamo la nostra trasmissione, state ascoltando Radio Gamma 5, Viva la Vita, ok? E riprendiamo questa seconda parte della chiacchierata, dura pochi minuti, poi prenderemo un graditissimo ospite.
10: L'azione era ampiamente attesa a un terzo mandato. I sondaggi mostravano il suo partito in vantaggio. Battaglie diplomatiche con l'amministrazione Trump sulla Groenlandia avevano persino suscitato un certo orgoglio nazionale attorno alla sua leadership. Ma poi arrivarono i voti e i socialdemocratici ottennero solo il 21,9%, il loro peggior risultato alle elezioni generali dal 1903. Un crollo che ha segnato un secolo per un partito che aveva definito la politica danese moderna. Il blocco di sinistra, anche preso nel suo insieme, non raggiunse la maggioranza parlamentare. Anche il blocco di destra non la raggiunse. 12 partiti e nessun vincitore chiaro, un parlamento frammentato. Mette Frederiksen ci provò ancora. Negoziò con i partiti di centro e di sinistra per assemblare una coalizione di lavoro. Offrì compromessi, offrì ministeri, offrì un ampio governo trasversale in nome dell'utilità nazionale, ma crollò. Il 9 maggio 2026, il re Federico X ha formalmente chiesto al leader del partito liberale Troels Lund Poulsen di iniziare a formare un governo di centrodestra. Nei negoziati politici che seguirono, il Partito Popolare Danese segnalò un sostegno condizionato a un governo guidato da Poulsen, legato a richieste di una...
9: Accidenti. Bene, ci fermiamo qua perché la questione politica interna danese poco ci riguarda in questo momento, ma continuiamo un momentino a pensare che qualcosa di nuovo, di particolarmente tragico tra virgolette, sta succedendo anche nella nostra area, per cui adesso sentiremo un momentino di musica e poi andremo a sentire il nostro ospite. Buona giornata.

0: Bene, Maria Depp, voce meravigliosa, buona, simpatica, allegra, viva la vita. Ma adesso abbiamo un'altra voce che noi conosciamo veramente da molto, molto, molto, molto, molto, molto tempo. E si chiama Ambra Fedrigo. Ciao Ambra!
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, ciao, grazie.
0: Buona giornata, ben arrivata, è tanto che la tua voce non la sento squillare da queste frequenze. Allora, perché ti ho cercato e ti ho rotto le scatole in questa giornata di quasi di sole, pieno di vita, di meraviglia e tutto il resto, ok? Per un motivo molto semplice. Io oggi mi sono, come si dice, incrociato con una discussione, con un momento un po' particolare, e stavo parlando dell'invasione di altri popoli alla nostra civiltà. Usiamo questo termine, anche se il riferimento purtroppo all'Islam non è velato, è un riferimento, come si può dire, profondamente da parte mia centrato, per un motivo molto semplice. Ho tantissimi punti di domanda per quanto riguarda un concetto di libertà nell'Islam, per quanto riguarda un concetto di rispetto della nostra vita, della nostra civiltà, della nostra cultura, dei nostri morti, dicevo all'inizio, che hanno comunque contribuito, queste creature, a far sì che la nostra vita fosse diversa veramente da tutto quello che è, da tantissime altre parti del mondo dove ancora si continua a vivere in maniera piuttosto dura, usiamo sta parola, ok? E non è permesso che chi entra in casa mia si comporti come il padrone di quella casa, che è costata sacrifici, debiti, difficoltà e tutto il resto. E quindi ho fatto sentire una chiacchierata sulla Danimarca, che è primo stato in Europa, con molta determinazione ha chiuso i ranghi, ha portato e vuol portare al rispetto della tradizione danese, della vita danese, del concetto di come è, quindi ha posto delle barriere, delle regole abbastanza dure che ancora in Europa non le troviamo, ma che probabilmente, se vorremmo sopravvivere, probabilmente anche altri stati dovranno prenderne atto. Allora, io so che tu sei una donna illuminata, sei una mamma meravigliosa, sei una regista stupenda, sei una che è andata controcorrente, una che ha dato al mondo delle notizie stupende. Il mondo qualche volta se n'è fregato, ma pazienza, non preoccuparti. Non preoccuparti. D'accordo, ok. Mamma mia, se penso alle nostre battaglie e oggi abbiamo delle condizioni drammatiche. Il 93% dei genitori in Veneto hanno vaccinato i loro figli entro le 72 ore. Ma roba da matti, lasciamo perdere, viva la vita. Allora, volevo sentire un tuo parere su questo argomento che, devo dire la verità, mi preoccupa moltissimo, ma che, se guardiamo in giro, non è soltanto una preoccupazione, è qualcosa di più. A te il microfono, si dice. Viva la vita.
1: Viva la vita, grazie Paolo. Allora guarda, mi ha risvegliato delle letture che avevo fatto anni fa.
0: Sì.
1: Questa tematica, ovviamente, qualsiasi cosa che sia un estremismo per me è follia. Cioè, è follia abbracciare sia l'estremismo che la paura dell'estremismo, nel senso di essere preda di questa paura, ovviamente. Uh-huh. Quindi per me ogni forma di estremismo dovrebbe essere riportata a una condizione di equilibrio. Quindi quindi tutto quello di cui hai parlato sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda una forma estrema, ma come è stata la forma estrema il cristianesimo durante le crociate, no? Com'è estrema la forma di esportazione di democrazia, cioè queste forme estreme, diciamo, per me sono da rigettare all'origine. Però la mia domanda è: come mai è possibile, come una malattia, no? Puoi essere contagiato se sei contagiabile.
0: Sì.
1: Cos'è l'eredità, cos'è il karma dell'Italia che ha reso plausibile quello che, insomma, è da anni che si parla, mi sembra si chiami il piano Calergi, no? Di questa,
0: piano Calergi, sì.
1: Il fatto di rendere musulmana l'Europa stessa, no?
0: Sì.
1: Quindi, ma c'è una figura che secondo me viene sottovalutata, magari si è dimenticata, non si sa che esiste, che sia esistita, che è Benazir Bhutto.
0: Mm-hmm.
1: Benazir Bhutto era una è stata anche il primo ministro pakistano donna, quindi all'interno di un contesto assolutamente musulmano, e lei parlava di come ha scritto anche un libro che poi è diventato un testamento, perché poi è stata assassinata pochi giorni prima di aver appunto scritto questo libro nel 2007, che si chiama Reconciliation, Islam, Democracy and the West. Lei è stata era la figlia del primo ministro del PPP, che è il Partito Popolare Pakistano praticamente. Questo stesso era stato deposto e poi ucciso dal generale che poi le ha succeduto. Nel 67 è stato deposto, nel 79 è stato ucciso. Guarda caso, in quegli anni c'è stata l'invasione dell'Unione Sovietica in Afghanistan, e il Pakistan è stato visto come una posizione estremamente, uno snodo strategico a livello geopolitico, sia per gli Stati Uniti che per la NATO, e l'Italia ha partecipato col pentapartito che coinvolgeva anche figure come Bettino Craxi, no? E sì, Andreotti dell'epoca, e hanno finanziato colui che ha deposto e ucciso il padre di Benazir Bhutto. Quindi il discorso è questo. Cosa diceva Benazir Bhutto invece proprio dell'Islam? Lei riportava all'idea che all'interno della tradizione religiosa si identificava le shura, che sono dei doveri da parte dei governanti di consultare la comunità, quindi un'idea democratica molto di ampio respiro. E in più anche la ijma, che è il consenso, ovvero il fatto di dover avere il consenso della comunità come legittimazione del potere politico. Lei è stata stravotata all'interno del suo del Pakistan, e lei era sostenitrice di una tesi molto forte che dice che la dittatura alimenta l'estremismo. Lei invece riconosceva nei versetti coranici, ha trovato più volte, come la celebre frase: a voi la vostra religione, a me la mia. Cioè, quando c'erano le nostre ondate di cristianizzazione del mondo, no? Là invece c'era un'assoluta tolleranza delle altre religioni monoteiste, e lo stesso Corano riconosceva la validità e la salvezza anche per le altre fedi monoteiste. Quindi promuoveva una convivenza pacifica, che era l'esatto opposto di tutta l'intolleranza che è stata propugnata dai movimenti jihadisti e fondamentalisti. Quindi la Benazir Bhutto diceva che l'unico vero antidoto nei confronti del terrorismo internazionale era proprio il fatto di ritornare a un'origine che fosse di questa tolleranza. Aveva una critica nei confronti del mondo islamico, e trattava non cadere vittima della trappola del geopolitico e non essere vittima anche di interpretazioni manipolatorie oscurantiste che sono date dai fanatici, questo nel suo versante. E invece poi nel nostro versante il fatto di questa ipocrisia che avevano molti governi occidentali, che anche se proclamavano questi grandi valori democratici, invece hanno sostenuto più volte, finanziato dittature militari nei paesi musulmani, come proprio il generale sia il Haq in Pakistan, quello che ha deposto e ucciso, fatto uccidere suo padre. Quindi io direi che forse non è solo un ruolo che abbiamo noi proprio come Stato, no? Di aver contribuito al finanziamento del movimenti estremisti, ma abbiamo visto che anche noi stessi ne siamo portatori. Paolo, cioè, perdonami, ma l'estremismo non è che non si dà voce all'estremismo a livello religioso se non c'è una base estremista all'interno di ognuno di noi. Cioè, quello che è successo durante gli anni del Covid, no, questa forma di radicale radicalizzazione della paura, è una cosa che è dentro di noi, quindi è un germe che si sta aprendo al mondo. E il fatto che il mondo, che cosa sarebbe l'aspetto positivo? La contaminazione non è negativa. Si vedeva una volta che sposarsi all'interno delle stesse famiglie, no, creava una genealogia estremamente debole. Quindi invece questa forma di commistione, di melting pot, no, di unione di diverse culture, ha sempre creato all'inizio diffidenza, paura, e poi si è stato osteggiato e combattuto, poi alla fine è stato integrato, e questo crea salti evolutivi. Cioè, grandi tecnologie all'interno dei popoli sono state date grazie al fatto delle immigrazioni ed emigrazioni, quindi dipende dall'atteggiamento col quale un popolo vive. Noi in questo momento stiamo ospitando un germe radicale.
0: Amore mio, io il tuo ottimismo lo abbraccio, lo voglio, ti amo per questo, lo sai, l'ho detto pubblicamente che sei il mio amore segreto, da mo', e per questo mi piace infinitamente. Ma il problema fondamentale è proprio un altro, che nella religione non viene la Bhutto, la Benadir, è stata un'anima pura, è stata un lampo di umanità, di intelligenza, di fede, di morale, è stato un lampo, perché poi l'hanno fatta fuori sta povera creatura. E a dispetto di questo ti riporto invece quello che era il tuono, quello che è un tuono. Hai presente le notizie di questi ultimi tempi, di questi ultimi giorni, di questi ultimi mesi, che in Inghilterra 250.000 bambine sono state, in qualche bambini in genere, maschi e femmine, sono stati violentati, purtroppo sembra proprio dai pakistani, no? E protetti da questo cambiamento vigliacco e profondo che sta avvenendo nella società inglese, che è persa. Tu devi pensare che ci sono 85 tribunali in Inghilterra dove non si pratica la giustizia secondo la legge dell'Inghilterra, ma si pratica secondo la Sharia. Ora, questa religione che al primo punto ha come punto di fondo la lotta ad infedeli, a spassar via il cristianesimo dalla faccia della terra o da qualunque altra religione, e viene insegnata, questo è il guaio, viene insegnata, mentre la Bhutto, Nadir Bhutto, aveva avuto il coraggio di portare questo programma illuminante, ma che non è stato raccolto, purtroppo sembra, perché il male qualche volta la vince ancora sul bene, ok? E tu vedi in un certo punto all'interno delle moschee dove si predica e si inculca veramente ai ragazzi e ai giovani questo odio profondo nei confronti di un'altra religione, che poi sfocia nell'estremismo, sfocia nel, vedi, in quello che sta succedendo in giro per il mondo, no? Tutti quelli come si chiamano, attacchi, purtroppo che stiamo vedendo, queste follie, perché poi sono veramente follie di persone che senza nessun motivo aggrediscono un'altra persona, la feriscono, la uccidono e via dicendo, con, e qua il dramma, la connivenza di un'altra parte della nostra città che si chiama magistratura, la quale assolutamente toglie di mezzo qualunque buon senso, qualunque cioè, se tu fai del male devi essere punito, non essere liberato, porca miseriaccia cane gatto, ok? E questo è il concetto, quindi la tua visione ottimista dell'integrazione e della, come si può dire, e del sfruttare poi questa bellissima esperienza, questa, mescolare queste due esperienze per far crescere una civiltà diversa, borco mondo canegato, la vedo terribilmente difficile in questo momento, devo essere onesto, la vedo quasi impossibile, se non impossibile.
1: Ma sai perché secondo me, Paolo? Allora, posto che sono d'accordo con te, cioè quando parli di tutto ciò che mi hai citato, uh-huh, per me fa parte dell'estremismo.
0: Certo.
1: La cosa per me è da combattere, quindi è da riportare una posizione di equilibrio. Ho solo riportato il pensiero della Benadir Bhutto, perché il pensiero che quindi fa capire che l'etimologia, le radici del pensiero dell'Islam non sono necessariamente quelle che oggi si manifestano nell'estremismo. Quindi fanno operare un distinguo, per me importante, perché sennò, sai come hanno fatto con noi, no? Da un vaccino, da un presidio medico, sono riusciti a creare fazioni e castigare una fazione piuttosto che l'altra. C'è la semplificazione che viene fatta, no, nei confronti di un'istituzione, come dire, tutti, allora sì, perché ci sono preti pedofili, tutti i preti sono pedofili. No, non è così. Purtroppo ce ne sono, immagino che il fenomeno sia consistente, chiaramente non è una visione, grazie a Dio, di insieme, perché mi ripugna, però allo stesso tempo non lo sono tutti. Quindi anche all'interno dell'Islam c'è da operare questo distinguo, perché se diamo energia solo l'aspetto estremista, non facciamo che fomentare quel tipo di visione di insieme, che è energia, e poi la gente si muove a seconda di quello che crede. Quindi secondo me è importante sapere che, a mio avviso, queste cose qua sono da combattere, ma come ogni forma di estremismo, ma anche, e per me il potere personale è nel vederle e poi riportare anche noi stessi in una condizione di equilibrio. Cioè, io nella mia vita dov'è che sono estrema? dov'è che do possibilità a questo estremismo di avere un terreno fertile su cui espandersi? E questa è la vera questione. Il magistrato avrà più potere virtualmente rispetto a me, ma se ognuno lo fa nel suo, se rende inaccettabile l'estremismo, ogni forma di estremismo in qualsiasi campo, ma ne siamo permeati tutti i giorni. Tutti i giorni noi abitiamo estremismi che ci stanno dividendo, che ci stanno mettendo uno contro l'altro, anche all'interno delle famiglie, anche cioè, l'idea solo Paolo, per esempio, con un medico come te non possa avere una sua idea in campo medico.
0: Uh-huh.
1: No? È una forma di estremismo, ma terrificante, quindi non è che devo arrivare all'Islam. Per me già questo è mortifero per quanto riguarda lo spirito della democrazia, dell'accoglienza, della pluralità. Quindi quando stanno vedendo tutti i casi delle famiglie che vengono sottratti i bambini, è una forma di estremismo, cioè io ho ragione, tu hai torto, no? E ti tolgo il bambino in virtù di cosa? Di cosa? Quindi sono tutte forme di estremismo, ma si può andare anche nel piccolo.
0: Allora,
1: io ho ragione, beh, a parte che le donne hanno sempre ragione con questa cosa.
0: Stavo per dirti la stessa cosa riguardo a noi due. D'accordo che tu hai ragione nel tuo ragionamento, guarda, non fa una piega, veramente hai ragione, no, no, e mi dà fastidio darti ragione, però devo dirtelo, hai ragione, ok? Ma tu sei già in un mondo ideale, tu vivi in un amore come il nostro amore, un amore ideale, capito? Ma nella realtà, nella quotidianità, cozziamo contro una società che è in autodistruzione. E quindi il tuo discorso, te lo giuro, è perfetto, ma la mia paura è come muovermi in questa società in questo momento. Perché quando il tuo discorso parte, l'hai nominato tu, parte ancora nel 30 e rotti, nel 40 col piano Calergi, ma pensiamo a quello che aveva detto Loriana Falaci 20 anni fa, quando durante l'intervista era andata da Khomeini.
1: È stata meravigliosa.
0: Esattamente, ok. E c'è stato, eravamo avvisati di questa sopraffazione. Sta arrivando un potere che distruggerà la nostra stessa esistenza. Ma secondo te, quando mi vengono a dire alcune esponenti interessanti della vita politica che il velo è un segno di libertà, ma mi vuoi dire che un burka? È un segno di libertà quando io posso prendere la mia donna e la sbatto fuori, gli dico soltanto io rinuncio a te, via, fuori dalle balle, d'accordo? Ok, me ne prendo un'altra. Oppure arrivo al concetto che mi posso scegliere una sposa di 9 anni. Ma insomma, c'è qualcosa di sbagliato in tutto questo, c'è qualcosa che ne cozza contro quello che è il concetto della nostra rispetto della vita, della donna, della nostra religione, della verità. Insomma, è sbagliatissimo, non lo possiamo accettare, e viene predicato e vissuto. Vedi la povera creatura, quella ammassata dallo zio giù, no? Ok, solo perché aveva trovato un ragazzetto che gli andava bene. No, la famiglia doveva in qualche maniera imporre tutto questo. Cioè viviamo, la realtà è diversa da quello che dal tuo pensiero, da quello che la nostra Benadir Bhutto avrebbe voluto diventasse il pensiero e la religione islamica.
1: Sì, lei era, allora, secondo me è un pensiero idealista, è idealista solo per chi non lo pensa, nel senso, io abito generalmente con questa visione, quindi per me almeno c'è una persona, e sono sicura di non essere l'unica, che vive in questa maniera, quindi per me è già reale, solo per il fatto che una vita reale respiro in questo mondo, no? Così. Ma sono d'accordo con te sul fatto che ci sono questi fenomeni, ma sono fenomeni, non è l'Islam, sono fenomeni che devono essere interrotti, devono essere fermati. C'è un distinguo fra quello che c'ha da fare, tra l'Islam in generale, e questo è il discorso, perché sennò poi le persone, secondo me, cominciano a essere attanagliate dalla paura, come se ci fosse il babau, no? Adesso sta arrivando il babau, che non ha una vera forma, che ha i denti, no? Gli occhi rossi, la cosa così. Invece, secondo me, quando si affrontano le circostanze, non sono tutti, perché come uno vede l'altro, l'altro anche lo diventerà, perché almeno per te è così. A
0: Perfetto.
1: Livello percettivo, l'ho scoperto nella medicina, no? Che uno reagisce, siamo gli unici deficienti, deficienti,
0: sì,
1: perché manchevoli, no? All'interno dello scibile umano, umano non umano, naturale, quindi altri esseri umani, tra animali, che rende plausibile avere un pericolo, creare un pericolo anche dove non c'è. Cioè, non è che non sia sbagliato e non sia un qualcosa da combattere la sposa bambina, no? Oppure il fatto che venga uccisa perché vuole andare fuori dal suo contesto, no, religioso, così. Non è quello, ma non sono tutti. Quindi noi il pericolo,
0: donna,
1: non
0: possiamo creare un pericolo. Donna, ti voglio bene e te lo ripeto che ti voglio bene, e ancora una volta tu hai ragione, Tu hai ragione, è verissimo, non sono tutti, ma noi dobbiamo alzare il barriere nei confronti di quelli, l'Islam politicizzato, quell'Islam radicalizzato, quell'Islam che predica l'odio e che attua, pensa agli attentati, pensa a tutto questo estremismo maledetto, pensa a quanti morti. Qualcuno ha scritto in questo momento: più di 100.000 morti sepolti fra le macerie di Gaza, fra i quali 20.000 bambini, molti tramite esecuzioni sommarie a stile nazista. E questi non erano cristiani, come la chiami tu, mi disse rivolto a me, questa civiltà che opera con Bibbia, Torah e posto del Corano. Ma non cambia niente. Non cambia niente se noi permettiamo che queste atrocità siano state commesse e le giustifichiamo. Non cambia niente, ma non posso giustificare le atrocità e gli estremismi.
1: No.
0: Hai capito?
1: Certo.
0: Che da questa parte è ancora più subdola.
1: Noi siamo assolutamente d'accordo su ogni forma di estremismo, ma ogni forma di estremismo, perché ogni religione, ogni questo attaccamento morboso alla propria verità e che deve essere per forza esclusiva e l'altro ha per forza torto.
0: Perfetto.
1: Allora, ma a prescindere, perché questo ha creato morte ovunque, morte, distruzione, devastazione. Questo è arrivato il momento, spero, che questa cosa sia talmente visibile e plateale, perché per cui noi possiamo accogliere da parte di altre popolazioni, che non si parla solo di una religione, si parla di aree geografiche diverse che noi abbiamo contribuito a portare al macello. Cioè, la responsabilità dell'Occidente non è non significativa. Cioè, non è che noi portiamo la devastazione, tipi di governi, sosteniamo tipo di governo, che vuol dire esportare la nostra violenza, dare sostegno alla violenza in quel territorio, e poi però no, non ho voglia che tu venga qua.
0: Allora, sono d'accordo con te. Guarda, ferma. Ancora una. Devo darti ragione ancora un'altra volta e mi dà fastidio. Basta, ok? Ma ti assicuro che tu hai ragione anche in questa espressione. Ma torniamo qua. Torniamo nel nostro momento, torniamo nel presente, ok?
1: Sì.
0: Torniamo nella nostra condizione. Allora, noi non possiamo assolutamente permettere che si formino queste radicalizzazioni. Noi non possiamo assolutamente permettere che qualcuno arrivi in casa nostra e stravolga la nostra vita, stravolga il nostro pensiero, stravolga la nostra visione. Ma è mai possibile che all'interno di una scuola si debba togliere il crocifisso, un preside o professoressa o chi per essa tolga il crocifisso perché dà fastidio ad un bambino, a due bambini, a tre bambini, a 10, a mezza classe, alla classe perché è islamica? No, nella nostra cultura, nella nostra casa, è come se tu mi obbligassi a togliere il cesso della mia casa perché tanto se puoi pissare ovunque. Ma no, accidentaccio.
1: Sì, però sono d'accordo, aggiungo magari un ampliamento, no? Ti do ragione anche a te.
0: Successo sul crocifisso, Poretto.
1: Sì. L'ampliamento è

0: minacciato con il lavoro, l'identità, ha messo in stato di schiavitù una parte della popolazione e un'altra parte della popolazione, quindi la stessa fazione, no, degli italiani, tra le sue stesse fila, ha creato questa forma di estremismi, ha creato questa forma di uccisioni, perché alla fin fine, se tu con un protocollo di vigilatese tachipirina hai ucciso la popolazione, parte della popolazione, l'hai uccisa proprio te, impedendo ai medici del territorio di attivarsi, come invece alcuni l'hanno fatto comunque, e sono stati anche portati nelle sedi, purtroppo inappropriate, dico io a questo punto, per essere sospesi e radiati. Quindi questo c'era già. In Italia non è che deve arrivare l'Islam, questo germe del fanatismo c'era già, e la nuova religione è la scienza. C'è già, non abbiamo bisogno di guardare lontano. Per questo dico, l'islamismo è semplicemente, ha trovato terreno libero, cioè l'islamismo fanatico, aggiungo, perché
1: certo,
0: non si parla dell'islamismo, si parla di questo estremismo che c'era già. Noi dovremmo andare a guardare la qualità della nostra esistenza libera da estremismi nella quotidianità. Qui mi sto ancora letando le ferite di
1: allora,
0: quello che c'è accaduto in Italia dagli italiani.
1: Ascolta.
0: Questo è stato drammatico per me, io non lo so, a me parlare ancora di in questi anni, mi sono molto ritirata, delusa abbastanza, ma anche poi ho ringraziato di questo ritiro, perché mi sono focalizzata su ciò che per me è più rilevante, che è la mia famiglia. Cioè, su un percorso di ricerca, io sto ricercando, sto vedendo le cose ci può portare avanti, i nodi evolutivi, il fatto della salute dov'è veramente radicata, il fatto che puoi intervenire con l'educazione, la pedagogia, il tomatiste, le onde sonore, così puoi arrivare a una guarigione. È questo che a me interessa, mi fa battere il cuore.
1: Allora, amore,
0: sono delle teste, delle anime che sono talmente piegate nell'oblio, sono piegate nell'oblio, che non riescono a vedere che cosa faccia bene a loro prima che agli altri. Quello che ha ucciso quella bambina è innanzitutto lui una miseria umana e spirituale. Quindi è questo che è la prima condanna di se stesso, che poi io spero che abbia anche una giustizia umana e che ci possa essere una situazione che questo non accada più, sarebbe il top. Ma io intanto agisco come posso nella quotidianità, sicuramente non vedendo di buon occhio, no?
1: Sì.
0: Quello che è successo. Se dovessi avere una situazione di potere, magari sarei esposta, immagino, come bene a dir butto, quindi mi auguro anche no, nel senso, perché alla me la vita piace. Se questo è il clima di base, cioè di adesione al fanatismo da parte della gente comune. Non si parla della P2, della Gladio, che anche lì si pensa, no, che fossero in... non siamo così, perché anche Speranza da solo, questi cavoli di protocolli, non sarebbe arrivato nelle case della gente se il medico non avesse aderito. Non sarebbero arrivati, quindi c'è un'adesione corale ed è quello che a me preoccupa e è la cosa che mi impegna. Quindi io vado nel mio piccolissimo, che sarà tantissimo, perché abbiamo scoperto che il contattivo piccolo, il Davide, riesce veramente a stravolgere Golia, come con gli oli essenziali, dove c'è un quantitativo minimo all'interno della sostanza che può stravolgere e conferire un potere terapeutico alla sostanza che altrimenti sarebbe letale. Ma è fantastico, cioè, capì? Questo è quello che secondo me è vitale, perché il fatto che il mondo sia mortale grazie al piccolo, poi siamo tutti destinati a morire, cioè, prima o poi almeno una morte fisica ci sarà, per brutta notizia, ma ci sarà per tutti.
1: Bene, bene, questo già qua mi stai consolando, per cui mi dici, ma muori una maniera, muori nell'altra, taro ragazzo mio, tu devi morire. Beh, lo dico spesso anch'io alla mia gente, state tranquilli che tanto moriamo tutti, no? Anzi, è l'unica cosa certa della vita. L'unica cosa certa della vita
0: noi
1: è che
0: non creiamo dolore, non creiamo, ognuno di noi ha la responsabilità di non creare dolore, e se la posizione di potere ha il potere di non creare dolore a più persone. Ma il piccolo che si incazza e basta, a meno che non abbia deciso di portare in azione positiva, non di nuovo con violenza, se no fomenti di nuovo l'estremismo, che due coglioni, è sempre la stessa cosa, il circolo vizioso del serpente che si morde la coda. Ma se si interviene nella materia, siccome è per stravolgerla, e non puoi stravolgere la violenza con la violenza, ho capito il simile che cura il simile, no? Che è il principio terapeutico dell'omeopatia, ma magari curi col male ma un po' meno, cioè
1: Okay. Il
0: modo di fermare questo ciclo di follia, che sono d'accordo che sia un ciclo di follia, l'essere umano estremista è folle.
1: È una follia, sono d'accordo con te, ma allora secondo te perché

0: E parlare di questi problemi non se ne sente parlare pubblicamente, perché se tu ne parli sei tacciato immediatamente di omofobo, come se parlavi sui vaccini eri tacciato immediatamente di Novax, anzi la porcheria che è successo l'altro giorno in quel di Roma quando c'era un congresso dei malati, di coloro che hanno subito l'insulto da parte dello Stato e a un certo punto la grande sinistra progressista cosa ha detto? Le hanno presi in giro, le hanno detto che erano dei Novax, una cosa folle, siamo alla follia. Allora io mi dico, se già all'interno di un popolo sufficientemente indecente come siamo noi non abbiamo nemmeno la capacità di scindere le due cose più elementari tra quelli che hanno offerto, perché erano sì vax politi, sono stati danneggiati e ti dicono semplicemente dammi una mano perché io ti ho obbedito, e tu lo vuoi relegare in maniera idiota. Quindi la stupidità esiste dappertutto, esiste sempre, ma è questa sottomissione politica schifosissima. Quando in quel di Venezia, e torno a Venezia anche dal punto di vista politico, la benetta sinistra cosa ha fatto? Ha candidato, e io ho visto dei documenti originali in cui insegnavano agli islamici come si vota, ok? Come si vota PD, come si vota PD. Poi per fortuna sono stati bastonati dalla gente, ha aperto gli occhi, ma non possiamo andare avanti in questa maniera, non possiamo assolutamente. Vedi cosa è successo in questi giorni in quel di New York, vedi cosa sta succedendo in Inghilterra. Ora io non voglio che i miei figli e i miei nipoti incontrino domani un mondo, una società in cui è sempre in guerra contro tutto e contro tutti. Questo non possiamo farlo, e mi chiedo esprimi, e per questo ho voluto che la tua saggezza venisse espressa da questi microfoni, in concreto cosa possiamo fare noi realmente affinché si possa seminare qualcosa di diverso in questo povero mondo. Come vorresti che fosse organizzato in questo momento questo affrontare questo problema, che è un problema purtroppo reale?
1: Per me è dare parola a qualcosa che non si ha intenzione di seguire in azioni concrete, positive, che vanno a fare da contraltare all'estremismo, già di per sé dovrebbe essere consegnato a una forma di silenzio, cioè non quello che stai facendo te, Paolo, ok? Perché ti so un'anima veramente magnanima, magari a volte ferita dal sistema, perché è così, ma rimani una persona integra. Quindi però ci sono, vedo i leoni da tastiera con tanto odio nei confronti di... Ti dico innanzitutto studiare, perché già la Benazir Bhutto, quanti ne sanno? Quanto sanno qual è veramente la radice dell'Islam? Prima di andare a vedere solo i casi estremisti e di quello farne il portabandiere di una determinata definizione, un credo che ha coinvolto milioni di persone comunque, che adesso è una prima priorità, come con i vaccini. Studiare, io dico di non vaccinare, per me è una follia, una bestemmia il vaccino, ma per me, io che ne so, che per un'altra persona deve fare un percorso per cui il vaccino è significativo anche nella misura del danno, io non lo so, non sono Dio, quindi mi astengo dal poter dare un consiglio agli altri che non sia una forma di conoscenza e informazione. Quindi se per me è una follia, quindi combatterò fino alla fine, se me la vuoi imporre a me, ma nella forma della convivente invece deve esserci informazione. Quindi la prima cosa per me è informarsi, andare veramente a vedere che cos'è, dov'è all'interno della propria comunità, perché è inutile andare a pensare adesso all'Inghilterra, no? È importante per avere una panoramica sociale, ma se quello è il grado per cui poi ci si riesce a focalizzare, cioè bisogna focalizzare proprio, vuol dire non occupartene, perché io non posso fare niente in Inghilterra, io posso fare qualcosa qua, no, se sono di Cernegrons a Cernegrons vedere la comunità, e lì è un fattore d'azione, quindi magari una persona che è più influente ha un potere d'azione superiore, ma ognuno ha un proprio potere d'azione personale. Quindi cercare di agire innanzitutto nella propria, informarsi, cercare di agire nella propria vita personale, riuscire ad andare contro ai propri fanatismi, e dove ci sono riuscire a vedere, riesco a intervenire senza creare ulteriore danno? Perché se vado a creare ulteriore fanatismo in un senso o in un altro, non vado altro che a buttare benzina sul fuoco. Quindi a questo punto sono in grado di stemperare la situazione, sono in grado di riportare l'equilibrio. Se non sono in grado, ringrazio chi lo farà, ma mi astengo. Cioè, perché anche non fare a volte, cioè fare se sei in grado e se hai questa presenza, se invece non lo saresti, non fare è già un'eccellenza, è già tantissimo anche per desistere, no, dal fare. Quindi una cosa è poter vedere la situazione, ma nel momento in cui è una compartecipazione emotiva, allora deve esserci qualcosa di più. La messa a terra non può essere semplicemente il sputare sull'altro. La messa a terra, secondo me, deve essere informarti di più e vedere come puoi agire nel concreto, nella tua quotidianità e nel tuo entourage. Queste per me sono le prime sane, e se non vuoi occupartene, allora anche a livello di partecipazione emotiva non farlo. Cioè, se vuoi occuparti, te ne occupi fino alla fine. Ai vaccini io ho dedicato 12 anni della mia vita. 12 anni e non ho figli danneggiati, capisci? Quindi, ma 12 anni per l'informazione, per sapere, per aver fatto una scelta consapevole e per poter avere il diritto di non farli. E poi voler almeno dare quello che alla maggior parte delle famiglie non è stata data, che è l'informazione. Ma da lì a dire che cosa l'altro debba fare, mi astengo. Mi astengo perché non è una forma di rispetto nei confronti del destino dell'altro. Ci sarà qualcuno fra i tuoi ascoltatori, no? fra di noi, che invece magari avrà quel destino di cambiare, sarà la persona che potrà cambiare, ma che sia all'interno del suo piccolo entourage, della sua famiglia, del circondario o della comunità, oppure un potere superiore che ce la farà. Io a questa persona dico già grazie, perché fai qualcosa che in questo momento non avrei il potere di fare. Io mi sto dirigendo verso altri orizzonti dove spero, anche solo per scendere, le mie figlie, la figlia, la seconda gente, Allegra, ha fatto la tesina l'anno scorso sul femminismo, no? Cioè, tanto per. E lei parlava, io voglio un femminismo moderato. Non voglio che l'uomo, no, non vuole questa rivendicazione della donna, vuole una situazione di equilibrio. Io mi sento di star facendo quindi già tantissimo, già nel creare queste nuove generazioni, il mio contributo personale, ognuno deve dare il suo, nel creare questa forma di armonia e di rispetto. Questa è la cosa che puoi fare a livello anche di pedagogia, a livello di relazioni umane. Le persone con cui invece io rischio di essere fanatica e fastidiosa, io a questo tolgo anche il saluto, ma per non portare me in quella relazione, capisci? Non portare quella parte di me che andrebbe a contribuire a creare quella umiliazione umana, perché a quel punto è uno stato che è bestiale, l'animale è una cosa bella, bestiale è una cosa invece dispregiativa, no? Quindi allo stato bestiale arrivo io. Quindi io devo fermare me in determinate situazioni. E ogni giorno è un lavoro enorme, Paolo.
0: Aiuto. Allora guarda, facciamo una cosa del genere. Già ti ho fatto lavorare oggi, ti ho fatto tirare fuori quella parte della tua anima che io conosco molto bene e che amo profondamente. E mi dà fastidio che ci sia qualcuno di nome Ale che dice: buongiorno Paolo Rosaro. Posso sapere il nome dell'ospite di cui ammiro l'apertura mentale e di cuore, con cui secondo me si può decifrare la triste situazione generale attuale. Grazie Ale. Mamma Maria Vergine, che bellissimo, grazie Ale, e viva. Beh, sai Ale, mi concedi una cosa, mi concedi di dire a questa signora che viene dall'altra parte che la vorremmo ancora con noi in un dibattito, a continuare questo dibattito che non finirà qua purtroppo, perché susciterà e ha suscitato problemi continuamente e dovremo cercare di far qualcosa in qualche modo, in qualche maniera. D'accordo tesoro?
1: Okay, io ospite vostro, guarda, col cuore proprio, sai che è un legame
0: bellissimo, lo so,
1: creato negli anni di profondo amore e rispetto. Quindi,
0: sì, credo che siano le parole che posso ribaltare a te, profondo amore e rispetto. Ti voglio, ti voglio bene, dai un bacione alla tua gente, salutami tutti, mi raccomando. E non mollare, ti prego.
1: È impossibile.
0: Ok, un bacio grande. Vi dico il nome, aspetta che devo dire il nome. È la nostra, come ti chiami, scusa?
1: Ambra Fedrigo.
0: Ah, giusto, è la signora Ambra Fedrigo. D'accordo ragazzi, Ambra Fedrigo. Ciao Ambra, viva la vita.
1: Grazie,
0: un abbraccio grande. Ciao. Bene, e per stemperare solo un momentino il clima che abbiamo dentro, che io ho dentro. Vi faccio sentire una voce che già vi ho fatto ascoltare. Si chiama Diana Ancudinova, una ragazzina qui oggi ha 4 anni di più, quindi ha circa 19 anni. Qui aveva 14 anni e concorreva per la sua bella voce. Diana è la unica figlia di 12 creature avute dalla madre sopravvissuta, perché tutte le altre sono sparite nel nulla. Come lei, è stata raccolta piccolissima per strada, con le costole rotte, con la clavicola rotta, non parlava, non ha parlato per tanti anni. La mamma adottiva, che se l'ha raccolta in un istituto, che l'ha portata a casa con sé, ha capito che dentro la questa Diana meravigliosa, ciò che sembrava essere una cosa sbagliata invece è diventata una cosa meravigliosa. E cosa ha fatto? Ha cominciato la rieducazione, è riuscita a parlare e adesso Diana ha un unico timbro di voce, ascoltatelo, perché ogni volta che l'ascolto dico grazie alla vita.

0: Carissimo, chi è qualcuno mi ha detto che è venuto la pelle d'oca ad ascoltare questa musica. Ok, mi sembrava di aver visto passare un messaggio. Sì, mamma mia, che voce, Claudio. Bene, credo che la pelle d'oca mi viene ogni qual volta veramente me l'ascolto in cuffia ogni tanto per darmi un po' di coraggio in questo mondo un po' particolare, un po' strano, un po' difficile, un po' con tante difficoltà, no? Bene, ma ci sono anche tante cose buone, tante cose che dicono che la vita ha un senso essere vissuta. Per tutti non è così facile. Però noi dobbiamo cercare il messaggio che ho recuperato prima dalla nostra dolcissima interprete, prima l'Ambra, era questo, che noi dobbiamo comunque cercare sempre di trasformare le cose peggiori nelle cose migliori, dobbiamo impegnarci, e questo vale anche a livello personale, mai abbattersi quando qualcosa ci succede, perché mio nonno diceva sempre: ma perché te la prendi? Se si chiude una porta si apre un portone. Bisogna cercarlo, ragazzi, qualche volta è veramente difficile. Bene, per sostenere questa bellissima radio, e siamo arrivati finalmente anche al 5 per 1000. Sapete tutto, perché va in onda molto spesso anche il, come si dice, lo spot, per cui sapete veramente tutto, per cui vi dico soltanto il codice fiscale è lo 01 59 80 90 288. Ripeto ancora il codice fiscale, scrivete, è lo 01 59 80 90 288, ma non è assolutamente l'unico modo per sostenere la radio. Si può anche versare sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, ripeto, numero, codice postale 25 38 64 59, o tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è lunghissimo, allora fate un piccolo sforzo, se ce la fate andate a cercarvelo sul sito e poi ve lo trascrivete su un fogliettino, e con quello poi ve lo tenete lì stretto stretto, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CID. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Eccoci qua, dice, settembre si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del gas di Padova. Sabato 19 settembre, ovvero questo sabato, ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C, la CAIS, mele propri del nostro apicoltore, l'apicoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo per info. Se giuro, se ce la faccio, verrò a vedere questa nuova apertura del gas presso Radio Gamma 5. Ah, telefono per chi volesse, info 339 46 93 666, ripeto 339 46 93 666, info per il gas, d'accordo? Bene, giriamo pagina, andiamo a vedere. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont. È un incontro che so che si porta avanti ormai da diversi anni, da quando è successo tutto questo dramma. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna. Io mi sono fermato con la mia famiglia al cimitero. E mi sono fermato, l'ho percorso, ho camminato, mi sono seduto, ho chiuso gli occhi e mi sono alzato perché il mio corpo vibrava. Ogni esperienza vivetela fino in fondo se potete, e non spaventatevi di nulla, non vergognatevi delle vostre sensazioni, non chiedetevi se sono vere o false, non lasciate che la vostra mente taccia per un po', perché voi sapete che la mente mente, ma l'anima e il cuore no. Domenica 27 settembre, nel sospiro della foresta del Cansiglio, con Crismara torniamo a riabbracciare la foresta, e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo alle ore 10 presso il rifugio alpino a Casa Vallorche, poi alle ore 10:30 in escursione con le guide. C'è tutto un bellissimo programma che sentirete sicuramente, ma intanto fissatevi la data, domenica 27 settembre, ok? Si ritrova alle ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorche. Benissimo. Domenica 20 settembre invece alle 12:15 in Cede Radio, domenica 20 settembre, festa dei gas. Da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il salveo, basta spinare il careo. Basta spingere il careo, careo, ma madonna, non so leggere nemmeno il dialetto, ragazzi, vi chiedo scusa. O forse spingere dal careo, vabbè. Per la serie compra sano, compra beo, non la cascare nel traneo. Ah, ok. E lo faremo tutto gas, grigliata, si diceva qua, antisistema, e alla grigliata le meglio Fabio Bande. Bene. Il menù prevede salsicce e cosce di pollo complete, e poi porchetta e poi polenta, insalate e fagioli dolci, acqua, vino, caffè, tutto euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per informazioni, occhio alla penna, 329-00-38-988. 329, ripeto, 00-38-988. Dopo la pubblicità, che è qua che incombe, riprenderemo, farò vedere l'ultima parte di quello che mi ero proposto di poter farvi ascoltare. È un po' più duretta, è un po' più vera, è una voce che già noi conosciamo, che non tutti amiamo per le sue posizioni politiche, ma che vale la pena, a mio avviso, ascoltare.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
4: 5 per 1000!
5: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
6: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
7: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
8: La sequenza magica è la seguente.
6: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
4: 5 per 1000!
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
1: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
1: AF
10: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
10: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
2: Ci cibiamo!
3: È ora che sono Camì.
6: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
3: Da 24 anni sempre sul pezzo.
6: Anche perché...
3: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
6: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
2: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
3: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi sarebbe porto così.
2: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
3: È ora che sono Camì.
11: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
2: Allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
6: 3
3: 2 9
6: 0 0
3: 3
6: 8
3: 9
2: 8
4: 8.
3: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
11: Golosino, golosetto, golosone, go. One
8: step beyond. Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19 e 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.

0: Bene, lasciamo questa meravigliosa melodia di Vangelis, Conquista del Paradiso, ok? Per rientrare nella trasmissione Viva la Vita, 94 MHz di Radio Gamma 5. Siamo nella terza ora di chiacchierate e volevo riprendere un po' in mano quel discorso per chiudere l'argomento, no? Abbiamo sentito cosa ha fatto la Danimarca, cosa sta portando avanti, abbiamo sentito il parere della nostra dolcissima, meravigliosa regista, ok? La quale ci ha illuminati un momentino su quello che ognuno di noi potrebbe fare. E poi voi sapete che ho iniziato la trasmissione dicendo assolutamente che sono per il concetto di libertà, di conoscenza. La libertà passa attraverso l'ascolto di tante altre cose, tante altre situazioni, tante altre, sì, come si può dire, momenti. Bene, questi momenti sono momenti di ascolto, sono momenti di lettura, sono momenti di dibattito. E a questi microfoni noi abbiamo avuto una carissima collega, dico carissima perché dal punto di vista professionale è eccellente, dal punto di vista culturale è altrettanto eccellente. La sua posizione personale nei confronti dei problemi della vita non mi riguardano personalmente, ma le sue chiacchiere, usiamo dire queste parole, mi aiutano a riflettere su tantissime cose. Allora, la creatura che adesso vi farò ascoltare è un'intervista fatta alla Silvana De Mari. Perché? Perché la Silvana, tra le tante sue opere, voi sapete che scrive quasi ogni lunedì, se non sbaglio, sulla verità, e quindi ha scritto dei libri, uno su tutti, se non sbaglio, L'Islam senza veli, che è edito da Fede e Cultura. Bene, questo libro che io non ho ancora letto, ma che ho sentito solo la recensione, mi ha incuriosito su alcune cose e andremo a sentire quello che le dirà. Poi noi siamo in grado di poter replicare, se vogliamo, lei per iscritto, per messaggio, per voce, ma ascoltiamo questa voce che oserei dire probabilmente un po' fuori dal coro, eh? Scusate, entriamo subito.
1: Il terrorismo islamico ha colpito ancora l'Europa, prima in Germania, poi in Francia, dove un uomo, secondo cui Allah gli avrebbe ordinato di colpire le donne, ha ferito tre giovani ragazze in Francia, appunto, e ha portato così il terrore ancora una volta in Francia. Ne parliamo con la dottoressa Silvana De Mari e sottolineiamo come è bizzarro che si dica sempre che questi siano dei pazzi alla fine, come è successo nel caso di Modena.
2: In realtà ha ragione lui, Allah gli ha ordinato, perché Allah ordina di colpire tutti gli infedeli ovunque si trovino, in particolare di umiliare le donne del nemico. Ha ragione lui, in più queste erano vestite anche in maniera succinta, cioè esiste un posto politico dove queste donne sarebbero state condannate a morte per come erano vestite? Sì, l'Afghanistan. Sì, l'Iran. Allora non potete venirmi a dire che è una forma di follia. È chiaramente un problema politico-religioso. Poi i buddisti non impazziscono mai. Non succede mai che un immigrato buddista magari mi ha trattato male, la ragazza mi ha piantato, sono disoccupato, accoltelli qualcuno per strada. Io vorrei sottolineare il profondo spaventoso razzismo di tutta la sinistra e di tutti i giustificatori. Queste persone vengono considerate puro sistema limbico, prive di corteccia cerebrale. La signora Concita Di Gregorio comincia: ah, ma perché? Il problema siete voi che non li integrate. Io devo integrarli. Bene, signora Concita, siamo brutti, sporchi e cattivi. Non integriamo nessuno, abbiamo intenzione di peggiorare. Mentre l'occidentale è considerato solo sistema corticale. Non ha diritto al sistema limbico. Un orefice, sconvolto dall'orrore di aver visto sua moglie e suo figlio minacciati, deve stare lì gelido col sistema corticale che dice: no, aspetta, sono fuori di 5 metri dalla soglia, non ha diritto a una paura e una collera che annullino il suo pensiero. Quindi sono considerati pazzarelli, ma sul loro libro sacro c'è scritto: uccidere gli infedeli con cui si trovino. Questi hanno eseguito gli ordini del loro libro sacro. Poi loro sono un po' pazzarelli, capita. E questo lo dico senza neanche tanta ironia, perché sia chiaro che ci mandano i peggiori. L'ha specificato chiaramente il ministro di interni, se non sbaglio, marocchino. L'ha specificato chiaramente il governo tunisino, che periodicamente fa degli indulti, svuota le carceri e dice a questi ragazzi: se vi ritroviamo qui tra 15 giorni, per voi non c'è più salvezza. Che vuol dire: trovati un gommone, vai a Lampedusa e levati di torno. Inoltre c'è un'altra cosa da dire, che una persona che si trova in una nazione non sua, se ha problemi di squilibrio mentale, peggiora, motivo per cui il multiculturalismo è un'assoluta idiozia. È meglio che ognuno se ne stia circondato dalla propria nazione, con i propri familiari vicini, eccetera, perché altrimenti questi sono tutti pazzerelli. Ma soprattutto quello che mi commuove è la velocità delle indagini. Abbiamo ancora i morti caldi sull'asfalto, già qualcuno si sta precipitando a dire: non è un atto di terrorismo, che accidente ne sai, non hai nemmeno cominciato le indagini. Quindi, signori, ricordiamo quello che ho detto nel video precedente, quello che ha detto Betty Aioli in Arabia, che ci sono corruzioni dovute a fiumi di quattrini che arrivano agli uomini politici sovranazionali, ONU e Comunità Europea, adesso anche agli uomini politici nazionali, alla magistratura, ai giornalisti, al mondo dello spettacolo. Motivo per cui tutto è giustificato, scusate. L'85% degli immigrati sono islamici, perché non emigrano nelle nazioni, per esempio Arabia Saudita, Qatar, che sono ricchissime? O no, vengono da noi? Un islamico può venire a vivere in Occidente? In che senso? Nel senso che una specifica fatwa lo vietava. Fino agli anni 50 una fatwa vietava un islamico di venire a vivere l'Occidente, perché l'Occidente non faceva sconti a nessuno. Cioè, no ragazzo, qui le regole sono queste e tu non ci puoi andare. Siccome le regole nostre non erano le sue, avrebbe dovuto violare il Corano, era vietato venire a vivere qui. Quindi fu violato da islamici evidentemente moderati, ma l'islam moderato non esiste, diciamo tiepidi, che partivano dall'Algeria per venire a diventare operai della Citroën, della Renault in Francia, eccetera eccetera. Dagli anni 70-80 si sono create nuove fatwe che ordinano agli islamici di venire a vivere in Occidente per imporre le leggi della Sharia attraverso la cosiddetta tolleranza, ma soprattutto attraverso un sistema di corruzione che permetta a un islamico di attuare la sua religione, uccide gli infedeli ovunque si trovino, giustificandolo. Si sentiva solo, è stato detto dal vescovo di Modena. Vescovo di Modena si rende conto.
1: Perché poi, dottoressa, colpisce sì. Anche che alla fine quelli più dolci, più teneri nei confronti dell'Islam siano spesso gli uomini di chiesa.
2: Sì, guardi, mi spiace molto dirlo, ma è proprio vero. Io non ricordo parole di Zuppi, del vescovo di Monaco, di Lorefice, che è Palermo. Per i cristiani macellati anche oggi sono stati altri martiri, altri nostri martiri in Congo, altri nostri martiri in Nigeria. Ogni giorno il sangue dei cristiani scorre eroicamente. Non ricordo le loro parole per l'aborto. L'unica cosa che li commuove sono gli immigrati. Per cui penso che questa loro tenerezza sia dovuta anche, non so, forse a motivi estetici. Questi sono dei gran bei pezzi di figliolo. Scusate, abbiate pazienza. Voi non parlate per i cristiani perseguitati, parlate per gli immigrati, che sono, ripeto, al 90% maschi islamici, età monetale, sono dei gran pezzi di maschione. E signori, cari prelati, forse voi il Vangelo non l'avete mai letto, la Bibbia ve la siete dimenticata. Il nostro compito è proteggere la vedova e gli orfani. Donne e bambini, soprattutto quelli che non hanno un uomo con la sua potenza vicino, non uomini in età militare. State facendo un pochino di confusione. Siamo sicuri che non siate in conflitto di interessi? Siamo sicuri che i fiumi di quattrini non stiano arrivando anche le gerarchie ecclesiastiche, perché il loro comportamento è incomprensibile? Siamo sicuri che non ci sia altro?
1: Ci potrebbe essere un piano, diciamo, di sottomissione, perché poi il termine
2: questo piano è descritto,
1: significa sottomissione.
2: Questo piano è descritto nel libro Eurabia, nel libro Verso il Califfato Universale, che ricostruisce anche tutti i passaggi e tutti i trattati dell'Occidente, con la destra che sta cercando di resisticchiare un pochino, la sinistra no. Da cosa nasce la sinistra? Perché c'è questo patto di acciaio tra LGBT e islamici? Gli LGBT cacciano gli israeliani dai loro pride, hanno le bandiere di Gaza e di Teheran, dove i gay sono impiccati, Teheran buttati giù dal quinto piano e trascinati poi con le macchine a Gaza. Perché il loro scopo è l'uccisione dell'Occidente cristiano. Lei ha presente Biancaneve e Sette Nani? È una gran bella fiaba, importantissima. Contiene degli archetipi fondamentali, e questi archetipi riguardano il funzionamento della mente umana, sia per quanto riguarda i singoli, sia per quanto riguarda le società e i popoli, perché funziona tutto nella stessa maniera. La regina di Biancaneve deve essere più bella di Biancaneve. La massoneria deve essere più bella del cristianesimo. La sinistra, il marxismo, deve essere più bella del cristianesimo. Biancaneve non le ha ammazzato il gatto, non vuol sedere al trono, non importa, è più bello di lei, quindi deve morire. La regina, pur di distruggere Biancaneve, fa il supremo sacrificio, la sua vita e la sua bellezza. Lo vedete il perdente radicale? Il perdente radicale, nel momento in cui ha perso la guerra, il marxismo ha perso la guerra e è diventato il perdente radicale, pur di distruggere un mondo che l'ha sconfitto, distrugge se stesso. Adolf Hitler nel bunker è un perdente radicale. Il marxismo è stato sconfitto col crollo dell'Unione Sovietica e adesso deve distruggere il cristianesimo. Il movimento LGBT odia la società occidentale cristiana, l'Islam odia la società occidentale cristiana. Che gli islamici appena al potere impiccheranno i gay coraggiosi che si riconosceranno gay. Gli altri commettiamo che saranno i primi a convertirsi. Scommettiamo che le fanciulle in una di meno saranno le prime a convertirsi, a mettersi il hijab e dire la, come sta già succedendo in Francia. Quindi è molto semplice. La sinistra, il marxismo, è una sottocultura. Nasce dall'illuminismo, anche l'illuminismo era una sottocultura, mi spiace darvi un'informazione così brutale, ma come l'illuminismo, la luce, erano tutte palle. Tenete presente che l'enciclopedia di Diderot arriva quando già sul continente europeo ci sono 3 enciclopedie tutte fatte da Abati. Noi siamo la scienza e la tecnica, noi il cristianesimo, non il cattolicesimo, non a caso siamo qui. Il marxismo ha perso la guerra, è diventato il perdente radicale, è diventato lo zombie. Il marxismo si allea con le alleanze più deliranti pur di distruggerci. Noi dobbiamo renderci conto e uscire da questo mito idiota della tolleranza. La mia tolleranza con uno cui il precetto religioso è di uccidere me, mio marito e mio figlio è zero. Non solo, ma la mia disistima per tutti coloro che sono tolleranti è zero. La mia disistima per tutti gli uomini politici di sinistra che candidano per personaggi islamici non sapendo un fico del Corano è zero. La mia disistima per tutti i sindaci che danno case popolari a persone il cui desiderio religioso, magari non lo attueranno, è di sterminare tutti i vicini di casa, è zero. Signori, leggete il Corano.
1: Bene, dottoressa, io la ringrazio perché abbiamo fatto davvero un viaggio nell'Islam, ma anche nella nostra cultura, che neanche troppo lentamente si sta sottomettendo adesso. E vi ricordo di iscrivervi.
0: Bene, dottoressa, anche noi ti ringraziamo, anch'io ti dico grazie, perché comunque non posso dire tu hai la verità in tasca come non ce l'ho io, come non ce l'ho nemmeno chi in qualche maniera si pone di traverso in queste chiacchierate, che non vorrebbe assolutamente che certe voci fossero udite o fossero pensate. Ma ragazzi, io continuo a dirlo, se parliamo di scienza, noi sappiamo che la scienza è il fondamento di un contraddittorio continuo e costante, perché solo sul contraddittorio possiamo assolutamente costruire qualcosa che abbia un senso. Ma se noi non lo facciamo questo senso, se noi non creiamo questo contraddittorio, ma non arriveremo mai oltre il nostro punto di vista. E il nostro punto di vista, se io parto che il mio punto di vista non è la verità in assoluto, sarà la mia verità, ma non la verità in assoluto, ma io voglio tendere a questa verità, allora a questo punto ho necessità di ascoltare altre voci, di ascoltare altri concetti, di sapere se il mio concetto è perché. E ve lo ripeto ancora una volta, quando il mio nonno falegname non faceva altro che piallare il suo legno, e non aveva la pialla quella elettrica, quella che adesso in un decimo di secondo ti rende un tronco, un quadrato perfetto. No, non ce l'aveva, e lui piallava e continuava a piallare, e sentivi questo strano rumore, questo che era costante, che era continuo, che era a volte per ore, per giorni oserei dire, prima di vedere il miracolo apparire, che era una forma qualunque, un sistema qualunque. E lui mi diceva con molta umiltà: quando hai piallato un toc, un pezzo di legno, no? E lo vai a traguardare, lo vai a guardare, perché allora si chiudeva un occhio, si guardava se era perfetto oppure no, e ti sembra perfetto, giralo macaco, mi diceva, giralo, Macaco era il termine affettuoso per dire che non capisci nulla. Giralo, macaco, e potresti avere delle sorprese. Potresti avere, ecco, è stata la suo modo di affrontare la vita, il suo modo di affrontare il suo lavoro, è stato e continua a essere nella mia vita il mio modo di fare la medicina, di chiedermi se quello che vedo è giusto o è sbagliato, se lo vedo da un altro punto di vista, cosa vedo. È pur vero che una creatura la puoi vedere davanti, di lato destro, di lato sinistro o di dietro. La stessa cosa è nella vita, guardiamo a 360 gradi, ascoltiamo a 360 gradi, cerchiamo di far sì che le nostre idee si scontrino tra loro all'interno della nostra coscienza, del nostro cervello, del nostro cuore, e cerchiamo di capire allora qual è la strada migliore per vivere noi al meglio e in pace, men che meno offrire agli altri un'amicizia che sia chiara, che sia sincera, che sia onesta. Quante volte noi abbiamo abbiamo paura di dire agli altri ciò che pensiamo veramente e ci nascondiamo dietro frasi di cortesia. Se invece possiamo dire qualunque verità, è la guerra che io porto avanti quando mi accorgo che arrivano dei miei pazienti paralizzati e sono umiliati da come il medico ha sparato addosso loro una diagnosi o una qualunque altra forma di comunicazione, no? Alcuni che nemmeno guardano in faccia i loro pazienti, alcuni che dicono è così, se vuoi è così e se no ti arrangi, oppure dire va bene, continua sulla strada e muori. Abbiamo detto prima e ci abbiamo scherzato sopra, vi ricordate, con la nostra Ambra, tanto moriamo tutti. Quindi non c'è nessun problema. Un giorno o l'altro il Padre Eterno ci chiede se abbiamo il Green Pass, se l'abbiamo ottemperato oppure no, ok? E dirà ok, vieni, è la tua ora, decidi. E non possiamo mettere sul piano della bilancia, ma mi offri qualche giorno ancora, mi offri qualcos'altro? No, non è possibile. Quando è la nostra ora, è la nostra ora. Bene. Torniamo, prima di chiudere un pochettino sta lunga chiacchierata qua, su alcune riflessioni che mi sono venute in mente mentre abbiamo ascoltato tutta queste voci diverse in queste due ore. Il problema fondamentale che io vivo in questo periodo qui, nella nostra Italia, nel nostro mondo, nel nostro Occidente, è il fatto che ciò che chiamiamo progressisti, cioè qualcuno che va verso il progresso, qualcuno che si apre la vita, in realtà tutto questo viene a scapito della negazione di quello che sono le nostre origini. Come ho fatto prima l'esempio del crocifisso tolto dalla scuola, ma posso fare l'esempio del fatto che a un certo punto nella nostra cultura, e si dicevano che in Danimarca che hanno tolto la evangelizzazione islamica nelle scuole, ok? Quindi hanno tolto i luoghi di culto e via dicendo, perché in realtà la scuola dovrebbe essere legata a quello che è la cultura di quel paese, la cultura di quel posto, la cultura del mondo, ma non può essere catechizzata. Nella nostra stessa scuola abbiamo le ore di religione che fanno parte della nostra cultura, ma non è per forza la scuola religiosa. La scuola nella nostra cultura è una scuola assolutamente del tutto, come si dice, resa libera dal dogma della religione. Poi ognuno di noi può credere, non credere, frequentare, non frequentare, ma deve essere libera, assolutamente civile, come si viene definita. È una società in cui il rispetto deve passare proprio dalla cultura, prima cosa. Bene, io non posso accettare quindi che si vengano a essere fatte queste differenze nell'ambito scolastico anche da noi, o perché c'è il Rabadam, o perché c'è quest'altra cosa. No, signori miei, io non ce l'ho con l'Islam, non me ne frega niente. Qualcuno ha scritto qua oggi nei tanti messaggi che ho ricevuto, dopo leggerò, qualcuno mi dice che ogni religione è una sozzura. È verissimo, ogni religione è una struttura, è ciò che ci sta ed è fatta da uomini, e sono gli uomini che rendono queste religioni assolutamente povere, vidiacche, assurde, ok? E per cui a un certo punto, ma per fortuna, nella nostra religione, se noi andiamo a leggere ciò che c'è scritto, c'è un parametro, un paragrafo, c'è una righetta che a me piace molto quando viene citata: sono venuto a portarvi un nuovo messaggio, amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. Ecco, è questo il concetto di fondo che non troviamo assolutamente in tantissime altre regioni. Citava prima giustamente la De Mari, ma noi non abbiamo mai visto un buddista che fa un attentato, che grida Buddha è grande e si fa esplodere o ammazza. Non abbiamo mai visto nemmeno nelle altre religioni. Pensate alla religione ebraica, pensate a qualunque altro aspetto religioso, ok? Ma lo troviamo in questa, purtroppo, atteggiamento religioso, che è la cultura radicale islamica, dove

specialista nel seminare Odi. No. Purtroppo non è una specialista nel seminare Odi. È una creatura che dice ciò che pensa, che dice ciò che la sua vita ha vissuto, che dice ciò che ha visto, che cerca di essere razionale. È un medico eccellente, è una neurologa, fra le altre cose, eccellente. Difatti tu vedi che cita moltissimo, parla moltissimo del cervello, perché ha una grande cultura sulla funzionalità dell'organismo umano e del cervello in particolare. Quindi io ho avuto altre occasioni, io sono stato bacchettato dalla De Mari pubblicamente in un incontro che noi abbiamo fatto in quel del Piemonte, mi sembra fossimo, non mi ricordo il paese in questo momento, perché non ho battezzato i miei figli, perché ho dato loro la libertà di decidere quando farlo, come farlo, se hanno voglia di farlo, e lei mi ha picchiettato. Forse aveva tutte le ragioni del mondo, è intransigente, è legata al concetto del rispetto anche della cultura in cui viviamo, e quindi forse aveva ragione, ma questo non per questo la devo cancellare, come nessun altro argomento che io ho affrontato in questa radio. A un certo punto ho sempre detto: ragazzi, qui in questa radio ci sono 4 microfoni nella nostra postazione, quindi si possono unire 4 voci in maniera incontemporanea, si possono alzare il telefono e ascoltare una quinta voce. Chi ha voglia di contestare in qualche maniera che è legittimo, che è giusto, che è sacro, che è santo, bene, mandi un messaggio, mi dici: io voglio venire a parlare con te. Benissimo, di che argomento? Su questo argomento, benissimo, vieni che ne parliamo. Qual è il problema? Non esiste il problema, io non ho nessuna difficoltà ad affrontare nessun argomento, anche perché se non lo conosco, la prima cosa che ti dico: guarda che io non lo conosco, non so di cosa stai parlando e non posso darti una risposta, ecco. Oppure ti do una risposta che ho confezionato in questo momento ascoltando le tue parole, ma oltre questo non vado, non ti dirò mai questo è la verità, non mi sentirei mai dire una cosa del genere. Quindi perché questa paura, ok, nel giudicare, nel catalogare gli altri? A me piace molto tu abbia detto che è una specialista nel seminare odio. È il tuo pensiero, io te lo contesto e ti dico: no, è uno specialista nel dire le cose come stanno, perché nella vita il sapere anche come stanno le cose a volte ci può salvare l'esistenza. Eccoci, per cui non credo assolutamente a questa tua affermazione, ma è rispettata. Allora andiamo avanti, fammi vedere. Oh signore, quanto bla bla sento anche in questa trasmissione, ma poi alla fine il vuoto. Quando se ne porteranno a casa uno, allora sarete credibili. Allora, guarda, ti racconto un fatto. Io ho avuto tra i tanti collaboratori nella mia famiglia un signore di marocchino di professione islamica. Beh, è andato lui stesso in rotta di collisione con la mia abitudine, con le nostre abitudini, per un motivo molto semplice. Quando noi si pranzava assieme, tutta la nostra gioventù si metteva in compagnia, ma se lui era presente una donna, si allontanava e si nascondeva in un posto, e dicevamo: guarda che qua la nostra abitudine è di mangiare assieme e di vivere assieme questo rapporto. Questo è il discorso. Nello stesso tempo si lamentava delle sue donne, dice: ma quasi quasi me ne trovo una qua, me ne sposo un'altra qua. Ma erano abitudini, credenze, realtà che non collimavano con il nostro modo di fare. A un certo punto si è sospeso, perché non poteva assolutamente, e io non è mai stato aggredito da noi, ma veniva semplicemente richiamato a dire: guarda, qua dentro le abitudini in questa casa sono queste, queste e queste, tu ci stai? Sì o no? A un certo punto lui ha detto: no, bene, ti salutiamo, ci siamo rimasti assolutamente amici, nel rispetto della sua professione religiosa e soprattutto nel rispetto della mia professione, del nostro modo di fare, del nostro concetto di civiltà. Ecco, questo volevo farti capire, che assolutamente anche qui tu sei Marco di Cittadella, benissimo. Io ho avuto questa esperienza, vorrei chiedere se la Boldrin ha avuto qualche esperienza del genere, vorrei chiedere a qualcun altro se ha avuto queste, vorrei chiedere, non mi interessa più di tanto, ok. Buongiorno Paolo, per sapere il nome dell'ospite l'abbiamo detto.

0: è semplicemente la Ambra Fedrigo. Poi qualcuno mi dice fermo lì, l'Islam è una falsa religione, predica l'odio contro tutti i non musulmani. Beh, se è vero quello che c'è scritto, io non l'ho ancora letto quel libro, non l'ho ancora visto. Ho un vecchio Corano, ma non mi ricordo veramente, non sono andato a spulciarmelo a vedere se una delle primissime frasi del Corano è quello che ci ha appena riferito la De Mari, ovvero questo odio assolutamente, ne sono certo che sia così, ma io non l'ho visto scritto, per cui cercherò un Corano e andrò a cercarmelo anch'io. Se è vero questo, beh, è un grande problema veramente, anche perché voi sappiate che non si fa niente per niente e nemmeno chi uccide è nella speranza di poter possedere le famose 70 vergini in paradiso. Già una vergine sulla terra è un problema, pensatevi in paradiso che difficoltà che dovrebbe essere. Vabbè, viva la vita, eh? Caro Paolo, mi è piaciuto molto il simpatico esempio del water e del pisciare dappertutto. Hai ben reso l'idea di quello che è il fanatismo. Il parlare ovunque è possibile di questo e di molti altri problemi della nostra società. Tre punti esclamativi. È l'unico modo possibile per cambiare questa deriva. Ma sì, è assolutamente fermarsi assolutamente al concetto del come si può dire, dell'accettare tutto per tutti. E anche lì un pochettino la Silvana ha una parte di ragione che io non riuscivo ad ammettere, anzi che a me dava fastidio perché mi sembrava di non essere un bravo cristiano, no? Ok? E lei ti dice l'accoglienza a tutti i costi, no? Perché tu mi obblighi a un'accoglienza quando questa accoglienza cozza contro la mia vita, contro la mia esistenza? Fermiamoci prima, eh? State lì, andate da un'altra parte, vivete dove volete, ma non obbligarmi, oppure facciamo le cose fatte in maniera corretta. Allora, buongiorno, cortesemente mi ripeti il nome dell'ospite, si chiama Silvana De Mari, quella che abbiamo ascoltato, è il nome del suo libro, grazie Stefano, L'Islam senza veli, caro Stefano. Fermo lì che abbiamo un po' di minuti, ascoltiamo una telefonata, vediamo chi è qua oggi al telefono, pronto chi sei? Pronto?
1: Buongiorno, ciao, mi chiamo Tiziano.
0: Sì, ciao Tiziano.
1: Allora, ho ascoltato parzialmente la telefonata dell'ospite, cioè quindi quello che affermava. Allora, se tu non hai mai letto, posso darti il tu?
0: Sì,
1: Pronto?
0: puoi darmi del tu
1: Grazie,
0: tranquillissimamente.
1: tu.
0: Vai, vai.
1: Ecco. Allora, se tu non hai mai letto il Corano, ti consiglio di farlo,
0: Sì.
1: perché è un libro assolutamente interessante per la nostra cultura, cioè si parla di una devastazione della cultura occidentale, dell'essere, diciamo, di quello che è il cristiano o l'occidentale in generale, in maniera da eliminarlo. Allora, parliamo in maniera molto chiara e molto semplice. Questa è un'invasione programmata,
0: Sì, certo.
1: voluta. Perfetto, allora se da cittadino italiano so questo, devo fare solamente una cosa: oppormi con tutte le mie forze, con le buone o con le cattive. Non c'è dialogo, non c'è possibilità di trovare accordi con queste persone vanno respinte a calci in culo. Non ci sono altre strade, non ci sono altri modi. Qui non è questione di violenza, di essere aggressivi, cattivi o altro, è una questione di sopravvivenza. Stanno cercando di invadere l'Europa e di islamizzarla e non sono loro, loro vengono portati qui dai vari Soros, dai vari personaggi che in questo momento stanno cercando di distruggere l'Europa. Questo
0: Ma sì, questo
1: è quello che sta
0: è una
1: accadendo.
0: chiarezza spaventosa.
1: Assolutamente, chiarezza
0: L'aveva
1: spaventosa.
0: denunciato la nostra, come si chiama, Oriana Fallaci 20 anni fa
1: Oriana Fallaci,
0: ed era
1: benissimo, ha
0: stata
1: fatto un sacco
0: taciuta.
1: di libri
0: Ah,
1: ed
0: guarda,
1: è stata taciuta.
0: avevo.
1: Perché? Perché è stata taciuta? Perché,
0: È stata taciuta perché.
1: scusami se mi
0: Vai.
1: permetto, se voglio fare una cosa, io sono ovviamente un Novax, antelitteram, eccetera, perché Radio Gamma 5, che è stata a suo tempo quando c'era il Covid, la pandemia, è stata una delle poche radio che ha avuto il coraggio di andare contro alla, sì, all'informazione, o meglio alla disinformazione di regime. Allora, adesso c'è stato il romano, là, come si chiama, non mi ricordo, che è andato al Piraghetto a mangiare prosciutto e a cantare l'inno nazionale italiano. Mm-hmm. Ah, no. Carabella si chiama questo.
0: Sì.
1: Presente? Sì,
0: sì, sì, sì, allora, sì, ho sentito l'articolo stamattina.
1: Che, esatto, io che ha avuto un DASPO, pensa a te, ha avuto un DASPO perché è andato al Parco Piraghetto, sì, a cantare l'inno nazionale italiano a mangiare un panino con la mortadella, non col prosciutto, con la mortadella. Allora, io vorrei che Radio Gamma 5, a meno che voi non abbiate paura che vi chiudono la vostra radiolina, organizzasse, guarda, domani mattina 100 persone andiamo al Parco Piraghetto a cantare l'inno nazionale italiano e a mangiare panini col prosciutto.
0: Guarda, mi piace la tua, come si può dire, la tua idea che sia così semplice radunare qualche creatura in piazza o tentare di sradicare qualcosa. Non sta cambiando nulla in questa città, e questa è l'indifferenza. Le comodità, è la comodità più scomoda che abbiamo, quella che sta annichilendo il cervello della gente, che sta, è quel benedetto telefonino.
1: Sono d'accordo con te. Posso permettermi di dire un'ultima cosa?
0: Vai.
1: Allora, guarda, il concetto è questo: serve sempre un detonatore.
0: Mm-hmm.
1: Cioè, se tu organizzi una cosa, non saranno 100, saranno 30, 40, 50, però arrivano. Ma se nessuno organizza di iniziativa propria, probabilmente non riusciranno a farlo. Ma se qualcuno organizza, uh-huh, e dice: ragazzi, come fa il vostro, quello che ascolto ogni mattina per 5 minuti, dopo devo cambiare canale perché non riesco a sopportarlo, a sentirlo, che era Oriano, poi c'è quell'altro che parla come una mitraglietta,
0: amore,
1: che non so chi
0: adesso ti fermo, ognuno da questo microfono ha la libertà di essere se stesso,
1: ognuno parla come vuole,
0: ecco, e dall'altra parte ognuno ha la libertà di ascoltare o di chiudere, quindi
1: esatto.
0: non ci sono problemi. Quello che io sto portando semplicemente quando arrivo qua è: cerco di essere me stesso fino in fondo per quelle cose che io vivo quotidianamente nel mio lavoro, nella mia vita e via dicendo, e soprattutto perché io sono padre di 4 figli e di altri, ho 3 nipoti e tutto quello che va dietro, e vorrei riuscire a lasciare non un cambiamento, ma un seme della mia fatica, del mio lavoro, del mio passaggio. Se poi loro vorranno far sì che questo seme diventi qualcosa di più e abbia un senso mantenerlo vivo, lo facciano, altrimenti
1: non avranno le capacità per farlo, perché nessuno li sta proteggendo, nessuno glielo sta insegnando.
0: E io, è questo
1: oggi
0: che faccio.
1: I ragazzi non stanno reagendo a questa invasione per un semplice motivo: nessuno gli sta spiegando come fare per opporsi. Sono tutti impauriti, vengono aggrediti, eccetera, eccetera. E poi cosa fanno? Niente.
0: Allora, la gran parte di questa responsabilità è nostra. Io dico sempre alla mia dolce metà,
1: nostra, sì,
0: lo dico sempre alla dolce metà.
1: Di una certa età è nostra, siamo noi colpevoli se questo sta accadendo.
0: Assolutamente,
1: perché
0: sì,
1: non stiamo facendo niente di concreto per impedirlo. Niente.
0: Eh sì, vabbè, vecchiaccio,
1: buona giornata.
0: Ti saluto, grazie dell'intervento.
1: Ciao,
0: viva
1: ciao,
0: la vita,
1: ciao.
0: Mi raccomando. Ciao, buona giornata,
1: ciao
0: a te. Bene, allora chiudiamo con questo momentino. C'è la Katia che mi dice: Katia, buongiorno dottore, purtroppo ce ne accorgeremo troppo tardi, ma quello che vogliono. Sì, Katia, ce ne accorgeremo troppo tardi, però allora l'ultima telefonata, perché poi stiamo. Sì, pronto, chi sei?
2: Pronto, ciao Paolo.
0: Sì, chi sei, amore?
2: Sono Vito di Bassano.
0: Ciao Vito di Bassano, buona giornata, dimmi tutto.
2: Volevo dire che tutte le religioni sono pericolose.
0: Sono d'accordo con te.
2: Quante,
0: tutto.
2: Che tutti cercano di indurti il proprio credo, capito?
0: Sì, sì, sì, sì. Sono d'accordo con te.
2: Guardiamo anche cosa hanno fatto la religione cristiana.
0: Sì.
2: Sono andati con le sante crociate in giro per il mondo, ne hanno uccisi quante.
0: Allora noi dovremmo.
2: Per imporre il proprio credo.
0: Sì.
2: Però non giustificano neanche questi che ci ci citano a noi per infedeli, capito?
0: Ma noi dovremmo trarre
2: un po' di suo credo.
0: Certo.
2: E questi devono essere ostacolati il più possibile perché sono pericolosi.
0: Sono d'accordo con te. Viva la vita.
2: Come tutte le altre religioni, ognuno crede quello che vuole.
0: Ok.
2: Non può farmi impormi un credo.
0: Va bene tesoro.
2: Io non voglio credere a niente, non credo a niente.
0: Un abbraccio. Però
2: devo mettere in testa. E quando sono qua, devo rispettare le leggi dell'Italia. Io sono stato in Svizzera 20 anni e ho rispettato le leggi svizzere.
0: Mm-hmm. Sono d'accordo con te. Va bene, bene, un abbraccio grande.
2: Okay. A te,
0: ciao.
2: Tante cose.
0: Ciao. Viva la vita, viva la vita. Ok, bellissimo. Allora, mamma mia, è passato tanto tempo, velocissimamente. Katia, sì, ti devo soltanto rispondo con l'ultima enfasi a Katia. Carissima Katia, guarda, le cose che io non posso tollerare e quando nella nostra Italia perbenista e civile, no, scopro che ci sono bambine in età scolare elementari costrette a portare il velo e nota bene che tutta la cultura dell'accoglienza, ecco qua dove mi alleno alla cosa, mi allineo alla Silvana, l'accoglienza permette, fa sì che la maestra dica no, qua dentro tutti i bambini non hanno sto benedetto velo in testa, la nostra civiltà è diversa, il nostro mondo è diverso, se tu vuoi vivere qua devi imparare a vivere con noi, e accettino questo, e che i presidi accettino questo, e che venga giustificato a livello poi legale ancora peggio, oppure tu sai cos'è l'infibulazione? Bene, in Italia si è stimata una quota di circa 60.000 bambine infibulate, è avvenuto in Italia fra le altre cose, oppure peggio ancora la poligamia, ovvero quei matrimoni con ragazzine di 9 anni. Allora ci sono per fortuna e sono ancora delle donne che magari non rientrano nel nostro pensiero politico ma che si stanno battendo in questo momento e sono sotto la protezione addirittura, purtroppo sono sotto protezione, tipo mi viene in mente la Cisinte che è stata sindaca in Friuli là, dove il 60-70% ormai delle persone è musulmana, oppure la Ceccardi, oppure la Sardone e via dicendo, sono creature che stanno lottando, che stanno portando avanti questa battaglia in maniera diretta e indiretta, perché ad esempio so che loro stanno battendosi per stroncare quei finanziamenti che arrivano ai fratelli musulmani per costruire moschee. Perché è così importante la moschea? Per la religione? No, per l'indottrinamento. Ok, pensate che a Monfalcone, dove c'era stata la Cisint, che ho detto prima è stata sindaco, il primo partito è stato un partito islamico. Per cui insomma, e pensate a Padova in questi giorni, e poi mi fermo e mi taccio perché tanto non ha senso di andare oltre, ma a Padova c'è stata una dura presa di posizione da parte, non mi ricordo qual è il popolo, quale sia l'etnia in questo momento, ma di origine sicuramente musulmana, per avere le proprie moschee, per avere i cimiteri, insomma, per imporre una nuova civiltà. Io vorrei che la nostra civiltà non fosse sradicata, che nessuno si imponesse alla nostra civiltà, ma che noi si possa in qualche maniera vivere in armonia solo se queste creature nella loro casa preghino come vogliono, facciano quello che vogliono, ma nella nostra vita ci sia questo rispetto fondamentale, grande, enorme, che è il rispetto veramente di chi ha voglia di accettare qualcuno e integrare, altrimenti la nostra città è a rischio e i nostri figli potrebbero avere un futuro. Pensate alle nostre ragazze. Pensate se invece che scegliersi un ragazzo un domani le fossero costrette in qualche modo a beccarsi un bifolco qualunque perché va bene a qualcun altro, oppure fossero costrette veramente a quel tipo di rapporto di civiltà, no? O uccise perché non portano il velo in maniera corretta, come è successo ultimamente, come è successo in Iran, quella creatura che è stata ammazzata soltanto perché non indossava correttamente il velo. No, io mi rifiuto che la nostra vita diventi così e per cui non voglio assolutamente pensare di lasciare in eredità ai miei figli un mondo del genere. Per cui mancano pochissimi minuti, vedo qua, C'è, sì, prendiamo un po'. Tiziano, pronto? Tiziano, pronto? Ho visto che ti chiami Tiziano.
3: Sono in diretta?
0: Sì, sei in diretta, dimmi.
3: Ah, ciao Paolo, l'hai combinata grossa perché ero al telefono con mio amico, poi in macchina spengo e mi sono... c'era la Silvana che non lo sapevo che sì. Stavi intervistando, ah? Signore, va bene, dai, prossima volta.
0: Volevi... allora, dimmi.
3: No, volevo ascoltarla tutta, non ho potuto.
0: Ah, vabbè, niente, nessun problema. Guarda, se vai sul dopo Alessandro, so che mette la nostra trasmissione su
3: va bene.
0: La mette
3: allora,
0: su Viva la vita, no?
3: Volevo,
0: in Telegram.
3: Volevo dire, avevo fatto in tempo tornando da Bassano a seguire quella, come si chiama quella che aveva intervistato quella ragazza, signora, un'ora fa, tua amica.
0: Tu parli della accidenti a te. Tu parli della Ambra Fedrigo, eh?
3: Comunque sì, effettivamente io dico una cosa, che sia stato Calergi, che sia stata, io avevo letto di un piano oltre Atlantico degli anni 60 che avevano progettato 40 anni dopo di sviluppare fra tutte le cose l'introduzione per sconvolgere il tessuto sociale oltre che l'Italia di tutta Europa, adesso siamo arrivati a fatto compiuto. E spesso sia una cosa purtroppo irreversibile, l'integrazione è impossibile secondo me. Secondo me, per cui adesso siamo arrivati a un fenomeno inoltrato, per cui io sono a conoscenza con persone della scuola che già quando hanno cominciato 20 anni fa hanno cominciato a esserci tanti problemi di convivenza per il cibo. L'ultima cosa, loro cosa fanno? Hanno detto che scioperano se non fanno la moschea e fin tantieri se la portino in Bangladesh, tutti quanti, speriamo tutti indietro, va bene?
0: Va bene, ti abbraccio, viva
3: ciao.
0: La vita,
3: ciao.
0: Ciao, grazie Tiziano, ciao. Bene, adesso chiudiamo proprio perché siamo ormai arrivati in fondo, per cui io mi... chiudo come sempre col pensiero di Eleonora, che è un pensiero di pace, di vita, di umanità, è un pensiero di una bimba che oggi ci può guidare da lassù. E mi chiedo soltanto, chiudo soltanto con queste poche parole. Dice Eleonora: la vita è un'opera d'arte, eppure è tutto sotto i nostri occhi. Aspetta. Signore, aspettate un secondo, vediamo se ce la faccio a mettere in moto perché voglio che... Ok, dice, eppure tutto sotto i nostri occhi, aspetta a noi il compito, in quanto esseri umani liberi, di trovare il bello in questo dono meraviglioso che è la vita. Dice ancora, aiutati, che il ciel ti aiuta, dice un detto. Non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo. Dobbiamo conquistarcele, lottare per ciò che desideriamo e amiamo, senza paura di soffrire, perché è la sofferenza che ci fa crescere. È solo con l'esperienza che si diventa uomini, che si comprende quale valore importante ha la vita e com'è preziosa. Per vivere la vita a fondo, dobbiamo porci sfide difficili, obiettivi che siano ben oltre la nostra portata. Dobbiamo stare attenti all'incertezza, un nemico che ci fa cadere, che tenterà di tenerci a terra. Noi dovremmo avere il coraggio di rialzarci, cadere e rialzarci ancora fino alla riuscita di ciò che ci eravamo prefissati. Non si desidera mai veramente ciò che è facile ottenere. Ci renderemo conto di quanto valiamo come persone solo una volta portati a termine i nostri obiettivi. Allora sì, potremo dirci fieri e orgogliosi di noi stessi e saremo felici. Grazie Eleonora, grazie a tutti voi, un saluto grande, ci rivediamo, ci riportiamo fra 15 giorni, potete riascoltare eventualmente la puntata sul canale Telegram Viva la Vita. E da parte mia sempre, ma sempre, ma sempre, viva la vita!

0: conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile.

0: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.
1: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
2: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
3: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
5: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
6: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
7: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
8: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
6: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
5: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
8: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
2: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
1: Per info e prenotazioni
5: 3
8: 2 9
5: 0 0
8: 3
5: 8
8: 9
1: 8
9: 8
4: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

0: Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 16 settembre 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, saremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Andiamo a Parma, esattamente nel comune di Busseto, appunto in provincia di Parma, siamo nell'Emilia Romagna, perché qui appunto c'è una villa importante da restaurare, da prendersene cura. Stiamo parlando della villa del grande musicista compositore Giuseppe Verdi. E allora ecco che in questi giorni si è fatta sentire più di qualche voce molto autorevole, appunto, che sollecita un intervento a livello statale per il recupero di questa villa, perché versa in condizioni di degrado. Allora ci si mobilita come si può, anche nel nostro piccolo, diciamolo, però siamo qui pronti a fornire notizia di quella che è la situazione di questo edificio, che non merita nessuna trascuratezza, nessun abbandono, anzi tutt'altro, si deve intervenire il prima possibile. Allora, a tal riguardo, tra qualche istante avremo in collegamento il sindaco di Busseto, che appunto se ne occupa doverosamente, si dà da fare, si fa sentire, una voce istituzionale, quindi anche noi sosteniamo il sindaco di Busseto, Stefano Nevicati, che adesso appunto sentiremo. Perché? Perché insomma siano poste in essere tutte le iniziative possibili per procedere al restauro, al recupero, al rispetto di questa dimora, che qui è nato un genio, ha vissuto un genio che è applauditissimo in tutto il mondo. E penso che abbiamo centrato il problema di Busseto. Parleremo poi di Venezia, ecco, di Venezia se ne parla sempre, sempre di più mi sembra, ecco, libri che escono, documentari, film, servizi, mostra del cinema a Venezia e via via. E allora noi invece oggi trattiamo un aspetto di Venezia, che è quello appunto Venezia impero, lo è stato, che impero importante. E allora vediamo in che misura, cos'è un impero poi, chiederemo al nostro ospite cos'è un impero e cosa lo caratterizza, quali sono gli elementi, quanti imperi ci sono stati, lo possiamo così con esercizio mnemonico appunto tornare indietro nel tempo e vediamo che sono stati diversi e vediamo che anche sono caduti tutti. Ecco, allora faremo una domanda anche qui al nostro ospite. Il nostro ospite sarà storico, scrittore, professore, autore di molti libri, alcuni dei quali abbiamo presentato, e si tratta di Federico Moro. Ecco, un ritorno sempre graditissimo. Parleremo poi di un festival, ecco, il periodo ancora di iniziative importanti, di festival, di concerti. E allora noi parleremo del festival appunto dedicato a Bartolomeo Cristofori, inventore del pianoforte padovano, che siamo arrivati alla nona edizione. Prende il volo ormai, prende piede, perché è un festival importante con tante iniziative, un calendario ricco, ricchissimo, e vediamo in un attimo cosa significa il pianoforte, perché è così importante, perché nel mondo probabilmente è lo strumento, uno degli strumenti più appunto esercitati, ne può suonati, e quindi vediamo un attimo che festival è. Lo vedremo con il presidente dell'associazione Bartolomeo Cristofori, Padova capitale internazionale del pianoforte, quindi avremo i nostri microfoni e il direttore Nicola Guerini, che conosciamo, bravissimo, preparatissimo come sempre, quindi ci introdurrà in questo festival. Parleremo ancora di musica oggi, ecco, siamo orientati appunto a parlare di grandi geni come Verdi, ma ce n'è stato un altro un poco lontano da casa nostra, insomma, a Salisburgo. E a Salisburgo è nato Wolfgang Amadeus Mozart. Perché ne parliamo? Perché sono i 270 anni dalla nascita, e quindi ci pare giusto anche noi, insomma, ricordare, celebrare questo super genio, qualcuno l'ha definito, non lo so, qui vedo un po' scritto un po' di tutto, perché insomma a 3 anni aveva già a che fare con la musica e con gli strumenti. Quindi veramente ne parliamo con grande, con immenso piacere, oltre che dovere. E lui è nato il 27 gennaio del 1756, quindi 270 anni giusti. Purtroppo è morto giovane, soli 35 anni, chissà cosa avrebbe prodotto ancora, cosa avrebbe composto il nostro Mozart, ma le cose sono andate diversamente. Allora, a tal riguardo avremo ospite, ce ne parlerà direttore d'orchestra, compositore che abbiamo sentito di recente, ed è Andrea Ferrari, la persona giusta per parlare appunto di un grande genio come lo conosce lui, come è bravo e preparatissimo il nostro ospite. Quindi ci porterà nel clima di Salisburgo, insomma la città, almeno insomma per chi è stato, proprio parla in ogni angolo di Mozart, dalle cose più semplici ai bar e alle pasticcerie, insomma sono intitolate al grande Mozart. C'è sempre qualcosa che riporta un simbolo di questo grande genio, appunto. E allora anche noi siamo qui per ricordare questo anniversario. Poi se c'è tempo parleremo di qualcos'altro, ma non mi sbilancio, perché poi vedo che col tempo arriviamo sempre veramente giusti agli argomenti che presentiamo. Domani ci sentiamo, tocca a noi ed è il nostro turno, noi usiamo sempre questa formula, perché domani appunto avremo una trasmissione di tutt'altro genere. Parleremo di che cosa? Di flat tax, anche qua ci sono dei provvedimenti. Domani trasmissione di attualità incentrata su temi di economia e finanza, ecco giusto precisiamo, e quindi questo è un tema che tiene banco in questi giorni, vediamo in che cosa consiste. Ma dopo c'è anche una novità per quanto riguarda il segmento malattia dei dipendenti. Come sapete viene pagata i 3 giorni, insomma ecco, vabbè, adesso non entriamo nel merito del tema, ma c'è una novità anche per quanto riguarda il conteggio dei giorni appunto destinati alla malattia, e quindi vedremo queste novità. Poi parleremo un po' anche di momento della vendemmia, come no, è importante anche così fare un punto della situazione, e via via insomma parleremo di altri argomenti, quindi domani ci sentiamo. Allora torniamo a noi, perché adesso appunto, come dicevamo in premessa, ci trasferiamo a Busseto. Busseto è un piccolo paese, piccolo comune, insomma arriva a 7.000 abitanti, ecco. E il nostro Giuseppe Verdi è nato appunto in una frazione di Busseto a Roncole. Ecco, lì si va nella campagna, ci si inoltra e c'è una tenuta che non finisce mai, bella, verde, almeno insomma l'epoca in cui l'abbiamo vista, ben coltivata, ben tenuta, e sorge questa villa che poi, se abbiamo tempo, facciamo anche un po' la storia di questa villa, come è arrivata a Verdi, ed era il suo rifugio. Era veramente la sua isola, dove lì ha composto le opere più importanti. Lì si rifugiava proprio per la concentrazione, per cercare le note adeguate alle sue opere, e lì veramente si è sviluppata la più bella musica, o tra le più belle musiche del mondo, appunto per opera di Giuseppe Verdi. Lui com'era? Che rapporto aveva con la tenuta, con la campagna, con i terreni? Un rapporto che possiamo dire strettissimo, se non viscerale. Lui si alzava al mattino presto, si racconta nella sua biografia, ma anche lì è scritto, si alzava prestissimo, pare verso le 5, 4 e mezza, 5, e doveva appunto fare un giro per la sua tenuta, per vedere come andavano i raccolti, come erano tenute le terre e come appunto si sviluppava la semina, tutto quello che era ovviamente il lavoro dei campi della tenuta. E dopo ritornava anche un po' stanco a casa, perché la tenuta è grandissima, è estesissima, però era sua passione, e quindi più di tanto forse non gli pesava, ma così lui lui aveva questo, questa culla, diciamo, questa culla dove appunto lì sono nate le più belle opere del nostro Giuseppe Verdi. Dopo ovviamente si è trasferito a Milano, abbiamo anche il capitolo di vita di Milano, importantissimo, istituzionale, dove da lì insomma è stato lanciato per le sue opere, da lì insomma è partita questa odissea, questo grande successo da Milano, e non poteva essere che Milano, perché tutti gli artisti dell'epoca passata, 800, 900 e dopo, e anche della musica leggera che venivano da fuori, hanno fatto tappa tutti a Milano, ed è stato il trampolino di lancio per artisti del passato, compositori del passato, ma anche quelli dei più recenti, ecco, sono passati tutti per Milano. Chissà perché Milano è così importante anche dal punto di vista musicale. Allora, vediamo un attimo, controlliamo anche l'orario, perché il sindaco ovviamente ha anche tanti impegni, come possiamo immaginare. Allora, adesso noi, come dicevamo, ci mettiamo in contatto con il nostro ospite e sentiamo un attimo com'è la situazione, se ci sono delle iniziative, e quindi vediamo un po' che cosa ci racconta. Eccolo qui, andiamo subito ovviamente con che cosa? Con un'opera di Verdi, ovviamente. Eccola qua.
1: A tutto il

0: Ritorniamo in diretta qui. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo appunto a conoscere Villa Verdi, che si trova a Busseto, siamo in provincia di Parma, e vediamo che problema c'è, perché c'è stato sollevato appunto qualche osservazione in questi ultimi tempi. Allora, abbiamo in collegamento, salutiamo con piacere il sindaco appunto di Busseto, Stefano Nevicati. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, sindaco, ecco, sì, qualche voce si è fatta sentire, molto autorevole sempre nel campo della musica, ma non solo, assolutamente no, perché la villa, insomma, dove ha composto le più belle opere il nostro Giuseppe Verdi, avrebbe bisogno di qualche, mettiamola così, di qualche ritocco. Che situazione abbiamo? Come siamo messi, sindaco?
1: Allora, le preciso soltanto una cosa. Sì. Perché io sono il sindaco di Busseto ed è il paese del Cigno di Busseto, dove appunto è nato. Sì. e dove ha vissuto buona parte della sua vita. La villa è a qualche chilometro dal comune di Busseto. Sì. Precisamente a Sant'Agata, nel comune di Villanova, è dove si è tenuto nei giorni scorsi appunto il concerto di Muti, cioè il concerto, in realtà non è stato un concerto, è stato un evento, come lui, un tributo, come lui ama. Sì. Definirlo, a Verdi, proprio nel cortile della sua villa, insieme ad importanti

0: di portare a termine i lavori che poi porteranno all'apertura, e lui dice, ci ha confermato, ha voluto rassicurarci che questo avverrà nell'arco di un anno.
1: Sì, allora, però abbiamo visto il maestro Muti, insomma, un po' così, ecco, un po' molto accalorato, perché forse, non so, sono stati dei tempi così che dovevano essere rispettati, qualcosa che non ha funzionato più adeguatamente, perché l'abbiamo visto un po', ecco, un po' preoccupato, ecco, c'è stato qualcosa oppure siamo in linea con i lavori che erano stati preventivati?
0: Allora, diciamo che in questo periodo sono stati fatti, il maestro ne ha preso consapevolezza durante la visita che abbiamo fatto anche insieme all'interno della villa. La sovrintendenza gli ha presentato alcuni dei lavori, diciamo quelli più urgenti che sono stati posti in essere in questo periodo. Non le so dire, ecco, se c'è una linea temporale precisa e se quindi rispetto a quella possiamo dirci nei tempi o leggermente in anticipo o leggermente in ritardo. Questo non so se il Ministero si sia dato questo tipo di linea. Sicuramente il Ministro stesso dice che dal momento dell'acquisizione noi abbiamo fatto quanto era possibile, questo stanziamento che è stato fatto consentirà, insomma, i lavori che sono necessari per la riapertura. Dal nostro punto di vista, io vorrei fare questa considerazione, se lei me lo consente. Penso che sia il momento giusto questo per ragionare sulla Villa Verdi, ma non come in un modo organico. Cioè, mi spiego meglio. Il maestro Muti ha espresso con forza un concetto che condivido pienamente, cioè quella di Villa Verdi non può rimanere in silenzio. Le riporto le parole testuali perché me le sono segnate. Non basta conservarla, bisogna restituirle una funzione viva, naturalmente nel massimo rispetto della sua autenticità e della sua storia e della sua delicatezza. E io credo che questo possa avvenire dal momento in cui si mette in relazione con Busseto, appunto, e con gli altri luoghi verdiani, perché a Busseto abbiamo il Teatro Verdi, la Casa Barezzi, luoghi della sua formazione e delle relazioni del maestro, il patrimonio museale documentario, il concorso internazionale Voci Verdiane, a Roncole, che è sempre nel territorio di Busseto, c'è la Casa Natale, quindi il luogo
1: Sì,
0: dove tutto è cominciato, con la chiesa di San Michele, dove lui ha iniziato a suonare l'organo, dove è iniziato a suonare l'organo. E a Sant'Agata, appunto, rappresenta invece il luogo della sua maturità, della sua quotidianità, della sua dimensione più intima e personale. Io credo che tutti questi luoghi diversi ci raccontano un'unica storia, quindi è fondamentale concepire un'organicità in
1: certo.
0: un
1: Certo.
0: collegamento tra tutti questi luoghi.
1: Certo, un percorso della vita dove è nato fino a quando appunto ha maturato, ha composto le più belle opere, perché insomma le ha composte in questa villa. Allora, ma fino adesso noi l'abbiamo visitata, sono sincera, saranno 20 anni fa ed era aperta al pubblico, l'abbiamo visto l'interno, insomma abbiamo visto le stanze, ma è stata sempre aperta al pubblico, in questo frattempo è stata chiusa, non so che
0: No,
1: funzione ha avuto.
0: no, no, dopo che diciamo che quando la famiglia che ha sempre vissuto in questa, che immagino che lei abbia avuto modo di conoscere nella sua visita, perché all'epoca era gestita appunto dagli eredi di Verdi, quando quindi è uscita la famiglia, diciamo la villa è rimasta chiusa.
1: Sì.
0: E poi dopo anche nel momento del passaggio allo Stato, che si è formalizzato proprio con la consegna delle chiavi nel febbraio 2025, è rimasta chiusa, è stata aperta soltanto in un'occasione lo scorso anno, che è stata un'apertura FAI, e lì
1: Sì.
0: c'è stato un numero altissimo, veramente altissimo, di visitatori, perché comunque la curiosità di poter, la voglia, insomma, soprattutto degli amanti di Verdi, ma un po' di tutti, di entrare in quella, di poter vedere ancora quell'immenso patrimonio che è nella villa e che è contenuto nella villa, era fortissima, era di tanti.
1: Certo, allora Sindaco, ovviamente vicino c'è la famosa tenuta enorme, insomma, almeno ci è sembrata tanti belli alberi, anche ben tenuta, verde, eccetera. Si comprende anche.

0: anche la tenuta o è distinta? È successo qualcosa nel frattempo o è tutto un complesso villa tenuta?
1: Allora, è tutto un complesso perché lui aveva studiato in ogni minimo dettaglio il giardino della villa. E quindi ci sono anche delle varietà molto particolari che quindi richiedono una cura importante. Sicuramente i giardinieri facevano un gran lavoro sia nell'aiutare Verdi stesso che chi ha mantenuto quel giardino negli anni e l'ha portato fino ad oggi. Quindi oggi sicuramente va visto, va una ripreso, perché la chiusura in qualche modo ne ha un po', l'ha lasciato un po' andare, diciamo. E quindi va assolutamente ripreso, ma va ripreso con grande competenza, come con grande competenza è stato concepito da Verdi.
0: Certo, che lui amava la campagna, si dice che si alzava alle 5 del mattino e andava a vedere le coltivazioni, i raccolti, come funzionava la sua fattoria, no? Era appassionatissimo di questa terra, di questa tenuta. E quindi,
1: Assolutamente sì. Ed è questo, è il suo animo di agricoltore, di uomo, sì. Grande osservatore, che gli ha permesso poi di trasferire un certo tipo il suo modo di vedere, il suo modo di sentire, il suo modo di provare le sensazioni e le emozioni, l'ha trasferito le emozioni nelle sue opere ed è quello proprio che le rende ancora attuali al giorno d'oggi, perché sono sentimenti che sono insiti in ogni uomo.
0: Certo, allora ecco, terre verdiane, noi abbiamo sentito proprio di recente, un mese e mezzo fa, questa orchestra Terre Verdiane che è venuta a suonare qui da noi, nelle nostre parti, noi siamo appunto Padova, Villa Contarini nello specifico, ecco, e ci ha parlato appunto di questo grande compositore, l'amore, la passione, come componeva le opere, ma veramente era da brivido, quindi... La fortuna di questo genio che è nato lì nelle vostre terre, nelle vostre parti, e quindi di sviluppare un percorso verdiano, è così un po', sindaco, l'intento, un grosso modo?
1: Sì, assolutamente sì, su questo noi è da anni che cerchiamo di valorizzare questo, perché per noi ovviamente è l'unico modo per valorizzare la figura di Verdi. Devo dire che il ministro ha capito, dovremmo anche prossimamente, ci siamo visti quella sera, dovremmo incontrarci prossimamente proprio per capire in che modo sviluppare, anche perché dovremmo trovare un soggetto che possa unire anche i vari comuni, perché sì. dove sono dislocati appunto questi luoghi verdiani.
0: Certo, che lui è nato a Roncole.
1: No, ovvio che mi permetta un po' di campanilismo, dove Busseto sicuramente ha una centralità in questa idea. Insieme alla villa.
0: Certo, è nato a Roncolo, non è una frazione di Busseto, giusto? C'è ancora la casa,
1: certo,
0: sì, ovviamente c'è ancora, no, giusto, sì.
1: Assolutamente è visitabile,
0: infatti. Ecco, quindi dalla casa di nascita fino poi a tutto il suo ciclo di sviluppo delle opere e una puntatina a Milano, perché dopo lui si è trasferito a Milano. C'entrerà Milano con questo percorso o viene un po' messa un po' a parte Milano?
1: I luoghi verdiani sono tanti, sì. In realtà, perché comunque Verdi è patrimonio di tutti, e durante i suoi viaggi, insomma, aveva anche un certo modo abitudinario, ecco, di spostarsi, aveva dei luoghi di preferenza dove si recava. Diciamo che secondo me nel suo espandersi può arrivare sicuramente e probabilmente dovrà arrivare anche a Milano e anche in altri luoghi.
0: Sì.
1: È certo che da un punto deve partire, ecco.
0: E parte da voi, da Roncole, insomma, è nato lì, allora siamo giustamente a Sant'Agata e siamo a 3 chilometri, mi pare, no, da voi,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, esattamente.
0: Mi ricordo bene, e quindi insomma è tutto un percorso anche ravvicinato nel senso chilometrico, è tutto là vicino, insomma.
1: Assolutamente, sì.
0: Ecco, Busseto come sta vivendo questo interesse che c'è di queste voci che si alzano, insomma, per il percorso verdiano? Siete orgogliosi, penso, no, fieri di questo interesse?
1: Assolutamente sì, il maestro Muti è molto legato a Busseto e ce lo ha testimoniato anche in questi giorni che ha trascorso insieme a noi, quindi sappiamo che lui ha un occhio particolare, ha una parte del suo cuore qui a Busseto, grazie appunto all'ammirazione, all'amore che lui prova per Verdi, e noi siamo assolutamente lusingati di questo. Sappiamo che a presto tornerà a Busseto, anche se non possiamo ancora svelare che cosa si farà, però noi sicuramente siamo pronti, perché da diverso tempo siamo pronti a questo sviluppo, a questo ulteriore passo che consente di davvero un tributo più grande, certo, a Verdi, che certo. Se lo merita tutto.
0: Busseto diventerà internazionale come il suo compositore, sono sicura, Sindaco. Allora, qua ci sono gli ascoltatori, la stanno seguendo, chieda al suo ospite se ci sono eredi di Verdi. Ecco, un ascoltatore un po' incuriosito, ci sono ancora eredi di Verdi? O...
1: Sì, come dicevo prima, che hanno tra l'altro hanno soggiornato proprio nella casa, nella Villa Verdi, fino a qualche anno fa, quando poi motivazioni che non sto qua a spiegare hanno portato quella villa poi a divenire patrimonio dello Stato.
0: Ah, ecco, dal 2025, l'anno scorso, giusto, l'anno scorso.
1: Formalmente la consegna delle chiavi è avvenuta nel febbraio 25, sì.
0: Certo, certo. Quindi 6 milioni e mezzo sono una bella cifra, no? Basteranno, non lo so, ecco. Siamo giusti come investimento? Come la vede lei, Sindaco?
1: Guardi, io faccio tutt'altro nella vita, però penso che è una cifra che è stata insomma valutata come una cifra congrua a portare alla fine dei lavori.
0: Certo, bene. Allora, qualsiasi iniziativa, Sindaco, noi vi sosteniamo anche dal punto di vista dell'informazione, della comunicazione, perché insomma Verdi appartiene al mondo, ecco, non è solo a Busseto.
1: E quindi... Esattamente, lei l'ha definito nel modo perfetto, Verdi appartiene al mondo.
0: Sì, ci sentiamo proprio di definirle così. Allora, ci seguiremo magari quando è pronto il percorso verdiano, la villa, veremo nuovamente a Busseto, a Roncole, no, no a Roncole, a Sant'Agata, un attimino, a Sant'Agata, appunto per rivisitare la villa. Siamo onorati che sia presa in considerazione questa decisione da parte del Ministro, da parte del Governo, dello Stato, in modo tale che possiamo beneficiare di questo grande bene e soprattutto rendere ancora più famoso il nostro compositore.
1: Grazie.
0: Bene, grazie Sindaco, ci sentiremo.
1: Grazie a voi.
0: Grazie, buon pomeriggio.
1: Grazie a voi, saluto a tutti.
0: Grazie. Buon pomeriggio Sindaco. Bene, ecco, questo è importante perché 6 milioni e mezzo, almeno qui ci dicono stanziati, quindi insomma la somma ci sembra... Il sindaco l'ha definita congrua, speriamo che venga recuperato questo bene, ma soprattutto il rispetto, come dicevamo, appunto, di questo compositore che tutto il mondo ascolta. Le sue opere sono ancora ovviamente celebrate nei vari concerti, e quindi è bene che sia. Allora, veramente siamo tra, ecco, Sant'Agata, questo paesino proprio vicino a Busseto, è una differenza di 3 chilometri, e Sant'Agata allora fa parte dell'altra provincia, Piacenza, ma siamo lì proprio ai confini, e c'è questa, dicevamo, questa villa. Adesso tanti anni fa ovviamente l'abbiamo vista, era visitabile, si entrava, c'era anche un senso di riverenza, ecco, mettere piede in queste stanze, vedere ancora i suoi oggetti, le sue cose, le stanze dove ha composto questi capolavori, insomma, vi assicuro che è un'emozione che è unica, ma speriamo anche di ripeterla, di andarci quando appunto sarà recuperata la villa, che ormai le voci importanti si sono alzate, ma anche noi abbiamo voluto far sentire questo nostro amore per la musica così importante, e qui allora proprio in questa villa, come dicevamo, pensate un po', ha composto Il Trovatore, La Traviata, e siamo nel 1853, poi il Simon Boccanegra, L'Aroldo, 1857. Un ballo in maschera, due anni dopo, 1859. Poi andiamo La forza del destino, 1862. Il Don Carlo, 1867. Vedete un po', anche lo sto dicendo in senso cronologico, in modo tale che comprendiamo anche il senso temporale, quindi un'opera vicino all'altra. Andiamo alla Ida, 1871. La Ida sappiamo che è stato quindi per la composizione, la realizzazione del canale di Suez, le viene chiesta questa opera e lui non voleva all'inizio comporre questa opera, chissà perché, non lo so, forse motivi così di impegni, e poi si butta a capofitto ed è venuto fuori l'opera che conosciamo tutti. Andiamo poi successivamente, 1887, L'Otello. Poi ancora avanti andiamo, 1893, il Falstaff. Quindi vedete, le opere sono diverse, ovviamente tutte importanti, le ha composte proprio in questa villa di Sant'Agata, appunto, come dicevamo, con il sindaco. Quindi vediamo, insomma, ci adoperiamo tutti, ministri, persone importanti della cultura, del ministero, in modo tale che la somma stanziata venga destinata proprio effettivamente ai lavori di questa villa, che anche il sindaco magari esattamente saranno la messa in sicurezza, insomma, quelle l'abbiamo vista nelle foto, ci sembra così abbastanza messa bene all'apparenza, però ovviamente bisogna vedere se strutturalmente ha bisogno appunto di questi interventi, se è stata destinata questa somma, proteggerla, curarla e predisporre, ecco, questo è importante, un piano di valorizzazione, in modo tale che un percorso che si va dalla casa piccolina, quasi non fatiscente, ma insomma le case potete immaginare, Verdi è nato nel 1813, quindi siamo in tempi lontanissimi, case piccole di campagna, come pensate, però tenuta bene, insomma, ecco, recuperata e quindi visitabile, come appunto ci è stato detto. E poi abbiamo appunto la campagna, poi la vicino a 3 km troviamo la villa di Sant'Agata, ed è un percorso straordinario. E la tenuta, questa spero che sia come quella che abbiamo visto a suo tempo, enorme, ben tenuta nel senso di ben conservata, tante piante, tanti fiori c'erano all'epoca, eccola qua, e quindi ecco che lì è stata, diciamo, l'abitazione che lui ha vissuto soprattutto con la seconda moglie, Giuseppina Strepponi, perché è stato sfortunato il nostro Giuseppe Verdi nella vita. Si è sposato con, pensate un po', si è sposato con la figlia del suo scopritore, chi è veramente si è accorto che era un genio, e quindi questa Margherita, si chiamava Margherita la prima moglie, e Barezzi, eccola qua, Margherita, il suo papà era Antonio Barezzi, che appunto si accorge di Verdi, del giovane Verdi, che aveva delle qualità particolari. Purtroppo rimane vedovo e a distanza di poco tempo muoiono anche i due figli. Lui ha uno sconforto, come possiamo immaginare, tremendo, quasi quasi non voleva più interessarsi di musica, voleva abbandonare appunto questa specialità, questa arte. Invece fortunatamente incontra una persona, un altro compositore ancora, che lo aiuta a superare il periodo, e quindi si dedica, poi torna a comporre musica, per fortuna che ha trovato una buona persona che, insomma, l'ha aiutato a recuperare, insomma, le forze e la volontà, perché come potete immaginare, perdere la famiglia nel giro di un anno e mezzo, moglie e due figli, è una tragedia veramente. E allora lui, in seconde nozze, eccole qua, si sposa con Giuseppina Strepponi, che è stata una cantante lirica, gli è stata sempre vicino. Ecco che ha vissuto soprattutto con la seconda moglie in questa villa, in questa dimora, e da lì, insomma, ecco, abbiamo detto le opere che ha composto, si è un po' ha trovato il suo un po' di serenità, un po' di equilibrio. e quindi ha cominciato a dedicarsi pienamente alla musica. Poi c'è il capitolo di Milano, abbiamo già detto, pensate un po', lui si è trasferito a Milano giovane, perché ovviamente Busseto gli stava stretto, molto stretto, non avrebbe si combinato nulla a Busseto, e quindi viene consigliato di trasferirsi della città Milano, e lì addirittura non è stato emesso al conservatorio. Pensate, però insomma tutto può succedere. Invece poi ha superato anche questo periodo, il genio c'era ed è emerso tutto attraverso le sue opere, appunto, che abbiamo appena citato. Lui, poi andiamo verso la fine, lui morirà il 27 gennaio 1901, quindi affermato, benestante, perché insomma le sue opere sono seguite, sono i teatri, sono tutti pieni, sold out come si dice, e quindi insomma diventa una persona anche ovviamente ricca, senz'altro, e voleva investire per una casa di riposo proprio a Busseto, nel suo comune, per una casa di riposo per musicisti. Quindi aveva anche degli obiettivi molto nobili e quindi si è dedicato, insomma, la sua terra, la sua casa, il suo paese, la sua tenuta non l'ha mai dimenticata. Le radici restano fisse, bene, salde, come è stato appunto per il nostro Verdi, che quando poteva, come dicevamo, si trasferiva appunto nella sua città. Poi il suo funerale è passato un po' alla storia, perché per non recare rumore, per rispetto che appunto volevano manifestare i partecipanti a questo funerale, ma anche le istituzioni, tutto il pubblico che appunto è stato coinvolto da questo funerale, cosa hanno fatto? Hanno messo una specie di fogliame, diciamo, nel tratto dove passava la carrozza, per evitare il rumore, per non disturbare il passaggio di Verdi, abbastanza emozionante, e quindi per alleviare questo rumore che poteva dar fastidio è stato coperto il tragitto. Quindi ecco, allora speriamo che tutto vada bene, andiamo un po' alla conclusione, e che Sant'Agata diventi un centro culturale di musica e poi anche di valorizzare la lirica, la musica, di riconoscerlo ancora di più, perché magari qualcuno non conosce proprio il nostro Verdi. E lì nella sua villa poi ha ricevuto, ecco, andiamo anche un po' a quello che era la sua attività, la sua presenza lì, molti personaggi importanti gli hanno fatto visita, pensate un po', lì è andato Arturo Toscanini, insomma direttore che ovviamente tutti avevano una certa soggezione, e andava lì per incontrare Verdi. Pietro Mascagni pure, Tito Riccardi pure, poi Arrigo Boito anche lui, e poi altri, insomma, altri importanti nomi della musica che si recavano appunto nella sua dimora per incontrare, per parlare di musica, per trattare appunto di opere che a lui aveva in mente di comporre e di far sentire. Quindi ecco, questa un po' abbiamo riassunto la Villa Verdi, chiamata proprio così ovviamente, e che speriamo proprio che sia la volta buona, ecco, perché ne abbiamo parlato ancora, vi ricordate, anche con il sovrintendente Fortunato Ortombina, sovrintendente del teatro La Fenice, che ci eravamo preoccupati, mi pare a distanza di 3-4 anni fa, che c'era questo abbandono, questo disinteresse per la villa, e lui giustamente diceva, ci ha lasciato anche una bella intervista, diceva no, la villa va recuperata obbligatoriamente. E insomma, come vedete, non è sempre facile dedicarsi al recupero di queste opere, che hanno un valore al di là del valore materiale, al di là dei 6,5 milioni, hanno un altro valore storico, un valore veramente musicale, un valore di prestigio e un valore soprattutto, ripetiamo per l'ennesima volta, di rispetto, di omaggio, di tributo a chi è stato grande nella musica, e che ovviamente il mondo, perché Verdi, ripetiamo ancora la frase che ho detto prima, Verdi non è solo di Busseto, non è solo nostro, anche di Venezia, perché è stato anche a Venezia, il Verdi è del mondo, e il mondo insomma lo vuole mantenere vivo questo luogo appunto di Sant'Agata, e Busseto.
2: Fatti riconoscere, Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
4: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
5: Chris Mara.
6: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
3: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
6: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
5: Tosa ben così.
4: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
5: È nostro Leon.
6: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
5: Per info e prenotazioni
7: 3
8: 2 9
7: 0 0
8: 3
7: 8
8: 9
3: 8
9: 8.
6: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
3: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con

0: Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
1: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
0: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
3: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
4: Da 24 anni sempre sul pezzo.
3: Anche perché...
2: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
3: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
0: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
2: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi servirà forse così.
0: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
5: E mi dopo me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
0: Allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
6: 3
7: 2 9
6: 0 0
7: 3
6: 8
7: 9
0: 8
8: 8.
9: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
5: Golosino, golosetto, golosone, go.
10: One step
11: e ritorniamo nuovamente in diretta. Adesso passiamo ad un altro argomento, perché parliamo di Venezia. Eccola qui, però una Venezia lontana nel tempo, secoli e secoli fa. Impero, impero, ecco, una parola importante, significativa, ingombrante se vogliamo, perché quando parliamo di impero ci inoltriamo in un concetto estesissimo, vedo, ce ne sono stati tanti nella storia, ecco, e puntualmente sono caduti, ecco, anche questo va detto, perché ci sono state tante le cause, tante le motivazioni, hanno retto di più, diciamo, le repubbliche. Adesso sintetizziamo proprio al massimo, visto che mi viviamo in un momento, in un periodo, insomma, dove la Repubblica è la forma governativa più diffusa. E allora anche Venezia è stata un impero, diciamo, non so, adesso sentiamo il nostro esperto, il nostro ospite, un po' anomalo se vogliamo, perché insomma si è proiettata ovviamente verso l'Oriente, come è stata la sua fortuna, diciamo, il suo sviluppo verso l'Oriente, perché poi nel retroterra, nella terraferma, si è proiettata più avanti, ma insomma era già altri tempi, un secolo di distanza. E allora noi adesso andiamo così a scandagliare quello che è stato l'impero veneziano. Partiamo dalla quarta crociata, com'è successo, che cosa c'è stato, chi è stato il protagonista, perché c'è anche un grande personaggio qui che incontreremo, il nostro Enrico Dandolo, che insomma che è ancora sepolto lì alla chiesa di Santa Sofia, e quindi un genio, diciamo, anche questo definito un grande politico, un grande amministratore, persona insomma che vedeva molto lontano, ecco. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con il nostro ospite Federico Moro, storico, scrittore, autore di tanti libri, di guide nelle nostre città, ne abbiamo presentate diverse: Belluno, Verona, Vicenza, Padova, Ferrara, insomma, veramente scrive tantissimo e scrive benissimo, e vi consigliamo proprio i suoi libri. E dopo, vi ricordate il libro La Granduchessa Bianca Cappello, l'abbiamo presentato, poi Il Risorgimento Veneto, pure l'ammiraglio Angelo Emo, eccolo qua, l'ultimo ammiraglio, questo grande personaggio, e via via, insomma, altri. Quindi una grande, grande scrittore, grande storia, appunto, il nostro ospite. Allora adesso ci mettiamo in contatto e vediamo un po' cosa si intende per impero veneziano.

0: torniamo in diretta, allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a parlare di Venezia vista in un'ottica diversa. Impero veneziano, già il nome, insomma, è altisonante, impegnativo e implica anche un concetto molto molto molto solido. Allora, abbiamo in collegamento il nostro ospite Federico Moro, scrittore, storico, autore di molti libri che abbiamo appena fatto cenno. Buon pomeriggio, Federico.
1: Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori e a te, Marisa, grazie dell'invito.
0: Allora, andiamo subito a quello che è il focus della nostra conversazione, perché appunto l'impero, se ne sono stati tanti, come dicevamo, nella storia, insomma, hanno avuto vicissitudini, sviluppi diversi, motivazioni diverse, fine diverse, insomma, ecco, però noi ci soffermiamo su quello che ci riguarda, impero veneziano. Intanto, Federico, il concetto di impero, che è abbastanza impegnativo, cosa intendiamo per impero, giusto per dare anche così delle nozioni di carattere generale?
1: Beh, sì, è uno di quei termini che solleva la più grande confusione. In realtà impero non è affatto collegato a un'idea di uno stato monarchico, un regno in cui ci sia un sovrano che governa con più o meno vasti poteri. Impero è un concetto diverso, risale nell'utilizzo che normalmente gli storici fanno con Venezia allo storico greco Polibio, il quale lo definiva così, parlando dell'impero romano, come lo spazio dove la maggior parte della popolazione gode del benessere, del miglior benessere possibile. E quindi sarebbe il luogo dove è possibile star bene, star meglio che non in un altro luogo. Quindi è legato più che altro a un'idea di egemonia politica, di egemonia militare. Se vogliamo, l'esempio che proprio calza alla perfezione è quello odierno di impero americano. Gli Stati Uniti sono sicuramente una repubblica federale, eppure dal 1945 fino ai giorni nostri sicuramente esercitano un potere imperiale che a volte si estende quasi all'intero pianeta o comunque insomma a vastissima parte del pianeta. Ecco, quindi scordiamoci il concetto di impero come legato a un sovrano. È un'area geografica in cui uno Stato esercita un'autorità di tipo egemonico, non necessariamente di occupazione territoriale.
0: Certo, allora questo insomma in generale, però noi adesso caliamo nella nostra realtà, impero veneziano, ecco, anche qui dopo vi diamo anche notizia delle opere scritte dal nostro ospite, però partiamo dalla quarta crociata, eccola qua, 1202-1204, allora cosa intendiamo adesso, Federico, impero veneziano?
1: Beh sì, direi che su questo un po' tutti gli storici sono d'accordo. L'impero veneziano nasce con la quarta crociata, quando cioè la genialissima invenzione del doge di allora, Enrico Dandolo, trasforma i crociati nel corpo da sbarco della flotta veneziana e porta a Venezia la riconquista della Dalmazia, in modo particolare di Zara, questo è il primo passo, e in seguito alla conquista di Costantinopoli e dell'intero impero romano d'Oriente, che viene spartito tra i vincitori. Nasce un debole ed effimero impero latino d'Oriente affidato ai capi della crociata stessa, i baroni francesi e Franco Fiamminghi, in realtà sotto controllo veneziano, impero che vivrà soltanto finché Venezia si impegna a tenerlo in vita, e per la quarta parte, quarta parte e mezza anzi, è la quota che va direttamente al comune dei veneziani, perché allora la sua definizione è comune veneciarum. Da notare che Venezia all'epoca non si chiama Venezia, ma ufficialmente è la Civitas Rivoalti, la città di Rialto, che è sicuramente abitata dai veneziani in quanto abitanti della Venezia. Quindi È tutta una vicenda molto interessante e piuttosto curiosa. Ed è in quel momento che nasce lo Stato d'Amar, come poi lo conosceremo, e arrivano i territori come l'isola di Creta, l'arcipelago delle Cicladi, varie porzioni, insomma, dell'impero romano d'Oriente. Ci sarebbe anche tutta la traccia fino a Adrianopoli, però questa i veneziani non riusciranno mai in realtà a occuparla o ad amministrarla. Sì. E da quel momento l'egemonia veneziana nel Mediterraneo diventa davvero imperiale. Per circa sei decenni Venezia sarà la potenza dominante del Mediterraneo. Con tutto quanto questo significa in relazione al dominio dei mercati, dei commerci e quindi della ricchezza.
0: Certo, la fortuna, diciamo, la solidità di Venezia. Allora, però, crociate, eccoci, il nostro collegamento corre a un fatto religioso, ecco, per conquistare Gerusalemme, per arrivare lì e quindi, ecco, avere questo senso, diciamo, di rispetto della religione. Quanto di religione c'è in queste operazioni e invece quanto poi di commerciale, se vogliamo, di economico?
1: Ma come sempre la religione è il pretesto ideologico, serve sempre una buona causa per muovere una guerra. L'idea della guerra giusta è antica come l'uomo, i romani ce l'avevano a livello massimo e dicevano che quando vincevano era perché avevano mosso una guerra giusta, cioè gradita agli dèi, e quando perdevano perché gli dèi evidentemente non approvavano. Però è soltanto così una coperta ideale. Ci sarà stato anche qualche entusiasta che realmente pensava di adempiere la volontà di Dio, ma ovviamente tutto ciò non riguardava sicuramente chi organizzava e dirigeva e spendeva anche per mandare avanti queste spedizioni. In realtà il movimento delle crociate è un movimento che ha molteplici ragioni di interesse. Una di quelle primarie che passa sempre un po' sotto silenzio sono gli interessi delle città commerciali italiane, perché le crociate non sarebbero mai approdate a nessun risultato, a cominciare dalla prima conquista di Gerusalemme, se non ci fossero stati di mezzo navi e marinai italiani. Gerusalemme è stata conquistata non da Guglielmo
0: Conquistatore.
1: Goffredo di Buglione, scusate, un momento di amnesia, Goffredo di Buglione, ma da Guglielmo, ecco, degli Embriachi, detto Testa di Maglio, che è l'uomo che a Genova arma alcune galee e si presenta sulla costa palestinese, lì si mette al servizio dei crociati che stanno assediando inutilmente senza alcun risultato la città. Tutti si mettono a ridere, lui costruisce sventra le galee e costruisce le torri d'assalto, entra dentro la città e quindi apre le porte. Questa che è la parte decisiva della conquista di Gerusalemme normalmente non si trova scritta da nessuna parte. Dopodiché sono le navi pisane a conquistare le città della costa, ad alimentare la espansione degli stati crociati, a permettere la esistenza stessa del Principato di Antiochia e delle varie contee e oltre che del Regno di Gerusalemme. Quindi gli interessi delle città mercantili italiane sono predominanti in questo. Venezia si accoderà con un attimo di ritardo, ma dopo sarà presente massicciamente, oltre agli interessi della nobiltà franco-fiamminga in gran parte, in parte minore anglo-tedesca, che è sempre alla ricerca di nuove terre, nuovi feudi, di un'espansione verso il Levante.
0: Dove, quando quanto e dove si estendeva allora questo impero, giusto per avere un'idea di massima, ecco, non so, Mar Nero, non dava Mar Rosso, non so, grosso modo che area comprendeva, giusto per avere un minimo di idea.
1: Tu hai citato giustamente il Mar Nero perché è il motivo principale dell'attacco veneziano a Costantinopoli durante la Quarta Crociata, perché il Mar Nero, dove arrivavano alcune delle vie della seta terrestri, c'erano i terminali marittimi di queste vie della parte più settentrionale delle vie della seta, era interdetto alla navigazione da parte degli imperatori bizantini, e interesse massimo dei veneziani in modo particolare era di aprire invece alla navigazione il Bosforo e quindi tutto il Mar Nero. L'estensione era assolutamente vasta, perché partiamo dal cosiddetto Golfo di Venezia, cioè l'Alto Adriatico, tutta la rete delle basi navali istro-dalmate, arriviamo giù fino alle isole Ionie, abbiamo una nuova catena di basi lungo il Peloponneso e su nell'Egeo, in questa occasione che arriva a Negroponte, cioè l'isola di Eubea, tutto l'arcipelago delle Cicladi, abbiamo già parlato di Creta, e poi il cosiddetto quartiere veneziano di Costantinopoli, che era circa un terzo della città, quindi è qualcosa di più di un quartiere. Della Tracia abbiamo già detto, e poi ovviamente il Mar Nero, perché se noi abbiamo Campo della Tana qui a Venezia, sì. Tana non era altro che il nome italiano, diciamo venezianizzato, di Tanais, il nome greco di quella che oggi è Rostov sul Don, quindi sul fiume Don, che era appunto uno dei terminali delle vie settentrionali della seta. E poi tutta una catena di basi, tra cui Trebisonda, non farmelo dire in turco come adesso perché è un nome impossibile, comunque sì, tipo sì, Trebisbor.
0: Sì, no, ma ci capiamo, basta Trebisonda. Ci capiamo.
1: Quindi è tutta una rete di sinopie sempre sulla costa. Soprattutto quello veneziano è un impero di basi navali, di scali portuali, non è un impero territoriale, in questo ricorda gli albori dell'impero britannico, che a lungo è stato un impero di basi navali, di basi commerciali, e soltanto diciamo alla fine del Settecento acquista poi una dimensione territoriale considerevole. Ecco, quello veneziano non farà mai questo tipo di passaggio, ma perché non era nella natura della Repubblica farlo, non aveva neppure la dimensione demografica per poter procedere a un'espansione di questo tipo. Questo lo differenzia ovviamente da tanti altri tipi di impero. Certo. È un impero marittimo.
0: Certo, scambi commerciali, mercatura, che era un po' l'ossatura, diciamo, l'ossigeno, la nervatura della nostra Venezia. Allora, protagonista di questo periodo si chiama Enrico Dandolo, questo doge veramente lungimirante, militare, politico, aveva tante qualità. Insomma, chi era Enrico Dandolo, Federico?
1: Guarda, io sto scrivendo un libro sui dogi che mi è stato così richiesto, e fatalità vuole che oggi mi sia occupato proprio di lui, e per cominciare la sua scheda ho usato questa frase: il più grande di tutti, che mi sembra l'espressione più efficace. Ricordandolo, indubbiamente è stato geniale e fortunato, perché come dicevano gli antichi greci, la migliore qualità di un politico è la fortuna, perché tutto gli è andato incredibilmente bene, a cominciare dal fatto che questo enorme convoglio di navi da guerra e da trasporto, ma è veramente enorme in termini quantitativi, attraversa serenamente l'Adriatico e l'Egeo, che è un mare interessato 3 giorni alla settimana dal Meltemi in qualsiasi stagione, quindi è un mare tempestoso al massimo, senza incontrare una sola tempesta, neppure un solo nemico, e arrivando serenamente nel Mar di Marmara davanti a Costantinopoli senza perdere una sola fusta, cosa che ha del miracoloso. Ciò detto, è un uomo geniale. È un uomo geniale che sa adattare e adattarsi e adattare la sua visione alle circostanze. Io non credo che lui possedesse un piano dettagliato di quello che poi sarebbe andato a implementare con tutti i particolari, che quindi fosse come certi autori bizantini come Nicetas Coniate dicono, una specie di essere diabolico che aveva architettato tutto nell'ombra. Io penso invece, e qua sta la sua grandezza, che lui abbia via via colto le occasioni mentre si formavano, dimostrando, come hai detto tu, una straordinaria lungimiranza e avendo però ben chiaro dove voleva arrivare. Voleva arrivare ad aprire il Mar Nero e questo l'ha ottenuto. Ha ottenuto molto, ma molto di più. Naturalmente, per raggiungere questo, ha avuto bisogno anche della collaborazione degli eventi e di più di qualche personaggio attorno a lui.
0: Certo, allora i nostri ascoltatori qua non perdono e allora ci dicono, però c'è anche la motivazione, aspetta qua scrivono, che non sarebbe stata pagata una somma dai crociati per poter proseguire nel viaggio delle galee che Venezia si era prestata a fornire. Ecco, c'era anche un debito di mezzo che Venezia appunto non è riuscita a incassare, oppure non è vero questo fatto?
1: Sì, sì, no, assolutamente è vero. Diciamo che nella fase di preparazione della crociata la differenza che intercorre tra i veneziani in generale, perché dopo si personalizza sempre molto su Dandolo, ma è ovviamente circondato da un insieme di persone di elevatissime capacità, tra i veneziani in generale e i crociati in modo specifico gli ambasciatori capeggiati da Villardouin, che firmano e sottoscrivono gli accordi, esiste un'evidente differenza intellettuale, perché i veneziani si impegnano a fornire una flotta di dimensioni incredibili, che non è soltanto costruire le navi, che comunque è una grande impresa, ma è equipaggiarle, perché la quantità di marinai che devono fornire è pari ai 2/3 dell'intera popolazione veneziana dell'epoca, quindi uno sforzo immenso e fra l'altro un pericolo altrettanto grande per la città. E i crociati si impegnano non è tanto il discorso dei soldi, i soldi mancano perché mancano i crociati, cioè ogni crociato avrebbe dovuto contribuire per un tot, mancando però sia i cavalieri che i fanti si ritrovano in deficit. Il fatto è che hanno fatto una previsione di partecipazione alla crociata che era evidentemente fuori dalla realtà. E qua c'è l'abilità di Dandolo, perché lui converte il debito in prestazione. Dopodiché il Papa immediatamente si mette in allarme, perché dei veneziani noti per essere un po' così elastici sulle questioni etiche, si aspetta il peggio. Infatti, cosa fa Dandolo? Gli serve recuperare la ribelle Zara, città cattolicissima, e lui usa i crociati e gli dice: voi, per ripagare parte, se non altro, di questo debito, intanto mi conquistate Zara. E così succede. In quell'occasione Dandolo viene scomunicato, ma a nessuno importa assolutamente nulla. Anzi, c'è una bellissima pagina di Villardouin che racconta dello stupore di questi cavalieri crociati, che pensavano che i veneziani, di fronte allo scomunicato Dandolo, avrebbero reagito in qualche modo, invece continuano bellamente come prima e quindi restano anche piuttosto ammirati nell'indifferenza verso l'uso di queste armi spirituali da parte del Papa. Sì, il debito c'è, è indiscutibile, ma i veneziani hanno sempre usato queste armi. Con Bisanzio, con gli imperatori bizantini, useranno sempre l'arma di dei debiti che questi nel tempo hanno contratto con loro, per ottenere sempre nuove esenzioni, nuovi privilegi, nuovi diritti, Fino all'ultimo giorno, fino alla caduta di Costantinopoli.
0: Bolle marittime, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, hanno giocato questa carta. Allora, però è anche vero che imperi, adesso ne abbiamo avuti tanti, vabbè, impero romano, ottomano, britannico, cinese, eccetera. Però, Federico, sono caduti tutti. No, ecco, allora è una formula che regge, una formula che ha avuto successo, pare di no, a vantaggio delle repubbliche, insomma, dello Stato delle Repubbliche, troppo estesi, troppo, sono andati fuori controllo, non so, sono caduti, ecco, come, che motivazione, come la vedi tu queste cadute di imperi così?
1: Beh, oddio,
0: ottomano, ottomano pure.
1: Alle sue preferenze, c'è chi ha scomodato la natura quasi biologica delle questi, in fondo gli imperi sono creature degli uomini e come gli uomini avrebbero una giovinezza, un'età adulta, una vecchiaia e poi inesorabilmente un trapasso. Però questo, diciamo, è un'estensione un po' arbitraria di quella che è la natura umana alle creature umana, sociale e politica che è un impero. È indiscutibile che qualunque forma statuale, perché anche le repubbliche hanno lo stesso schema, i regni, non sembra che niente possa sfuggire a questa legge quasi inesorabile. Qualunque forma statuale alla lunga si tende a consumare se stessa, perché da un lato c'è una tendenza all'ipertrofia, a crescere, e questo crescere continuo non sempre è possibile ed è positivo. D'altronde, se si fermano nella crescita, sviluppano dentro di sé elementi di autodistruzione. Oltretutto c'è anche da valutare che nel tempo gli individui cambiano. Cioè, l'esempio che potrei fare, così più banale, che un conto è Enrico Dandolo, un conto è Ludovico Manini.
0: Ah, certo.
1: Proprio sul piano personale,
0: certo.
1: Gli individui che hanno creato sono molto spesso di un livello, di un temperamento, di una qualità che gli eredi assolutamente non possiedono in nessun modo.
0: Certo.
1: E questo anche è una realtà. Questo spiega perché i casati decadono e si estinguono. Perché i fondatori sono di un certo livello, di una e sono creatori, hanno delle virtù, molti difetti anche, però hanno delle capacità, una visione, riescono a esercitare quella che Gramsci chiamava egemonia, cioè riescono a far capire agli altri che una determinata strada sarà di vantaggio collettivo.
0: Sì.
1: Gli eredi spesso sono semplicemente, hanno un atteggiamento parassitario rispetto alla creatura e quindi la consumano. Questo vale per le aziende, vale nelle famiglie, vale quindi un po' ovunque dove ci sia l'essere umano in attività. Conseguentemente anche per Venezia è successo questo, io
0: certo.
1: Penso.
0: Certo. Ovviamente, poi parliamo che di secoli, non è che parliamo di qualche mese, insomma, è la vita.
1: Guarda, giustamente, io ho letto una volta un bellissimo libro di uno storico inglese, Peter Heder, che parlava della decadenza dell'impero romano, del basso impero, e diceva, ma rendiamoci conto che tra questo periodo e Giulio Cesare passano 400 anni. Probabilmente se Giulio Cesare fosse trovato a passeggiare per Roma 400 anni dopo, parte che gli sarebbe sembrato di essere in un ambiente estraneo, ma non avrebbe neanche capito la lingua che veniva parlata.
0: Sì.
1: Perché questo a noi sfugge. Allora, 400 anni, per dare un'idea, sarebbe come se io adesso, passando per Campo Santo Stefano, incrociassi Francesco Morosini che abitava lì.
0: Ah, certo.
1: Non
0: ci capiremo.
1: Probabilmente non ci capiremo neppure.
0: Sì, questo
1: normalmente non lo si tiene nel giusto conto.
0: Certo. Allora, qui abbiamo un ascoltatore incuriosito, mi potete ripetere il significato della parola tana che mi interessa? Ecco, un ascoltatore è stato colpito quando hai detto della tana.
1: Lo so. Allora, Tana era una città sul fiume Don, quindi nel Donbass, siamo nell'attualità, oggi si chiama Rostov, venne però fondata da coloni greci ben qualche secolo prima di Cristo e si chiamava Tanais, che per i veneziani diventa Tana, per cui abbiamo Campo della Tana.
0: E anche località, per esempio sull'altopiano c'è un locale che si chiama Tana, quindi le origini sembrano...
1: Quello però forse è diverso perché non so, il Tana della volpe, il Tana del lupo, qualcosa del genere. Qua è diverso perché qui a Venezia ricorda questa città che loro chiamavano così, d'altronde era... normale così, d'altronde noi stessi diciamo Londra.
0: Sì.
1: In realtà sarebbe London, che è molto più simile al latino Londinium che dei fondatori, quindi siamo noi che abbiamo effettuato dei cambiamenti semantici.
0: E nel tempo, insomma, ovviamente cambiano anche i termini. Allora, a noi segnaliamo questi racconti così importanti, queste narrazioni approfondite che hanno un lavoro scientifico alla base. Ci sono due libri del nostro ospite: Venezia, la conquista dell'impero Costantinopoli, 1202-1204, un'edizione di qualche anno fa, ma è sempre un libro molto molto valido, e a ottobre, che ormai ci siamo, Storia di Venezia 421-1797, e quindi tra poco avremo questa opera, Federico.
1: Sì, questo è veramente il mio libro più importante, sono quasi 1000 pagine, tanto è vero che lo hanno fatto stampare in India, potrebbe avere qualche ritardo perché sta viaggiando via nave e siccome non passano quasi più per Suez deve fare il periplo dell'Africa.
0: Oddio.
1: Ma insomma tra la metà di ottobre in avanti arriverà, ormai è stampato, e sì, è una storia completa di Venezia dalle

0: del Menticano e
1: sì.
0: poi
1: In
0: ancora.
1: arrivo Treviso.
0: Ecco, benissimo, a Treviso. Poi
1: Adesso
0: ancora.
1: vediamo se arriva prima a Treviso la storia di Venezia, è incerta la cosa.
0: Certo, benissimo. E quindi insomma opere importanti che consigliamo, Risorgimento Veneto che abbiamo presentato, ecco, giusto per l'ultimo ammiraglio Angelo Emo, ecco, io ho una simpatia per questo ammiraglio che è stato un grande, acquistatelo e leggetelo soprattutto e leggetelo. Bene, allora, ben qua, allora, ottobre, allora, un attimo gli ascoltatori, a ottobre quando ci sarà effettivamente faremo un altro intervento Federico in modo tale che rendiamo noto ai nostri ascoltatori che il libro c'è fisicamente, si trova, ecco, facciamo così.
1: Beh, allora, volendo, è già prenotabile perché
0: Sì.
1: l'editore lo ha già, è già la distribuzione di Messaggerie, quindi
0: Sì.
1: è già, per esempio, su Amazon mi pare che si trovi, si possa prenotare, si può prenotare anche in libreria, però fisicamente è in viaggio, quindi
0: Sì.
1: ci vuole un attimo di pazienza, ma arriva, arriva.
0: Sì, ma noi ci sentiremo ancora, ecco, quindi insomma
1: Beh, ovvio.
0: ne diamo notizia,
1: Appena è
0: appunto.
1: arrivato, guarda, la prima copia è per
0: Oh, mamma mia, grazie. Grazie, grazie, grazie Federico. Allora, noi ringraziamo il nostro ospite Federico Moro, ripeto, storico, scrittore, autore di molti libri che abbiamo citato, ma soprattutto appunto avremo modo di risentirci con il libro Storia di Venezia 421-1797, appunto ottobre circa, insomma, ci sentiamo nuovamente. Federico, grazie per tutto quello che fai, come fa, ecco qua un bel messaggio, come fa a mettere insieme tutti questi secoli. Lo vedremo, leggeremo il libro, facciamo così, diamo risposta al nostro ascoltatore. Grazie Federico, allora a presto, va bene, facciamo così. Bene,
1: grazie a te Marisa, grazie a tutti i radioascoltatori.
0: grazie, buon pomeriggio Federico, a presto, grazie, grazie. Bene, allora sono secoli di storia, ma Federico, il nostro ospite, è bravissimo, è bravissimo. Allora, piccolissimo stacchetto musicale, dopo torniamo ancora insieme.

Ritorniamo in diretta. Allora, eccoci qui, piccoli cambiamenti di orario, perché ovviamente i nostri ospiti sono così vicini a dei festival, quindi qualche conferenza stampa che va più del previsto, diciamo, più per le lunghe. Allora, adesso noi, tra poco, eccolo qua, speriamo di farcela, dicevamo, parliamo dell'associazione Bartolomeo Cristofoli, di questo festival che si inaugura domani sera qui al Teatro Verdi di Padova. E allora aspettiamo ancora, ripeto, qualche minuto, perché il direttore presidente un attimino che deve anche parcheggiare, tra l'altro, e vediamo di entrare nello spirito di questa manifestazione che è così importante. Siamo alla 9ª edizione, e che è un ricco calendario, qui c'è tutta una serie di appuntamenti. Noi vi rimandiamo sempre al sito, perché è impossibile presentare tutti gli eventi, però è una serie di concerti, di conferenze, prime esecuzioni, poi ancora itinerari culturali, e i luoghi poi sono veramente fantastici, perché queste esibizioni si terranno in musei. Poi ancora abbiamo i chiostri, le abbazie, le dimore storiche, quindi insomma una musica così importante che si abbina perfettamente a delle location, a delle ovviamente località, delle dimore così storiche e così adatte a questi eventi. Ed è praticamente, ecco, allora questo è importante, il passaggio. Questo premio, questa associazione ha trasformato il ricordo di Bartolomeo Cristofoli, inventore del pianoforte, come abbiamo detto più volte, è diventato un progetto culturale che abbraccia, che dialoga con l'arte, con l'architettura e con il paesaggio. Quindi c'è stato uno sviluppo di questo concetto del pianoforte. Il pianoforte dialoga con tutte le altre tipologie di arte, e quindi questo è il grande salto, se possiamo definirlo, di qualità di questo progetto, di questa associazione, che ha saputo così ampliare il concetto, appunto, del pianoforte, di questo ricordo di Bartolomeo Cristofoli. Ma c'è anche dell'altro, perché è un progetto che comprende anche altri aspetti dell'inclusione sociale, come appunto la musica senza barriere, anche qui poi le case circondariali, in modo tale da far entrare anche in questi luoghi così particolari, a volte difficili, come possiamo immaginare, far entrare la musica appunto in queste località. E poi vedo ancora progetto PAFIRO. Ecco, cosa vorrà dire questo acronimo? PAFIRO, Padova, Firenze, Roma. Perché? Perché insomma ci sono dei legami di queste tre città. Perché allora Padova perché è nato Bartolomeo Cristofoli. Firenze, perché è stato chiamato dal Duca, è stato trascinato dal Duca, convinto con una somma di denaro considerevole, e quindi lì praticamente ha avuto anche il trampolino di lancio, se vogliamo essere sinceri. Padova forse non si era accorta di che cosa aveva progettato o aveva in mente di progettare il nostro Bartolomeo. Firenze sì, se ne accorge il Duca, se lo porta appunto nella sua città, gli dà un buon stipendio, una buona paga, e quindi se ne va a malincuore, perché non voleva andare a Firenze, no, assolutamente, però insomma le circostanze l'hanno portato in questa città ed è stata la sua fortuna. Cosa c'entra Roma? Roma perché custodisce uno dei soli tre pianoforti originali di Bartolomeo Cristofoli. Quindi Roma ha anche questa specialità, diciamo, questa caratteristica di conservare uno dei tre pianoforti appunto caratteristici. Quindi ecco che viene fuori l'acronimo PAFIRO, e comprendiamo che cosa significa, cioè l'unione di queste tre città che hanno titolo di associarsi per quello che abbiamo appena annunciato. Poi ancora diciamo che questa associazione ha avuto una crescita costante, recupero di beni e di strumenti storici, perché c'è stato anche questo impegno che non vadano
persi o trascurati o non compresi nel loro significato. Ecco quindi che insomma c'è stata una crescita significativa e importante di questa associazione, associazione che, come dicevamo, qui c'è una sfilza di appuntamenti, perché è tutto settembre, ottobre e via via nelle località più importanti come Sala dei Giganti, siamo a Padova, Piazza Capitaniato, poi ancora sempre Padova c'è il Teatro Barco, eccolo qua, sempre verso l'Orto Botanico, lo trovate lì, Scuola della Carità, e siamo sempre a Padova, via San Francesco, una delle vie più storiche, più importanti di Padova, poi ancora a Oratorio San, ecco qua, scusate però mi devo rispondere, eccoci qua.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo così all'associazione Bartolomeo Cristofori. Siamo alla nona edizione, pensate un po', abbiamo il suo presidente in collegamento, Nicola Guerini, che salutiamo. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ecco, allora, insomma, ci siamo, nona edizione, che significano tante cose, ma soprattutto il ricco calendario. Ma partiamo, presidente, dal focus rinascita. Ecco, ci ha colpito questo concetto, cosa dobbiamo intendere?
1: Allora, quest'anno, come tutti gli anni, abbiamo una tematica. Quest'anno è stata scelta la rinascita, coniugata come ritorno alla luce di opere, idee e patrimoni culturali, ma rinascita anche per la capacità della musica di generare nuove visioni e nuove opportunità. È il recupero di strumenti storici che tornano a suonare dopo anni di silenzio e anche il dialogo tra passato e futuro, tra tradizione e innovazione. Questi sono anche focus che noi già da tempo sviluppiamo nelle nostre attività, ma quest'anno prendono proprio la centralità anche per le varie attività che non sono solamente legate ai concerti, ma anche approfondimenti e anche nella valorizzazione del patrimonio e dei luoghi, tra cui avevamo già parlato in un altro collegamento il coinvolgimento dell'associazione UNESCO e di Padova Urspicta, grazie alla collaborazione con la direttrice dei musei civici, la dottoressa Veronese, che permetterà di poter accogliere in alcuni luoghi, sito UNESCO, le nostre attività, i nostri concerti. Tra le attività che riguardano la rinascita, anche una sezione dedicata alla dimensione sociale, e a questo mi riferisco al concerto che si rinnova dopo il successo dello scorso anno all'asilo notturno, e il progetto che a me sta particolarmente a cuore, che è Musica senza barriere, che quest'anno giunge alla seconda edizione e si è già svolta qualche giorno fa presso la casa circondariale di Verona, un lavoro meraviglioso in cui, devo dire, la tematica di quest'anno è proprio perfettamente aderente, in quanto questi laboratori immersivi nel suono danno un grande beneficio alla popolazione ristretta. E musica senza barriere vuol dire non solamente fare un'indagine dentro il suono, riconoscere i benefici che ha la musica, ma soprattutto per loro fare proprio uno scavo interiore che poi diventa molto, cioè molto positivo per la convivenza all'interno della struttura. Quindi questi sono due progetti a cui tengo moltissimo, a cui l'associazione tiene moltissimo, e insieme a questo anche altre due attività nuove. La prima, che riguarda sempre la capacità e la volontà che ha l'associazione di creare rete, e il progetto Pafiro ne è un esempio, il ponte culturale tra Padova, Firenze e Roma, quindi Pafiro, le tre città, unite dalla figura di Bartolomeo Cristofori e da una comune visione. Come sappiamo, certo, Padova, città natale dell'inventore, certo, del pianoforte e sede del festival, Firenze, città che accolse il suo genio creativo e che oggi custodisce importanti realtà dedicate al fortepiano con l'Accademia Bartolomeo Cristofori, e Fiorentina, e Roma attraverso il Museo Nazionale degli Strumenti Musicali, dove è conservato uno degli strumenti di Cristofori. Quindi Pafiro rappresenta un modello di collaborazione tra istituzioni e territori diversi.
0: Certo, quindi allora andiamo un po' dall'inizio di questa associazione, che si allarga, dialoga con arte, con architettura, col paesaggio, quindi diventa un progetto culturale a largo respiro, presidente. Questo è importante, questo salto, ecco, questo salto di qualità.
1: Assolutamente, il nostro obiettivo ora è proprio di creare una rete virtuosa che vede non solamente il coinvolgimento di artisti che sono già presenti nel cartellone, ma territori diversi, patrimoni culturali che si incontrano, che dialogano tra di loro, e questo secondo me è il punto forte del festival, che ha messo, per esempio, nel caso della già dall'anno scorso, ma quest'anno si è ancora rafforzato La partnership con il Consorzio per la tutela dei vini dei Colli Lugani, che grazie alla visione condivisa con il suo presidente Gianluca Carraro, che ha aderito subito alla realizzazione della bottiglia e dell'etichetta dedicata al festival. Lo scorso anno abbiamo avuto la prima edizione, quest'anno continua, e anche la possibilità da parte loro di investire sul fatto di accogliere nei loro siti del consorzio due date in cui due nostri artisti suoneranno. Abbiamo già, siamo già state all'Abbazia di Praglia qualche giorno fa, con un'artista straordinaria, e c'è stata anche questa bellissima esperienza del gusto, perché c'è stato un momento di degustazione, quindi anche questo è un valore aggiunto del festival: unire pubblici diversi, diffondere la musica attraverso anche coniugazioni nuove che vedono appunto un coinvolgimento diverso, ma sicuramente interessante.
0: Certo, e andiamo a domani sera. Allora, domani sera si è al Teatro Verdi, insomma, questa serata inaugurale con grande protagonista. Vedo qui Lucas De Marco. Ecco, diciamo un attimo, presidente, questo grande artista.
1: Diciamo che dobbiamo parlare di grandi artisti se parliamo del cartellone del festival, che ha un direttore artistico, che è Alessandro Tommasi.
0: Sì.
1: Diciamo che noi siamo veramente felicissimi che per quest'anno il nuovo pianista residenza, che si esibirà domani sul palco del Teatro Verdi con l'orchestra di Padova e del Veneto, diretta da Giuseppe Mengoli, praticamente sarà Lucas De Bargue, francese, che è contentissimo di essere presente. Sarà molto attivo nelle attività del festival, tra concerti e anche masterclass. Domani eseguirà, sempre legato al tema della rinascita, il celebre concerto numero 2 di Rachmaninoff per la nostra orchestra, che rappresenta anche nella storia del compositore un percorso veramente di riscatto, e si sposa perfettamente con quello che è il fil rouge della nuova edizione. E poi non abbiamo parlato di un altro grandissimo artista che noi accogliamo in Italia, e nello specifico nel nostro festival Ciappatavino, che è Thomas Hades, un grandissimo artista, pianista, direttore d'orchestra, compositore, forse tra i più eseguiti in questo momento. Quindi è un compositore, un artista straordinario, che domani sarà protagonista sul palco, perché riceverà la seconda edizione dei Cristofori d'Oro, che è un'altra Altra novità dell'associazione, che dall'anno scorso ha istituito questo prezioso, importante riconoscimento alle star del pianismo internazionale. Quindi lui verrà chiamato sul palco per ricevere questo riconoscimento, e poi sarà protagonista in altre date con l'esecuzione di un programma molto eterogeneo, tra cui anche sue composizioni. E devo dire, poi abbiamo anche Ettore Pagano il 25 settembre alla Scuola della Carità con Massimo Spada. Non dimentichiamoci che Pagano a maggio scorso ha vinto il premio Queen Mathilde Prize della Queen Elizabeth Competition di Bruxelles. Quindi abbiamo un artista che io l'ho ascoltato già anni fa ed era già straordinario. Adesso veramente, anche grazie a questo concorso, è presente in tantissimi cartelloni. Insomma, siamo onorati di poterlo avere nella programmazione della nona edizione.
0: Certo.
1: Ma ci sono tanti altri artisti,
0: Sì.
1: adesso non voglio, perché altrimenti staremo diverso tempo. Ricordo sempre che
0: Sensito
1: abbiamo
0: è
1: come
0: quindi.
1: conclusione del festival il 28 settembre alla Sala dei Giganti, con Leonora Armellini, con il nono appuntamento del progetto Chopin,
0: La
1: un
0: grande
1: percorso.
0: Leonora, mi permetto di aggiungere perché è fantastica, da non perdere. Però purtroppo mi sta arrivando la pubblicità, allora domani sera Teatro Verdi col grande pianista Lucas De Barge, come è stato detto dal nostro ospite, e quindi grande festival, c'è il sito, ecco, ricordo il sito, trovate tutte le indicazioni, però insomma si parte da domani sera. Grande serata, Presidente, penso, no?
1: Sì, il teatro è praticamente sold out
0: Sì.
1: e quindi siamo felicissimi
0: Sì.
1: perché già dall'anno scorso e quest'anno si è rinnovato con questo grande entusiasmo. Questa mattina abbiamo presentato la stagione con tutte le novità che io vi ho appena raccontato in conferenza stampa in regione con la dottoressa Mosco, quindi è stato un altro nuovo traguardo per l'associazione che promuove talento,
0: Certo.
1: cultura
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
4: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
5: Vajont è genocidio di poveri.
6: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
7: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
8: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
9: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
10: Ore 13, pranzo tutti assieme.
3: Dove?
6: Di fronte la falesia di Erto.
8: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
7: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
10: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
4: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte all'imponente frana del TOC.
3: Per info e prenotazioni
7: 3
10: 2 9
7: 0 0
10: 3
7: 8
10: 9
3: 8 8
6: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8 e 15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

E ritorniamo nuovamente in diretta, un po' siamo andati veloci perché, come avete sentito, ci sono le conferenze stampa per questi eventi, quindi insomma si corre, però penso sia stato molto chiaro il contenuto appunto dell'associazione e di quello che sarà lo sviluppo, come abbiamo già anticipato, e c'è sempre il sito. Allora, adesso noi abbiamo anche un anniversario importante che non possiamo sottrarci, assolutamente no, perché appunto vediamo il nostro Wolfgang Amadeus Mozart. Perché? Perché ricorrono quest'anno i 270 anni dalla nascita, nato esattamente il 27 gennaio 1756 a Salisburgo, siamo in Austria, e qui è nato un genio, ecco, diciamolo subito, e purtroppo anche sfortunato perché è morto giovane, 35 anni, e ancora io sono andata un po' a rileggermi le cause di questa morte, così giovane, così attivo, così dinamico, così veramente era un fuoco questo uomo, però insomma qua parlano di tante motivazioni, di tante cause che ci sarebbe stato, però resta sempre un punto interrogativo perché una causa precisa, almeno insomma da quello che ho potuto constatare, non è stata accertata. E allora, al di là di questo, lui è stato veramente uno dei massimi compositori della storia della musica, è proprio definito così. Ragazzo prodigio, coltivò dalla prima infanzia il proprio estro creativo, e poi c'è questa esuberanza su lui, eccelle nella capacità di esprimersi in musica, e questa gamma di emozioni che riesce appunto a trasferire. E poi ecco qua, andiamo a una carriera di libero professionista. Il suo periodo più favorevole, diciamo, è stato dal 1781 al 1791, questo è il decennio, diciamo, più interessante. Il padre, la famiglia, beh, insomma, quasi figlio d'arte. Perché? Perché il padre era insegnante, un compositore non notissimo, non particolarmente si conosciuto, però insomma aveva il suo incarico al Kapellmeister, quindi insomma un incarico di rilievo, ma non nulla di eccezionale. La mamma era figlia di un del prefetto, poi è stata vedova e poi sposò insomma in seconde nozze il marito, insomma il papà appunto di Amadeus. Bimbo appunto, allora a 3 anni, eccolo qua, batteva i tasti sul clavicembalo, 3 anni, pensate, ma a 4 anni suonava brevi pezzi, a 5 anni già autore di alcune composizioni piccole, come, cioè abbastanza brevi come possiamo immaginare, come Andante Allegro, e a 5 anni insomma pare che proprio qui insomma c'è stata questa esuberanza, diciamo, questa passione, questa fede per la musica, e via via insomma. Lui a suo favore aveva che cosa? Una memoria straordinaria, prodigiosa, qua mi dicono, quindi anche il fattore memoria, che è sempre importante, perché è anche in tutti noi, insomma, se abbiamo una buona memoria andiamo bene in tutto, ci ricordiamo date, eventi, nomi, cognomi di protagonisti del passato, che quando insomma, anche quando si prepara un po' di storia, ci sono sempre questa massa di dati e nomi e cognomi, e quindi chi ha buona memoria insomma è veramente avvantaggiato. E allora vediamo un attimo cosa, io spero tanto allora che il nostro ospite sia libero, perché anche lui si trova in una conferenza stampa a Teatro Fenice, appunto Venezia, e con gli orari c'è stato un po' un accordo e disaccordo, mettiamola così, vediamo se riusciamo appunto ad avere ospite il nostro Andrea Ferrari, che conosciamo, l'abbiamo avuto ospite settimana scorsa, vi ricordate quella bella intervista che ci ha rilasciato per il concerto di gala. E allora il tempo di sentire un attimo come siamo messi.

0: Ritorniamo in diretta, un po' insomma, ecco, il nostro ospite ancora si trova alla Fenice, che appunto ha questo impegno, e allora è stato premuroso nel mandarci così due note, sempre con su Mozart, che noi insomma ascoltiamo, perché insomma volentieri, perché vediamo un attimo che cosa ci racconta, perché possiamo anche immaginare che sono anche ecco, vediamo un attimo che cosa ci dice, una riflessione allora su Mozart. Eccolo qua.
1: 170 anni dalla nascita, ecco, di Wolfgang Amadeus Mozart, nato appunto a Salisburgo il 27 gennaio del 1756. Ecco, se oggi, con così tanti anni di distanza, quasi tre secoli oramai, insomma, questo nome è ancora sinonimo di genio musicale, proprio perché la sua musica non è rimasta confinata all'interno di pagine ingiallite, ma ha continuato ad essere eseguita, analizzata, ammirata per secoli. È una musica che ci parla ancora oggi con grande freschezza, con grande modernità e davvero con una semplicità che disarma, seppur nella assoluta complessità del suo linguaggio. Mozart è un uomo che è rimasto, durante tutta la sua vita è rimasto sempre un bambino, e quindi quel bambino prodigio che per certi aspetti non ha mai saputo crescere, ma che in realtà ci ha donato splendori musicali inimitabili. Certo, è anche morto a 35 anni, quindi considerando la longevità di cui possiamo godere noi oggi, in effetti è morto anche bambino. E nonostante questo, appunto, ci ha lasciato questa straordinaria eredità che, come dire, in questa sua vita quasi da favola, diciamo, ecco, è stata però sempre accompagnata da studio rigoroso e grandi sacrifici, anche perché aveva un padre, insomma, ecco, molto molto molto severo, Leopold Mozart, e aveva anche una sorella straordinaria, qualche anno più grande di lui, con la quale, altrettanto genio del fratello, purtroppo ahimè in quegli anni c'era sempre, no, questa predilezione per i figli maschi, e quindi non poté sviluppare tutto il suo talento come invece poté fare il fratellino minore, ma si dice anche che tutte le prime opere di Mozart avessero avuto lo zampino della sorella, ma non sono notizie, come dire, ecco, comprovate. Anche di lei bisognerebbe parlare più nel dettaglio, insomma, ecco, chissà. Comunque, i due giovani Mozart finirono in tournée per tutta Europa, accompagnati appunto dal padre, suonando ed esibendosi davanti ai più importanti re, principi e nobili, insomma, di tutta Europa. E questi viaggi che loro, insomma, compivano non erano soltanto, diciamo, tournée pensate per portare questi ragazzi ad essere mostrati come dei fenomeni, quasi da circo se vogliamo, ma anche l'occasione per loro, per la sorella e soprattutto per Mozart, per poter approfondire anche la cultura musicale, naturalmente, quindi assorbire la polifonia tedesca, l'eleganza francese, ma soprattutto il grande melodramma italiano, insomma, ecco, questa diventerà questa sintesi della cultura musicale europea. Mozart la seppe rappresentare in molteplici vesti, in tutta la sua sconfinata produzione musicale, anche perché pur essendo morto giovane aveva una facilità e un'immediatezza nella scrittura che gli consentì davvero di scrivere un numero enorme di pagine musicali. Ecco, se vogliamo, ecco, come dire, proseguire così nel descrivere, ecco, un po' il suo percorso di vita, diciamo che ad un certo punto maturando, e Salisburgo gli cominciò a diventargli stretta come ambiente, ecco, musicale. Lui era stufo di vivere a servizio di questo severo principe Colloredo, e anche perché tanti, insomma, degli artisti di quegli anni, quasi tutti, vivevano grazie ai sussidi che percepivano perché producevano le loro musiche, piuttosto che le loro opere d'arte, naturalmente, per e chi poteva permettersi di pagarle, ovvero i nobili ricchi, insomma, ecco. E per Mozart, che era un genio libero, voleva essere un genio ribelle per tanti motivi, per lui questa condizione era diventata ad un certo punto insopportabile. Non poteva accettare di poter vivere come un semplice servitore, diciamo, ecco. Quindi per l'epoca compì, insomma, intorno al 1780, un gesto rivoluzionario, ovvero si licenziò e, come dire, si diventò una sorta di libero professionista, e uno tra i primi della storia della musica. Ecco, lì in quegli anni poi si trasferì a Vienna, e furono anni anche di grande creatività, di grandiosi successi popolari, diede le lezioni, organizzava eventi, eccetera eccetera. Però questa scelta, diciamo, lo espose anche a dei periodi di grande instabilità economica, quindi momenti di grande successo ma momenti anche di enorme difficoltà, e questo chiaramente condizionò anche poi tutte le sue scelte successive, insomma, ecco. Diciamo che potremmo così, ecco, racchiudere due grandi mondi all'interno della produzione musicale mozartiana: quella del teatro dell'opera, dove tra l'altro spicca la trilogia, no, italiana, ovvero Le nozze di Figaro, Don Giovanni e Così fan tutte, scritte dai libretti del celebre librettista italiano, appunto, Lorenzo da Ponte, e insomma assieme al Flauto Magico, poi lui ne scrisse anche molte altre, naturalmente, ma insomma, ecco, rappresentano le quattro opere più importanti, nelle quali lui in qualche modo reinventa anche la figura dei personaggi all'interno dell'opera, che non sono, come dire, dei veri, dei tradizionali stereotipi, no? Ma sono proprio esseri umani molto complessi, contraddittori, con delle sfaccettature anche psicologiche notevoli, non è vero, no? Si dice che lui, appunto, fosse, anzi, era membro della massoneria. Nelle sue opere ci sono anche tanti linguaggi simbolici che vengono inseriti all'interno. Poi è chiaro che così questa sua figura nel tempo si è ammantata anche un po' di mistero e di suggestioni, però sicuramente che fosse un uomo profondo, che andava a cercare, come dire, ecco, gli aspetti più, come dire, anche più nascosti e più curiosi dell'animo umano, questo indubbiamente si legge. È anche il suo linguaggio musicale che però contemporaneamente, come dire, possiede una sorta di inganno, no? Perché ti arriva così orecchiabile, no? All'orecchio, così semplice, se vogliamo, rispetto ad altri compositori che l'hanno anche seguito, apparentemente semplice, e quindi, diciamo, si fa un po' fatica in un primo magari approccio a cogliere poi anche tutte queste sfumature, che invece assolutamente, assolutamente ci sono. Arrivando così, ecco, velocemente ai suoi ultimi anni di vita, ecco, furono segnati, come appunto dicevamo, da grandi ristrettezze economiche. Stavano cambiando anche i gusti del tempo, a dire la verità. Comunque, nel 1791, il suo ultimo anno di vita, sicuramente due grandissimi capolavori, insomma, ecco, lui realizzò, ovvero il famoso concerto per clarinetto e orchestra, e poi, insomma, ecco, il Flauto Magico. Lui, ecco, morì il 5 dicembre del 1791, dicevamo appunto prima, a soli 35 anni. E al di là, insomma, ecco, di questa leggenda che lo attorna, che però, insomma, probabilmente, quasi sicuramente, insomma, ecco, in realtà era dovuta a tutta una serie di malanni fisici, questo grande, insomma, mistero è anche legato attorno alla produzione del Requiem, no? Che poi anche questo, insomma, meriterebbe una pagina, insomma, ecco, una discussione più approfondita, perché lui in realtà lasciò solo delle tracce, e poi, insomma, fu questo suo allievo, questo Süssmayr, in realtà, a completarlo. Furono Ciò nonostante il Requiem mantiene, come dire, ecco, inalterata la sensazione e la percezione che sia un componimento, ecco, dello stesso Mozart. Ecco, diciamo che nonostante poi lui, appunto, un genio così assoluto, morì in povertà assoluta, sepolto in una fossa comune, non si sa neanche più in realtà chiaramente dove poi sia, e diciamo che insomma è qualcosa che cozza tremendamente, no, con la grandiosità delle sue opere, e questo però paradossalmente ne ha contribuito a renderlo ancora più, ecco, immortale. Quindi, così, andando un po' in conclusione di questa nostra riflessione insieme, di questa nostra chiacchierata, ecco, diciamo che con questi 270 anni non ricordiamo soltanto un'ombra del passato, come dire, con qualcuno che è passato a miglior vita e a così, ecco, ma ricordiamo soprattutto una vera e propria forza della natura che ha cambiato per sempre la storia della musica con la sua creatività piena di contraddizioni ma anche ricca di colori. Tra l'altro, una persona, Mozart, anche dotata di una straordinaria ironia che si rifletteva anche nella sua vita quotidiana. Insomma, lui ha lasciato comunque testimonianze, sono infinite lettere, quindi che si possono anche, insomma, leggere, anche molte sono, come dire, anche un po' scurrili, perché poi il linguaggio, insomma, che confidenziale, insomma, che veniva usato era un po' particolare, ma sicuramente che possono dare un'idea del suo essere persona, ecco, eclettica. Sicuramente, ecco, la sua musica è spesso stata avvicinata, insomma, così, a un concetto quasi quasi divino. E se così, ecco, in conclusione, salutandovi, ringraziandovi per la pazienza di avermi potuto ascoltare, ecco, devo dire che, se posso suggerire, ecco, un breve ascolto, mi permetto, ecco, di suggerire il secondo movimento dal concerto per pianoforte e orchestra, il K467 in Do maggiore. Davvero una pagina di poesia assoluta. Ecco, quindi su queste note vi saluto con tanto affetto. Cara Marisa, ancora mi scuso per non essere in diretta, ma sicuramente ci organizzeremo prossimamente. Un abbraccio affettuoso a lei e a tutti i suoi ascoltatori, e a presto. Arrivederci.
0: Bene, allora noi ringraziamo il nostro ospite, perché insomma le inconvenienti e le imprevisti ci sono sempre, ripeto, per chi ci fosse messo in ascolto più tardi, è ancora impegnato al Teatro La Fenice ed ha avuto questa idea così veloce di farci ascoltare questa narrazione, che insomma ha dato il senso completo, penso, o quasi, di chi è stato il grande Mozart, che è stato anche sfortunato, pensate un po', sepolto in fosse comuni. Quindi questo già ci fa venire pelle d'oca, perché è un genio buttato lì, come possiamo immaginare. E lui parte un po' anche da quello che è stato il rapporto col padre, che si accorge sì di questo talento del figlio, però un po' lo sfrutta, un po' lo porta in giro come fosse quasi un da esibire, insomma, un soggetto da esibire più che valorizzare per quello che era il suo genio. E quindi, ecco, anche la sorella è stata sempre pronta, insomma, a star lì vicino. E poi lo portano dove? A Monaco di Baviera, poi Augusta, poi Colonia, anche Francoforte, Londra, Parigi, Amsterdam, Zurigo, ecco, arrivò anche nel nostro paese, dove a Milano e anche a Venezia. E quindi queste esibizioni, la famiglia, come dicevamo, non è che fosse ricca assolutamente, insomma, viveva in condizioni molto, molto umili, molto semplici, e il padre un po', tra virgolette, sfruttava questo figlio così particolare. E però, ecco, come ha sottolineato il nostro ospite, Mozart rinnovò il genere musicale del concerto, scrisse concerti per pianoforte, violino, flauto, oboe, eccolo qua, corno, clarinetto e anche fagotto, e scrisse anche molte opere di musica da camera, sacra, sinfonica, che ma contribuì a quella che fu chiamata la modernizzazione della società asburgica, con la limitazione dei poteri dell'aristocrazia. Questo è un passaggio molto molto importante. Quell'aristocrazia feudale, e compose appunto a tal proposito Le nozze di Figaro, eccolo qua. Compose molte altre opere, come ha detto appunto il nostro ospite, così fan tutte. Librettista fu Lorenzo da Ponte, poi ancora Concerto per clarinetto, poi il Don Giovanni, flauto magico, il Requiem, eccolo qua, il Requiem, penso sia una incompiuto, ma sia l'opera, insomma, un capolavoro del Mozart, il Ratto dal Seraglio e via via, insomma, tante altre opere. La vita privata, ecco, lui si sposò con Costanza Weber, la coppia ebbe due figli, guadagnò moltissimo perché insomma poi ovviamente erano anche incontri di alto livello, amava anche una vita agiata, insomma spensierata, vestiva in modo lussuoso ed era purtroppo dedito, almeno qui, anche al gioco. E non era per niente un buon risparmiatore. Uno che gioca, che è dedito al gioco, non è mai un buon risparmiatore, e lui rientra in questa categoria. Vabbè, la sua morte l'abbiamo detto, 35 anni, non è mai stato chiarito quale fosse la causa di questo, di questa morte. Allora abbiamo tre ipotesi: o avvelenamento, o febbre reumatica molto forte, o un salasso, oppure qualcos'altro, ecco, che possiamo immaginare. Però insomma siamo ancora in un'incertezza, e anche il nostro ospite penso che non abbia avuto altre novità, però insomma restiamo fermi a questo, a queste notizie. E poi ecco, qualcuno ci mette dentro sempre il fatto sentimentale, che fosse stato così combattuto per motivi sentimentali di altre donne, insomma questo non lo sappiamo e lo scartiamo proprio, questa ipotesi non ci appartiene. E allora ecco qui che invece questo è stato significativo: lui morì, come detto, il 5 dicembre 1791 e fu sepolto immediatamente, ecco qui, e non c'è stata nessuna verifica, nessuna autopsia, almeno ammesso che ci fosse all'epoca, comunque ecco, e soprattutto non c'era nessuno presente a questa sepoltura, né familiari, né parenti, né amici, né conoscenti. Cioè una cosa veloce, immediata e senza nessuna indagine su quella che poteva essere una ricerca per quanto riguarda appunto il suo decesso. Fu un funerale in economia, quasi, addirittura è stato classificato questo funerale di terza classe, evidentemente proprio un funerale insomma con senza tanti ecco, senza estrema unzione. Aspettate un attimo, c'è anche questo aspetto, quindi funerale semplice, molto semplice, e poi è andato a finire in una fossa comune, come è stato detto, e questo ci sembra veramente irrispettoso, incomprensibile di fronte insomma a un genio che ormai aveva anche una certa affermazione, 35 anni di opere, ne aveva scritte parecchie, tutte importanti, però nessuno insomma è andato a fondo più di tanto di questa sua dipartita, di questo suo decesso, così nel mistero, nell'ignoto, anche nella non curiosità, ecco, non c'è stata neanche una curiosità da parte di nessuno di approfondire come è stata assunto la sua dipartita. E questo ovviamente, ecco, è stato un po' la sua fine a 35 anni, come dicevamo. Ebbene, allora ringraziamo sempre il nostro ospite Andrea Ferrari, che poi ci scrive, ecco, una prossima occasione saremo in diretta e quindi parleremo ancora di altri musicisti. Allora facciamo uno stacchetto musicale e poi ci sentiamo nuovamente.

siamo nuovamente in diretta. Allora, visto che abbiamo qualche minuto a disposizione, andiamo così a far conoscere quella che è stata un'iniziativa del primo procuratore di San Marco, Bruno Baradel, per far conoscere appunto la Basilica, perché insomma abbiamo tesori e i nostri ragazzi, i nostri studenti probabilmente non sono neanche mai entrati in Basilica, ma questo discorso vale non solo per la Basilica di San Marco, penso che valga anche per la Basilica di Sant'Antonio qui a Padova o altre basiliche o altre chiese importanti insomma del nostro Veneto che sono visitate da stranieri, tanti, ne arrivano tanti. Io non so se anche noi a Padova andiamo incontro al fenomeno dell'overturismo, perché ci sono gruppi di visitatori che vengono da ogni dove, soprattutto Germania, sento tanto tedesco, parlare tanto tedesco, e austriaci anche, spagnoli pure, perché insomma siamo qua in centro e vediamo, sentiamo dalle nazionalità, dalla loro lingua. E quindi giustamente si chiede, ma noi veneti, i nostri ragazzi, facciamo conoscere i nostri beni storici? Forse no, appunto. E allora cosa è successo? Coinvolte, dice qui, sto leggendo da l'articolo, è coinvolte 150 scuole superiori, perché le superiori sembra un po' un fatto così di lusso, di bello andare a visitare paesi lontani, località lontane, e non conoscere appunto le nostre cose qui vicino, i nostri beni qui vicino. È un po' una tradizione, un po' così, darsi un po' le arie, qualcuno dice qua. Ma comunque torniamo a noi perché i viaggi appunto della bellezza. Quindi Venezia conosciuta, dice qui, ammirata da tutto il mondo, ma per la sua unicità, eccetera, eccetera. Uno di questi, in questi tesori, è la Basilica di San Marco. Non è un caso che la Procuratia, in vista del 2028, anno in cui ricorreranno i 1200 anni dalla traslazione delle spoglie dell'Evangelista, abbia voluto dar vita ad un progetto ambizioso volto a spalancare le porte di un luogo che custodisce un patrimonio artistico dalla storia millenaria. Allora, la stessa che il primo procuratore Bruno Barel tiene a far conoscere ai più e in modo particolare alle nuove generazioni, dice, virgolettato, tantissimi giovani, ha sottolineato ieri a Santa Polonia, non vi sono mai entrati. C'è un aspetto etico che fa da filo conduttore all'intera proposta. Vogliamo far stupire i ragazzi, chiuse virgolette. La Procuratia ha dunque lanciato ieri un'iniziativa alla presenza di tanti ospiti e dei soggetti coinvolti, rivolta ai giovani veneti delle scuole superiori del territorio. Ancora virgolettato, i viaggi della bellezza. Questo è il titolo del progetto. È un programma educativo mirato ad accogliere in Basilica gli studenti per l'anno scolastico in corso, offrendo un'esperienza in grado di incidere sulla loro crescita, non solo culturale ma anche emotiva. La proposta non comporterà alcun costo per le istituzioni scolastiche e per le famiglie, grazie al prezioso sostegno delle banche del Credito Cooperativo del Veneto, 13 in tutto, che offriranno il trasporto in treno o in autobus dalla sede scolastica fino a Venezia, e a costo zero sarà pure il servizio reso dalle guide turistiche specializzate di diocesi, associazioni guide turistiche abilitate del Veneto, associazioni turistiche venete e via via, insomma tutte le altre associazioni. A tutto ciò si aggiunge poi l'accoglienza offerta dalle 8 istituzioni che hanno voluto prendere parte del progetto, senza contare il trasporto acqueo gratuito, comune, eccetera, eccetera. Insomma, tutto gratuito, ecco, semplifichiamo. Gli altri studenti verranno invitati ad affrontare il tragitto camminando e via via. Queste sono le modalità. Itinerari, eccolo qua. Allora, il nostro procuratore Barel, vorremmo arrivare ad accogliere 5.000 giovani appunto in tutto il Veneto. In termini economici possiamo ora ipotizzare una cifra, vabbè, costerà 200.000 euro messa a disposizione dalle banche, vabbè, ma le banche insomma hanno queste disponibilità perché sono tutte ricchissime, tutte. Per quanto riguarda invece il nostro investimento,
tra accesso in basilica, guide, pranzo, sacco, eccetera eccetera, va bene, qua ci stanno altri costi, ma questo sorvoliamo. Sono 150 le scuole superiori coinvolte, la giornata di visita è prevista dal lunedì al venerdì e sarà scandita da una tabella di marcia, appunto alle 10.30 a Santa Polonia, e poi l'accoglienza, proiezioni di un breve filmato introduttivo, per poi trasferirsi tutti con la guida in basilica. Dopo la pausa pranzo, un momento appunto si è restituzione presenti da Ca Farsetti a Ca Loredà, casa del comune, a Ca Corner, sede della città metropolitana, dall'Ateneo Veneto a Palazzo dei Dieci Savi, dove si trova l'autorità per la laguna e il provveditorato interregionale per le opere pubbliche, dal porto alla basilica, alla Biblioteca Nazionale Marciana, fino a Ca Giustinian, sede della Biennale, poi ancora Fondazione Giorgio Cini, Museo Navale, poi ancora Ufficio Scolastico, altre località, qui altri siti. Insomma, il viaggio, cari ragazzi, fa uscire da voi stessi le parole del patriarca Francesco Moraglia. Ecco, si è messo anche il patriarca, e quindi alcuni giovani ieri presenti, riprendendo il titolo della proposta culturale, La bellezza insegna a guardare. Il viaggio ci permette di incontrare realtà diverse, perché viaggiare vuol dire sapere che non siamo il centro del mondo, uscire da noi stessi e da ciò che non conosciamo. Il viaggio, insomma, ha una valenza educativa impressionante. Oggi dobbiamo avere il coraggio di fare proposte educative, culturali, e via via, insomma, tutti i vari aspetti positivi vengono elencati di questa iniziativa, ed è un'iniziativa importante. Ecco, si parte con la Basilica di San Marco, ma sarebbe importante anche con le altre abbazie, basiliche, le ville venete che non le conoscono nessuno.

come si diceva, perché nessuno appunto si fa promotore di queste iniziative. Allora Bruno Barelle, che vediamo se riusciamo anche ad avere in intervista i nostri microfoni, è un'ottima idea, noi ci siamo permessi appunto di sottolinearla con questo bell'articolo che appunto porta i nostri ragazzi, sono tanti, insomma 150 scuole superiori, e sono molte di tutto il Veneto, in modo tale che partiamo da una base culturale, artistica, architettonica, anche religiosa. Perché no? Perché insomma sono luoghi di culto, di religione, di conoscenza di queste realtà. Ecco, quindi andiamo per un anniversario importante, 1200 anni dalla trasazione delle spoglie dell'Evangelista. Quindi il 2028 non è lontano, prepariamoci, perché ovviamente anche Venezia dà risalto a questo fatto così singolare e importante per la nostra storia.

Eccoci qui, andiamo un po' alla Basilica, eccola qua la Basilica di San Marco, che i nostri ragazzi, molti dei quali, come dice il procuratore, non vi sono mai entrati, quindi occasione buona per appunto presentare questa opera straordinaria, eccola qui, consacrata allora 1094, andiamo indietro nel tempo, architetto si parla di Domenico Contarini, stile architettonico invece bizantino, gotico, insomma un misto di questi stili. Inizio della costruzione avvenne nel 1063, completata nel 1617.

volte, insomma, ce n'è voluto per completare questa opera. La chiesa unita al campanile si trova appunto in piazza San Marco, l'antico centro politico e religioso della Repubblica di Venezia, ed è annessa al Palazzo Ducale. Assieme ad essi costituisce il più conosciuto simbolo della città e del Veneto e del mondo, e inoltre uno dei simboli dell'arte veneta, della cristianità, nonché monumento nazionale. Fin dalla caduta della Repubblica è stata chiesa palatina del Palazzo Ducale, retta a prelatura territoriale del Principato del Doge. L'attuale edificio è la terza chiesa costruita sul sito, probabilmente iniziato, come dicevamo prima, 1063, per esprimere la crescente coscienza civica e l'orgoglio di Venezia. Come le due chiese precedenti, allora andiamo indietro ancora, il modello fu seguito fu la chiesa di Santi Apostoli del VI secolo a Costantinopoli, e torniamo al discorso di prima con l'intervista. Sebbene il progetto venne adattato alle limitazioni del sito e alle esigenze specifiche delle cerimonie ufficiali veneziane, nella sua architettura sono evidenti influenze medio-bizantine, romaniche, mentre elementi gotici furono incorporati successivamente. Per esprimere la ricchezza e la potenza della Repubblica, le originarie facciate in mattoni e le pareti interne furono arricchite nel tempo, ma in particolare nel XIII secolo, con pietre preziose e marmi rari. Molte delle colonne, dei rilievi e delle sculture furono frutto appunto di altre chiese, dove furono asportate, di monumenti pubblici anche di Costantinopoli, eccola qua, in seguito alla partecipazione veneziana alla Quarta Crociata, quello che dicevamo prima col nostro ospite Federico Moro. Tra i manufatti portati a Venezia vi sono anche cavalli di bronzo collocati in posizione prominente sopra l'ingresso. L'interno delle cupole, delle volte e delle pareti superiori fu progressivamente ricoperto da mosaico a fondo oro, raffigurante santi, profeti e scene bibliche. Molti di questi mosaici furono successivamente ritoccati o rifatti a seconda del mutare del gusto artistico o per sostituire quelli danneggiati, al punto che essi sono stati testimonianza di 8 secoli di stili artistici. Alcuni derivano da rappresentazioni tradizionali bizantine e sono capolavori dell'arte medievale. Altri invece si basano su disegni preparatori di importanti artisti del Rinascimento veneziano e fiorentini, tra cui Paolo Veronese, Tintoretto, Tiziano, Paolo Uccello, Andrea del Castagno, assunto il titolo di cattedrale a partire dal 1807, quando per decreto napoleonico fu trasferito dall'antica cattedrale di San Pietro di Castello, trasferimento riconosciuto solo nel 1821 con la bolla papale. Allora andiamo un po' a quello che è l'architettura, insomma, perché qui veramente la possiamo anche immaginare, saremmo stati tutti dentro almeno una volta, mi spero, insomma, dentro all'interno della chiesa. Allora, esterno, le tre facciate visibili sono il risultato di una lunga e complessa evoluzione. In particolare, nel corso del XIII secolo, l'aspetto esterno della chiesa fu radicalmente trasformato. Venne aggiunto il rivestimento marmoreo decorato e furono applicate una moltitudine di colonne ed elementi scultorei per arricchire la chiesa. È probabile che anche elementi strutturali siano stati aggiunti o modificati nelle facciate. Facciata occidentale. Andiamo da questo aspetto qui. All'esterno della basilica è suddiviso in due registri. Nella facciata occidentale il registro è inferiore, dominato da 5 profondi portali incassati che si alternano a grandi pilastri. Il registro inferiore fu in seguito completamente ricoperto da 2 ordini di colonne preziosi, in gran parte bottino appunto della crociata di cui abbiamo fatto cenno. Poi ancora, in linea con le tradizioni bizantine, gli elementi scultori sono per lo più decorativi.
Solo negli archi che incorniciano i portali la scultura ha una funzione strutturale, articolando le linee architettoniche. Oltre ai rilievi dei pennacchi e sculture del registro inferiore, relativamente limitate, comprendono strette fasce in stile romanico, statue ricche di cornici intagliate con motivi vegetali e figure di ispirazione bizantina. L'influenza proveniente da Oriente è più evidente nei timpani, presente sopra i portali, più settentrionali e più meridionali. Poi ancora entriamo nelle lunette, ma insomma andiamo oltre. Poi ancora registro le lunette, qua c'è tutta una descrizione molto particolare delle lunette che insomma, ecco, adesso è un po' difficile non avendo l'immagine. La sequenza allora dei mosaici delle lunette laterali del registro sopra superiore presenta da sinistra a destra scene della vittoria di Cristo sulla morte. Poi ancora deposizione dalla croce, discesa degli inferi, risurrezione, ascensione e via via. I quattro cavalli, eccoli qua, sì, questi sì, in bronzo, dorato e argentato, posti sopra il portale centrale, furono tra i primi bottini appunto arrivati dall'Oriente. Essi facevano parte di una quadriga che decorava l'ippodromo e rappresentavano l'unico esempio sopravvissuto di queste gruppo equestre dell'antichità classica e ornavano gli archi trionfali. A metà del XIII secolo furono collocati in posizione prominente sulla facciata principale di San Marco come simbolo appunto del trionfo militare appunto sull'impero bizantino. Andiamo oltre, poi ancora altri particolari, eccoli qui, vediamo, andiamo più avanti. Poi c'è tutta la descrizione interna che ovviamente adesso diventa un po' anche difficile da seguire perché è tutta particolarizzata questa descrizione. E quindi andiamo a quella, la cappella funeraria del cardinale Giovanni Battista Zeno, vescovo di Vicenza, via via, insomma, ecco, adesso entriamo troppo nei particolari. Ci fermiamo qui, giusto per dare notizia allora importante di questi nostri studenti, 150 scuole superiori, ripeto, del Veneto, questi ragazzi entreranno probabilmente per la prima volta in questo gioiello che si chiama appunto Basilica San Marco, che visiteranno, verrà spiegato, avete visto come bene organizzato, perché è giusto appunto introdurli in questa spiegazione, narrazione, far conoscere questa opera dal punto di vista architettonico, artistico, scultorio, appunto come è giusto che sia. Allora adesso noi ci concediamo ancora qualche nota musicale perché vedo che stiamo arrivando alla conclusione della nostra trasmissione e dopo appunto ci salutiamo. Allora vediamo un attimo.

Allora, mi chiedete del libro dello scrittore Federico Moro. Sarà pronto per ottobre, come è stato detto. È in viaggio, ecco, mettiamola così, fisicamente, perché probabilmente vedo che qui piace il cartaceo, ma non è lontano ottobre, quindi avremo l'opera, ne daremo notizia. Anzi, ci siamo impegnati anche in un successivo in contatto col nostro ospite, giusto appunto per ripresentare e ricordare l'opera, 1000 anni di storia. Pensate un po' che studio c'è alla base, quindi non vediamo l'ora di avere questo libro del nostro ospite. Siamo arrivati praticamente ai saluti, ancora qualche nota e noi, come è stato detto, ci sentiamo anche domani. Intanto buonasera, intanto grazie a Davide Alesiano, sempre presente e sempre graditi i tuoi saluti.

Allora ricordiamo anche il 5 per 1000, perché è giusto, ecco, ormai siamo con la dichiarazione di reddito, l'avremo già comunicato, penso, al nostro commercialista o al CAF, quello insomma che si occupa ovviamente della dichiarazione dei redditi, però se qualcuno si fosse dimenticato, non so, codice fiscale, prendete carta e penna, 01 59 80 90 288. Ecco, importante sostegno 5 per 1000 appunto alla nostra emittente, alla nostra radio, e se siamo in tanti diamo un contributo notevole, perché insomma, come potete immaginare, c'è uno sforzo, c'è un impegno enorme mandare avanti questa macchina dell'informazione, sempre grazie al CDA, sempre grazie a tutti per quello che viene organizzato, le tante uscite che ci sono, che le sentite insomma attraverso i spot, perché qualcuno dice già ci sono gli spot. E quindi, ecco, per esempio, viene sempre ricordato quella che è stata la tragedia del Vajont, e questa radio non si è mai dimenticata, mai, e quindi è stato importante. Poi appunto la foresta, domenica 27 appunto questa uscita Foresta del Cansiglio, anche qui sempre è stata molto visitata. Poi appunto Festa dei Gas il 20 settembre, ma quali spot, sono chiarissimi e quindi li sentite frequentemente, c'è un'ottima organizzazione alle spalle di queste iniziative e siamo tutti qui per sostenere la nostra preziosa emittente. Allora, codice fiscale 01 59 80 90 288, tutti a segnare, a comunicare insomma all'ente preposto alla compilazione della dichiarazione dei redditi questo numero, che per la radio è importantissimo.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
2: Ma quanto mi costa sta radio?
6: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
9: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme, in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
1: Beyond, un passo oltre. E così da 24 anni ci cibiamo a tutto gas. Valutiamo, scegliamo, compriamo, assaggiamo, conosciamo, digeriamo, ci troviamo, ci divertiamo, ci fidiamo, ci nutriamo, ci cibiamo.
7: Radio Gamma 5, grandissimo appuntamento domenica 20 settembre, ore 12:15 in sede radio.
1: Ci cibiamo!
2: È ora che sono Camì.
5: Festa dei gas, gruppo di acquisto solidale.
2: Da 24 anni sempre sul pezzo.
5: Anche perché...
2: Per la serie Compra sano, compra beo, non cascar nel traneo.
5: Vi aspettiamo in Toa per la festa dei gas.
1: E stavolta gas tradotto anche come grigliata antisistema. E nel cuore... menù è a tutto, ci cibiamo di
2: salsiccia, coscia di pollo completa, pancetta, polenta. Mi servirà forse così.
1: E invece non sarà così, perché ci contorneremo di insalata, fagioli, dolci, acqua, vino e caffè. Euro 15. Per info, prenotazioni e ci cibiamo.
2: È ora che sono Camì.
10: E mi dove me a seo. Mi mangio tutto a tutto gas.
1: Allora, per cicibarsi tutto assieme, chiamare il
5: 3
2: 2 9
5: 0 0
2: 3
5: 8
2: 9
1: 8
3: 8.
11: Domenica 20 settembre, giornata golosissima.
10: Golosino, golosetto, golosone, go.
3: One step beyond.
12: Sta arrivando l'inverno e ogni anno è la stessa storia. Bollette di luce e gas che volano alle stelle. Con gli ultimi aumenti scaldarsi sarà costosissimo. Ma quest'anno, con Rasolar Energia, puoi cambiare radicalmente le regole del gioco. Noi ti installiamo gratis una pompa di calore aria-aria, completa di motore esterno e due potenti split. E tu pensi solo all'energia necessaria per il funzionamento, come con un impianto fotovoltaico da 6 kW con accumulo, oppure potenziando il tuo impianto esistente. È il sistema perfetto, riscaldi casa in inverno, la rinfreschi in estate e abbatti le bollette, tagli fino al 75% le spese del gas e fino all'80% quelle della luce e puoi utilizzare l'incentivo del 50% con la detrazione fiscale. Smetti di buttare denaro in bolletta, scaldati senza spendere una fortuna, informati subito e senza impegno. Chiama Chiara di Rasolar Energia al 041 42 35 67. È un'offerta valida fino al 30 settembre e fino a 50 impianti. Ripeto, chiama 041 42 35 67. Il sole ci bacia sempre.

0: Ricordi il giorno in cui ci siamo incontrati? Io me lo ricordo. Quella motocicletta. Il mio vestito più bello. Tu mi hai guardato. E ho capito. Com'era facile la vita allora.
1: Cos'è successo al nostro paese? Uccidiamo persone innocenti, saccheggiamo altre nazioni, vessiamo i deboli. Se i nostri capi, se sono malvagi, cosa bisogna fare?
2: Hai un dovere verso la patria e la Chiesa a dirtelo.
3: Non puoi dire no alla tua razza, al tuo paese. Tu sei un traditore.
1: Non posso giurare fedeltà a Hitler. Non posso.
4: Credi che la tua disobbedienza cambierà le cose?
5: Niente!
1: Se Dio ci ha dato il libero arbitrio, siamo responsabili di cosa facciamo e di cosa non facciamo. Non posso fare ciò che per me è sbagliato.
6: Lasciatemi andare!
1: Dobbiamo combattere il male.
0: Qualsiasi cosa farai, io sarò.

Ciao, ciao a tutti, siete con me fino alle 18 con Moreno. Oggi, 16 di settembre del 2026, in questa Italia un po' di merda.

La vita è spirito, è sostanzialmente spirito, ma non c'è bisogno che lo dica qualcuno, un prete o questa gente un po' invasata e questi sensitivi. Cioè, qualsiasi persona normalmente intelligente capisce questo passaggio. Guardatela la vita, noi siamo qui un istante, fra un istante non ci siamo più. La vita è così, tutto è spirito, ve lo dice la fisica, ce lo dicono tutti, i matematici, ce lo dicono tutti. Solo gli idioti non capiscono questo passaggio. Eppure l'altro giorno qualcuno ha detto: no, Dio non esiste, non esiste, non illuderti. Esiste, è anche bello feroce, perché quando fa, io ho visto gente che ha fatto del male e alla fine si è trovata un sacco di casini. Beh, è chiaro che è pieno di gente idiota. Come farà un cieco a guidare un altro cieco, diceva il Cristo, non andranno entrambi nel fosso. Si riferiva proprio a questo, a chi non vede nulla, non vede assolutamente nulla, vede solo il proprio portafoglio, vede solo la propria panza, vede solo la propria famiglia, la propria carriera, vede tutte queste idiozie e non ha capito nulla. Poi li trovi vecchi con la bava che sono lì che portano a scasso a spasso il cagnolino e che non ha più senso nulla. Al massimo leggono un filosofo, perché no, io a Cristo non ci credo. Per forza hanno fatto casini tutta la vita.

certo che c'è una vita che fa un po' schifo in un'Italia che è praticamente in mano alla mafia, ma soprattutto agli americani, a questi qua che sono in crisi nera perché vogliono il petrolio, il petrolio, il petrolio, il petrolio, sono alla fine. Ci stanno spingendo contro a causa di questi quattro idioti che ci governano, questi burrati, piccoli burrati. No, questa gente che ci governa, che, no, che ci spingono contro la Russia perché vogliono il petrolio, vogliono, ma andate a fanculo.

Ecco, quindi volevo dirvi, no, è questa un po' la storia, no? Ci stanno spingendo contro di loro, vogliono il petrolio, sono disposti a sacrificarci come hanno fatto con quei poveri disgraziati degli ucraini, ucraini che si dica, no? Cioè vogliono questo petrolio perché ormai sono alla fine, non terrà più né la moneta né né l'informazione, non tiene più niente, no? E anche questi americani. Il problema è, capito, che qui il problema è quindi che non vogliono assolutamente cambiare modello di sviluppo. No? Poi fanno tutte queste minchiate come questa qua di somministrare armi di distruzione di massa alla popolazione, cosiddetti vaccini Covid, no? E alla fine, cioè, sì, fanno del gran casino, però non riescono a fare un cazzo alla fine, pensateci, non riescono a fare niente. Anche se hanno tutti questi pompieri in giro che cercano di spegnere i loro incendi di qua e di là, gli addetti alle pompe, che non c'entrano niente con i pompieri, quelli con le sirene.

Sì, questa è un po' la storia, no, di questo paese, di questa Italia, no? Messa a ferro a fuoco, e hanno ammazzato statisti, hanno messo le bombe sui treni, hanno fatto... Chi c'era sempre dietro? C'era sempre dietro la NATO, c'erano sempre gli americani. Lo dicono dei giudici, eh. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è la natura stessa, come diceva Spinoza, no, che li fermerà, perché alla fine è la natura stessa, no? Perché tu alla fine non hai un modello di sviluppo diverso da quello che... No, il vero modello di sviluppo sarebbe quello della famiglia nel bosco, ma in quella... In quel modello lì, no, tutta la tua baracca ti cade in testa, no? Tutte le tue... Ma tra l'altro gli cade lo stesso in testa, perché sono, cioè, sono vecchi, allora diceva, sono ise veiciga, un piasso a tomba che altro solo sario. Continuano le battaglie, pensate un po', guardate la storia di Alfredo, no? Alfredo Bellucco, che insomma ha la sua età, insomma, ma lui è lì a bello battagliero, non è come quei vecchietti che girano col cagnolino. Ed è bello vedere questa gente, no? Questa gente che ha ancora il coraggio, tira fuori i denti e morsica.

capire le cose non bisogna fare tante, per capire le persone non bisogna fare tanti studi, tante statistiche, basta osservarle, basta guardarle con i loro occhi a fessura, no? Con i loro movimenti strani, con la loro strana agitazione. Bisogna combattere senza pensarci sopra, no? Perché il tempo è poco. Molti sono i chiamati e pochi sono gli eletti.

E intanto vedete, no, in Italia dicono che hanno desecretato questi cosi, questi, come si chiamano, questi Epstein file. Ma chi se ne frega di sta roba? Ma chi, cioè, a me mi fanno schifo sti qua. E uno gli dice: ma a me manca un bambino, mi devi un bambino. Dice questo qua, non so chi cazzo sia, della famiglia Agnelli. Dice: vabbè, ma vi rendete conto di sta roba? Cioè, ma fa schifo sta roba. È tutta roba che è indotta da questi cacchio di cellulari, da questa roba qua. Cioè, loro continuano a gestire la narrazione, ma fregatevene di quello che dicono, di quello che fanno, fate le vostre battaglie, cercate. Adesso guardate, abbiamo il gasolio che è alle stelle, la gente non riesce più a comprarsi da mangiare, non ce la fanno, vedi nessuno che protesta. Cotti, cotti. Appena ti muovi, ti lanciano 500 infiltratori che vengono lì a spiarti e capire cosa fare, no? Se possono bruciarti la casa. Che paese che è l'Italia.

Eric Clapton. Ma loro possono fare comunque quello che vogliono, tanto alla fine non è che riescono a fare più di tanto, eh. Fanno solo del gran casino e un po' alla volta vengono trascinati a valle con i loro satanisti, i loro idiotisti e tutte le loro gentaglie infami. Allora Faustina Cavazza dice: ciao Morino, sempre in prima linea con Alfredo Belluco, me lo vedo se il Gavese ha Baguina e batteria tutti. Faustino, è vero. Ma questa è gente che ha un valore, capite? Cioè, avere un valore nella vita significa combattere per la libertà, combattere per la giustizia. Questo è l'unico valore che c'è, non ce ne sono altri. Se no la vita che cos'è? Alla fine cosa siamo? Siamo polvere, polvere. Comunque ci si può nascondere con la testa sotto la sabbia come gli struzzi, far finta di niente, pensare a mangiare, bere e andare a spasso. Pagliacci. L'uomo è spirito e la nostra vita è spirito. Se non capisci questo vuol dire che non hai capito nulla, sei un ripetente. Tra un attimo tutti noi, molti di noi, non ci saranno più in questo mondo. E allora quello che ci interessa adesso che cos'è? È fare è cercare di capire che cos'è, cosa c'è, questo Dio, questo essere, come chiamano i filosofi, l'essere. Non c'è nessuno che ha fatto più casino dei filosofi e degli scienziati. Non capiscono un cazzo e fanno mille calcoli. Ma sono professori, sono docenti. Pagliacci. Il più grande tra di voi si mette all'ultimo posto. Il mondo, guardatelo come va a causa della scienza e dei schei, guardatelo, abbiamo scelto Mammona, guardate che merdaio abbiamo fatto, guardate i nostri figli che non capiscono un cazzo. Meglio stare coi bambini, sono più svegli, più puri almeno, no?

Avete capito? Questa è la storia. La storia è questa, no? È più facile che un cammallo passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno dei cieli. L'abbiamo visto e lo vediamo. Però nel frattempo si illudono, no?

abbiamo bisogno di vedere, di capire che cos'è il significato, che cos'è la nostra vita. È questo quello che conta. Dobbiamo avere la forza di guardare in profondità l'essenza della vita, se no non ha nessun significato quello che facciamo. Che senso ha che io faccia l'insegnante o il medico o l'avvocato o il faegname, che abbia fatto più o manco schei, più o meno trombade, o che abbia magnà più o meno ben? Io devo capire perché sono qui, devo capire cosa mi si chiede. C'è un motivo. Noi abbiamo bisogno di capire se vivremo ancora o se sarà tutto finito e tutto inutile.

tutto è spirito, tutto, tutto, tutto, tutto è spirito, il resto sono solo balle. Al mio paese c'erano dei palazzi grandissimi, giganteschi, ci sono ancora, roba del Cinquecento, quando gli altri morivano tutti di fame, questi avevano dei palazzi mostruosi. Il conte Malmignatti era un mio amico, era un grande studioso di leopardi, è finito in Thailandia alla fine, e di questo non c'è più nulla. Ormai la casa l'ha comprata un gommista. I grandi imperi sono finiti tutti nel nulla. Pensate a Alessandro Magno, pensate agli Ititi, pensate ai Babilonesi e ai Romani, dove sono? E fra poco anche gli Americani, dove saranno? Pagliacci. E nel frattempo ammazzano, distruggono, ammazzano bambini, bruciano, fanno il disastro, sti ritardati. E comunque dicono, ma questo Dio è colpa sua, lui non c'è. No, Dio è dove c'è la sofferenza, dove gli sparano un bambino, lì c'è lui. È lui quel bambino.

ci alziamo al mattino e cosa facciamo? Che senso ha quello che facciamo? Tutto il giorno corriamo, corriamo, corriamo, prendiamo il banco, ma la macchina, corriamo, telefoniamo, facciamo. Perché? Perché? Che senso ha? Qual è il senso di tutto questo? Ma io tengo famiglia, ma io ho questo, ma io ho la casa, ma io ho i soldi, ma io ho la banca, ma io... Ma tu non hai nulla, tesoro mio, tu sei venuto al mondo nudo e tornerai nella terra nudo. Al limite ti bruceranno perché costa meno. E allora dove ci attacchiamo? I preti che sono peggio di noi, una banda di sodomiti. Il Dio è personale, dovete cercarvelo voi, dovete camminare nella strada della verità. Nasciamo soli e moriamo soli.

0: Pronto? Pronto? Ecco, mi è caduta la linea, aspettate, aspettate. Pronto? Pronto?
1: Sì, sono qua.
0: Eccoci, perché ci sono un po' di problemi, io sono un inetto con la tecnologia. Allora, il dottor Stefano Montanari, scienziato, di quelli anche belli feroci, che ha sempre detto la verità sulle cose, e a noi ci serve questa gente qua, eh. Tu lo sai che noi abbiamo un vecchietto qua che fa il disastro su sta legge, che su questo disegno di legge che per il pignoramento facile della prima casa, no? Voluto, spinto da quelli della Lega. Si chiama Alfredo Bellucco, ha 75 anni ed è una roba incredibile, crea le manifestazioni, fa il disastro. È bella sta cosa qua, eh? Cioè, questa gente, questo qua che non va in giro col suo cagnolino, no? Aspettando di morire, capito? Invece uno qua gli dà filo da torcere, c'ha la Digos, i servizi che gli girano intorno, va a fare manifestazioni davanti alla casa dei senatori. Va bene, ecco, Stefano, di cosa vuoi dire? Cosa, cosa volevi dirci?
1: Volevo dirvi che siamo veramente a Zelig. Siamo al comico. Allora, voi vi ricordate quando vi raccontavano di questo virus misterioso per noi, perché noi non l'avevamo mai visto, nessuno l'aveva mai visto, però c'era. E allora, se tu stavi in piedi ti arrivava il virus addosso, se stavi seduto meno, ti arrivava meno. Se andavi in automobile non potevi stare seduto di fianco al passeggero, tu pilota non potevi avere il passeggero di fianco, dovevi averlo di dietro, perché il virus guardava, e se era nel posto della morte, che è il posto del passeggero, lo aggrediva, e allora doveva stare dietro. Poi ti raccontano che devi portare la mascherina, perché non importa se ci passano anche i calabroni, non importa, il virus si spaventa e si ferma con la mascherina. Ti avevano già raccontato dei guanti.
0: No, non trovo. Oh, e quella, aspetta, posso dirti una roba? E quello che correva nella spiaggia, te lo ricordi? Che dopo gli hanno fatto la musica della Pantera Rosa.
1: Sì, cioè... certo, perché lui era nella spiaggia da solo. Solo che lì lui stava covando dei virus, era in cova, come una gallina ovaiola, in cova. E fortunatamente il tutore dell'ordine se ne è accorto e, sfoderando la sua capacità podistica, ha cominciato a inseguirla. Solo che l'ovaiolo del virus correva più forte di lui, e vabbè, pazienza. E lì c'è stato in quella spiaggia c'è stata una moria incredibile, perché poi le uova si sono schiuse e il virus è imperversato. Va bene, ce l'hanno raccontato un po' di tutti i colori, le hanno anche provate senza successo, per esempio il vaiolo delle scimmie. Nessuno aveva pensato che qui da noi le scimmie al di fuori del Parlamento non ci sono. Quindi diventa molto difficile che queste scimmie riescano in qualche modo a spargere questo vaiolo terribile, e quindi non abbiamo avuto neanche un caso, ma qualcuno ci ha creduto, quindi nessun problema. Quindi dei piccoli successi li hanno avuti, ma in generale hanno dovuto lasciar cadere la cosa, perché era un pochino troppo ridicolo. Cioè, però loro ci avevano provato, dice, vediamo se gli imbecilli, che sono miliardi, come giustamente diceva Beppe Grillo, se vuoi avere successo punta sui cretini, e lui dei cretini se ne intendeva, come abbiamo potuto constatare. Bene, tu vedrai se qualcuno ci casca col vaiolo delle signe, non c'è cascato quasi, quasi nessuno, quindi l'abbiamo tolto. Ci abbiamo riprovato adesso con

0: sa mai, ci sono delle forme di difterite che non ti danno proprio questi sintomi. È la psicodifterite, che è un'altra cosa. Adesso l'ultima è molto molto più divertente, cioè l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha deciso che ci possono essere e ci saranno tutti gli anni delle pandemie, cioè delle malattie.
1: No dai, non ci credo, ma dove l'hai letta sta roba, veramente?
0: Sono dei comuni. No, ma aspetta, perché il divertente viene dopo. Sono comunicati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Allora, qualcuno ha detto: ma quale pandemia? E allora l'OMS o WHO, per chi sa l'inglese, ha risposto: non è importante che ci siano dei casi di malattia, la malattia c'è, la pandemia c'è quando lo dico io. Quando lo dico io.
1: Deus, Dio. Sono come Dio loro.
0: Il numero da circo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Un'accolita di truffatori, ma divertenti. Veramente divertenti.
1: E anche un po' figli di puttana, però, perché questi qua ammazzano la gente.
0: Ma lasciamo perdere la loro mamma, tanto. Allora, noi abbiamo questa organizzazione di criminali, perché tali sono, che però non hanno più soldi. Avevano lanciato l'ideona ultimamente di poter stabilire in qualunque paese del mondo, e quindi l'Italia qui immediatamente era entusiasta, perché noi abbiamo la Meloni non è quel frutto estivo, è quella che noi ci siamo ritrovati come presidente, come primo ministro, come capo di tutte le cose, asservita a interessi che non sono proprio quelli nostri, però interessi ci sono. E allora che cosa ha detto l'Organizzazione Mondiale della Sanità? Io comando dappertutto. Il giorno in cui decido che state tutti in casa perché c'è una epidemia, c'è una pandemia di emorroidi che vengono dai criceti albini, questo può succedere. Può succedere. Voi state tutti in casa, ma con le mutande, perché se vi togliete le mutande, il virus colpisce e vi. Poi le emorroidi arrivano, con le mutande meno, arrivano meno. Allora, qui siamo al di là del bene e del male. Gli Stati Uniti, che sono forse meno cretini di quanto noi non crediamo, gli Stati Uniti si sforzano di dimostrare di essere cretini, ma ogni tanto si tirano indietro. Hanno tolto tutti i sovvenzionamenti all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Solo che gli Stati Uniti versavano la maggior parte delle quote. Adesso non gli danno più un soldo. Fine. Finito. Questo però non ci dovrebbe far gioire. Perché? Perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità farà esattamente quello che ha fatto la Food and Drug Administration, cioè quell'ente americano curioso che si occupa di cibo e di farmaci, e i cui dettati sono accolti con entusiasmo da tutti i paesi dominati da degli imbecilli. Io non ho detto l'Italia, ho detto tutti i paesi dominati da degli imbecilli. E allora cosa ha fatto la Food and Drug Administration? Quando si è ritrovata senza soldi, cioè un precedente rispetto all'Organizzazione Mondiale della Sanità, si è rivolta alle case farmaceutiche e ha detto: come facciamo noi poverini a pagare milioni di stipendi? Milioni di dollari di stipendi, quindi migliaia di nulla facenti.

0: Allora il Big Pharma ha detto: ma non vi preoccupate, ci pensiamo noi, paghiamo tutto noi, però vorremmo in cambio qualche cosa. Ma che cosa? La fast track. Fast track in inglese vuol dire è la corsia di sorpasso in automobile. Cosa succede? Succede che quando tu sperimenti un farmaco, questo non vale per i vaccini, perché i vaccini, nessun vaccino è mai stato sperimentato in tutta la storia della medicina, contrariamente a quello che pensano addirittura certi Novax che dicono sono sperimentali. Non è vero, perché non sono mai stati sperimentati e non è mai cominciata la sperimentazione, ma questo non importa. Bene, che cos'è la corsia di sorpasso? Tu devi fare una sperimentazione, usi un farmaco per la tosse, devi fare la sperimentazione. Questa sperimentazione, se dovesse essere fatta come comanda la farmacologia, potrebbe durare anche 10-15 anni, ma le case farmaceutiche non hanno il tempo, che vuol dire i soldi, cioè spendere soldi per 10-15 anni. Allora, cosa succede con la fast track? La fast track è che tu paghi, tu casa farmaceutica paghi una quota alla Food and Drug Administration e tu salti i gradini della sperimentazione. Vuole il caso però che la sperimentazione, quella vera, quella che ho studiato io più di mezzo secolo fa all'università, tenga conto di fattori biologici. E i fattori biologici se ne fregano dei soldi. Se una reazione biologica impiega un anno, 10 anni, 1000 anni, e tu paghi, continuerai a impiegare un anno, 10 anni, 1000 anni, perché quella è la biologia che non conosce il denaro. L'Organizzazione Mondiale della Sanità farà esattamente la stessa cosa, dipendendo totalmente da qualcuno, e quel qualcuno oggi è nella figura di Bill Gates, diventerà ancora più aggressiva, ancora più aggressiva. Quindi noi rischiamo ancora di più di ritrovarci questi bizzarri personaggi che vengono a comandare a casa nostra e che si diranno che tu devi stare chiuso in casa, però sempre seduto, perché se ti alzi ti arriva il virus della malattia più bizzarra,
1: nel culo,
0: curiosa, più stramba che esista, tu stai seduto in casa. E quanto ti dicono loro? Un anno, 2 anni?
1: Sì, però ascoltami Stefano, però hanno detto sta cosa, però hanno fatto, c'erano i cosi, no, gli hub vaccinali qua, anche non c'era più nessuno, eh. C'era il giornale di Vicenza che diceva che c'era tutto vuoto, cioè al lupo, tu forza di dire al lupo, alla fine la gente non gliene frega più un cacchio del lupo, capito? Questo è il ragionamento, ma il ragionamento che io mi chiedo è questa, la domanda che faccio a te, che sei uno scienziato, una persona matura, eccetera, no? Allora, ma perché vogliono uccidere tutta questa gente? Solo perché sono deficienti? Io non credo che sia solo questo.
0: Allora
1: stanno ammazzando la gente deliberatamente, perché qui ammazzano i bambini, hanno iniettato armi biologiche. Perché ammazzano la gente? Allora, hanno usato armi biologiche, me l'hai detto anche te, no? Che non puoi analizzare perché è coperto dal segreto militare il vaccino del Covid.
0: Certo.
1: O almeno lo puoi analizzare, ma non puoi rendere pubblico, ok? Non lo puoi rendere pubblico.
0: No, non posso neanche analizzare per un motivo molto semplice. Come faccio a procurarmi il campione?
1: Esatto. Allora, se no te lo devi far iniettare. Allora.
0: No, ma loro mi fanno la punturina, io rischio la pelle, mi faccio la punturina, ma poi la siringa se la tengo.
1: Oh. Esatto. Allora.
0: Me la danno.
1: Esatto. Allora voglio dirti, ma allora questo io mi chiedo, a me piace farmi le domande, no? A me piace farmi le domande, dico, ma perché? perché vogliono, si sono messi nella testa di ammazzare la gente così deliberatamente, perché è inutile, qui hanno ammazzato la gente, hanno avvelenato la gente, stanno morendo come le mosche. Nel mio paese sono morti anche 3 questa settimana, gente giovane, malattie assurde, mucca pazza, che poi la mucca pazza è morto in un mese con la mucca pazza. Ma che mucca pazza è folle questa mucca, no? Cioè, voglio dirti, uno sportivo giovane, sportivo, uno, ok, plurivaccinato naturalmente, ma io mi chiedo e ti chiedo a te, perché ammazzano, perché vogliono ammazzare tutta questa gente?
0: Tu credi che io abbia la risposta? Allora, se io fossi un credente senza dubbi, io ti direi semplicemente perché questi sono posseduti dal demonio.
1: E dai a questo demonio, no, o il demonio, o è il sesso, o solo le orge, o solo le mignotte, o solo la droga. Ma no, ma questi ammazzano la gente, cioè qui c'è della gente che dietro, che sono folli, però hanno una logica precisa, questi si muovono, cioè qui c'è qualcosa di più profondo, c'è qualcosa di, loro sono in crisi nera, La mafia quando uccide, dicono, no? Vuol dire che è in crisi. Qui questi ammazzano, stanno facendo il disastro. Guarda, io ti dico il mio parere, ti posso dire la mia idea è che qui il problema è il petrolio e non hanno un'alternativa al petrolio, non ce l'hanno. Il nucleare è impercorribile, tu lo sai, e l'idrogeno è anche quello è impercorribile, altamente instabile, eccetera. Hanno fondato tutto sul petrolio, comprese le medicine, i solventi delle medicine, tu lo sai che sei un farmacologo. Hanno fatto tutto, plastica, tutto, cioè noi alla mattina ci alziamo col petrolio, facciamo tutto col petrolio, adesso vogliono il petrolio della Russia, quello dell'Iran, perché non c'è un po' alla volta se lo sono consumato tutta sta roba, hai capito? Allora spingono per queste macchine elettriche, tutto sto casino, però di fondo è quello il motivo. Non hanno, cioè, ci sarà un loro parlavano, sai, il club degli illuminati di Roma, li chiamano illuminati ma sono dei coglioni, però questi dicono che entro il 2050 sarebbe finito il petrolio, che non ce n'era più, che ce n'era dei problemi, non lo so, però qui stanno spingendo perché noi andiamo contro la Russia, perché vogliono farci massacrare per avere in cambio del petrolio, perché glielo stanno vendendo tutto agli indiani e ai cinesi questi qua, capisci cosa voglio dire? E questo secondo me, gli americani senza petrolio non hanno più, la loro moneta non vale più niente e la loro tecnologia vale meno che meno. Tu vedi Cuba e Venezuela dove c'è l'embargo, l'embargo energetico, no? Lì non vanno mica i cellulari, non va niente, hai capito?
0: Sai, questa del petrolio potrebbe essere una risposta. Io una risposta vera non ce l'ho. Posso dirti che da tanti anni ci stanno dicendo che ci devono sfoltire. Io mi ricordo ancora, mi pare fosse il 2014, quando Cingolani, che è un uomo che io purtroppo ho anche conosciuto di persona, un uomo potentissimo, potentissimo in Italia, disse pubblicamente che l'Italia deve essere ridotta a 32 milioni di persone, cioè di fatto dimezzata la popolazione. Di fatto sterminiamo 30 milioni di
1: perché persone. Perché dici che era potentissimo? Lui. Perché dici che era potentissimo sto qua? Cosa aveva sto qua? Di cos'è? Cos'era?
0: Cingolani è il consulente scientifico dei nostri dementi.
1: Sì?
0: Quelli che stanno al governo.
1: Ah, quindi c'è un potere quello.
0: È quello che allora tu pensi che la Meloni abbia qualche nozione?
1: Mi ha detto mia mamma che ha fatto la scuola alberghiera.
0: Ha fatto la scuola, che è una scuola nobilissima. Se tu vuoi fare la salsa olandese, che peraltro è buonissima, e hai fatto la scuola alberghiera, la sai fare.
1: Com'è la salsa olandese? No, aspetta, com'è la salsa olandese?
0: È una variante della maionese. Adesso io non ce l'ho la ricetta, ma a me piace moltissimo. Per esempio col pesce lesso è spettacolare. Qualcuno vada.
1: No, io sono bravo a far da mangiare. Ieri sera ho fatto la panna cotta. Mi faccio delle cose, mi sono fatto i craft, sono bravo, io faccio la pizza.
0: Quello è una salsa da mangiare col pesce, eh?
1: Sì, lo so, è una cosa salata, sì. Ma forse ho capito com'è la salsa olandese, io qual è. Però vabbè, no, me la provo, la faccio col branzino al sale, branzino cotto al sale nel forno e poi così con la salsa olandese, deve essere, lo provo, dai, dopo te lo dico. Allora, magari ti invito, vieni a mangiare a casa mia. Ti invito, dai,
0: così ti dico com'è andata.
1: Dai, ti aspetto.
0: Allora, la Meloni non può sapere qualche cosa di scienza, è impossibile. Ma guarda, non è soltanto la Meloni, tu prendi qualunque giudice che deve giudicare su dati scientifici, tu credi che i giudici ne capiscano qualcosa? Nulla, nulla. Ma è normale che sia così. Che cosa ne può sapere un giudice, per esempio, di medicina? Nulla. E allora prende dei consiglieri che sono ovviamente abbondantemente di parte, così come i nostri politici prendono i personaggi come Cingolani, che è palesemente di parte, e gli dà di intendere le panzane più grottesche, e loro ci credono perché l'ha detto Cingolani, per bacco. Andate a vedere su internet chi è questo personaggio. Benissimo, benissimo. Allora, io non sono ufficialmente tra i credenti, perché ho troppi dubbi. Quello che posso dire è che chi oggi si presenta come rappresentante, come vicario di Gesù Cristo, come rappresentante di Dio, è, perlomeno nella versione precedente, è stato scomunicato. Francesco si faceva chiamare Francesco, ma lui era il signor Jorge Bergoglio, era scomunicato late sentenze per il canone 1398, e lui semplicemente dicendo che vaccinarsi è un atto d'amore aveva sdoganato l'aborto, perché, come voi sapete, se non lo sapete ve lo dico io, e se non vi fidate di me andate a vedere quello che dicono le case farmaceutiche, tutti i vaccini si fanno con i feti squartati e comperati per questa necessità.
1: No, aspetta, vorrei che tu dicessi, me l'hai già detto, che loro prendono il bambino, lo tirano fuori dalla pancia, il feto di 3, 4, anche 5 mesi, mi dicevi, vero?
0: No, i più pregiati sono quelli fino a 3 mesi.
1: Vabbè, li mettono sul tavolaccio, questo qui si muove, e questi bambini e serini perfetti si muovono, e loro gli tirano via pezzi di cervello, degli occhi, del cuore.
0: Normalmente. Allora, la parte più pregiata sono i polmoni.
1: I polmoni.
0: E la retina.
1: Senza, e quindi degli occhi, la retina negli occhi, senza anestesia.
0: Senza anestesia, anche se la sensibilità al dolore del feto è superiore a quella di un uomo adulto.
1: Appunto, ma ascoltami, ma si muovono questi qui, questi esserini, sì?
0: Si muovono questi... perché sono ancora legati, sono ancora attaccati al cordone ombelicale, quindi quelli ricevono ancora diciamo l'ossigeno dalla mamma, quindi sono vivi, perfettamente vivi.
1: E quindi...
0: sono fuori dall'utero, ma sono ancora collegati.
1: E lui diceva che è un atto d'amore, e li usano per fare come cellule staminali per i vaccini. E lui diceva che era un atto d'amore.
0: Allora, quel personaggio, quel signor Jorge Bergoglio, poi vi dirò perché lo chiamo signore e non papa, tutto quello che volete, perché il canone 1398 dice che chi in qualche modo sponsorizza l'aborto ottenendone l'effetto, dice il canone, è scomunicato late sentenze, cioè senza nemmeno il bisogno di andarlo a comunicare. Lui è scomunicato. E questo è al punto 2. Al punto 3, il 1398 dice che il chierico vuol dire l'ecclesiastico, il prete, è ridotto allo stato laicale. Quindi Bergoglio non solo era scomunicato, ma era anche un laico. Quindi era il signor Jorge Bergoglio. Tutto lì, tutto lì. Ma questa è la legge della Chiesa. Allora, chi è che può aver fatto in modo che un personaggio come Bergoglio...
1: Ma scusami, no, no, ma Bergoglio, ascoltami Stefano, Bergoglio era un delatore di Videla, del dittatore argentino Videla, quello dei desaparecidos, quello che metteva i ragazzi, li torturavano e poi gli facevano un'iniezione di coso, di sonnifero e poi li buttavano, li addormentavano e li buttavano in mare, ma li torturavano prima. Se tu guardi il film Garage Olimpo, lì è documentata quella roba lì, Bergoglio.
0: Che Bergoglio non è più tornato in Argentina.
1: Ah sì, perché lo mangiavano, piangevano dalla disperazione, piangevano, ma non perché era stato eletto Papa, ma perché quello lì era così. Allora c'è uno che ci scrive: finito di dire cazzate, voi siete da ricovero immediato. Beh, dopo ce ne sono certi che ci dicono che siamo bravi, che siamo divertenti, ma guarda che sono tutte cose vere queste qua, non è che sono cazzate. Tu se non sai niente, non è col... allora, il 347 non so, non si firma neanche.
0: Scusami,
1: qua.
0: Questo malato che ha detto questa cosa è la testimonianza.
1: Ah no, si firma Antonio Gasparri. Antonio Gasparri.
0: È come riescano a distorcere la mente umana. A questo uomo hanno tolto fino all'ultimo neurone, ma lui poverino è in buona fede.
1: No, si firma, si firma.
0: È stato trasformato in un povero idiota.
1: No, ascoltami, vabbè dai, allora il ragionamento però è questo: ma questi sono fatti reali, il nunzio apostolico Pio Laghi gli ha tirato fuori dalle mani a Bergoglio, che gli aveva già denunciati, hai capito, due cose, come si chiamano, c'era un prete della teologia della liberazione e c'erano due, quelli che fanno come si chiamano, che fanno il coso ai ragazzi lì, come si chiamano, che gli insegnano adesso non mi viene la parola, insomma, sì, vabbè, quelli che gli fanno, gente, hai capito, gli era tolti fuori dalle mani, perché sennò quelli lì erano già, gli avevano già spediti in una di quelle case di tortura. Ascoltami, diciamolo, Nanodiagnostics è la www.nanodiagnostics.it, dove c'è la fondazione dove potete andare a versare. Mancano 17 secondi, ti saluto. Ti saluto, vabbè, insomma, è sempre bello dire le cose, poi ognuno ci faccia quello che vuole, si informi. Vabbè. Un abbraccio.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie Stefano, grazie a Montanari, grazie. Ciao Stefano.
2: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre Nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
4: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
5: Chris Mara.
6: Ritrovo ore 10 presso rifugio alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
3: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
6: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
5: Oh, tosa ben così.
4: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
5: È nostro Leon.
6: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
5: Per info e prenotazioni
6: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8. PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Ballorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
3: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
7: Chris Mara.
8: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Bellavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff, il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
3: E 63 anni dopo, Radio Gamma 5, come sempre, non dimentica.
6: Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajont.
5: Vajont è genocidio di poveri.
4: Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere.
9: Ore 10 saremo al cimitero di Fortogna.
10: Poi fermata a Longarone nella zona di uscita dell'onda.
11: Arriveremo poi al fianco della diga per raccontare ulteriori tappe della tragedia.
12: Ore 13, pranzo tutti assieme.
4: Dove? Di fronte la falesia di Erto.
10: Organizzato dalle spose della radio, il tutto ad offerta libera.
9: Grazie a chi porterà un dolce da condividersi.
12: Poi saliamo a visitare l'abitato di Casso.
6: Con sosta e degustazione al negozietto di Teresa e passeggiata finale di fronte l'imponente frana del TOC.
3: Per info e prenotazioni
9: 3
12: 2 9
9: 0 0
12: 3
9: 8
12: 9
3: 8
7: 8
4: PS, per chi vuole partenza puntualissima alle ore 8:15 dalla COP di Castelfranco Veneto, arrivate almeno 15 minuti prima per organizzare le

ecco, Stella di Venditti, cioè abbiamo una dedica, ci è stata chiesta. Mi piacerebbe ascoltare Stella di Venditti e condividere con gli ascoltatori. La dedico ad una persona per me speciale, ormai inevitabilmente di partita. Ha concesso a se stessa quello che non ha concesso agli altri. Stella,

Questa la dedichiamo noi a tutti voi. Perché comunque alla fine la vita è una cosa pazzesca. Soprattutto se si combatte senza paura. La morte è solo una porta che si apre.

0: Sì, pronto?
1: Pronto.
0: Pronto, buonasera signora Marilena, com'è che ci chiede?
1: Oh maestro, caro, guarda, come vai maestro?
0: Cosa vuoi, siamo qua, il disiacola in dialetto, ma non cantiamo tanto.
1: Pensa maestro, questo qua che aspetta il torpedone che a compagnia dei bocce stiamo di andare a Loreto la pregare via Madonna Nera, perché qua ragazzi è si brusca, e ho fatto una corrieretta e se qua sì, testa che lì mi chiama tutti quanti mi
0: ha cara mia padre, sì, ma sì, quando che sarà una certa età sai come chiesesi come.
1: Beh, adesso sta calma,
0: adesso
1: è larga, adesso questa
0: stessa
1: età, appena un attimo.
0: I vecchiotti, stai attenti i vecchiotti di chi che mette in mano.
1: Ma sì, ma più che sente qualcosa di morbido, posso farlo perché ti hanno posso parlare, no? Non c'è nessuno che mi ascolta, hanno mica il pannolone, sai maestro, non vuoi mica niente.
0: No, lo so, ma scherza, e anche una donna prosperosa, no?
1: È sotto mezzo di 3 lire, questa volta chi senta.
0: Ma sei di andare a Lourdes o a Loreto?
1: No, mi fuori dall'Italia, ma se mi devo scherzare.
0: Perché com'è?
1: Mi ferma in mia resta, non posso più tornare, ma no,
0: caro. Ah, perché ti sei poi camere. E suo marito dove sei? Io sei a casa, suo marito e capre.
1: Sì, sì, bene, io sto a casa, se va a venire mai lui, se mi devo scherzare.
0: Com'è?
1: E anche lui il microcipo ogni tanto da controllarlo in taluga, lo capisco.
0: Che non che scappa, che non che vaga via con qualche altra montanara di passaggio, no, che va a funghi.
1: Se dovesse andare via con qualche montanara, mi vede nei crona che sta da chi, gioia, non vai la 2000.
0: Cosa fai? Cosa che fai?
1: Sangue e arena proprio come con Carlo Paolo.
0: Davvero? Ma sei veramente sei così cattivotta?
1: Cattiva come il crenso, guarda, sono cattiva.
0: Quindi se anche fosse, se quindi si fa i corni e diventa cattiva, dici, sì?
1: No, guardi, occhio, non vede il cuore, non vuole, è una grande verità anche quella.
0: Ecco, e ora anche 3/4 di italiani che sei a Orbi.
1: Sì,
0: disastro.
1: Avevo i segati, non ho mai capito che se fosse più segati, forse era il bulbo capillare che ho capito, maestro.
0: Davvero, ma hai avuto qualche amore in passato che è un po' fatigrofo che ha tradito?
1: Mica lo tradio, Luca mi ha tradito.
0: Tutti due, e lui, ma più che altro mi interessava sapere se se la gatta tradì a lui, e a sei in corto, cos'è che ha fatto, capito?
1: No, se lei è ancora vivo vuol dire che non c'è mai in corto, ma perché se no.
0: Addirittura, e sei proprio sanguinaria. Ma a me mi è capitato una volta che avevo ieri insieme con una, e un'altra si è presentata. E si è presentata che sono al campanello di sera, e questa è quella che ero mi insieme e sono andata fuori col cortaio.
1: Ma lui non
0: ha
1: che
0: ne combinaggio. No, non è vero. Però se è vera questa storia qua, e sono andata fuori col cortaio. Quando che ho visto la scena, a me si finì, sai come il pel di occa ti avvita. Ha detto basta, e se finiva la mia vita qua. Ma chi è che ci ha potuto scortare? Ma non si mi anda fuori con corteia, si anda fuori con corteazzo di qui da sé. Ma
1: mi ascolta un attimo, perché che aveva fatto il birbante lui?
0: Ma no, ieri sta qua che sei un po' perso. Ma
1: sarei un più perso, anche lui è bravo, anche lui contarmi, no? Che credo mica.
0: No, io giuro. E sei un fia perso. Ma sì, ma questa volta, insomma, non so, mi no, guarda che mica dico la verità, mi non sono mai stato uno tanto bravo con le donne.
1: Guarda,
0: che dico la verità, secondo me tante donne, gli dico, perché mi lavoro con le donne, sai che mi lavoro solo con donne?
1: Sì?
0: Mi adesso sono una squadra che sei tutte donne, bidei, tutte donne, tutte a dirigenti se una donna, tutte donne, sono tornato a fare il maestro, sa, no? Mi sottigno fuori di più del solito, boccia. E ora mi si è passato un puttino di terza, che non avevo mai visto, adesso sono queste terze, no? Mia che favo sempre, sì, che mi affago sempre che a scuola, mi ai porto a fare passeggiate sul bosco, a che fago fare l'orto, voglio fare il teatro, che fare tutte quelle robe lì, no? Adesso voglio insegnargli a costruire un impianto fotovoltaico, tutte quelle robettine lì, no? Capito? Che dopo mia che parlo di tutto, perché non sai che parlo di tutte le robe, anche semplicemente, naturalmente.
1: Certo.
0: E ora, anche ho detto, maestro, stiamo fuori, diciamo maestro Moreno, no? E ora è incredibile i puttini. E ora sto biondino che mi guardava, questi occhietti verdi mi guardavano, e mi ha detto, le passa? Che mi ha detto, no, stiamo fuori noi, lasciate che le maestre vadano dentro con le loro classi, noi stiamo fuori, che era una bella giornata del sole, se stasera da Dio. E le passa, mi ha detto, maestro, lei è il migliore. E sei che soddisfazione, che non te è oro che paga. Ecco. E stamattina un'altra soddisfazione, mi sono alzato con questa gattina che mi carica tutta nera, che mi fioia che c'è blanchita, guardala per il culo perché è nera come il caruzzone, e io ci zaia per una pantera, sta gattina. E questa qui mi ha dato da mangiare con questi due gatti, no? E se è il moroso perché è il leone che le sa lì, che la chiama, che la... E ora mi aspetta fuori dalla porta di camera mia. E mi aspetta lì fuori a mattina. A mattina, stamattina, ieri lì fuori, che a me guardava e mi striava sulle gambe come per dire adesso dammi un fiato a mangiare, fammi una carezza. E sì, che lì è soddisfazione. E sì, che lì è soddisfazione della vita. Qua è un sesso, qua è un sesso. Oppure andare a Loreto, a Lourdes.
1: Oh no. Adesso
0: che lui
1: come se
0: dice lui le parla terra,
1: insomma, no?
0: Ma quando chiama lì a cosa, bevi anche l'acqua santa?
1: No, che sei mica l'acqua santa, Loreto.
0: Non è anche l'acqua. Valentinara, che è il coso dell'acqua santa. Voglio mai contarmi Fiagus che ha fatto una volta.
1: No,
0: senta, e dopo questa è vera fede, io dico, è vera fede. Ora mia moglie stasera mai, era una settimana che non stasera mai, non so, che aveva mai influenza, no guariva. E ora mio figlio a un certo punto dice, papà, hai detto andiamo prendi il gatto e due bottiglie che vino di acqua, una era di Coca-Cola, le cavo adesso lavandì. E ha detto andiamo, portami all'Endinara alla Madonna del Pilastrello. E se, perché sono uno che portava da piccolo, ma che ha sette anni mi fiore. Insomma, che impegnò queste due bottiglie di acqua santa, no? Perché sa che è acqua santa lì, no? E che ha porta a casa, e che ha porta a casa sua mamma che ne ha fatto bere una bottiglia da 2 litri.
1: Fuori,
0: e se sta lì finché non ha bevuto tutta. Ha detto che ma per mai che vaga se pisserà addosso se acqua, ha detto, non so. E che sta in fianco al letto, oh, e il dì dopo, mi muoiono stasera bene. E ora io proprio te vedi tutto cagliano, non l'ha detto niente, ma te vedi dire come per dire, vedi che Dio, che Gesù l'ha aiutato. E se è vera fede.
1: A che credo, caro, a che credo. Dai, che conterò. No, lì a Loreto, a che se, e dice, che sei a casetta di Madonna che si sta portando gli angeli dentro a Basilica, non so se lo sappia lui. E poi a Sedestina, dove che stava Giacomo Leopardi,
0: Lì a Coso, a come si chiama il paese?
1: Caro mi fu quell'ermo colle.
0: Aspetta, a Recanati.
1: A Recanati.
0: Vai a Recanati.
1: Beh, vedremo dove chi me mena. Intanto adesso andiamo fin là. Beh, non credo che ora qua vi sia ancora accesa verta.
0: Ma dormire in curiera dopo, io sa dei camarette.
1: Andiamo in un convento che pare che dorme la mia, con bisogno delle mie comodità, andare in bagno, lavarmi, ma scherzemo.
0: Anche no, che anche ne metta su una camera con 3-4 letti, qui veciotti lì, sai chi si è mezzo maniaci. Niente, chi toglie una pastiglietta di chili azzurre.
1: No, ho detto, sono mica meglio, mica anche pure andrò a vederla un dì in cella, patria mia, andrò a veder Maria, mia gioia e mio amore, al cielo andrò a vederla un dì, però sì. Una camera per tutto mio.
0: Vuoi essere quieta a sera?
1: No, ho bisogno dei miei spazi, caro, se vado a fare i miei rumori e le robe, no.
0: Ma Russia.
1: I medici, sì, perché mi non mi sento mica. E
0: anche mia moglie è russa. E ora mi ha detto una volta, e ho fatto un russotto così forte che si è svegliato per la sua. E si dirà, qui oggi scrivi, ma guarda così. Voi è russa? No, amore. No, non te che mi è russa.
1: Mamma mia, ma dopo
0: che sei
1: anche
0: dipende dei
1: sogni che
0: c'è. Ma che chi che russa e che chi che scorrezza, scusa.
1: Caro, no, se sai quello che dice, è quello che va dal dottore che dice è il vecchiotto, ha detto sì, scrive, ha detto sì, che ha scorazzato, e ormai è, se sbaglia anche qui tempi. Succedere,
0: ecco, no, ma vedi qua che sei a bestia, se questa bestia è bestia, se di mantenere l'umanità, la semplicità,
1: sì,
0: hai capito?
1: Sì,
0: questa che è di azente, no, chi voi si sente, no, dopo alla fine, guarda che come che siamo putini, quando che nascemo torniamo putini, eh.
1: Certo,
0: i vedi sti vecchiotti, chi si lì, chi trema quando chi beve il caffè, mi hai vedo mia,
1: è una grande tristezza comunque.
0: Ma vai, ah, perché tristezza? Perché tristezza?
1: Beh, insomma, ascolta qua maestro, quando ti dice sì che c'è il bello in tutte le cose, in tutte le età, beh, insomma, quando che ti fa fatica in tirarti le mutande, quando che ti fa, insomma, il bello, mica dico la verità, dopo sì, per carità, l'importante è che sia positività.
0: Ma scusami, no, adesso onestamente, no, mio figlio mi dice papà che pancia che hai, vabbè, magari a magno bevo qualche cotto di vino e mangio un fiato di più, però non tanto, adesso bisogna che mi metta a dieta, mi inviare anche essere messa a dieta, però il ragionamento qua se io, mica dio sempre, un albero appena nato e se fin, se bai, o se dritto col tempo che viene tutti i sogroppi, tutte le sorobbe, capito? Ma è così, la vita è così, mia gente che mi gode dei, gode amiche, dei colleghi che se fai punture di botulino,
1: no,
0: io
1: no,
0: giuro,
1: no.
0: Sì, e se fai punture di botulino vestì agli occhi per non avere le zampette, che ti ho capito,
1: sì.
0: E dopo te vedi, no, magari anche un bel marito, un buon uomo, una bella famiglia, e dopo te vedi che va in cerca dell'amore, no? E che ha bisogno dell'avventura, ma no, sesso, sì, proprio avventure, no? Ma ascolta, dai, andiamo. Vabbè,
1: no, no, no, sai, non c'è il mio problema che ho lì.
0: No, io adesso cavare, vero, adesso cagare migio, il suo musetto.
1: E
0: vuol dire che non sa mai innamorare di uno di chi vecchiotti lì di a cosa, di a bocciofila.
1: Ma se mi è Dio scattare, ma per carità, che non è stata lì. A me pare che stasera che bisogno che lui venire a Loretto, sai, ma è te.
0: Ma andiamo, dica la verità. Ma cosa cade mai? Gli vecchiotti lì, sai, chi sono ancora rampanti? Ma stai attenta, Ea. Se è buono fare a manovra, respirazione bocca a bocca, che qualcosa, se vai in arresto, in arresto cardiaco. Se vai in arresto, se vai in arresto cardiaco, se è buono andare che trio.
1: Ma che deve fare la pacchetti a vita, che ti ha
0: vita,
1: oppure un
0: copo,
1: ah,
0: te
1: vedi come ti si
0: riprende. Sì, ma va, se vai in arresto cardiaco e basta, è che muori, è che muore sotto i ferri.
1: Vabbè, se vai in arresto cardiaco, a parte che
0: agode
1: di problemi a cucciarne. Ora che mi cuccio per fare il massaggio cardiaco, dal creatore che non si è mai detto, aspettiamo. No, no, no, maestro. Ascolta, caro. Guarda che si fa il messano, maestro. A non somiglia il torpedone che sia a linea qua del telefono.
0: Vabbè.
1: E il corriere ancora quelli dei fratelli iniziati a questi
0: vai, sei qui, sei qui, cagà, è il portapaghi che si fa su per del rio che si è qua scaetta.
1: Sì, ma no, io dico quello lungo,
0: ah, cool. Ma allora sì, in tanti e ora sì, in parecchi,
1: tutta ballata, a Cataronca, come si chiama quel signore da Romano Deselino? Cataronca, lui magari
0: sì, ma ho scritto prima, vedremo se è quello. E mi ha scritto uno di chi lì, aspetta, vediamo. Boh, non ho capito più adesso. Comunque e mi ha ringraziato. Eccolo qua.
1: Bene.
0: Gianni dal Molin di Asolo, divertentissimo, ecco, e sempre sul pezzo. Ciao da Gianni.
1: Aghi pizza una candela che dica tutti quanti i miei ascoltatori, anche a Lumba, Lumba il candeotto, visto che l'hai come fatto del puteotto. Aghi pizza un bel candeotto con quel del
0: battesimo. Che seria che vuoi pizzarmi un candeotto, ma di dinamite. Hai sentomi chi mi gira intorno con i miei squaetti. Non lo so, io sei un po' maleducati, non si può neanche più pensare liberamente e agire liberamente su questo paese qua. Okay, cosa
1: no,
0: dire?
1: No, ormai, okay. Ormai, caro, i bei tempi si è passati, i bei tempi.
0: Mi pare che a me, come noi altri, siamo passati. Va bene, dai. Comunque, Vara, mi è un co' a me soddisfazione con Zabù. Lei, maestro, è il migliore, mi ha detto.
1: Caro, ma a me dispiace che non ho tanto tempo, ma insomma un'altra volta che dedichi chi tocchi più del tempo.
0: Va bene, dai, ho capito che andare a mangiare il bacà.
1: No,
0: dai, dica la verità, tira fuori la storia del torpedone che va all'oretta, poi andiamo a mangiare il bacà.
1: No, seria, mi sono trovato qua.
0: Sì. Ma sa, ha fatto a Vaisa, ha fatto a Vaisa.
1: Beh, a Vaisa,
0: con vestita,
1: io quando porto via la giacchetta, che sono piede freschetto, e dopo è una roba intima che non stavo neanche qua a contarvi a lui.
0: Hai voglia a Vaisa solo per quei.
1: Tutti
0: sono campioni.
1: I saponi.
0: Vabbè, dai, ho capito che tutti sono campioni. Vabbè, dai, stai attenta che non casca tu per qualche chilo sbriscia, che se riesci in arma che qualche gamba. Ma lì adesso quando chiava a Loreto, quindi cosa andasi io fare a Loreto? Andasi a pregare, cosa facevo io? Ma andasi a mangiare?
1: Fai a messa, dopo prima colazione, dopo fa a messa, dopo le porta lì nel ristorante, dopo.
0: Ah, ecco, andasi a mangiare voi altri, mangiare e bevere.
1: Dopo sotto a poi posso farlo che diga ma mi non è che mi interessa tanto, sai. Dopo daremo lì da Leopardi, da Giacomo, e dopo torniamo domani di sera, stiamo via un giorno, una notte, perché così deve fare il notturno.
0: E ora aspetta, che conto questa, che conto questa, non posso andare. A proposito dei grandi talenti, no, altri, mia stasera votacà, no? Che l'è morto da poco. Un grande artista, un grande fotografo, Paolo Gioli, non so se abbia sentito parlare. Allora, Paolo Gioli è un fotografo nostro, che lui va a quinta elementare, però è un fotografo che ha le sue opere, le sue fotografie nei più importanti musei del mondo.
1: Sì,
0: gli ha scritto dei libri, e Repubblica, il giornale La Repubblica, quando che usciva, faceva due pagine intere su di lui. E c'era uno che studiava all'università. Lui faceva le fotografie. Pensa che io ho deciso di trovarlo a casa sua, Paolo. Non è una macchina fotografica. Perché lui faceva proprio le foto col foro stenomatopeico, cioè proprio.
1: Sì.
0: No.
1: Sì.
0: E ora mi ha contato una volta che lui era de Sarzan, vestito a Rovigo. Che una volta che è stato a Zante Rovigo, no? Chi se andava a Parigi, e chi era al Museo di Arte Contemporanea, no? Di arte moderna, chi era? No? I due artisti, chi era proprio tutta questa cosa, tutto stendardo taccafora davanti al museo, e chi era Modigliani e Paolo Gioli. E io gli ho detto a questi qua, no? I si fermava lì qua Corriere di Vizzichi, guarda che è Paolo Gioli, non è un vostro conterraneo, no? Vostro. E io gli ho detto, no, beh, no, altri che devo torcere, che abbiamo fame, andiamo a vedere se hai dei baguette.
1: caro, ma io so come chiese. Caro maestro, adesso aiuto chi è qua, chi mi strocchino, sì, adesso vivo.
0: A me raccomando, là su Sky, che è una casca zoppa e Sky dell'Oretto, va bon?
1: No, perché ma siamo vite i pompieri, caro, se succede una roba così.
0: Cos'è? No?
1: Arriva i pompieri, arriva, sì, caro, no? Grazie maestro, mi saluto a tutti quanti.
0: Sì, arrivederci, signora Marilena, mi raccomando. Buonasera, ne diciamo quando che cazzo. Ne fa a sapere, ne fa un reportage dall'Oretto, magari mercoledì che viene.
1: Reportage, che dico i chilometri, che dico cosa abbiamo toccato, che dico tutto. Grazie.
0: E dica una preghiera anche a mia Madonna, mi raccomando.
1: Sentato.
0: Anche a do, meglio tre.
1: Adesso, caro del Signore, perché vado a parlare tutto il giorno con Rosario, ma con tutti qui che vado a parlare.
0: Per tre padre nostri, che sono chi sia, Maria, dai,
1: sì. Grazie maestro.
0: Stai a bene.
1: Buona serata.
0: Anche io, stai a bene. Sì, coraggio.

Allora leggiamo qualche messaggio. C'è questo di Stefano da Vicenza che ci dice: intanto in Germania si sono beccati il 44% del AfD. Ciao Giuliano, mi dice, ciao Moreno, mi dice, sono Giuliano, volevo chiedere dov'è il tuo sito Ferrari in pista che non lo trovo, grazie. Allora devi scrivere, fare la chiocciola Ferrari con la lettera maiuscola Ferrari in pista tutto attaccato, quindi scrivi, fai chiocciola Ferrari in pista tutto attaccato e il Ferrari va scritto con la lettera maiuscola. Gianni Dalmolin, dicevamo prima di Asolo, dice divertentissimi e sempre sul pezzo. Ciao da Gianni.

poi il nostro amico ci dice: finito di dire cazzate, voi siete da ricovero immediato, quando parlavamo di Bergoglio. Ecco, Patrizia da Treviso ci dice: caro Moreno, e come che sono responsabili gli italiani della situazione italiana, finché un popolo, chi che sia, dà licenza di uccidere la creatura concepita nel grembo materno, ossia legalizza l'interruzione volontaria di gravidanza, è destinato a vedere calpestati tutti i diritti che crede di avere e finire molto male. Ancora ci dice: grande dottor Stefano Montanari per la testimonianza, che ha il coraggio di condividere sul crimine di Stato e su coloro che lo praticano, appoggiando con quello, come quel Bergoglio che, guarda un po', andò anche a far visita alla Bonino, sua degna amica. Bene. Ci manda più di un messaggio: ciao Moreno, hai mai approfondito bene quanto hanno convissuto in pace interessante ebrei, cristiani, musulmani dopo le crociate fino al 1948, ma ancora prima, per interessi del canale di Suez, distribuzione impero ottomano e altri? Grazie. Come sta la gente a Gaza? Non se ne parla più perché chi ha in mano i mass media ha dato quest'ordine. Hai novità per il gruppo di sangue sano e vitale per motivi religiosi di uomini liberi in salute? Chi brucia e uccide i bambini brucia Cristo. Infatti adorano Satana e solo essendo posseduto e compiendo sacrifici al suo nome riescono a non scontare la pena, perché se ne prende carico lui. Se i vaccini non sono stati sperimentati, le armi biologiche che invece sì, a quanto pare, per ottenere gli effetti desiderati e dar parte di chi lo muove, non è scritto bene, poi date alle aziende per spacciarle come vaccini. Ecco, volevamo dire su questa cosa. Intanto sul discorso del sangue, noi stiamo andando avanti, faremo un vero e proprio associazione tipo ordine religioso, adesso lo metteremo sui canali eccetera, perché è l'unico modo per affrontare questa situazione che in Italia non vuol cambiare. Quindi noi andremo come una vera e propria un ordine religioso, qualcosa, minoranza religiosa, e abbiamo già preparato lo statuto, adesso lo registreremo e poi chi vorrà aderire non c'è niente da spendere, solo vuole dire: io sono di questo, io non voglio questo, tipo testimoni di già, voglio dire, una roba del genere. Però sarà una cosa tipo, non so, i gandiani, qualcosa del genere, no? Che si appella alla non violenza gandiana, però ha anche questa cosa che noi non vogliamo il sangue di persone vaccinate, no? Ecco, per quanto riguarda invece il discorso dell'opinione pubblica, ecco, anche su questa cosa, sì, è vera sta cosa qua di Gaza, però ho visto i BRICS che ne hanno parlato eccetera, però c'è una cosa da dire: noi continuiamo a credere che il mondo dipenda da chi lo controlla. Il mondo non dipende da chi lo controlla, da chi ha i soldi, da chi ha le armi, non dipende. Il mondo non è questo. L'universo, pensate all'universo, guardatelo, cioè non dipende da questa cosa. Tutta sta gente qua è gente mortale, muoiono tutti sti qua, quindi c'è tutto, è chiaro che c'è una sofferenza nel mondo perché c'è questa follia, c'è questa cattiveria, però c'è questa cosa che loro non hanno il controllo, non ce l'ha nessuno il controllo, non hanno il controllo, è apparente sta roba qua, è solo apparente. Pensate, e tutti i grandi della terra che poi alla fine si cagano addosso con il pannolone, capite? Quindi è ridicola sta roba qua, è ridicola. Allora, poi c'è ciao da Anton TV: sono in macchina e mi sto facendo delle belle risate. Bene, ok, sono contento. Adesso ho letto i messaggini, devo fare una telefonata.

0: Sì, pronto? Pronto? Pronto? Pronto? Pronto, pronto? Vediamo.
1: Sì, eccomi.
0: Ecco, vedi che ci sei. Ecco, allora, siamo in linea, siamo qui dalla Radio Gamma 5, stiamo parlando con l'avvocato Emanuele Compagno del Foro di Venezia e anche, sì, anche giudice di pace, eccetera. Allora, con lui abbiamo fondato un'associazione insieme con Luca Recchi ed altri e abbiamo Emanuele ha scritto proprio una legge di iniziativa popolare sul discorso proprio del diciamo così, mettere dei limiti all'utilizzo dei social per i minori. Questa legge l'abbiamo data dei deputati, è stata presentata anche in Consiglio regionale del Veneto, ne ha parlato anche Stefani, eccetera, e adesso ne abbiamo parlato.

0: nel Parlamento. Quindi abbiamo fatto un bel cancan e
1: Certo,
0: abbiamo
1: certo,
0: ottenuto
1: certo.
0: anche dei buoni risultati su
1: Questo è
0: questo.
1: importante, che questa cosa, insomma, se ne parli, perché visto che è stata, ci hanno messo le mani i francesi, ci hanno messo le mani gli australiani, e gli americani hanno portato Zuckerberg 2 volte alla sbarra. Insomma, non è una stupidaggine questa cosa.
0: No, infatti, ma quello che è importante è che i danni da smartphone, quindi questo virus che si innesta nella mente dei nostri ragazzi, che li isola progressivamente, che devia anche il loro modo di ragionare e che fa diventare le menti dei nostri ragazzi telecomandate dai social network, quindi dei grandi potentati di internet, delle grandi aziende statunitensi, ma non solo, anche cinesi, pensiamo a TikTok, eccetera. Non è una cosa che ci siamo inventati noi, che ci stiamo inventando noi con la nostra associazione, ma è una cosa riconosciuta e ormai sentenziata in più occasioni dai vari tribunali degli Stati Uniti. Pensiamo che su questo ci sono stati quanti? 40 stati degli Stati Uniti che hanno agito nei confronti di Zuckerberg proprio perché i suoi sistemi, Meta, quindi Instagram, Facebook, eccetera, creano dipendenze. Lui l'ha riconosciuto, ha detto: mi impegnerò affinché i miei sistemi creino meno dipendenze, cioè sono progettati per aspirare la mente dei nostri figli e loro purtroppo sono le prime vittime. Noi abbiamo voluto mettere un freno a tutto questo e fare in modo che ci sia un limite per poter utilizzare i social network, anche perché lì si innesta poi non soltanto l'isolamento, la depressione, l'incapacità di dialogare con gli altri, di avere delle relazioni con gli altri. Insomma, le grandi multinazionali ci vogliono isolati e tristi perché noi dobbiamo cercare, secondo loro, proprio nei loro sistemi, l'unico forno per scaricare il nostro nervosismo e per poter trovare anche delle relazioni che ci saranno progressivamente, che ci hanno progressivamente tolto. Noi dobbiamo stare attenti a questo e questa è una cosa che già l'Australia ha fatto, la Francia ci sta pensando, ma lo ha già realizzato e ha già fatto una legge, tant'è vero che noi prendiamo spunto proprio dalla legge francese che vieta l'uso dei social network ai minori di 16 anni, l'Inghilterra lo ha già adottato, Spagna ed Austria lo stanno facendo, insomma è una cosa che è ormai riconosciuta a livello globale, bisogna intervenire per limitare l'uso degli smartphone ai nostri ragazzi.
1: Sì, ecco, questo bisogna, secondo me, che poi noi si continui ad andare avanti, perché come ti ricordi quando da noi c'era il discorso del fumo, no? La gente fumava dappertutto,
0: Sì.
1: dentro, nei locali, nelle famiglie. Poi, quando è stato dato il divieto, la gente non ha più fumato. Quindi è importante. Io
0: Esatto.
1: stamattina ero seduto io davanti a un bar che facevo colazione, cioè avevo preso, no, c'era un po' di sole, era bello perché era l'inizio della mattinata e quindi si stava bene. E c'erano 3 donne che, secondo me, avevano portato i loro figli a scuola. Una di queste aveva un bambino piccolo, ma proprio piccolo, avrà avuto, secondo me, non credo neanche 2 anni sto bambino, forse 2 anni, sì, 2 anni li aveva. E questo qua, a un certo punto, no, loro parlavano tra di loro, il bambino è andato giù dal passeggino, si è seduto per terra, ha iniziato a frignare, forse perché non aveva le giuste attenzioni, era stufo di stare lì, no, di stare fermo su questo passeggino, hai capito? E allora questa mamma ha preso un cellulare, no, gliel'ha acceso, gli ha tirato fuori un giochetto sicuramente, glielo teneva in mano e lui ogni tanto col ditino, ed è stato lì minimo una mezz'ora, 40 minuti, finché dopo sono andate via, lei parlava con le altre e gli teneva sto cellulare in mano e lui con sto ditino lo faceva, no, lo
0: Tu
1: giocava.
0: pensa, già a quell'età lì cominciamo a deviare il cervello dei nostri ragazzi e cominciamo ad anestetizzarli perché è diventato una sorta di Valium il cellulare. Certamente quel bambino in quel momento non ha bisogno di usarlo, ma viene dato dai loro genitori perché è come fossero delle gocce di Minias, no? Un famoso farmaco che serve per addormentare, che serve per mandare la testa in acqua ai nostri figli, per bruciare il cervello in modo tale che non siano più loro stessi. Perché è chiaro che un bambino di 5, 6, 7 anni cosa fa quando è seduto a tavola? Si alza, gioca, va in giro, eccetera. Invece quando hanno questi cellulari sono completamente anestetizzati, sono un'altra cosa rispetto a quella che è la loro natura, sono snaturati completamente e rimangono

0: fermi, inchiodati, cioè imbambolati di fronte allo schermo del cellulare. È l'uomo che diventa qualcosa di diverso rispetto a se stesso, che diventa oggetto. Il cervello non è più il cervello di un bambino di 6 anni che fa le cose che farebbe un bambino di 6 anni o di 4 o di 5, ma è un computer. Quindi è stato instillato il chip all'interno del cervello ed è stato spento dal loro essere naturale. E questo è dannosissimo per la crescita. Quindi dobbiamo veramente prendere coscienza. Tu hai fatto un esempio splendido prima della legge antifumo. Finché il ministro Sirchia non ha fatto la legge antifumo, ritenevamo normale fumare nei pub, nelle discoteche, piuttosto che fumare, ma addirittura anche al cinema, no? Prima il cinema fu vietato già negli anni, mi pare, 70-80, poi però si continuava a fumare sia nelle discoteche sia nei pub, lo ritenevamo una cosa assolutamente normale che questo avvenisse. E quando invece la legge ci ha fatto capire che questo invece è dannosissimo per la nostra salute, abbiamo capito di quanto indietro eravamo, di qual era il punto in cui eravamo arrivati, fumare nelle pizzerie, eccetera. Oggi sarebbe una cosa assolutamente impensabile. Ecco, la legge ci aiuta anche a questo, perché dico, i divieti non bastano. Certo, ma intanto iniziamo a mettere i divieti. Come abbiamo messo il divieto antifumo, o come abbiamo messo il divieto all'alcol ai ragazzi minorenni, ma pensiamo che anche per i social oggi c'è un limite, 14 anni, ma era girato, tant'è vero che c'è il processo contro
1: Quindi
0: Zuckerberg
1: dopo,
0: e i vari.
1: scusami, dopo se magari uno va lì, no? Una mamma va lì, mette il cellulare, c'è un'altra mamma che magari è più intransigente o qualcun altro intransigente, dice signora, lei non può fare quella roba lì. Glielo dice una volta o due perché dice rischia una multa, rischia qua, rischia una denuncia, rischia che ti vengano gli assistenti sociali qua e là. Alla fine vedi, la gente, no, cosa fa?
0: Non
1: Non
0: lo
1: lo
0: fa
1: fa,
0: più.
1: non lo fa più, non lo fa più. E
0: Ma allora io questo è.
1: il bambino hai capito, ha la possibilità di scamparla perché c'è una roba da dire, il potere è in grosse difficoltà. Se il potere aspira, no, a lobotomizzare tutti i nostri figli, tant'è che gli americani hanno attaccato Zuckerberg proprio per quello, non per i soldi. L'hanno attaccato per questo motivo qua. L'hanno attaccato per dirgli tu cioè, hai lobotomizzato, cercavate di lobotomizzare, cioè il vostro algoritmo creava dipendenza, creava confusione, creava problemi.
0: Crea ancora oggi dipendenza, perché adesso qui in Italia questa cosa c'è ancora. Ma allora, questo è un appello che noi dovremmo lanciare anche alle radio. Quando vediamo un genitore che al bar, al ristorante, dà il cellulare al proprio figlio per anestetizzarlo, per farlo stare buono, per togliergli la vitalità che ha, per spegnerlo, come se noi premessimo un bottone off e spegnergli il suo essere naturale, andiamo là, andiamo a dirglielo, ma che cosa fa? Ma la smima, tolga quel cellulare, lo lasci correre, lo lasci andare in giro, incontrare altre persone, che vada pure anche per i tavoli, ma non dategli il suo cellulare. Andiamo ad. Io una volta, adesso mi sono messo così, mi sono fatto un bello schemino con tutti i danni da smartphone. E quando vedo un genitore che crea questo tipo di situazione, cioè che dà ai propri figli lo smart, gli consegno sto foglietto. E gli dico guarda che cosa fa lo smartphone, guarda che cosa fa lo smartphone, glielo faccio vedere, glielo metto di fronte in modo tale che si rendano conto che cosa sta facendo al proprio figlio. E noi dovremmo fare così, cioè dovremmo andare da tutti quei genitori che noi vediamo che consegnano il cellulare ai loro figli e dovremmo andargli a dire signora la smetta, signora non lo faccia più, è pericoloso, è dannoso, guarda che sta danneggiando il proprio figlio, lo metta via per cortesia, facciamolo, perché deve arrivare anche questa nuova sensibilità e responsabilità.
1: E questo è il ragionamento, noi dovremmo andare proprio per le scuole, dovremmo andare a parlare alla gente e dire proprio per creare questa mentalità, perché comunque vedi che diciamo così, il terreno di scontro è la mente. È la mente, e soprattutto è
0: Esatto.
1: la mente dei nostri giovani. Se abbiamo così tanti ragazzi che hanno depressioni, che usano psicofarmaci, che si suicidano, oppure se ci sono casi di veri e propri hikikomori anche nelle piccole città. Questo è indicativo che il terreno di scontro è la mente. Noi dobbiamo agire, però anche mettendo dei divieti materiali come quello della legge, perché allora è il primo passo questo qua per creare consapevolezza, per creare usanze, per creare un comportamento morale, sociale, insomma.
0: Ma anche per mettere al centro della discussione sociale questo tema, perché tanti ne parlano, però poi sembra quasi che l'Italia su questa cosa qua abbia paura di fare provvedimenti. Adesso è arrivato, ho visto oggi la notizia del taglio del bollo auto, che sembra una rivoluzione, speriamo che venga portato avanti, ma c'è sempre questa gran difficoltà di fare provvedimenti coraggiosi, no? Si fanno sempre.
1: Sì, ma voglio dirti, cacchio, io ho visto oggi il gasolio, ma non in autostrada, fuori, 2, 4. Io l'ho visto oggi pomeriggio, il gasolio c'era, quello al self-service era 2,48 e 2,49, e quello invece che veniva quello, il signore lì, come si chiama, quello del servizio, era 2,4 e rotti, 2,4 e rotti.
0: Sì, siamo arrivati a dei prezzi folli.
1: Cioè, ormai hai capito il ragionamento. Allora lì il ragionamento qual è? Bisognerà iniziare a fare dei scioperi su sta roba del carburante, bisognerà iniziare a bloccare, almeno il sabato e la domenica, iniziare a fare del casino, a rompere le palle su sta roba qua, perché il carburante non è solo questo. È tutta la vita, è tutta la filiera, no? La gente
0: e
1: non.
0: Poi tutto quanto si porta dietro.
1: E questo è il ragionamento. Noi dovremmo parlarne, anche tu che hai una trasmissione nazionale su Canale Italia, dovremmo parlarne di questa cosa. Bisogna arrivare a delle azioni, come facevano quelli dei forconi. Ci mettiamo lungo le strade, basta, sciopero del carburante, facciamo un po' di casino. Perché guarda che dopo, appena ti muovi un po', ma ti ricordi tu che c'è stato quel periodo che ogni volta che si faceva la ricarica del telefono si pagavano 5
0: sì,
1: euro?
0: Sì,
1: che
0: sì.
1: Dopo c'è stato un ragazzo che ha fatto denuncia a Cosa Europea, ha detto:
0: sì,
1: ma che cacchio è questa storia di 5 euro? Hanno fatto miliardi su miliardi con quella storia lì. Perché...
0: Ma poi anche sulle assicurazioni, ti ricordi, non si poteva, sulle assicurazioni c'era il problema che non si poteva passare da prendere la classe di merito di un proprio componente della famiglia, poi è stato consentito farlo, oppure il passaggio da un operatore all'altro sembrava che si dovessero pagare penali e quant'altro. Altro, c'è, cioè, poi la legge lo ha, quindi facendo cancan si riesce anche a ottenere dei risultati.
1: Bisogna, ma è tutto lì il problema. Il sistema sta in piedi solo col nostro consenso. Il sistema sta in piedi con il nostro consenso, perché quelli che decidono, quelli che tirano le leve, hanno 2 o 3 strumentini, ma che non sono neanche così potenti questi strumenti. Ma nasce tutto dal fatto psicologico, cioè nasce tutto da un problema psicologico. Basta solo mettersi in piazza. Io vedo, no, con questi controllori, io li chiamo i pompieri, no? E che non hanno niente a che vedere con i pompieri quelli. Io vedo quando ci sono certe manifestazioni, io ormai ho l'occhio clinico, vedo i personaggi, no, che arrivano per spegnere i cosiddetti incendi. Ma è un attimo accendere un incendio, diceva, no, chi era, Mao, che diceva che quando la prateria, no, è secca, è un attimo, hai capito, che prenda fuoco, hai capisci? E qui mi sembra che sia, no, secca, mi sembra che sia proprio super, no, super bruciata, nel senso che c'è una situazione in Italia che è esplosiva, o no?
0: Sì, sì, certo, e questa cosa di social, secondo me, questo passaggio si inserisce proprio in questa richiesta che arriva dal basso di provvedimenti coraggiosi che noi dobbiamo portare avanti. Però sono contento che quello che mi rende felice di questa nostra cosa è che un risultato buono, ottimo, direi, l'abbiamo ottenuto, perché quello di avere già la presentazione della legge, e so che mi diceva un consigliere regionale che ne stanno proprio terminando la discussione di quella proposta e per entro fine anno dovrebbe essere già spedita a Roma, quella regionale. In Parlamento, in Senato a Roma abbiamo già la nostra proposta di legge depositata, quindi se ci si muove, ci si mette insieme.
1: Sì, abbiamo fatto una roba dopo una trasmissione televisiva io, te e Luca, no?
0: Sì, ci incontriamo quella volta da Vito Monaco.
1: Abbiamo mangiato una pizza in compagnia, abbiamo deciso di fare questa cosa, tu hai scritto sta legge sulla falsariga di quella tedesca francese, e cioè, secondo me...
0: Esatto, le cose sono andate verso giusto.
1: Quindi voglio dire, delle volte basta solo fare, voler fare, basta poco per muoversi, per muovere le cose.
0: Esatto, e poi magari potremmo portare avanti anche altre battaglie su altri temi, e ce ne sono tante ancora da discutere.
1: Certo,
0: da,
1: certo,
0: da
1: certo. Sì, certo, l'Italia è piena di problemi, di problematiche. Beh, ma insomma, se questa cosa qua dobbiamo andare avanti, perché i giovani veramente sono devastati da sta roba. Io ho una lotta costante a casa mia con i miei figli, però anche loro, dicevo, mia figlia fa io ho due figlie, diciamo quella la mezzana la chiamo io, no? Che è quella, no, tra il maschietto che è il più piccolo, eccetera. Però lei praticamente mi diceva, lei è andata a fare la babysitter e lei è una che è fanatica del cellulare, lo guarda, poi c'erano questi tre bambini che lei gli faceva da babysitter e si lamentava perché questi bambini usavano il cellulare. Io ho detto, ma guarda, scusami, cioè, non lo so, no, ma così si rintronano. E io ho detto, è una vita che te lo dico a te questa cosa, no? Ad esempio, a casa mia a tavola non si usa il cellulare. All'inizio protestavano, io ho detto, vabbè, se volete usare il cellulare io mi alzo, non mangio con voi. Cioè, io non sto qui con voi.
0: E allora... Hai perfettamente ragione. Ah. Io credo, spero che stia nascendo una coscienza in questa direzione, perché credo che il futuro sarà proprio questo, riuscire a recuperare il nostro umanesimo e riuscire a recuperare la nostra dimensione umana, che ci è sempre più sottratta da questi strumenti. Prima, una volta, il futuro era la tecnologia, avere sempre più tecnologia, sostituire sempre più l'uomo. Ma vedi, anche il Papa è intervenuto con l'enciclica sulla dignità umana e adesso sta portando la discussione su questo, ma c'è, cioè, anche stato chi, ne ho parlato anche a Canale Italia, ha lanciato l'allarme, no, sulla intelligenza artificiale, perché finisce poi per non essere più controllata e poi ci sono stati...
1: Allora, io sono tornato alle elementari, ti interrompo, sono tornato alle elementari, no? A insegnare, perché, cioè, alla fine è stata una scelta, nel senso che io potevo stare lì alle superiori, facevo il cambiamento di ruolo, però ho detto, vabbè, lasciamo fare alla provvidenza, sono tornato alle elementari. Allora lì, anche lì parlano di intelligenza artificiale, però io sto facendo fare l'orto, li porto fuori nel bosco, perché sono in questa scuoletta di periferia, è una scuola sempre del centro di Rovigo, però di periferia, no? Allora gli faccio fare, gli faccio le classiche materie, scienze, geografia, quelle robe lì, però adesso io gli faccio l'orto, poi li porto nel bosco, poi allora gli dico, vedete, il cibo non viene dall'intelligenza artificiale, viene dalla terra, non viene dal computer. Adesso noi abbiamo seminato i cosi, gli spinaci, domani piove. Ok, tu vedrai che in qualche giorno, col caldo e tutto, come vengono fuori, e gli faccio vedere che è quello lì il miracolo, hai capito? È lì il miracolo. Loro devono, quando toccano la terra e poi vedono queste foglioline, poi magari si portano a casa il sacchettino con gli spinaci, li mangiano, perché dopo se li fanno cucinare dalla madre. È lì che bisogna lavorare, a quei livelli lì, hai capito? Oppure dirgli, guardate che, cioè, quello che a noi serve è la terra, sono le piante, è l'aria, è l'acqua, capisci? Esatto. È quella roba lì.
0: Ma anche poi per i bambini facciamogli anche capire che l'amore che hanno i loro genitori nei loro confronti, anche quello non esce dall'intelligenza artificiale.
1: Appunto.
0: L'intelligenza artificiale, il computer, non prova emozioni, non prova sentimenti.
1: Allora oggi, dopo ti lascio, oggi io ho fatto questo ragionamento qua, a questa terza, dove insegno geografia, musica, poi gli faccio, così insegno geografia, musica, poi mi pare che gli faccio anche arte, adesso non mi ricordo perché stiamo all'inizio, si sta ancora mettendo a posto il coso, no? In alcune classi insegno tecnologia, in altre insegno immagine, in altre geografia, in altre scienze, cioè sono un po', no? Allora gli dicevo a sti bambini, vedete, no, l'intelligenza di un luogo si misura, no, andando alla camera di commercio e vedendo la quantità di brevetti che sono stati depositati, ma il brevetto, no, l'invenzione è il frutto della creatività, della fantasia, che la macchina non ha. Allora gli ho spiegato come siamo passati dal pennino, dalla penna d'oca al pennino, quando ero bambino io c'era ancora il pennino a scuola, siamo passati alla penna Bic attraverso l'intuizione di una persona, hai capito? Che ha visto questa biglia passare.
0: Ho fatto una riflessione, perché vedevo i grafici di come è diminuita nel corso degli ultimi decenni la capacità degli studenti di essere competenti nelle materie classiche come la matematica, l'italiano, eccetera, ed è veramente da preoccuparsi, perché certo. C'è un una volta noi eravamo di fronte ai nostri, avevamo dei libri, leggevamo, che ne so, di Fumazzi e Pascal, piuttosto che il Barone Marampante, eccetera. Adesso sti ragazzi, i libri, ma chi è, a volte chiedo, chi è un libro?
1: Ma difatti la loro mente è ferma, perché davanti allo schermo la mente è ferma, è bloccata. Mentre, sai come dice il proverbio, chi legge un libro va per il mondo vivendo molte vite.
0: Esatto, perché lo smartphone ti dà delle risposte e ti dà dei contenuti che tu devi prendere. Il libro invece porta la tua mente a creare dei contenuti,
1: a cercarteli e dopo esatto. Ascoltami Emanuele, siamo arrivati alla fine, mancano 50 secondi, certo. Allora io ti ringrazio, intanto ringraziamo l'avvocato Emanuele Compagno, con il quale, che ha scritto questa legge, che adesso vedete questa legge proprio sul divieto dell'utilizzo dei social per i giovani, c'è questa disfatta ormai, eccetera, e insieme con questa nostra associazione Emergenza Smartphone poi faremo anche degli incontri pubblici, eccetera, no? Ne parliamo quando possiamo. Scorsa settimana abbiamo parlato con Luca Rec, un altro dell'associazione. Io ti ringrazio e alla prossima, insomma, d'accordo?
0: Grazie, io farò un piccolo tagliandino con tutti l'elenco dei danni da smartphone, lo metterò su internet, poi chi lo vuole fotografare.
1: Mi stanno proprio chiedendo questo, Renzo mi chiedeva proprio.
0: E poi lo potremo far girare nei social, o stamparlo e consegnarlo ai genitori,
1: okay,
0: in modo tale che si capisca quali sono i danni da smartphone.
1: Ciao, grazie, ciao, buona serata, grazie mille, ciao.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
3: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
3: Radio Gamma
5: 5 per 1000!
6: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
7: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
3: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
3: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
8: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costi a sta radio?
9: La sequenza magica è la seguente.
7: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 288.
3: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
5: 5 per 1000!
3: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
2: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
3: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
10: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo.

0: Allora, siamo qui, niente poco di meno che con Alfredo Bellucco, il nostro Alfredino, appena emerso dal posto. Come stai, Alfredo?
1: I miei dolori da 74 anni, purtroppo quasi, li ho tutti. Fortunatamente qualcosina sono riuscito a migliorare, però cosa vuoi?
0: Adesso, i dolori adesso non lamentarti, non lamentarti, perché allora quello che noi ci chiediamo tutti è questo: uno come te dovrebbe andare in giro col cagnolino e essere lì che aspetta, hai capito, che se lo vengano a prendere, no, per andare nell'aldilà. Allora tu invece sei qui in prima linea che fai il disastro. Hai ragione, sacrosanta sta battaglia, però uno dice veramente, questa è una persona a prendere l'esempio, eh? Sai che c'era questo personaggio, questo grande filosofo dell'antichità che si chiamava Socrate, che lui, no, alla fine l'hanno dovuto eliminare perché era troppo in gamba, aveva 70 anni, ma lui era proprio, hai capito, combattere fino a... non è mica da tanti, eh? Combattere sempre.
1: Sì. Io sono 20 anni tondi perché sono andato in pensione nel 2006, e... che sono in pensione, ma io, cioè, se c'è una cosa che non riesco a fare, quello di rimanere fermo, soprattutto a vedere le ingiustizie, perché io obiettivamente ho combattuto le ingiustizie tutta la mia vita. E poi quando vedo, poi tra l'altro, che quelli che sono dovrebbero essere i nostri rappresentanti e fare i nostri interessi, fanno gli interessi delle lobby, degli avvocati, delle banche, delle società di recupero crediti, eccetera eccetera. Io questa cosa qui non la posso tollerare e sto combattendo, pensate, amici di Radio Gamma 5, quelli che mi ascoltano per la prima volta, su questo frangente sono 8 anni tondi che sto combattendo.
0: Adesso però ho visto che hai un mucchio di gente che ti segue, eh? Stai adesso, vabbè, lì a Trissero non c'era tutta sta gran gente, però avete fatto 2, però non è vero, perché è arrivata, è girata dappertutto con i social. Però a Padova c'è stata una super manifestazione, cioè abbiamo girato per le piazze in centro, cioè veramente c'era un sacco di gente su sta cosa qua, quindi bisogna darti atto su sta cosa.
1: Sì, beh, intanto spieghiamo chi non sa di cosa parliamo, che è un disegno di legge che la Lega, anzi il senatore avvocato della Lega, ora vice ministro della giustizia Andrea Ostellari, sta portando avanti, come ho detto, da 8 anni, dal 7 agosto 2018, e nel 2019 si è un po' impantanato, però poi l'hanno ripresentato nel 2023 con la senatrice avvocato della Lega di Trissino, Erika Stefani. Per questo abbiamo fatto 2 manifestazioni a Trissino, una sabato e una lunedì. E sapete per quale motivo? Perché ho ricevuto pesantissime intimidazioni e minacce affinché non la facessi, e io, siccome ho un po' di spirito di contraddizione, ne ho fatte 2. Ecco, con il successo, diciamo, quello che è stato, però abbiamo fatto rumore, specialmente in quella di Padova, però anche in quella di Trissino, perché l'abbiamo fatta al mercato, la gente passava, guardava, vedeva, e abbiamo fatto fare dall'amico Zizza, che ringrazio, uno striscione che ho scritto: no pignoramenti violenti degli avvocati senza giudice, con la gigantografia di entrambi i signori che ho appena citato, del senatore Andrea Ostellari e della senatrice Erika Stefani. E questo credo sia una cosa che ha bruciato un pochino, ma noi non ci fermeremo, perché noi non siamo persone che si ferma.
0: Esatto. Allora intanto bisogna portare l'altro impianto, quello più grosso, perché con quello lì, dopo, se uno non ha la voce forte, io ce l'ho più grossa, però si fa fatica, quindi portiamo quello più grosso e ne faremo una a Vicenza, perché è importante il nucleo, eccetera, Vicenza, poi una a Rovigo, ok, e poi vedremo anche di capire se è possibile mettere delle sezioni dietro ai pullman o fare volantinaggio. Abbiamo degli strumenti anche per fare volantinaggio. Noi dobbiamo andare a Ferrara, bisogna che ci muoviamo, che rompiamo le scatole.
1: io ho avuto inviti a Belluno, a Treviso e pensate a Firenze. Io ho avuto un invito di andare a fare una manifestazione a Firenze di questa natura e ci andrò, perché Firenze è una bella città, ci torno sempre volentieri e faremo una manifestazione a Firenze, porterò via lo striscione e faremo vedere i bei visi di questi due signori che si sono inventati una legge di questa natura. Cioè, invece di pensare a come mettere a proprio agio la popolazione, non so, diminuendo la benzina, aumentando i salari, diminuendo l'inflazione, controllando il costo del denaro, facendo cose che vanno bene alla popolazione, questi si inventano una cosa che crea una montagna di problemi, specialmente le persone fragili, deboli e vulnerabili, che non hanno dimestichezza in queste cose. Perché se ti arriva un'intimazione di pagamento emessa da un avvocato e tu hai 40 giorni di tempo e devi o pagare o impugnare davanti a un giudice la cosa, non è che sia una cosa semplice, è una cosa che è in grado di fare qualcuno che di solito ha dimestichezza. Da non dimenticare che nell'intimazione ci mettono dai due, stiamo parlando fino a 10.000 euro, attenzione, adesso se dovesse passare rientrano i crediti fino a 10.000 euro, e ci mettono dai 200 ai 1.200 euro di spese, chiaro? Ecco, dopodiché dal 1 di ottobre 2027 il limite diventa di 50.000 euro. Cosa significa? Significa che rientrano milioni, se non addirittura decine di milioni di crediti, che se passa questa legge, speriamo mai, perché noi non ci fermeremo, dico bene,
0: certo, se andremo avanti, noi dobbiamo fare, adesso è il momento, guardate che adesso la prateria, come diceva quello là, no, basta un fiammifero per accendere la prateria quando è secca. Guardate che adesso la prateria è incenerita, è super secca, perché guardate la storia del carburante, guardate gli stipendi che non riescono a vivere, la gente non riesce più a comprarsi da mangiare, tutta questa situazione, allora hanno paura, e quindi noi dobbiamo andare avanti con queste manifestazioni. Questa cosa poi, che è la roba più assurda del mondo, perché togliere la casa a un essere umano, a una famiglia che se l'è pagata con i sacrifici tutta una vita, e metterli sulla strada, perché hai capito, questi porci, perché qui bisogna dare il loro nome, no, questa è una porcata grande come una casa, questa qui è la costruzione, è quell'architettura che parlava, no, di Agenda 2030, sarete tutti poveri e felici. No, noi dobbiamo impedirla, noi dobbiamo rompere le scatole, noi dobbiamo sputtanare questa politica vergognosa che è già ai minimi storici, perché ormai hanno una consistenza elettorale che è da prefisso telefonico 0, 0, allora cercano in tutti i modi di fare business, stanno su solo con tutti i loro magheggi e basta. Ma questa è una porcata, non si può toccare la casa agli italiani, rubarla in questo modo, è una cosa assurda, vergognosa. Allora questo cosa vuol dire? Che loro sono arrivati al capolinea, stanno obbedendo solo a gli ordini della grande finanza, dei gruppi finanziari, delle banche, degli ordini professionali, perché degli avvocati, e io non so, e la magistratura cosa sta facendo? Stiamo parlando di una legge che è anticostituzionale, poi.
1: Sì, ma la magistratura non viene investita, cioè tu parli della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale, ne abbiamo parlato proprio con un magistrato da questi microfoni una decina di giorni fa, nello spazio del dottor Salmaso, con il dottor Paolo Seusa, non so come si pronunci, comunque è un magistrato in pensione, e ha detto che se dovesse essere che passi una cosa del genere, non è che in automatico la Corte Costituzionale si pronunci, no, deve aspettare che ci sia qualcuno che faccia l'eccezione di costituzionalità, bisogna che sia un avvocato che fa l'istanza a un giudice, e il giudice sottopone impone la, l'istanza di incostituzionalità. Ma nel frattempo quanti danni può provocare una legge del genere? Può far pignorare 100.000, 200.000, 500.000, magari 1 milione di abitazioni, magari per debiti non dovuti o non lecitamente pattuiti, perché sappiamo che potrebbero essere non dovuti o non lecitamente pattuiti. E poi c'è una cosa che molti non sanno, è che per pignorare in Italia non esiste un limite minimo. Teoricamente, se io avanzo da Moreno 200 euro e Moreno non ce li ha, io gli posso pignorare l'abitazione. Io qui un'ora fa mi è arrivata una documentazione di una signora di Campobasso che gli hanno pignorato l'abitazione del valore di circa 60.000 euro per un debito di 450 euro originario. Chiaro? Questi vogliono portarci via tutto per debiti anche di... Perché poi molti non sanno che esiste la cosiddetta conversione al pignoramento. Se io ricevo un'intimazione, vi faccio un esempio per essere più chiaro possibile, un'intimazione da 5.800 euro, io ho diritto di pagare un sesto, quindi circa 1.000 euro all'intimazione, e il rimanente in 48 rate mensili, quindi 100 euro al mese. Ma l'avvocato del presunto creditore non te le viene a dire che esiste l'articolo 495 del codice di procedura civile, non te lo viene a dire. Quindi, cioè, verrebbe praticamente cancellata la possibilità di difesa nella stragrande maggioranza della gente. Ma perché noi non è che non vogliamo pagare, noi siamo i primi che dicono che deve essere, che si deve pagare. Ma il professor Daniele Trabuco, oltre a elencare che è docente stabile di diritto costituzionale e di diritto pubblico comparato presso l'Ateneo San Domenico di Roma, oltre a elencare tutta una serie di anomalie costituzionali, ha detto che ci vuole armonia tra debitore e creditore. Non ci può essere il creditore che è in una posizione di superiorità. Non può essere, ci deve essere un'equidistanza, una armonia. Secondo me il termine è esatto che si deve usare quando si deve tutelare entrambi gli interessi. Non si può dare in mano uno strumento di questa natura a 230-3.000 avvocati agguerriti e spesso affamati, perché molti non hanno più contenzioso, e pensare che le cose possano andare bene, anche perché gli avvocati in Italia sono sovradimensionati, ne abbiamo circa il quadruplo della Francia. La Francia ne ha 60.000, noi ne abbiamo 233.000, però la Francia ha anche 8 milioni di abitanti in più. E quindi è chiaro che loro cercano il contenzioso. Ma poi c'è un'altra cosa da dire: gli avvocati non sono degli stinchi di santo, non sono delle anime pure. Una buona fetta sono legati alla malavita più o meno organizzata, va bene, più o meno organizzata, ma poi ce l'hanno nel DNA la truffa. E poi dovete sapere anche un'altra cosa, amici, che l'avvocato nell'esercizio delle sue funzioni, in base a questa legge, se viene approvata, speriamo mai, non risponde dal punto di vista penale, risponde solo dal punto di vista civile o disciplinare. Sapete cosa me ne faccio io dopo che mi hanno rovinato, portato via la casa, perso la famiglia? Dovrei avere la forza psicologica, fisica, ma soprattutto economica per fronteggiarmi con un avvocato che mi ha rovinato, trovandomi un avvocato onesto che mi fa una causa onesta, e poi trovare un giudice che mi dà ragione. Vi rendete conto cosa stanno combinando questi qui nelle segrete stanze del Senato della Repubblica? E non c'è nessuno che dica nulla, nessuno. Non c'è né un parlamentare né un senatore, nulla, non si è detto nulla fuori da quelle stanze. C'è stata un'unica interrogazione parlamentare del 29 ottobre 2025 da parte di due parlamentari del Partito Democratico, e c'è stata la risposta del sottosegretario, viceministro alla giustizia, non quello che ho citato prima, ma avvocato, senatore Francesco Paolo Sisto di Bari, Forza Italia, che ha detto: noi questa legge qui è buona, è giusta, l'approveremo perché è giusto che sia così. Va bene. Dopodiché c'è stato una correzione di tiro da parte della senatrice avvocato della Lega Vicentina Erika Stefani, unica firmataria del disegno di legge, che mi ha scritto bontà sua dicendomi a maggio, parlo a maggio, che il provvedimento è ben lungi da essere approvato, vabbè, ma che interesserà solo le partite IVA e non i consumatori finali, bontà sua. Il problema è che forse si è dimenticata che le partite IVA sono una platea di 4 milioni e 200 mila soggetti, con circa 18 milioni di dipendenti e relative famiglie. Chiaro? Sembra che i 4 milioni e 200 mila soggetti siano così, quattro gatti. Ma la cosa è ancora peggio, dicendo che la Lega, di cui i due senatori che ho citato prima, Andrea Ostellari da Padova e Erika Stefani di Vicenza, sono rappresentanti, è nata come il partito delle partite IVA. E in pratica stanno facendo una legge contro le partite IVA, perché andranno sicuramente a mettere in difficoltà quelli che hanno dei debiti, che però naturalmente è giusto che siano pagati, ma con la dovuta armonia prevista dal codice di procedura civile, che all'articolo 633, ma non vi voglio tediare con i numeri, parla chiaro e dice che il credito deve essere certo, liquido ed esigibile. Sapete cosa hanno combinato questi signori qui? Hanno modificato questo articolo togliendo la parola certo. Togliendo la parola certo, quindi è solo liquido ed esigibile, e quindi chi fa l'intimazione praticamente è esonerato dalla responsabilità di dichiarare che il credito è certo. Vi rendete conto cosa stanno combinando questi signori qui? E non dice nulla nessuno, né di maggioranza, come ovvio che sia, perché l'hanno presentato a loro il disegno di legge, ma anche di opofinzione. Io la chiamo opofinzione perché fanno finta di farla, ecco, perché non hanno detto nulla di sostanzioso, sostanziale contro questa legge. Nulla, zero. E se qualcuno ha qualche dubbio, facciamo un confronto con tutta la documentazione alla mano, perché non c'è stato nessuno, né del Partito Democratico, né del Movimento 5 Stelle e neanche dell'Alleanza Verdi Sinistra. Chiaro? Zero. Qualche emerdamento, che io chiamo emerdamento perché loro li chiamano emendamenti, io li chiamo emerdamenti, perché se non hanno consistenza, se non hanno il vero obiettivo di cambiare la legge, oppure di alzarsi in piedi e dire: signori, stiamo facendo qualcosa di incostituzionale e questa cosa qui deve essere buttata nel cestino, per essere gentili, nessuno. In 20 mesi di incontri e discussione questa cosa qui non è stata detta da nessuno. Va bene? Ecco. Quindi questa cosa qui deve essere combattuta senza tregua e senza quartiere, perché noi ci fermeremo, sicuramente Moreno ne è più che convinto e partecipe, solo quando l'avranno ritirata in maniera definitiva e buttata direttamente nel cestino. Grazie.
0: Allora, bravo, bravo. Allora, leggo un messaggio di Roberta da Treviso. Grandi eroiche anime, Alfredo e Moreno, onore a voi. Ciao, il lavoro di avvocato dovrebbe esistere solo per difendere la parte offesa, altro che difendere delinquenti, disonesti e truffatori. Allora, noi non dobbiamo dimenticare che poi dietro a queste leggi assurde, che sono solo a leggi, cioè noi siamo arrivati ormai in Italia, è diventata la patria della spogliazione. Cioè, sembra che gli italiani siano dei polli, no? Prima li avvelenano tutti con delle armi biologiche, poi gli vogliono togliere la casa, poi gli vogliono togliere la terra, poi li vogliono avvelenare dal cielo. Ma vedete, poi la gente non li va più a votare. Adesso la Meloni, lì, il partito del coso, delle angurie, quella lì ad esempio adesso, no, voi vedete che lei no, deve portarsi i vannacci, perché sennò non la caga più nessuno. Capite? Allora è questo il ragionamento di fondo. Questi ormai sono a pezzi, non funziona più niente, è solo, cioè è sempre, cioè è un attimo che esploda tutto. Vedete, oggi vi ho detto, sono andato in un distributore di un paesetto, di un paesino, non in autostrada. Il gasolio 2,4 e rotti. Il gasolio 2,4 e rotti, no? C'era quello che ti faceva il lomino, che ti faceva, mentre quello che tu facevi al self-service era 2,2, quasi 2,3. Cioè, vi rendete conto? Il gasolio non è solo il gasolio. Il gasolio è il riscaldamento. Mi diceva mia madre che l'altro giorno è andata, è il cibo, è i vestiti, è tutto il gasolio. Cioè, l'altro giorno mia madre è andata a Lidl, ha visto i sacchi di pellet a 9 euro al sacco. 9 euro al sacco, un sacco di pellet, che lo fanno con la spazza, con la segatura. Cioè, vedete che è tutta una truffa. Cioè, stanno preparando, questa si chiama economia di guerra. Stanno spostando l'oro, hanno spostato, no, 850 quintali, 860 quintali di oro dai Paesi Bassi, li hanno portato a Buckingham Palace. Qui questa cosa qua fa parte di questa agenda 2030, no? Cioè, portiamogli via tutto. No? Rubiamogli tutto, e stanno riempendo le terre. Allora, il ragionamento qual è? Noi dobbiamo per forza combattere, noi dobbiamo tornare nelle piazze. Un po' alla volta hanno spento le piazze, li hanno portate dentro i teatri. No, noi dobbiamo tornare nelle piazze, è lì il problema. Non dovete aver paura che siamo in pochi, come vi ripetevo, come dicevo, c'era questo qua che diceva che la prateria, quando è secca, basta un fiammifero per accenderla. Capite? Noi dobbiamo tornare nelle piazze, dobbiamo tirar fuori questi argomenti qua, dobbiamo far venire fuori queste vergogne, questa qui è una schifezza, no? È un'ignominia, questa qui non è una legge, è un'ignominia. Uno Stato, no, uno Stato che si definisca Stato e non dittatura arrogante, criminogena, criminale, come la volete definire, cioè non avrebbe bisogno di questo passaggio che tu devi andare da un avvocato, deve fare istanza a un giudice, il giudice deve fare istanza, perché se la legge è anticostituzionale, ci sono degli stati che la prima casa non la toccano, non la toccano. Invece, vedete, l'assalto è totale. È totale, perché poi cosa succederà? Succederà che cosa? Che vogliono portarti in guerra? Succederà che cosa possono farci? Ci tolgono la salute, ci tolgono la casa, ci tolgono la sanità, ci tolgono tutto. Cos'è? Che ci tolgono la sicurezza? Cosa dobbiamo fare? È chiaro che siamo obbligati ad andare nelle piazze, è chiaro che dovete anche voi venire sulle piazze, dovete agire in qualche modo. Non potete fare come i messicani, tirare giù il sombrero e morire di inedia. Dovete fare qualcosa per voi stessi, per i vostri figli, per questo cacchio di paese. Questa è la realtà. Allora, voi immaginate quanti suicidi ci saranno dietro una legge del genere. Quando ti portano via la casa e tua moglie non resiste perché non sai dove andare a sbattere, sapete quanta gente si tira giù dal conto con una roba così? Vede che la sua famiglia si distrugge. Cioè, ma vi rendete conto di sta roba qua? Quindi questa gente qua non è solo un fatto economico, questa è gente che ha le mani sporche di sangue, questi agiscono da criminali, sono criminali legalizzati, hai capito? Fanno questa cosa, ma qui è un discorso. Allora, questi partiti bisogna sbattergliela in faccia, bisogna fare delle mail, fare delle lettere, mandarle a questi partiti: non vi votiamo più, non vi votiamo più. Avete finito, cioè mandiamole alla Lega, dite basta, non vi votiamo. sentiamo più. Quale Lega? La Lega che ti lega, la Lega, la Lega ci lega a noi, la Lega. La Lega ci sta massacrando, ci stanno massacrando. Avevamo il rigassificatore, vi ricordate? Hanno portato il rigassificatore, che non nessuno lo voleva, quel zatterone lì, che è di una pericolosità assoluta. Guardate che se scoppia il rigassificatore, voi se vi avvicinate, ci sono le vedette con le mitragliatrici, a Porto Caleri lì. Se scoppia quella roba lì, allora io ho visto una volta un documentario di Piero Angela, una nave gassiera se esplode alla potenza di 60 bombe atomiche, se esplode il rigassificatore distrugge mezza regione. A noi ci avevano promesso che ci tiravano via le accise, col cazzo, scusate, tanto adesso non ci sono i bambini che ascoltano, col cazzo ci hanno tirato via niente. Noi le accise non le volevamo neanche che le avessero tenute per la regione. Abbiamo le strade che sembrano quelle del Biafra, sembrano bombardate, queste balle sono tutte balle. E il MOSE, tutti i soldi che si sono fregati col MOSE. Un mio amico ingegnere mi ha detto che hanno fregato 1,5 miliardi solo di ghiaia per quei zatteroni lì che vanno sotto, che gli olandesi si sono messi a ridere, hanno detto: cacchio, ma solo in Italia le dighe le mettono sott'acqua. Noi che sono abituati nei paesi bassi sono abituati alle dighe, loro no, noi le tiriamo fuori dall'acqua, l'acqua salata distrugge tutto. Avete capito come funziona tutto sto coso qua? Avevano i rubinetti d'oro. Avevano i rubinetti d'oro massiccio e adesso stanno portando il disastro, ad esempio da noi in Polesine, di impianti inquinanti. Ogni giorno ci arriva un impianto inquinante. Noi c'è tutto il Polesine in fiamme, incazzato su sta roba qua, e dietro ci sono i partiti. Ci sono i partiti, perché i partiti hanno questo business. Allora vedete, questa politica è contro di noi. È contro di noi la politica.
1: E aggiungo, che mi sono dimenticato prima, che sta per arrivare una tempesta perfetta sulla casa, cioè non è che sia solo questa questione qui nel giro, e lo dice il mio ospite che dovrei avere anche domani, si chiama Alessandro Leonardi, che è un futurologo, ha scritto numerosi libri su questa questione. Ha detto che il vero obiettivo loro è quello di portarci via la casa, e loro lo fanno in maniera scientifica, come un serial killer. Lui ha usato questo termine, come un serial killer che decide le proprie pedine proprio per raggiungere l'obiettivo di uccidere, e loro ci vogliono uccidere, e il loro obiettivo è proprio la nostra casa, perché loro ce la vogliono portare via e mettere all'asta al 10% e anche meno del suo valore, sia chiaro, perché non è che ce la portano via e poi magari, non so, ci danno il loro, no, ce la vogliono portare via e venderla al 10% del suo valore. Ma solo, vi faccio solo qualche esempio semplice, il fatto che ci obbligano a utilizzare solo l'energia elettrica per fare tutte le operazioni domestiche, naturalmente compreso il riscaldamento, addio pellet, addio legna, puoi avere tutta la legna, puoi avere un bosco a disposizione, tu la legna non la puoi più utilizzare per riscaldarti, perché questo è quello che decidono loro, se non sbaglio, dal 2030. E poi decidono di cambiare le regole in corsa, perché questo mi ha detto il dottor Leonardi. Ha detto che loro, anche se tu hai messo a norma la tua abitazione perché hai fatto il cappotto, perché hai fatto la pompa di calore, perché hai messo i pannelli solari, perché hai fatto tutto, loro decidono che non è più a norma, perché non so, li hai messi i pannelli solari non inclinati come dicono loro, sono obsoleti, ci inventano qualche cosa e ti impongono di spendere dai 50.000 euro in su. Chi è che ce l'ha i 60, i 70, gli 80 e forse anche i 100.000 euro per mettere a norma la propria abitazione? Quasi nessuno. E allora, perché dico che il progetto di quello che stanno facendo è a 360 gradi, non è solo sul 978 l'intimazione di pagamento, è a 360 gradi. Siccome loro non ce li possono portare via tout court, come per esempio i risparmi, adesso hanno detto chiaramente che i risparmi vogliono che noi li investiamo in titoli di Stato europei, ma col si può dire, vero, col cazzo che gli do i miei risparmi se li avessi al coso, ai titoli di Stato europei, devo per comprare e costruire armi
0: e quindi ammazzarci i figli,
1: mettere in difficoltà l'economia, perché naturalmente i pensionati se lo sognano di avere gli aumenti, la sanità se ne va a farsi benedire, e la scuola è andata a quel paese, eccetera. Loro non gliene frega niente di quelli che sono i bisogni. Le RSA, abbiamo visto il caso di quel povero disgraziato che ha ucciso sua suocera, perché non aveva un posto in RSA, in casa di riposo. Ma pensate che in Veneto ci sono 11.000 persone in attesa di un posto in RSA. E ci sono 4.000 posti già pronti sulla carta che non possono essere attivati perché manca il personale oppure mancano altri cose. E poi naturalmente ci sono quelli che pagano fino a 4.000 euro al mese per avere un posto in RSA. Quindi no, chi è che può farlo? Chi è che può permettersi 4.000 euro al mese? Cioè noi, il prossimo futuro, siamo destinati a accettare l'eutanasia anche se non ne avevamo bisogno. Questa è la verità dei fatti. Cioè dovremo essere orientati a accettare l'eutanasia anche se non ne abbiamo bisogno. L'ultima cosa che voglio dire è questo provvedimento che ne abbiamo parlato è criminogeno, che oltre a creare i suicidi, come ha detto giustamente Moreno un attimo fa, creerà il fenomeno dell'usura. L'usura, che molti non sanno quanto pericolosa è l'usura, perché se uno si vede intimato, non so, anche di 500 euro e non li ha e rischia di perdere la casa, si indebita ad usura. E siccome quelli che danno il denaro ad usura non sono proprio degli angioletti, se tu non li paghi, questi ti fanno di tutto. E posso dirlo anche se non siamo in fascia protesta. Un pizzaiolo in Calabria che non ha potuto pagare un prestito ad usura, sapete cosa gli hanno fatto? Gli hanno strappato le palle. Chiaro? Questo fanno gli usurai, perché dopo diventano anche estortori. Ecco. E siccome io mi vanto di averne

0: solo il 30%, un terzo, il 30% della pena. Va bene? 30% della pena. E il 30% della pena su 84 mesi, beh, no, sono 72 mesi, e beh, insomma, praticamente minimo doveva dargli 4 anni e 8 mesi di reclusione, minimo, a conti fatti con la, senza bisogno di calcolatrice, con la penna, va bene? 60 mesi doveva dargli, minimo, va bene? E gli ha dato 4 anni e 8 mesi, 56 mesi, 56 mesi di reclusione. No, che ne dà 3 anni e 2 mesi, che ne dà 38, va bene? Ecco, io mi chiedo certi giudici come fanno a decidere dal punto di vista penale. Poi c'è un'altra cosa da dire, ma non voglio dilungarmi perché mi devo mettere a parlare di usura e mi rendo conto che è un po' difficile. Certi pubblici ministeri non sanno neanche cos'è l'usura, non lo sanno, io lo posso dire tranquillamente, non sanno che l'usura si commette nel momento della sottoscrizione del contratto. L'usura è un reato istantaneo, chiunque si fa dare o promettere. Quindi è anche nella promessa, anzi è soprattutto nella promessa contrattuale il reato. Se io, se Moreno promette a me di darmi 15.000 euro nell'arco di un anno e io gli prometto, facciamo un contrattino, di dargliene 10.000, non serve il passaggio del denaro. E il reato è già stato commesso. Se Moreno va a prima caserma dei carabinieri e mi denuncia Alfredo Belluco, Alfredo Belluco dovrebbe essere arrestato perché è un reato gravissimo di pericolo sociale. Beh, questa cosa qui la maggior parte dei pubblici ministeri o non l'hanno capita o non la vogliono capire. Siccome è un reato che è commesso prevalentemente in ambito bancario, figuriamoci, avrebbero dovuto mettere in galera qualcosina come 30-35 mila banchieri. Grazie.
1: Comunque voi capite, no? Allora, alla fine cosa vogliono loro? Loro vogliono la nostra vita, perché alla fine quello che vogliono il nostro sangue. Abbiamo solo una possibilità: ribellarci. Adesso è il momento di ribellarsi. Bisogna ribellarsi, bisogna tornare nelle piazze, bisogna accenderla, provare a accenderla questa prateria, capite? Perché? Perché la vita ha senso solo per questo, e soprattutto noi non abbiamo altre possibilità se non quelle di ribellarci, no? Beh, pensate a Robin Hood. Robin Hood non è che sia andato nella foresta, ci è andato per sopravvivere, capite? Noi, se ci attaccano la salute, ci attaccano la famiglia, ci attaccano la casa, ci attaccano la vita, ci attaccano tutto, voi capite che alla fine vogliono portarti all'eutanasia, cioè, capite? Oppure vogliono portarti i figli in guerra. È chiaro che dobbiamo ribellarci, va bene? È l'unica strada possibile, e quindi dobbiamo iniziare. Come si fa? Pian pianino. Sapete come dicono in campagna da noi, no? Da noi in campagna dicono che è la prima gallina che esce dal pollaio che porta fuori tutte le altre. Quindi guardate gli esempi, no? Seguite gli esempi. Noi vi diamo la possibilità, pubblicizzeremo questa manifestazione che faremo a Vicenza, su questa casa, bene fondamentale. Ne faremo una a Treviso, ne faremo una a Rovigo. Man mano che ve li diamo, venite, partecipate. È per voi, eh? È per voi questa cosa, d'accordo? È per tutti noi, è per tutti, e per i nostri figli. Capite cosa voglio dire? Quindi dobbiamo, secondo me, proprio agire in questo senso, va bene? Ecco, io vi saluto, stasera stacco un po' prima, vi saluto tutti e salutiamo anche Alfredo.
0: Ciao a tutti, ecco, e stiamo in contatto perché la battaglia, come ha detto Moreno giustamente, è lunga e non ci dobbiamo arrendere mai. Buona serata a tutti.
1: Allora, un attimo solo però, che mi è venuto in mente che ho alcuni messaggi da leggere e non è giusto che non li legga. Allora, un attimo solo qua. Allora, partiamo da Robin Alpin, che lui ci manda sempre delle belle poesie. E questa si intitola Da spettatore. Eppure le persone passano ancora giornate intere davanti al cellulare, computer o televisione, piangono o ridono, per consolarsi di una vita che non vissuta fino in fondo, senza accorgersi di aver vissuto un falso sogno, soprattutto

tutto l'anziano dovrebbe esserne consapevole che il tempo gli sta fuggendo di mano, ma purtroppo la maggior parte di noi preferisce accontentarsi, si mette le pantofole, si siede sul divano impugnando telecomando e butta via le sue ore per vivere da spettatore. Grazie Moreno, un abbraccio da Robby L'Alpin. Grazie a te Robby. Allora Stefano ci dice da Vicenza, ci dice a proposito di sangue, se fosse vero che il tuo sangue è sicuro, a Papa Wojtyla non sarebbe capitata quella malattia a causa della trasfusione, fateli dopo l'attentato di Ali Akça. Grazie alla legge Sirchia si è ridotta la mortalità di tumore ai polmoni e ora siamo in troppi. Ecco, sempre un po' critico. Andrea ci dice, si può avere questo schemino per i genitori contro l'uso dello smartphone? Sì, certo. Adesso no, cioè adesso ho sentito anche Emanuele che voleva fare qualcosa e appena posso poi lo diremo. Le battaglie che stiamo portando avanti sono su tre fronti. Una è sul discorso della legge Lorenzin, abbiamo rifatto, adesso faremo delle diffide, cioè stiamo agendo anche lì. Una è sul discorso del sangue, sicuramente è importante questa qua, sul discorso del sangue che stiamo battagliando fino in fondo, e l'altra è sulla moneta debito. Poi vogliamo presentare sulla discorso del signoraggio bancario, vogliamo presentare questa legge di iniziativa popolare in Cassazione. Renzo ci dice no, dopo abbiamo Roberta, l'abbiamo già letta, quindi non c'è altro. Io vi saluto. Ah, c'è un altro messaggio, aspetta, ci sono dei messaggi su WhatsApp, vediamo. Grande Bellucco e Ferrari, e fate volantini a riguardo, poi ci arrangiamo, dice sempre il Cefalo di Vicenza, ci dice poi ci arrangiamo a forse a diffonderli. Ciao, ho sentito che avete parlato allora aspetta, Emma ci dice, Moreno, sono veramente contenta di quella giornata con delle sane e belle risate come quelle fatte col cuore, perché le persone si tolgono i veli e soprattutto sono sincere. Continua ad ascoltarti e vediamo. Ok. Ciao, ho sentito che avete parlato dell'obbligo PEC in tutte le scuole del 2027, Gimira. Non so bene ancora questa cosa, comunque appena posso io ti informo, comunque informati anche tu. Allora, vada la manifestazione per Vicenza perché trissino in mezzo alle brecane, fate volantini a riguardo, poi ci arrangiamo noi a fotocopiarli. Perfetto. E grande Bellucco, giù le mani da caro niente. Allora, grande Bellucco e Ferrari, e poi ci sono altre robe che io non riesco a aprire. Giù le mani da caro, ma manifestazione composta e sentita bellissima, persone mature e consapevoli, quelle che si sono fatte fiare tanto per capirsi in realtà di pescatori, ma supportate da biologi marini, ingegneri e professionisti vari. Peccato non conoscono la realtà di RG5, Radio Resonanza, come noi non conoscevano queste vicende, come dire, divide e timpere, siamo ancora troppo divisi, disuniti. Ciao Mirko. Poi qui avevamo quello, siamo governati da bande, ci dice Max. Bene, guardate, io vi saluto, sono arrivato un po' alla fine, ho anche gli occhi rossi qua a forza di guardare sti schermi, sono stanco da stamattina alle 6 che sono in giro, però sono in mezzo ai bambini, sono, cioè, combatto, cerco di combattere eccetera, e credo che sia la cosa più importante provare a fare qualcosa, niente di, cioè, di eclatante, però proviamo a fare qualcosa, è importante, è importante.

0: 346-244.
1: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Vallorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
3: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Oh, tosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
2: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
4: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
3: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
5: Chris Mara.
6: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte, musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff, il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
7: Riprendiamo la nostra trasmissione, state ascoltando Radio Gamma 5, Viva la Vita, ok? E riprendiamo questa seconda parte della chiacchierata, dura pochi minuti, poi prenderemo un graditissimo ospite.
8: L'azione era ampiamente attesa a un terzo mandato. I sondaggi mostravano il suo partito in vantaggio. Battaglie diplomatiche con l'amministrazione Trump sulla Groenlandia avevano persino suscitato un certo orgoglio nazionale attorno alla sua leadership. Ma poi arrivarono i voti e i socialdemocratici ottennero solo il 21,9%, il loro peggior risultato alle elezioni generali dal 1903. Un crollo che ha segnato un secolo per un partito che aveva definito la politica danese moderna. Il blocco di sinistra, anche preso nel suo insieme, non raggiunse la maggioranza parlamentare. Anche il blocco di destra non la raggiunse. 12 partiti e nessun vincitore chiaro, un parlamento frammentato. Mette Frederiksen ci provò ancora. Negoziò con i partiti di centro e di sinistra per assemblare una coalizione di lavoro. Offrì compromessi, offrì ministeri, offrì un ampio governo trasversale in nome dell'utilità nazionale, ma crollò. Il 9 maggio 2026, il re Federico X ha formalmente chiesto al leader del partito liberale Troels Lund Poulsen di iniziare a formare un governo di centrodestra. Nei negoziati politici che seguirono, il Partito Popolare Danese segnalò un sostegno condizionato a un governo guidato da Poulsen, legato a richieste di una...
7: Accidenti. Bene, ci fermiamo qua perché la questione politica interna danese poco ci riguarda in questo momento, ma continuiamo un momentino a pensare che qualcosa di nuovo, di particolarmente tragico tra virgolette, sta succedendo anche nella nostra area, per cui adesso sentiremo un momentino di musica e poi andremo a sentire il nostro ospite. Buona giornata.

0: Bene, Maria Depp, voce meravigliosa, buona, simpatica, allegra, viva la vita. Ma adesso abbiamo un'altra voce che noi conosciamo veramente da molto, molto, molto, molto, molto, molto tempo. E si chiama Ambra Fedrigo. Ciao Ambra.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti. Ciao, grazie.
0: Buona giornata, ben arrivata. È tanto che la tua voce non la sento squillare da queste frequenze.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
0: Allora, perché ti ho cercato e ti ho rotto le scatole in questa giornata di quasi di sole, pieno di vita, di meraviglia e tutto il resto, ok? Per un motivo molto semplice. Io oggi mi sono incrociato con una discussione, con un momento un po' particolare, e stavo parlando dell'invasione di altri popoli alla nostra civiltà. Usiamo questo termine, anche se il riferimento purtroppo all'Islam non è velato, è un riferimento profondamente da parte mia centrato, per un motivo molto semplice. Ho tantissimi punti di domanda per quanto riguarda un concetto di libertà nell'Islam, per quanto riguarda un concetto di rispetto della nostra vita, della nostra civiltà, della nostra cultura, dei nostri morti, dicevo all'inizio, che hanno comunque contribuito, queste creature, a far sì che la nostra vita fosse diversa veramente da tutto quello che è, da tantissime altre parti del mondo dove ancora si continua a vivere in maniera piuttosto dura, usiamo sta parola, ok? E non è permesso che chi entra in casa mia si comporti come il padrone di quella casa, che è costata sacrifici, debiti, difficoltà e tutto il resto. E quindi ho fatto sentire una chiacchierata sulla Danimarca, che è primo stato in Europa, con molta determinazione ha chiuso i ranghi, ha portato e vuol portare al rispetto della tradizione danese, della vita danese, del concetto di come è, quindi ha posto delle barriere, delle regole abbastanza dure che ancora in Europa non le troviamo, ma che probabilmente, se vorremmo sopravvivere, probabilmente anche altri stati dovranno prenderne atto. Allora, io so che tu sei una donna illuminata, sei una mamma meravigliosa, sei una regista stupenda, sei una che è andata controcorrente, una che ha dato al mondo delle notizie stupende. Il mondo qualche volta se n'è fregato, ma pazienza, non preoccuparti. Non preoccuparti. D'accordo, ok. Mamma mia, se penso alle nostre battaglie e oggi abbiamo delle condizioni drammatiche. Il 93% dei genitori in Veneto han vaccinato i loro figli entro le 72 ore. Ma roba da matti, lasciamo perdere, viva la vita. Allora, volevo sentire un tuo parere su questo argomento che, devo dire la verità, mi preoccupa moltissimo, ma che, se guardiamo in giro, non è soltanto una preoccupazione, è qualcosa di più. A te il microfono, si dice. Viva la vita.
1: Viva la vita, grazie Paolo. Allora guarda, mi ha risvegliato delle letture che avevo fatto anni fa.
0: Sì.
1: Questa tematica, ovviamente, qualsiasi cosa che sia un estremismo per me è follia. Cioè, è follia abbracciare sia l'estremismo che la paura dell'estremismo, nel senso di essere preda di questa paura, ovviamente. Uh-huh. Quindi per me ogni forma di estremismo dovrebbe essere riportata a una condizione di equilibrio. Quindi tutto quello di cui hai parlato sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda una forma estrema, ma come è stata la forma estrema il cristianesimo durante le crociate, no? Com'è estrema la forma di esportazione di democrazia, cioè queste forme estreme, diciamo, per me sono da rigettare all'origine. Però la mia domanda è: come mai è possibile, come una malattia, no? Puoi essere contagiato se sei contagiabile.
0: Sì.
1: Cos'è l'eredità, cos'è il karma dell'Italia che ha reso plausibile quello che, insomma, è da anni che si parla, mi sembra si chiami il piano Calergi, no? Di questa,
0: piano Calergi, sì.
1: il fatto di rendere musulmana l'Europa stessa, no?
0: Sì.
1: Quindi, ma c'è una figura che secondo me viene sottovalutata, magari si è dimenticato, non si sa che esiste, che sia esistita, che è Benazir Bhutto.
0: Mm-hmm.
1: Benazir Bhutto era una è stata anche il primo ministro pakistano donna, quindi all'interno di un contesto assolutamente musulmano, e lei parlava di come ha scritto anche un libro che poi è diventato un testamento, perché poi è stata assassinata pochi giorni prima di aver appunto scritto questo libro nel 2007, che si chiama Reconciliation, Islam, Democracy and the West. Lei era la figlia del primo ministro del PPP, che è il Partito Popolare Pakistano praticamente. Questo stesso era stato deposto e poi ucciso dal generale che poi le ha succeduto. Nel 77 è stato deposto, nel 79 è stato ucciso. Guarda caso, in quegli anni c'è stata l'invasione dell'Unione Sovietica in Afghanistan, e il Pakistan è stato visto come una posizione estremamente, uno snodo strategico a livello geopolitico, sia per gli Stati Uniti che per la NATO, e l'Italia ha partecipato col pentapartito che coinvolgeva anche figure come Bettino Craxi, no? E
0: sì.
1: Andreotti dell'epoca, e hanno finanziato colui che ha deposto e ucciso il padre di Benazir Bhutto.
0: Mm.
1: Cioè, quindi il discorso è questo: cosa diceva Benazir Bhutto invece proprio dell'Islam? Lei riportava all'idea che all'interno della tradizione religiosa identificava le shura, che sono dei doveri da parte dei governanti di consultare la comunità, quindi un'idea democratica molto di ampio respiro.
0: Mm.
1: E in più anche la ijma, che è il consenso, ovvero il fatto di dover avere il consenso della comunità come legittimazione del potere politico. Lei è stata stravotata all'interno del suo del Pakistan, e lei era sostenitrice di una tesi molto forte che dice che la dittatura alimenta l'estremismo. Lei invece riconosceva nei versetti coranici, ha trovato più volte, come la celebre frase: a voi la vostra religione, a me la mia. Cioè, quando c'erano le nostre ondate di cristianizzazione del mondo, no?
0: Uh-huh.
1: Là invece c'era un'assoluta tolleranza delle altre religioni monoteiste, e lo stesso Corano riconosceva la validità e la salvezza anche per le altre fedi monoteiste, quindi promuoveva una convivenza pacifica che era l'esatto opposto di tutta l'intolleranza che è stata propugnata dai movimenti jihadisti e fondamentalisti. Quindi la Benazir Bhutto diceva che l'unico vero antidoto nei confronti del terrorismo internazionale era proprio il fatto di ritornare a un'origine che fosse di questa tolleranza. Aveva una critica nei confronti del mondo islamico,
0: uh-huh.
1: E cercava non cadere vittima della trappola del geopolitico e non essere vittima anche di interpretazioni manipolatorie oscurantiste che sono date dai fanatici, questo nel suo versante. E invece poi nel nostro versante il fatto di questa ipocrisia che avevano molti governi occidentali, che anche se proclamavano questi grandi valori democratici invece hanno sostenuto più volte, finanziato dittatori militari nei paesi musulmani, come proprio il generale sia il Haq in Pakistan, quello che ha deposto e fatto uccidere suo padre. Quindi io direi che forse non è solo un ruolo che abbiamo noi proprio come Stato, no? Di aver contribuito al finanziamento del movimento estremisti, ma abbiamo visto che anche noi stessi ne siamo portatori. Paolo, cioè, perdonami, ma l'estremismo non è che non si dà voce a un estremismo a livello religioso se non c'è una base estremista all'interno di ognuno di noi. Cioè, quello che è successo durante gli anni del Covid, no, questa forma di radicale radicalizzazione della paura, uh-huh. È una cosa che è dentro di noi, quindi è un germe che si sta aprendo al mondo. E il fatto che il mondo, che cosa sarebbe l'aspetto positivo? La contaminazione non è negativa. Si vedeva una volta che sposarsi all'interno delle stesse famiglie, no, creava una genealogia estremamente debole. Quindi invece questa forma di commistione, di melting pot, no, di unione di diverse culture, ha sempre creato all'inizio diffidenza, paura, e poi se è stato osteggiato e combattuto, poi alla fine è stato integrato, e questo crea salti evolutivi. Cioè, grandi tecnologie all'interno dei popoli sono state date grazie al fatto delle immigrazioni ed emigrazioni, quindi dipende dall'atteggiamento col quale un popolo vive. Noi in questo momento stiamo ospitando un germe radicale.
0: Amore mio, io il tuo ottimismo lo abbraccio, lo voglio, ti amo per questo, lo sai, l'ho detto pubblicamente che sei il mio amore segreto, e per questo, e questo mi piace infinitamente. Ma il problema fondamentale è proprio un altro, che nella religione non viene la Buto, la Benadir è stata un'anima pura, è stata un lampo di umanità, di intelligenza, di fede, di morale, è stato un lampo, perché poi l'hanno fatta fuori sta povera creatura. E a dispetto di questo ti riporto invece quello che era il tuono, quello che è un tuono. Hai presente le notizie di questi ultimi tempi, di questi ultimi giorni, di questi ultimi mesi, che in Inghilterra 250.000 bambine sono state, in qualche bambini in genere, maschi e femmine, sono stati violentati, purtroppo sembra proprio dai pakistani, no? E protetti da questo cambiamento vigliacco e profondo che sta avvenendo nella società inglese, che è persa. Tu devi pensare che ci sono 85 tribunali in Inghilterra dove non si pratica la giustizia secondo la legge dell'Inghilterra, ma si pratica secondo la Sharia. Ora, questa religione che al primo punto ha come punto di fondo la lotta ad infedeli, a spassar via il cristianesimo dalla faccia della terra o da qualunque altra religione, e viene insegnata, questo è il guaio, viene insegnata, mentre Nadir Buto ha avuto il coraggio di portare questo programma illuminante, ma che non è stato raccolto, purtroppo sembra, perché il male qualche volta la vince ancora sul bene, ok? E tu vedi in certo punto all'interno delle moschee dove si predica e si inculca veramente ai ragazzi e ai giovani questo odio profondo nei confronti di un'altra religione, che poi sfocia nell'estremismo, sfocia nel, vedi, in quello che sta succedendo in giro per il mondo, no? Tutti quelli come si chiamano, attacchi, purtroppo che stiamo vedendo, queste follie, perché poi sono veramente follie di persone che senza nessun motivo aggrediscono un'altra persona, la feriscono, la uccidono e via dicendo, con, e qua il dramma, la connivenza di un'altra parte della nostra città che si chiama magistratura, la quale assolutamente toglie di mezzo qualunque buon senso, qualunque cioè, se tu fai del male devi essere punito, non essere liberato, porca miseriaccia cane gatto, ok? E questo è il concetto. Quindi la tua visione ottimista dell'integrazione e della, come si può dire, e del sfruttare poi questa bellissima esperienza, questa, mescolare queste due esperienze per far crescere una civiltà diversa, borco mondo canegato, la vedo terribilmente difficile in questo momento, devo essere onesto, la vedo quasi impossibile, se non impossibile.
1: Ma sai perché, secondo me, Paolo? Allora, posto che sono d'accordo con te, cioè, quando parli di tutto ciò che mi hai citato, uh-huh, per me fa parte dell'estremismo.
0: Certo.
1: È una cosa che per me è da combattere, quindi è da riportare una posizione di equilibrio. Ho solo riportato il pensiero della Benadir Buto, perché il pensiero che quindi fa capire che l'etimologia, le radici del pensiero dell'Islam non sono necessariamente quelle che oggi si manifestano nell'estremismo. Quindi far operare un distinguo per me è importante, perché sennò, sai come hanno fatto con noi, no? Da un vaccino, da un presidio medico, sono riusciti a creare fazioni e castigare una fazione piuttosto che l'altra. È la semplificazione che viene fatta, no? Nei confronti di un'istituzione, come dire, tutti, allora sì, perché ci sono preti pedofili, tutti i preti sono pedofili. No, non è così. Purtroppo ce ne sono, immagino che il fenomeno sia consistente, chiaramente non è una visione, grazie a Dio, di insieme, perché mi ripugna, però allo stesso tempo non lo sono tutti. Quindi anche all'interno dell'Islam c'è da operare questo distinguo, perché se diamo energia solo all'aspetto estremista, non facciamo che fomentare quel tipo di visione di insieme, che è energia, e quella gente si muove a seconda di quello che crede. Quindi secondo me è importante sapere che, a mio avviso, queste cose qua sono da combattere, ma come ogni forma di estremismo, ma anche, e per me il potere personale è nel vederle e poi riportare anche noi stessi in una condizione di equilibrio. Cioè, io nella mia vita dov'è che sono estrema? Dov'è che do possibilità a questo estremismo di avere un terreno fertile su cui espandersi? E questa è la vera questione. Il magistrato avrà più potere virtualmente rispetto a me, ma se ognuno lo fa nel suo terreno, inaccettabile l'estremismo, ogni forma di estremismo in qualsiasi campo, ma ne siamo permeati tutti i giorni. Tutti i giorni noi abitiamo estremismi che ci stanno dividendo, che ci stanno mettendo uno contro l'altro, anche all'interno delle famiglie, anche cioè, l'idea. Solo Paolo, per esempio, con un medico come te, non posso avere una sua idea in campo medico?
0: Uh-huh.
1: No? È una forma di estremismo, ma terrificante, terrificante. Quindi non è che devo arrivare all'Islam. Per me già questo è mortifero per quanto riguarda lo spirito della democrazia, dell'accoglienza, della pluralità. Quindi quando stanno vedendo tutti i casi delle famiglie che vengono sottratti i bambini, è una forma di estremismo, cioè io ho ragione, tu hai torto, no? E ti tolgo il bambino in virtù di cosa? Di cosa? Quindi sono tutte forme di estremismo, ma si può andare anche nel piccolo.
0: Allora,
1: io ho ragione, beh, a parte che le donne hanno sempre ragione, questa cosa.
0: Stavo per dirti la stessa cosa riguardo a noi due. D'accordo che tu hai ragione nel tuo ragionamento, guarda, non fa una piega, veramente hai ragione, no, e mi dà fastidio darti ragione, però devo dirtelo, hai ragione, ok? Ma tu sei già in un mondo ideale, tu vivi in un amore come il nostro amore, un amore ideale, capito? Ma nella realtà, nella quotidianità, cozziamo contro una società che è in autodistruzione. E quindi il tuo discorso, te lo giuro, è perfetto, ma la mia paura è come muovermi in questa società in questo momento. Perché quando il tuo discorso parte, l'hai nominato tu, parte ancora nel 30 e rotti, nel 40 col piano Calergi, ma pensiamo a quello che aveva detto Loriana Falaci 20 anni fa, quando durante l'intervista era andata da Comeni.
1: Okay.
0: Esattamente, ok. E c'è stato, eravamo avvisati di questa sopraffazione. Sta arrivando un potere che distruggerà la nostra stessa esistenza. Ma secondo te, quando mi vengono a dire alcune esponenti interessanti della vita politica che il velo è un segno di libertà, ma mi vuoi dire che un burka è un segno di libertà quando io posso prendere la mia donna e la sbatto fuori, gli dico soltanto io rinuncio a te, via, fuori dalle balle, d'accordo? Ok, me ne prendo un'altra. Oppure arrivo al concetto che mi posso scegliere una sposa di 9 anni. Ma insomma, c'è qualcosa di sbagliato in tutto questo, c'è qualcosa che ne cozza contro quello che è il concetto della nostra rispetto della vita, della donna, della nostra religione, della verità. Insomma, è sbagliatissimo, non lo possiamo accettare, e viene predicato e vissuto. Vedi la povera creatura, quella ammassata dallo zio giù, no? Ok, solo perché aveva trovato un ragazzetto che gli andava bene. No, la famiglia doveva in qualche maniera imporre tutto questo. Cioè, viviamo, la realtà è diversa da quello che, dal tuo pensiero, da quello che la nostra Benadir Bhutto avrebbe voluto diventasse il pensiero e la religione islamica.
1: Sì, lei era, allora, secondo me è un pensiero idealista, idealista solo per chi non lo pensa, nel senso, io abito generalmente con questa visione, quindi per me almeno c'è una persona, e sono sicura di non essere l'unica, che vive in questa maniera, quindi per me è da reale, solo per il fatto che una vita reale respiri in questo mondo, no? Così. Ma sono d'accordo con te sul fatto che ci sono questi fenomeni, ma sono fenomeni, non è l'Islam, sono fenomeni che devono essere interrotti, devono essere fermati. C'è un distinguo fra quello che c'ha da fare, tra l'Islam in generale. E questo è il discorso, perché sennò poi le persone, secondo me, cominciano a essere attanagliate dalla paura, come se ci fosse il babau, no? Adesso sta arrivando il babau, che non ha una vera forma, che ha i denti, no? Gli occhi rossi, la cosa così. Invece, secondo me, quando si affrontano le circostanze, non sono tutti, perché come uno vede l'altro, l'altro anche lo diventerà, perché almeno per te è così. A livello percettivo, l'ho scoperto nella medicina, no? Che uno reagisce, siamo gli unici deficienti, scusa, deficienti, sì, perché manchevoli, no? All'interno dello scibile umano, umano, non umano, naturale, quindi altri esseri umani, tra animali, che rende plausibile avere un pericolo, creare un pericolo anche dove non c'è. Cioè, non è che non sia sbagliato e non sia un qualcosa da combattere la sposa bambina, no? Oppure il fatto che venga uccisa perché vuole andare che non vuole fuori dal suo contesto, no? Religioso, così. Non è quello, ma non sono tutti. Quindi io il pericolo,
0: donna,
1: non posso creare un pericolo.
0: Donna, ti voglio bene, ti voglio bene e te lo ripeto che ti voglio bene, e ancora una volta tu hai ragione, eh? Tu hai ragione, è verissimo, non sono tutti, ma noi dobbiamo alzare il barriere nei confronti di quelli, l'Islam politicizzato, quell'Islam radicalizzato, quell'Islam che predica l'odio e che attua, pensa agli attentati, pensa a tutto questo estremismo maledetto, pensa a quanti morti. Qualcuno mi ha scritto in questo momento: più di 100.000 morti sepolti fra le macerie di Gaza, fra i quali 20.000 bambini, molti tramite esecuzione sommaria stile nazista, e questi non erano cristiani, come la chiami tu, mi disse rivolto a me, questa civiltà che opera con Bibbia, Torah e posto del Corano, ma non cambia niente. Non cambia niente se noi permettiamo che queste atrocità siano state commesse e le giustifichiamo. Non cambia niente, ma non posso giustificare le atrocità e gli estremismi.
1: No.
0: Hai capito?
1: Certo.
0: Che da questa parte è ancora più subdola.
1: Noi siamo assolutamente d'accordo su ogni forma di estremismo, ma ogni forma di estremismo, perché ogni religione, ogni questo attaccamento morboso alla propria verità e che deve essere per forza esclusiva e l'altro ha per forza torto.
0: Perfetto.
1: Allora, ma a prescindere, perché questo ha creato morte ovunque, morte, distruzione, devastazione. Questo è arrivato il momento, spero, che questa cosa sia talmente visibile e plateale, perché per cui noi possiamo accogliere da parte di altre popolazioni, che non si parla solo di una religione, si parla di aree geografiche diverse che noi abbiamo contribuito a portare al macello. Cioè, la responsabilità dell'Occidente non è non significativa, cioè non è che noi portiamo la devastazione, tipi di governi, sosteniamo tipo di governo, che vuol dire esportare la nostra violenza, dare sostegno alla violenza in quel territorio, e poi però no, non ho voglia che tu venga qua.
0: Allora, sono d'accordo con te. Guarda, firma ancora una. Devo darti ragione ancora un'altra volta e mi dà fastidio. Basta, ok? Ma ti assicuro che tu hai ragione anche in questa espressione. Ma torniamo qua. Torniamo nel nostro momento, torniamo nel presente, ok?
1: Sì.
0: Torniamo nella nostra condizione. Allora, noi non possiamo assolutamente permettere che si formino queste radicalizzazioni. Noi non possiamo assolutamente permettere che qualcuno arrivi in casa nostra e stravolga la nostra vita, stravolga il nostro pensiero, stravolga la nostra religione. Ma è mai possibile che all'interno di una scuola si debba togliere il crocifisso, un preside o professoressa o chi per essa tolga il crocifisso perché dà fastidio ad un bambino, a due bambini, a tre bambini, a dieci, a mezza classe, alla classe perché è islamica? No, nella nostra cultura, nella nostra casa, è come se tu mi obbligassi a togliere il cesso della mia casa perché tanto se puoi pissare ovunque, ma no, accidentaccio.
1: Però sono d'accordo, aggiungo magari un ampliamento, no? Ti do ragione anche a te.
0: Successo sul crocifisso, Poretto.
1: L'ampliamento è, cioè, da che pulpito? È come essere, cioè, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando è finita, Stalin, che ha ucciso 60 milioni dei suoi cittadini nei gulag, va a giudicare Hitler, che ne ha uccisi 6 milioni, no?
0: Mm-hmm.
1: Dico, almeno cioè,
0: abbi la coerenza, taci.
1: Sì, almeno la coerenza, no? Quindi anche qua quando tu adesso parlavi di estremismo, se per un attimo tiravi via il concetto di Islam e tu mettevi noi stessi, lo Stato italiano, che da solo si è autoinflitto quello che è inflitto durante gli anni del Covid, che ha portato a morti, cioè i protocolli che ha fatto il Ministero della Salute hanno portato a morti, e poi il fatto di vaccinare anche i bambini ha portato a morti anche i bambini, il fatto che ci avessero minacciato con il lavoro, l'identità, ha messo gli schiaviti in stato di schiavitù una parte della popolazione e un'altra parte della popolazione, quindi la stessa fazione, no, degli italiani, tra le sue stesse fila, ha creato questa forma di estremismi, ha creato questa forma di uccisioni, perché alla fin fine, se tu con un protocollo di vigilatese e tachipirina, hai ucciso la popolazione, parte della popolazione, l'hai uccisa proprio te, impedendo ai medici del territorio di attivarsi, come invece alcuni l'hanno fatto comunque, e sono stati anche portati nelle sedi, purtroppo inappropriate, dico io a questo punto, per essere sospesi e radiati. Quindi questo c'era già in Italia, non è che deve arrivare l'Islam, questo germe del fanatismo c'era già, e la nuova religione è la scienza, c'è già, non abbiamo bisogno di guardare lontano. Per questo dico, l'islamismo è semplicemente, ha trovato terreno libero, cioè l'islamismo fanatico, aggiungo, perché certo, non si parla dell'islamismo, si parla di questo estremismo che c'era già. Noi dovremmo andare a guardare la qualità della nostra esistenza libera da estremismi nella quotidianità. Qui mi sto ancora leccando le ferite,
0: allora,
1: che c'è accaduto in Italia dagli italiani.
0: Ascolta,
1: è stato drammatico per me, io non lo so, a me parlare ancora di, in questi anni mi sono molto ritirata, delusa abbastanza, ma anche poi ho ringraziato di questo ritiro, perché mi sono focalizzata su ciò che per me è più rilevante, che è la mia famiglia. Cioè, su un percorso di ricerca, io sto ricercando, sto vedendo le cose ci può portare avanti, i nodi evolutivi, il fatto della salute dov'è veramente radicata, il fatto che puoi intervenire con l'educazione, la pedagogia, il tomatiste, le onde sonore, così puoi arrivare a una guarigione. È questo che a me interessa, mi fa battere il cuore.
0: Allora, amore,
1: sono delle teste, delle anime che sono talmente piegate nell'oblio, sono piegate nell'oblio, che non riescono a vedere che cosa faccia bene a loro prima che agli altri. Quello che ha ucciso quella bambina è innanzitutto lui una miseria umana e spirituale. Quindi è questo, che è lui, è la prima condanna di se stesso, che poi io spero che abbia anche una giustizia umana e che ci possa essere, che questo non accada più, sarebbe il top. Ma io intanto agisco come posso nella quotidianità, sicuramente non vedendo di buon occhio, no?
0: Sì.
1: Quello che è successo. Se dovessi avere una situazione di potere, magari sarei esposta, immagino, come bene a Birbutto, quindi mi auguro anche no, nel senso, perché alla me la vita piace. Se questo è il clima di base, cioè di adesione al fanatismo da parte della gente comune, non si parla della P2, della Gladio, che anche lì si pensa, no, che fossero non siamo così, perché anche Speranza da solo, con questi cavoli di protocolli, non sarebbe arrivato nelle case della gente se il medico non avesse aderito, non sarebbero arrivati. Quindi c'è un'adesione corale, ed è quello che a me preoccupa, è la cosa che mi impegna. Quindi io vado nel mio piccolissimo, che sarà tantissimo, perché abbiamo scoperto che il quantitativo piccolo, il Davide, riesce veramente a stravolgere Golia, come con gli oli essenziali, dove c'è un quantitativo minimo all'interno della sostanza che può stravolgere e conferire un potere terapeutico alla sostanza che altrimenti sarebbe letale. Ma è fantastico, cioè, capì? Questo è quello che secondo me è vitale, perché il fatto che il mondo sia mortale grazie al piccolo, poi siamo tutti destinati a morire, cioè, prima o poi almeno la morte fisica ci sarà, per brutta notizia, ma ci sarà per tutti.
0: Bene, bene, questo già qua mi stai consolando, per cui mi dici, ma muori in una maniera, muori nell'altra, taro ragazzo mio, tu devi morire. Beh, lo dico spesso anch'io alla mia gente, state tranquilli che tanto moriamo tutti, no? Anzi, è l'unica cosa certa della vita. L'unica cosa certa della vita è che
1: non creiamo, ognuno di noi ha la responsabilità di non creare dolore, e se è una posizione di potere, ha il potere di non creare dolore a più persone. Ma il piccolo che si incazza e basta, a meno che non abbia deciso di portare in azione positiva, non di nuovo con violenza, se no fomenti di nuovo l'estremismo, che due coglioni, è sempre la stessa cosa, il circolo vizioso del serpente che si morde la coda. Ma se si interviene nella materia, siccome è per stravolgerla, e non puoi stravolgere la violenza con la violenza, ho capito il simile che cura il simile, no? Che è il principio terapeutico dell'omeopatia, ma magari curi col male ma un po' meno, cioè perché c'è il modo di fermare questo ciclo di follia, che sono d'accordo che sia un ciclo di follia, l'essere umano estremista è folle.
0: È una follia, sono d'accordo con te, ma allora secondo te perché? Perché parlare di questi problemi non se ne sente parlare pubblicamente? Perché se tu ne parli sei tacciato immediatamente di omofobo, come se parlavi sui vaccini eri tacciato immediatamente di Novax, anzi la porcheria che è successo l'altro giorno in quel di Roma quando c'era un congresso dei malati, di coloro che hanno subito l'insulto da parte dello Stato e a un certo punto la grande sinistra progressista cosa ha detto? Le hanno presi in giro, le hanno detto che erano dei Novax, una cosa folle, siamo alla follia. Allora io mi dico, se già all'interno di un popolo sufficientemente indecente come siamo noi non abbiamo nemmeno la capacità di scindere le due cose più elementari, tra quelli che hanno offerto, perché erano sì vax politi, sono stati danneggiati e ti dicono semplicemente dammi una mano perché io ti ho obbedito e tu lo vuoi relegare in maniera idiota, quindi la stupidità esiste dappertutto, esiste sempre, ma è questa sottomissione politica schifosissima, quando in quel di Venezia, e torno a Venezia anche dal punto di vista politico, la benetta sinistra cosa ha fatto? Ha candidato, e io ho visto dei documenti originali in cui insegnavano agli islamici come si vota, ok? Come si vota PD, come si vota PD. Poi per fortuna sono stati bastonati dalla gente, ha aperto gli occhi, ma non possiamo andare avanti in questa maniera, non possiamo assolutamente. Vedi cosa è successo in questi giorni in quel di New York, vedi cosa sta succedendo in Inghilterra. Ora io non voglio che i miei figli e i miei nipoti incontrino domani un mondo, una società in cui è sempre in guerra contro tutto e contro tutti. Questo non possiamo farlo, e mi chiedo esprimi, e per questo ho voluto che la tua saggezza venisse espressa da questi microfoni, in concreto cosa possiamo fare noi realmente affinché si possa seminare qualcosa di diverso in questo povero mondo? Come vorresti che fosse organizzato in questo momento questo affrontare questo problema, che è un problema purtroppo reale?
1: Per me è dare parola a qualcosa che non si ha intenzione di seguire in azioni concrete, positive, che vanno a fare da contraltare all'estremismo, già di per sé dovrebbe essere consegnato a una forma di silenzio, cioè non quello che stai facendo te, Paolo, ok? Perché ti so un'anima veramente magnanima, magari a volte ferita dal sistema, perché è così, ma rimani una persona integra. Quindi però ci sono, vedo i leoni da tastiera con tanto odio nei confronti di... Ti dico innanzitutto studiare, perché già la Benazir Bhutto, quanti ne sanno? Quanto sanno qual è veramente la radice dell'Islam? Prima di andare a vedere solo i casi estremisti e di quello fare il portabandiere di una determinata definizione, un credo che ha coinvolto milioni di persone, comunque, che adesso è una prima autorità, come con i vaccini. Studiare, io dico di non vaccinare, per me è una follia, una bestemmia il vaccino, ma per me, io che ne so, che per un'altra persona deve fare un percorso per cui il vaccino è significativo anche nella misura del danno, io non lo so, non sono Dio, quindi mi astengo dal poter dare un consiglio agli altri che non sia una forma di conoscenza e informazione. Quindi se per me è una follia, quindi combatterò fino alla fine, se me la vuoi imporre a me, ma nella forma della convivente invece deve esserci informazione. Quindi la prima cosa per me è informarsi, andare veramente a vedere che cos'è, dov'è all'interno della propria comunità perché è inutile andare a pensare adesso all'Inghilterra, no? È importante per avere una panoramica sociale, ma se quello è il grado per cui poi ci si riesce a focalizzare, cioè bisogna focalizzare proprio, vuol dire non occuparsene, perché io non posso fare niente in Inghilterra, io posso fare qualcosa qua, no, se sono di Cernegrons a Cernegrons, vedere la comunità, e lei è un fattore d'azione. Quindi magari una persona che è più influente ha un potere d'azione superiore, ma ognuno ha un proprio potere d'azione personale. Quindi cercare di agire innanzitutto nella propria, informarsi, cercare di agire nella propria vita personale, riuscire ad andare contro ai propri fanatismi, e dove ci sono riuscire a vedere, riesco a intervenire senza creare ulteriore danno? Perché se vado a creare ulteriore fanatismo in un senso o in un altro, non vado altro che a buttare benzina sul fuoco. Quindi a questo punto sono in grado di stemperare la situazione, sono in grado di riportare l'equilibrio. Se non sono in grado, ringrazio chi lo farà, ma mi astengo. Cioè, perché anche non fare a volte, cioè fare se sei in grado e se hai questa presenza. Se invece non lo saresti, non fare è già un'eccellenza, è già tantissimo anche per desistere, no, dal fare. Quindi una cosa è poter vedere la situazione, ma nel momento in cui è una compartecipazione emotiva, allora deve esserci qualcosa di più. La messa a terra non può essere semplicemente il sputare sull'altro. La messa a terra, secondo me, deve essere informarti di più e vedere come puoi agire nel concreto, nella tua quotidianità e nel tuo entourage. Queste per me sono le prime sane, e se non vuoi occupartene, allora anche a livello di partecipazione emotiva non farlo. Cioè, se vuoi occuparti, te ne occupi fino alla fine. Ai vaccini io ho dedicato 12 anni della mia vita. 12 anni e non ho figli danneggiati, capisci? Quindi, ma 12 anni per l'informazione, per sapere, per aver fatto una scelta consapevole e per poter avere il diritto di non farli. E poi voler almeno dare quello che alla maggior parte delle famiglie non è stata data, che è l'informazione. Ma da lì a dire che cosa l'altro debba fare, mi astengo. Mi astengo perché non è una forma di rispetto nei confronti del destino dell'altro. Ci sarà qualcuno fra i tuoi ascoltatori, no? fra di noi, che invece magari avrà quel destino di cambiare, sarà la persona che potrà cambiare, ma che sia all'interno del suo piccolo entourage, della sua famiglia, del circondario o della comunità, oppure un potere superiore che ce la farà. Io a questa persona dico già grazie, perché fai qualcosa che in questo momento non avrei il potere di fare. Io mi sto dirigendo verso altri orizzonti dove spero, anche solo crescendo le mie figlie, la seconda genita Allegra, ha fatto la tesina l'anno scorso sul femminismo, no? Cioè, tanto per. E lei parlava, io voglio un femminismo moderato. Non voglio che l'uomo, no, non vuole questa rivendicazione della donna, vuole una situazione di equilibrio. Io mi sento di star facendo quindi già tantissimo, già nel creare queste nuove generazioni, il mio contributo personale, ognuno deve dare il suo, per creare questa forma di armonia e di rispetto. Questa è la cosa che puoi fare a livello anche di pedagogia, a livello di relazioni umane. Le persone con cui invece io rischio di essere fanatica e fastidiosa, io questo tolgo anche il saluto, ma per non portare me in quella relazione, capisci? Non portare quella parte di me che andrebbe a contribuire a creare quella umiliazione umana, perché a quel punto è uno stato che è bestiale, l'animale è una cosa bella, bestiale è una cosa invece dispregiativa, no? Quindi allo stato bestiale arrivo io. Quindi io devo fermare me in determinate situazioni. E ogni giorno è un lavoro enorme, Paolo.
0: Aiuto. Allora guarda, facciamo una cosa del genere. Già ti ho fatto lavorare oggi, ti ho fatto tirare fuori quella parte della tua anima che io conosco molto bene e che amo profondamente. Mi dà fastidio che ci sia qualcuno di nome Ale che dice: buongiorno Paolo Rosaro. Posso sapere il nome dell'ospite di cui ammiro l'apertura mentale e di cuore, con cui secondo me si può decifrare la triste situazione generale attuale. Grazie Ale. Mamma Maria Vergine, che bellissimo, grazie Ale e viva. Beh, sai Ale, mi concedi una cosa, mi concedi di dire a questa signora che viene dall'altra parte che la vorremmo ancora con noi in un dibattito, a continuare questo dibattito che non finirà qua purtroppo, perché susciterà e ha suscitato problemi continuamente e dovremo cercare di fare qualcosa in qualche modo, in qualche maniera. D'accordo tesoro?
1: Vabbè, io ospite vostro, guarda, col cuore proprio, sai che è un legame bellissimo,
0: lo so,
1: negli anni di profondo amore e rispetto. Quindi,
0: sì, credo che siano le parole che posso ribaltare a te: profondo amore e rispetto. Ti voglio, ti voglio bene, dai un bacione alla tua gente, salutami tutti, mi raccomando. E non mollare, ti prego.
1: È impossibile, è impossibile.
0: Ok, un bacio grande, grande, grazie. Grande. Che, vi dico il nome, aspetta che devo dire il nome. È la nostra, come ti chiami, scusa?
1: Ambra Fedrigo.
0: Ah, giusto, è la signora Ambra Fedrigo. D'accordo, ragazzi, Ambra Fedrigo. Ciao Ambra, viva la vita.
1: Grazie.
0: Un abbraccio grande, grande, grande, grande, grande. Ciao, ciao, ciao. Bene, e per stemprare solo un momentino... il clima che abbiamo dentro, che io ho dentro, vi faccio sentire una voce che già vi ho fatto ascoltare. Si chiama Diana Ancudinova, una ragazzina qui, oggi ha 4 anni di più, quindi ha circa 19 anni, qui aveva 14 anni e concorreva per la sua bella voce. Diana è la unica figlia di 12 creature avute dalla madre sopravvissuta, perché tutte le altre sono sparite nel nulla. Come lei, è stata raccolta piccolissima per strada, con le costole rotte, con la clavicola rotta, non parlava, non ha parlato per tanti anni. La mamma adottiva, che se l'ha raccolta in un istituto, che l'ha portata a casa con sé, ha capito che dentro questa Diana meravigliosa

Carissimo, chi è qualcuno mi ha detto che è venuto da Pelle d'Oca ad ascoltare questa musica. Ok, mi sembrava di aver visto passare un messaggio. Sì, mamma mia, che voce, Claudio. Bene, credo che la Pelle d'Oca mi viene ogni qual volta, veramente me l'ascolto in cuffia ogni tanto, per darmi un po' di coraggio in questo mondo un po' particolare, un po' strano, un po' difficile, un po', con tante difficoltà, no? Bene, ma ci sono anche tante cose buone, tante cose che dicono che la vita ha un senso essere vissuta. Per tutti non è così facile, però noi dobbiamo cercare. Il messaggio che ho recuperato prima dalla nostra dolcissima interprete, prima l'Ambra, era questo: che noi dobbiamo comunque cercare sempre di trasformare le cose peggiori nelle cose migliori. Dobbiamo impegnarci, e questo vale anche a livello personale, mai abbattersi quando qualcosa ci succede, perché mio nonno diceva sempre: ma perché te la prendi? Se si chiude una porta si apre un portone. Bisogna cercarlo, ragazzi, qualche volta è veramente difficile. Bene, per sostenere questa bellissima radio, e siamo arrivati finalmente anche al 5 per 1000. Sapete tutto, perché va in onda molto spesso anche il, come si dice, lo spot, per cui sapete veramente tutto. Per cui vi dico soltanto il codice fiscale. Il codice fiscale è lo 01 59 80 90 288. Ripeto ancora il codice fiscale, scrivete, è lo 01 59 80 90 288, ma non è assolutamente l'unico modo per sostenere la radio. Si può anche versare sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, ripeto, numero, codice postale 25 38 64 59, o tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è lunghissimo, allora fate un piccolo sforzo, se ce la fate andate a cercarvelo sul sito e poi ve lo trascrivete su un fogliettino, e con quello poi ve lo tenete lì stretto stretto, oppure

portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Eccoci qua, dice, settembre. Si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del gas di Padova. Sabato 19 settembre, ovvero questo sabato, ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C e la CAIS, mele propri del nostro apicoltore, l'apicoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo per info. Se giuro, se ce la faccio, verrò a vedere questa nuova apertura del gas presso Radio Gamma 5. Ah, telefono per chi volesse, info 339 46 93 666, ripeto 339 46 93 666, info per il gas, d'accordo? Bene, giriamo pagina, andiamo a vedere. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajonte. È un incontro che so che si porta avanti ormai da diversi anni, da quando è successo tutto questo dramma. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna. Io mi sono fermato con la mia famiglia al cimitero. E mi sono fermato, l'ho percorso, ho camminato, mi sono seduto, ho chiuso gli occhi e mi sono alzato perché il mio corpo vibrava. Ogni esperienza vivetela fino in fondo se potete e non spaventatevi di nulla, non vergognatevi delle vostre sensazioni, non chiedetevi se sono vere o false, non lasciate che la vostra mente taccia per un po', perché voi sapete che la mente mente, ma l'anima e il cuore no. Domenica 27 settembre, nel sospiro della foresta del Cansiglio, con Crismara torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo alle ore 10 presso il rifugio alpino a Casa Vallorche. Poi alle ore 10:30 in escursione con le guide. C'è tutto un bellissimo programma che sentirete sicuramente, ma intanto fissatevi la data, domenica 27 settembre, ok? Si ritrova alle ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorche. Benissimo. Domenica 20 settembre invece alle 12:15 in Cede Radio, domenica 20 settembre, festa dei gas. Da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il salveo, basta spinare il careo. Basta spingere il careo, ma madonna, non so leggere nemmeno il dialetto, ragazzi, vi chiedo scusa, o forse spingere dal careo, vabbè, per la serie compra sano, compra beo, non la cascare nel traneo, ah ok, e lo faremo tutto gas, grigliata, si diceva qua, antisistema, e alla grigliata le meglio Fabio Bande, bene. Il menù prevede salsicce e cosce di pollo complete, poi porchetta e poi polenta, insalate e fagioli dolci, acqua, vino, caffè, tutto euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per informazioni, occhio alla penna, 329-00-38988. 329, ripeto, 00-38988. Dopo la pubblicità, che è qua che incombe, riprenderemo, farò vedere l'ultima parte di quello che mi ero proposto di poter farvi ascoltare. È un po' più duretta, è un po' più vera, è una voce che già noi conosciamo, che non tutti amiamo per le sue posizioni politiche, ma che vale la pena, a mio avviso, ascoltare.

0: Bene, lasciamo questa meravigliosa melodia di Vangelis, Conquista del Paradiso, ok? Per rientrare nella trasmissione Viva la Vita, 94 MHz di Radio Gamma 5, siamo nella terza ora di chiacchierate e volevo riprendere un po' in mano quel discorso per chiudere l'argomento, no? Abbiamo sentito cosa ha fatto la Danimarca, cosa sta portando avanti, abbiamo sentito il parere della nostra dolcissima, meravigliosa regista, ok? La quale ci ha illuminati un momentino su quello che ognuno di noi potrebbe fare. E poi voi sapete che ho iniziato la trasmissione dicendo assolutamente che sono per il concetto di libertà, di conoscenza. La libertà passa attraverso l'ascolto di tante altre cose, tante altre situazioni, tante altre, sì, come si può dire, momenti. Bene, questi momenti sono momenti di ascolto, sono momenti di lettura, sono momenti di dibattito. E a questi microfoni noi abbiamo avuto una carissima collega, dico carissima perché dal punto di vista professionale è eccellente, dal punto di vista culturale è altrettanto eccellente. La sua posizione personale nei confronti dei problemi della vita non mi riguardano personalmente, ma le sue chiacchiere, usiamo dire queste parole, mi aiutano a riflettere su tantissime cose. Allora, la creatura che adesso vi farò ascoltare è un'intervista fatta alla Silvana De Mari. Perché? Perché la Silvana, tra le tante sue opere, voi sapete che scrive quasi ogni lunedì, se non sbaglio, sulla verità, e quindi ha scritto dei libri, uno su tutti, se non sbaglio, L'Islam senza veli, che è edito da Fede e Cultura. Bene, questo libro che io non ho ancora letto, ma che ho sentito solo la recensione, mi ha incuriosito su alcune cose e andremo a sentire quello che le dirà. Poi noi siamo in grado di poter replicare, se vogliamo, lei per iscritto, per messaggio, per voce, ma ascoltiamo questa voce che oserei dire probabilmente un po' fuori dal coro, Scusate, entriamo subito.
1: Il terrorismo islamico ha colpito ancora l'Europa, prima in Germania e poi in Francia, dove un uomo, secondo cui Allah gli avrebbe ordinato di colpire le donne, ha ferito tre giovani ragazze in Francia, appunto, e ha portato così il terrore ancora una volta in Francia. Ne parliamo con la dottoressa Silvana De Mari e sottolineiamo come è bizzarro che si dica sempre che questi siano dei pazzi alla fine, come è successo nel caso di Modena.
2: In realtà ha ragione lui, Allah gli ha ordinato, perché Allah ordina di colpire tutti gli infedeli ovunque si trovino, in particolare di umiliare le donne del nemico. Ha ragione lui, in più queste erano vestite anche in maniera succinta, cioè esiste un posto politico dove queste donne sarebbero state condannate a morte per come erano vestite? Sì, l'Afghanistan. Sì, l'Iran. Allora non potete venirmi a dire che è una forma di follia. È chiaramente un problema politico-religioso. Poi i buddisti non impazziscono mai. Non succede mai che un immigrato buddista magari mi ha trattato male, la ragazza mi ha piantato, sono disoccupato, accoltelli qualcuno per strada. Io vorrei sottolineare il profondo spaventoso razzismo di tutta la sinistra e di tutti i giustificatori. Queste persone vengono considerate puro sistema limbico, prive di corteccia cerebrale. La signora Concita Di Gregorio dice: ah, ma perché? Il problema siete voi che non li integrate. Io devo integrarli. Bene, signora Concita, siamo brutti, sporchi e cattivi. Non integriamo nessuno, abbiamo intenzione di peggiorare. Mentre l'occidentale è considerato solo sistema corticale. Non ha diritto al sistema limbico. Un orefice, sconvolto dall'orrore di aver visto sua moglie e suo figlio minacciati, deve stare lì gelido col sistema corticale che dice: no, aspetta, sono fuori di 5 metri dalla soglia, non ha diritto a una paura e una collera che annullino il suo pensiero. Quindi sono considerati pazzarelli, ma sul loro libro sacro c'è scritto: uccidi gli infedeli con cui si trovino. Questi hanno eseguito gli ordini del loro libro sacro. Poi loro sono un po' pazzarelli, capita. E questo lo dico senza neanche tanta ironia, perché sia chiaro che ci mandano i peggiori. L'ha specificato chiaramente il ministro degli interni, se non sbaglio, marocchino. L'ha specificato chiaramente il governo tunisino, che periodicamente fa degli indulti, svuota le carceri e dice a questi ragazzi: se vi ritroviamo qui tra 15 giorni, per voi non c'è più salvezza. Che vuol dire: trovati un gommone, vai a Lampedusa e levati di torno. Inoltre c'è un'altra cosa da dire, che una persona che si trova in una nazione non sua, se ha problemi di squilibrio mentale peggiora, motivo per cui il multiculturalismo è un'assoluta idiozia. È meglio che ognuno se ne stia circondato dalla propria nazione, con i propri familiari vicini, eccetera, perché altrimenti questi sono tutti pazzerelli. Ma soprattutto quello che mi commuove è la velocità delle indagini. Abbiamo ancora i morti caldi sull'asfalto, già qualcuno si sta precipitando a dire non è un atto di terrorismo, che accidente ne sai, non hai nemmeno cominciato le indagini. Quindi signori, ricordiamo quello che ho detto nel video precedente, quello che ha detto Betty Aiori in Arabia, che ci sono corruzioni dovute a fiumi di quattrini che arrivano agli uomini politici sovranazionali, ONU, Comunità Europea, adesso anche agli uomini politici nazionali, alla magistratura, ai giornalisti, al mondo dello spettacolo, motivo per cui tutto è giustificato. Scusate, l'85% degli immigrati sono islamici, perché non emigrano nelle nazioni, per esempio Arabia Saudita, Qatar, che sono ricchissime, o no vengono da noi? Un islamico può venire a vivere in Occidente? In che senso? Nel senso che una specifica fatwa lo vietava. Fino agli anni 50 una fatwa vietava un islamico di venire a vivere l'Occidente, perché l'Occidente non faceva sconti a nessuno. Cioè, no ragazzo, qui le regole sono queste e tu non ci provare. Siccome le regole nostre non erano le sue, avrebbe dovuto violare il Corano, era vietato venire a vivere qui. Quindi fu violato da islamici evidentemente moderati, ma l'islam moderato non esiste, siamo tiepidi, che partivano dall'Algeria per venire a diventare operai della Citroën, della Renault in Francia, eccetera eccetera. Dagli anni 70-80 si sono create nuove fatwe che ordinano agli islamici di venire a vivere in Occidente per imporre le leggi della Sharia attraverso la cosiddetta tolleranza, ma soprattutto attraverso un sistema di corruzione che permetta a un islamico di attuare la sua religione, uccidere gli infedeli ovunque si trovino, giustificandolo. Si sentiva solo, è stato detto dal vescovo di Modena. Vescovo di Modena si rende conto.
1: Perché poi, dottoressa, colpisce anche che alla fine quelli più dolci, più teneri nei confronti dell'Islam siano spesso gli uomini di chiesa.
2: Sì, guardi, mi spiace molto dirlo, ma è proprio vero. Io non ricordo parole di Zuppi, del vescovo di Monaco, di l'orefice che di Palermo. Per i cristiani macellati anche oggi sono stati altri martiri, altri nostri martiri in Congo, altri nostri martiri in Nigeria. Ogni giorno il sangue dei cristiani scorre eroicamente. Non ricordo le loro parole per l'aborto. L'unica cosa che li commuove sono gli immigrati. Per cui penso che questa loro tenerezza sia dovuta anche, non so, forse a motivi estetici. Questi sono dei gran bei pezzi di figliolo, scusate, abbiate pazienza. Voi non parlate per i cristiani perseguitati, parlate per gli immigrati, che sono, ripeto, al 90% maschi islamici, età non età, sono dei gran pezzi di maschione. E signori, cari prelati, forse voi il Vangelo non l'avete mai letto, la Bibbia ve la siete dimenticata. Il nostro compito è proteggere la vedova e gli orfani, donne e bambini, soprattutto quelli che non hanno un uomo con la sua potenza vicino, non uomini in età militare. State facendo un pochino di confusione. Siamo sicuri che non siate in conflitto di interessi? Siamo sicuri che i fiumi di quattrini non stiano arrivando anche le gerarchie ecclesiastiche, per il loro comportamento è incomprensibile? Siamo sicuri che non ci sia altro?
1: Ci potrebbe essere un piano, diciamo, di sottomissione, perché poi il termine
2: questo piano è descritto,
1: significa sottomissione.
2: Questo piano è descritto nel libro Eurabia, nel libro Verso il Califfato Universale, che ricostruisce anche tutti i passaggi e tutti i trattati dell'Occidente, con la destra che sta cercando di resisticchiare un pochino, la sinistra no. Da cosa nasce la sinistra? Perché c'è questo patto di acciaio tra LGBT e islamici? Gli LGBT cacciano gli israeliani dai loro pride, hanno le bandiere di Gaza e di Teheran, dove i gay sono impiccati, Teheran buttati giù dal quinto piano e trascinati poi con le macchine a Gaza. Perché il loro scopo è l'uccisione dell'Occidente cristiano. Lei ha presente Biancaneve e Sette Nani? È una gran bella fiaba, importantissima. Contiene gli archetipi fondamentali, e questi archetipi riguardano il funzionamento della mente umana, sia per quanto riguarda i singoli, sia per quanto riguarda le società e i popoli, perché funziona tutto nella stessa maniera. La regina di Biancaneve deve essere più bella di Biancaneve. La massoneria deve essere più bella del cristianesimo. La sinistra, il marxismo, deve essere più bella del cristianesimo. Biancaneve non le ha ammassato il gatto, non vuol sedere al trono, non importa, è più bello di lei, quindi deve morire. La regina, pur di distruggere Biancaneve, fa il supremo sacrificio, la sua vita e la sua bellezza. Lo vedete il perdente radicale? Il perdente radicale, nel momento in cui ha perso la guerra, il marxismo ha perso la guerra e è diventato il perdente radicale, pur di distruggere un mondo che l'ha sconfitto, distrugge se stesso. Adolf Hitler nel bunker è un perdente radicale. Il marxismo è stato sconfitto col crollo dell'Unione Sovietica e adesso deve distruggere il cristianesimo. Il movimento LGBT odia la società occidentale cristiana, l'Islam odia la società occidentale cristiana. Che gli islamici appena al potere impiccheranno i gay coraggiosi che si riconosceranno gay. Gli altri commettiamo che saranno i primi a convertirsi. Scommettiamo che le fanciulle in una di meno saranno le prime a convertirsi, a mettersi il hijab e dire la, come sta già succedendo in Francia. Quindi è molto semplice, la sinistra, il marxismo, è una sottocultura, nasce dall'illuminismo, anche l'illuminismo è una sottocultura, mi spiace darvi un'informazione così brutale, ma come l'illuminismo, la luce, erano tutte palle. Tenete presente che la enciclopedia di Diderot arriva quando già sul continente europeo ci sono 3 enciclopedie tutte fatte da abati. Noi siamo la scienza e la tecnica, noi il cristianesimo, non il cattolicesimo, non a caso siamo qui. Il marxismo ha perso la guerra, è diventato il perdente radicale, è diventato lo zombie. Il marxismo si allea con le alleanze più deliranti e pur di distruggerci noi dobbiamo renderci conto e uscire da questo mito idiota della tolleranza. La mia tolleranza con uno cui il precetto religioso è di uccidere me, mio marito e mio figlio è zero. Non solo, ma la mia disistima per tutti coloro che sono tolleranti è zero. La mia disistima per tutti gli uomini politici di sinistra che candidano per personaggi islamici non sapendo un fico del Corano è zero. La mia disistima per tutti i sindaci che danno case popolari a persone che, il cui desiderio religioso, magari non lo attueranno, è di sterminare tutti i vicini di casa, è zero. Signori, leggete il Corano.
1: Bene, dottoressa, io la ringrazio perché abbiamo fatto davvero un viaggio nell'Islam, ma anche nella nostra cultura, che neanche troppo lentamente si sta sottomettendo adesso. E vi ricordo di iscrivervi.
0: Bene, dottoressa, anche noi ti ringraziamo, anch'io ti dico grazie, perché comunque non posso dire tu hai la verità in tasca come non ce l'ho io, come non ce l'ho nemmeno chi in qualche maniera si pone di traverso in queste chiacchierate, che non vorrebbe assolutamente che certe voci fossero udite o fossero pensate. Ma ragazzi, io continuo a dirlo, se parliamo di scienza, noi sappiamo che la scienza è il fondamento di un contraddittorio continuo e costante, perché solo sul contraddittorio possiamo assolutamente costruire qualcosa che abbia un senso. Ma se noi non lo facciamo questo senso, se noi non creiamo questo contraddittorio, ma non arriveremo mai oltre il nostro punto di vista. E il nostro punto di vista, se io parto che il mio punto di vista non è la verità in assoluto, sarà la mia verità, ma non la verità in assoluto, ma io voglio tendere a questa verità, allora a questo punto ho necessità di ascoltare altre voci, di ascoltare altri concetti, di sapere se il mio concetto è perché. E ve lo ripeto ancora una volta, quando il mio nonno falegname non faceva altro che piallare il suo legno, e non aveva la pialla quella elettrica, quella che adesso in un decimo di secondo ti rende un tronco, un quadrato perfetto. No, non ce l'aveva, e lui piallava e continuava a piallare, e sentivi questo strano rumore, questo che era costante, che era continuo, che era a volte per ore, per giorni, oserei dire, prima di vedere il miracolo apparire, che era una forma qualunque, un sistema qualunque. E lui mi diceva con molta umiltà: quando hai piallato un toc di zanzaretto, un pezzo di legno, no? E lo vai a traguardare, lo vai a guardare, perché allora si chiudeva un occhio e si guardava se era perfetto oppure no, e ti sembra perfetto, giralo macaco, mi diceva, giralo, Macaco era il termine affettuoso per dire che non capisci nulla. Giralo, macaco, e potresti avere delle sorprese. Potresti avere, ecco, è stata la suo modo di affrontare la vita, il suo modo di affrontare il suo lavoro, è stato e continua a essere nella mia vita il mio modo di fare la medicina, di chiedermi se quello che vedo è giusto o è sbagliato, se lo vedo da un altro punto di vista, cosa vedo. È pur vero che una creatura la puoi vedere davanti, di lato destro, di lato sinistro o di dietro. La stessa cosa è nella vita, guardiamo a 360 gradi, ascoltiamo a 360 gradi, cerchiamo di far sì che le nostre idee si scontrino tra loro all'interno della nostra coscienza, del nostro cervello, del nostro cuore, e cerchiamo di capire allora qual è la strada migliore per vivere noi al meglio e in pace, men che meno offrire agli altri un'amicizia che sia chiara, che sia sincera, che sia onesta. Quante volte noi abbiamo abbiamo paura di dire agli altri ciò che pensiamo veramente e ci nascondiamo dietro frasi di cortesia. Se invece possiamo dire qualunque verità, è la guerra che io porto avanti quando mi accorgo che arrivano dei miei pazienti paralizzati e sono umiliati da come il medico ha sparato addosso loro una diagnosi o una qualunque altra forma di comunicazione, no? Alcuni che nemmeno guardano in faccia i loro pazienti, alcuni che dicono è così, se vuoi è così e se no t'arrangi, oppure dire va bene, continua sulla strada e muori. Abbiamo detto prima e ci abbiamo scherzato sopra, vi ricordate, con la nostra Ambra, tanto moriamo tutti. Quindi no, non c'è nessun problema. Un giorno o l'altro il Padre Eterno ci chiede se abbiamo il Green Pass, se l'abbiamo ottemperato oppure no, ok? E dirà ok, vieni, è la tua ora, decidi. E non possiamo mettere sul, come si può dire, sul piano della bilancia, ma mi offri qualche giorno ancora, mi offri qualcos'altro? No, non è possibile. Quando è la nostra ora, è la nostra ora. Bene. Torniamo, prima di chiudere un pochettino questa lunga chiacchierata qua, su alcune riflessioni che mi sono venute in mente mentre abbiamo ascoltato tutta queste voci diverse in queste due ore. Il problema fondamentale che io vivo in questo periodo qui, nella nostra Italia, nel nostro mondo, nel nostro Occidente, è il fatto che ciò che chiamiamo progressisti, cioè qualcuno che va verso il progresso, qualcuno che si apre la vita, in realtà tutto questo viene a scapito della negazione di quello che sono le nostre origini. Come ho fatto prima l'esempio del crocifisso tolto dalla scuola, ma posso fare l'esempio del fatto che a un certo punto nella nostra cultura, e si dicevano che in Danimarca che hanno tolto la evangelizzazione islamica nelle scuole, ok? Quindi hanno tolto i luoghi di culto e via dicendo, perché in realtà la scuola dovrebbe essere legata a quello che è la cultura di quel paese, la cultura di quel posto, la cultura del mondo, ma non può essere catechizzata. Nella nostra stessa scuola abbiamo le ore di religione che fanno parte della nostra cultura, ma non è per forza la scuola religiosa. La scuola nella nostra cultura è una scuola assolutamente del tutto, come si dice, resa libera dal dogma della religione. Poi ognuno di noi può credere, non credere, frequentare, non frequentare, ma deve essere libera, assolutamente civile, come si viene definita. È una società in cui il rispetto deve passare proprio dalla cultura, prima cosa. Bene, io non posso accettare quindi che si vengano a essere fatte queste differenze nell'ambito scolastico anche da noi, o perché c'è il Rabadam, o perché c'è quest'altra cosa. No, signori miei, io non ce l'ho con l'Islam, non me ne frega niente. Qualcuno ha scritto qua oggi nei tanti messaggi che ho ricevuto, dopo leggerò, qualcuno mi dice che ogni religione è una sozzura. È verissimo, ogni religione è una struttura, è ciò che ci sta ed è fatta da uomini, e sono gli uomini che rendono queste religioni assolutamente povere, vidiacche, assurde, ok? E per cui a un certo punto, ma per fortuna, nella nostra religione, se noi andiamo a leggere ciò che c'è scritto, c'è un parametro, un paragrafo, c'è una righetta che a me piace molto quando viene citata: sono venuto a portarvi un nuovo messaggio, amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. Ecco, è questo il concetto di fondo che non troviamo assolutamente in tantissime altre regioni. Citava prima giustamente la De Mari, ma noi non abbiamo mai visto un buddista che fa un attentato, che grida Buddha è grande e si fa esplodere o ammazza. Non abbiamo mai visto nemmeno nelle altre religioni, pensate alla religione ebraica, pensate a qualunque altro aspetto religioso, ok? Ma lo troviamo in questa, purtroppo, atteggiamento religioso, che è la cultura radicale islamica, dove a un certo punto viene presa alla lettera o viceversa viene violata, viene modificata in qualche maniera il messaggio che dovrebbe essere. Qualcuno mi ha anche detto: no, l'Islam è una religione che propone la fratellanza tra i popoli. Ora, io ci credo, non ho nessun motivo per dirti che la tua espressione, dunque, tu sei No. Allora, il tuo secondo messaggio dice: purtroppo, come hai dimostrato in questa radio, la De Mari è una specialista nel seminare odio. No. Purtroppo non è una specialista nel seminare odio. È una creatura che dice ciò che pensa, che dice ciò che la sua vita ha vissuto, che dice ciò che ha visto, che cerca di essere razionale. È un medico eccellente, è una neurologa, fra le altre cose, eccellente. Difatti tu vedi che cita moltissimo. Parla moltissimo del cervello, perché ha una grande cultura sulla funzionalità dell'organismo umano e del cervello in particolare. Quindi io ho avuto altre occasioni, io sono stato bacchettato dalla De Mari pubblicamente in un incontro che noi abbiamo fatto in quel del Piemonte, mi sembra fossimo, non mi ricordo il paese in questo momento, perché non ho battezzato i miei figli, perché ho dato loro la libertà di decidere quando farlo, come farlo, se hanno voglia di farlo, e lei mi ha picchiettato. Forse aveva tutte le ragioni del mondo, è intransigente, è legata al concetto del rispetto anche della cultura in cui viviamo, e quindi forse aveva ragione, ma questo non per questo la devo cancellare, come nessun altro argomento che io ho affrontato in questa radio. A un certo punto ho sempre detto: ragazzi, qui in questa radio ci sono 4 microfoni nella nostra postazione, quindi si possono unire 4 voci in maniera in contemporanea, si possono alzare il telefono e ascoltare una quinta voce. Chi ha voglia di contestare in qualche maniera, che è legittimo, che è giusto, che è sacro, che è santo, bene, mandi un messaggio, mi dici: io voglio venire a parlare con te. Benissimo. Di che argomento? Su questo argomento. Benissimo, vieni che ne parliamo. Qual è il problema? Non esiste il problema, io non ho nessuna difficoltà ad affrontare nessun argomento, anche perché se non lo conosco, la prima cosa che ti dico: guarda che io non lo conosco, non so di cosa stai parlando e non posso darti una risposta. Ecco, oppure ti do una risposta che ho confezionato in questo momento ascoltando le tue parole, ma oltre questo non vado, non ti dirò mai questo è la verità, non mi sentirei mai dire una cosa del genere. Quindi perché questa paura, ok, nel giudicare, nel catalogare gli altri? A me piace molto tu abbia detto che è una specialista nel seminare odio. È il tuo pensiero, io te lo contesto e ti dico: no, è uno specialista nel dire le cose come stanno, perché nella vita il sapere anche come stanno le cose a volte ci può salvare l'esistenza. Eccoci, per cui non credo assolutamente a questa tua affermazione, ma è rispettata. Allora andiamo avanti, fammi vedere. Oh signore, quanto bla bla sento anche in questa trasmissione, ma poi alla fine il vuoto. Quando se ne porteranno a casa uno, allora sarete credibili. Allora, guarda, ti racconto un fatto. Io ho avuto tra i tanti collaboratori nella mia famiglia un signore di marocchino di professione islamica. Beh, è andato lui stesso in rotta di collisione con la mia abitudine, con le nostre abitudini, per un motivo molto semplice. Quando noi si pranzava assieme, tutta la nostra gioventù si metteva in compagnia, ma se lui era presente una donna, si allontanava e si nascondeva in un posto e dicevamo: guarda che qua la nostra abitudine è di mangiare assieme e di vivere assieme questo rapporto. Questo è il discorso. Nello stesso tempo si lamentava delle sue donne, dice: ma quasi quasi me ne trovo una qua, me ne sposo un'altra qua. Ma erano abitudini, credenze, realtà che non collimavano con il nostro modo di fare. A un certo punto si è auto, come si può dire, sospeso, perché non poteva assolutamente, e io non è mai stato aggredito da noi, ma veniva semplicemente richiamato a dire: guarda, qua dentro le abitudini in questa casa sono queste, queste e queste, tu ci stai? Sì o no? A un certo punto lui ha detto no. Bene, ci salutiamo, ci siamo rimasti assolutamente amici, nel rispetto della sua professione religiosa e soprattutto nel rispetto della mia professione, del nostro modo fare, del nostro concetto di civiltà. Ecco, questo volevo farti capire, che assolutamente anche qui tu sei Marco sei Marco di Cittadella, benissimo, io ho avuto questa esperienza, vorrei chiedere se la Boldrin ha avuto qualche esperienza del genere, vorrei chiedere a qualcun altro se ha avuto queste, vorrei chiedere, non mi interessa più di tanto. Ok, buongiorno Paolo, per sapere il nome il nome dell'ospite l'abbiamo detto, è semplicemente la Ambra Fedrigo. Poi qualcuno mi dice fermo lì, l'Islam è una falsa religione, predica l'odio contro tutti i non musulmani. Beh, se è vero quello che c'è scritto, io non l'ho ancora letto quel libro, non l'ho ancora visto, ho un vecchio Corano ma non mi ricordo veramente, non sono andato a spulciarmelo a vedere se uno dei primissimi dei primissimi frasi del Corano è quello che ci ha appena riferito la De Mari, ovvero questo odio assolutamente, ne sono certo che sia così, ma io non l'ho visto scritto, per cui cercherò un Corano e andrò a cercarmelo anch'io. Se è vero questo, beh, è un grande problema veramente, anche perché voi sappiate che non si fa niente per niente, e nemmeno chi uccide è nella speranza di poter possedere le famose 70 vergini in paradiso. Già una vergine sulla terra è un problema, pensatevi in paradiso che difficoltà dovrebbe essere. Vabbè, viva la vita, caro Paolo, mi è piaciuto molto il simpatico esempio del water e del pisciare dappertutto. Hai ben reso l'idea di quello che è il fanatismo. Il parlare ovunque è possibile di questo e di molti altri problemi della nostra società. Tre punti esclamativi. È l'unico modo possibile per cambiare questa deriva. Ma sì, è assolutamente fermarsi. Fermarsi assolutamente al concetto del come si può dire, dell'accettare tutto per tutti, e anche lì un pochettino la Silvana ha una parte di ragione che io non riuscivo ad ammettere, anzi che a me dava fastidio perché mi sembrava di non essere un bravo cristiano, no? Ok? E lei ti dice l'accoglienza a tutti i costi, no? Perché tu mi obblighi a un'accoglienza quando questa accoglienza cozza contro la mia vita, contro la mia esistenza? Fermiamoci prima, state lì, andate da un'altra parte, vivete dove volete, ma non obbligarmi, oppure facciamo le cose fatte in maniera corretta. Allora, buongiorno, cortesemente mi ripeti il nome dell'ospite, si chiama Silvana De Mari, quella che abbiamo ascoltato, è il nome del suo libro, grazie Stefano. L'Islam senza veli, caro Stefano. Fermo lì che abbiamo un po' di minuti, ascoltiamo una telefonata, vediamo chi è qua oggi al telefono. Pronto, chi sei?
3: Buongiorno, ciao, mi chiamo Tiziano.
0: Sì, ciao Tiziano.
3: Allora, ho ascoltato parzialmente la telefonata dell'ospite, cioè quindi quello che affermava. Allora, se tu non hai mai letto, posso darti il tu?
0: Pronto? Sì, puoi darmi del tu tranquillissimamente. Vai.
3: Allora, se tu non hai mai letto il Corano ti consiglio di farlo.
0: Sì.
3: Perché è un libro assolutamente interessante per la nostra cultura, cioè si parla di una devastazione della cultura occidentale, dell'essere, diciamo, di quello che è il cristiano o l'occidentale in generale, in maniera da eliminarlo.
0: Uh-huh.
3: Allora, parliamo in maniera molto chiara e molto semplice. Questa è un'invasione programmata,
0: sì, certo,
3: voluta. Perfetto. Allora, se da cittadino italiano so questo, devo fare solamente una cosa: oppormi con tutte le mie forze, con uh-huh. le buone o con le cattive. Uh-huh. Non c'è dialogo, non c'è possibilità di trovare accordi con queste persone. Queste persone vanno respinte a calci in culo. Non ci sono altre strade, non ci sono altri modi. Qui non è questione di violenza, di essere aggressivi, cattivi o altro,
0: uh-huh.
3: è una questione di sopravvivenza.
0: Uh-huh.
3: Stanno cercando di invadere l'Europa e di islamizzarla, e non sono loro vengono portati qui dai vari Soros, dai vari personaggi che in questo momento stanno cercando di distruggere l'Europa.
0: Ma sì, questo è
3: quello che sta accadendo.
0: È una chiarezza spaventosa,
3: Assolutamente.
0: L'aveva denunciato la nostra, come si chiama, Oriana Fallaci 20 anni fa.
3: Oriana Fallaci.
0: Ed era stata taciuta.
3: Guarda, è stata taciuta. Perché è stata taciuta?
0: È stata taciuta perché...
3: Scusami se mi permetto, se voglio fare una cosa. Io sono ovviamente un Novax... Antelitteram eccetera, perché Radio Gamma 5, che è stata a suo tempo, quando c'era il Covid, la pandemia, è stata una delle poche radio che ha avuto il coraggio di andare contro all'informazione, o meglio alla disinformazione di regime. Allora, adesso c'è stato il romano là, come si chiama, non mi ricordo, che è andato al Piraghetto a mangiare prosciutto e a cantare l'inno nazionale italiano.
0: Uh-huh.
3: Ah, no. Carabella si chiama questo.
0: Sì.
3: Presente? Sì.
0: Sì, sì, sì,
3: allora,
0: sì, ho sentito l'articolo.
3: Esatto, che ha avuto un DASPO, pensa a te, ha avuto un DASPO perché è andato al Parco Piraghetto,
0: sì,
3: a cantare l'inno nazionale italiano, a mangiarsi un panino con la mortadella, non col prosciutto, con la mortadella. Allora, io vorrei che Radio Gamma 5, a meno che voi non abbiate paura che vi chiudano la vostra radiolina, organizzasse, guarda, domani mattina 100 persone andiamo al Parco Piraghetto a cantare l'inno nazionale italiano e a mangiare panini col prosciutto.
0: Guarda, mi piace la tua, come si può dire, la tua idea che sia così semplice radunare qualche creatura in piazza o tentare di sradicare qualcosa. Non sta cambiando nulla in questa città, e questa è l'indifferenza. Le comodità, è la comodità più scomoda che abbiamo, quella che sta annichilendo il cervello della gente, che sta, è quel benedetto telefonino.
3: D'accordo con te. Posso permettermi di dire un'ultima cosa?
0: Vai.
3: Allora, guarda, il concetto è questo: serve sempre un detonatore.
0: Uh-huh.
3: Cioè, se tu organizzi una cosa, non saranno 100, saranno 30, 40, 50, però arrivano. Ma se nessuno organizza di iniziativa propria, probabilmente non riusciranno a farlo. Ma se qualcuno organizza, uh-huh, e dice: ragazzi, come fa il vostro, quello che ascolto ogni mattina per 5 minuti, dopo devo cambiare canale perché non riesco a sopportarlo, a sentirlo, che era Oriano, poi c'è quell'altro che parla come una mitraglietta,
0: amore,
3: che non so chi sia.
0: Adesso ti fermo. Ognuno ha questo microfono, ha la libertà di essere se stesso.
3: Ognuno parla come vuole.
0: Ecco, e dall'altra parte ognuno ha la libertà di ascoltare o di chiudere, quindi
3: esatto.
0: non ci sono problemi. Quello che io sto portando semplicemente quando arrivo qua è cerco di essere me stesso fino in fondo per quelle cose che io vivo quotidianamente nel mio lavoro, nella mia vita e via dicendo, e soprattutto perché io sono padre di 4 figli e di altri, ho 3 nipoti e tutto quello che va dietro, e vorrei riuscire a lasciare uno, non un cambiamento, ma un seme della mia fatica, del mio lavoro, del mio passaggio, se poi loro vorranno far sì che questo seme diventi qualcosa di più e abbia un senso mantenerlo vivo, lo facciano, altrimenti...
3: Non avranno le capacità per farlo, perché nessuno li sta proteggendo, nessuno glielo sta insegnando.
0: È questo che faccio.
3: I ragazzi non stanno reagendo a questa invasione per un semplice motivo: nessuno gli sta spiegando come fare per opporsi. Sono tutti impauriti, vengono aggrediti, eccetera, eccetera. E poi cosa fanno? Niente.
0: Allora, la gran parte di questa responsabilità è nostra. Io dico sempre alla mia dolce metà,
3: nostra, sì.
0: Lo dico sempre alla dolce metà.
3: Di una certa età è nostra. Siamo noi colpevoli se questo sta accadendo.
0: Assolutamente,
3: perché
0: sì.
3: Non stiamo facendo niente di concreto per impedirlo. Niente.
0: Eh sì, vabbè, vecchiaccio, ti saluto, grazie dell'intervento.
3: Ciao,
0: viva
3: ciao,
0: la vita,
3: ciao.
0: Mi raccomando. Ciao, buona giornata
3: ciao.
0: A te. Bene, allora chiudiamo con questo momentino. C'è la Katia che dice, che mi dice: Katia, buongiorno dottore, purtroppo ce ne accorgeremo troppo tardi, ma quello che vogliono. Sì Katia, ce ne accorgeremo troppo tardi, però allora l'ultima telefonata, perché poi stiamo... Sì, pronto, chi sei?
4: Pronto, ciao Paolo.
0: Sì, chi sei amore?
4: Sono Vito di Bassano.
0: Ciao Vito di Bassano, buona giornata, dimmi tutto.
4: Volevo dire che tutte le religioni sono pericolose.
0: Sono d'accordo con te.
4: Quante,
0: tutto.
4: Che tutti cercano di indurti il proprio credo, capito?
0: Sì, sì, sì, sì. Sono d'accordo
4: perché
0: con te.
4: Guardiamo anche cosa hanno fatto la religione è cristiana.
0: Sì.
4: Sono andati con le sante crociate in giro per il mondo, ne hanno uccisi.
0: Allora noi dovremmo...
4: Per imporre il proprio credo.
0: Sì.
4: Però non giustifico neanche questi che ci... Ci chiedono a noi per infedeli, capito?
0: Ma noi dovremmo trarre
4: il suo credo.
0: Certo.
4: E questi devono essere ostacolati il più possibile, perché sono pericolosi.
0: Sono d'accordo con te. Viva la vita.
4: Come tutte le altre religioni, ognuno crede quello che vuole.
0: Ok.
4: Non può farmi impormi un credo.
0: Va bene tesoro.
4: Io non voglio credere a niente, non credo a niente.
0: Un abbraccio.
4: Te lo devo mettere in testa. E quando sono qua, devo rispettare le leggi dell'Italia. Io sono stato in Svizzera 20 anni e ho rispettato le leggi svizzere.
0: Uh-huh. Sono d'accordo con te. Va bene,
4: bene.
0: Un abbraccio grande.
4: Tanto okay. A te,
0: ciao.
4: Tante belle cose.
0: Ciao. Viva la vita, viva la vita. Ok, bellissimo. Allora, mamma mia, è passato tanto tempo, velocissimamente. Katia, sì, ti devo soltanto rispondere con l'ultima enfasi a Katia. Carissima Katia, guarda, le cose che io non posso tollerare è quando nella nostra Italia perbenista e civile, no? Scopro che ci sono bambine in età scolare elementari costrette a portare il velo, e nota bene che tutta la cultura dell'accoglienza, ecco qua dove mi allineo alla Silvana, l'accoglienza permette, fa sì che la maestra dica: no, qua dentro tutti i bambini non hanno sto benedetto velo in testa, la nostra civiltà è diversa, il nostro mondo è diverso, se tu vuoi vivere qua devi imparare a vivere con noi, e accettino questo, e che i presidi accettino questo, e che venga giustificato a livello poi legale, ancora peggio. Oppure tu sai cos'è l'infibulazione? Bene, in Italia si è stimata una quota di circa 60.000 bambine infibulate, è avvenuto in Italia fra le altre cose. Oppure peggio ancora la poligamia, ovvero quei matrimoni con ragazzine di 9 anni. Allora ci sono, per fortuna, e sono ancora delle donne che magari non rientrano nel nostro pensiero politico, ma che si stanno battendo in questo momento e sono sotto la protezione, addirittura purtroppo sono sotto protezione, tipo mi viene in mente la Cisinte, che è stata sindaca in Friuli, là, dove il 60-70% ormai delle persone è musulmana, oppure la Ceccardi, oppure la Sardone e via dicendo. Sono creature che stanno lottando, che stanno portando avanti questa battaglia in maniera diretta e indiretta, perché ad esempio so che loro stanno battendosi per stroncare quei finanziamenti che arrivano ai fratelli musulmani per costruire moschee. Perché è così importante la moschea? Per la religione? No, per l'indottrinamento. Ok, pensate che a Monfalcone, dove c'era stata la Cisint, che ho detto prima è stata sindaco, il primo partito è stato un partito islamico, per cui insomma, e pensate a Padova in questi giorni, e poi mi fermo e mi taccio perché tanto non ha senso di andare oltre, ma a Padova c'è stata una dura presa di posizione da parte, non mi ricordo qual è il popolo, quale sia l'etnia in questo momento, ma di origine sicuramente musulmana, per avere le proprie moschee, per avere i cimiteri, insomma, per imporre una nuova civiltà. Io vorrei che la nostra civiltà non fosse sradicata, che nessuno si imponesse alla nostra civiltà, ma che noi si possa in qualche maniera vivere in armonia solo se queste creature nella loro casa preghino come vogliono, facciano quello che vogliono, ma nella nostra vita ci sia questo rispetto fondamentale, grande, enorme, che è il rispetto veramente di chi ha voglia di accettare qualcuno e integrare, altrimenti la nostra città è a rischio e i nostri figli potrebbero avere un futuro. Pensate alle nostre ragazze. Pensate se invece che scegliersi un ragazzo un domani le fossero costrette in qualche modo a beccarsi un bifolco qualunque perché va bene a qualcun altro, oppure fossero costrette veramente a quel tipo di rapporto di civiltà, no? O uccise perché non portano il velo in maniera corretta, come è successo ultimamente, come è successo in Iran, quella creatura che è stata ammazzata soltanto perché non indossava correttamente il velo. No, io mi rifiuto che la nostra vita diventi così, e per cui non voglio assolutamente pensare di lasciare in eredità ai miei figli un mondo del genere. Per cui mancano pochissimi minuti, vedo qua. C'è, sì, prendiamo un po'. Tiziano, pronto? Tiziano, pronto? Ho visto che ti chiami Tiziano.
5: Sono in diretta?
0: Sì, sei in diretta, dimmi.
5: Ah, ciao Paolo, l'hai combinata grossa perché ero al telefono con mio amico, poi in macchina spengo e c'era la Silvana che non lo sapevo che sì. Stavi intervistando. Signore, va bene, dai, prossima volta.
0: Dimmi.
5: No, volevo ascoltarla tutta, non ho potuto.
0: Ah, vabbè, nessun problema. Guarda, se vai sul dopo Alessandro, so che mette la nostra trasmissione Viva la Vita, no? In Telegram.
5: Volevo dire, avevo fatto in tempo, tornando da Bassano, a seguire quella, come si chiama, quella che aveva intervistato quella ragazza, signora, un'ora fa, tua amica.
0: Tu parli della accidenti a te, tu parli della Ambra Fedrigo, eh?
5: Comunque sì, effettivamente io dico una cosa, che sia stato Calergi, che sia stata, io avevo letto di un piano oltreatlantico degli anni 60 che avevano progettato 40 anni dopo di sviluppare fra tutte le cose l'introduzione per sconvolgere il tessuto sociale oltre che l'Italia di tutta Europa, adesso siamo arrivati a fatto compiuto. Penso sia una cosa purtroppo irreversibile, l'integrazione è impossibile secondo me, per cui adesso siamo arrivati a un fenomeno inoltrato, per cui io sono a conoscenza con persone della scuola che già quando hanno cominciato 20 anni fa hanno cominciato a esserci tanti problemi di convivenza per il cibo. L'ultima cosa, loro cosa fanno? Hanno detto che scioperano se non fanno la moschea e fin tanti ieri se la portino in Bangladesh, speriamo tutti indietro, va bene?
0: Va bene, ti abbraccio, viva ciao. La vita, ciao, grazie Tiziano, ciao. Bene, adesso chiudiamo proprio perché siamo ormai arrivati in fondo, per cui io mi chiudo come sempre col pensiero di Eleonora, che è un pensiero di pace, di vita, di umanità, è un pensiero di una bimba che oggi ci può guidare da lassù.

Non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo. Dobbiamo conquistarcele, lottare per ciò che desideriamo e amiamo, senza paura di soffrire, perché è la sofferenza che ci fa crescere. È solo con l'esperienza che si diventa uomini, che si comprende quale valore importante ha la vita e com'è preziosa. Per vivere la vita a fondo, dobbiamo porci sfide difficili, obiettivi che siano ben oltre la nostra portata. Dobbiamo stare attenti all'incertezza, un nemico che ci fa cadere, che tenterà di tenerci a terra. Noi dovremo avere il coraggio di rialzarci, cadere e rialzarci ancora fino alla riuscita di ciò che ci eravamo prefissati. Non si desidera mai veramente ciò che è facile ottenere. Ci renderemo conto di quanto valiamo come persone solo una volta portati a termine i nostri obiettivi. Allora sì, potremo dirci fieri e orgogliosi di noi stessi e saremo felici. Grazie Eleonora, grazie a tutti voi, un saluto grande, ci rivediamo, ci riportiamo fra 15 giorni, potete riascoltare eventualmente la puntata sul canale Telegram Viva la Vita. E da parte mia sempre, ma sempre, ma sempre, viva la vita!

0: 346-6644.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi, per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile,

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel Sospiro della Foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Ballorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Ballorc.
4: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin

0: Pietro Biasucci, respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
1: Oh, tosa ben così.
2: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero Le navi incantate.
1: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
1: Per info e prenotazioni
4: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
0: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349 09 46 001.
5: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
6: Chris Mara.
7: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte e musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo, in masterclass su fotografia ed etica, talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione, un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff e il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità, presentazione progetto Mai Più Soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
8: Riprendiamo la nostra trasmissione, state ascoltando Radio Gamma 5, Viva la Vita, ok? E riprendiamo questa seconda parte della chiacchierata, dura pochi minuti, poi prenderemo un graditissimo ospite.
9: L'azione era ampiamente attesa a un terzo mandato. I sondaggi mostravano il suo partito in vantaggio. Battaglie diplomatiche con l'amministrazione Trump sulla Groenlandia avevano persino suscitato un certo orgoglio nazionale attorno alla sua leadership. Ma poi arrivarono i voti e i socialdemocratici ottennero solo il 21,9%, il loro peggior risultato alle elezioni generali dal 1903. Un crollo che ha segnato un secolo per un partito che aveva definito la politica danese moderna. Il blocco di sinistra, anche preso nel suo insieme, non raggiunse la maggioranza parlamentare. Anche il blocco di destra non la raggiunse. 12 partiti e nessun vincitore chiaro, un parlamento frammentato. Mette Frederiksen ci provò ancora. Negoziò con i partiti di centro e di sinistra per assemblare una coalizione di lavoro. Offrì compromessi, offrì ministeri. Offrì un ampio governo trasversale in nome dell'utilità nazionale, ma crollò. Il 9 maggio 2026, il re Federico X ha formalmente chiesto al leader del partito liberale Troels Lund Poulsen di iniziare a formare un governo di centrodestra. Nei negoziati politici che seguirono, il Partito Popolare Danese segnalò un sostegno condizionato a un governo guidato da Poulsen, legato a richieste di una
8: Accidenti. Bene, ci fermiamo qua perché la questione politica interna danese poco ci riguarda in questo momento, ma continuiamo un momentino a pensare che qualcosa di nuovo, di particolarmente tragico tra virgolette, sta succedendo anche nella nostra area, per cui adesso sentiremo un momentino di musica e poi andremo a sentire il nostro ospite. Buona giornata.

0: Bene, Maria Depp, voce meravigliosa, buona, simpatica, allegra, viva la vita. Ma adesso abbiamo un'altra voce che noi conosciamo veramente da molto, molto, molto, molto, molto, molto tempo. E si chiama Ambra Fedrigo. Ciao Ambra.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, ciao, grazie.
0: Buona giornata, ben arrivata, è tanto che la tua voce non la sento squillare da queste frequenze. Allora, perché ti ho cercato e ti ho rotto le scatole in questa giornata di quasi di sole, pieno di vita, di meraviglia e tutto il resto, ok? Per un motivo molto semplice. Io oggi mi sono incrociato con una discussione, con un momento un po' particolare, e stavo parlando dell'invasione di altri popoli alla nostra civiltà. Usiamo questo termine, anche se il riferimento purtroppo all'Islam non è velato, è un riferimento profondamente da parte mia centrato, per un motivo molto semplice. Ho tantissimi punti di domanda per quanto riguarda un concetto di libertà nell'Islam, per quanto riguarda un concetto di rispetto della nostra vita, della nostra civiltà, della nostra cultura, dei nostri morti, dicevo all'inizio, che hanno comunque contribuito, queste creature, a far sì che la nostra vita fosse diversa veramente da tutto quello che è, da tantissime altre parti del mondo dove ancora si continua a vivere in maniera piuttosto dura, usiamo sta parola, ok? E non è permesso che chi entra in casa mia si comporti come il padrone di quella casa, che è costata sacrifici, debiti, difficoltà e tutto il resto. E quindi ho fatto sentire una chiacchierata sulla Danimarca, che è primo stato in Europa, con molta determinazione ha chiuso i ranghi, ha portato e vuol portare al rispetto della tradizione danese, della vita danese, del concetto di come è, quindi ha posto delle barriere, delle regole abbastanza dure che ancora in Europa non le troviamo, ma che probabilmente, se vorremmo sopravvivere, probabilmente anche altri stati dovranno prenderne atto. Allora, io so che tu sei una donna illuminata, sei una mamma meravigliosa, sei una regista stupenda, sei una che è andata controcorrente, una che ha dato al mondo delle notizie stupende. Il mondo qualche volta se n'è fregato, ma pazienza, non preoccuparti. Non preoccuparti. D'accordo, ok. Mamma mia, se penso alle nostre battaglie, e oggi abbiamo delle condizioni drammatiche. Il 93% dei genitori in Veneto han vaccinato i loro figli entro le 72 ore. Ma roba da matti, lasciamo perdere, viva la vita. Allora, volevo sentire un tuo parere su questo argomento che, devo dire la verità, mi preoccupa moltissimo, ma che, se guardiamo in giro, non è soltanto una preoccupazione, è qualcosa di più. A te il microfono, si dice. Viva la vita.
1: Viva la vita, grazie Paolo. Allora guarda, mi ha risvegliato delle letture che avevo fatto anni fa.
0: Sì.
1: Questa tematica, ovviamente, qualsiasi cosa che sia un estremismo, per me è follia. Cioè, è follia abbracciare sia l'estremismo che la paura dell'estremismo, nel senso di essere preda di questa paura, ovviamente. Uh-huh. Quindi per me ogni forma di estremismo dovrebbe essere riportata a una condizione di equilibrio. Quindi tutto quello di cui hai parlato sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda una forma estrema, ma come è stata la forma estrema il cristianesimo durante le crociate, no? Come estrema è la forma di esportazione di democrazia, cioè queste forme estreme, diciamo, per me sono da rigettare all'origine. Però la mia domanda è: come mai è possibile, come una malattia, no? Puoi essere contagiato se sei contagiabile.
0: Sì.
1: Cos'è l'eredità, cos'è il karma dell'Italia che ha reso plausibile quello che, insomma, è da anni che si parla, mi sembra si chiama il piano Calergi, no? Di questa,
0: piano Calergi, sì.
1: Il fatto di rendere musulmana l'Europa stessa, no?
0: Sì.
1: Quindi, ma c'è una figura che secondo me viene sottovalutata, magari si è dimenticato, non si sa che esiste, che sia esistita, che è Benazir Bhutto.
0: Mm-hmm.
1: Benazir Bhutto era una è stata anche il primo ministro pakistano donna, quindi in un, all'interno di un contesto assolutamente musulmano, e lei parlava di come ha scritto anche un libro che poi è diventato un testamento, perché poi è stata assassinata pochi giorni prima di aver appunto scritto questo libro nel 2007, che si chiama Reconciliation, Islam, Democracy and the West. Lei è stata era la figlia del primo ministro del PPP, che è il Partito Popolare Pakistano praticamente. Questo stesso era stato deposto e poi ucciso dal generale che poi le ha succeduto. Nel 67 è stato deposto, nel 79 è stato ucciso. Guarda caso, in quegli anni c'è stata l'invasione dell'Unione Sovietica in Afghanistan, e il Pakistan è stato visto come una posizione estremamente, uno snodo strategico a livello geopolitico, sia per gli Stati Uniti che per la NATO, e l'Italia ha partecipato col pentapartito che coinvolgeva anche figure come Bettino Craxi, no? E sì, Andreotti dell'epoca, e hanno finanziato colui che ha deposto e ucciso il padre di Benazir Bhutto. Quindi il discorso è questo: cosa diceva Benazir Bhutto invece proprio dell'Islam? Lei riportava all'idea che all'interno della tradizione religiosa si identificava le shura, che sono dei doveri da parte dei governanti di consultare la comunità, quindi un'idea democratica molto di ampio respiro. E in più anche la ijma, che è il consenso, ovvero il fatto di dover avere il consenso della comunità come legittimazione del potere politico. Lei è stata stravotata all'interno del suo del Pakistan, e lei era sostenitrice di una tesi molto forte che dice che la dittatura alimenta l'estremismo. Lei invece riconosceva nei versetti coranici, ha trovato più volte, come la celebre frase "a voi la vostra religione, a me la mia", cioè quando c'erano le nostre ondate di cristianizzazione del mondo, no? Là invece c'era un'assoluta tolleranza delle altre religioni monoteiste, e lo stesso Corano riconosceva la validità e la salvezza anche per le altre fedi monoteiste. Quindi promuoveva una convivenza pacifica che era l'esatto opposto di tutta l'intolleranza che è stata propugnata dai movimenti jihadisti e fondamentalisti. Quindi la Benazir Bhutto diceva che l'unico vero antidoto nei confronti del terrorismo internazionale era proprio il fatto di ritornare a un'origine che fosse di questa tolleranza. Aveva una critica nei confronti del mondo islamico, e trattava a non cadere vittima della trappola del geopolitico e non essere vittima anche di interpretazioni manipolatorie e oscurantiste che sono date dai fanatici, questo nel suo versante. E invece poi nel nostro versante il fatto di questa ipocrisia che avevano molti governi occidentali, che anche se proclamavano questi grandi valori democratici invece hanno sostenuto più volte, finanziato dittatori militari nei paesi musulmani, come proprio il generale sia il Haq in Pakistan, quello che ha deposto e fatto uccidere suo padre. Quindi io direi che forse non è solo un ruolo che abbiamo noi proprio come Stato, no? Di aver contribuito al finanziamento del movimento estremisti, ma abbiamo visto che anche noi stessi ne siamo portatori. Paolo, cioè, perdonami, ma l'estremismo non è che non si dà voce a un estremismo a livello religioso se non c'è una base estremista all'interno di uno di noi. Cioè, quello che è successo durante gli anni del Covid, no, questa forma di radicale radicalizzazione della paura è una cosa che è dentro di noi, quindi è un germe che si sta aprendo al mondo. E il fatto che il mondo, che cosa sarebbe l'aspetto positivo? La contaminazione non è negativa. Si vedeva una volta che sposarsi all'interno delle stesse famiglie, no, creava una genealogia estremamente debole. Quindi invece questa forma di commistione, di melting pot, no, di unione di diverse culture, ha sempre creato all'inizio diffidenza, paura, poi è stato osteggiato e combattuto, poi alla fine è stato integrato, e questo crea salti evolutivi. Cioè, grandi tecnologie all'interno dei popoli sono state date grazie al fatto delle immigrazioni ed emigrazioni, quindi dipende dall'atteggiamento col quale un popolo vive. Noi in questo momento stiamo ospitando un germe radicale.
0: Amore mio, io il tuo ottimismo lo abbraccio, lo voglio, ti amo per questo, lo sai, l'ho detto pubblicamente che sei il mio amore segreto da mo. E questo mi piace infinitamente. Ma il problema fondamentale è proprio un altro, che nella religione non viene la Bhutto, la Benadir, è stata un'anima pura, è stata un lampo di umanità, di intelligenza, di fede, di morale, è stato un lampo, perché poi l'hanno fatta fuori questa povera creatura. E a dispetto di questo ti riporto invece quello che era il tuono, quello che è un tuono. Hai presente le notizie di questi ultimi tempi, di questi ultimi giorni, di questi ultimi mesi, che in Inghilterra 250.000 bambine sono state, in qualche bambini in genere, maschi e femmine, sono stati violentati, purtroppo sembra proprio dai pakistani, no? E protetti da questo cambiamento vigliacco e profondo che sta avvenendo nella società inglese, che è persa. Tu devi pensare che ci sono 85 tribunali in Inghilterra dove non si pratica la giustizia secondo la legge dell'Inghilterra, ma si pratica secondo la Sharia. Ora, questa religione che al primo punto ha come punto di fondo la lotta ad infedeli, a spassar via il cristianesimo dalla faccia della terra o da qualunque altra religione, e viene insegnata, questo è il guaio, viene insegnata, mentre la Bhutto, Nadir Bhutto, ha avuto il coraggio di portare questo programma illuminante, ma che non è stato raccolto, purtroppo sembra, perché il male qualche volta la vince ancora sul bene, ok? E tu vedi, in certo punto, all'interno delle moschee, dove si predica e si inculca veramente ai ragazzi e ai giovani questo odio profondo nei confronti di un'altra religione, che poi sfocia nell'estremismo, sfocia nel, vedi, in quello che sta succedendo in giro per il mondo, no? Tutti quelli come si chiamano, attacchi, purtroppo che stiamo vedendo, queste follie, perché poi sono veramente follie di persone che senza nessun motivo aggrediscono un'altra persona, la feriscono, la uccidono e via dicendo, con, e qua il dramma, la connivenza di un'altra parte della nostra città che si chiama magistratura, la quale assolutamente toglie di mezzo qualunque buon senso, qualunque cioè, se tu fai del male devi essere punito, non essere liberato, porca miseriaccia cane gatto, ok? E questo è il concetto. Quindi la tua visione ottimista dell'integrazione e della, come si può dire, e del sfruttare poi questa bellissima esperienza, questa, mescolare queste due esperienze per far crescere una civiltà diversa, borco mondo canegato, la vedo terribilmente difficile in questo momento, devo essere onesto, la vedo quasi impossibile, se non impossibile.
1: Ma sai perché, secondo me, Paolo? Allora, posto che sono d'accordo con te, cioè, quando parli di tutto ciò che mi hai citato, uh-huh, per me fa parte dell'estremismo.
0: Certo.
1: È una cosa che per me è da combattere, quindi è da riportare una posizione di equilibrio. Ho solo riportato il pensiero della Benadir Bhutto, perché il pensiero, che quindi fa capire che l'etimologia, le radici del pensiero dell'Islam non sono necessariamente quelle che oggi si manifestano nell'estremismo. Quindi far operare un distinguo per me è importante, perché sennò, sai come hanno fatto con noi, no? Da un vaccino, da un presidio medico, sono riusciti a creare fazioni e castigare una fazione piuttosto che l'altra. È la semplificazione che viene fatta, no? Nei confronti di un'istituzione, come dire, tutti, allora sì, perché ci sono preti pedofili, tutti i preti sono pedofili. No, non è così. Purtroppo ce ne sono, immagino che il fenomeno sia consistente, chiaramente non è una visione, grazie a Dio, di insieme, perché mi ripugna, però allo stesso tempo non lo sono tutti. Quindi anche all'interno dell'ISAM c'è da operare questo distinguo, perché se diamo energia solo all'aspetto estremista, non facciamo che fomentare quel tipo di visione di insieme, che è energia, e poi la gente si muove a seconda di quello che crede. Quindi secondo me è importante sapere che, a mio avviso, queste cose qua sono da combattere, ma come ogni forma di estremismo, ma anche, e per me il potere personale è nel vederle e poi riportare anche noi stessi in una condizione di equilibrio. Cioè, io nella mia vita, dov'è che sono estrema? dov'è che do possibilità a questo estremismo di avere un terreno fertile su cui espandersi? E questa è la vera questione. Il magistrato avrà più potere virtualmente rispetto a me, ma se ognuno lo fa nel suo terreno, inaccettabile l'estremismo, ogni forma di estremismo in qualsiasi campo, ma ne siamo permeati tutti i giorni. Tutti i giorni noi abitiamo estremismi che ci stanno dividendo, che ci stanno mettendo uno contro l'altro, anche all'interno delle famiglie, anche cioè, l'idea. Solo Paolo, per esempio, con un medico come te, non posso avere una sua idea in campo medico?
0: Uh-huh.
1: No? È una forma di estremismo, ma terrificante, terrificante. Quindi non è che devo arrivare all'Islam. Per me già questo è mortifero per quanto riguarda lo spirito della democrazia, dell'accoglienza, della pluralità. Quindi quando stanno vedendo tutti i casi delle famiglie che vengono sottratti i bambini, è una forma di estremismo, cioè io ho ragione, tu hai torto, no? E ti tolgo il bambino in virtù di cosa? Di cosa? Quindi sono tutte forme di estremismo, ma si può andare anche nel piccolo.
0: Allora,
1: io ho ragione, beh, a parte che le donne hanno sempre ragione con questo.
0: Stavo per dirti la stessa cosa riguardo a noi due. D'accordo che tu hai ragione nel tuo ragionamento, guarda, non fa una piega, veramente hai ragione, no, e mi dà fastidio darti ragione, però devo dirtelo, hai ragione, ok? Ma tu sei già in un mondo ideale, tu vivi in un amore come il nostro amore, un amore ideale, capito? Ma nella realtà, nella quotidianità, cozziamo contro una società che è in autodistruzione. E quindi il tuo discorso, te lo giuro, è perfetto, ma la mia paura è come muovermi in questa società in questo momento. Perché quando il tuo discorso parte, l'hai nominato tu, parte ancora nel 30 e rotti, nel 40 col piano Calergi, ma pensiamo a quello che aveva detto Loriana Falaci 20 anni fa, quando durante l'intervista era andata da Comeni.
1: Okay. Meraviglioso.
0: Esattamente, ok. E c'è stato, eravamo avvisati di questa sopraffazione. Sta arrivando un potere che distruggerà la nostra stessa esistenza. Ma secondo te, quando mi vengono a dire alcune esponenti interessanti della vita politica che il velo è un segno di libertà, ma mi vuoi dire che un burka? È un segno di libertà quando io posso prendere la mia donna e la sbatto fuori, gli dico soltanto io rinuncio a te, via, fuori dalle balle, d'accordo? Ok, me ne prendo un'altra. Oppure arrivo al concetto che mi posso scegliere una sposa di 9 anni. Ma insomma, c'è qualcosa di sbagliato in tutto questo, c'è qualcosa che ne cozza contro quello che è il concetto della nostra rispetto della vita, della donna, della nostra religione, della verità. Insomma, è sbagliatissimo, non lo possiamo accettare, e viene predicato e vissuto. Vedi la povera creatura, quella ammassata dallo zio giù, no? Ok, solo perché aveva trovato un ragazzetto che gli andava bene. No, la famiglia doveva in qualche maniera imporre tutto questo. Cioè viviamo, la realtà è diversa da quello che dal tuo pensiero, da quello che la nostra Benadir Bhutto avrebbe voluto diventasse il pensiero e la religione islamica.
1: Sì, lei era, allora, secondo me è un pensiero idealista solo per chi non lo pensa, nel senso, io abito generalmente con questa visione, quindi per me almeno c'è una persona, e sono sicura di non essere l'unica, che vive in questa maniera, quindi per me è già reale, solo per il fatto che una vita reale respiro in questo mondo, no? Così. Ma sono d'accordo con te sul fatto che ci sono questi fenomeni, ma sono fenomeni, non è l'Islam, sono fenomeni che devono essere interrotti, devono essere fermati. C'è un distinguo fra quello che c'ha da fare, tra l'Islam in generale, e questo è il discorso, perché sennò poi le persone, secondo me, cominciano a essere attanagliate dalla paura, come se ci fosse il babau, no? Adesso sta arrivando il babau, che non ha una vera forma, che ha i denti, no? Gli occhi rossi, la cosa così. Invece, secondo me, quando si affrontano le circostanze, non sono tutti, perché come uno vede l'altro anche lo diventerà, perché almeno per te è così, a livello percettivo l'ho scoperto nella medicina, no? Che uno reagisce, siamo gli unici deficienti, perché manchevoli, no? All'interno dello scibile umano, umano non umano, naturale, quindi altri esseri umani, tra animali, che rende plausibile avere un pericolo, creare un pericolo anche dove non c'è, cioè non è che non sia sbagliato e non sia un qualcosa da combattere la sposa bambina, no? Oppure il fatto che venga uccisa perché vuole andare che non vuole fuori dal suo contesto, no, religioso, così. Non è quello, ma non sono tutti. Quindi noi il pericolo,
0: donna,
1: non un pericolo.
0: Donna, ti voglio bene, ti voglio bene e te lo ripeto che ti voglio bene, e ancora una volta tu hai ragione, eh? Tu hai ragione, è verissimo, non sono tutti, ma noi dobbiamo alzare il barriere nei confronti di quelli, l'Islam politicizzato, quell'Islam radicalizzato, quell'Islam che predica l'odio e che attua, pensa agli attentati, pensa a tutto questo estremismo maledetto, pensa a quanti morti. Qualcuno giustamente, qualcuno mi ha scritto in questo momento, più di 100.000 morti sepolti fra le macerie di Gaza, fra i quali 20.000 bambini, molti tramite esecuzioni sommarie a stile nazista, e questi non erano cristiani, come la chiami tu, mi disse rivolto a me, questa civiltà che opera con Bibbia, Torah e posto del Corano, ma non cambia niente. Non cambia niente se noi permettiamo che queste atrocità siano state commesse e le giustifichiamo. Non cambia niente, ma non posso giustificare le atrocità e gli estremismi.
1: No.
0: Hai capito?
1: Certo,
0: che da questa parte è ancora più subdola.
1: Noi siamo assolutamente d'accordo su ogni forma di estremismo, ma ogni forma di estremismo, perché ogni religione, ogni questo attaccamento morboso alla propria verità e che deve essere per forza esclusiva e l'altro ha per forza torto.
0: Perfetto.
1: Allora, ma a prescindere, perché questo ha creato morte ovunque, morte, distruzione, devastazione. Questo è arrivato il momento, spero, che questa cosa sia talmente visibile e plateale, perché per cui noi possiamo accogliere da parte di altre popolazioni, che non si parla solo di una religione, si parla di aree geografiche diverse che noi abbiamo contribuito a portare al macello. Cioè, la responsabilità dell'Occidente non è non significativa. Cioè, non è che noi portiamo la devastazione, tipi di governi, sosteniamo tipo di governo, che vuol dire esportare la nostra violenza, dare sostegno alla violenza in quel territorio, e poi però no, non ho voglia che tu venga qua.
0: Allora, sono d'accordo con te, guarda, firma, ancora una devo darti ragione ancora un'altra volta e mi dà fastidio, basta, ok? Ma ti assicuro che tu hai ragione anche in questa espressione, ma torniamo qua. Torniamo nel nostro momento, torniamo nel presente, ok? Torniamo nella nostra condizione. Allora, noi non possiamo assolutamente permettere che si formino queste radicalizzazioni. Noi non possiamo assolutamente permettere che qualcuno arrivi in casa nostra e stravolga la nostra vita, stravolga il nostro pensiero, stravolga la nostra visione. Ma è mai possibile che all'interno di una scuola si debba togliere il crocifisso, un preside o professoressa o chi per essa tolga il crocifisso perché dà fastidio ad un bambino, a due bambini, a tre bambini, a dieci, a mezza classe, alla classe perché è islamica? No, nella nostra cultura, nella nostra casa, è come se tu mi obbligassi a togliere il cesso dalla mia casa perché tanto se puoi pissare ovunque. Ma no, accidentaccio.
1: Sì, però sono d'accordo, aggiungo magari un ampliamento, no? Ti do ragione anche a te.
0: Successo sul crocifisso, Poretto.
1: L'ampliamento è, cioè, da che pulpito? È come essere, cioè, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando è finita, Stalin, che ha ucciso 60 milioni dei suoi cittadini nei gulag, va a giudicare Hitler, che ne ha uccisi 6 milioni, no?
0: Mm-hmm.
1: Dico, almeno cioè,
0: abbi la coerenza, taci.
1: Sì, almeno la coerenza, no? Quindi anche qua, quando tu adesso parlavi di estremismo, se per un attimo tiravi via il concetto di Islam e tu mettevi noi stessi, lo Stato italiano, che da solo si è autoinflitto quello che ha inflitto durante gli anni del Covid, che ha portato a morti, cioè i protocolli che ha fatto il Ministero della Salute hanno portato a morti, e poi il fatto di vaccinare anche i bambini ha portato a morti anche tra i bambini, il fatto che ci avessero minacciato con il lavoro, l'identità, ha messo in stato di schiavitù una parte della popolazione e un'altra parte della popolazione, quindi la stessa fazione. l'azione, no, degli italiani tra le stesse fila ha creato questa forma di estremismi, ha creato questa forma di uccisioni, perché alla fin fine se tu con un protocollo di vigile attese tachipirina hai ucciso la popolazione, parte della popolazione, l'hai uccisa proprio te, impedendo ai medici del territorio di attivarsi, come invece alcuni l'hanno fatto comunque, e sono stati anche portati nelle sedi purtroppo inappropriate, dico io a questo punto, per essere sospesi e radiati. Quindi questo c'era già in Italia, non è che deve arrivare l'Islam, questo germe del fanatismo c'era già, e la nuova religione è la scienza. Che già, non abbiamo bisogno di guardare lontano, per questo dico, l'islamismo è semplicemente, ha trovato terreno libero, cioè l'islamismo fanatico, aggiungo, perché certo, non si parla dell'islamismo, si parla di questo estremismo che c'era già. Noi dovremmo andare a guardare la qualità della nostra esistenza libera da estremismi nella quotidianità. Qui mi sto ancora letando le ferite,
0: allora,
1: che c'è accaduto in Italia dagli italiani.
0: Ascolta.
1: È stato drammatico per me, io non lo so, a me parlare ancora di, in questi anni mi sono molto ritirata, delusa abbastanza, ma anche poi ho ringraziato di questo ritiro, perché mi sono focalizzata su ciò che per me è più rilevante, che è la mia famiglia, cioè su un percorso di ricerca, io sto ricercando, sto vedendo le cose ci può portare avanti, i nodi evolutivi, il fatto della salute dov'è veramente radicata, il fatto che puoi intervenire con l'educazione, la pedagogia, il tomatiste, le onde sonore, così puoi arrivare a una guarigione. È questo che a me interessa, mi fa battere il cuore.
0: Allora, amore,
1: sono delle teste, delle anime che sono talmente piegate nell'oblio, sono piegate nell'oblio, che non riescono a vedere che cosa faccia bene a loro prima che agli altri. Quello che ha ucciso quella bambina è innanzitutto lui una miseria umana e spirituale. Quindi è questo che lui è la prima condanna di se stesso, che poi io spero che abbia anche una giustizia umana e che ci possa essere una situazione che questo non accada più, sarebbe il top. Ma io intanto agisco come posso nella quotidianità, sicuramente non vedendo di buon occhio, no?
0: Sì.
1: Quello che è successo. Se dovessi avere una situazione di potere, magari sarei esposta, immagino, come bene a Birbutto, quindi mi auguro anche no, nel senso, per la vita piace. Se questo è il clima di base, cioè di adesione al fanatismo da parte della gente comune, non si parla della P2, della Gladio, che anche lì si pensa, no, che fossero non siamo così, perché anche Speranza da solo, questi cavoli di protocolli, non sarebbe arrivato nelle case della gente se il medico non avesse aderito. Non sarebbero arrivati, quindi c'è un'adesione corale ed è quello che a me preoccupa e è la cosa che mi impegna. Quindi io vado nel mio piccolissimo, che sarà tantissimo, perché abbiamo scoperto che il piccolo, il quantitativo piccolo, il Davide, riesce veramente a stravolgere Golia. Come con gli oli essenziali, dove c'è un quantitativo minimo all'interno della sostanza che può stravolgere e conferire un potere terapeutico alla sostanza che altrimenti sarebbe letale. Ma è fantastico, cioè, capì? Questo è quello che secondo me è vitale, perché il fatto che il mondo sia mortale grazie al piccolo, poi siamo tutti destinati a morire, cioè, prima o poi almeno la morte fisica ci sarà, per brutta notizia, ma ci sarà per tutti.
0: Bene, bene, questo già qua mi stai consolando, per cui mi dici muori in una maniera, muori nell'altra, taro ragazzo mio, tu devi morire. Beh, lo dico spesso anch'io alla mia gente, state tranquilli che tanto moriamo tutti, no? Anzi, è l'unica cosa certa della vita. L'unica cosa certa della vita è che
1: non creiamo, ognuno di noi ha la responsabilità di non creare dolore, e se è una posizione di potere, ha il potere di non creare dolore a più persone. Ma il piccolo che si incazza e basta, a meno che non abbia deciso di portare in azione positiva, non di nuovo con violenza, se no fomenti di nuovo l'estremismo, che due coglioni, è sempre la stessa cosa, il circolo vizioso del serpente che si morde la coda. Ma se si interviene una materia, come è per stravolgerla, e non puoi stravolgere la violenza con la violenza, ho capito il simile che cura il simile, no? Che è il principio terapeutico dell'omeopatia, ma magari curi col male ma un po' meno, cioè
0: per okay.
1: Fare in modo di fermare questo ciclo di follia, che sono d'accordo che sia un ciclo di follia, l'essere umano estremista è folle.
0: È una follia, sono d'accordo con te. Ma allora, secondo te, perché? Perché parlare di questi problemi non se ne sente parlare pubblicamente? Perché se tu ne parli sei tacciato immediatamente di omofobo, come se parlavi sui vaccini eri tacciato immediatamente di Novax, anzi la porcheria che è successo l'altro giorno in quel di Roma quando c'era un congresso dei malati, di coloro che hanno subito l'insulto da parte dello Stato e a un certo punto la grande sinistra progressista cosa ha detto? Le hanno presi in giro, le hanno detto che erano dei Novax, cioè, una cosa folle, siamo alla follia. Allora io mi dico, se già all'interno di un popolo sufficientemente indecente come siamo noi non abbiamo nemmeno la capacità di scindere le due cose più elementari tra quelli che hanno offerto, perché erano sì vax politi, sono stati danneggiati e ti dicono semplicemente dammi una mano perché io ti ho obbedito e tu lo vuoi relegare in maniera idiota. Quindi la stupidità esiste dappertutto, esiste sempre, ma è questa sottomissione politica schifosissima. Quando in quel di Venezia, e torno a Venezia anche dal punto di vista politico, la benetta sinistra cosa ha fatto? Ha candidato, e io ho visto dei documenti originali in cui insegnavano agli islamici come si vota, ok? Come si vota PD, come si vota PD. Poi per fortuna sono stati bastonati dalla gente, ha aperto gli occhi, ma non possiamo andare avanti in questa maniera, non possiamo assolutamente. Vedi cosa è successo in questi giorni in quel di New York, vedi cosa sta succedendo in Inghilterra. Ora io non voglio che i miei figli e i miei nipoti incontrino domani un mondo, una società in cui è sempre in guerra contro tutto e contro tutti. Questo non possiamo farlo. E mi chiedo, esprimi, e per questo ho voluto che la tua saggezza venisse espressa da questi microfoni, in concreto cosa possiamo fare noi realmente affinché si possa seminare qualcosa di diverso in questo povero mondo? Come vorresti che fosse organizzato in questo momento questo affrontare questo problema, che è un problema purtroppo reale?
1: Per me è dare parola a qualcosa che non si ha intenzione di seguire in azioni concrete, positive, che vanno a fare da contraltare all'estremismo, già di per sé dovrebbe essere consegnato a una forma di silenzio, cioè non quello che stai facendo te, Paolo, okay? Perché ti so un'anima veramente magnanima, magari a volte ferita dal sistema, perché è così, ma rimani una persona integra. Quindi però ci sono, vedo i leoni da tastiera con tanto odio nei confronti di... Ti dico innanzitutto studiare, perché già la Benazir Bhutto, quanti ne sanno? Quanto sanno qual è veramente la radice dell'Islam? Prima di andare a vedere solo i casi estremisti e di quello fare il portabandiere di una determinata definizione, un credo che ha coinvolto milioni di persone, comunque, che adesso è una prima autorità, come con i vaccini. Studiare, io dico di non vaccinare, per me è una follia, una bestemmia il vaccino, ma per me, io che ne so, che per un'altra persona deve fare un percorso per cui il vaccino è significativo anche nella misura del danno, io non lo so, non sono Dio, quindi mi astengo dal poter dare un consiglio agli altri che non sia una forma di conoscenza e informazione. Quindi se per me è una follia, quindi combatterò fino alla fine, se me la vuoi imporre a me, ma nella forma della convivente invece deve esserci informazione. Quindi la prima cosa per me è informarsi, andare veramente a vedere che cos'è, dov'è all'interno della propria comunità, perché è inutile andare a pensare adesso all'Inghilterra, no? È importante per avere una panoramica sociale. Ma se quello è il grado per cui poi ci si riesce a focalizzare, cioè bisogna focalizzare proprio, vuol dire non occupartene, perché io non posso fare niente in Inghilterra, io posso fare qualcosa qua, no, se sono di Cernegrons a Cernegrons, vedere la comunità, e lei è un fattore d'azione, quindi magari una persona che è più influente ha un potere d'azione superiore, ma ognuno ha un proprio potere d'azione personale. Quindi cercare di agire innanzitutto nella propria, informarsi, cercare di agire nella propria vita personale, riuscire ad andare contro ai propri fanatismi, e dove ci sono riuscire a vedere, riesco a intervenire senza creare ulteriore danno? Perché se vado a creare ulteriore fanatismo in un senso o in un altro, non vado altro che a buttare benzina sul fuoco. Quindi a questo punto sono in grado di stemperare la situazione, sono in grado di riportare l'equilibrio. Se non sono in grado, ringrazio chi lo farà, ma mi astengo. Perché anche non fare a volte, cioè fare se sei in grado e se hai questa presenza, se invece non lo saresti, non fare è già un'eccellenza, è già tantissimo anche per desistere, no, dal fare. Quindi una cosa è poter vedere la situazione, ma nel momento in cui è una compartecipazione emotiva, allora deve esserci qualcosa di più. La messa a terra non può essere semplicemente il sputare sull'altro. La messa a terra, secondo me, deve essere informarti di più e vedere come puoi agire nel concreto, nella tua quotidianità e nel tuo entourage. Queste per me sono le prime sane, e se non vuoi occupartene, allora anche a livello di partecipazione emotiva non farlo. Cioè, se vuoi occupartene, te ne occupi fino alla fine. Ai vaccini io ho dedicato 12 anni della mia vita. 12 anni e non ho figli danneggiati, capisci? Quindi, ma 12 anni per l'informazione, per sapere, per aver fatto una scelta consapevole e per poter avere il diritto di non farli. E poi voler almeno dare quello che alla maggior parte delle famiglie non è stata data, che è l'informazione. Ma da lì a dire che cosa l'altro debba fare, mi astengo perché non è una forma di rispetto nei confronti del destino dell'altro. Ci sarà qualcuno fra i tuoi ascoltatori, no? fra di noi, che invece magari avrà quel destino di cambiare, sarà la persona che potrà cambiare, ma che sia all'interno del suo piccolo entourage, della sua famiglia, del circondario o della comunità, oppure un potere superiore che ce la farà. Io a questa persona dico già grazie, perché fai qualcosa che in questo momento non avrei il potere di fare. Io mi sto addirizzando verso altri orizzonti dove spero, anche solo per scendere, mia figlia, la figlia, la seconda gente, Allegra, ha fatto la tesina l'anno scorso sul femminismo, no? Cioè, tanto per. E lei parlava, io voglio un femminismo moderato, non voglio che l'uomo... No, non vuole questa rivendicazione della donna, vuole una situazione di equilibrio. Io mi sento di star facendo quindi già tantissimo, già nel creare queste nuove generazioni, il mio contributo personale, ognuno deve dare il suo, per creare questa forma di armonia e di rispetto. Questa è la cosa che puoi fare a livello anche di pedagogia, a livello di relazioni umane. Le persone con cui invece io rischio di essere fanatica e fastidiosa, io a questo tolgo anche il saluto. Ma per non portare me in quella relazione, capisci? Non portare quella parte di me che andrebbe a contribuire a creare quella umiliazione umana, perché a quel punto è uno stato che è bestiale, l'animale è una cosa bella, bestiale è una cosa invece dispregiativa, no? Quindi allo stato bestiale arrivo io. Quindi io devo fermare me in determinate situazioni. E ogni giorno è un lavoro enorme, Paolo.
0: Aiuto. Allora guarda, facendo una cosa del genere, già ti ho fatto lavorare oggi, ti ho fatto tirare fuori quella parte della tua anima che io conosco molto bene e che amo profondamente. Mi dà fastidio che ci sia qualcuno di nome Ale che dice: buongiorno Paolo Rosaro, posso sapere il nome dell'ospite di cui ammiro l'apertura mentale e di cuore, con cui secondo me si può decifrare la triste situazione generale attuale. Grazie Ale. Mamma Maria Vergine, che bellissimo, grazie Ale, e viva. Beh, sai Ale, mi concedi una cosa, mi concedi di dire a questa signora che viene dall'altra parte che la vorremmo ancora con noi in un dibattito, a continuare questo dibattito che non finirà qua purtroppo, perché susciterà e ha suscitato problemi continuamente, e dovremo cercare di fare qualcosa in qualche modo, in qualche maniera. D'accordo tesoro?
1: Beh, io ospite vostro, guarda, col cuore proprio, sai che è un legame bellissimo,
0: lo so.
1: Negli anni di profondo amore e rispetto, quindi
0: sì, credo che siano le parole che posso ribaltare a te: profondo amore e rispetto. Ti voglio ti voglio bene, dai un bacione alla tua gente, salutami tutti, mi
1: anche
0: raccomando, e non
1: sì,
0: mollare, ti prego,
1: È impossibile.
0: Ok, un bacio grande. Che vi dico il nome, aspetta che devo dire il nome. È la nostra, come ti chiami, scusa?
1: Ambra Fedrigo.
0: Ah, giusto, è la signora Ambra Fedrigo. D'accordo, ragazzi, Ambra Fedrigo. Ciao Ambra, viva la vita.
1: Grazie.
0: Un abbraccio grande, grande, grande, grande, grande. Ciao, ciao, ciao. Bene, e per stemprare solo un momentino il clima che abbiamo dentro, che io ho dentro, vi faccio sentire una voce che già vi ho fatto ascoltare. Si chiama Diana Ancudinova, una ragazzina qui, oggi ha 4 anni di più, quindi ha circa 19 anni, qui aveva 14 anni e concorreva per la sua bella voce. Diana è la unica figlia di 12 creature avute dalla madre sopravvissuta, perché tutte le altre sono sparite nel nulla. Come lei, è stata raccolta piccolissima per strada, con le costole rotte, con la clavicola rotta, non parlava, non ha parlato per tanti anni. La mamma adottiva, che se l'ha raccolta in un istituto, che l'ha portata a casa con sé, ha capito che dentro questa Diana meravigliosa, ciò che sembrava essere una cosa sbagliata invece è diventata una cosa meravigliosa. E cosa ha fatto? Ha cominciato la rieducazione, è riuscita a parlare e adesso Diana ha un unico timbro di voce, ascoltatelo, perché ogni volta che l'ascolto dico grazie alla vita.

Carissimo, chi è qualcuno mi ha detto che è venuto da Pelle d'Oca ad ascoltare questa musica. Ok, mi sembrava di aver visto passare un messaggio. Sì, mamma mia, che voce, Claudio. Bene, credo che la Pelle d'Oca mi viene ogni qual volta, veramente me l'ascolto in cuffia ogni tanto per darmi un po' di coraggio in questo mondo un po' particolare, un po' strano, un po' difficile, un po' con tante difficoltà, no? Bene, ma ci sono anche tante cose buone, tante cose che dicono che la vita ha un senso essere vissuta. Per tutti non è così facile. Però noi dobbiamo cercare il messaggio che ho recuperato prima dalla nostra dolcissima interprete, prima l'Ambra, era questo, che noi dobbiamo comunque cercare sempre di trasformare le cose peggiori nelle cose migliori, dobbiamo impegnarci, e questo vale anche a livello personale, mai abbatterci quando qualcosa ci succede, perché mio nonno diceva sempre: ma perché te la prendi? Se si chiude una porta si apre un portone. Bisogna cercarlo, ragazzi, qualche volta è veramente difficile. Bene, per sostenere questa bellissima radio, e siamo arrivati finalmente anche al 5 per 1000. Sapete tutto, perché va in onda molto spesso anche il, come si dice, lo spot, per cui sapete veramente tutto, per cui vi dico soltanto il codice fiscale è lo 01 59 80 90 288. Ripeto ancora il codice fiscale, scrivete, è lo 01 59 80 90 288, ma non è assolutamente l'unico modo per sostenere la radio. Si può anche versare sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, ripeto, numero, codice postale 25 38 64 59, o tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campodarsego. L'IBAN è lunghissimo, allora fate un piccolo sforzo, se ce la fate andate a cercarvelo sul sito e poi ve lo trascrivete su un fogliettino, e con quello poi ve lo tenete lì stretto, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CID. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Eccoci qua, dice, settembre si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del gas di Padova. Sabato 19 settembre, ovvero questo sabato, ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C, la CAIS, mele propri del nostro apicoltore, l'apicoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo per info. Se giuro, se ce la faccio, verrò a vedere questa nuova apertura del gas presso Radio Gamma 5. Ah, telefono per chi volesse, info 339 46 93 666, ripeto 339 46 93 666, info per il gas, d'accordo? Bene, giriamo pagina, andiamo a vedere. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajonte. È un incontro che so che si porta avanti ormai da diversi anni, da quando è successo tutto questo dramma. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna. Io mi sono fermato con la mia famiglia al cimitero. E mi sono fermato, l'ho percorso, ho camminato, mi sono seduto, ho chiuso gli occhi e mi sono alzato perché il mio corpo vibrava. Ogni esperienza vivetela fino in fondo se potete, e non spaventatevi di nulla, non vergognatevi delle vostre sensazioni, non chiedetevi se sono vere o false, non lasciate che la vostra mente taccia per un po',
perché voi sapete che la mente mente, ma l'anima e il cuore no. Domenica 27 settembre, nel sospiro della foresta del Cansiglio, con Crisma

e il careo. Basta spingere il careo, careo, ma madonna, non so leggere nemmeno il dialetto, ragazzi, vi chiedo scusa. O forse spingere dal careo, vabbè. Per la serie compra sano, compra beo, non la cascare nel traneo. Ah, ok. E lo faremo tutto gas, grigliata, si diceva qua, antisistema, e alla grigliata le meglio Fabio Bande. Bene. Il menù prevede salsicce e cosce di pollo complete, poi porchetta e poi polenta, insalate e fagioli dolci, acqua, vino, caffè, tutto euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per informazioni, occhio alla penna, 329 00 38 988. 329, ripeto, 00 38988. Dopo la pubblicità, che è qua che incombe, riprenderemo, farò vedere l'ultima parte di quello che mi ero proposto di poter farvi ascoltare. È un po' più duretta, è un po' più vera, è una voce che già noi conosciamo, che non tutti amiamo per le sue posizioni politiche, ma che vale la pena, a mio avviso, ascoltare.

0: Bene, lasciamo questa meravigliosa melodia di Vangelis, Conquista del Paradiso, ok? Per rientrare nella trasmissione Viva la Vita, 94 MHz di Radio Gamma 5, siamo nella terza ora di chiacchierate e volevo riprendere un po' in mano quel discorso per chiudere l'argomento, no? Abbiamo sentito cosa ha fatto la Danimarca, cosa sta portando avanti, abbiamo sentito il parere della nostra dolcissima, meravigliosa regista, ok? La quale ci ha illuminati un momentino su quello che ognuno di noi potrebbe fare. E poi voi sapete che ho iniziato la trasmissione dicendo assolutamente che sono per il concetto di libertà, di conoscenza. La libertà passa attraverso l'ascolto di tante altre cose, tante altre situazioni, tante altre, sì, come si può dire, momenti. Bene, questi momenti sono momenti di ascolto, sono momenti di lettura, sono momenti di dibattito. E a questi microfoni noi abbiamo avuto una carissima collega, dico carissima perché dal punto di vista professionale è eccellente, dal punto di vista culturale è altrettanto eccellente. La sua posizione personale nei confronti dei problemi della vita non mi riguardano personalmente, ma le sue chiacchiere, usiamo dire queste parole, mi aiutano a riflettere su tantissime cose. Allora, la creatura che adesso vi farò ascoltare è un'intervista fatta alla Silvana De Mari. Perché? Perché la Silvana, tra le tante sue opere, voi sapete che scrive quasi ogni lunedì, se non sbaglio, sulla verità, e quindi ha scritto dei libri, uno su tutti, se non sbaglio, L'Islam senza veli, che è edito da Fede e Cultura. Bene, questo libro che io non ho ancora letto, ma che ho sentito solo la recensione, mi ha incuriosito su alcune cose e andremo a sentire quello che le dirà. Poi noi siamo in grado di poter replicare, se vogliamo, lei per iscritto, per messaggio, per voce, ma ascoltiamo questa voce che oserei dire probabilmente un po' fuori dal coro, eh? Scusate, entriamo subito.
1: Il terrorismo islamico ha colpito ancora l'Europa, prima in Germania e poi in Francia, dove un uomo, secondo cui Allah gli avrebbe ordinato di colpire le donne, ha ferito tre giovani ragazze in Francia, appunto, e ha portato così il terrore ancora una volta in Francia. Ne parliamo con la dottoressa Silvana De Mari e sottolineiamo come è bizzarro che si dica sempre che questi siano dei pazzi alla fine, come è successo nel caso di Modena.
2: In realtà ha ragione lui, Allah gli ha ordinato, perché Allah ordina di colpire tutti gli infedeli ovunque si trovino, in particolare di umiliare le donne del nemico. Ha ragione lui, in più queste erano vestite anche in maniera succinta, cioè esiste un posto politico dove queste donne sarebbero state condannate a morte per come erano vestite? Sì, l'Afghanistan. Sì, l'Iran. Allora non potete venirmi a dire che è una forma di follia. È chiaramente un problema politico-religioso. Poi i buddisti non impazziscono mai. Non succede mai che un immigrato buddista magari mi ha trattato male, la ragazza mi ha piantato, sono disoccupato, accoltelli qualcuno per strada. Io vorrei sottolineare il profondo spaventoso razzismo di tutta la sinistra e di tutti i giustificatori. Queste persone vengono considerate puro sistema limbico, prive di corteccia cerebrale. La signora Concita Di Gregorio dice: ah, ma perché? Il problema siete voi che non li integrate. Io devo integrarli. Bene, signora Concita, siamo brutti, sporchi e cattivi. Non integriamo nessuno, abbiamo intenzione di peggiorare. Mentre l'occidentale è considerato solo sistema corticale. Non ha diritto al sistema limbico. Un orefice, sconvolto dall'orrore di aver visto sua moglie e suo figlio minacciati, deve stare lì gelido col sistema corticale che dice: no, aspetta, sono fuori di 5 metri dalla soglia, non ha diritto a una paura e una collera che annullino il suo pensiero. Quindi sono considerati pazzarelli, ma sul loro libro sacro c'è scritto: uccidi gli infedeli con cui si trovino. Questi hanno eseguito gli ordini del loro libro sacro. Poi loro sono un po' pazzarelli, capita. E questo lo dico senza neanche tanta ironia, perché sia chiaro che ci mandano i peggiori. L'ha specificato chiaramente il ministro di interni, se non sbaglio, marocchino. L'ha specificato chiaramente il governo tunisino, che periodicamente fa degli indulti, svuota le carceri e dice a questi ragazzi: se vi ritroviamo qui tra 15 giorni, per voi non c'è più salvezza. Che vuol dire: trovati un gommone, vai a Lampedusa e levati di torno. Inoltre c'è un'altra cosa da dire, che una persona che si trova in una nazione non sua, se ha problemi di squilibrio mentale peggiora, motivo per cui il multiculturalismo è un'assoluta idiozia. È meglio che ognuno se ne stia circondato dalla propria nazione, con i propri familiari vicini, eccetera, perché altrimenti questi sono tutti pazzerelli. Ma soprattutto quello che mi commuove è la velocità delle indagini. Abbiamo ancora i morti caldi sull'asfalto, già qualcuno si sta precipitando a dire non è un atto di terrorismo, che accidente ne sai, non hai nemmeno cominciato le indagini. Quindi signori, ricordiamo quello che ho detto nel video precedente, quello che ha detto Betty Aioli in Arabia, che ci sono corruzioni dovute a fiumi di quattrini che arrivano agli uomini politici sovranazionali, ONU e Comunità Europea, adesso anche agli uomini politici nazionali, alla magistratura, ai giornalisti, al mondo dello spettacolo, motivo per cui tutto è giustificato. Scusate, l'85% degli immigrati sono islamici, perché non emigrano nelle nazioni, per esempio Arabia Saudita, Qatar, che sono ricchissime, o no vengono da noi? Un islamico può venire a vivere in Occidente? In che senso? Nel senso che una specifica fatwa lo vietava. Fino agli anni 50 una fatwa vietava un islamico di venire a vivere l'Occidente, perché l'Occidente non faceva sconti a nessuno. Cioè, no ragazzo, qui le regole sono queste e tu non ci provare. Siccome le regole nostre non erano le sue, avrebbe dovuto violare il Corano, era vietato venire a vivere qui. Quindi fu violato da islamici evidentemente moderati, ma l'islam moderato non esiste, diciamo tiepidi, che partivano dall'Algeria per venire a diventare operai della Citroën, della Renault in Francia, eccetera eccetera. Dagli anni 70-80 si sono create nuove fatwe che ordinano agli islamici di venire a vivere in Occidente per imporre le leggi della Sharia attraverso la cosiddetta tolleranza, ma soprattutto attraverso un sistema di corruzione che permetta a un islamico di attuare la sua religione, uccide gli infedeli ovunque si trovino, giustificandolo. Si sentiva solo, è stato detto dal vescovo di Modena. Vescovo di Modena si rende conto.
1: Perché poi, dottoressa, colpisce anche che alla fine quelli più dolci, più teneri nei confronti dell'Islam siano spesso gli uomini di chiesa.
2: Sì, guardi, mi spiace molto dirlo, ma è proprio vero. Io non ricordo parole di Zuppi, del vescovo di Modena, di l'orefice che di Palermo. Per i cristiani macellati anche oggi sono stati altri martiri, altri nostri martiri in Congo, altri nostri martiri in Nigeria. Ogni giorno il sangue dei cristiani scorre eroicamente. Non ricordo le loro parole per l'aborto. L'unica cosa che li commuove sono gli immigrati. Per cui penso che questa loro tenerezza sia dovuta anche, non so, forse a motivi estetici. Questi sono dei gran bei pezzi di figliolo. Scusate, abbiate pazienza. Voi non parlate per i cristiani perseguitati, parlate per gli immigrati, che sono, ripeto, al 90% maschi islamici, età monetale, sono dei gran pezzi di maschione. E signori, cari prelati, forse voi il Vangelo non l'avete mai letto, la Bibbia ve la siete dimenticata. Il nostro compito è proteggere la vedova e gli orfani, donne e bambini, soprattutto quelli che non hanno un uomo con la sua potenza vicino, non uomini in età militare. State facendo un pochino di confusione. Siamo sicuri che non siate in conflitto di interessi? Siamo sicuri che i fiumi di quattrini non stiano arrivando anche le gerarchie ecclesiastiche, perché il loro comportamento è incomprensibile? Siamo sicuri che non ci sia altro?
1: Ci potrebbe essere un piano, diciamo, di sottomissione, perché poi il termine,
2: questo piano è descritto,
1: significa sottomissione.
2: Questo piano è descritto nel libro Eurabia, nel libro Verso il Califfato Universale, che ricostruisce anche tutti i passaggi e tutti i trattati dell'Occidente, con la destra che sta cercando di resisticchiare un pochino, la sinistra no. Da cosa nasce la sinistra? Perché c'è questo patto di acciaio tra LGBT e islamici? Gli LGBT cacciano gli israeliani dai loro pride, hanno le bandiere di Gaza e di Teheran, dove i gay sono impiccati, Teheran buttati giù dal quinto piano e trascinati poi con le macchine a Gaza. Perché il loro scopo è l'uccisione dell'Occidente cristiano. Lei ha presente Biancaneve e i sette nani? È una gran bella fiaba, importantissima. Contiene degli archetipi fondamentali, e questi archetipi riguardano il funzionamento della mente umana, sia per quanto riguarda i singoli, sia per quanto riguarda le società e i popoli, perché funziona tutto nella stessa maniera. La regina di Biancaneve deve essere più bella di Biancaneve. La massoneria deve essere più bella del cristianesimo. La sinistra, il marxismo, deve essere più bella del cristianesimo. Biancaneve non le ha ammassato il gatto, non vuol salire al trono, non importa, è più bello di lei, quindi deve morire. La regina, pur di distruggere Biancaneve, fa il supremo sacrificio, la sua vita e la sua bellezza. Lo vedete il perdente radicale? Il perdente radicale, nel momento in cui ha perso la guerra, il marxismo ha perso la guerra e è diventato il perdente radicale, pur di distruggere un mondo che l'ha sconfitto, distrugge se stesso. Adolf Hitler nel bunker è un perdente radicale. Il marxismo è stato sconfitto col crollo dell'Unione Sovietica e adesso deve distruggere il cristianesimo. Il movimento LGBT odia la società occidentale cristiana, l'Islam odia la società occidentale cristiana. Che gli islamici appena al potere impiccheranno i gay coraggiosi che si riconosceranno gay. Gli altri commettiamo che saranno i primi a convertirsi. Scommettiamo che le fanciulle in una di meno saranno le prime a convertirsi, a mettersi il hijab e dire la, come sta già succedendo in Francia. Quindi è molto semplice: la sinistra, il marxismo, è una sottocultura. Nasce dall'illuminismo, anche l'illuminismo è una sottocultura. Mi spiace darvi un'informazione così brutale, ma come l'illuminismo, la luce, erano tutte palle. Tenete presente che l'enciclopedia di Diderot arriva quando già sul continente europeo ci sono 3 enciclopedie tutte fatte da Abati. Noi siamo la scienza e la tecnica, noi il cristianesimo, non il cattolicesimo, non a caso siamo qui. Il marxismo ha perso la guerra, è diventato il perdente radicale, è diventato lo zombie. Il marxismo si allea con le alleanze più deliranti e pur di distruggerci, noi dobbiamo renderci conto e uscire da questo mito idiota della tolleranza. La mia tolleranza con uno cui il precetto religioso è di uccidere me, mio marito e mio figlio è zero. Non solo, ma la mia disistima per tutti coloro che sono tolleranti è zero. La mia disistima per tutti gli uomini politici di sinistra che candidano per personaggi islamici non sapendo un fico del Corano è zero. La mia disistima per tutti i sindaci che danno case popolari a persone che, il cui desiderio religioso, magari non lo attueranno, è di sterminare tutti i vicini di casa, è zero. Signori, leggete il Corano.
1: Bene, dottoressa, io la ringrazio perché abbiamo fatto davvero un viaggio nell'Islam, ma anche nella nostra cultura, che neanche troppo lentamente si sta sottomettendo adesso. E vi ricordo di iscrivervi.
0: Bene, dottoressa, anche noi ti ringraziamo, anch'io ti dico grazie, perché comunque non posso dire tu hai la verità in tasca come non ce l'ho io, come non ce l'ho nemmeno chi in qualche maniera si pone di traverso in queste chiacchierate, che non vorrebbe assolutamente che certe voci fossero udite o fossero pensate. Ma ragazzi, io continuo a dirlo, se parliamo di scienza, noi sappiamo che la scienza è il fondamento di un contraddittorio continuo e costante, perché solo sul contraddittorio possiamo assolutamente costruire qualcosa che abbia un senso. Ma se noi non lo facciamo questo senso, se noi non creiamo questo contraddittorio, ma non arriveremo mai oltre il nostro punto di vista. E il nostro punto di vista, se io parto che il mio punto di vista non è la verità in assoluto, sarà la mia verità, ma non la verità in assoluto, ma io voglio tendere a questa verità, allora a questo punto ho necessità di ascoltare altre voci, di ascoltare altri concetti, di sapere se il mio concetto è perché. E ve lo ripeto ancora una volta, quando il mio nonno falegname non faceva altro che piallare il suo legno, e non aveva la pialla quella elettrica, quella che adesso in un decimo di secondo ti rende un tronco, un quadrato perfetto. No, non ce l'aveva, e lui piallava e continuava a piallare, e sentivi questo strano rumore, questo che era costante, che era continuo, che era a volte per ore, per giorni oserei dire, prima di vedere il miracolo apparire, che era una forma qualunque, un sistema qualunque. E lui mi diceva con molta umiltà: quando hai piallato un toc, disegnato, un pezzo di legno, no? E lo vai a traguardare, lo vai a guardare, perché allora si chiudeva un occhio, si guardava se era perfetto oppure no, e ti sembra perfetto, giralo macaco, mi diceva, giralo, Macaco era il termine affettuoso per dire che non capisci nulla. Giralo, macaco, e potresti avere delle sorprese. Potresti avere, ecco, è stata la suo modo di affrontare la vita, il suo modo di affrontare il suo lavoro, è stato e continua a essere nella mia vita il mio modo di fare la medicina, di chiedermi se quello che vedo è giusto o è sbagliato, se lo vedo da un altro punto di vista, cosa vedo. È pur vero che una creatura la puoi vedere davanti, di lato destro, di lato sinistro o di dietro. La stessa cosa è nella vita, guardiamo a 360 gradi, ascoltiamo a 360 gradi, cerchiamo di far sì che le nostre idee si scontrino tra loro all'interno della nostra coscienza, del nostro cervello, del nostro cuore, e cerchiamo di capire allora qual è la strada migliore per vivere noi al meglio e in pace, men che meno offrire agli altri un'amicizia che sia chiara, che sia sincera, che sia onesta. Quante volte noi abbiamo abbiamo paura di dire agli altri ciò che pensiamo veramente e ci nascondiamo dietro frasi di cortesia. Se invece possiamo dire qualunque verità, è la guerra che io porto avanti quando mi accorgo che arrivano dei miei pazienti paralizzati e sono umiliati da come il medico ha sparato addosso loro una diagnosi o una qualunque altra forma di comunicazione, no? Alcuni che nemmeno guardano in faccia i loro pazienti, alcuni che dicono è così, se vuoi è così e se no t'arrangi, oppure dire va bene, continua sulla strada e muori. Abbiamo detto prima e ci abbiamo scherzato sopra, vi ricordate, con la nostra Ambra, tanto moriamo tutti. Quindi no, non c'è nessun problema. Un giorno o l'altro il Padre Eterno ci chiede se abbiamo il Green Pass, se l'abbiamo ottemperato oppure no, ok? E dirà ok, vieni, è la tua ora, decidi. E non possiamo mettere sul, come si può dire, sul piano della bilancia, ma mi offri qualche giorno ancora, mi offri qualcos'altro? No, non è possibile. Quando è la nostra ora, è la nostra ora. Bene. Torniamo, prima di chiudere un pochettino sta lunga chiacchierata qua, su alcune riflessioni che mi sono venute in mente mentre abbiamo ascoltato tutta queste voci diverse in queste due ore. Il problema fondamentale che io vivo in questo periodo qui, nella nostra Italia, nel nostro mondo, nel nostro Occidente, è il fatto che ciò che chiamiamo progressisti, cioè qualcuno che va verso il progresso, qualcuno che si apre la vita, in realtà tutto questo viene a scapito della negazione di quello che sono le nostre origini. Come ho fatto prima l'esempio del crocifisso tolto dalla scuola, ma posso fare l'esempio del fatto che a un certo punto nella nostra cultura, e si dicevano che in Danimarca che hanno tolto la evangelizzazione islamica nelle scuole, ok? Quindi hanno tolto i luoghi di culto e via dicendo, perché in realtà la scuola dovrebbe essere legata a quello che è la cultura di quel paese, la cultura di quel posto, la cultura del mondo, ma non può essere catechizzata. Nella nostra stessa scuola abbiamo le ore di religione che fanno parte della nostra cultura, ma non è per forza la scuola religiosa. La scuola nella nostra cultura è una scuola assolutamente del tutto, come si dice, resa libera dal dogma della religione. Poi ognuno di noi può credere, non credere, frequentare, non frequentare, ma deve essere libera, assolutamente civile, come si viene definita. È una società in cui il rispetto deve passare proprio dalla cultura, prima cosa. Bene, io non posso accettare quindi che si vengano a essere fatte queste differenze nell'ambito scolastico anche da noi, o perché c'è il Ramadan, o perché c'è quest'altra cosa. No, signori miei, io non ce l'ho con l'Islam, non me ne frega niente. Qualcuno ha scritto qua oggi nei tanti messaggi che ho ricevuto, dopo leggerò, qualcuno mi dice che ogni religione è una sozzura. È verissimo, ogni religione è una struttura, è ciò che ci sta ed è fatta da uomini, e sono gli uomini che rendono queste religioni assolutamente povere, vidiacche, assurde, ok? E per cui a un certo punto, ma per fortuna, nella nostra religione, se noi andiamo a leggere ciò che c'è scritto, c'è un parametro, un paragrafo, c'è una righetta che a me piace molto quando viene citata: sono venuto a portarvi un nuovo messaggio, amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. Ecco, è questo il concetto di fondo che non troviamo assolutamente in tantissime altre regioni. Citava prima giustamente la De Mari, ma noi non abbiamo mai visto un buddista che fa un attentato, che grida Buddha è grande e si fa esplodere o ammazza. Non abbiamo mai visto nemmeno nelle altre religioni, pensate alla religione ebraica, pensate a qualunque altro aspetto religioso, ok? Ma lo troviamo in questa, purtroppo devo dire purtroppo, atteggiamento religioso, che è la cultura radicale islamica, dove a un certo punto viene presa alla lettera o viceversa viene violata, viene modificata in qualche maniera il messaggio che dovrebbe essere. Qualcuno mi ha anche detto: no, l'Islam è una religione che propone la fratellanza tra i popoli. Ora, io ci credo, non ho nessun motivo per dirti che la tua espressione, dunque tu sei No. Allora, il tuo secondo messaggio dice: purtroppo, come hai dimostrato in questa radio, la De Mari è una specialista nel seminare odi. No. Purtroppo non è una specialista nel seminare odi. È una creatura che dice ciò che pensa, che dice ciò che la sua vita ha vissuto, che dice ciò che ha visto, che cerca di essere razionale. È un medico eccellente, è una neurologa, fra le altre cose, eccellente. Difatti tu vedi che cita moltissimo, parla moltissimo del cervello, perché ha una grande cultura sulla funzionalità dell'organismo umano e del cervello in particolare. Quindi io ho avuto altre occasioni, io sono stato bacchettato dalla De Mari pubblicamente in un incontro che noi abbiamo fatto in quel del Piemonte, mi sembra fossimo, non mi ricordo il paese in questo momento, perché non ho battezzato i miei figli, perché ho dato loro la libertà di decidere quando farlo, come farlo, se hanno voglia di farlo, e lei mi ha picchiettato. Forse aveva tutte le ragioni del mondo, è intransigente, è legata al concetto del rispetto anche della cultura in cui viviamo, e quindi forse aveva ragione, ma questo non per questo la devo cancellare, come nessun altro argomento che io ho affrontato in questa radio. A un certo punto ho sempre detto: ragazzi, qui in questa radio ci sono quattro microfoni nella nostra postazione, quindi si possono unire quattro voci in maniera incontemporanea, si possono alzare il telefono e ascoltare una quinta voce. Chi ha voglia di contestare in qualche maniera, che è legittimo, che è giusto, che è sacro, che è santo, bene, mandi un messaggio, mi dici: io voglio venire a parlare con te. Benissimo, di che argomento? Su questo argomento. Benissimo, vieni che ne parliamo. Qual è il problema? Non esiste il problema, io non ho nessuna difficoltà ad affrontare nessun argomento, anche perché se non lo conosco, la prima cosa che ti dico: guarda che io non lo conosco, non so di cosa stai parlando e non posso darti una risposta, ecco. Oppure ti do una risposta che ho confezionato in questo momento ascoltando le tue parole, ma oltre questo non vado, non ti dirò mai questo è la verità, non mi sentirei mai dire una cosa del genere. Quindi perché questa paura, ok, nel giudicare, nel catalogare gli altri? A me piace molto tu abbia detto che è uno specialista nel seminare odio. È il tuo pensiero, io te lo contesto e ti dico: no, è uno specialista nel dire le cose come stanno, perché nella vita il sapere anche come stanno le cose a volte ci può salvare l'esistenza. Eccoci, per cui non credo assolutamente a questa tua affermazione, ma è rispettata. Allora andiamo avanti, fammi vedere. Oh signore, quanto bla bla sento anche in questa trasmissione, ma poi alla fine il vuoto. Quando se ne porteranno a casa uno, allora sarete credibili. Allora, guarda, ti racconto un fatto. Io ho avuto tra i tanti collaboratori nella mia famiglia un signore di marocchino di professione islamica. Beh, è andato lui stesso in rotta di collisione con la mia abitudine, con le nostre abitudini, per un motivo molto semplice. Quando noi si pranzava assieme, tutta la nostra gioventù si metteva in compagnia, ma se lui era presente una donna, si allontanava e si nascondeva in un posto e dicevamo: guarda che qua la nostra abitudine è di mangiare assieme e di vivere assieme questo rapporto. Questo è il discorso. Nello stesso tempo si lamentava delle sue donne, dice: ma quasi quasi me ne trovo una qua, me ne sposo un'altra qua. Ma erano abitudini, credenze, realtà che non collimavano con il nostro modo di fare. A un certo punto si è auto, come si può dire, sospeso, perché non poteva assolutamente, e io non è mai stato aggredito da noi, ma veniva semplicemente richiamato a dire: guarda, qua dentro le abitudini in questa casa sono queste, queste e queste, tu ci stai? Sì o no? E a un certo punto lui ha detto: no, bene, ci salutiamo, ci siamo rimasti assolutamente amici, nel rispetto della sua professione religiosa e soprattutto nel rispetto della mia professione, del nostro modo di fare, del nostro concetto di civiltà. Ecco, questo volevo farti capire, che assolutamente anche qui tu sei Marco sei Marco di Cittadella, benissimo, io ho avuto questa esperienza, vorrei chiedere se la Boldrin ha avuto qualche esperienza del genere, vorrei chiedere a qualcun altro se ha avuto queste, vorrei chiedere, non mi interessa più di tanto. Ok, buongiorno Paolo, per sapere il nome il nome dell'ospite l'abbiamo detto, è semplicemente la Ambra Fedrigo, poi qualcuno mi dice fermo lì, l'Islam è una falsa religione, predica l'odio contro tutti i non musulmani. Beh, se è vero quello che c'è scritto, io non l'ho ancora letto quel libro, non l'ho ancora visto, ho un vecchio Corano ma non mi ricordo veramente, non sono andato a spulciarmelo a vedere se uno dei primissimi dei primissimi frasi del Corano è quello che ci ha appena riferito la De Mari, ovvero questo odio, assolutamente ne sono certo che sia così, ma io non l'ho visto scritto, per cui cercherò un Corano e andrò a cercarmelo anch'io. Se è vero questo, beh, è un grande problema veramente, anche perché voi sappiate che non si fa niente per niente, e nemmeno chi uccide è nella speranza di poter possedere le famose 70 vergini in paradiso. Già una vergine sulla terra è un problema, pensatevi in paradiso che difficoltà dovrebbe essere. Vabbè, viva la vita, eh? Caro Paolo, mi è piaciuto molto il simpatico esempio del water e del pisciare dappertutto. Hai ben reso l'idea di quello che è il fanatismo. Il parlare ovunque è possibile di questo e di molti altri problemi della nostra società. Tre punti esclamativi. È l'unico modo possibile per cambiare questa deriva. Ma sì, è assolutamente fermarsi. Fermarsi assolutamente al concetto del come si può dire, dell'accettare tutto per tutti, e anche lì un pochettino la Silvana ha una parte di ragione che io non riuscivo ad ammettere, anzi che a me dava fastidio perché mi sembrava di non essere un bravo cristiano, no? Ok? E lei ti dice l'accoglienza a tutti i costi, no? Perché tu mi obblighi a un'accoglienza quando questa accoglienza cozza contro la mia vita, contro la mia esistenza? Fermiamoci prima, eh? State lì, andate da un'altra parte, vivete dove volete, ma non obbligarmi, oppure facciamo le cose fatte in maniera corretta. Allora, buongiorno, cortesemente mi ripeti il nome dell'ospite, si chiama Silvana De Mari, quella che abbiamo ascoltato, è il nome del suo libro, grazie Stefano, L'Islam senza veli, caro Stefano. Fermo lì che abbiamo un po' di minuti, ascoltiamo una telefonata, vediamo chi è qua oggi al telefono. Pronto, chi sei?
3: Buongiorno, ciao, chiamo Tiziano.
0: Sì, ciao Tiziano.
3: Allora, ho ascoltato parzialmente la telefonata dell'ospite, cioè quindi quello che affermava. Allora, se tu non hai mai letto, posso darti del tu?
0: Pronto? Sì, puoi darmi del tu tranquillissimamente. Vai.
3: Allora, se tu non hai mai letto il Corano ti consiglio di farlo.
0: Sì.
3: Perché è un libro assolutamente interessante per la nostra cultura, cioè si parla di una devastazione della cultura occidentale, dell'essere, diciamo, di quello che è il cristiano o l'occidentale in generale, in maniera da eliminarlo.
0: Uh-huh.
3: Allora, parliamo in maniera molto chiara e molto semplice. Questa è un'invasione programmata,
0: sì, certo,
3: voluta. Perfetto. Allora, se da cittadino italiano so questo, devo fare solamente una cosa: oppormi con tutte le mie forze, con uh-huh. le buone o con le cattive.
0: Uh-huh.
3: Non c'è dialogo, non c'è possibilità di trovare accordi con queste persone. Queste persone vanno respinte a calci in culo. Non ci sono altre strade, non ci sono altri modi. Qui non è questione di violenza, di essere aggressivi, cattivi o altro,
0: uh-huh.
3: è una questione di sopravvivenza.
0: Uh-huh.
3: Stanno cercando di invadere l'Europa e di islamizzarla, e non sono loro vengono portati qui dai vari Soros, dai vari personaggi che in questo momento stanno cercando di distruggere l'Europa.
0: Ma sì, questo
3: è quello che sta accadendo.
0: È una chiarezza spaventosa, chiarezza spaventosa.
3: Assolutamente.
0: Lo aveva denunciato la nostra, come si chiama, Oriana Fallaci 20 anni fa.
3: Oriana Fallaci.
0: Ed era stata taciuta.
3: Guarda, è stata taciuta. Perché è stata taciuta?
0: È stata taciuta perché...
3: Scusami se mi permetto, se voglio fare una cosa. Io sono ovviamente un Novax... Antelitteram eccetera, perché Radio Gamma 5, che è stata a suo tempo, quando c'era il Covid, la pandemia, è stata una delle poche radio che ha avuto il coraggio di andare contro all'informazione, o meglio alla disinformazione di regime. Allora, adesso c'è stato il romano là, come si chiama, non mi ricordo, che è andato al Piraghetto a mangiare prosciutto e a cantare l'inno nazionale italiano.
0: Mm-hmm.
3: Carabella si chiama questo.
0: Sì.
3: Presente? Sì.
0: Sì, sì, sì, allora, ho sentito l'articolo stamattina.
3: Esatto, io che ha avuto un DASPO, pensa a te, ha avuto un DASPO perché è andato al Parco Piraghetto,
0: sì,
3: a cantare l'inno nazionale italiano a mangiarsi un panino con la mortadella, non col prosciutto, con la mortadella. Allora, io vorrei che Radio Gamma 5, a meno che voi non abbiate paura che vi chiudono la vostra radiolina, organizzasse, guarda, domani mattina 100 persone andiamo al Parco Piraghetto a cantare l'inno nazionale italiano e a mangiare panini col prosciutto.
0: Guarda, mi piace la tua, come si può dire, la tua idea che sia così semplice radunare qualche creatura in piazza o tentare di sradicare qualcosa. Non sta cambiando nulla in questa città, e questa è l'indifferenza. Le comodità, è la comodità più scomoda che abbiamo, quella che sta annichilendo il cervello della gente, è quel benedetto telefonino.
3: D'accordo con te. Posso permettermi di dire un'ultima cosa?
0: Vai.
3: Allora, guarda, il concetto è questo: serve sempre un detonatore.
0: Uh-huh.
3: Cioè, se tu organizzi una cosa, non saranno 100, saranno 30, 40, 50, però arrivano. Ma se nessuno organizza di iniziativa propria, probabilmente non riusciranno a farlo. Ma se qualcuno organizza, uh-huh, e dice: ragazzi, come fa il vostro, quello che ascolto ogni mattina per 5 minuti, dopo devo cambiare canale perché non riesco a sopportarlo, a sentirlo, che era Oriano, poi c'è quell'altro che parla come una mitraglietta,
0: amore,
3: che non so chi sia.
0: Adesso ti fermo. Ognuno ha questo microfono, ha la libertà di essere se stesso.
3: Ognuno parla come vuole.
0: Ecco, e dall'altra parte ognuno ha la libertà di ascoltare o di chiudere, quindi non ci sono problemi. Quello che io sto portando semplicemente quando arrivo qua è: cerco di essere me stesso fino in fondo per quelle cose che io vivo quotidianamente nel mio lavoro, nella mia vita e via dicendo, e soprattutto perché io sono padre di 4 figli e di altri, ho 3 nipoti e tutto quello che va dietro, e vorrei riuscire a lasciare non un cambiamento, ma un seme della mia fatica, del mio lavoro, del mio passaggio, se poi loro vorranno far sì che questo seme diventi qualcosa di più e abbia un senso mantenerlo vivo, lo facciano, altrimenti
3: non avranno le capacità per farlo, perché nessuno li sta proteggendo, nessuno glielo sta insegnando.
0: E io, è questo
3: oggi
0: che faccio.
3: I ragazzi non stanno reagendo a questa invasione per un semplice motivo: nessuno gli sta spiegando come fare per opporsi. Sono tutti impauriti, vengono aggrediti, eccetera, eccetera. E poi cosa fanno? Niente.
0: Allora, niente. La gran parte di questa responsabilità è nostra. Io dico sempre alla mia dolce metà,
3: nostra, sì.
0: Lo dico sempre alla dolce metà.
3: Di una certa età è nostra. Siamo noi colpevoli se questo sta accadendo.
0: Assolutamente,
3: perché
0: sì.
3: Non stiamo facendo niente di concreto per impedirlo. Niente.
0: Sì. Vabbè. Vecchiaccio, ti saluto, grazie dell'intervento.
3: Ciao, ciao,
0: viva
3: ciao,
0: la vita,
3: ciao.
0: Mi raccomando. Ciao, buona giornata
3: ciao.
0: A te. Bene, allora chiudiamo con questo momentino. C'è la Katia che mi dice: Katia, buongiorno dottore, purtroppo ce ne accorgeremo troppo tardi, ma quello che vogliono. Sì, Katia, ce ne accorgeremo troppo tardi. Però, allora, l'ultima telefonata, perché poi stiamo. Sì, pronto, chi sei?
4: Pronto, ciao Paolo.
0: Sì, chi sei, amore?
4: Sono Vito di Bassano.
0: Ciao Vito di Bassano, buona giornata, dimmi tutto.
4: Volevo dire che tutte le religioni sono pericolose.
0: Sono d'accordo con te.
4: Quante,
0: tutto.
4: Che tutti cercano di indurti il proprio credo, capito?
0: Sì, sì, sì, sì. Sono d'accordo con te.
4: Guardiamo anche cosa hanno fatto la religione è cristiana,
0: sì.
4: Sono andati con le sante crociate in giro per il mondo, ne hanno uccisi quante.
0: Allora noi dovremmo,
4: per imporre il proprio credo,
0: sì,
4: però non giustifico neanche questi che ci citano a noi per infedeli, capito?
0: Ma noi dovremmo trarre
4: il suo credo,
0: certo,
4: e questi devono essere ostacolati il più possibile, perché sono pericolosi.
0: Sono d'accordo con te, viva la vita,
4: come tutte le altre religioni. Ognuno crede quello che vuole.
0: Ok,
4: non può farmi un credo.
0: Va bene, tesoro.
4: Io non voglio credere a niente, non credo a niente.
0: Un abbraccio.
4: Se lo devo mettere in testa. E quando sono qua devono rispettare le leggi dell'Italia. Io sono stato in Svizzera 20 anni e ho rispettato le leggi svizzere.
0: Sono d'accordo con te. Va bene,
4: bene,
0: un abbraccio,
4: bene.
0: grande.
4: Okay.
0: Ciao,
4: belle cose.
0: Ciao. Viva la vita, viva la vita. Ok, bellissimo. Allora, mamma mia, è passato tanto tempo, velocissimamente. Katia, sì, ti devo soltanto rispondo con l'ultima enfasi a Katia. Carissima Katia, guarda, le cose che io non posso tollerare è quando nella nostra Italia perbenista e civile, no, scopro che ci sono bambine in età scolare elementari costrette a portare il velo, e nota bene che tutta la cultura dell'accoglienza, ecco qua dove mi alleno alla cosa, mi allineo alla Silvana, l'accoglienza permette, fa sì che la maestra dica: no, qua dentro tutti i bambini non hanno sto benedetto velo in testa, la nostra civiltà è diversa, il nostro mondo è diverso, se tu vuoi vivere qua devi imparare a vivere con noi, e accettino questo, e che i presidi accettino questo, e che venga giustificato a livello poi legale ancora peggio. Oppure, tu sai cos'è l'infibulazione? Bene, in Italia si è stimata una quota di circa 60.000 bambine infibulate, è avvenuto in Italia fra le altre cose. Oppure peggio ancora la poligamia, ovvero quei matrimoni con ragazzine di 9 anni. Allora, ci sono per fortuna e sono ancora delle donne che magari non rientrano nel nostro pensiero politico, ma che si stanno battendo in questo momento e sono sotto la protezione, addirittura purtroppo sono sotto protezione, tipo mi viene in mente la Cisinte, che è stata sindaca in Friuli, là, dove il 60-70% ormai delle persone è musulmana, oppure la Ceccardi, oppure la Sardone e via dicendo. Sono creature che stanno lottando, che stanno portando avanti questa battaglia in maniera diretta e indiretta, perché ad esempio so che loro stanno battendosi per stroncare quei finanziamenti che arrivano ai fratelli musulmani per costruire moschee. Perché è così importante la moschea? Per la religione? No, per l'indottrinamento. Okay. Pensate che a Monfalcone, dove c'era stata la Cisin, che ho detto prima è stata sindaco, il primo partito è stato un partito islamico. Per cui insomma, e pensate a Padova in questi giorni, e poi mi fermo e mi taccio perché tanto non ha senso di andare oltre, ma a Padova c'è stata una dura presa di posizione da parte, non mi ricordo qual è il popolo, quale sia l'etnia in questo momento, ma di origine sicuramente musulmana, per avere le proprie moschee, per avere i cimiteri, insomma, per imporre una nuova civiltà. Io vorrei che la nostra civiltà non fosse sradicata, che nessuno si imponesse alla nostra civiltà, ma che noi si possa in qualche maniera vivere in armonia solo se queste creature nella loro casa preghino come vogliono, facciano quello che vogliono, ma nella nostra vita ci sia questo rispetto fondamentale, grande, enorme, che è il rispetto veramente di chi ha voglia di accettare qualcuno e integrare, altrimenti la nostra città è a rischio e i nostri figli potrebbero avere un futuro. Pensate alle nostre ragazze. Pensate se invece che scegliersi un ragazzo un domani le fossero costrette in qualche modo a beccarsi un bifolco qualunque perché va bene a qualcun altro, oppure fossero costrette veramente a quel tipo di rapporto di civiltà, no? O uccise perché non portano il velo in maniera corretta, come è successo ultimamente, come è successo in Iran, quella creatura che è stata ammazzata soltanto perché non indossava correttamente il velo. No, io mi rifiuto che la nostra vita diventi così, e per cui non voglio assolutamente pensare di lasciare in eredità ai miei figli un mondo del genere. Per cui mancano pochissimi minuti, vedo qua. C'è, sì, prendiamo un po'. Tiziano, pronto? Tiziano, pronto? Ho visto che ti chiami Tiziano.
5: Sono in diretta?
0: Sì, sei in diretta, dimmi.
5: Ah, ciao Paolo, l'hai combinata grossa perché ero al telefono con mio amico, poi in macchina spengo e mi sono... c'era la Silvana che non lo sapevo che sì. Stavi intervistando, ah? Signore, va bene, dai, prossima volta.
0: Volevi...
5: Allora,
0: dimmi.
5: No, volevo ascoltarla tutta, non ho potuto.
0: Ah, vabbè, niente, nessun problema. Guarda, se vai sul dopo Alessandro, so che mette la nostra trasmissione
5: su
0: Viva la Vita, no? In Telegram.
5: Volevo dire, avevo fatto in tempo tornando da Bassano a seguire quella, come si chiama, quella che aveva intervistato quella ragazza, signora, un'ora fa, tua amica.
0: Tu parli della accidenti a te. Tu parli della Ambra Fedrigo, eh?
5: Comunque sì, effettivamente io dico una cosa, che sia stato Calergi, che sia stata, io avevo letto di un piano oltreatlantico degli anni 60 che avevano progettato 40 anni dopo di sviluppare fra tutte le cose l'introduzione per sconvolgere il tessuto sociale oltre che l'Italia di tutta Europa, adesso siamo arrivati a fatto compiuto. Penso sia una cosa purtroppo irreversibile, l'integrazione è impossibile secondo me. Per cui adesso siamo arrivati a un fenomeno inoltrato, per cui io sono a conoscenza con persone della scuola che già quando hanno cominciato 20 anni fa hanno cominciato a esserci tanti problemi di convivenza per il cibo. L'ultima cosa, loro cosa fanno? Hanno detto che scioperano se non fanno la moschea e fin tantieri che la portino in Bangladesh, tutti quanti, speriamo tutti indietro, va bene?
0: Va bene, ti abbraccio, viva la vita,
5: ciao.
0: Ciao, grazie Tiziano, ciao. Bene, adesso chiudiamo proprio perché siamo ormai arrivati in fondo, per cui io mi... chiudo come sempre col pensiero di Eleonora, che è un pensiero di pace, di vita, di umanità, è un pensiero di una bimba che oggi ci può guidare da lassù. E mi chiedo soltanto, chiudo soltanto con queste poche parole. Dice Eleonora: la vita è un'opera d'arte, eppure è tutto sotto i nostri occhi. Aspetta. Signore, aspettate un secondo, vediamo se ce la faccio a mettere in moto, perché voglio che... Ok, dice... Eppure tutto sotto i nostri occhi, aspetta noi il compito, in quanto esseri umani, liberi, di trovare il bello in questo dono meraviglioso che è la vita. Dice ancora, aiutati, che il ciel ti aiuta, dice un detto. Non possiamo aspettare che le cose ci cadano dal cielo, dobbiamo conquistarcele, lottare per ciò che desideriamo e amiamo, senza paura di soffrire, perché è la sofferenza che ci fa crescere. È solo con l'esperienza che si diventa uomini, che si comprende quale valore importante ha la vita e com'è preziosa. Per vivere la vita a fondo dobbiamo porci sfide difficili, obiettivi che siano ben oltre la nostra portata. Dobbiamo stare attenti all'incertezza, un nemico che ci fa cadere, che tenterà di tenerci a terra. Noi dovremo avere il coraggio di rialzarci, cadere e rialzarci ancora fino alla riuscita di ciò che ci eravamo prefissati. Non si desidera mai veramente ciò che è facile ottenere. Ci renderemo conto di quanto valiamo come persone solo una volta portati a termine i nostri obiettivi. Allora sì, potremo dirci fieri e orgogliosi di noi stessi e saremo felici. Grazie Eleonora, grazie a tutti voi, un saluto grande, ci rivediamo, ci riportiamo fra 15 giorni, potete riascoltare eventualmente la puntata sul canale Telegram Viva la Vita. E da parte mia sempre, ma sempre, ma sempre, viva la vita!

0: 346-6646-244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000.
1: A Ioanni in matematica come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile,

0: Radio Gamma 5 organizza domenica 27 settembre nel sospiro della foresta del Cansiglio con Chris Mara.
1: Torniamo a riabbracciare la foresta e lo faremo per mano alla nostra Cristina e Mara.
2: Chris Mara.
3: Ritrovo ore 10 presso Rifugio Alpino Casa Vallorc. Ore 10:30 inizio escursione con le guide.
0: Ore 13 pranzo al sacco o presso Casa Vallorc.
3: Nel primo pomeriggio nella foresta con il maestro e monaco Shaolin Pietro Biasucci. Respirazione e Qigong per la salute e riequilibrio.
2: Cosa ben così.
1: Poi il nostro Danilo Leo Lazzarini ci delizierà con la narrazione dal titolo Cansiglio, ovvero le navi incantate.
2: È nostro Leon.
3: Chi ha buon cuore porti un dolce nello stand di Radio Gamma 5.
2: Per info e prenotazioni
4: 3
5: 2 9
4: 0 0
5: 3
4: 8
5: 9
0: 8
6: 8.
3: PS, per chi desidera pranzare presso il rifugio Casa Vallorc, chiami direttamente Franca per la prenotazione. Franca 349-09-46-001.
0: Domenica 27 settembre nella magica foresta del Cansiglio con
6: Chris Mara.
7: Quando la terra si ammala, l'uomo si ammala. 3 giorni per tornare all'equilibrio. Bagnoli di Sopra, 18, 19 e 20 settembre 2026. Conferenze scientifiche, masterclass, arte e musica dal vivo. Medici, ricercatori, giornalisti e fotografi si incontrano per parlare di salute, ambiente e futuro. Con il professor Alberto Mantovani, il professor Paolo Belavite e la dottoressa Carla Ferreri, una giornata scientifica dedicata al danno invisibile, dagli interferenti endocrini alla fitoterapia. E ancora Pablo Ernesto Piovano, doppio vincitore del World Press Photo in masterclass su fotografia ed etica. Talk e testimonianze su terra, cibo e rigenerazione. Un concerto dal vivo sulle musiche di Gurdjieff. Il mercato fuori porta tra sapore e sostenibilità. Presentazione progetto Mai più soli, perché nessuno debba affrontare la propria malattia da solo. Posti limitati, iscrizione obbligatoria. Scopri il programma su conventionippocrate.org. 18, 19, 20 settembre, Bagnoli di Sopra. Quando la terra guarisce, guariamo con lei.
8: Riprendiamo la nostra trasmissione. Siete

0: sinistra, anche preso nel suo insieme, non raggiunse la maggioranza parlamentare. Anche il blocco di destra non la raggiunse. 12 partiti e nessun vincitore chiaro, un parlamento frammentato. Mette Frederiksen ci provò ancora, negoziò con i partiti di centro e di sinistra per assemblare una coalizione di lavoro. Offrì compromessi, offrì ministeri, offrì un ampio governo trasversale in nome dell'utilità nazionale, ma crollò. Il 9 maggio 2026, il re Federico X ha formalmente chiesto al leader del partito liberale Troels Lund Poulsen di iniziare a formare un governo di centrodestra. Nei negoziati politici che seguirono, il Partito Popolare Danese segnalò un sostegno condizionato a un governo guidato da Poulsen, legato a richieste di una
1: Accidenti. Bene, ci fermiamo qua perché la questione politica interna danese poco ci riguarda in questo momento, ma continuiamo un momentino a pensare che qualcosa di nuovo, di particolarmente tragico, tra virgolette, sta succedendo anche nella nostra area. Per cui adesso sentiremo un momentino di musica e poi andremo a sentire il nostro ospite. Buona giornata.

0: Bene, Maria Depp, voce meravigliosa, buona, simpatica, allegra, viva la vita. Ma adesso abbiamo un'altra voce che noi conosciamo veramente da molto, molto, molto, molto, molto, molto tempo. E si chiama Ambra Fedrigo. Ciao Ambra.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, ciao, grazie.
0: Buona giornata, ben arrivata, è tanto che la tua voce non la sento squillare da queste frequenze. Allora, perché ti ho cercato e ti ho rotto le scatole in questa giornata di quasi di sole, pieno di vita, di meraviglia e tutto il resto, ok? Per un motivo molto semplice. Io oggi mi sono incrociato con una discussione, con un momento un po' particolare, e stavo parlando dell'invasione di altri popoli alla nostra civiltà. Usiamo questo termine, anche se il riferimento purtroppo all'Islam non è velato, è un riferimento profondamente da parte mia centrato, per un motivo molto semplice. Ho tantissimi punti di domanda per quanto riguarda un concetto di libertà nell'Islam, per quanto riguarda un concetto di rispetto della nostra vita, della nostra civiltà, della nostra cultura, dei nostri morti, dicevo all'inizio, che hanno comunque contribuito, queste creature, a far sì che la nostra vita fosse diversa veramente da tutto quello che è, da tantissime altre parti del mondo dove ancora si continua a vivere in maniera piuttosto dura, usiamo sta parola, ok?

0: E non è permesso che chi entra in casa mia si comporti come il padrone di quella casa, che è costata sacrifici, debiti, difficoltà e tutto il resto. E quindi ho fatto sentire una chiacchierata sulla Danimarca, che è primo stato in Europa, con molta determinazione, ha chiuso i ranghi, ha portato e vuol portare al rispetto della tradizione danese, della vita danese, del concetto di come è, quindi ha posto delle barriere, delle regole abbastanza dure che ancora in Europa non le troviamo, ma che probabilmente, se vorremmo sopravvivere, probabilmente anche altri stati dovranno prenderne atto. Allora io so che tu sei una donna illuminata, sei una mamma meravigliosa, sei una regista stupenda, sei una che è andata controcorrente, una che ha dato al mondo delle notizie stupende. Il mondo qualche volta se n'è fregato, ma pazienza, non preoccuparti. Non preoccuparti. D'accordo, ok. Mamma mia, se penso alle nostre battaglie e oggi abbiamo delle condizioni drammatiche. Il 93% dei genitori in Veneto hanno vaccinato i loro figli entro le 72 ore. Ma roba da matti, lasciamo perdere, viva la vita. Allora, volevo sentire un tuo parere su questo argomento che, devo dire la verità, mi preoccupa moltissimo, ma che, se guardiamo in giro, non è soltanto una preoccupazione, è qualcosa di più. A te il microfono, si dice. Viva la vita.
1: Viva la vita, grazie Paolo. Allora guarda, mi ha risvegliato delle letture che avevo fatto anni fa,
0: Sì?
1: questa tematica. Ovviamente qualsiasi cosa che sia un estremismo per me è follia, cioè è follia abbracciare sia l'estremismo che la paura dell'estremismo nel senso di essere preda di questa paura. Ovviamente, quindi per me ogni forma di estremismo dovrebbe essere riportata a una condizione di equilibrio. Quindi tutto quello di cui hai parlato sono assolutamente d'accordo per quanto riguarda una forma estrema, ma come è stata la forma estrema il cristianesimo durante le crociate, no? Come è estrema la forma di esportazione di democrazia, cioè queste forme estreme, diciamo, per me sono da rigettare all'origine. Però la mia domanda è: come mai è possibile? Come una malattia, no? Puoi essere contagiato se sei contagiabile.
0: Sì?
1: Cos'è l'eredità? Cos'è il karma dell'Italia che ha reso plausibile quello che, insomma, è da anni che si parla, mi sembra si chiami il piano Calergi, no? Di questa
0: Piano Calergi, sì?
1: il fatto di rendere musulmana l'Europa stessa, no?
0: Sì.
1: Quindi, ma c'è una figura che secondo me viene sottovalutata, magari si è dimenticata, non si sa che esiste, che sia esistita, che è Benazir Bhutto. Benazir Bhutto era è stata anche il primo ministro pakistano donna, quindi all'interno di un contesto assolutamente musulmano, e lei parlava di come ha scritto anche un libro che poi è diventato un testamento, perché poi è stata assassinata pochi giorni prima di aver appunto scritto questo libro nel 2007, che si chiama Reconciliation, Islam, Democracy and the West. Lei era la figlia del primo ministro del PPP, che è il Partito Popolare Pakistano praticamente. Questo stesso era stato deposto e poi ucciso dal generale che poi le ha succeduto. Nel 77 è stato deposto, nel 79 è stato ucciso. Guarda caso, in quegli anni c'è stata l'invasione dell'Unione Sovietica in Afghanistan, e il Pakistan è stato visto come una posizione estremamente, uno snodo strategico a livello geopolitico, sia per gli Stati Uniti che per la NATO, e l'Italia ha partecipato col pentapartito che coinvolgeva anche figure come Bettino Craxi, no? E
0: Sì.
1: Andreotti dell'epoca, e hanno finanziato colui che ha deposto e ucciso il padre di Benazir Bhutto. Cioè, quindi il discorso è questo: cosa diceva Benazir Bhutto invece proprio dell'Islam? Lei riportava all'idea che all'interno della tradizione religiosa si identificava le shura, che sono dei doveri da parte dei governanti di consultare la comunità, quindi un'idea democratica molto di ampio respiro. E in più anche la ijma, che è il consenso, ovvero il fatto di dover avere il consenso della comunità come legittimazione del potere politico. Lei è stata stravotata all'interno del suo del Pakistan. E lei era sostenitrice di una tesi molto forte che dice che la dittatura alimenta l'estremismo. Lei invece riconosceva nei versetti coranici, ha trovato più volte, come la celebre frase "a voi la vostra religione, a me la mia". Cioè, quando c'erano le nostre ondate di cristianizzazione del mondo, no? Là invece c'era un'assoluta tolleranza delle altre religioni monoteiste, e lo stesso Corano riconosceva la validità e la salvezza anche per le altre fedi monoteiste, quindi promuoveva una convivenza pacifica che era l'esatto opposto di tutta l'intolleranza che è stata propugnata dai movimenti jihadisti e fondamentalisti. Quindi la Benazir Bhutto diceva che l'unico vero antidoto nei confronti del terrorismo internazionale era proprio il fatto di ritornare a un'origine che fosse di questa tolleranza. Aveva una critica nei confronti del mondo islamico, e trattava non cadere vittima della trappola del geopolitico e non essere vittima anche di interpretazioni manipolatorie e oscurantiste che sono date dai fanatici, questo nel suo versante. E invece poi nel nostro versante il fatto di questa ipocrisia che avevano molti governi occidentali, che anche se proclamavano questi grandi valori democratici invece hanno sostenuto più volte, finanziato dittatori militari nei paesi musulmani, come proprio il generale sia il Haq in Pakistan, quello che ha deposto e fatto uccidere suo padre. Quindi io direi che forse non è solo un ruolo che abbiamo noi proprio come Stato, no? Di aver contribuito al finanziamento del movimento estremisti, ma abbiamo visto che anche noi stessi ne siamo portatori. Paolo, cioè, perdonami, ma l'estremismo non è che non si dà voce a un estremismo a livello religioso se non c'è una base estremista all'interno di ognuno di noi. Cioè, quello che è successo durante gli anni del Covid, no, questa forma di radicale radicalizzazione della paura è una cosa che è dentro di noi, quindi è un germe che si sta aprendo al mondo. E il fatto che il mondo, che cosa sarebbe l'aspetto positivo? La contaminazione non è negativa. Si vedeva una volta che sposarsi all'interno delle stesse famiglie non creava una genealogia estremamente debole, quindi invece questa forma di commistione, di melting pot, no? Di unione di diverse culture, ha sempre creato all'inizio diffidenza, paura, poi è stato osteggiato e combattuto, poi alla fine è stato integrato, e questo crea salti evolutivi. Cioè, grandi tecnologie all'interno dei popoli sono state date grazie al fatto delle immigrazioni ed emigrazioni, quindi dipende dall'atteggiamento col quale un popolo vive. Noi in questo momento stiamo ospitando un germe radicale.
0: Amore mio, io il tuo ottimismo lo abbraccio, lo voglio, ti amo per questo, lo sai, l'ho detto pubblicamente che sei il mio amore segreto da mo. E questo mi piace infinitamente. Ma il problema fondamentale è proprio un altro, che nella religione non viene la Bhutto, la Benazir, è stata un'anima pura, è stata un lampo di umanità, di intelligenza, di fede, di morale, è stato un lampo, perché poi l'hanno fatta fuori sta povera creatura. E a dispetto di questo ti riporto invece quello che era il tuono, quello che è un tuono. Hai presente le notizie di questi ultimi tempi, di questi ultimi giorni, di questi ultimi mesi, che in Inghilterra 250.000 bambine sono state, in qualche bambini in genere, maschi e femmine, sono stati violentati, purtroppo sembra proprio dai pakistani, no? E protetti da questo cambiamento vigliacco e profondo che sta avvenendo nella società inglese, che è persa. Tu devi pensare che ci sono 85 tribunali in Inghilterra dove non si pratica la giustizia secondo la legge dell'Inghilterra, ma si pratica secondo la Sharia. Ora, questa religione che al primo punto ha come punto di fondo la lotta ad infedeli, a spassar via il cristianesimo dalla faccia della terra o da qualunque altra religione, e viene insegnata, questo è il guaio, viene insegnata, mentre Nadir Bhutto ha avuto il coraggio di portare questo programma illuminante, ma che non è stato raccolto purtroppo, sembra, perché il male qualche volta brutta la vince ancora sul bene, ok? E tu vedi in certo punto all'interno delle moschee dove si predica e si inculca veramente ai ragazzi e ai giovani questo odio profondo nei confronti di un'altra religione, che poi sfocia nell'estremismo, sfocia nel, vedi, in quello che sta succedendo in giro per il mondo, no? Tutti quelli come si chiamano, attacchi, purtroppo che stiamo vedendo, queste follie, perché poi sono veramente follie di persone che senza nessun motivo aggrediscono un'altra persona, la feriscono, la uccidono e via dicendo, con, e qua il dramma, la connivenza di un'altra parte della nostra città che si chiama magistratura, la quale assolutamente toglie di mezzo qualunque buon senso, qualunque, cioè, se tu fai del male devi essere punito, non essere liberato, porca miseriaccia cane gatto, ok? E questo è il concetto. Quindi la tua visione ottimista dell'integrazione e della, come si può dire, e del sfruttare poi questa bellissima esperienza, questa, mescolare queste due esperienze per far crescere una civiltà diversa, borco mondo canegato, la vedo terribilmente difficile in questo momento, devo essere onesto, la vedo quasi impossibile, se non impossibile.
1: Ma sai perché, secondo me, Paolo? Allora, posto che sono d'accordo con te, cioè, quando parli di tutto ciò che mi hai citato, uh-huh, per me fa parte dell'estremismo.
0: Certo.
1: È una cosa che per me è da combattere, quindi è da riportare una posizione di equilibrio. Ho solo riportato il pensiero della Benazir Bhutto, perché il pensiero, che quindi fa capire che l'etimologia, le radici del pensiero dell'Islam non sono necessariamente quelle che oggi si manifestano nell'estremismo. Quindi fare operare un distinguo per me è importante, perché sennò, sai come hanno fatto con noi, no? Da un vaccino, da un presidio medico, sono riusciti a creare fazioni e castigare una fazione piuttosto che l'altra. È la semplificazione che viene fatta, no? Nei confronti di un'istituzione, come dire, tutti, allora sì, perché ci sono preti pedofili, tutti i preti sono pedofili. No, non è così. Purtroppo ce ne sono, immagino che il fenomeno sia consistente, chiaramente non è una visione, grazie a Dio, di insieme, perché mi ripugna, però allo stesso tempo non lo sono tutti. Quindi anche all'interno dell'ISAM c'è da operare questo distinguo, perché se diamo energia solo all'aspetto estremista, non facciamo che fomentare quel tipo di energia, quel tipo di visione di insieme, che è energia, e poi la gente si muove a seconda di quello che crede. Quindi secondo me è importante sapere che, a mio avviso, queste cose qua sono da combattere, ma come ogni forma di estremismo, ma anche, e per me il potere personale è nel vederle e poi riportare anche noi stessi in una condizione di equilibrio. Cioè, io nella mia vita dov'è che sono estrema? Dov'è che do possibilità a questo estremismo di avere un terreno fertile su cui espandersi? E questa è la vera questione. Il magistrato avrà più potere virtualmente rispetto a me, ma se ognuno lo fa nel suo terreno, inaccettabile l'estremismo, ogni forma di estremismo in qualsiasi campo, ma ne siamo permeati tutti i giorni. Noi abitiamo estremismi che ci stanno dividendo, che ci stanno mettendo uno contro l'altro, anche all'interno delle famiglie, anche, cioè, l'idea solo, Paolo, per esempio, con un medico come te, non posso avere una sua idea in campo medico?
0: Uh-huh.
1: No? È una forma di estremismo, ma terrificante, quindi non è che devo arrivare all'Islam. Per me già questo è mortifero per quanto riguarda lo spirito della democrazia, dell'accoglienza, della pluralità. Quindi quando stanno vedendo tutti i casi delle famiglie che vengono sottratti i bambini, è una forma di estremismo, cioè io ho ragione, tu hai torto, no? E ti tolgo il bambino in virtù di cosa? Quindi sono tutte forme di estremismo, ma si può andare anche nel piccolo.
0: Allora,
1: io ho ragione, beh, a parte che le donne hanno sempre ragione con questo.
0: Stavo per dirti la stessa cosa riguardo a noi due. D'accordo che tu hai ragione nel tuo ragionamento, guarda, non fa una piega, veramente hai ragione, no, e mi dà fastidio darti ragione, però devo dirtelo, hai ragione, ok? Ma tu sei già in un mondo ideale, tu vivi in un amore come il nostro amore, un amore ideale, capito? Ma nella realtà, nella quotidianità, cozziamo contro una società che è in autodistruzione. E quindi il tuo discorso, te lo giuro, è perfetto, eh? Ma la mia paura è come muovermi in questa società in questo momento. Perché quando il tuo discorso parte, l'hai nominato tu, parte ancora nel 30 e rotti, nel 40 col piano Calergi, ma pensiamo a quello che aveva detto Loriana Falaci 20 anni fa, quando durante l'intervista era andata da Comeni.
1: Okay. Meraviglioso.
0: Esattamente, ok. E c'è stato, eravamo avvisati di questa sopraffazione. Sta arrivando un potere che distruggerà la nostra stessa esistenza. Ma secondo te, quando mi vengono a dire alcune esponenti interessanti della vita politica che il velo è un segno di libertà, ma mi vuoi dire che un burka? È un segno di libertà quando io posso prendere la mia donna e la sbatto fuori, gli dico soltanto io rinuncio a te, via, fuori dalle balle, d'accordo? Ok, me ne prendo un'altra. Oppure arrivo al concetto che mi posso scegliere una sposa di 9 anni. Ma insomma, c'è qualcosa di sbagliato in tutto questo, c'è qualcosa che ne cozza contro quello che è il concetto della nostra rispetto della vita, della donna, della nostra religione, della verità. Insomma, è sbagliatissimo, non lo possiamo accettare, e viene predicato e vissuto. Vedi la povera creatura, quella ammassata dallo zio giù, no? Ok, solo perché aveva trovato un ragazzetto che gli andava bene. No, la famiglia doveva in qualche maniera imporre tutto questo. Cioè, viviamo, la realtà è diversa da quello che, dal tuo pensiero, da quello che la nostra Benadir Bhutto avrebbe voluto diventasse il pensiero e la religione islamica.
1: Sì, lei era, allora, secondo me è un pensiero idealista solo per chi non lo pensa, nel senso, io abito generalmente con questa visione, quindi per me almeno c'è una persona, e sono sicura di non essere l'unica, che vive in questa maniera, quindi per me è da reale, solo per il fatto che una vita reale respiro in questo mondo, no? Così. Ma sono d'accordo con te sul fatto che ci sono questi fenomeni, ma sono fenomeni, non è l'Islam, sono fenomeni che devono essere interrotti, devono essere fermati. C'è un distinguo fra quello che c'ha da fare, tra l'Islam in generale, e questo è il discorso, perché sennò poi le persone, secondo me, cominciano a essere attanagliate dalla paura, come se ci fosse il babau, no? Adesso sta arrivando il babau, che non ha una vera forma, che ha i denti, no? Gli occhi rossi, la cosa così. Invece, secondo me, quando si affrontano le circostanze, non sono tutti, perché come uno vede l'altro anche lo diventerà, perché almeno per te è così, a livello percettivo, l'ho scoperto nella medicina, no? Che uno reagisce, siamo gli unici deficienti, perché manchevoli, no? All'interno dello scibile umano, umano non umano, naturale, quindi altri esseri umani, tra animali, che rende plausibile avere un pericolo, creare un pericolo anche dove non c'è. Cioè, non è che non sia sbagliato e non sia un qualcosa da combattere la sposa bambina, no? Oppure il fatto che venga uccisa perché vuole andare fuori dal suo contesto, no? Religioso, così. Non è quello, ma non sono tutti. Quindi noi il pericolo,
0: donna,
1: non può essere un pericolo.
0: Donna, ti voglio bene e te lo ripeto che ti voglio bene, e ancora una volta tu hai ragione, eh? Tu hai ragione, è verissimo, non sono tutti, ma noi dobbiamo alzare il barile nei confronti di quell'Islam politicizzato, quell'Islam radicalizzato, quell'Islam che predica l'odio e che attua, pensa agli attentati, pensa a tutto questo estremismo maledetto, pensa a quanti morti. Qualcuno mi ha scritto in questo momento: più di 100.000 morti sepolti fra le macerie di Gaza, fra i quali 20.000 bambini, molti tramite esecuzioni sommarie a stile nazista, e questi non erano cristiani, come la chiami tu, mi disse rivolto a me, questa civiltà che opera con Bibbia, Torah e posto del Corano, ma non cambia niente. Non cambia niente se noi permettiamo che queste atrocità siano state commesse e le giustifichiamo. Non cambia niente, ma non posso giustificare le atrocità e gli estremismi.
1: No.
0: Hai capito?
1: Certo.
0: Che da questa parte è ancora più subdola.
1: Noi siamo assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo su ogni forma di estremismo, ma ogni forma di estremismo, perché ogni religione, ogni questo attaccamento morboso alla propria verità e che deve essere per forza esclusiva e l'altro ha per forza torto.
0: Perfetto.
1: Allora... ma a prescindere, perché questo ha creato morte ovunque. Ovunque, morte, distruzione, devastazione, questo è arrivato il momento, spero, che questa cosa sia talmente visibile e plateale, perché per cui noi possiamo accogliere da parte di altre popolazioni, che non si parla solo di una religione, si parla di aree geografiche diverse che noi abbiamo contribuito a portare al macello. Cioè la responsabilità dell'Occidente non è non significativa, cioè non è che noi portiamo la devastazione, tipi di governi, sosteniamo tipo di governo, che vuol dire esportare la nostra violenza, dare sostegno alla violenza in quel territorio e poi però no, non ho voglia che tu venga qua.
0: Allora, sono d'accordo con te, guarda, firma ancora una devo darti ragione ancora un'altra volta e mi dà fastidio, basta, ok, ma ti assicuro che tu hai ragione anche in questa espressione, ma torniamo qua, torniamo nel nostro momento, torniamo nel presente, ok? Torniamo nella nostra condizione. Allora, noi non possiamo assolutamente permettere che si formino queste radicalizzazioni. Noi non possiamo assolutamente permettere che qualcuno arrivi in casa nostra e stravolga la nostra vita, stravolga il nostro pensiero, stravolga la nostra visione. Ma è mai possibile che all'interno di una scuola si debba togliere il crocifisso, un preside o professoressa o chi per essa tolga il crocifisso perché dà fastidio ad un bambino, a due bambini, a tre bambini, a dieci, a mezza classe, alla classe perché è islamica? No, nella nostra cultura, nella nostra casa, è come se tu mi obbligassi a togliere il cesso della mia casa perché tanto se puoi pissare ovunque, ma no, accidentaccio.
1: Sì, però sono d'accordo, aggiungo magari un ampliamento, no? Ti do ragione anche a te.
0: Successo sul crocifisso, Poretto.
1: L'ampliamento è, cioè, da che pulpito? È come essere, cioè, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando è finita, Stalin, che ha ucciso 60 milioni dei suoi cittadini nei gulag, va a giudicare Hitler, che ne ha uccisi 6 milioni, no? Uh-huh. Dico, almeno cioè,
0: abbi la coerenza, taci.
1: Sì, almeno la coerenza, no? Quindi anche qua, quando tu adesso parlavi di estremismo, se per un attimo tiravi via il concetto di Islam e tu mettevi noi stessi, lo Stato italiano, che da solo si è autoinflitto quello che ha inflitto durante gli anni del Covid, che ha portato a morti, cioè i protocolli che ha fatto il Ministero della Salute hanno portato a morti, e poi il fatto di vaccinare anche i bambini ha portato a morti anche tra i bambini, il fatto che ci avessero minacciato con il lavoro, l'identità, ha messo in stato di schiavitù una parte della popolazione e un'altra parte della popolazione, quindi la stessa fazione, no, degli italiani, tra le sue stesse fila, ha creato questa forma di estremismi, ha creato questa forma di uccisioni, perché alla fin fine, se tu con un protocollo di vigile attese tachipirina, hai ucciso la popolazione, parte della popolazione, l'hai uccisa proprio te, impedendo ai medici del territorio di attivarsi, come invece alcuni l'hanno fatto comunque, e sono stati anche portati nelle sedi, purtroppo inappropriate, dico io a questo punto, per essere sospesi e radiati. Quindi questo c'era già in Italia, non è che deve arrivare l'Islam, questo germe del fanatismo c'era già, e la nuova religione è la scienza, c'è già, non abbiamo bisogno di guardare lontano. Per questo dico, l'islamismo è semplicemente, ha trovato terreno libero, cioè l'islamismo fanatico, aggiungo, perché
0: certo,
1: non si parla dell'islamismo, si parla di questo estremismo che c'era già. Noi dovremmo andare a guardare la qualità della nostra esistenza libera da estremismi nella quotidianità. Qui mi sto ancora letando le ferite,
0: allora,
1: che c'è accaduto in Italia dagli italiani.
0: Ascolta.
1: È stato drammatico per me, io non lo so, a me parlare ancora di, in questi anni mi sono molto ritirata, delusa abbastanza, ma anche poi ho ringraziato di questo ritiro, perché mi sono focalizzata su ciò che per me è più rilevante, che è la mia famiglia, cioè, su un percorso di ricerca, io sto ricercando, sto vedendo le cose ci può portare avanti, no, di evolutivi, il fatto della salute dov'è veramente radicata, il fatto che puoi intervenire con l'educazione, la pedagogia, il tomatiste, le onde sonore, così puoi arrivare a una guarigione. È questo che a me interessa, mi fa battere il cuore.
0: Allora, amore,
1: sono delle teste, delle anime che sono talmente piegate nell'oblio, sono piegate nell'oblio, che non riescono a vedere che cosa faccia bene a loro prima che agli altri. Quello che ha ucciso quella bambina è innanzitutto lui, una miseria umana e spirituale. Quindi è questo che è lui, è la prima condanna di se stesso, che poi io spero che abbia anche una giustizia umana e che ci possa essere una situazione che questo non accada più, sarebbe il top. Ma io intanto agisco come posso nella quotidianità, sicuramente non vedendo di buon occhio, no?
0: Sì.
1: Quello che è successo. Se dovessi avere una situazione di potere, magari sarei esposta, immagino, come bene a Birbutto, quindi mi auguro anche no, nel senso, per la vita piace. Se questo è il clima di base, cioè di adesione al sanitismo da parte della gente comune, non si parla della P2, della Gladio, che anche lì si pensa, no, che fossero non siamo così, perché anche Speranza da solo, questi cavoli di protocolli, non sarebbe arrivato nelle case della gente se il medico non avesse aderito. Non sarebbero arrivati, quindi c'è un'adesione corale ed è quello che a me preoccupa e è la cosa che mi impegna. Quindi io vado nel mio piccolissimo, che sarà tantissimo, perché abbiamo scoperto che il piccolo, il quantitativo piccolo, il Davide, riesce veramente a stravolgere Golia. Come con gli oli essenziali, dove c'è un quantitativo minimo all'interno della sostanza che può stravolgere e conferire un potere terapeutico alla sostanza che altrimenti sarebbe letale. Ma è fantastico, cioè, capì? Questo è quello che secondo me è vitale, perché il fatto che il mondo sia mortale grazie al piccolo, poi siamo tutti destinati a morire, cioè, prima o poi almeno la morte fisica ci sarà, per brutta notizia, ma ci sarà per tutti.
0: Bene, bene, questo già qua mi stai consolando, per cui mi dici ma muori da maniera, muori nell'altra, taro ragazzo mio, tu devi morire. Beh, lo dico spesso anch'io alla mia gente, state tranquilli che tanto moriamo tutti, no? Anzi, è l'unica cosa certa della vita. L'unica cosa certa della vita è che
1: non creiamo, ognuno di noi ha la responsabilità di non creare dolore, e sta una posizione di potere al potere di non creare dolore a più persone. Ma il piccolo che si incazza e basta, a meno che non abbia deciso di portare in azione positiva, non di nuovo con violenza, se no fomenti di nuovo l'estremismo, che due coglioni, è sempre la stessa cosa, il circolo vizioso del serpente che si morde la coda. Ma se si interviene in una materia, come è per stravolgerla, e non puoi stravolgere la violenza con la violenza, ho capito il simile che cura il simile, no? Che è il principio terapeutico dell'omeopatia, ma magari curi col male ma un po' meno, cioè
0: per
1: fare in modo di fermare questo ciclo di follia, che sono d'accordo che sia un ciclo di follia. L'essere umano estremista è folle.
0: È una follia, sono d'accordo con te. Ma allora, secondo te, perché parlare di questi problemi non se ne sente parlare pubblicamente? Perché se tu ne parli sei tacciato immediatamente di omofobo, come se parlavi sui vaccini eri tacciato immediatamente di Novax, anzi la porcheria che è successo l'altro giorno in quel di Roma, quando c'era un congresso dei malati, di coloro che hanno subito l'insulto da parte dello Stato, e a un certo punto la grande sinistra progressista cosa ha detto? Le hanno presi in giro, le hanno detto che erano dei Novax, cioè, una cosa folle, siamo alla follia. Allora io mi dico, se già all'interno di un popolo sufficientemente indecente come siamo noi non abbiamo nemmeno la capacità di scindere le due cose più elementari, tra quelli che hanno offerto, perché erano sì vax, sono stati danneggiati e ti dicono semplicemente dammi una mano perché io ti ho obbedito, e tu lo vuoi relegare in maniera idiota. Quindi la stupidità esiste dappertutto, esiste sempre, ma è questa sottomissione politica schifosissima, quando in quel di Venezia, e torno a Venezia anche dal punto di vista politico, la benetta sinistra cosa ha fatto? Ha candidato, e io ho visto dei documenti originali in cui insegnavano agli islamici come si vota, ok? Come si vota PD, come si vota PD. Poi per fortuna sono stati bastonati dalla gente, ha aperto gli occhi, ma non possiamo andare avanti in questa maniera, non possiamo assolutamente. Vedi cosa è successo in questi giorni in quel di New York, vedi cosa sta succedendo in Inghilterra. Ora io non voglio che i miei figli e i miei nipoti si incontrino o incontrino domani un mondo, una società in cui è sempre in guerra contro tutto e contro tutti. Questo non possiamo farlo, e mi chiedo, esprimi, e per questo ho voluto che la tua saggezza venisse espressa da questi microfoni, in concreto cosa possiamo fare noi realmente affinché si possa seminare qualcosa di diverso in questo povero mondo. Come vorresti che fosse organizzato in questo momento questo affrontare questo problema, che è un problema purtroppo reale?
1: Per me è dare parola a qualcosa che non si ha intenzione di seguire in azioni concrete, positive, che vanno a fare da contraltare all'estremismo, già di per sé dovrebbe essere consegnato a una forma di silenzio, cioè non quello che stai facendo te, Paolo, okay? Perché ti so un'anima veramente magnanima, magari a volte ferita dal sistema, perché è così, ma rimani una persona integra. Quindi però ci sono, vedo i leoni da tastiera con tanto odio nei confronti di... Ti dico, innanzitutto studiare, perché già la Benazir Bhutto, quanti ne sanno? Quanto sanno qual è veramente la radice dell'Islam? Prima di andare a vedere solo i casi estremisti e di quello fare il portabandiere di una determinata definizione, un credo che ha coinvolto milioni di persone comunque, che adesso è una prima autorità, come con i vaccini. Studiare, io dico di non vaccinare, per me è una follia, una bestemmia il vaccino, ma per me, io che ne so, che per un'altra persona deve fare un percorso per cui il vaccino è significativo anche nella misura del danno, io non lo so, non sono Dio, quindi mi astengo dal poter dare un consiglio agli altri che non sia una forma di conoscenza e informazione. Quindi se per me è una follia, quindi combatterò fino alla fine, se me la vuoi imporre a me, ma nella forma della convivente invece deve esserci informazione. Quindi la prima cosa per me è informarsi, andare veramente a vedere che cos'è, dov'è all'interno della propria comunità, perché è inutile andare a pensare adesso all'Inghilterra, no? È importante per avere una panoramica sociale, ma se quello è il grado per cui poi ci si riesce a focalizzare, cioè bisogna focalizzare proprio, vuol dire non occupartene, perché io non posso fare niente in Inghilterra, io posso fare qualcosa qua, no, se sono di Cernegrons a Cernegrons, vedere la comunità, e lei è un fattore d'azione, quindi magari una persona che è più influente ha un potere d'azione superiore, ma ognuno ha un proprio potere d'azione personale. Quindi cercare di agire innanzitutto nella propria, informarsi, cercare di agire nella propria vita personale, riuscire ad andare contro ai propri fanatismi, e dove ci sono riuscire a vedere, riesco a intervenire senza creare ulteriore danno? Perché se vado a creare ulteriore fanatismo in un senso o in un altro, non vado altro che a buttare benzina sul fuoco. Quindi a questo punto sono in grado di stemperare la situazione, sono in grado di riportare l'equilibrio, se non sono in grado ringrazio chi lo farà, ma mi astengo. Cioè, perché anche non fare a volte, cioè fare se sei in grado e se hai questa presenza, se invece non lo saresti, non fare è già un'eccellenza, è già tantissimo anche per desistere, no, dal fare. Quindi una cosa è poter vedere la situazione, ma nel momento in cui è una compartecipazione emotiva, allora deve esserci qualcosa di più. La messa a terra non può essere semplicemente il sputare sull'altro, la messa a terra secondo me deve essere informarti di più e vedere come puoi agire nel concreto, nella tua quotidianità e nel tuo entourage. Queste per me sono le prime sane, e se non vuoi occupartene, allora anche a livello di partecipazione emotiva non farlo, cioè, non, cioè se vuoi occuparti te ne occupi fino alla fine. Ai vaccini io ho dedicato 12 anni della mia vita, 12 anni e non ho figli danneggiati, capisci? Quindi, ma 12 anni per l'informazione, per sapere, per aver fatto una scelta consapevole e per poter avere il diritto di non farli e poi voler almeno dare quello che alla maggior parte delle famiglie non è stata data, che è l'informazione. Ma da lì a dire che no, che cosa l'altro debba fare, mi astengo perché non è una forma di rispetto nei confronti del destino dell'altro. Ci sarà qualcuno fra i tuoi ascoltatori, no, fra di noi, che invece magari avrà quel destino di cambiare, sarà la persona che potrà cambiare, ma che sia all'interno del suo piccolo entourage, della sua famiglia, del circondario o della comunità, oppure un potere superiore che ce la farà. Io a questa persona dico già grazie, perché fai qualcosa che in questo momento non avrei il potere di fare. Io mi sto addirizzando verso altri orizzonti dove spero, anche solo crescendo le mie figlie. La figlia, la seconda gente, Allegra, ha fatto la tesina l'anno scorso sul femminismo, no? Tanto per. E lei parlava, io voglio un femminismo moderato. Non voglio che l'uomo, no? Non vuole questa rivendicazione della donna, vuole una situazione di equilibrio. Io mi sento di star facendo quindi già tantissimo, già nel creare queste nuove generazioni, il mio contributo personale, ognuno deve dare il suo, per creare questa forma di armonia e di rispetto. Questa è la cosa che puoi fare a livello anche di pedagogia, a livello di relazioni umane. Le persone con cui invece io rischio di essere fanatica e fastidiosa, io a questo tolgo anche il saluto, ma per non portare me in quella relazione, capisci? Non portare quella parte di me che andrebbe a contribuire a creare quella umiliazione umana, perché a quel punto è uno stato che è bestiale, l'animale è una cosa bella, bestiale è una cosa invece dispregiativa, no? Quindi allo stato bestiale arrivo io, quindi io devo fermare me in determinate situazioni, e ogni giorno è un lavoro enorme, Paolo.
0: Aiuto, allora guarda, facendo una cosa del genere, già ti ho fatto lavorare oggi, ti ho fatto tirare fuori quella parte della tua anima che io conosco molto bene e che amo profondamente, e mi dà fastidio che ci sia qualcuno di nome Ale che dice: buongiorno Paolo Rossaro, posso sapere il nome dell'ospite di cui ammiro l'apertura mentale e di cuore con cui secondo me si può decifrare la triste situazione generale attuale. Grazie Ale. Mamma Maria Vergine, che bellissimo, grazie Ale, e viva. Beh, sai Ale, mi concedi una cosa, mi concedi di dire a questa signora che viene dall'altra parte che la vorremmo ancora con noi in un dibattito, a continuare questo dibattito che non finirà qua purtroppo, perché susciterà e ha suscitato problemi continuamente, e dovremo cercare di fare qualcosa in qualche modo, in qualche maniera. D'accordo, tesoro?
1: Vabbè, io ospite vostro, guarda, col cuore proprio, sai che è un legame bellissimo,
0: lo so,
1: negli anni, di profondo amore e rispetto. Quindi,
0: sì, credo che siano le parole che posso ribaltare a te: profondo amore e rispetto. Ti voglio, ti voglio bene, dai un bacione alla tua gente, salutami tutti, mi raccomando. E non mollare, ti prego.
1: È impossibile.
0: Ok, un bacio grande. Che vi dico il nome, aspetta che devo dire il nome, è la nostra, come ti chiami scusa?
1: Ambra Fedrigo.
0: Ah giusto, è la signora Ambra Fedrigo. D'accordo ragazzi, Ambra Fedrigo, ciao Ambra, viva la vita.
1: Grazie,
0: un abbraccio grande. Ciao. Bene, e per stemprare solo un momentino il clima che abbiamo dentro, che io ho dentro, vi faccio sentire una voce che già vi ho fatto ascoltare. Si chiama Diana Ancudinova, una ragazzina qui, oggi ha 4 anni di più, quindi ha circa 19 anni, qui aveva 14 anni e concorreva per la sua bella voce. Diana è la unica figlia di 12 creature avute dalla madre sopravvissuta, perché tutte le altre sono sparite nel nulla, come lei è stata raccolta piccolissima per strada, con le costole rotte, con la clavicola rotta, non parlava, non ha parlato per tanti anni. La mamma adottiva, che se l'ha raccolta in un istituto, che l'ha portata a casa con sé, ha capito che dentro questa Diana meravigliosa, ciò che sembrava essere una cosa sbagliata invece è diventata una cosa meravigliosa. E cosa ha fatto? ha cominciato la rieducazione, è riuscita a parlare e adesso Diana ha un unico timbro di vita, di voce, ascoltatelo, perché ogni volta che l'ascolto dico grazie alla vita.

Carissimo, qualcuno mi ha detto che è venuto da Pelle d'Oca ad ascoltare questa musica. Ok, mi sembrava di aver visto passare un messaggio. Sì, mamma mia, che voce, Claudio. Bene, credo che la Pelle d'Oca mi viene ogni qual volta, veramente me l'ascolto in cuffia ogni tanto per darmi un po' di coraggio in questo mondo un po' particolare, un po' strano, un po' difficile, un po' con tante difficoltà, no? Bene, ma ci sono anche tante cose buone, tante cose che dicono che la vita ha un senso essere vissuta. Per tutti non è così facile. Però noi dobbiamo cercare il messaggio che ho recuperato prima dalla nostra dolcissima interprete, prima l'Ambra, era questo, che noi dobbiamo comunque cercare sempre di trasformare le cose peggiori nelle cose migliori, dobbiamo impegnarci, e questo vale anche a livello personale, mai abbattersi quando qualcosa ci succede, perché mio nonno diceva sempre: ma perché te la prendi? Se si chiude una porta si apre un portone. Bisogna cercarlo, ragazzi, qualche volta è veramente difficile. Bene, per sostenere questa bellissima radio siamo arrivati finalmente anche al 5 per 1000. Sapete tutto, perché va in onda molto spesso anche lo spot, per cui sapete veramente tutto, per cui vi dico soltanto il codice fiscale è lo 01 59 80 90 288. Ripeto ancora il codice fiscale, scrivete, è lo 01 59 80 90 288, ma non è assolutamente l'unico modo per sostenere la radio. Si può anche versare sul conto corrente postale numero 25 38 64 59, ripeto, numero, codice postale 25 38 64 59, o tramite bonifico alla BCC, Credito Cooperativo di Campo d'Arsego. L'IBAN è lunghissimo, allora fate un piccolo sforzo, se ce la fate andate a cercarvelo sul sito e poi ve lo trascrivete su un fogliettino, e con quello poi ve lo tenete lì stretto stretto, oppure portando il contributo direttamente presso la sede della radio agli incaricati preposti, che sono i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. La cooperativa ringrazia quanti concorrono in varie forme nel dare continuità alla vita di Gamma 5. Eccoci qua, dice, settembre si riparte dopo la pausa estiva con il nostro appuntamento del gas di Padova. Sabato 19 settembre, ovvero questo sabato, ci ritroveremo dalle 14 alle 18 con i nostri espositori e prodotti che ben conosciamo. Sarà un piacere rincontrarci, fare due chiacchiere e acquistare in maniera sana e consapevole. Troverete integratori come ascorbato, vitamina C e la CAIS, mele propri del nostro apicoltore, l'apicoltore Gianni Stoppa, il libro di Radio Gamma 5 e tanto altro. Venite a curiosare, vi aspettiamo per info. Se giuro, se ce la faccio, verrò a vedere questa nuova apertura del gas presso Radio Gamma 5. Ah, telefono per chi volesse, info 339 46 93 666, ripeto 339 46 93 666, info per il gas, d'accordo? Bene, giriamo pagina, andiamo a vedere. Domenica 11 ottobre ripercorriamo le tappe della tragedia del Vajonte. È un incontro che so che si porta avanti ormai da diversi anni, da quando è successo tutto questo dramma. Saliremo nel ricordo di circa 2000 anime sacrificate alla logica del profitto e del potere. Alle ore 10 saremo al cimitero di Fortogna. Io mi sono fermato con la mia famiglia al cimitero. E mi sono fermato, l'ho percorso, ho camminato, mi sono seduto, ho chiuso gli occhi e mi sono alzato perché il mio corpo vibrava. Ogni esperienza vivetela fino in fondo se potete, e non spaventatevi di nulla, non vergognatevi delle vostre sensazioni, non chiedetevi se sono vere o false, non lasciate che la vostra mente taccia per un po',
perché voi sapete che la mente mente, ma l'anima e il cuore no. Domenica 27 settembre, nel sospiro della foresta del Cansiglio, con Crismara torniamo a riabbracciare la foresta, e lo faremo per mano della nostra Cristina e Mara. Ritrovo alle ore 10 presso il rifugio alpino a Casa Vallorche, poi alle ore 10:30 in escursione con le guide. C'è tutto un bellissimo programma che sentirete sicuramente, ma intanto fissatevi la data, domenica 27 settembre, ok? Si ritrova alle ore 10 presso il rifugio alpino Casa Vallorche. Benissimo. Domenica 20 settembre invece alle 12:15 in Cede Radio, domenica 20 settembre, festa dei gas. Da 24 anni non si arretra e sempre forte lo si grida che usa il salveo, basta spinare il careo. Basta spingere il careo, ma madonna, non so leggere nemmeno il dialetto, ragazzi, vi chiedo scusa, o forse spingere dal careo, vabbè, per la serie compra sano, compra beo, non la cascare nel traneo, ah ok, e lo faremo tutto gas, grigliata, si diceva qua, antisistema, e alla grigliata le meglio Fabio Bande, bene. Il menù prevede salsicce e cosce di pollo complete, poi porchetta e poi polenta, insalate e fagioli dolci, acqua, vino, caffè, tutto euro 15. Nel primo pomeriggio la presentazione dei nostri gasisti, espositori, fornitori, volontari, eccetera. Per informazioni, occhio alla penna, 329-00-38-988. 329, ripeto, 00-38-988. Dopo la pubblicità, che è qua che incombe, riprenderemo, farò vedere l'ultima parte di quello che mi ero proposto di poter farvi ascoltare. È un po' più duretta, è un po' più vera, è una voce che già noi conosciamo, che non tutti amiamo per le sue posizioni politiche, ma che vale la pena, a mio avviso, ascoltare.

0: Abbiamo sentito cosa ha fatto la Danimarca, cosa sta portando avanti, abbiamo sentito il parere della nostra dolcissima, meravigliosa regista, ok, la quale ci ha illuminati un momentino su quello che ognuno di noi potrebbe fare. E poi voi sapete che ho iniziato la trasmissione dicendo assolutamente che sono per il concetto di libertà, di conoscenza. La libertà passa attraverso l'ascolto di tante altre cose, tante altre situazioni, tante altre, sì, come si può dire, momenti. Bene, questi momenti sono momenti di ascolto, sono momenti di lettura, sono momenti di dibattito. E a questi microfoni noi abbiamo avuto una carissima collega, dico carissima perché dal punto di vista professionale è eccellente, dal punto di vista culturale è altrettanto eccellente, la sua posizione personale nei confronti dei problemi della vita non mi riguardano personalmente, ma le sue chiacchiere, usiamo dire queste parole, mi aiutano a riflettere su tantissime cose. Allora, la creatura che adesso vi farò ascoltare è un'intervista fatta alla Silvana De Mari. Perché? Perché la Silvana, tra le tante sue opere, voi sapete che scrive quasi ogni lunedì, se non sbaglio, sulla verità, e quindi ha scritto dei libri, uno su tutti, se non sbaglio, L'Islam senza veli, che è edito da Fede e Cultura. Bene, questo libro che io non ho ancora letto, ma che ho sentito solo la recensione, mi ha incuriosito su alcune cose e andremo a sentire quello che le dirà. Poi noi siamo in grado di poter replicare, se vogliamo, lei per iscritto, per messaggio, per voce, ma ascoltiamo questa voce che oserei dire probabilmente un po' fuori dal coro. Scusate, entriamo subito.
1: Il terrorismo islamico ha colpito ancora l'Europa, prima in Germania, poi in Francia, dove un uomo, secondo cui Allah gli avrebbe ordinato di colpire le donne, ha ferito tre giovani ragazze in Francia, appunto, e ha portato così il terrore ancora una volta in Francia. Ne parliamo con la dottoressa Silvana De Mari e sottolineiamo come è bizzarro che si dica sempre che questi siano dei pazzi alla fine, come è successo nel caso di Modena.
2: In realtà ha ragione lui, Allah gli ha ordinato, perché Allah ordina di colpire tutti gli infedeli ovunque si trovino, in particolare di umiliare le donne del nemico. Ha ragione lui, in più queste erano vestite anche in maniera succinta, cioè esiste un posto politico dove queste donne sarebbero state condannate a morte per come erano vestite? Sì, l'Afghanistan. Sì, l'Iran. Allora non potete venirmi a dire che è una forma di follia. È chiaramente un problema politico-religioso. Poi i buddisti non impazziscono mai. Non succede mai che un immigrato buddista magari mi ha trattato male, la ragazza mi ha piantato, sono disoccupato, accoltelli qualcuno per strada. Io vorrei sottolineare il profondo spaventoso razzismo di tutta la sinistra e di tutti i giustificatori. Queste persone vengono considerate puro sistema limbico, prive di corteccia cerebrale. La signora Concita Di Gregorio dice: ah, ma perché? Il problema siete voi che non li integrate. Io devo integrarli. Bene, signora Concita, siamo brutti, sporchi e cattivi. Non integriamo nessuno, abbiamo intenzione di peggiorare. Mentre l'occidentale è considerato solo sistema corticale. Non ha diritto al sistema limbico. Un orefice, sconvolto dall'orrore di aver visto sua moglie e sua figlia minacciati, deve stare lì gelido col sistema corticale che dice: no, aspetta, sono fuori di 5 metri dalla soglia, non ha diritto a una paura e una collera che annullino il suo pensiero. Quindi sono considerati pazzarelli, ma sul loro libro sacro c'è scritto uccidere gli infedeli con cui si trovino. Questi hanno eseguito gli ordini del loro libro sacro. Poi loro sono un po' pazzarelli, capita. E questo lo dico senza neanche tanta ironia, perché sia chiaro che ci mandano i peggiori. L'ha specificato chiaramente il ministro degli interni, se non sbaglio, marocchino. L'ha specificato chiaramente il governo tunisino, che periodicamente fa degli indulti, svuota le carceri e dice a questi ragazzi: se vi ritroviamo qui tra 15 giorni, per voi non c'è più salvezza. Che vuol dire: trovati un gommone, vai a Lampedusa e levati di torno. E inoltre c'è un'altra cosa da dire, che una persona che si trova in una nazione non sua, se ha problemi di squilibrio mentale, peggiora. Motivo per cui il multiculturalismo è un'assoluta idiozia. È meglio che ognuno se ne stia circondato dalla propria nazione, con i propri familiari vicini, eccetera, perché altrimenti questi sono tutti pazzarelli. Ma soprattutto quello che mi commuove è la velocità delle indagini. Abbiamo ancora

0: Ora, i morti caldi sull'asfalto, già qualcuno si sta precipitando a dire: non è un atto di terrorismo, che accidente ne sai, non hai nemmeno cominciato le indagini. Quindi, signori, ricordiamo quello che ho detto nel video precedente. Quello che ha detto Betty Aiori in Arabia, che ci sono corruzioni dovute a fiumi di quattrini, che arrivano agli uomini politici sovranazionali, ONU e Comunità Europea, adesso anche agli uomini politici nazionali, alla magistratura, ai giornalisti, al mondo dello spettacolo. Motivo per cui tutto è giustificato, scusate. L'85% degli immigrati sono islamici, perché non emigrano nelle nazioni, per esempio Arabia Saudita, Qatar, che sono ricchissime? O no, vengono da noi? Un islamico può venire a vivere in Occidente? In che senso? Nel senso che una specifica fatwa lo vietava. Fino agli anni 50 una fatwa vietava un islamico di venire a vivere all'Occidente, perché l'Occidente non faceva sconti a nessuno. Cioè, no ragazzo, qui le regole sono queste e tu non ci provare. Siccome le regole nostre non erano le sue, avrebbe dovuto violare il Corano, era vietato venire a vivere qui. Quindi fu violato da islamici evidentemente moderati, ma l'islam moderato non esiste, diciamo tiepidi, che partivano dall'Algeria per venire a diventare operai della Citroën, della Renault in Francia, eccetera eccetera. Dagli anni 70-80 si sono create nuove fatwe che ordinano agli islamici di venire a vivere in Occidente per imporre le leggi della Sharia attraverso la cosiddetta tolleranza, ma soprattutto attraverso un sistema di corruzione che permetta a un islamico di attuare la sua religione, uccidere gli infedeli ovunque si trovino, giustificandolo. Si sentiva solo, è stato detto dal vescovo di Modena. Vescovo di Modena si rende conto.
1: Perché poi, dottoressa, colpisce anche che alla fine quelli più dolci, più teneri nei confronti dell'Islam siano spesso gli uomini di chiesa.
0: Sì, guardi, mi spiace molto dirlo, ma è proprio vero. Io non ricordo parole di Zuppi, del vescovo di Monaco, di l'orefice che nel Palermo. Per i cristiani macellati anche oggi sono stati altri martiri, altri nostri martiri in Congo, altri nostri martiri in Nigeria. Ogni giorno il sangue dei cristiani scorre eroicamente. Non ricordo loro parole per l'aborto. L'unica cosa che li commuove sono gli immigrati. Per cui penso che questa loro tenerezza sia dovuta anche, non so, forse a motivi estetici. Questi sono dei gran bei pezzi di figliolo. Scusate, abbiate pazienza. Voi non parlate per i cristiani perseguitati, parlate per gli immigrati, che sono, ripeto, al 90% maschi islamici, età monetale, sono dei gran pezzi di maschione. E signori, cari prelati, forse voi il Vangelo non l'avete mai letto, la Bibbia ve la siete dimenticata. Il nostro compito è proteggere la vedova e gli orfani. Donne e bambini, soprattutto quelli che non hanno un uomo con la sua potenza vicino, non uomini in età militare. State facendo un pochino di confusione, siamo sicuri che non siate in conflitto di interessi. Siamo sicuri che i fiumi di quattrini non stiano arrivando anche le gerarchie ecclesiastiche, perché il loro comportamento è incomprensibile. Siamo sicuri che non ci sia altro?
1: Ci potrebbe essere un piano, diciamo, di sottomissione, perché poi il termine
0: questo piano è descritto
1: significa sottomissione.
0: Questo piano è descritto nel libro Eurabia, nel libro Verso il Califfato Universale, che ricostruisce anche tutti i passaggi e tutti i trattati dell'Occidente, con la destra che sta cercando di resisticchiare un pochino, la sinistra no. Da cosa nasce la sinistra? Perché c'è questo patto di acciaio tra LGBT e islamici? Gli LGBT cacciano gli israeliani dai loro pride, hanno le bandiere di Gaza e di Teheran dove i gay sono impiccati, Teheran buttati giù dal quinto piano e trascinati poi con le macchine Gaza. Perché il loro scopo è l'uccisione dell'Occidente cristiano. Lei ha presente Biancaneve e i sette nani? È una gran bella fiaba, importantissima. Contiene gli archetipi fondamentali e questi archetipi riguardano il funzionamento della mente umana, sia per quanto riguarda i singoli, sia per quanto riguarda le società e i popoli, perché funziona tutto nella stessa maniera. La regia di Biancaneve deve essere più bella di Biancaneve. La massoneria deve essere più bella del cristianesimo. La sinistra, il marxismo, deve essere più bella del cristianesimo. Biancaneve non le ha ammazzato il gatto, non vuole fregare il trono, non importa, è più bello di lei, quindi deve morire. La regina, pur di distruggere Biancaneve, fa il supremo sacrificio, la sua vita e la sua bellezza. Lo vedete il perdente radicale? Il perdente radicale, nel momento in cui ha perso la guerra, il marxismo ha perso la guerra e è diventato il perdente radicale, pur di distruggere un mondo che l'ha sconfitto, distrugge se stesso. Adolf Hitler nel bunker è un perdente radicale. Il marxismo è stato sconfitto col crollo dell'Unione Sovietica e adesso deve distruggere il cristianesimo. Il movimento LGBT odia la società occidentale cristiana, l'Islam odia la società occidentale cristiana. Che gli islamici appena al potere impiccheranno i gay coraggiosi che si riconosceranno gay. Gli altri commettiamo che saranno i primi a convertirsi. Scommettiamo che le fanciulle in una di meno saranno le prime a convertirsi, a mettersi il hijab e dire come sta già succedendo in Francia. Quindi è molto semplice: la sinistra, il marxismo, è una sottocultura. Nasce dall'illuminismo, anche l'illuminismo è una sottocultura. Mi spiace darvi un'informazione così brutale, ma come l'illuminismo, la luce, erano tutte palle. Tenete presente che la enciclopedia di Diderot arriva quando già sul continente europeo ci sono 3 enciclopedie tutte fatte da Abati. Noi siamo la scienza e la tecnica, noi il cristianesimo, noi il cattolicesimo, non a caso siamo qui. Il marxismo ha perso la guerra, è diventato il perdente radicale, è diventato lo zombie. Il marxismo si allea con le alleanze più deliranti, pur di distruggerci. Noi dobbiamo renderci conto e uscire da questo mito idiota della tolleranza. La mia tolleranza con uno cui il precetto religioso è di uccidere me, mio marito e mio figlio è zero. Non solo, ma la mia disistima per tutti coloro che sono tolleranti è zero. La mia disistima per tutti gli uomini politici di sinistra che candidano per personaggi islamici non sapendo un fico del Corano è zero. La mia disistima per tutti i sindaci che danno case popolari a persone che, il cui desiderio religioso, magari non lo attueranno, è di sterminare tutti i vicini di casa è zero. Signori, leggete il Corano.
1: Bene, dottoressa, io la ringrazio perché abbiamo fatto davvero un viaggio nell'Islam, ma anche nella nostra cultura, che neanche troppo lentamente si sta sottomettendo adesso. E vi ricordo di iscrivervi.
2: Bene, dottoressa, anche noi ti ringraziamo, anch'io ti dico grazie, perché comunque non posso dire tu hai la verità in tasca come non ce l'ho io, come non ce l'ho nemmeno chi in qualche maniera si pone di traverso in queste chiacchierate, che non vorrebbe assolutamente che certe voci fossero udite o fossero pensate. Ma ragazzi, io continuo a dirlo, se parliamo di scienza, noi sappiamo che la scienza è il fondamento di un contraddittorio continuo e costante, perché solo sul contraddittorio possiamo assolutamente costruire qualcosa che abbia un senso. Ma se noi non lo facciamo questo senso, se noi non creiamo questo contraddittorio, ma non arriveremo mai oltre il nostro punto di vista. E il nostro punto di vista, se io parto che il mio punto di vista non è la verità in assoluto, sarà la mia verità, ma non la verità in assoluto, ma io voglio tendere a questa verità, allora a questo punto ho necessità di ascoltare altre voci, di ascoltare altri concetti, di sapere se il mio concetto è perché. E ve lo ripeto ancora una volta, quando il mio nonno falegname non faceva altro che piallare il suo legno, e non aveva la pialla quella elettrica, quella che adesso in un decimo di secondo ti rende un tronco, un quadrato perfetto, no, non ce l'aveva, e lui piallava e continuava a piallare, e sentivi questo strano rumore, questo che era costante, che era continuo, che era a volte per ore, per giorni oserei dire, prima di vedere il miracolo apparire, che era una forma qualunque, un sistema qualunque. E lui mi diceva con molta umiltà: quando hai piallato un toc, diceva Andrietto, un pezzo di legno, no? E lo vai a traguardare, lo vai a guardare, perché allora si chiudeva un occhio, si guardava se era perfetto oppure no, e ti sembra perfetto, giralo macà, come diceva, giralo, macaco era il termine affettuoso per dire che non capisci nulla, giralo macaco, e potresti avere delle sorprese, potresti avere, ecco, è stata la suo modo di affrontare la vita, il suo modo di affrontare il suo lavoro, è stato e continua a essere nella mia vita il mio modo di fare la medicina, di chiedermi se quello che vedo è giusto o è sbagliato, se lo vedo da un altro punto di vista cosa vedo. È pur vero che una creatura la puoi vedere davanti, di lato destro, di lato sinistro o di dietro. la stessa cosa nella vita, guardiamo a 360 gradi, ascoltiamo a 360 gradi, cerchiamo di far sì che le nostre idee si scontrino tra loro all'interno della nostra coscienza, del nostro cervello, del nostro cuore, e cerchiamo di capire allora qual è la strada migliore per vivere noi al meglio e in pace, men che meno offrire agli altri un'amicizia che sia chiara, che sia sincera, che sia onesta. Quante volte noi abbiamo abbiamo paura di dire agli altri ciò che pensiamo veramente e ci nascondiamo dietro frasi di cortesia. Se invece possiamo dire qualunque verità, è la guerra che io porto avanti quando mi accorgo che arrivano dei miei pazienti paralizzati e sono umiliati da come il medico ha sparato addosso loro una diagnosi o una qualunque altra forma di comunicazione, no? In alcuni che nemmeno guardano in faccia i loro pazienti, alcuni che dicono è così, se vuoi è così e se no t'arrangi, oppure dire va bene, continua sulla strada e muori. Abbiamo detto prima e ci abbiamo scherzato sopra, vi ricordate, con la nostra Ambra, tanto moriamo tutti. Quindi no, non c'è nessun problema. Un giorno o l'altro il Padre Eterno ci chiede se abbiamo il Green Pass, se l'abbiamo ottemperato oppure no, ok? E dirà ok, vieni, è la tua ora, decidi. E non possiamo mettere sul, come si può dire, sul piano della bilancia, ma mi offri qualche giorno ancora, mi offri qualcos'altro? No, non è possibile. Quando è la nostra ora, è la nostra ora. Bene. Torniamo, prima di chiudere un pochettino questa lunga chiacchierata qua, su alcune riflessioni che mi sono venute in mente mentre abbiamo ascoltato tutte queste voci diverse in queste due ore. Il problema fondamentale che io vivo in questo periodo qui, nella nostra Italia, nel nostro mondo, nel nostro Occidente, è il fatto che ciò che chiamiamo progressisti, cioè qualcuno che va verso il progresso, qualcuno che si apre la vita, in realtà tutto questo viene a scapito della negazione di quello che sono le nostre origini. Come ho fatto prima l'esempio del crocifisso tolto dalla scuola, ma posso fare l'esempio del fatto che a un certo punto nella nostra cultura, e si dicevano che in Danimarca che hanno tolto la evangelizzazione islamica nelle scuole, ok? Quindi hanno tolto i luoghi di culto e via dicendo, perché in realtà la scuola dovrebbe essere legata a quello che è la cultura di quel paese, la cultura di quel posto, la cultura del mondo, ma non può essere catechizzata. Nella nostra stessa scuola abbiamo le ore di religione che fanno parte della nostra cultura, ma non è per forza la scuola religiosa. La scuola nella nostra cultura è una scuola assolutamente del tutto, come si dice, resa libera dal dogma della religione. Poi ognuno di noi può credere, non credere, frequentare, non frequentare, ma deve essere libera, assolutamente civile, come si viene definita. È una società in cui il rispetto deve passare proprio dalla cultura, prima cosa. Bene, io non posso accettare quindi che si vengano a essere fatte queste differenze nell'ambito scolastico anche da noi, o perché c'è il Rabadam, o perché c'è quest'altra cosa. No, signori miei, io non ce l'ho con l'Islam, non me ne frega niente. Qualcuno ha scritto qua oggi nei tanti messaggi che ho ricevuto, dopo leggerò, qualcuno mi dice che ogni religione è una sozzura. È verissimo, ogni religione è una struttura, è ciò che ci sta ed è fatta da uomini, e sono gli uomini che rendono queste religioni assolutamente povere, vidiacche, assurde, ok? E per cui a un certo punto, ma per fortuna nella nostra religione, se noi andiamo a leggere ciò che c'è scritto, c'è un parametro, un paragrafo, c'è una righetta che a me piace molto quando viene citata: sono venuto a portarvi un nuovo messaggio, amatevi l'un l'altro come io vi ho amato. Ecco, è questo il concetto di fondo che non troviamo assolutamente in tantissime altre regioni. Citava prima giustamente la De Mari, ma noi non abbiamo mai visto un buddista che fa un attentato, che grida a Buddha.